0: raccomando, salutiamo il consigliere regionale Luciano Nobili che ci ha raggiunto, fiaccando, dicevo, alcuni nodi cruciali, no, di quello Stato stesso. Quindi guerra ibrida può significare che, per esempio, con un capitale che proviene da un'organizzazione criminale, da un'autocrazia, io per esempio investo in una troll farm e condiziono l'opinione pubblica, per esempio provando a screditare, brava, per esempio provando a screditare personalità politiche, per esempio provando a condizionare l'esito di elezioni che si svolgono. È accaduto, guardate, noi ne abbiamo contezza in Parlamento europeo, noi tutti i giorni ci occupiamo nella commissione che si chiama Scudo Democratico, non a caso, di come appunto le organizzazioni autocratiche, diciamo, investono soldi per condizionare le nostre democrazie. Allora capite che questo incrocio, che è vero, sono fenomeni diversi, ma che esiste perché questi proventi illeciti attraversano lo stesso ecosistema. Allora ecco perché la risposta a questi tentativi di condizionamento, che hanno matrice diversa senza dubbio, ma che poi finiscono con avere lo stesso obiettivo, a questi tentativi noi dobbiamo dare una risposta che è europea. Arrivo alle sanzioni quando parlo di risposta europea, perché insomma noi qua ci dobbiamo un po' capire, perché quando noi ragioniamo di sanzioni abbiamo ascoltato le cose importanti che ha detto Alexander della Fondazione Navalny, ma voi sapete che noi utilizziamo appunto in sede europea le sanzioni come strumento per come dire, mettere in mora le autocrazie, per mettere in mora governi criminali, per indebolirli, per fiaccarli, no? Abbiamo fatto una serie di pacchetti sanzionatori contro la Russia di Putin esattamente per questo. Il punto qual è? È che noi, e arrivo alla domanda di Fabio, però non possiamo permettere che queste sanzioni vengano poi eluse. E non può essere manco, lo dico molto chiaro, che la responsabilità di applicazione delle sanzioni ricade sullo Stato membro o sulle singole banche o sulle singole, come dire, organizzazioni pubblico-private che devono occuparsi appunto di garantire che quella sanzione venga rispettata. Vale per le sanzioni che noi abbiamo applicato a persone o organizzazioni, entità si dice in gergo, che si occupano di informazione e di comunicazione. Russia Today, sapete che di questo ci siamo largamente occupati, mi sono largamente occupati dei tentativi di ingerenza e di condizionamento, non è la parte economica ma è una parte molto importante, ma ci sono anche le sanzioni economiche. Non può essere che la responsabilità è della banca che deve controllare. Allora o la questione diventa per davvero una questione europea, dunque con un'authority che si occupa specificamente di questa questione, o altrimenti passa il messaggio che ok, le sanzioni le abbiamo fatte un po' per lavarci la coscienza, diciamo la verità, e poi però accada quel che può, no? Non quel che deve. E questa cosa non può essere la risposta, una risposta europea degna della sfida che noi abbiamo di fronte. Insomma, l'Europa, e chiudo perché sono stata come sempre troppo lunga, proverò a essere più breve, prometto, deve decidere un po' se essere percepita come il luogo nel quale la ricchezza non è e non può essere divisa, separata dalla responsabilità e dal controllo, oppure dove in nome di una nostra economia aperta noi ci trasformiamo inesorabilmente in un'economia ingenua, in cui viene utilizzata l'apertura delle nostre economie per, come elemento, diciamo, di debolezza, come elemento debole per condizionarci alla fine. E questo è tutto quello che noi per davvero non ci possiamo permettere.
1: Sulle sanzioni. Ed è così, Pina, uno dei paradossi è stato anche quello delle sanzioni ai media russi, in cui in alcuni stati io potevo ad esempio dal Belgio accedere a un sito, in Italia no, perché comunque la Commissione Europea ci dice che l'applicazione delle sanzioni è compito del Stato membro, che non sempre poi ha nuovi strumenti adeguati, no, per poterlo fare. Quindi questo è sicuramente uno dei problemi da affrontare, ossia quello di rendere omogenea l'applicazione delle sanzioni. Invece, Presidente, si parlava appunto di denaro come strumento comune alle mafie, ma anche alle criptocrazie, ma anche i prestanome, tutti quelli che sono diciamo le criptovalute, anche i nuovi strumenti, no? In questi 3 anni e mezzo in cui lei ha guidato la commissione, che appunto si chiama antimafia, ma poi parliamo oggi di mafie perché ha esteso il suo raggio d'azione dalla mafia tradizionale al nord, ai fenomeni transnazionali, che cosa ha osservato da questo punto di vista? E poi le chiederò anche sulla confisca, dove l'Italia ha fatto da apripista.
2: Guardi, in realtà io ormai sono quasi su tutti i filoni alla parte conclusiva, e proprio venendo qui e parlando, lo dicevo e li ringrazio per il lavoro straordinario che fanno, parlando con il generale che mi ha accompagnato, ho avuto un'interlocuzione col mio ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza, e il quale mi ha aperto uno spiraglio nuovo anche di riflessione rispetto a quello che avevo fatto, perché lui mi ha detto: vede Presidente, noi quando indaghiamo non cerchiamo una frontiera, misuriamo un'inclinazione. E questa frase che lui mi ha detto mi è rimasta qui perché era perfetta per questo panel, ma soprattutto perché riassume di fatto il lavoro della Commissione e la domanda che mi ha fatto. Perché? Perché uno dei filoni nuovi che noi abbiamo scelto di approfondire è proprio quello sulle nuove tecnologie. Però possiamo dire, almeno diciamo a una platea come questa realmente interessato, che noi abbiamo un tema sui nuovi mercati. La criminalità organizzata arriva prima sul nuovo mercato che la legislazione, sempre. E questo è uno svantaggio con cui noi ci misuriamo quotidianamente, è uno svantaggio per chi fa indagine, perché quando devi entrare in uno dei meandri del dark web piuttosto che in una delle nuove piattaforme, o utilizzare i proxy che utilizzano anche le cleptocrazie, noi non sempre... Non è che non abbiamo gli strumenti, perché i nostri sono molto più bravi e molto più preparati, ma non hanno l'autorizzazione per utilizzare quello strumento. Esatto, il quadro normativo e legislativo, ed è per questo che io credo che il lavoro che ha fatto il Comitato sulle criptovalute e le nuove tecnologie, e che ha consegnato di recente con una relazione al Parlamento, è effettivamente un bello stimolo per la legislazione, e non dovrebbe essere uno stimolo solo per la legislazione nazionale, vi dico la verità. Perché? Allora, intanto è il GAFI che ci segnala che i problemi sono la trasparenza sulla titolarità effettiva, e questo vale per tutte e due, diciamo, i nostri problemi. B, la scarsa consapevolezza che hanno i professionisti del rischio, perché alcuni si prestano ad essere utilizzati, altri vengono utilizzati a loro insaputa, e questo è ormai, diciamo, altrettanto accertato, e questo succede non solo nei settori finanziari, anche questo dobbiamo iniziare a dirlo, e l'altra è la lentezza delle sanzioni amministrative. Davanti a questo quadro che il GAFI, pur promuovendoci, sottolinea, noi di fatto non abbiamo una disciplina processuale per esempio, sequestrare il generale e custodire le criptoattività. Non c'è. Non abbiamo gli exchange offshore con cui collaborare, perché non collaborano. Quindi abbiamo oggettivamente delle limitazioni che noi dobbiamo denunciare, perché per una volta la legislazione, non dico che dovrebbe arrivare in anticipo, ma non può di nuovo arrivare troppo in ritardo, perché il danno arriva su tutte e due i fronti del nostro panel, e questo io lo dico aggiungendo, perché poi quando uno fa una critica deve sempre dare anche una proposta, che l'Italia contro le mafie ha certamente aperto a spazi. Io ricevo anche oggi, mentre venivo, ho ricevuto un invito dall'Ecuador che vuole fare la legislazione antimafia, insomma l'Italia è sempre molto richiesta su questo tema.
3: Assolutamente, un esempio per fortuna.
2: per fortuna, e viene anche citata, no? Anche nei consessi europei sempre. Però, ecco, noi lo sappiamo che congelare non basta. Ora, è ovvio che il congelamento è necessario quando tu non puoi togliere la titolarità senza nessun motivo e nessuno di noi lo vuole. Però un patrimonio confiscato cambia il proprietario e quindi diventa un punto di forza la confisca. Un patrimonio congelato non cambia il proprietario. E questo è una riflessione che noi dobbiamo fare, proprio perché la legislazione antimafia ci ha spiegato che il punto di forza è il cambio del proprietario.
1: Pina, l'Unione Europea cosa può fare da questo punto di vista?
0: Beh, un sacco di cose.
1: C'è anche tutto il tema degli asset congelati,
0: arrivo, però fammi fare anche qualche considerazione sulle cose importanti che secondo me ha detto la Presidente Colosimo quando ha parlato anche, no, delle nuove tecnologie, perché è vero, c'è un dato che le nuove tecnologie, pensate per esempio alle criptovalute, no? È chiaro che aumentano in maniera esponenziale le difficoltà che noi abbiamo di tracciarlo sto denaro, di capire, no, guardo chi si occupa di questo, i nostri dirigenti e funzionari della Guardia di Finanza. È chiaro che con le criptovalute diventa, se prima era complicato, con le criptovalute è ancora più complicato, perché i flussi di denaro acquisiscono una velocità impressionante nel cambiare, nell'attraversare le frontiere, nel cambiare appunto spazio, luoghi, destinazioni. Il punto che noi però ci dobbiamo dire è che non è che la tecnologia è criminale in sé, non è che noi possiamo pensare di attraversare le nuove frontiere che ci pone questo nostro tempo dicendo ok, il problema sono gli strumenti. Cioè la risposta, la dico così, non è che può essere la guerra alle tecnologie. Il punto è che, e qui torno all'Unione Europea, la nostra capacità di dotarci di strumenti e di regole che siano effettivamente adeguati alle trasformazioni, alla velocità e alle tecnologie che noi stiamo conoscendo e che abbiamo sotto gli occhi. E allora, da questo punto di vista, io penso che la risposta, tornando a quello che tu dicevi, Fabio, non possa che essere compiutamente democratica, compiutamente europea, non soltanto quindi repressiva, perché è vero che da questo punto di vista l'Italia, insomma, è esempio in Europa, è esempio nel mondo, facciamo scuola, lo ripetiamo qua con molto orgoglio pure, con consapevolezza del valore delle nostre donne, dei nostri uomini, delle nostre forze dell'ordine, del nostro sistema investigativo, delle nostre capacità di raggiungere risultati. Però non basta. Cioè non basta quello che facciamo, non basta a livello europeo. Quello che noi dobbiamo fare lo sappiamo, significa trasparenza della proprietà effettiva, significa registri realmente interoperabili, significa una cosa che citiamo spesso ma che facciamo fatica poi a realizzare compiutamente: cooperazione tra le intelligence dei diversi paesi, tra l'intelligence finanziaria, tra le autorità giudiziarie che si occupano di questo, controllo sugli investimenti strategici, contrasto ai paradisi fiscali. Guardate, questo è un tema che esiste in Europa, non è vero che esiste solo fuori dall'Europa, ce l'abbiamo pure dentro la nostra Unione Europea. Significa, torno all'applicazione concreta, decisa, vorrei dire, delle sanzioni e della capacità di congelare, di confiscare i patrimoni criminali, che sono certamente i patrimoni dei mafiosi, ma sono pure i patrimoni degli oligarchi che stanno in Italia e che appunto continuano a utilizzare le loro proprietà italiane come se nulla fosse. E allora, da questo punto di vista, capite? Perché se noi abbiamo imparato, abbiamo detto che la storia italiana è una storia che ci rende orgogliosi nel mondo, la legge Rognoni-La Torre, la scuola che noi abbiamo fatto rispetto alla trasformazione del bene confiscato, cito qua Luigi Ciotti, da bene mostro, come dice Luigi, a bene nostro, cioè dal luogo simbolo del potere criminale al luogo che è nella disponibilità della collettività. Quel luogo che era il simbolo del potere criminale viene utilizzato e messo a disposizione, una volta confiscato, della società. E questo è un segnale potentissimo. È il segnale, appunto, che quelle organizzazioni criminali noi le possiamo sconfiggere. E allora pensate alla forza che ha lo stesso messaggio quando noi ragioniamo di proprietà di beni che derivano appunto da un potere criminale che appunto deriva da un regime criminale. E mi riferisco naturalmente ai beni degli oligarchi che sono congelati in Unione Europea, che stanno là, sono congelati. In Italia abbiamo un sacco di oligarchi, di cui sapete spesso e volentieri io mi occupo, che hanno proprietà, che hanno un valore di centinaia e centinaia di milioni di euro. Gergiev, perché qualcuno mi diceva, ah, Picerno, vi ricordate tutto il dibattito su Gergiev? Ah, Picerno non vuole fare esibire la cultura russa perché Picerno è russofobo. Allora, approfittiamo qua anche di questa occasione per dire che io sono il contrario. Io adoro la cultura russa e sono orgogliosamente amica dei russi democratici. C'è qui Alexander, che abbiamo ascoltato prima. Sono orgogliosamente amica di Yulia Navalnaya. Lavoro ogni giorno. Quei russi democratici che lottano ogni giorno per un futuro che è fatto di libertà e di democrazia. È tutta un'altra cosa rispetto alle cose di cui cianciano le persone che non conoscono il lavoro che noi facciamo. Noi non siamo per niente ostili né alla cultura russa né appunto ai russi in quanto tali. Abbiamo un problema, sì, con i regimi. Abbiamo un problema, sì, con gli assassini. Abbiamo un problema, sì, con i criminali. E abbiamo un problema, sì, con i sostenitori di quei regimi criminali, Fabio, che utilizzano quel denaro, il denaro che proviene dalla violenza, dalla censura, da appunto dalle vie che utilizzano questi criminali per acquistare beni poi nei nostri paesi. E questo è quello che succede. Gergiev ha, per esempio, una villa di cui ci siamo occupati per insomma anche capire, no, quando ci hanno detto, ah, tu non vuoi far esibire un direttore d'orchestra. Ma Gergiev non è un direttore d'orchestra, non è un oligarca, è un collaboratore, è una delle persone più vicine e più prossime a Vladimir Putin, tant'è che dispone di un attracco privato in costiera sorrentina di una villa che viene ancora oggi utilizzata, frequentata dagli amichetti suoi e dalle insomma persone che sono vicine al suo sistema di potere. E questa cosa lo possiamo dire, lo vogliamo dire da qua, dal luogo nel quale con la Presidente della Commissione Antimafia noi parliamo di mafia e di poteri criminali. È una vergogna insopportabile, perché quei beni dovrebbero essere utilizzati, sapete per far cosa? Per finanziare la ricostruzione di un paese che ogni notte viene bombardato da quel potere criminale. E quel paese si chiama Ucraina. Allora, quando ci si dice, ah, gli europei sono stanchi perché perché appunto pagano il prezzo di questa guerra, intanto utilizziamo anche questa occasione per dire che gli italiani fino adesso hanno speso per la guerra in Ucraina l'equivalente di un caffè, forse al giorno, manco pure, ma quella lotta ci riguarda, perché riguarda la possibilità di continuare a pensare tutti noi e il nostro continente come un continente democratico e libero. Perché se noi accettiamo che invece del diritto internazionale, al posto del diritto internazionale, può essere utilizzata la legge della forza per modificare i confini di uno Stato sovrano, e allora poi è possibile tutto, e sarà possibile tutto. Ecco perché quello che succede in Ucraina ci riguarda. E però noi dobbiamo rispondere ai cittadini italiani, ai cittadini europei, che pure legittimamente possono dire, ma insomma, Noi vogliamo sostenere questa lotta, siamo consapevoli dell'importanza, però, come dire, dotiamoci di strumenti in grado diversi, in grado di finanziare quella ricostruzione. E allora io rispondo sì a questa domanda e penso che la risposta risieda unicamente nei beni russi che si trovano attualmente congelati in Unione Europea e anche in Italia. Utilizziamo quei beni, quelle proprietà per finanziare la ricostruzione in Ucraina e per trasformare quelle proprietà in quei beni in qualcosa che ha un valore simbolico, per mandare un messaggio chiaro. Ce l'ha detto molto bene Maurizio Molinari stamattina quando ha parlato di oggi pomeriggio quando ha parlato di Yulia Navalnaya, del messaggio potentissimo che rappresenta la storia di Alexei Navalny. La storia di Alexei Navalny significa dire: noi non abbiamo paura. Ecco, utilizzare quei beni congelati per finanziare la ricostruzione significa ribadire ancora oggi che noi non abbiamo paura. Non abbiamo paura dei mafiosi e non abbiamo paura nemmeno dei criminali come Vladimir Putin.
1: Grazie. Parliamo di 210 miliardi di euro di asset della Banca Centrale Russa congelati, quindi sono veramente tanti. E poi riflettevo su i beni invece degli oligarchi. In realtà vengono sottratti anche gli stessi cittadini russi, se ci pensi, perché comunque sono frutto di magari appalti opachi, comunque di concentrazione. Queste persone hanno società energetiche, hanno grandissime società statali e parastatali che appunto ricevono fondi dallo Stato, quindi in teoria è la stessa popolazione russa, ne conosco diversi che si sentono oppressi dal sistema, che soffocano, quindi sono anche emigrati in un certo senso, chi è potuto, diciamo, uscire dalla Russia. Da questo punto di vista, invece, tornando al discorso della confisca,
2: posso dire,
1: prego,
2: solo una cosa
1: come
2: su
1: no?
2: questo, perché per sottolineare quello che diceva Pina, noi sappiamo che il capitale opaco, qualunque sia l'opacità, costruisce prima la dipendenza e poi il profitto, e purtroppo la dipendenza negli stati non liberi costruisce il consenso.
3: Brava.
2: E questa diciamo sintesi estrema di quello che ha spiegato benissimo Pina ci dice perché è un problema di tutti, e perché in uno stato libero il consenso non è costituito così. Scusa, però
1: anzi, mi piace questa interazione, perché è veramente libero questo colloquio. C'è stato un oligarca di cui non ricordo il nome che si era opposto a Putin qualche anno fa e aveva delle società, una società energetica è stata privatizzata e lui è stato sostanzialmente è dovuto esiliare, insomma, quindi questo è un po' il discorso. E quindi non so il tempo, perché non ho un orologio davanti a me, non ho idea se sia passato 5 minuti. Ah, niente, sulla confisca non c'è tempo. Vabbè, ora che mi ero accomodato, ma facciamo concludere alla presidente Colosimo, e che ringraziamo ancora di essere qui tra noi. E sì, vabbè, diciamo anche sul discorso della confisca, l'Unione Europea ha da poco, nel 2024, fatto anche una direttiva su questo, seguendo poi l'esempio dell'Italia, che è stata una delle prime al mondo. Non so se l'Italia può spingere ancora di più l'UE da questo punto di vista.
2: Sì, sicuramente sì, innanzitutto perché portiamo risultati, e portiamo risultati nelle casse degli stati e non nelle casse di chi gli stati li vuole abbattere, ma soprattutto sì per un altro motivo, e il motivo è molto semplice. Noi abbiamo certamente, siamo stati certamente capaci di immaginare un'altra strada sulla legalità, un'altra strada sulla legalità che è passata per percorsi che per qualcuno erano folli, perché se voi pensate in giro per il mondo la confisca preventiva non esiste proprio come idea e come possibilità, ma è nata ed è tuttora in molti posti visionaria. È nata perché si è riconosciuto il nemico, no? Il nemico è oggettivamente la costruzione del potere attraverso tanto tanto denaro, denaro illecito, denaro che viene innanzitutto dai proventi della droga, ed ecco perché l'Europa può fare di più, perché è impossibile immaginare che in un momento in cui le attività criminali nascono e crescono in holding internazionali che guardano alla tripla frontiera, l'Europa non si ponga il tema di essere uno, il territorio dove arriva più droga in assoluto, due, di avere i porti d'accesso delle grandi organizzazioni criminali. Io in più occasioni, e lo faccio qui volutamente perché possa diventare un problema anche europeo, ho sottolineato, e ce lo dice anche, ce lo dicono anche diverse indagini in corso che poi magari quando sarà si potranno approfondire, ho sottolineato come le mafie tradizionali in Italia hanno anche dei nuovi competitor. Qui in Italia e qui in Europa il primero comando da capital non è più un'opzione, è una realtà presente e in alcuni casi strutturata che collabora in modo organico con l'andrangheta e con le mafie tradizionali. Perché? Perché meglio essere dove c'è la richiesta della droga. Allora, questo è un tema che non può essere trattato dall'Italia, che deve essere trattato dall'Europa come interlocutore di tutta l'America Latina, che è un tema ovviamente transnazionale, ma che deve avere un'unica chiave di lettura, perché non cambia se il porto d'ingresso è Gioia Tauro o Rotterdam, se è a Livorno o chissà dove in Europa. Il tema è: i porti possono diventare infrastrutture della criminalità organizzata o devono rimanere la frontiera che lo Stato chiude alle criminalità organizzate? La risposta per me è evidentemente la seconda, ma deve essere un vissuto e una convinzione europea.
1: Grazie mille ancora.
0: Grazie, chiudiamo. Solo per ringraziare davvero molto la Presidente Colosimo, che è arrivata mezz'ora fa e tra mezz'ora temo debba appunto ripartire, quindi la ringraziamo per aver voluto essere con noi, davvero con un applauso, nonostante la fatica di un viaggio non semplice. Quindi grazie, grazie davvero. E grazie. Proseguiamo rapidamente con il resto del programma. C'è tu il programma? No? Chi ci aiuta con il programma? Il bello della diretta. Aggiungiamo le sedie, sì.
1: Ok.
0: C'è Valerie?
3: No, è dopo,
0: no.
3: Dopo,
0: ah, dopo Valerie.
3: Adesso c'è informazione.
0: Ah, ok. Ah, ok, ce l'ho dietro. Sono molto boomer, come dicono quelli giovani. Allora, io solo per ringraziare i protagonisti di questo panel, quindi invito Sofia Ventura, la professoressa Sofia Ventura, ad accomodarsi. La ringrazio per essere anche in questa edizione. Scegli il tuo posto, scegli dove vuoi, Sofia. La ringrazio per essere con noi anche in questa edizione della conferenza. Ciao nonna. È stata nostra gradita ospite anche l'anno scorso. Marta Ottaviani è in sala, non la vedo, sta arrivando, arriva. Nona Michelizze è appena arrivata, analista che conoscete tutti, che ci aiuta. Ciao, Marta è qui, Marta Ottaviani, ci aiutano sia Marta che Nona, quindi le presento insieme, insomma, a capire quello che succede in Europa e nel mondo, perché sono autrici e protagoniste di letture mai banali e sempre molto interessanti su quello che accade. Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio. Fabio Martini della Stampa, un giornalista anche lui autorevolissimo, che ringraziamo per essere qua, che insomma ci aiuta sempre anche lui con la bussola che ci offre a capire dove va l'Italia e dove va il mondo. Quindi io vi lascio il palco e la parola e vi ringrazio davvero per aver accettato il nostro invito. Grazie. E Carlo ve l'ho presentato già prima, quindi...
4: Bene, buon pomeriggio a tutti. Il ritmo incalzante dei dibattiti ci impone, come dire, essenzialità e capacità di focalizzare. doti che non mancano, diciamo, ai nostri interlocutori e interlocutrici. Di solito quando si conosce molto bene un argomento si ha maggiore capacità di andare alla sintesi, l'esatto opposto di quello che accade nei talk show, in gran parte dei talk show in cui si naviga un po' a vista. Il tema dell'incontro è il contrasto alla disinformazione e alla manipolazione cognitiva in Europa, che come sapete tutti sono due fenomeni limitrofi ma distinti, diversi, perché la disinformazione riguarda soprattutto la diffusione di contenuti falsi, alterati, per far credere che un evento sia accaduto o che non sia accaduto, mentre la manipolazione cognitiva riguarda in genere fatti veri, quindi non falsi, ma diffusi, diciamo, con tecniche comunicative che orientano le percezioni, enfatizzano una minaccia per spingere verso una determinata convinzione o conclusione. Ne avremmo dovuto parlare con due esponenti di partiti che sono impegnati su questi temi, Filippo Sensi, senatore del PD, che è impegnato in queste ore nella discussione della legge, anzi della riforma elettorale, che quindi non è presente. D'altra parte erano previste votazioni assai qualificanti, forse la più importante, che si è conclusa con la prevalenza della maggioranza, quindi l'emendamento sulle preferenze è stato bocciato, quello del Partito Democratico. Bene, e con Luciano Nobili, che invece appartiene a Italia Viva, e con tre persone. No. E con tre persone che non sono soltanto, come si suol dire, esperte, ma sono impegnate in una battaglia pubblica, aperta, una battaglia civile non partitica, per il rispetto di un bene in via di esaurimento, il rispetto dei fatti, non della verità, che è un tema, come dire, un po' alato e inafferrabile. E poi chiuderemo la discussione con Carlo Corazza, direttore dell'ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Prima di aprire la discussione, soltanto mi limito a suggerire uno spunto che sintetizzerei con un paradosso. La falsità sta diventando un valore. Allora, è una battuta che può apparire paradossale. Io parto da una... brevemente, è finita l'avvio della discussione, da una riflessione che fece diversi decenni fa un grande esperto di propaganda che si chiamava Jacques Ellul, che disse che quando uno strumento propagandistico viene scoperto perde influenza, perde forza, perché chi dovrebbe essere oggetto della propaganda la vede arrivare e non ci crede più. Bene, la manipolazione cognitiva e diciamo la disinformazione invece, come sapete, scommettono sulla guerra psicologica, ma mettono nel conto che la falsità non sia un ostacolo. E adesso vi cito una frase molto bella che non appartiene alla discussione pubblica, che non è stata a suo tempo notata, di un blogger americano che si chiama Mincius Molburg, noto per le sue posizioni di estrema destra, che nel 2018 fece una riflessione che è stata sottovalutata ma si è rivelata profetica. Ascoltate questa frase, ve la leggo perché è molto interessante, può aprire, diciamo, degli orizzonti anche a chi è magari disinteressato a questo tema. Disse questo Molburg: per molti versi le assurdità sono uno strumento organizzativo più efficace della verità, perché chiunque può credere alla verità, no? Mentre credere nell'assurdo è una vera dimostrazione di lealtà, e chi ha un uniforme ha un esercito. Questa è una frase molto, molto interessante, perché fa capire oggi come, come dire, come la falsità possa addirittura rafforzare un pregiudizio e chi crede in quel pregiudizio. Bene, avviamo la discussione, darei la parola a Marta Ottaviani che di questi temi ha scritto in modo molto profondo, anche molto coraggioso.

0: quando io parlavo di guerra ibrida e manipolazione dell'opinione pubblica, eccetera, potrei citarvi il nome di un giornalista molto noto che scrive per una testata molto importante, ma non lo farò, e mi disse: Marta, non ti sembra davvero esagerato? Sembra un romanzo di Le Carré. E io gli risposi: guarda che Le Carré sapeva perfettamente quello di cui parlava, visto quello che faceva di secondo mestiere. Quindi grazie. Ecco, io non vorrei essere eccessivamente né prolissa né pessimista, però l'altro giorno intervistavo Natalie Tocci, che è l'ex direttrice dell'OIAI, Nona la conosce benissimo, e anche l'ambasciatore Valensise è anche ancora nel consiglio scientifico dell'OIAI, e a proposito di guerra ibrida mi diceva: ma guarda Marta, io inizio a fare una riflessione, dobbiamo smettere di chiamarla guerra ibrida e chiamarla guerra e basta, perché finché gli aggiungiamo quell'aggettivo ibrida, che pure la caratterizza perché è una guerra non lineare, non è una guerra convenzionale, è come se noi dicessimo che in qualche modo nella sua impalpabilità è meno pericolosa della guerra a cui stiamo assistendo, per esempio, in Ucraina. E io sono molto d'accordo con quello che ha detto Natalie, perché e chiaramente qua non è la classifica di quale guerra sia più deleteria o più disumana dell'altra, ma se un missile colpisce un palazzo, noi quel missile lo vediamo, ne possiamo calcolare la traiettoria. Ogni tanto i russi fanno finta che l'abbiano tirato gli ucraini, ma perché loro ribaltano la realtà di qualsiasi cosa. Se io sono vittima di una campagna di denigrazione, o persone come Pina, che purtroppo sono veramente ormai sotto attacco costante, se viene hackerato il sistema di un ministero, beh, ha voglia dire che sono stati i russi, devi dimostrarlo. E in questo caso i fatti, l'attribuzione dell'attentato di Lipsia è di fondamentale importanza, perché per la prima volta si è riusciti a dimostrare che c'è la Russia dietro quest'atto. Però come giornalista, la battaglia che davvero mi sento che dobbiamo combattere tutti quanti è quella per la nostra libertà. Perché? Perché i russi, con la loro attività di disinformazione o malinformazione, colpiscono quella che per noi è la cosa più importante di tutte, che è la libertà di espressione. Vladislav Surkov, che è stato un consigliere di Putin per lunghissimo tempo, adesso è scomparso dalla circolazione, chissà mai, insomma, un giorno capiremo che fine abbia fatto, diceva sostanzialmente: in un teatro, in una assemblea, in una stanza come questa, ognuno ha una sua opinione riguardo a un determinato tema. Bene, perfetto, portiamo anche noi la nostra, fa niente se è una bugia. Perché? Perché dove c'è la libertà di espressione, allora io devo anche essere libero di dire una bugia, spacciandola però per verità. E quindi, e con questo voglio concludere questo mio intervento, noi dobbiamo sviluppare gli anticorpi, perché non è la censura la soluzione a questa guerra ibrida. Sicuramente è una può essere interessante, molto interessante, la proposta dello scudo democratico, ma dobbiamo iniziare tutti quanti nella nostra pratica quotidiana, e penso anche a qualche collega che dovrebbe restituire il tesserino per quanto mi riguarda, a chiamare persone davvero preparate sugli argomenti. E quando viene invitato un ministro degli esteri di un paese aggressore, gli si augura buon lavoro, beh, allora lì c'è un problema. Quando viene invitata la giornalista del Ministero della Difesa russo e la si chiama giornalista, lì c'è un problema, perché nella migliore delle ipotesi è una civil servant. Nella migliore, nella peggiore, una propagandista. Quindi difendere la nostra libertà di espressione significa per prima cosa bollare come bugiardi chi vuole far filtrare una propria versione dei fatti che però non corrisponde alla realtà dei fatti di cui parlava Fabio prima.
1: Bene. A proposito di bene, a proposito di competenza, Sofia Ventura è docente all'Università di Bologna e scienziata della politica, e ha una particolare competenza sulle vicende francesi. La Francia è stata oggetto di attenzioni particolari nel corso

0: degli anni, chiederei a lei un approfondimento su questo paese che è chiamato il 18 aprile del prossimo anno, una data che ha un suono simbolico, il 18 aprile del prossimo anno ha elezioni presidenziali che saranno decisive. Noi purtroppo combattiamo con parole usurate, sempre con la retorica, tutto è enorme, tutto è grande. No, le elezioni presidenziali francesi saranno decisive per l'idea, la realtà dell'Europa. Ecco, allora chiederei a Sofia Ventura un approfondimento su questo paese.
1: Sì, grazie, e grazie innanzitutto, anch'io voglio assolutamente ringraziare Carlo Corazza per appunto questo evento e naturalmente Pina Picerno per questo evento e grazie anche per l'invito rinnovato quest'anno, perché per me è anche un'emozione molto grande esserci, perché come dico spesso, io mi sono una comparatista, mi occupavo di comunicazione politica, di cose che avvenivano all'interno dei sistemi politici. A me la guerra in Ucraina ha cambiato la vita sostanzialmente e ho capito cose che non avevo capito prima. Capita di essere distratti, capita di occuparsi di tante cose nella vita e mi sono molto svegliata, devo dire, con questa guerra, e quindi ho ridirezionato anche la mia attività scientifica, continuando a occuparmi di comunicazione politica, però appunto in questi ambiti, e per me è diventato molto importante, anche perché la comunicazione politica riguarda anche l'informazione, è diventato molto importante anche diciamo aggiungere alla mia attività scientifica quella di pubblicista e quindi anche di impegno civile, proprio perché noi siamo in un paese, l'Italia, dove la disinformazione ovviamente in questa fase storica, soprattutto a favore della Russia, gode purtroppo di ottima salute, grazie anche a un sistema mediatico. Fabio Martini è uno dei pochi giornalisti che ha sviluppato una grande capacità di critica e autocritica del sistema mediatico. Appunto, purtroppo il nostro sistema mediatico favorisce moltissimo questa disinformazione, e quindi di questo mi sto occupando in questi anni, e ovviamente continuo però a occuparmi anche dei temi che approfondisco da tanti anni, la Francia e quello che accade in Francia, quindi diventa rilevante non solo perché è un paese che conosco, anche perché è il mio secondo paese, e per via della mia mamma francese, ma perché comunque è un paese laboratorio in questo momento. Come si diceva, in primavera ci saranno le elezioni presidenziali e il grande rischio è che al ballottaggio vadano sostanzialmente due candidati filorussi. Una in maniera plateale, Marine Le Pen, l'altro in maniera un po' più nascosta, ma non troppo, che è Jean-Luc Mélenchon. E è molto evidente che in questo momento in Francia c'è un impegno della Russia e dei suoi proxy e delle sue quinte colonne per condizionare la campagna elettorale, che è già cominciata di fatto, e per condizionare ovviamente l'esito di queste elezioni. Ma quindi è un laboratorio estremamente interessante, perché vediamo, è un caso cruciale, no? Vediamo certe dinamiche che sono particolarmente profonde in questo momento. E in particolare vediamo due cose molto interessanti che insegnano molto anche al caso italiano. Da un lato c'è un'offensiva molto intensa che prende tante forme. C'è stato recentemente un caso del quale forse avete sentito parlare, il caso Fedorova. cioè questa ex responsabile di Russia Today in Francia, che ha creato Russia Today in Francia, appunto la televisione russa, che è stata per molti anni un organo di disinformazione in Europa. Poi, come sapete, dopo la guerra del febbraio 22 viene bandita dai paesi dell'Unione Europea e piano piano lei si ricicla fino dal 23 a diventare 23-24 forse una voce dei canali di Bolloré, il quale comincia, diciamo, a impegnarsi sia nel sostegno alla destra radicale, sia nel dare voce a Fedorova, ma anche condizionando le sue trasmissioni dei suoi canali, S News, ma Bolloré non ha solo canali televisivi, anche La Stampa, Le Journal de Dimanche. I suoi media diventano uno strumento di diffusione della propaganda russa, massimamente con la voce di Fedorova. Cosa accade? E questo è l'altro pezzo della storia. Che proprio in vista delle elezioni presidenziali, quindi con una consapevolezza della pericolosità di quello che stava accadendo, parte una campagna di giornali francesi molto importanti, prevalentemente di centrosinistra e sinistra, Le Monde in particolare. Le Monde fa una campagna durissima contro la presenza di Fedorova in queste trasmissioni, è veramente una presenza impressionante, dove sostanzialmente ribadiva in continuazione tutte le narrative, i frame, come si dice, della propaganda russa, dalla Crimea alle motivazioni dell'invasione del febbraio 22. Quindi Le Monde fa questa campagna durissima. Seguono anche altre testate, Mediapart, Libération, anche se Le Monde è in testa. Devo dire che, appunto, quando mi sono accorta di questa cosa e ho iniziato a studiarla, mi sono accorta che, ahimè, Le Figaro taceva. Poi ha iniziato a uscire con qualche cosa anche Le Figaro, perché era inevitabile, però questo ci dice anche la penetrazione e anche il fatto.
2: Ok, grazie davvero ai nostri ospiti per la brillante conversazione. Ora chiederemo a Rizzo Molinari di raggiungerci, oddio, sul palco, perché abbiamo l'onore di avere con noi per la seconda edizione, come per l'anno scorso, il premio Nobel per la pace ucraino Oleksandr Maciej, che è in collegamento. Quindi chiedo a Maurizio di accomodarsi. La regia ci aiuta con Oleksandr. Ecco, welcome to Ventotene, Oleksandr. Thank you so much. Thank you. Thanks for your presence and
3: grazie per la tua presenza qui, Oleksandr.
4: Thank you so much.
5: Thank you for invitation.
4: For being with us, I will call you Oleksandr.
3: Grazie, Oleksandr.
4: Our people and our audience know you so well.
3: It's a per noi se Oleksandr, il nostro pubblico ti conosce estremamente bene e siamo molto felici di averti con noi in questa seconda conferenza di Ventotene sulla democrazia e la libertà. Ho prima di tutto una domanda molto, diciamo, terra, che però è nella mente di molti italiani e di molte persone. I diritti civili e i diritti umani sono trattati da molte organizzazioni, ci sono tanti dati sui crimini russi contro gli ucraini, contro la popolazione ucraina. Ma perché le indagini internazionali su questo punto sono così lente? Perché qualcosa non funziona? Ma secondo me uno dei problemi principali è una dimensione umana in tutti i processi politici, quando si parla della Russia contro l'Ucraina. Prima di tutto vorrei fare un esempio un po' più generale. Secondo le Nazioni Unite, ironicamente, il primo anno di negoziati per la pace di Trump sono stati peggiori per i civili ucraini. Il numero di civili che sono stati uccisi o feriti è aumentato del 31% rispetto agli anni precedenti. E quest'anno, dopo i primi 4 mesi, apparentemente questa cifra è aumentata del 21% rispetto all'anno precedente, dove c'era già un aumento. Quindi non è un dato che ci si aspetta da un periodo in cui ci sono dei negoziati di pace in corso. Quindi che cos'è che non va? Penso che il primo problema è la dimensione umana. I negoziatori americani parlano di minerali naturali, interessi geopolitici e le pretese territoriali, ma non delle persone. Quando si parla di territori occupati, o quando parlano di territori occupati, ho l'impressione che parlino di spazi vuoti, però scusatemi, questi spazi non sono vuoti, milioni di ucraini vivono in una zona grigia, senza avere strumenti per difendere le loro proprietà, i loro figli, la loro vita, le loro proprietà. Non si tratta di cambiare una bandiera con un'altra. L'occupazione russa significa negazioni di identità, scomparsa, massacri, anche deportazione dei figli, anche stupri di massa. Quando si perde la dimensione umana, la questione giustizia non è semplicemente nelle priorità dell'agenda internazionale. Quindi dobbiamo tornare alla dimensione umana in tutto quel processo politico. Senza la dimensione umana, senza giustizia, non possiamo, non potremo mai combattere per una pace sostenibile. Io sono davvero d'accordo con quello che lei ha appena detto. Mi chiedo se siamo in un momento cruciale a livello di istituzioni europee, se lei vede una qualche via a livello di giustizia internazionale per cercare di far valere diciamo quello che è stato fatto o comunque le richieste ucraine rispetto ai crimini russi. Io so perfettamente, sono consapevole che le persone che hanno vissuto l'inferno non devono ripristinare soltanto una vita spezzata, delle famiglie spezzate, un futuro spezzato, ma anche la fiducia sulla, diciamo, verosimiglianza del ripristino della giustizia. Per alcuni la giustizia significa vedere dentro le sbarre i colpevoli, per qualcuno significa essere ricompensati. Senza il compenso, ricompensa o l'indennizzo, non saranno soddisfatti. Per alcuni significa la possibilità di sapere la verità di che cosa è avvenuto alle persone che amano, oppure la possibilità di essere ascoltati pubblicamente, un riconoscimento pubblico di quello che è successo loro. Non è soltanto una questione morale, ma anche legale, ed è per questo che dobbiamo creare una strategia di giustizia che copra tutti questi aspetti della giustizia. Perché vede, quando parliamo di passi pratici, quello che dovrebbe essere fatto, creare un tribunale speciale su questa aggressione il prima possibile, è stato un grande successo, no? Quando 36 paesi più uno sono entrati, diciamo, nel del tribunale. Adesso dobbiamo accelerare le cose. Poi ovviamente c'è anche un lato finanziario della giustizia. È facile prevedere che la Russia rifiuterà di pagare un indennizzo, per questo che dobbiamo assicurare un indennizzo alle vittime dell'aggressione russa e avere gli strumenti, e ovviamente anche le flotte ombra. Se la Russia è ancora capace di portare avanti questa guerra brutale, È perché noi siamo riusciti a dimostrare che ci sono cose che non possiamo tollerare, non si può tornare a come si stava prima, pensando che i crimini di guerra non siano mai accaduti contro milioni di ucraini. Ci sono tanti passi pratici che devono essere intrapresi. Ma anche se la società ucraina sta soffrendo così tanto, e anche se i crimini contro quest'ultima continuano a colpire le persone, i cittadini ucraini, non c'è dubbio, dicevo, che l'Ucraina stia resistendo. Secondo il quarto anno, eppure la società ucraina sta dimostrando una capacità incredibile, inusitata, di resistere. Ma da dove viene questa capacità di resistere? Noi siamo una nazione antica, ma siamo uno stato giovane, e forse questo in parte costituisce una risposta, cioè significa che abbiamo avuto la possibilità soltanto 35 anni fa di ripristinare la nostra indipendenza e di creare uno Stato con delle istituzioni sostenibili e indipendenti, visto anche la vittoria sul regime russo grazie alla rivoluzione della dignità. Ecco, gli ucraini rispetto ai cittadini di altri paesi europei non hanno mai potuto godere del lusso di poter contare su delle istituzioni affidabili, perché le stiamo ancora creando, ed è un lavoro a tempo pieno anche adesso, ed ecco perché questa situazione ha creato una diversa mentalità per gli ucraini, un altro modello comportamentale. Se succede qualcosa di esistenziale, gli ucraini contano su se stessi, sull'autoriconoscimento. Ecco perché la resilienza, la fonte della forza degli ucraini, non è, diciamo, nella verticalità presidenziale, ma semmai nelle iniziative dal basso, nella libertà di espressione, nell'autoriconoscimento. I cittadini pensano davvero che ognuno conta, e tutto questo conta. Prego. Ecco, questo è un applauso per lei da parte del pubblico qui di Ventotene. Come ha reagito quando ha visto i risultati delle elezioni nella Sassonia e in Alto, nel senso che un partito politico in un paese così grande come la Germania, che vince le elezioni su una piattaforma pro-russa, cioè che cosa ha provato dentro? Sfortunatamente la cosa non mi ha sorpreso, le spiego perché. 5 anni fa, quando la Russia ha lanciato questa guerra su vasta scala, tutti i leader europei erano fiduciosi che la Russia non l'avrebbe mai fatto, perché è una questione purtroppo razionale, non pratica. Questo fenomeno io lo chiamo mancanza di immaginazione. I leader europei non riuscivano ad immaginare che un paese potesse avviare in Europa una aggressione così sanguinosa, che l'avrebbe posta in una situazione di isolamento sanzionatorio, e che avesse appunto aperto la porta al perpetrare dei crimini di guerra contro l'umanità. Insomma, si trattava di un pensiero irrazionale che dunque non avevano messo in conto. Ma la prospettiva di Putin è storica e non transazionale. Putin ha lanciato una guerra su vasta scala non perché voglia occupare solo una parte del territorio ucraino, è ingenuo pensarlo. Hanno perso centinaia di migliaia di soldati per occupare villaggi, Bakhmut, Donbass, posti che i russi non sanno neanche dove sono sulla mappa. Putin ha lanciato una guerra su vasta scala perché vuole occupare e distruggere tutto il paese e poi andare avanti. È, diciamo, un corridoio verso l'Europa, è questa secondo lui il suo retaggio. Le persone in Italia, in Germania, in altri paesi europei sono sicuri solo perché gli ucraini ancora resistono e non permettono all'esercito russo di andare oltre. Ancora una volta è proprio un fenomeno di mancanza totale di immaginazione. 5 anni fa la gente non poteva neanche immaginare che Putin potesse fare quello che ha fatto, una guerra su vasta scala, e adesso non riescono a capire che questa guerra non riguarda solo l'Ucraina. L'Ucraina non è il beneficiario del loro sostegno, ma semmai un paese che dà il suo fattivo contributo alla sicurezza collettiva. Questa è la natura umana, è il nostro, riguarda il nostro modo di pensare. Quando la realtà è troppo pericolosa, troviamo tante argomentazioni razionali per allontanare questa realtà. Il problema è però che durante i tempi di pace possiamo seguire questo modo di pensare, ma siamo onesti, no? Siamo franchi. Nessuno di noi vive in tempo di pace. Questi sono tempi di turbolenza, è una tempesta globale, chiamiamola così.
5: Vedete il rischio di un'azione di forza da parte della Russia nei confronti dei paesi baltici? Non posso prevedere il futuro. È uno degli scenari possibili. Per essere chiari, noi ucraini siamo abituati a vivere nella totale incertezza. Non abbiamo alcuna idea se siamo al termine del conflitto, nel bel mezzo del conflitto o all'inizio del conflitto. Non abbiamo assolutamente idea, perché è assolutamente possibile che la Russia attacchi i paesi baltici o la Polonia domani e questa guerra assuma una dimensione più globale. Quello che possiamo fare al momento, dato che non possiamo prevedere il futuro, è ricordare che il futuro non è soltanto poco chiaro, non è determinato, quindi ciò significa che con le nostre azioni decisive possiamo far sì che lo scenario futuro si avvicini a quello che vogliamo per noi e per i nostri figli. Sono ovviamente d'accordo con te, non possiamo prevedere il futuro, ma c'è una domanda che ti devo fare. Cosa sarebbe potuto accadere? In quale situazione ci saremmo trovati se ieri i droni russi che hanno tentato di abbattere l'aereo del presidente Zelensky fossero riusciti nel loro intento? Avremmo un bel problema come paese e sarebbe stata una tragedia, perché chiaramente stiamo parlando di perdite di vite umane, perdite di vite umane tra la popolazione ucraina. Sono lieta che questa tragedia non sia avvenuta. Al momento sembra andare tutto bene, ma non soltanto il presidente Zelensky, tutti noi viviamo in questo modo, abbiamo accettato questo pericolo. Io vivo a Kiev, che è costantemente sotto attacco, costantemente bombardata da droni russi. Ma non soltanto persone che sono a Kiev, anche chi è a Odessa, chi è altrove, vive la stessa cosa. Quando andiamo a dormire non abbiamo la garanzia che ci sveglieremo il giorno dopo. Per essere onesti, è molto difficile vivere in questo modo. Ed ecco perché stiamo cercando di adattarci a questa nuova normalità, e il primo passo è quello di accettare questo pericolo, perché senza questa accettazione non si può rimanere nel nostro paese, bisognerebbe andare via e diventare profughi. Ma quello che voglio sottolineare, e che si ricollega alla tua domanda, non direttamente, ma credo che sia comunque una cosa molto importante, 5 anni fa, quando la Russia ha dato il via a questo conflitto, io ho deciso di restare a Kiev, mi sono rifiutata di evacuare e ho continuato a lavorare. Quindi quando la Russia ha iniziato anche a circondare la città, e all'epoca questa guerra era fondamentalmente un insieme di carri armati russi che ci circondavano. Adesso sono passati 5 anni e la guerra è diversa, è una guerra di macchine senza equipaggio, di droni, di intelligenza artificiale, una trasparenza totale del campo di battaglia e armi a lungo raggio. Ciò significa che tutta l'esperienza militare del secolo scorso è totalmente irrilevante. Soltanto l'esercito ucraino sa come gestire un conflitto di questo tipo, un conflitto che ha cambiato volto. È ancora più importante, in una guerra di questo tipo, dove non c'è un fronte, perché magari si può essere lontani dal conflitto, ma essere comunque sotto attacco, c'è quello che noi definiamo difesa totale, ovvero la capacità della società di continuare ad operare in modo normale, anche se si è sotto attacco. E vi faccio un esempio per spiegarmi meglio. Lo scorso inverno è stato molto duro per gli ucraini. Non riesco nemmeno a descriverlo a parole, perché la Russia ha distrutto le reti energetiche, le infrastrutture da cui i civili dipendono per la loro sopravvivenza. La temperatura è scesa a meno 25 gradi centigradi, quindi stavamo letteralmente congelando nelle nostre case, senza acqua, senza elettricità, senza riscaldamento. Quando la Russia ha colpito le reti energetiche per prima volta, chiaramente un video è diventato virale sui social network ucraini di un'insegnante ucraina che indossava una giacca molto pesante, che aveva attaccato il computer proprio vicino a un negozio dove c'era un generatore per avere accesso ad internet. E proprio qui, nel freddo gelido, abbiamo visto l'immagine di questa donna che con un computer collegato con un accrocco ad un generatore di un negozio ha comunque tenuto lezione ai propri studenti. Quindi ho pensato, la Russia ci ha levato tutto, la terra, la libertà, il futuro, l'istruzione dei nostri figli, e questa insegnante, un'insegnante normale, ha deciso di contrastare tutto questo, una cosa molto semplice come una lezione, è diventata un atto di resistenza. Questo è quello che intendo per difesa totale, questo è quello che veramente fa la differenza in una guerra moderna, non soltanto la capacità militare del proprio esercito, ma la capacità delle persone comuni, far sì che continuino a fare le proprie cose, a svolgere i propri ruoli, sebbene siano attaccati in una guerra che sta causando un genocidio. Abbiamo altri 5 minuti, un applauso innanzitutto per te, grazie per il tuo coraggio, grazie per la tua morale così chiara. Abbiamo 5 minuti e 2 domande per te, le ultime 2. Prima, Taiwan, un piccolo paese nell'estremo oriente che guarda sempre a voi, temono di finire nella vostra situazione, forse l'anno prossimo, il mese prossimo. Quali sono le lezioni che potete impartire loro? Quali sono le esperienze che potete condividere? Come resistete? Come evitate di inchinarvi davanti all'aggressione da parte di una superpotenza? Beh, 2 cose vorrei dire. Innanzitutto c'è un ottimo esempio, sono stato a Taiwan l'anno scorso proprio per condividere la nostra esperienza, condividere la nostra situazione. E per farvi capire quanto siamo legati, il risultato della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina determina il futuro non soltanto per il popolo ucraino o per gli europei in generale, ma anche per Taiwan, per altri popoli che si trovano nelle stesse condizioni in diverse parti del pianeta. In secondo luogo, il messaggio principale che ho condiviso con loro è che la guerra non è soltanto una guerra militare, non ha soltanto una connotazione militare. Beh, alcuni pensano che ci sia la guerra soltanto quando cadono le bombe, ma c'è una guerra di informazione che è molto importante da combattere, il proprio cuore, per la propria mente. Non c'è alcun limite, non c'è alcun confine nazionale a questa guerra, ed è estremamente importante per l'Italia, perché in Italia il vostro panorama mediatico, i vostri social network sono sovraccarichi di propaganda russa, e non c'è una risposta chiara a come gestire tutto questo, perché quello che i russi cercano di fare in Italia, quello che la Cina sta cercando di fare a Taiwan, è stato quello di creare la società dall'interno, non cercano di provare che la Russia o la Cina abbiano ragione, cercano semplicemente di rovinare la fiducia, creare quindi un'immagine artificiale della realtà. E senza un quadro comune di realtà non possiamo intraprendere azioni comuni. Non siamo assolutamente in grado di difendere la nostra libertà e la nostra democrazia. E l'ultimissima domanda, prego. E l'ultimissima domanda, se puoi condividere con noi in che modo la vittoria del premio Nobel ha avuto un impatto sulla tua vita quotidiana, prego. Siamo onesti. Non è stato il premio Nobel per la pace che ha cambiato la mia vita, la guerra ha cambiato la mia vita, perché la guerra ha rovinato tutto. Ha rovinato tutto quello che io e milioni di ucraini chiamavamo la normalità. Gli ucraini sognano la pace, tutti noi sogniamo la pace, perché la guerra è la cosa più orribile che possa mai accadere. Quello che sappiamo, in base alla nostra esperienza, è che la pace non arriva quando un paese smette di resistere ad un'occupazione illegale, perché non è pace quella, quella è occupazione. E l'occupazione è una guerra, essa stessa, ma in forma diversa. Quindi gli ucraini sognano la pace, ma non vogliono essere occupati dalla Russia. E il premio Nobel per la pace ci aiuta a far sentire la voce degli attivisti per i diritti umani, perché prima venivamo ascoltati soltanto in piattaforme più ristrette, in incontri più circoscritti, ma non dove veramente le decisioni politiche vengono prese. Per decenni abbiamo visto in Cecenia, in Libia, in Siria, in Moldova, i crimini terribili dell'esercito russo che non è mai stato punito. Possono fare tutto ciò che vogliono, dobbiamo rompere questo circolo dell'impunità, non soltanto per gli ucraini, non soltanto per coloro che hanno già sofferto a causa dei crimini di guerra della Russia, ma per far sì che si eviti un nuovo attacco russo ad un altro paese. Grazie mille. Grazie per il tuo tempo, grazie per il tuo coraggio, per la tua visione, grazie per essere stata con noi. E in bocca al lupo.
6: Vittore, rimane con noi perché sei protagonista del prossimo panel. Allora, inviterei sul palco la presidente del gruppo Renew Europe del Parlamento Europeo, Valéria Yeh. Un applauso. E il direttore Maurizio Molinari rimane con noi e Pina Picerno ci raggiungerà più tardi, a minuti. Microfoni. Ah, ok. Allora, io sono molto curioso di moderare questo dibattito, perché veramente cerchiamo di sviscerare dove l'Europa va. E devo dire anche che per noi giornalisti è la prima occasione dopo la pausa estiva, dopo la rentrée, di intervistare la Presidente Ayer, e a pochi giorni da un appuntamento importante che ci sarà il prossimo mercoledì al Parlamento Europeo, che è il discorso sullo Stato dell'Unione, ossia l'appuntamento annuale in cui la Presidente della Commissione von der Leyen delinea le nuove priorità. E proprio perché l'Europa è a un punto di svolta, io partirei da una delle sei domande che ha fatto alla premio Nobel Aleksandra Matvichuk sulle elezioni in Sassonia-Anhalt di domenica scorsa, che hanno un po' scosso tutti noi. E qualcuno a Bruxelles mi ha detto: ora c'è un prima, c'è un dopo. Tra l'altro hanno preso una forza anti-europeista, insomma, tutto quello che sappiamo è arrivato a prendere il 44%, no? Prima si diceva vabbè, ma insomma poi un'alleanza socialisti, le forze democratiche, la CDU la contrasteranno, però arriva quasi al 51%, e tra l'altro potrebbe arrivare al governo con un'altra forza populista di estrema sinistra, rossonera, cosiddetta di Sarah Wagen, quindi dei populismi agli estremi, no? e in mezzo abbiamo tutto un mondo di forze pro-europee, tra cui si collocano anche i liberali. I liberali che il suo gruppo presidente ha 78 eurodeputati, è il quinto, è in espansione, ora ha visto l'ingresso di Pina Picerno e di Elisabetta Gualmini. Mi chiedo appunto, di fronte all'avanzata delle forze antieuropee, quali sono i temi? Lei ha fatto un post particolare la scorsa settimana, delineando quella che è la risposta, secondo lei, che l'Europa deve dare di fronte all'avanzata dei populismi europei. L'Europa che è sotto attacco però anche all'esterno da Trump e Putin, che non a caso sono stati i primi a congratularsi con l'AfD. Quindi qual è secondo lei la risposta e che cosa chiederete voi per rilanciare anche la prossima settimana l'attività della Commissione europea?
5: Ho illustrato la situazione, questa ondata nera. Le forze di destra, il risultato in Sassonia e i populismi in Europa che attaccano e vogliono distruggere l'Europa e anche al di fuori dell'Europa con Trump e Putin. Quindi mi domandavo qual è il ruolo dei liberali in questo momento storico. Alla luce anche del discorso sullo Stato dell'Unione che si terrà la prossima settimana, quindi quali sono le vostre richieste, qual è la vostra soluzione, specialmente da qui, da questa isola, dove Spinelli ed altri fondatori dell'Unione Europea hanno sognato di una Unione federalista. Grazie mille, mi scuso per il problema tecnico. Noi stiamo affrontando una sfida molto dura al momento, hai spiegato bene qual è la situazione, abbiamo fatto tanto per cercare di cambiare l'Europa, per essere più aggressivi. E quando guardiamo però a quello che sta accadendo, non soltanto per quanto riguarda l'estrema destra, abbiamo registrato l'estate più calda di sempre, quindi le nostre società si devono preparare. Dal punto di vista economico siamo in un momento veramente critico. Dobbiamo assicurarci che gli europei continuino ad avere un lavoro, è un lavoro ben pagato. La Russia, ne abbiamo già parlato, la Russia sta intensificando la pressione non soltanto sull'Ucraina ma anche su di noi attraverso attacchi cibernetici, attraverso la misinformazione, la disinformazione, attraverso qualsiasi strumento utile a dividerci. Le democrazie sono sotto attacco. Vladimir Putin, il legame con il movimento MAGA. Ma chiaramente questo si ricollega anche all'estrema destra che sta crescendo. Noi, in quanto filo europei, dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo essere più audaci che mai. C'è la radicalità dell'estrema destra, il populismo, i nazionalisti. Noi dobbiamo essere radicali anche nel nostro modo. Dobbiamo essere filoeuropei, europeisti. E questo è proprio quello che il mio gruppo politico vuole fare. Pina non è con noi, ma sono molto lieta e fiera che Pina Picerno si sia decisa ad unirsi al nostro gruppo. Dice molto, noi condividiamo lo stesso DNA, siamo molto filoeuropei e sono tornata dentro Atene proprio per dimostrare questo. Sono fermamente convinta che in particolare affrontando le sfide che dobbiamo affrontare non è con il nazionalismo che risolveremo i problemi del nostro tempo, al contrario, noi saremo più forti se saremo insieme. Spero che tu possa ripetere anche questo quando ci sarà Pina, perché insomma, è bello che lei senta questo complimento.
6: Lei è stato corrispondente tantissimi anni a New York, quando c'era un'altra America. Oggi abbiamo l'America di Trump. Eccola, Pina. Eccola. Un nuovo applauso a Pina. E oggi abbiamo appunto un'altra America che conosciamo. Nel frattempo la Presidente Ayé ha detto che si può essere radicali, di centro radicali europei. Cioè, e quindi in certo modo l'Europa può, cioè il punto è la mancanza di riformare se stessa dell'Europa. Sono ormai quasi 20 anni, perché l'ultimo trattato è stato firmato nel 2007, quindi sono 20 anni e non era mai successo che un trattato, che non avvenisse un nuovo trattato. È come un tabù quello della riforma dei trattati e di se stessi, delle regole europee. Oggi abbiamo ancora delle sanzioni bloccate dalla Slovacchia, venerdì scorso prima era l'Ungheria, adesso è la Slovacchia, quindi questo ci riporta al tema dell'unanimità. Quindi c'è questo problema, c'è un discorso anche di mancanza di leadership, mi immagino, quando andiamo verso un anno elettorale molto importante con le elezioni in Francia, e sappiamo quali sono le sfide con le elezioni in Italia, in Spagna, in Polonia. Quindi questa è un po' la situazione, un po' come, diciamo, la tempesta che avviene qui fuori di noi. È un po' una metafora, no? E lei come la vede la situazione? E qual è la ricetta?
4: L'Europa è sotto attacco dall'interno e dall'esterno. Dall'esterno ad attaccarla sono le autocrazie, che sono 4: la Russia, la Cina, la Nord Corea e l'Iran. La Russia aggredisce l'Ucraina e minaccia i paesi baltici perché vuole cambiare l'assetto di sicurezza in Europa. La Cina aggredisce la nostra conoscenza con una tecnologia che l'Occidente non è in grado di fronteggiare. La Corea del Nord aggredisce l'Europa fornendo armi e soldati tanto alla Russia quanto all'Iran. L'Iran aggredisce l'Europa lanciando droni e missili contro Cipro, paese dell'Unione Europea. Queste sono le aggressioni esterne. Le aggressioni interne vengono da partiti e movimenti e leader sovranisti di estrema sinistra e di estrema destra, che non condividono i principi dell'Unione Europea e che si vogliono arrendere a queste aggressioni, fondamentalmente perché sono sedotti dal principio del potere assoluto che esprimono le autocrazie. Dunque, questa è la morsa che sta strangolando l'Unione Europea. La reazione a questo non può essere che la scelta di combattere le autocrazie sul fronte esterno e di combattere i populismi e i sovranismi di destra e di sinistra sul fronte interno. Per combattere sul fronte esterno servono le armi, quindi serve la difesa comune europea a ritmi accelerati, come Ursula von der Leyen dice e il Presidente Draghi ha ribadito 6 volte negli ultimi 18 mesi in maniera esplicita, e sul fronte interno il potere formidabile e irrinunciabile è il potere di voto dei cittadini. Se noi non avremo le armi per confrontare l'autocrazia e se i cittadini useranno male il diritto di voto, l'Europa è destinata a soccombere.
6: Pina, allora ti sei persa un complimento mentre eri... No, appunto, chiedevo alla Presidente Ayé quale fosse il ruolo dei liberali in questo momento di tempesta perfetta, diciamo, in cui l'Europa è sotto attacco dall'interno e dall'esterno, e uno dice, ma il centro è quello più moderato, invece lei ha parlato di un radicalismo di centro, di un radicalismo dei pro-europei, proprio di fronte ai populismi, e proprio da Ventotene, dove hanno appunto sognato un'Europa federale, e poi diceva che era molto molto orgogliosa del fatto che tu fossi passata a Renew, una scelta che ricordiamo quando l'hai fatta, io sono stato molto stupito, perché ho detto ci vuole tanto coraggio passare dopo insomma anni di militanza da una casa un po' più comoda, se vogliamo dire, no, come quella dei socialisti, che è il secondo gruppo, e passare per una via un po' più stretta, soprattutto perché in Italia i liberali hanno sempre fatto fatica, no, a trovare uno spazio, c'è sempre stato una lei ha avuto un legame con i repubblicani in passato, quindi i partiti liberali, il partito repubblicano, sono sempre stati diciamo minoritari, ma perché agli italiani piace la polarizzazione, credo, quindi o comunque il centro, ma vediamo insomma cosa, qual è la vostra lettura, però sicuramente c'è un discorso di frammentazione, anche se poi ho visto gli ultimi sondaggi che vi danno un 5, con Spazio Pubblico e Azione, eccetera, ma comunque il potenziale è anche oltre 10, ma al di là di questo è una questione proprio di fattibilità politica, di metodo, di via stretta che si intraprende, perché in questo momento storico abbiamo sentito la premio Nobel, abbiamo sentito tutta una serie di... cioè il fatto che comunque in Italia c'è una disinformazione eterodiretta, è molto più difficile parlare di sostegno all'Ucraina, di europeismo, mentre l'altro ti attacca sul tappeto della bottiglietta, su ti rubano la casa, insomma tutte le fake news che hanno molta più presa, l'abbiamo visto anche nel referendum in Islanda. Quindi questa via stretta, questa via nuova, naturalmente che cosa ha comportato per te?
7: Ma intanto grazie Fabio e grazie, fatemi ringraziare molto Valerie per aver accettato il nostro invito, per essere con noi oggi, perché lei guida in maniera coraggiosa e forte un gruppo politico importante, che è il gruppo politico di Renew al Parlamento Europeo, che è il gruppo, possiamo dirlo, più europeista che esiste nel Parlamento Europeo, quindi sono molto felice della sua presenza qui oggi e della possibilità, ecco, di poter continuare a lavorare insieme come stiamo facendo. Intanto voglio dirvi la ragione per cui io sono arrivata in ritardo, perché in realtà non abbiamo ancora svelato un pezzettino del programma che ho il piacere di comunicare qui con voi ora. Ero al porto per ricevere la vicepresidente di Taiwan, che è appena arrivata a Ventotene. E mi pare questo un messaggio davvero molto importante. La sua presenza era embargata, non avevamo potuto darne notizia, perché qualcuno ritiene di dover decidere persino le presenze su suolo europeo, appunto, di leader politici e di ospiti politici. Questo qualcuno corrisponde in realtà al nome di un regime che abbiamo evocato, di cui ho parlato poco fa Maurizio Molinari, parliamo del regime cinese. Quindi, siccome il regime cinese ancora oggi impedisce con minacce, con intimidazione, la partecipazione di leader politici di Taiwan a libere conferenze, la sua presenza è stata tenuta nascosto, Fabio, per poterle consentire di arrivare. Però la cosa che noi vogliamo dire, e la diciamo a maggior ragione e con più forza, fatemi dire così, da Ventotene, è che nessuno, in particolare da quest'isola, che è l'isola da cui si è organizzato e costruito il futuro e si è costruita la libertà, nessuno può decidere chi a Ventotene può essere ospitato o non può essere ospitato. E in particolare non può deciderlo un regime, come il regime cinese. Allora io sono davvero molto felice di annunciare la partecipazione della vicepresidente di Taiwan. Domani avremo un panel, discuteremo con lei, stasera vedrà in bilaterale anche Valerie, discuteremo con lei di quanto è importante ribadire con lei di quanto è importante ribadire un punto, e cioè ribadire il punto che attivisti, leader politici, democratici che si confrontano con regimi diversi, perché vedete che insomma in queste giornate voi a Ventotene ascolterete storie diverse, ascolterete attivisti e leader politici diversi che fanno i conti con regimi diversi, ma vi renderete conto che tutti parlano lo stesso linguaggio, perché le persone libere parlano tutte lo stesso linguaggio, che è il linguaggio della libertà. E allora, perché è importante riconoscersi? Perché è importante mandare un messaggio molto chiaro? il messaggio molto chiaro che noi mandiamo a tutti i regimi, da quello cinese a quello venezuelano. Vedo in sala Laurent Salelo, ringraziamo con un applauso, lui è un premio Sakharov del Parlamento europeo che lotta e si oppone al regime venezuelano. È importante dire che così come le autocrazie si organizzano, condividono informazioni, condividono un lavoro quotidiano, strategie, piani criminali, allo stesso modo i democratici hanno il dovere e hanno capito che è importante lavorare insieme, offrire reciprocamente, offrirsi reciprocamente supporto e organizzarci insieme per mandare questo messaggio al mondo. I democratici non stanno a guardare, stanno cominciando

0: a organizzarsi insieme per non soccombere alle autocrazie. E il mondo, per non soccombere alle autocrazie, ha bisogno come il pane dell'Europa. Questa è la ragione per cui io sono molto d'accordo con Valérie. Questa è la ragione per cui io condivido quotidianità e lotta con Valérie. Perché noi abbiamo bisogno di un europeismo che sia davvero radicale. Guardate, il posto dei liberali non è il posto della moderazione, è tutt'altro. Io sono tutto tranne che moderata, chi mi conosce lo sa. Io sono una convinta estremista europeista, una radicale europeista, perché penso che il mondo abbia bisogno di Europa per provare a immaginare un futuro che non è fatto di sopraffazione, di violenza, di manipolazione cognitiva, di limitazione delle libertà. L'Europa questo è. È il posto nel quale le libertà sono riconosciute, è il posto nel quale esiste lo Stato di diritto, è il posto nel quale appunto noi insieme contribuiamo a rendere la vita dei cittadini migliore. L'Europa è il posto migliore nel mondo in cui vivere, in cui scegliere di fare politica, in cui scegliere di impegnarsi. Non c'è un posto, un altro posto simile nel mondo. E l'Europa, questa bandiera, la bandiera dell'Europa nel mondo, sapete cosa rappresenta? Rappresenta la libertà, rappresenta la forza della libertà. Perché il messaggio che noi mandiamo da Ventotene, Maurizio, anche forti della nostra storia, della storia dei popoli, delle donne, degli uomini che hanno combattuto da Ventotene in poi, e che la libertà e la forza e l'aspirazione delle donne e gli uomini alla libertà è la forza più potente che esiste. Se ci pensate, tutta la storia della nostra umanità ci racconta questo. Non c'è fucile, carro armato, forza violenta che non sia stata intimidita, umiliata dalla aspirazione dei popoli alla libertà. E questo è il messaggio che noi mandiamo da Ventotene, e questo è il messaggio più forte di tutti che i liberali consegnano all'Europa e che consegnano al mondo. E questo messaggio, Fabio, è un messaggio potente pure in Italia. Tu dici, in Italia non c'è spazio per i liberali, chiudo su questo perché non voglio eludere la domanda. Non c'è stato spazio per un'interpretazione liberale timida, per la confusione tra l'europeismo e il liberalismo con il moderatismo, cioè con l'idea che essere liberali significa non far scontenti né a destra né a sinistra, adagiarsi nel modo più utile possibile alla soluzione più comoda. Questo non significa essere europeisti, questo non significa essere liberali. Io invece sono profondamente convinta che in Italia ci sia una domanda pazzesca, profonda, di europeismo, di un coraggio, di una politica capace di scegliere non la strada più comoda, come si fa spesso, ma la strada più giusta, di una politica che sia capace pure di intestarsi, quando è necessario, un pezzo di scomodità, non di fare quello che è subito comodo dal punto di vista elettorale, come fanno tutti, troppo spesso, di una politica che sia capace pure di dire ok, prendo la strada più faticosa, che non è la più stretta, è certamente la più faticosa, quella più difficile, ma quella che sono sicura mi avvicina all'orizzonte, perché quello che noi non dobbiamo perdere è l'orizzonte, e quello che invece troppo spesso una politica miope perde è esattamente l'orizzonte, e si accontenta invece di guardare vicino, di guardare quello che è comodo, quello che è utile, quello che torna subito facile, invece di guardare lontano. Allora io quello che vorrei dirvi, e chiudo, che noi non dobbiamo avere paura, certamente dei regimi, delle autocrazie, ma non dobbiamo avere paura di voler guardare lontano, di desiderare di guardare lontano. E se riusciremo a rappresentare questa idea di politica come liberali in Italia, io sono sicura che questa idea avrà un successo elettorale enorme.
1: Mi ha lasciato senza parole. È ora che gli chiedo. Allora.

0: presidenza del Parlamento. Abbiamo Roberta Metsola che vorrebbe continuare, i socialisti, da quello che ho capito, vorrebbero proporre un loro candidato, e poi ci sono anche tutte le vicepresidenze da rinnovare, insomma. Gruppo Renew credo che sia in crescita, perché ci sono state nuove anche ingressi ultimamente di nuovi eurodeputati. Qual è la vostra strategia, che naturalmente non è numerica, ma è proprio anche di contare? Perché io veramente ripeto quello che mi aveva detto qualcuno, che c'è un prima o dopo le elezioni in Sassonia. Qualcuno riproponeva un patto popolari, socialisti, che cosa fate voi? Cioè, che cosa farà Weber se continua ancora ad inseguire la destra su certi temi? Oppure, insomma, cioè, è un momento, io lo vedo veramente di svolta nel Parlamento europeo. Che cosa... Noi ci aspettiamo un po' un annuncio da parte vostra o qualcosa del genere.
1: Innanzitutto, allora, questa situazione è molto diversa da quella di tutte le altre, quindi così come avviene in tutta Europa c'è un alto livello di polarizzazione. Questa non è la cultura standard del Parlamento europeo. Normalmente nel Parlamento europeo c'è un clima collaborativo all'insegna del compromesso, e se si sceglie la polarizzazione allora si smette di ascoltare gli altri e resta solo radicalismo, ma un cattivo radicalismo. Quindi questa legislatura è molto più difficile delle precedenti. Nella precedente legislatura abbiamo fatto molto, c'è stato il Covid, la guerra in Ucraina, ma nonostante tutto siamo riusciti a rimanere ambiziosi a fronte di queste crisi, con il Green Deal, con la regolamentazione delle piattaforme digitali, e ora è stato adottato il patto sulla migrazione e l'asilo con una grande maggioranza, PPE, SND, Renew, parte dei Verdi, e ora sempre più la maggioranza va esplodendo per via della polarizzazione e di una certa debolezza tanto dei socialisti quanto del PPE. E questa è la ragione per cui Pina ha deciso di lasciare il PD, perché sei una federalista, riformista, europeista, e la linea attuale del Partito Democratico Italiano non è quella, è diversa dalla sua linea storica. E c'è compiacenza con la Russia e un indebolimento dell'europeismo. Per quanto riguarda il PPE, tutto questo, ma diciamo, c'è chi che pensa che bisogna fare i conti con l'estrema destra, vuoi per allineamento ideologico, come è il caso in Italia, parte della destra è sempre più vicina all'estrema destra, è un'altra parte che ritiene che, visto la perdita di consenso elettorale, è meglio adeguarsi alle posizioni dell'estrema destra. Ora, in questo contesto è molto difficile avere coraggio nel Parlamento europeo. Io, da leader del gruppo Renew, cerco costantemente di tenere insieme la coalizione, perché sono convinta che questa sia l'unica strada per ottenere il risultato per gli europei, quindi mi concentro sul contenuto. Ora, quello che è successo per la prima volta dal 2024, ho spinto per un accordo sui contenuti, e voglio utilizzare anche il medio termine, il passaggio del medio termine, per anche per fare conto con la situazione politica. Guardiamo al risultato in Sassonia, è evidente che la strategia è stata pessima da parte del PPE. Se

0: gli altri non vinci, è evidente. Inseguire gli altri non funziona. Dobbiamo costruire un'Europa più forte. Ora siamo nella terra di mezzo, direi, siamo nel nulla, dobbiamo capire dove andare se vogliamo garantire che in Europa continuino a esserci buoni posti di lavoro, dobbiamo reindustrializzare l'Europa e per farlo ci vogliono le risorse economiche, non è un segreto. Da almeno 20 anni avremmo dovuto passare all'unione dei risparmi e degli investimenti e quindi usare queste risorse per aiutare l'industria europea. Sono 20 anni che manchiamo di fare questa scelta. Spero che ora finalmente si riuscirà ad andare avanti da questo punto. Il nostro obiettivo, l'obiettivo di Renew, è garantire risultati per i cittadini. Penso che quello che è successo in Germania sia stata una sveglia e che le persone capiranno che questa è la strategia da seguire. Se Metsola. Volete davvero scusa, l'interprete si scusa per non aver tradotto la domanda e non è
1: Siamo
0: stata
1: noi.
0: detta al microfono. La risposta è stata, ma devo davvero dirvi tutta la mia la strategia, svelarla tutta? Abbiamo bisogno di te, del tuo impegno e speriamo che tu possa continuare. Ma consentitemi di dire una cosa. Renew è un gruppo chiave nel Parlamento europeo. I socialisti hanno bisogno di noi, la destra ha bisogno di noi e noi facciamo la differenza per qualsiasi maggioranza. Per il progetto europeo siamo un fattore chiave perché siamo i più europeisti e perché siamo essenziali arrivare a dei compromessi possibili. Stiamo crescendo, si è unita Pina, altri colleghi. Questo dice molto sulla nostra strategia, uno sforzo collettivo e
1: Prendere
0: intendiamo
1: cara la
0: continuare
1: pelle.
0: insieme.
1: Allora, direttore, come contro i populismi e contro l'avanzata delle destre anche in Italia, no? Siamo fuori tempo, Pina? Ok, ci abbiamo ancora. Okay. Abbiamo un ultimo fenomeno che non nominiamo, ma che insomma cresce nei sondaggi. Qual è la ricetta, secondo lei?
2: Nei tempi di crisi, la storia dell'Europa ci dice che l'Europa può crescere se trova al suo interno delle leadership in grado di aggredire i problemi del momento. Non c'è dubbio che questo momento di crescita delle estreme destre in Europa si lega alla questione dell'immigrazione. I nostri paesi in modi diversi, ma sicuramente sono alle prese con una sfida dell'immigrazione talmente inefficace da consentire alle forze estreme di guadagnare terreno. Non c'è nessun dubbio che l'AfD cresce perché il cancelliere Merz, che si era impegnato sul terreno dell'immigrazione subito dopo l'elezione, non è riuscito a convincere una parte importante dei suoi elettori. Non c'è nessun dubbio che Le Pen in Francia cresce sul tema dell'immigrazione. Non c'è nessun dubbio che in altri paesi come la Danimarca e la Svezia la situazione è simile, così come non c'è dubbio che il linguaggio così aggressivo di Vannacci sul tema dell'immigrazione porta a esprimersi a favore di un partito, una parte importante dell'elettorato che è stato a casa, non ha votato, non si sente rappresentato dalle altre forze politiche. Dunque, questo significa che di fronte al tema dell'immigrazione non funziona né la ricetta delle destre o dei governi conservatori che dicono chiudiamo tutto e spelliamolo, né la ricetta delle sinistre che dicono apriamo, accogliamoli perché servono semplicemente all'economia. Questo è il tema. Il tema è che i migranti sono diventati indispensabili per la crescita economica dell'Europa senza che l'Europa abbia una ricetta efficace per integrarli. Questo è il tema. E questo tema consente alle destre estreme di crescere. Dunque, che cos'è che manca? Quali potrebbero essere i metodi nuovi di affrontare una questione che tende a crescere e di fronte alle quali i governi e le opposizioni in gran parte dei nostri paesi sono in difficoltà? Ma diciamo, qual è il problema più difficile? Qual è la questione che mette più paura agli europei? Ma io credo che siano fondamentalmente due. La prima è che c'è una minoranza all'interno dei migranti che arriva nei nostri paesi e commette dei reati, e le autorità molto spesso non dicono che questi reati sono commessi da migranti. Problema uno. Problema due, l'Islam politico, ovvero che in un numero crescente di paesi europei, incluso l'Italia, ci sono minoranze di questi immigrati di fede musulmana che si organizzano in forze politiche che sommano l'Islam alla militanza partitica. Cioè stanno portando in Europa l'Islam politico, cioè il verbo, l'organizzazione e la struttura dei Fratelli Musulmani. Questi sono i due problemi più difficili, più spinosi, di fronte ai quali apparentemente né le forze progressiste né quelle moderate o conservatrici hanno delle risposte efficaci. La storia dell'Europa dice che proprio in questi momenti l'Europa può dare il meglio di sé se riesce a sezionare il problema, esaminarlo senza pregiudizi, dando delle risposte basate sui valori dell'Europa e le tradizioni dell'Europa. Facciamo un esempio concreto, diciamo da sinistra. Che cos'è che le forze progressiste, in quanto tali, potrebbero fare per tentare di scardinare la narrazione delle estreme destre? Potrebbero essere loro, in quanto forze progressiste per le quali un numero importante di immigrati vota, a porre a queste comunità di immigrati una questione fondamentale, che se voi venite a lavorare in Francia, Germania o Italia, dovete fare vostri i valori di questi paesi. Questo è il tema. Se tu vieni da un paese del Maghreb, vai a vivere a Monaco, a Liegi o alla Spezia e non fai i tuoi valori di queste comunità, chiaramente si innescano delle situazioni di conflittualità. Gli italiani, quando andavano in America, diventavano americani al punto che i genitori obbligavano i figli a non parlare italiano. I genitori obbligavano i figli, l'ho visto io, ho visto io gli americani che mi raccontavano questa cosa piangendo, dicendo: Maurizio, io non so l'italiano perché mio padre e mio nonno mi hanno obbligato a non conoscere l'italiano. Allora, il punto è, l'integrazione dei migranti è una cosa dolorosa. Chi sceglie un altro paese compie una scelta dolorosa. Certo, in cambio ha opportunità e diritti, come gli italiani lo hanno avuto, costruendo una parte importante della crescita economica americana, ma hanno rinunciato, ripeto, hanno rinunciato a una parte fondamentale della loro identità. Ci sono molte chiese nel Bronx, come a Brooklyn, che hanno due santuari, sopra e sotto, perché gli irlandesi pregavano sopra e quando gli italiani che arrivarono dopo li mandavano a pregare sotto, perché gli irlandesi non volevano pregare assieme agli italiani che venivano da un paese che aveva cacciato il Papa. Li accusavano di essere antipapisti. Questi che arrivavano dalle regioni meridionali, non sapevano niente di Garibaldi, Vittorio Emanuele, arrivavano nel Bronx e gli irlandesi gli dicevano: voi avete cacciato il Papa, non siete cattolici, pregate sottoterra. Io vi invito ad andare a vedere questi posti, perché questo ci dice che l'integrazione dei migranti comporta sacrifici enormi per chi sceglie un nuovo paese. Fare questo discorso da sinistra per le forze progressiste consentirebbe da una parte di essere credibili nei confronti dei migranti, dall'altra di rispondere all'obiezione della destra, ma bisogna avere il coraggio di dire cose difficili. Non si possono fare i partiti islamici in Europa, perché in Europa nessuna fede monoteista o meno ha mai fatto forze politiche per le quali pregare è più importante che fare politica. Allora, questi sono i temi tosti, duri, che nessuno schieramento politico ha il coraggio, perché sono impopolari, di affrontare, ma la realtà vera è che non affrontarli consente all'AFD, a Vannacci, a Le Pen di vincere queste e le prossime elezioni.
1: Bene, ha toccato un tema molto molto ampio, quindi andiamo a chiudere. Pina, tra l'altro, anzi, io prenoto un panel per la prossima edizione del prossimo anno su questo tema, perché ci deve essere una terza edizione, ci deve essere, perché la prima è di così sperimentale, la seconda ormai è avviata e quindi...
3: perché appunto okay. Non smetteremo di, come abbiamo detto, di organizzarci e di lavorare insieme, quindi la conferenza di Ventotene ci sarà tutti gli anni e va bene prenotare un panel il direttore Molinari anche per il prossimo anno. Grazie ai nostri ospiti per le loro riflessioni e direi che proseguiamo con il programma, che sapete essere davvero molto molto molto intenso. E quindi invito gli ospiti del prossimo panel, mi date la schermata del prossimo, quindi Adam, Gianni, Marco, Lia credo sia in collegamento o non lo so, non so se riescono i collegamenti con questo tempo. Modera allora Pietro, al quale cedo il microfono. Ci sei.
4: Buongiorno, buonasera, anzi buonasera a tutti. Adam, vieni vicino a me, al centro. Allora, Vernetti è presente, Taradas è presente.
5: Ci siete tutti.
4: Ci siamo tutti. Che succede? Buonasera a tutti, benvenuti, siete già stati accolti a Ventotene su altri argomenti, a parlare di Europa, a parlare di futuro dell'Europa, a parlare di dissidenti. Adesso abbiamo un momento importante in cui parleremo invece principalmente di Israele, di quanto accade in Medio Oriente, in Israele, intorno a Israele. Lo volevamo fare con Yuval Rabin, il figlio di Rabin, purtroppo il collegamento non avverrà, come ha detto la vicepresidente Picerno, cercheremo in qualche modo di riorganizzarlo in futuro, nelle future edizioni. Abbiamo comunque degli ottimi ospiti con cui discutere. Perdonami? Si sente male? Va bene, allora proviamo ad alzare la voce. Lo facciamo appunto con Adam Smulevic, un collega, un giornalista, uno scrittore che ha scritto diversi libri su Israele, il primo su cui ho avuto il piacere di presentare al Parlamento Europeo alcuni mesi fa. Lo facciamo con Gianni Vernetti, anche lui saggista, scrittore, giornalista, di cui anche per lui ho presentato il suo libro al Parlamento Europeo alcuni mesi fa. In realtà non faccio solo questo nella vita, ho presentato solo questi due, veramente, ma il caso ha voluto che sia andata così. Con Marco Taradas di Radio Radicale, già eurodeputato, e con Lia Quartapelle, esperta di esteri, e deputata del Partito Democratico. Inizierei restando però nel solco di Rabin, volendo parlare di Rabin, volendo parlare di pace in Israele, nei tempi e nei modi in cui Rabin l'aveva pensata, l'aveva immaginata, in quel momento storico così profondamente diverso da adesso, ma anche strettamente collegato, volendo però insomma anche stimolare il dibattito, ricordando che Rabin era un uomo di pace, ma insomma non era esattamente un pacifista come lo intendiamo oggi, era un uomo, un generale, un uomo della sicurezza, un uomo dello Stato di Israele, che ha cercato di avviare un processo di pace che non ha funzionato e il cui crollo vediamo gli effetti ancora oggi. A ormai credo oltre 30 anni del suo assassinio, vorrevo iniziare chiedendo appunto ad Adam cosa rimane di questo messaggio, cosa rimane di quei giorni, di quei tentativi e cosa in realtà invece è stato spazzato via.
5: Beh, bella domanda, impegnativa subito. No, intanto sono grato, faccio una piccola premessa. Questo libro è uscito in concomitanza con i 30 anni del suo assassinio, che avvenne il 4 novembre 1995 a Tel Aviv, al termine di un comizio per la pace. Insomma, la vicenda è abbastanza nota, un estremista religioso lo uccise al termine di questo comizio. Ho avuto il privilegio, il piacere di presentarlo proprio nel 30° anniversario in questa stessa cornice, perché organizzò l'iniziativa Pina Picerno sotto l'egida del Parlamento Europeo, e all'epoca il collegamento con Yuval Rabin fu possibile, fu una bellissima testimonianza, e intervenne anche Noa, che era la cantante che era sul palco quel 4 aprile 1995. Come dicevi giustamente te, Rabin non era un pacifista come siamo soliti immaginarlo oggi, era una persona calata nella dura, aspra, complessa realtà del Medio Oriente, e in questa realtà ha cercato di intravedere una diversa soluzione. Il libro è un po' il tentativo di raccontare questa visione. Naturalmente noi lo ricordiamo soprattutto per la fase di Oslo, la fase ultima del suo impegno politico insieme anche a Shimon Peres, però Rabin incarna, a mio modo di vedere, come nessun altro personaggio di Israele, la storia grande, complessa, contraddittoria anche dell'esperienza sionista. Oggi il sionismo è diventata quasi una parola maledetta. Io vado orgoglioso di essere sionista, pur essendo italiano, vivendo qua, insomma, e ho cercato di appunto andare alla radice di cosa significa questo termine. Sionismo banalmente significa autodeterminazione del popolo ebraico, è una vicenda che nasce nell'Ottocento, che ha trovato poi il suo esito nel 1947-1948, autodeterminazione di un popolo che non esclude altre autodeterminazioni. Ecco, questo tanto per chiarire, siccome purtroppo però tante volte ci si riempie anche la bocca di parole, però in maniera molto astratta o inconsapevole. Insomma, il libro è nato anche da questo bisogno, anche di raccontare un po' dell'Israele di oggi. Cosa resta di Rabin? È difficile, insomma, sono passati 30 anni, è cambiata molto anche la situazione. Resta, secondo me, il fatto di una società che comunque, il libro si intitola Sceglierai la vita, insomma, è un celebre passo biblico. Io nelle mie frequentazioni israeliane, insomma, continuo a vedere tante persone che si sforzano ogni giorno di scegliere la vita, la normalità, il dialogo, la pace. Certamente Israele è un paese faglia, attraversato anche da, come diceva Gabriele Seghe in una bella intervista qualche tempo fa con Avvenire, perciò un paese faglia attraversato da smottamenti profondi, e naturalmente ci sono state tragiche vicende che hanno innescato anche il disastro che vediamo oggi. E tutto questo va preso in considerazione. Allo stesso tempo, come vediamo alla ribalta, anche fenomeni di estremismo molto inquietanti, molto preoccupanti, sconvolgenti, anzi anche in alcuni casi per chi ama Israele come sottoscritto. Israele ha anche tante altre cose, insomma è un paese in cui comunque e chiunque abbia varcato la soglia di un'università, di un ospedale israeliano, sa di che cosa parlo, insomma, dove il 20-25% degli studenti sono arabi, sono palestinesi. Quello è anche scegliere la vita e scegliere la pace e la coesistenza ogni giorno. Mi sentirei di dire cosa resta dell'eredità. Resta, secondo me, l'etica della responsabilità. Le vicende medio orientali sono molto complicate, non si possono tagliare con un coltello tutto il bene sta da una parte, tutto il male sta dall'altra, però l'etica della responsabilità, la grandezza di Rabin è stata, secondo me, questa. Giustamente da Israele, che è una democrazia pur insidiata dall'interno da fenomeni preoccupanti, bisogna chiedere forse di più, appunto perché è una democrazia, attenzione. Però, come insegna anche la vicenda dei rabbini, che la pace, la coesistenza la si fa in due, le persone sono persone in carne ed ossa, calate nella dolorosa, complessa vicenda dei loro luoghi, e non sono proiezioni ideologiche, insomma, e non sono simboli, sono persone con i loro pregi, i loro difetti, le contraddizioni e tanti problemucci interni da risolvere. Insomma, è giusto concentrarsi sui problemucci interni alla società israeliana. Tenderei a non omettere anche i problemucci altrui, che non mi sembrano così banali, ma tante volte tutto questo viene rimosso, ecco, per restare sul diplomatico.
4: Grazie Adam. Volevo subito dare la parola a Gianni Vernetti, che insomma ha un'ampia esperienza in politica internazionale, già sottosegretario di affari esteri. Prima Adam ha detto, ha raccontato di essere, insomma, ancora oggi orgogliosamente sionista, nonostante questa parola sia diventata una parola pericolosa e complicata. Volevo chiedere a Gianni un aiuto nell'entrare in questo argomento, cioè prima di tutto affrontare la critica che viene fatta. Cioè oggi noi la critica che sentiamo nelle piazze tutti i giorni è che essere sionista in qualche modo implica la volontà dell'eliminazione completa di un'altra, cioè che il progetto sionista in sé sia colpevole della volontà di affermarsi a discapito di un'altra presenza. Questo è quanto viene detto e questo è quanto viene accusato, ed è il dispositivo logico che è stato messo in piazza per in qualche modo screditare questo movimento. Prima domanda, è così? Seconda domanda, perché avviene questa cosa?
6: Poi rispondo anche una terza domanda: qual è secondo me l'elemento per me più importante dell'eredità di Yitzhak Rabin? Lo aggiungo in coda. Parto dal sionismo. Beh, qui diciamo, un paio d'ore fa abbiamo accolto in questa sala un bel dibattito sulla disinformazione. E oggi noi ragioniamo sulla disinformazione, l'impatto soprattutto della disinformazione russa, fortissimo nei confronti del nostro paese, ma abbiamo quasi un po' messo sullo sfondo e dimenticato quanto è stato impattante in Italia e in Europa il capovolgimento della realtà, il capovolgimento dei termini del confronto, una disinformazione profonda, radicale, che ha cambiato i connotati delle parole. Oggi sionismo è diventato uno dei, diciamo, quasi assimilabile a uno dei terribili ismi che abbiamo combattuto, al totalitarismo, al nazismo addirittura. Qualcuno, basta passeggiare, ma se pensate ieri di fronte al Parlamento, lì a una manifestazione contro il decreto legge Delrio e alcuni altri deputati, diciamo soprattutto riformisti del centro-sinistra, il DDL antisemitismo, e una manifestazione in piazza che è diventata contro il sionismo, contro il diritto allo Stato di Israele di esistere, con l'esibizione delle bandiere di Hamas e di Hezbollah. Cioè, ma se questo non è la vittoria finale della disinformazione, ma se questo non è il tracollo del senso comune, di una corrispondenza tra le parole e la realtà, insomma, è oggettivamente pazzesco. Beh, il sionismo, lo diceva bene Adam, nasce intanto un grande movimento che si fonda e che vede nella sua nascita, nella metà dell'Ottocento, un grande incrocio con i movimenti socialisti e comunitari. Cioè c'è una, e questa è quasi una storia dimenticata nella narrazione antisionista, no? Cioè diciamo, il sionismo nasce su dei fondamenti profondamente progressisti, profondamente comunitari, e con un incrocio costante con la cultura e con le lotte di liberazione del movimento socialista internazionale dalla metà dell'Ottocento in poi. Bene, poi il sionismo, intanto, dici bene ancora, Adam, è, se, non è altro che, diciamo, essere antisionisti, vuol dire semplicemente negare il diritto allo Stato di Israele di esistere. Il sionismo è l'affermazione, la possibilità che, diciamo, la comunità ebraica, la diaspora ebraica possa finalmente avere uno Stato entro confini definiti. E qui vengo all'eredità di Isaac Rabin. Io credo che il tema strettamente connesso anche col diritto all'esistenza di Israele è l'indivisibilità tra pace e sicurezza. Per me questo è il messaggio più forte che... Beh, noi conosciamo Rabin perché ha portato, ha raggiunto, ha costruito un dialogo con Arafat, con l'OLP, con il Movimento di Liberazione Palestinese, è riuscito a firmare gli accordi di Osma. Avete ascoltato in questi giorni quanto ha dichiarato Bill Clinton, raccontando e ricordando il fallimento degli, e le responsabilità sul fallimento degli accordi di Osma. Allora l'indivisibilità fra pace e sicurezza. Ma guardiamo, basta guardare una carta geografica, non è pensabile che ci sia per Israele, per il popolo di Israele, una pace coi vicini, una pace coi propri confini, senza una garanzia costante di sicurezza. Isaac Rabin, con la sua storia personale, militare e politica, incarnava perfettamente questo tipo di concezione. L'ha declinato da uomo progressista, da uomo da liberale, da liberal socialista, l'ha declinato in modo estremamente, estremamente avanzato. Io credo che questa sia l'eredità migliore. E chiudendo sul sionismo, noi dobbiamo provare a ricostruire una storia, a ricostruire un senso semantico delle parole uccise dalla disinformazione. Il sionismo è esattamente uno di questi casi nel quale andrebbe ricostruito con fatica una ricostruzione di senso, di verità e di verità storica.
4: Grazie mille Marco, grazie mille Gianni. Sempre volendo parlare della contemporaneità di Israele, però di quanto accade oggi, volevo chiedere un aiuto a Marco Taradach. Vero quanto detto finora, però anche il sionismo è cambiato, non è quello di 20, 30, 40, 60 anni fa. Quanto vediamo nella vita politica di Israele di oggi è diverso, mutato in qualche modo, come è mutato il contesto internazionale. Quali chiavi di lettura dobbiamo usare per guardare alla vita politica di oggi, alle elezioni che stanno per arrivare, e quali anche speranze possiamo riporre negli eventi politici che arriveranno?
7: Certamente è molto cambiato. D'altra parte, Golda Meir, che arrivò in Israele da socialista, convinta di creare una società socialista, poi via via si rese conto che le cose mutavano davanti ai suoi occhi, e da socialista diventò la grande, credo la prima grande donna alla guida di una democrazia di marca occidentale, che abbia portato allo sviluppo di Israele attraverso le difficoltà che anche Golda Meir ha dovuto affrontare. Arrivo subito all'attualità, però Rabin ci insegna una cosa, che si può essere falchi da militari e colombe da politici. E lui è riuscito a tentare, non è riuscito a realizzare, ma è riuscito a tentare di trovare una pace tra Israele e palestinesi, due popoli che non si amano e non si amavano, soprattutto guardando i palestinesi che vivono fuori di Israele. Quelli che stanno dentro Israele non vengono mai ascoltati nelle nostre televisioni, sui nostri giornali, forse perché non possono azzardarsi a parlare, non lo so, ma certo che vivono e non sentono il peso dell'apartheid. Se uno guarda i dati al numero dei laureati, dei medici, degli infermieri, eccetera, eccetera. Rabin capì che era necessario trovare una soluzione al conflitto per far vivere Israele nella pace attraverso il riconoscimento di una pace con i palestinesi e anche con gli altri popoli con cui Israele aveva, gli altri stati con cui Israele aveva dovuto combattere, a uno cercò di trovare soluzioni di pace. Ma certamente fu un falco militare. Oggi quelli che guardano da sinistra, mettiamo, a Rabin o ai laburisti, ai governi laburisti certamente sarebbero sorpresi, ma non sorprenderebbero noi se vedessero all'opera un Rabin in questo momento. La guerra di Netanyahu, le guerre di Netanyahu sono state necessarie. La conduzione delle guerre va messa in discussione, ma le guerre e le guerre che non finiranno presto sono necessarie fino a quando Hamas non sarà disarmato, non accetterà il disarmo, fin quando Hezbollah non sarà, eccetera, eccetera. Io sono convinto, leggendo la storia di Rabin, che non avrebbe fatto diversamente da Netanyahu, Rabin. Questo deve essere un punto fermo, perché altrimenti si va nel nulla. Io ho pensato, mio padre era tutta la mia linea paterna e anche una parte della linea, la mia nonna, erano ebrei venuti dall'Ucraina. Io non sono ebreo, non so pochissimo della cultura ebraica, quello che sa un ignorante di culture religiose in realtà io so, ma mi sono sempre domandato, ai tempi di Herzl, io sarei stato sionista? Io penso di no, che non sarei stato sionista. Ma dopo che Israele si è costituita, oggi io sono sionista? Sì, sono sionista, perché essere antisionista significa volere la distruzione di uno Stato che si è costituito nel tempo. E mi sono molto irritato leggendo alcuni manifesti di candidati del Partito Democratico alle elezioni regionali o europee che mettevano sono antisionista. Ma cosa vuol dire? Vuol dire che vuoi la distruzione di Israele. Non ti rendi conto di essere alla stregua di quelle donne, di quelle signore bene che abbiamo visto scendere in piazza ieri e cantare lo slogan a favore di Hamas, di Hezbollah, viva viva Nasrallah. Questo c'è oggi in Italia, questo c'è oggi a sinistra, e per le ragioni che la storia non ci sa spiegare, ma che dobbiamo oggi cercare di capire, oggi in certe parti del mondo è la sinistra che cova dentro di sé i germi dell'antisemitismo, mentre la destra, per le ragioni che vanno indagate, oggi non è antisemita. E arrivo subito al punto di oggi. Oggi noi dobbiamo cercare la soluzione dei due stati e dei due governi, perché non è possibile andare avanti così. Le responsabilità ovviamente sono distribuite tra Netanyahu, che governa da tanto tempo, e il mondo palestinese che non è riuscito a rinnovarsi. Ne aggiungo una di responsabilità, quella dell'Europa. Come Israele, l'Europa dovrebbe confrontarsi con Israele, perché ha gli stessi problemi, ha problemi esterni e ha problemi interni. L'Europa è minacciata dall'esterno, dalle potenze autocratiche, dittatoriali, ed è minacciata dall'interno. E non è riuscita a trovare, come Israele fino ad oggi non è riuscita a trovare, il modo per risolvere i conflitti interni in modo tale da affrontare con serietà quelli esterni. La strada per l'Europa non può essere quella del nazionalismo degli Stati europei, come non può essere in Israele quella del grande nazionalismo o della svolta teocratica. Noi dobbiamo lavorare insieme, spero con l'opposizione israeliana, noi dico noi che crediamo negli Stati Uniti d'Europa, dobbiamo lavorare insieme anche con l'opposizione israeliana che spero vada a governare, perché ci aiutiamo insieme a trovare la strada verso la pace, che non è una strada del pacifismo e del disarmo, ma è la strada della forza militare unita alla forza politica, all'intelligenza politica, e che Dio non ci punisca adesso, per superare quelle che sono situazioni che oggi ci sembrano invece senza via d'uscita.
4: Grazie mille a Marco. Mi sembra che il suo concetto principale sia stato sottolineato da un effetto speciale non preparato. Ma grazie di aver parlato di Europa, perché in realtà mi permette di passare alla prossima domanda che volevo appunto fare lì a Quartapelle, riguardo all'atteggiamento dell'Unione Europea nei confronti di Israele, dell'Italia nei confronti di Israele. Come sapete, ieri 11 paesi europei, 12 paesi europei, hanno deciso di promuovere delle sanzioni economiche contro i prodotti sviluppati nelle terre in Cisgiordania dai coloni. Questa è una un provvedimento che l'Europa ha cercato di promulgare e su cui non ha trovato accordo ripetute volte in sede di Consiglio Affari Esteri. Ci sono alcuni paesi, tra cui l'Italia, che si sono opposti e che hanno fatto in modo che questa scelta non fosse una politica europea condivisa, e alla fine alcuni stati hanno deciso di agire separatamente. Che messaggio dà questo avvenimento di ieri riguardo alla posizione europea su Israele e quella italiana?
3: Fammi ringraziare Pina che ci riunisce per parlare come sempre di questioni che mettono i piedi al centro della vicenda della politica internazionale, quindi che parlano anche di noi. E fammi rispondere prima a una cosa che diceva prima Marco Taradas sulla sinistra e il rapporto con Israele. Io penso che Pina non abbia scelto a caso di ricordare qui oggi la figura di Rabin, usando il bel libro di Adam. Rabin è sicuramente, come diceva Marco, fu un falco da soldato e una colomba da politico, ma fu principalmente un socialista, un uomo di sinistra. Ed è importante ricordarlo, perché fu l'erede di una grande tradizione, una tradizione che era il Partito Laburista Israeliano, che per prima cosa pensava alle case, pensava alle scuole, per quelle centinaia di migliaia di ebrei che arrivavano in Israele e che con le case e le scuole dovevano costruire un nuovo Stato. E questa cosa sembra essere dimenticata, che c'era un'ideologia così forte, che era un'ideologia socialista e laburista. E io penso, e lo dico venendo dal Partito Democratico, prima ho sentito anche la Presidente di Renew criticare il Partito Democratico di oggi, per carità, capisco che venendo da una forza politica diversa si critichi chi sta un pochino più alla tua sinistra, un pochino più alla tua destra, poi mi chiedo, insomma, se non ci mettiamo insieme noi che crediamo in una certa idea di Europa, chi la difende questa Europa? Possiamo criticarci, ma forse dovremmo provare, forse a sforzarci a cercare punti in comune. Ma in ogni caso, detto questo, io penso che sia così importante ricordare Rabin per questo, perché Israele nasce da questo. Se no non si capisce la lacerazione che alcuni di noi provano. Israele viene da quella storia lì e in questo momento è nelle mani di dei criminali, dei mascalzoni, dei razzisti, perché è così. Che cos'è? Che cosa sono Smotrich o Ben-Gvir che spingono per la pena di morte selettiva nei confronti del... Quella non è l'Israele che noi amiamo, che vogliamo vedere ritornare. Ed è per questo, secondo me, che queste elezioni del 27 ottobre sono così importanti. Nel libro di Adam c'è una frase che insomma io mi sono appuntata, è tratta da una, diciamo, un'attivista dell'anti-apartheid ebrea sudafricana che va a vivere in Israele e che dice: non c'è niente di più pericoloso della rassegnazione. Ed è così, e noi non possiamo permetterci di guardare a Israele, che ha così tanto a che fare con quello che siamo noi, con le nostre democrazie, con il senso e le contraddizioni anche di quello che noi siamo, con un senso rassegnato. Vabbè, Israele è andata là, lasciamola là. Noi in questo momento nel rapporto combattuto, complicato, anche certe volte Marco ha scritto delle cose molto belle. Israele noi oggi non la riconosciamo più in alcune sue parti, ce lo dobbiamo dire, però non possiamo rassegnarci che è andata, che è finita così, io credo. Credo che questo sia importante e penso che la lezione di Rabin debba essere ricordata tantissimo nel libro, ma anche, insomma, conoscendo Israele. Rabin è una storia di 30 anni fa. È una cosa, diciamo, io me la ricordo, ero piccolissima, avevo 12 anni quando Rabin è stato assassinato. I ragazzi di oggi non sanno neanche che è successo. I ragazzi che sono nelle piazze, non dico le signore ben pensanti di ieri, ma i ragazzi di oggi che sono andati in piazza anche con un senso comprensibile, umano, di rivolta rispetto a quello che è successo a Gaza, al massacro a Gaza, non sanno che Israele è stata guidata da un uomo che ha perso la vita per la pace. Non lo sanno, perché c'è ignoranza, perché, come ha detto, quindi credo che sia importante tornare sulla questione, diciamo, sul fatto che Israele è stato Rabin e quindi può tornare a esserlo. E questa cosa tendiamo a dimenticarla, e credo che nel rapporto dialettico complicato noi questa cosa dobbiamo ricordarla alla parte di Israele con cui noi dialoghiamo, con cui noi parliamo, e che sta conducendo una battaglia molto complicata. Lo so, perché insomma i rapporti con, diciamo, il nostro partito Fratello, i democratici israeliani, sono molto frequenti, e vediamo le difficoltà che loro hanno. Speriamo che Yair Golan, che è il leader dei democratici israeliani, riesca effettivamente ad avere una migliore affermazione e ad aiutare una svolta democratica e laica in Israele. Perché poi la cosa non è emersa qui, ma Rabin è stato ucciso da un fanatico religioso che sentiva un retroterra che gli ha permesso di fare questa cosa, sentiva un Benjamin Netanyahu che all'epoca disse, prima dell'omicidio di Rabin, Rabin va fermato ad ogni costo, e Netanyahu è poi stato primo ministro di Israele per tanti anni successivi, e per quella ad ogni costo Lea Rabin non ha mai più stretto la mano a Benjamin Netanyahu. Questa è la vicenda di Israele degli ultimi 30 anni. Va ricordata nelle sue complicazioni e va, diciamo, fatta nostra. Detto questo, io penso che la decisione presa da 12 paesi occidentali qualche giorno fa di dire sanzioniamo i prodotti delle colonie e sanzioniamo le organizzazioni dei coloni che fanno propaganda violenta e che fomentano la violenza nei territori occupati sia una decisione sacrosanta, sacrosanta, perché se noi vogliamo vedere quei principi che erano alla base di un'idea di pace, Rabin lo dice, noi siamo qui, i palestinesi sono qui, noi non ce ne andremo, loro non se ne andranno, dobbiamo trovare un modo di convivere, di fare la pace come se non ci fosse il terrorismo e combattere il terrorismo come se non stessimo cercando di fare la pace. Ecco, in questa situazione io credo che sia estremamente importante che da fuori non si lasciano cadere quei principi occidentali che sono i principi alla base del nostro rapporto con Israele, che sono il rispetto dei diritti umani, la non aggressione, il rispetto del diritto internazionale, che sono tutte cose che quelle organizzazioni dei coloni violano da troppo tempo. E sono stupita che la nostra premier, che sempre si riempie la bocca dell'idea che l'Occidente va difeso, quando si tratta di difendere i principi e i valori dell'Occidente, anche sanzionando chi dentro l'Occidente di quei principi e di quei valori ne fa strame, si sottragga. E mi dispiace che l'Italia non ci sia, non solo perché è il mio paese, ma anche perché il fatto che l'Italia si sottragga fa sì che in sede europea le sanzioni non vengano mai adottate. E quindi si renda più debole anche la capacità di essere dell'Unione Europea un attore che veramente incide sullo scenario internazionale.
4: Grazie mille, grazie a Lia Quartapelle. Mi fa piacere anche di aver sentito un appello all'unità tra le forze liberali europeiste e quelle del Partito Democratico. Se posso dare un mio parere da giornalista, ho come la sensazione però che non siano le forze liberali a non averlo cercato, ma sia più il Partito Democratico che ha cercato alleanze altrove, ma questo è la corrente situazione dei fatti.
3: è diciamo la contraddizione italiana del fatto che in Italia il sistema elettorale fa sì che non si riesca mai a rispecchiare la maggioranza europea, che è una, diciamo,
4: non sappiamo neanche quale sarà il
3: sistema
4: elettorale.
3: È un problema, diciamo, non solo del centrosinistra, ma anche del centrodestra, di come si sono configurate le cose.
4: A differenza dei precedenti panel, visto anche l'argomento e visto anche l'interesse che vedo, vorrei stimolare, nel caso ci siano domande che voi volete fare direttamente agli speaker, soprattutto dai ragazzi del campo in generale, alzate la mano, fatemi sapere, io sarò ben felice di prendere delle domande da parte vostra. Nel frattempo, che ci pensate, mi ha colpito molto una frase di Taradas. Se Rabin fosse stato vivo si sarebbe comportato come Netanyahu oggi, hai detto. È riferito a quanto è avvenuto dopo il 7 ottobre, è riferito a come lui ha governato prima del 7 ottobre, è riferito, se puoi elaborare questo concetto.
7: No, io dico che avrebbe reagito con la guerra all'eccidio del 7 ottobre e avrebbe portato la guerra su Gaza contro Hezbollah e contro l'Iran, credo, se so abbastanza di Rabin, che certamente ha attraversato tutti i gradi della vita militare fino ad arrivare ai vertici e nelle sue posizioni non è mai stato uno che cercava di attenuare, diciamo, le crisi. Naturalmente è diverso il discorso sullo scopo. Netanyahu aggiunge ad una guerra che io, ora non parlo al nome di Rabin, che è veramente assurdo, che io ritengo anch'io necessaria, usa questa guerra per mettere fine ad ogni possibilità di due stati e due popoli. E lo fa anche attraverso gli insediamenti dei coloni, promuovendoli e manifestando ogni volta più l'intenzione di rendere impossibile la nascita di uno Stato che la volontà di aprire il dialogo, anche ora al di là dei sospetti e magari dei retroscene inverosimili che sono usciti in questi giorni, ma certamente Netanyahu non ha vissuto come un pericolo Hamas, un pericolo decisivo per Israele negli ultimi anni del suo governo, preferendo sottoporre i palestinesi della Cisgiordania ad una repressione che era sproporzionata rispetto al rischio che veniva da quella parte. Quindi l'intenzione di Netanyahu è quella che ha descritto poco fa lì a quarta pelle, e cioè quella di trasformare, per amore del potere più che per un progetto, perché sa che il suo potere si regge sull'alleanza con gli estremisti nazionalisti e religiosi, è il progetto di fare di Israele qualcosa di diverso da una democrazia occidentale, ma di accentuare il lato religioso fino a fare della religione lo Stato. E questo è qualche cosa che si oppone a tutta la storia di Israele, nella parte socialista e nella parte che diversamente si è costituita nel corso dei decenni. È uno Stato laico, Israele, con diritti uguali per tutti e con possibilità aperte a tutti, è sottoposta naturalmente a questa continua minaccia, a morti che vanno registrati ogni mattina senza che ce ne sia l'avvisaglia nei periodi di pace, o a morti che è costretta a produrre in termini militari nei periodi di guerra e a subirne. Allora, è chiaro che non si può mettere sullo stesso piano Israele e i nemici di Israele. È chiaro altrettanto che la parte progressista di Israele non si sarebbe comportata e non si comporterà come il governo Netanyahu una volta che vincesse le elezioni. Sulla questione delle sanzioni, se sono legate a un disegno politico che è amichevole verso Israele, che dice noi anche attraverso le sanzioni ti aiutiamo a fare in modo che non si creino le condizioni per cui mai più sarà possibile la pace con il mondo palestinese, io credo che le sanzioni non vadano viste negativamente. Purtroppo c'è chi vede in queste sanzioni soltanto il primo passo verso l'allontanamento definitivo di Israele dai confini europei, che noi invece dobbiamo riconquistare, abbattendo i nostri nazionalismi e creandoci noi l'Europa, che è l'unica possibile potenza politica liberale che resta oggi nel mondo. Vedremo come andrà a finire l'America di Trump, l'Europa, il Canada, questa nuova federazione delle democrazie che si sta di fatto costituendo, ecco, sono la sponda per Israele. Netanyahu guarda da un'altra parte e per noi questo non è accettabile.
4: Una comunicazione di servizio rapida, visto che continua a piovere faremo il panel, quello previsto delle 21.15 subito dopo, così almeno rimaniamo tutti quanti insieme a parlare e aspettiamo che spiova, poi quando potremo andarcene a cena tutti quanti insieme dopo, per cui rimanete quando abbiamo finito. Se rimango interessato a delle domande, prima un appunto, c'è una domanda? No. Allora ti passo il microfono subito dopo, prima però volevo dare la parola ad Adam prendendo un aggancio di quanto ha detto Lia Quartapelle prima, cioè io sento spesso parlare delle origini socialiste del progetto sionista, abbiamo tutti sentito parlare dei kibbutz, abbiamo tutti sentito parlare dei grandi intellettuali che hanno contribuito alla nascita del pensiero dello Stato di Israele, a queste radici che appunto Quartapelle ha definito socialiste, che poi in realtà erano anche solo pragmatiche di creazione di un nuovo Stato. La mia domanda però è, non è che alcuni di questi elementi abitano in una specie di feticcio che esiste nella mente della sinistra europea e che di uno Stato che ormai è immutabilmente cambiato? E lo voglio chiedere ad Adam perché nei suoi libri c'è un approccio estremamente giornalistico. Quello che mi è piaciuto molto dei suoi libri è il fatto che lui disperatamente fa un tentativo di portare il lettore in Israele a guardare, a fargli guardare delle cose, a fargli vedere delle realtà, e quindi parla molto di Israele di oggi. E in Israele di oggi in cui invece abitano, vivono, crescono forze molto lontane da quanto ci siamo detti fino adesso, distanti ideologicamente, distanti umanamente, scure, che portano esse stesse, allontanano Israele dai concetti della democrazia liberale europea, dai concetti del diritto internazionale. La trasformazione che sta avvenendo è irreversibile, a che punto è?
5: Tanto grazie, perché è stato veramente un panel interessantissimo con tanti stimoli diversi. Israele naturalmente è molto cambiato all'origine perché ha assorbito anche tante altre migrazioni, tante altre storie. Non bisogna dimenticare la fine, purtroppo, a suon di violenze, pogrom in molti casi, della presenza ebraica nel mondo arabo, la totale sparizione quasi di qualunque presidio, e tutta questa migrazione si è riversata in Israele. Tutto questo ha generato i russi dopo il crollo dell'Unione Sovietica. Il paese è molto cambiato e tanti anche arabi che vanno via dai paesi arabi, tanti anche cristiani. Insomma, Israele è tante cose, ma è anche l'unico paese del Medio Oriente dove la presenza cristiana aumenta. Insomma, è vero, c'è una crescita importante dell'estremismo, ovviamente fa paura. C'è Ben-Gvir, lo racconto anche nel libro, insomma, è molto famoso in Israele perché una settimana prima dell'assassinio da parte del primo ministro andava in televisione a favore di telecamera, trovate i video anche online su YouTube, insomma è tale e quale oggi, molto così eccitato, concitato, che dice che mostra il logo della macchina del primo ministro e dice: abbiamo preso questo e poi prenderemo lui. Insomma, Ben-Gvir è un fascista, canista, razzista, senza ombra di dubbio. La percentuale di persone che vota Ben-Gvir e Smotrich è una percentuale piuttosto limitata ancora. Insomma, certamente sono forze che sdoganate hanno prodotto danni molto grandi anche all'interno della società israeliana, ma sono forze che si possono naturalmente contenere e che in questo momento stanno al governo per questioni di sopravvivenza politica. Sono anche molto estranee direi, ma anche alla stessa identità del Likud, che pure ha avuto in questi anni una sua trasformazione, ma tutto cambia. Insomma, naturalmente, qui siamo anche per ricordare la storia dei rabbi, non per farne appunto un feticcio, ma insomma, anche l'Italia è cambiata, non c'è più il carosello, insomma, i paesi cambiano, le sfide restano. Tenderei a non sottovalutare il fatto che molti sono abituati a vedere Israele come questa grande superpotenza militare, ma che è certamente vero, allo stesso tempo un paese minuscolo,

0: anni, da 47 anni, trascina in questo folle piano libanesi, palestinesi, persino yemeniti. Lo Yemen è più lontano da Israele della Sicilia, insomma, in linea d'aria. E questa cosa non può essere sottovalutata. E il voto. Gli israeliani guardano, giustamente si ricordava sicurezza senza pace, pace senza sicurezza. Questa è la lezione fondamentale. Rabin lo disse anche in quel suo ultimo discorso prima di essere assassinato. Un israeliano ragiona soprattutto su questo, e il voto sarà in qualche misura anche una sorta di referendum su questi temi il 7 ottobre. E Israele è certamente, certo, fa impressione Ben-Gvir alla sicurezza nazionale. Allo stesso tempo l'abbiamo visto in questi giorni, anche una stampa libera che sa essere anche molto aggressiva, insomma, che mette in gioco tante questioni. E certamente sono le violenze che preoccupano in Cisgiordania. Allo stesso tempo, però, è questa coesistenza che resiste anche ai Ben-Gvir, resiste agli Smotrich. Appunto, dicevo prima, insomma, se uno entra in un ospedale israeliano, il 30-40% dei medici sono arabi, moltissime donne indossano l'hijab, e questo non crea nessun problema neanche in un elettore di destra. Non parlo dei fanatici estremisti, insomma. E certamente tante cose. Il paese è cambiato, e volevo fare una piccolissima chiosa perché giustamente l'onorevole Quartapelle ha evocato questo tema. Nel libro cito un passaggio da un libro di Arrigo Levi, che raccontò in tanti articoli giornalistici quella stagione dal 92 al 95, e definiva Peres e Rabin insieme politici duri e concreti che portano con sé le idealità umanitarie e socialiste, oltre che nazionali, dei loro maestri. Secondo me questo tiene insieme tante cose, anche cose sollevate da aspetti sollevati anche negli altri interventi. Naturalmente la realtà è quella che è, insomma, attorno non c'è una pastorale, insomma, non c'è una. Le situazioni sono determinate anche dal contesto. Questo tenderei appunto a non rimuoverlo mai dal racconto di quali sono le sfide per la democrazia, la pace, la libertà e la democrazia. Democrazia l'ho detta 2 volte, no? Ci teniamo tutti tanto, insomma, in quei luoghi.
1: Grazie mille.
2: Grazie, no. Io volevo solo dire una cosa abbastanza banale. Netanyahu è un uomo di destra, quindi per gente, diciamo, che si definisce di sinistra, fa l'uomo di destra, anche se è dentro una coalizione di governo molto variegata, dove ha dei fascistoni come Smotrich e Ben-Gvir da una parte, ci sono gli arabi israeliani dentro, cosa che nessuno sa. Però invece, da quella che è la sinistra europea, io mi sarei aspettata non l'adesione totale alla narrazione del Netanyahu equivalente al nazista e continuare a parlare di questo piuttosto che della carneficina, che per carità nessuno nega, no? Però di un sostegno forte a quella che è l'opposizione israeliana, a quella che è. E questo non si è sentito, cioè, magari c'è stato, però onestamente che cosa dovrebbero fare i paesi fuori da Israele, perlomeno sostenere a gran voce da una parte l'opposizione a Netanyahu e dall'altra sostenere quei pochi poveri cristi palestinesi che non si adeguano al regime di Hamas, perché poi realmente la comunicazione che poi ha portato a tutto questa religione pro-pal, per così dire, e anche perché comunque non c'è stata una comunicazione veicolata corretta. E francamente, vedere veramente ieri davanti al Parlamento uno spettacolo indegno, indegno, e anche lì con una narrazione completamente capovolta, perché la legge, il DDL, ma non lo racconto a voi, però non è un DDL liberticida, visto e considerato che non ha neanche delle norme penali e di nessun tipo, è contro i discorsi.

0: corsi d'odio. Quindi io mi chiedo, le persone che c'erano ieri, cioè manifestavano contro i discorsi di odio? O cioè, anzi a favore, voglio dire, a favore dei discorsi del hating speech sui social? No, perché, per cosa? No, erano antisionisti, titi, persino a favore di Nasser Allah, che per fortuna è saltato con un bip e quindi tanti saluti. Però, cioè, personalmente io da quella che è la sinistra italiana, europea, eccetera, mi sarei aspettata una voce importante per i dissidenti palestinesi, ma molto importante. Venivano fuori notizie qua e là, l'avvocato, il medico che si doveva salvare, ma doveva essere un movimento di protesta nazionale tanto quanto quello per i bambini di Gaza. Cioè, questi comunque rischiavano la pelle. E dall'altra, l'opposizione israeliana, io immagino che si senta solissima, perché comunque, visto che ormai la narrazione, la demonizzazione totale di Israele, è chiaro che ogni nazione si identifica con il proprio capo di governo, eccetera, siamo perfettamente d'accordo, però diciamo la sinistra dovrebbe essere un po' più precisa e un po' più... come dire, attenta alle istanze più variegate, cioè alla complessità del mondo. Il mondo in Israele è estremamente complesso, perché come dice Adam, vai in un ospedale, c'è l'infermiera, appunto, sì, scusami, ho chiuso.
1: La riassumo io, perché non c'è stato un sufficiente appoggio per i palestinesi dissidenti e per la sinistra israeliana. C'era
2: lei. Grazie mille. Innanzitutto grazie mille degli interventi, sono stati super, cioè molto ricchi di spunti. Io volevo dire che oggi si è parlato molto di disinformazione, di minacce ibride, soprattutto nella dimensione cognitiva, e credo che la situazione israeliana sia uno di quei contesti in cui il termine proprio grey zone diventa particolarmente difficile da interpretare. E in particolare avete sottolineato come lo stesso concetto di sionismo possa essere oggetto di disinformazione. La strategia di Hamas, avete detto, sia accompagnata da strategie di influenza, di disinformazione, di manipolazione delle percezioni. Ma il mio spunto è questo, ovvero chi partecipa a una manifestazione pro-Palestina potrebbe sostenere esattamente il contrario. Cioè, ovvero che chi si associa all'attuale governo israeliano ad essere vittima di disinformazione e tattiche grey zone cognitive. E soprattutto la polarizzazione del conflitto è dettata anche dal definire come disinformata una parte che non condivide la propria visione dei fatti. Quindi la mia domanda è, in un contesto così polarizzato, in cui entrambi le parti possono accusare l'altra parte di essere vittima della disinformazione, ci sono dei criteri oggettivi che si possono utilizzare per distinguere la disinformazione da una diversa interpretazione politica o ideologica degli stessi fatti? Grazie mille.
1: Grazie. Ne prendiamo un'altra e poi vi lascio autonomamente decidere come rispondere.
3: Anche a te prego di essere... Sì, sa, velocissimo. Sono un attivista LGBT queer del Napoli Pride dallo scorso anno dirigente ampi, ARCI, di vari organismi legati al mondo della sinistra. Dallo scorso anno, dopo il Pride di Tel Aviv, ero lì a Tel Aviv diciamo sotto un processo costante anche di epurazione e di respingimento da parte di mondi della sinistra. La mia domanda è questa: leggendo in questi giorni i comunicati stampa di ampi, ARCI e di tutta una serie di sigle che si convocavano alla manifestazione del 9, quindi non i partiti, alla manifestazione di oggi, mi sono sentito profondamente a disagio, perché questioni che si muovevano erano le stesse che la destra accusavano quando era in discussione il DDL Zan, un decreto legge liberticida che vuole bloccare la libertà di opinione, le argomentazioni che la destra ha usato contro il DDL Zan. Per cui questo stravolgimento non solo nei partiti di sinistra, ma in quella cultura di sinistra legata anche a tutta una serie di organizzazioni è profondamente inquietante, e vi chiedo di darci una riflessione.
1: Grazie mille. Su cosa sia successo all'AMPI credo servirebbe un panel tutto a parte, ma di professionisti. Passo subito la parola e magari iniziamo da Gianni, che non ha avuto la possibilità di avere un secondo turno di interventi.
4: Volentieri. Sulla prima domanda e su che cosa ha fatto o non ha fatto la sinistra, passo tranquillamente la palla all'amica e collega lì a Quartapella, avendo lei un rapporto con la sinistra, diciamo così, più recente, più vivace di quanto possa. Io ho lavorato quasi un anno in un kibbutz quando ero un giovane militante della nuova sinistra italiana, avevo i capelli molto lunghi e certo quello era un Israele completamente differente. Era un Israele comunitaria, fortemente socialista, governata ininterrottamente per numerosi governi dei laburisti. E non c'è dubbio che oggi Israele sia cambiata, che Ben-Gvir e Smotrich siano dei fascisti. Però io credo noi dobbiamo però anche tentare anche noi di costruire anche un racconto che diciamo riesca anche a comunicare qualcosa di diverso. Io non so se Rabin oggi avrebbe reagito alla follia del 7 ottobre come ha reagito Benjamin Netanyahu, ma io ritengo che credo che noi dovremmo contribuire ad aiutare a costruire un racconto, diciamo, più oggettivo, più intelligente, più evoluto dello Stato di Israele. Io un po' lo conosco quel paese, ma guardate, quello era un paese che prima del 7 ottobre tutte le notti per un'intera estate mezzo milione di cittadini protestavano contro una riforma della giustizia che si è bloccata, che Netanyahu non è riuscito a portare fino in fondo. Israele è l'unico di gran lunga paese del Medio Oriente nella quale la magistratura è pienamente indipendente. C'è una magistratura che non esita ad indagare in modo durissimo i politici, la corruzione in politica, le forme di primi ministri finiti in galera, incarcerati, penso a Ehud Olmert, che era una persona di centrosinistra, per un piccolo finanziamento elettorale illecito, non dichiarato, ma stiamo parlando di cifre veramente che marginali. Israele è ancora un paese che con tutti i difficoltà, i drammi post 7 ottobre è riuscito a portare avanti gli accordi di Abramo, e questo io credo è un credito che va dato anche a questo governo Netanyahu. Gli accordi di Abramo sono, penso, una delle soluzioni possibili in prospettiva più geniali e più interessanti. Un accordo stabile con gli Emirati Arabi Uniti, con il Marocco, c'è la possibilità di costruire grandi opportunità. Israele è un paese nel quale la libertà di orientamento sessuale non viene né minacciata, né repressa, né uccisa. E quando io vedo le manifestazioni in piazza con su scritto Queer for Palestine, impazzisco, perché è veramente di nuovo un capovolgimento pazzesco della realtà, no? Quando hai, ma non voglio, il Pride di Tel Aviv è uno dei più grandi del mondo, d'Europa, perché per noi è Europa dal punto di vista culturale quella parte di paese. Io quindi credo, insomma, che ci sia, certo c'è molto da fare, ma penso che noi abbiamo un dovere, un compito anche di costruire, aiutare a costruire un racconto, a rafforzare un racconto, una narrazione di quel paese che non è quello che purtroppo anche nel nostro paese oggi passa. E questo penso sia un po' un compito del mondo liberale, socialista, del mondo progressista italiano.
1: Andiamo avanti. È stata chiamata in causa Alia, contemporaneamente però non sottovalutate la domanda della ragazza, che secondo me era molto importante, che per riassumerla era, insomma, non è che dicendo che chi protesta contro Israele è vittima di disinformazione si squalifica in realtà un sacrosanto diritto a protestare contro quanto stiamo vedendo?
5: Ma allora io vorrei iniziare dall'ultima domanda, che era una domanda, diciamo, che secondo me rispecchia molto i sentimenti che tutti quanti noi proviamo. E ancora una volta io ringrazio molto Pina della possibilità che abbiamo di fare questa discussione. Sono pochi i posti dove si riesce a condurre una discussione su Israele in questo momento, con la serenità e anche con le diverse opinioni che abbiamo espresso. E credo che per chi di noi si sente di sinistra, in senso molto ampio, nel senso che 20 anni fa probabilmente Marco Taradas e io non saremmo stati, non ci saremmo sentiti così vicini come ci sentiamo oggi.
6: Ma 40 sì, se tu fossi nata.
5: Okay. Ero nata, però. Ecco, per cui credo che, insomma, per chi si sente di sinistra, ampiamente inteso, questo sia un momento in cui farsi delle domande e vivere con queste domande. Io detesto questa idea, che secondo me è fascista di sinistra e fascista di destra, che non si possa convivere col dubbio, che non si possa avere un'opinione magari poi la si cambia, magari la si discute, la si sente propria. Invece questa idea che quello che penso io è quello che penso io, se tu non la pensi come me non possiamo più dialogare, questa fine del dialogo a me fa molto soffrire. Quindi ti restituisco, non ho una risposta. I luoghi che io non voglio più frequentare sono quelli dove non si dialoga più, e questo è un problema sull'Italia, su Israele. Quindi ringrazio Pina per darci la possibilità di un dialogo. E sulla domanda su quello che ha fatto la sinistra o non ha fatto la sinistra, io non è che posso rispondere da Conte a Fratoianni, passando per pezzi del partito a cui sono iscritta. Alcune, diciamo, anche persone del partito a cui sono iscritta sono state anche richiamate a un atteggiamento diverso su questi temi, persino dalla segreteria nazionale, perché hanno avuto, insomma, i giovani democratici che a Bergamo hanno protestato contro la presenza di Emanuele Fiano, figlio di un deportato, esponente di una storia personale di sinistra e di un impegno personale antifascista, che è stato contestato dai giovani democratici come appunto un fascista nazista, è un problema, ok? Posso rispondere di quello che faccio io, di quello che abbiamo fatto anche con Sinistra per Israele. Domenica ci sarà una delegazione di Sinistra per Israele che va in Israele a fare un po' di assemblee in Israele con la comunità italiana che sta in Israele, a ragionare sulle elezioni e a spiegare perché, visto dall'Italia, per noi è importante che ci sia un voto all'opposizione al governo di Netanyahu. E credo che questo sia la cosa da fare, sia da tenere acceso il cervello sulle cose che dicevi tu. Quando noi abbiamo invitato in Parlamento, in audizione e per una conferenza stampa, i dissidenti di Gaza, i nomi di chi erano presenti a quella conferenza sono finiti sui giornali come se avessimo ospitato una persona di AfD. Stavamo ospitando un dissidente Gazawi che si era opposto ad Hamas, per cui il principale amico della libertà dei palestinesi. Credo che questo sia la cosa da fare, e sia spegnere questa attitudine invece che abbiamo di mandare i cervelli all'ammasso. Fammi dire altre due cose rapidamente, una risposta a Sveva e un poi una chiusa su una cosa che diceva prima Adam. Io sulla questione della disinformazione penso una cosa: il diritto di critica resta. Non so se vi ricordate quel video dei terroristi di Hamas il 7 di ottobre che tenevano in braccio i bambini del kibbutz. Non so se ve lo ricordate, io me lo ricordo. Tutti quanti noi, anche sui giornali italiani, ci si è chiesto: ma perché ci sono dei terroristi di Hamas che tengono in mano i bambini del kibbutz? Perché c'è stato un racconto diverso sui canali in arabo e sui canali. Quel video non era per noi, era per le popolazioni di lingua araba che vedevano che Hamas era una cosa diversa, per esempio, dall'ISIS, che Hamas i bambini li proteggeva. Allora, sicuramente ci sono state delle narrazioni diverse, sicuramente ciascuno di noi è stato bersaglio di cose diverse, e quindi l'idea che ci siamo fatti è diversa. Io semplicemente invito me stessa, non voi che siete più giovani, sicuramente siete più aperti, diciamo, mentalmente, a coltivare il dubbio, a leggere libri che raccontano di questa storia da un lato e dall'altro, a ascoltare cose diverse su cui magari non si è d'accordo. Però secondo me la principale difesa contro la disinformazione è un'attitudine curiosa e piena di dubbio, punto. Poi ciascuno di noi nutrirà. E chiudo su questo. Tu dicevi prima, Adam, il tema della nazione e del socialismo. Io penso che, diciamo, la lezione dei pionieri di Israele, la ragione per la quale io sono rimasta affascinata da questo paese e resto affascinata da questo paese, è che non è che è stata costruita una nazione per se stessa, solo per il fine di fare una nazione. Quando si è costruita una nazione, ci si è messo dentro un ideale che era fatto di case, di scuole, di un futuro libero e prospero per tutti. E questa, secondo me, l'incontro tra nazionalismo e ideale socialista è una cosa ben diversa da, diciamo, il nazionalismo fine a se stesso. E su questo, secondo me, noi dobbiamo riflettere. Si costruisce una casa per tutti, e quella è una nazione, che è diverso da costruiamo una nazione in cui ci stiamo solo noi e gli altri non ci devono essere. Questa è anche la grande contraddizione di Israele di oggi.
7: No, io sarei stato contro l'illusionismo proprio perché voleva costruire una nazione al di là del socialismo. Avrei creduto allora, in un'epoca di nazionalismi, che costruire un'altra nazione sarebbe stato sbagliato, ma naturalmente le cose sono andate diversamente e oggi, come tutte le nazioni del mondo, compresa Taiwan, noi le accettiamo e le amiamo quando c'è libertà al loro interno. No, sulla disinformazione, guardate, la disinformazione israeliana si è vista pochissimo, si è vista tanta mancanza di informazione. Cioè, ad esempio, quando è stata Hamas, no? Cosa ha fatto Hamas? Ha fatto questo eccidio per impedire proprio quello che diceva, che ricordava Vernetti, vale a dire per impedire che si arrivasse a un accordo con i paesi, eccidio per impedire proprio quello che diceva, che ricordava Vernetti, vale a dire per impedire che si arrivasse a un accordo con i paesi arabi, il progetto di Abramo, nel momento in cui si è visto che poteva essere sulla via della realizzazione, Hamas è tornata alla storia normale dei movimenti palestinesi da Arafat in giù, la distruzione di Israele. Vogliamo la distruzione di Israele. Quindi io sono convinto, ma non, ovviamente cosa vuol dire? Nulla. Io penso che Netanyahu, di fronte a questa realtà, non potesse fare diversamente. Quello che non ha fatto è informare su quello che stava facendo. Quando ogni giorno da Gaza arrivavano le informazioni sulle vittime dei bombardamenti, bambini e non bambini, dalla stessa fonte che aveva realizzato il massacro del 7 ottobre, e nessuno rispondeva, non venivano date informazioni di tipo diverso. Poi certo, e Netanyahu era difeso da un altro bandito come Trump, e quindi la voce del bandito fascista Trump sopra la voce di Netanyahu, altrettanto bandito e non so quanto fascista, ma abbastanza per il nostro gusto, si rendevano molto negativa l'immagine di Israele.
1: Però perdonami Marco, sono numeri che poi sono sostanzialmente stati confermati.
7: No, io non ho visto nessuna conferma di questi numeri, non ho mai visto nomi e cognomi. Ho visto delle analisi fatte da gruppi e ONG per me sospetti, come ad esempio Amnesty International, che continua a parlare di genocidio. Ho visto tutta la sinistra italiana, compreso il PD, parlare di genocidio, quando il genocidio non equivale a numero alto di morti, perché se no di quanti genocidi nella storia dovremmo parlare? Il genocidio americano sui giapponesi, il genocidio degli alleati sui tedeschi nazisti. Hamas è una forza politica nazista che è stata eletta a Gaza e che ha avuto contributori nazisti in tutti, i giornalisti, i medici ospedalieri, tutti quelli che volete, nel corso dei decenni dentro Gaza. Eppure noi non abbiamo speso una lacrima per i bambini nazisti o per le donne naziste, mentre invece siamo stati chiamati a piangere su ogni vittima di Netanyahu nella guerra contro i nazisti di Hamas. Io penso che un po' di disinformazione come quella che sto facendo io in questo momento, secondo immagino una parte di quelli che mi ascoltano, però così netta avrebbe aiutato tutti quanti a capire meglio quella situazione. Io penso di sì, perché noi continuiamo a sentire la parola genocidio e sembra che sia qualche cosa da puntare sul petto come una stella gialla su ogni persona che non è convinta che si tratti di genocidio, nonostante il genocidio non sia stato riconosciuto dall'unica fonte giuridica che è stata investita del problema, che non ha mai detto che è esistito un genocidio. E tutti noi che amiamo o non amiamo Israele siamo, penso, abbastanza intelligenti da capire che non c'è stato nessun genocidio. È morta come si muore nelle guerre, soprattutto quando è impedito alle vittime di andare nei rifugi e le vittime vengono esposte.

0: pedali vengono utilizzati per tenere le forze armate al loro interno e così via. Beh, noi siamo di fronte a una situazione che non si è mai verificata nella storia. Nemmeno Hitler esponeva il suo popolo alla morte certa per garantirsi attraverso il martirio del suo popolo forza politica. Questa è la realtà di oggi e di Hamas. Non se ne è discusso. Siamo in pochi a dirlo e tu nemmeno ci credi a quello che dico io. E il PD continua con i suoi massimi esponenti a ripetere la parola genocidio. Io credo che disinformazione c'è stata. È stata quella di Hamas, è stata quella di Putin e dei movimenti pro-PAL che sono cresciuti nel frattempo, è stata quella della flottiglia che va teoricamente a dare doni, sapendo benissimo che sono minimalissimi rispetto a quelli che avrebbe potuto raccogliere facendo sottoscrizioni e garantendo attraverso altre vie l'arrivo a Gaza dei rifornimenti che vuole fare. È stata la disinformazione dei movimenti islamisti europei e non europei che cercano di costruire all'interno dell'Europa dei luoghi dove l'Islam politico possa entrare in contrasto con la democrazia liberale. Io non sono mai stato di destra. Forse in un certo periodo della mia vita mi sono considerato di sinistra, ero un liberale di sinistra. La mia vita è cominciata dal liberale di sinistra. Sono stato a destra, ma non sono mai stato di destra, perché bisogna scegliere dove stare nei momenti cruciali. Oggi non sono con la destra di Vannacci o dei suoi amici all'interno del governo, perché magari posso pensare che il problema degli ebrei l'hanno già risolto in passato e quindi oggi devono trovare un altro capro espiatorio, e certamente l'hanno trovato negli immigrati. Però di fronte ai Vannacci o di fronte a Conte o ai dirigenti del Partito Democratico, io non sono né a destra né a sinistra, perché sono alle volte a destra, alle volte a sinistra, perché sono un liberale e i liberali difendono le libertà, la vita, la possibilità di convivere in pace. E l'unico modo per arrivare alla pace, ma qui faccio un comizio e chiudo, mi fermo qui.
1: Abbiamo
2: a discutere qua molto tempo. Siamo,
1: siamo forse arrivati troppo tardi all'argomento, diciamo. C'è in teoria un altro dibattito adesso da fare. Ringrazio gli ospiti. Credo che ci sarà modo di continuare questa discussione.
3: Grazie a tutti.
4: Grazie, grazie.
1: Sì, allora, se potete avere un po' di pazienza, il programma è tutto radicalmente cambiato, io rimarrò ad accompagnarvi anche nel prossimo dibattito, molti degli ospiti, dei relatori, dei giornalisti sono ancora bloccati a Formia a causa del maltempo, quindi andiamo avanti. Mi sposto? Mi metto qua io.
5: Allora, invito sul palco Cadia Margolis, Andrea Bozzo, Lia Quartapelle, Sofia Ventura, Chiara Squarcione e Stefano Polli e Bogina Art.
1: Siediti pure. Chi è che mi ha preso il posto? Tu?
6: Mettiti pure lì.
1: No, ma infatti esatto, adesso che siete tutti qui, visto che allora è tardi, siamo rimasti pochi ma buoni, come si dice, l'argomento è divertente. Cerchiamo di fare questo dibattito in maniera anche un po' più conviviale, in maniera più creativa, visto appunto l'argomento. Ci siamo tutti? Manca qualcuno? Io purtroppo non vi conosco, me lo dovete dire voi.
7: No, però...
1: Allora, troviamo, anzi, io vi cedo la sedia così rimango proprio in piedi. Diamo inizio. Rimani anche tu lì, eh? Allora, prendi la mia sedia, io mi sposto. Ecco qua.
3: Vai.
1: Eccoci, allora noi iniziamo, a questo punto gli altri arriveranno piano piano. Ci sono persone che hanno bisogno della traduzione? No? Iniziamo subito a parlare allora di Biennale del Dissenso. Biennale del Dissenso, ridere del potere, il riferimento è chiaro, è alla Biennale di Venezia, a quanto è accaduto con l'invito di una rappresentanza di artisti da parte della Federazione Russa, che ha aperto un dibattito chiaramente relativo al fatto di quanto l'arte sia embedded in alcuni sistemi del potere, invece quanto in altri casi l'arte invece sia uno dei principali veicoli di critica, di derisione, se si vuole, appunto, anche di ironia sul potere. Quanto è accaduto a Venezia ha avuto anche un impatto europeo molto forte, sappiamo che sono stati tagliati fondi, sappiamo che ci sono state delle interrogazioni da parte del commissario, abbiamo ampiamente appunto seguito la storia e ha anche mostrato un po' questo ventre molle del deep state italiano, se possiamo definirlo così, che comunque continua a vedere a supportare canali di dialogo che vengono definiti come tale, ma che in realtà poi nascondono la volontà di riaprire canali ufficiali, quando invece i canali ufficiali sono stati chiusi per ben ovvie e chiare ragioni. Mi chiedo se vogliamo iniziare, posso dare la parola a te, quindi inizi a presentare ampiamente il... Prego, vai.
7: Sì, io sì, rappresento la parte sia veneziana che artistica, che forse anche russo un po', ma piuttosto... io comincio, siccome questa parte della conferenza è dedicata alla memoria anche di un artista che ha partecipato con noi alla prima protesta contro il padiglione, la presenza del padiglione del regime russo, ed era lì che ci siamo conosciuti. Io vorrei dare un attimo a far vedere la sua foto, e c'è, non so, ecco, si chiama... Si chiamava Semyon Skripetsky, Robert Kuzovkov. Ci siamo conosciuti in occasione di questa azione decoloniale, quindi dall'ombra dell'impero verso la laguna aperta, quindi dall'ombra dell'impero russo, del potere che silenzia anche non solo gli artisti ma interi popoli, di cui non sa, tanti non sanno neanche il nome. E Semyon è arrivato lì come un artista dissidente che viene tante volte chiamato russo, ma era bashkort e ci teneva tanto ad essere chiamato così. Eccoci, eccoci qua 4 mesi fa, davanti dietro al padiglione russo, durante questa azione di protesta, e ci siamo conosciuti in questa occasione sotto la bandiera dell'Ucraina, perché per lui la guerra neocoloniale della Russia contro l'Ucraina era la continuazione dell'oppressione del suo popolo e di tanti altri popoli russificati, colonizzati, oppressi e silenziati insieme ai dissidenti e agli artisti. E io vorrei forse, cioè non eravamo d'accordo su tante cose, ma per... Non ha bisogno non esserci d'accordo, e mentre preparavamo stazione lui mi ha scritto un po' di lettere spiegando la sua posizione, e siccome poche settimane dopo queste foto è stato ucciso a colpi di pistola in Europa Io ci tengo in questa conferenza europea a difendere i valori europei della libertà di parola, della libertà dell'arte, e vorrei citare Simone queste lettere che ci siamo scambiati mentre preparavamo questa azione dei popoli colonizzati russi. E lui diceva: ovviamente sono contro quel pezzo di merda di Putin, scusate il termine, contro l'impero. Voi forse siete contro l'impero da 3-4 anni, io da 30. Non sopporto le idee moscovite imperiali. Anche se togliessero Putin domani, per i popoli della Russia non cambierebbe nulla. Condivido moltissimo delle vostre idee, ma mi distingo da voi perché ho vissuto tutta la vita dentro questo mondo russo, sul fondo della società, il fondo della provincia profonda, dove vengono persone comuni, russe, altaiche, bashkort, ikut. Ho lavorato con loro, ho pescato con loro, ho parlato con loro, conosco quindi il mondo russo dall'intero. Il problema dell'intellettuale di voi, che non avete visto con i propri occhi questo mondo russo e quindi vi inventate delle molte cose dai libri. Poi sono cresciuto, ho conosciuto una ragazza in cui mi sono innamorato, abbiamo avuto un figlio e poi un altro. Avevo capito che in questo mondo ostile quel bambino ha bisogno, c'è solo io per loro. E lì sono in Polonia da 2021. Ho portato qui tutta la mia famiglia, ho 5 figlie, ho spezzato il sistema, cresco una famiglia numerosa e l'ho portato in Europa. E in questa Europa purtroppo è stato ucciso e vorrei forse commemorarla un attimo col silenzio, perché quello che voglio dire dopo è sul silenzio. Quella della memoria, quella che lascia spazio alla presenza, ma anche silenzio che può diventare violenza. Un silenzio forzato che quando il regime, l'impero, il potere, le dittature decidono di cosa parlare e di cosa tacere. Cosa viene chiamato col proprio nome e che cosa no. È anche una violenza epistemologica di come parliamo e come vediamo le cose. E purtroppo tante volte anche qua in Europa, io abito qua da 20 anni, vede che questa violenza epistemologica russa, dell'impero russo, del regime russo, ha le mitologie, ha l'influenza, parecchia influenza su come anche le democrazie vedono la Russia. Sento continuamente parlare della grande Russia, della grande cultura russa a cui io appartengo, però questa grande cultura viene usata come maschera, ugualmente come abbiamo visto con i ritratti dei scrittori russi che sono stati messi sopra le rovine del teatro di Mariupol. È una metafora più straziante forse di come viene usata la cultura. E quindi questo Gulag dei popoli e questi silenzi che e noi tutti dobbiamo spezzare, perché il lavoro dell'artista, di qualsiasi artista, è di far vedere l'invisibile, di far parlare il silenzio, di fare vedere agli altri quello che vediamo noi, ma forse gli altri non vedono. Ed è anche sia l'arte politica, ma anche l'arte apolitica ha la stessa funzione. Ed ecco qualche foto di questa azione del 6 maggio. E poi invece abbiamo deciso che dal dissenso, avendo l'eredità del quasi mezzo secolo fa del Biennale del dissenso di Venezia del 77, che dopo ne parlerà Chiara più in dettaglio, abbiamo deciso di creare un padiglione alternativo, non padiglione contro russo, non era un padiglione, ma il padiglione del dissenso, dove dissenso non è azione politica, ma il dissenso vuole creare senso, vuole far crescere il futuro attraverso le bende, attraverso la terra ferita, attraverso le radici europei comuni che abbiamo tutti noi. Ed ecco qualche foto di quel padiglione che abbiamo tenuto a Venezia anche grazie agli Quartapelle, che ha scritto una lettera al nostro sindaco di Venezia un altro mese, le abbiamo chiuso l'altro ieri e abbiamo avuto qualche mille di persone ogni giorno, e lì abbiamo lasciato parlare tante persone che sono state silenziate, persone che adesso vogliamo far parlare anche qua attraverso il nostro pubblico qua in questa conferenza. Adesso chiedo a Chiara, vediamo dei foglie che sono bianchi da una parte e c'è qualcosa dall'altra parte. Lasciateli in silenzio e dopo parlerà al momento opportuno. Quindi questi sono, perché qualsiasi dissenso, qualsiasi protesta per me non deve essere protesta da per sé, ma deve portare alla ricerca del senso, anche senso comune, e arte e politica fanno la stessa cosa con linguaggi alla fine diversi, perché altrimenti non riusciamo ad essere nomi, non riusciamo ad avere volti, riusciamo ad essere numeri. Per esempio questo è il numero mio come nemico del popolo, come agente straniero. La Russia, anche se sono in Italia, mi ha nominato quel numero 893. E ne sono molto orgogliosa, perché essere nemica e agente straniero di questo potere è una grande responsabilità. E dobbiamo far parlare nomi e numeri e non numeri. E quando diciamo, cioè, questa Russia che viene usata, questa parola che viene usata con così facilità, senza capire cosa vuol dire, e anche Simeon stesso dicevo, perché tanti di quei russi che nomiamo russi non sono russi, ogni quarto russo non è russo, sono culture diverse, sono lingue diverse, sono volte diverse, sono, e lì anche questo manifesto che si leggeva il 6 maggio con Simeon, per me anche questa è una responsabilità nostra di portarlo avanti, soprattutto essendo io stessa della cultura russa, di Mosca, del centro imperiale, e ne sento responsabilità sia verso artisti, colleghi, popolo ucraino, sia verso i popoli silenziati e colonizzati dalla Russia stessa. Perché la libertà ha tanti nomi, e lì veniamo tante lingue non russe della Russia che nominano questa parola, libertà, liberty. E attraverso questo vediamo un mondo con scritte diverse, con parole diverse, e questi silenzi forzati cominciano a parlare le lingue che non abbiamo mai ascoltato, perché quello che non viene nominato non viene visto, quello che non viene visto non viene citato, non viene invitato, non viene di nuovo nominato. E lì faccio qualche foto delle persone che adesso stanno, che Simeon non c'è più, e sono persone che adesso stanno in carcere russe, sono persone non russe. Questa Dalia Yegereva, lei è attivista di Selkup, adesso viene nominato al premio Nobel di pace proprio perché era del popolo indigeno e continua a lottare per essere visto, per essere nominato, per non essere chiamata russa. Questa è Natalia Leongard. Abbiamo Alexander Gabashev, sciaman di Siberia, Yakut. Abbiamo Azat Miftakhov, che adesso si trova in colonia penale dove hanno ucciso Navalny. Lui è un matematico di una fama mondiale, è stato invitato in tutte le università del mondo. Adesso ho deciso un teorema che non è stato che ha fatto una scoperta che i matematici ci hanno battuto conto per tanti anni, 50 anni mi sa forse. E proprio questo è la funzione dell'arte e la responsabilità sia di noi artisti, sia di voi pubblici, politici, giornalisti, di far parlare i silenzi. Quindi a questo punto vi invito di voltare il foglio e conoscere quella persona, quell'artista che dovrebbe essere qua, dovrebbe essere esposto, invece o non c'è più o si trova dietro le sbarre, e già essere visibile è un primo passo di essere più libero, perché proprio il potere, il regime cerca di convincere che tutto questo era invano, che hanno sacrificato la loro vita, che hanno rischiato invano, e le usa come strumento per far silenziare gli altri. E Simone, nello stesso momento vorrei ricordare anche scrittori, artisti ucraini che sono stati uccisi in questi anni dalla Russia, dai russi, e soprattutto oggi vorrei ricordare, sono 2 anni che hanno scoperto solo con DNA è stato identificato Vladimir Vakulenko, era uno scrittore, un poeta di infanzia a Izium, l'hanno trovato in fosse comune, e oggi fa 2 anni da questa terribile scoperta, e lì abbiamo per esempio un regista, giovane poetessa musicista di 17 anni, poetessa, non è l'eredità, non solo le persone ucraine uccise, l'eredità comune europea del futuro della nostra cultura comune, e questi silenzi sono, cioè le persone non possiamo farle rivivere, ma leggere i libri, vedere i volti e ricordare queste persone e lottare per quelle persone che sono, per gli artisti che sono dietro le sbarre, è il minimo che possiamo fare. Quindi vi invito di vedere e conoscere queste persone che avete conosciuto adesso.
1: Grazie mille, grazie per la testimonianza, mi ha fatto anche molto piacere sentire un fenomeno di cui io, diciamo, ho avuto spesso a che fare occupandomi di Russia per tanti anni, questo discorso che spesso in Europa la gente si riempie la bocca della grande Russia, poi in realtà senza mai capire cosa sia davvero, cosa si nasconda dietro, no? Ognuno è convinto di conoscerla, ma si conosce poi poco. Se ci sono direttamente altri interventi di chi è stato coinvolto in questo in questa operazione artistica, se vogliamo, sennò chiedere prima a Lia in che modo abbia contribuito alla realizzazione del padiglione. Passiamo direttamente a te. Hai il microfono sulla sedia?
3: Ma, come sempre, come l'altro anno, io mi trovo sempre un po' in imbarazzo.
1: Posso chiederti, scusami, di presentarti?
3: Io sono Andrea Bozzo. Sono, tra le altre cose, faccio vignette, illustratore, eccetera, eccetera, queste cose qua. L'imbarazzo è legato al fatto che io faccio satira in Italia e sono italiano. E quando sento esperienze, racconti come queste, appassionate, mi sento in imbarazzo, perché per me è facile fare satira. Cioè io... cosa rischio? Che mi diano del cretino, che poi non è neanche del tutto campata in aria come cosa, però davvero, secondo me, dobbiamo ricominciare a pensare che forse fare delle cose in Italia, in Europa, ha un peso diverso rispetto ad altri posti del mondo, e che questo noi dobbiamo un po' darci valore, cioè io non rischio niente. Questo è l'imbarazzo. Allora dico, vengo qua e racconto cosa? Racconto che mi danno del cretino mentre altri si immolano, no? Diventano, mettono la carne negli ingranaggi, mettono il corpo negli ingranaggi. Allora, oggi mentre ci pensavo, ho pensato di fare questa cosa, no? Mi è venuta in mente questa cosa. Skrepecki muore in Polonia, per cui in Europa, perché, come tanti altri, dà fastidio a un potere che effettivamente è un potere crudele. Paragonarmi a lui è offensivo. E allora io ho fatto un disegno, non so se l'ho mandato, ho fatto un disegno a partire da questo. Quando ho visto le foto in questi giorni, ho visto questa giacca, questo, e mi è venuto in mente, e spero che non sia irrispettoso, no? Mi è venuto in mente però di fare un collegamento col cappotto di Gogol. Dostoevskij diceva siamo tutti figli del cappotto di Gogol, perché il cappotto è uno dei racconti più divertenti, spiazzanti, profondi che a me sia mai capito di leggere, una lezione di satira e di linguaggio, eccetera. Allora, queste spille, queste medaglie mi facevano venire in mente quello che Gogol descrive, non so, la storia, per chi non la conosce, la dico velocemente, c'è questo funzionario statale che si chiama Basmakin, chiedo scusa per la pronuncia, eccetera, che è veramente un uomo senza qualità. A un certo punto si trova nella necessità, con tutta una serie di incontri molto divertenti, di comprarsi un cappotto nuovo. Quando compra il cappotto nuovo, la percezione di sé cambia. Gogol la chiama l'ospite luminoso, che accompagna la sua vita. Il problema è che questo cappotto, che poi è una corazza, che poi è un'armatura moderna, gli viene rubato il giorno dopo, anzi la sera stessa. Gli viene rubato e nessuno lo aiuta. E lui per il freddo di San Pietroburgo muore di polmonite qualche giorno dopo, eccetera. E sembra che la storia finisca lì. Tenetela lì perché poi ci torniamo. Allora, pensavo, io ho bisogno di una giacchetta leggera, non ho bisogno di un cappotto, perché da noi non fa così freddo. E questo è l'altro elemento che vale la pena. C'è una cosa però che ci unisce me, unisce Skrepecki, unisce Gogol, che è una frase del cappotto che è la quinta riga della prima pagina, che dice, ve la leggo perché, siamo arrivati al punto che un qualsiasi privato a toccarlo ritiene offeso nella propria persona tutto l'uman consorzio. E con questo invece c'è un comune, chi fa satira si trova sempre a essere visto come quello che offende tutta l'umanità, soprattutto se attacchi la parte avversa, quello che alla parte scusate, la parte alleata, da quella a cui appartiene la persona che legge. Allora, qua viene uno dei temi, io credo che sia importante per noi e per tutto, che è la difesa della libertà di stampa. Ma la difesa della libertà di stampa veramente impegnativa, perché la difesa della libertà di stampa vuol dire difendere le cose che non ci piacciono, non le cose che ci piacciono. Per me difendere la libertà di stampa e fare e dire quella cosa lì ha senso e ha tutto il valore di essere pubblicata esattamente come le mie, quando io vedo una vignetta, lo dico forte, di Vauro, una vignetta contro le cose che mi fanno stare male, ma se non incide, se non supera il codice penale, è quella libertà di stampa che io devo difendere, è quello che non mi piace che io devo difendere, ed è un esercizio per noi, perché altrimenti facciamo la guerra di bande, facciamo la guerra di tribù. E questo non vuol dire che sono d'accordo, eccetera, ma che comunque questo è un valore condiviso del nostro, della nostra Europa e del nostro paese, del fatto, e del motivo per cui io posso permettermi una giacchetta leggera e non un cappotto. Chiudo dicendo questo. Vi avevo detto muore, ma il colpo di genio di Gogol è questo, che a un certo punto per le vie di San Pietroburgo c'è un fantasma che va a rubare i cappotti ai potenti, ed è il fantasma del nostro protagonista. Ecco, allora l'augurio, eccetera, è che ci sia un fantasma, di Screpecti che vada a rubare i cappotti dei suoi aguzzini. Grazie.
1: Grazie mille. Allora a questo punto magari andiamo direttamente da Stefano Polli, che è stato per lungo tempo direttore degli esteri dell'ANSA, è stato anche il mio capo in passato, quindi lo diciamo, ed è uno dei pochi giornalisti italiani che ha avuto la possibilità di sedersi di fronte a Vladimir Putin e a porgli delle domande. E io gli vorrei chiedere, perché in realtà io che personalmente ho passato tanto tempo in Russia, ho avuto tanti amici lì, riascoltando queste storie, ascoltando soprattutto la presentazione, rivedendo le foto di Semyon, mi è venuta in mente anche questa grandissima distanza tra la percezione che abbiamo noi del fenomeno Putin e invece quello che poi realmente significa per chi ci vive lì, che ha paura. Sono persone che hanno paura perché sanno che poi l'epilogo peggiore non è neanche così impossibile per chi rimane in Russia e addirittura per chi non è più in Russia, come in questo caso. E quindi a Stefano volevo chiedere, dopo che ha avuto la possibilità di parlare con lui, di come mai esistono queste due immagini così diverse all'estero e all'interno.
8: Grazie. Buonasera a tutti, grazie. Io sono stato a San Pietroburgo 2 anni fa, in piena guerra dell'Ucraina, era già cominciata da 2 anni. Sono stato a San Pietroburgo 5 giorni, ho incontrato Putin, l'ho intervistato. E al di là dell'intervista e dei contenuti, la cosa che mi colpisce per rispondere alla tua domanda è proprio la grande, enorme, secondo me inspiegabile differenza di percezione che c'è di Putin e della Russia. Naturalmente io non posso pretendere di raccontare la Russia dopo aver visto Putin una volta, essere stato 5 giorni a San Pietroburgo, però io in Russia ci sono stato prima della guerra in Ucraina, ci ho lavorato, la conosco abbastanza bene. Però anche chi non c'è stato dovrebbe sapere di quale tipo di paese parliamo, no? Io sono un giornalista, allora Anna Politkovskaja sappiamo tutti chi è, e non è l'unica giornalista che è stata uccisa. E sappiamo tutti chi è Alexei Navalny, sappiamo come è morto, sappiamo che non ci sono partiti di opposizione, ci sono le elezioni della Duma adesso, tra pochi giorni, il 19-20 settembre. In Russia c'era un partito che era contro la guerra, un partito che era per la pace, è stato escluso dalle elezioni. La Russia è considerata un'autocrazia dall'Europa, e io credo che sia una definizione giusta. Quindi quello che mi colpisce è proprio questa differenza di percezione e come la disinformazione e la propaganda russa riescano a far breccia anche in Europa, anche in alcuni partiti europei, anche in alcuni leader politici europei, anche fra tanti cittadini europei. Allora, io ho scritto un libro che sta uscendo e sono abbastanza preoccupato. Forse preoccupato è un po' troppo, però so che cosa mi aspetta, perché già adesso che lo sto cominciando a presentare, sto andando in giro qui in Italia, mi sento dire delle cose che non capisco. Ci sono cittadini italiani che sono convinti che la colpa della guerra in Ucraina sia colpa della NATO, sia colpa dell'Unione Europea, sia colpa del fatto che la NATO sia allargata fino ad arrivare vicino ai confini russi. E noi qua ci riuniamo per parlare di libertà e democrazia. Sono i nostri principi, i nostri valori. Non è difficile capire quello che è successo. C'è un paese aggressore e un paese aggredito. Il paese aggressore è la Russia, il paese aggredito è l'Ucraina. C'è un paese che ha invaso un altro paese, ha violato i suoi confini, il diritto internazionale, la sovranità, l'integrità territoriale di un paese. E quindi secondo me è tutto molto chiaro. Quello che è successo a Bucha dovrebbe essere raccontato. Bucha, lo sapete, è una cittadina a nord di Kiev, dove l'esercito russo, che pensava di vincere la guerra in pochi giorni, è arrivato subito dopo l'invasione del 24 febbraio.

0: è il posto giusto per ricordare tutto questo. La libertà, la democrazia che noi abbiamo, non sono arrivate per caso, ce le siamo conquistate. Se noi prendiamo i libri di storia dalla Seconda Guerra Mondiale e andiamo indietro, fino alla guerra del Peloponneso, 431 a.C., mi sembra, fra Sparta e Atene, scopriamo che la storia dell'Europa è una storia di guerra, di conflitti, di sangue. Gli europei si sono fatti a pezzi per millenni. Da quando c'è l'Unione Europea, fino ad oggi, non ci sono stati più conflitti, battaglie in Europa. C'è stata pace, libertà e democrazia. Guardate che nel resto dell'Europa, fuori dal territorio dell'Unione Europea, gli europei, gli altri, hanno continuato a fare delle schifezze senza fine. Nel 1995 a Srebrenica c'è stato un genocidio con 8.000 maschi musulmani messi in fila uno per uno e uccisi nelle fosse comuni. Quindi noi dobbiamo essere consapevoli di questi principi e di questi valori. Perché dico questo? Perché aiutare l'Ucraina, secondo l'Europa, vuol dire aiutare un paese a difendere questi principi. Pace, democrazia, libertà. Poi non voglio prendere troppo tempo, tu mi hai fatto una domanda su Putin. Putin è un uomo estremamente intelligente, è molto lucido, sa esattamente quello che fa, sa dalla parte sbagliata della storia, naturalmente. Ho appena detto quello che ha fatto la Russia, ma sa esattamente quello che fa. Per cui, secondo me, aiutare l'Ucraina a difendersi è importante, perché poi io non so cosa può succedere dopo. E allora, la mancanza di questa consapevolezza, ricordarci cosa è stata la Seconda Guerra Mondiale, come è cominciata, io vedo delle somiglianze abbastanza evidenti, quello che hanno fatto i partigiani italiani, non si può dimenticare tutto questo, eppure in qualche modo è quello che un po' sta succedendo anche nel nostro paese.
1: Grazie mille Stefano, volevo poi passare la parola alla professoressa Ventura, credo tu abbia un microfono. Abbiamo parlato molto di dissenso, queste figure del dissenso russo di oggi, il dissenso in Russia in realtà viene da una tradizione lunghissima, purtroppo, perché c'è sempre stato bisogno di dissenso perché non c'era democrazia sostanzialmente. Oddio, il dissenso esiste anche in democrazia, però non finisce. Altri destini generalmente. C'è un fil rouge attraverso tutta questa storia del dissenso fino ai giorni di oggi?
2: Non ho capito, c'è un fil rouge?
1: Attraverso il dissenso tradizionale, storico che noi abbiamo studiato dei tempi dell'Unione Sovietica e i dissidenti di oggi che vediamo combattere contro il regime di Putin.
2: Sicuramente sì. Sicuramente sì, proprio perché la storia della Unione Sovietica Russia, potremmo metterci anche gli zar, è una storia che ha conosciuto soltanto un istante di speranza democratica, potremmo dire, riassumere quegli anni, no? Gli anni 90, e sostanzialmente Putin ha cercato di ricreare un sistema che si rifaceva sia alla memoria zarista sia alla memoria sovietica, potremmo dire, perché Putin è profondamente collocato in quella vicenda storico-politica, non a caso appunto viene dal KGB, e quindi è chiaro che il contesto sostanzialmente, pur nelle sue differenze, è stato ricreato secondo una tradizione che non ha conosciuto sostanzialmente quell'esperienza lunga, difficile, faticosa che invece si è prodotta nella lunga storia europea. E di conseguenza è chiaro che il dissenso è stata, diciamo, una storia continua, pur nelle sue differenze, no? Pensiamo al populismo dell'Ottocento, qualcosa di molto diverso, anche nel suo velleitarismo, diciamo così, rispetto al dissenso poi dell'Unione Sovietica e a quello, diciamo, che conosciamo oggi. Se posso dire, io non voglio spacciarmi per un'esperta di Russia che non sono, però credo che il dissenso di oggi, quello sotto regime di Putin, probabilmente proprio dopo la guerra, in Ucraina, sta mostrando però quasi un altro volto.

0: perché il dissenso è stato anche un dissenso, pensiamo a Solgenissi, è stato anche un dissenso che però in qualche modo talvolta si identificava con la storia imperiale russa. Non era un dissenso appunto metteva in discussione la dimensione imperiale sovietico-russa. Oggi mi sembra che invece ci sia un discorso diverso, e questo discorso secondo me è molto importante per noi europei. È molto importante per noi europei perché per certi aspetti anche noi siamo stati russificati, perché abbiamo a lungo creduto alla narrazione imperiale sovietica e poi russa, e devo dire che questa sera ne sono ancora più convinta di questo, di questa nostra russificazione, e per questo il dissenso che fa, diciamo, che mette al centro il discorso coloniale e decoloniale è fondamentale, perché mette al centro il discorso della pluralità del mondo russo, che poi appunto non saprei trovare una parola, perché in realtà russo non è, ecco, però non ho la parola, ma insomma ci siamo intesi. Quindi mette al centro questo riconoscimento, e la guerra in Ucraina è proprio quella che ci ha portato a comprendere la dimensione coloniale. Io non avevo mai pensato, nella mia ignoranza del tema, alla Russia come una potenza coloniale. Per me le potenze coloniali erano la Francia, l'Inghilterra, no? La Gran Bretagna, anche noi italiani volendo, no? nel nostro piccolo. E invece qui appunto, studiando invece lo sforzo fatto dagli ucraini, ma non solo dal governo, ma dalla società civile ucraina, dagli artisti ucraini, dagli uomini di lettere ucraini, e anche andando là e conoscendoli, ho scoperto che loro si sentivano colonizzati. E dunque è questo vostro dissenso che è importantissimo. Io ho letto appunto il saggio di Dostoevsky, Non c'entra, mi ha emozionato e mi è piaciuto moltissimo, perché è appunto un saggio che ha il coraggio di guardare dentro a questa realtà coloniale, quindi con una volontà di cancellazione degli altri attraverso lo strumento culturale. Ed è questo che è esploso, secondo me, in questi ultimi anni, e può aiutare noi europei, che invece abbiamo creduto a una narrazione a lungo, e ancora in buona parte ci crediamo. Io non mi metto in questo ci, ma come italiani, per esempio, come europei, perché la vicenda della Biennale, a questo proposito, è stata veramente disvelatrice, no? Disvelatrice dello stato della nostra credenza, perché se noi chiediamo a qualunque persona chi è Skrepetsky, non ce lo sanno dire, ma ci sanno molto dire chi è Pietrangelo Buttafuoco, e alcuni lo considerano anche un eroe della libertà e del free speech e del libero pensiero, no? E questa è la tragedia di questo, diciamo, di questo nostro paese, ma in parte, diciamo, anche se magari in maniera meno forte, dell'Europa. E per esempio, se mi viene in mente, io spesso seguo Paolo Nori nei suoi viaggi attraverso Instagram, attraverso Facebook, e voi sapete tutti, no, chi è Paolo Nori, traduttore, studioso di letteratura russa, che quasi si fa un vanto oggi di sottolineare la grandezza della letteratura russa, della cultura russa, e continua a fare questi viaggi e a pubblicizzarli, e guardate che sui social ha un seguito enorme, no? E tutte queste persone che dicono bravo, continua, perché la cultura è una cosa diversa dalla politica. Sappiamo che è una menzogna, lo sappiamo che nel bene e nel male, no, non è vero, perché la cultura è politica nel bene e nel male, però noi vediamo che ancora nel nostro paese c'è questa questa finzione, questa ipocrisia, perché non si vuole, appunto, cioè si vuole continuare a dire Dostoevskij, la letteratura russa, Tolstoi, è qualcosa di così grande che quindi non possiamo trovare nella Russia qualcosa che non va. Quindi non la voglio fare lunga, però appunto se c'è il dissenso, è sempre stata una realtà di quel parte di mondo. Io oggi credo che stia assumendo, proprio per le vicende della guerra e quindi il fatto che ci siamo trovati così violentemente di fronte a questa realtà, sta assumendo una nuova natura che è molto importante, perché ci può risvegliare. E questo non perché dobbiamo avercela con la Russia, ma perché dobbiamo avere la capacità di guardarla per quello che è e di per quello che ha fatto e che può fare in questa, in l'uso della cultura che ha fatto, cosa che ancora nel nostro paese viene in buona parte nei circoli culturali, intellettuali, e lasciatemi anche dire, nella connessione, qui faccio un discorso più politico, ma nella connessione tra il mondo della destra e della sinistra, che è quel mondo culturale della destra e della sinistra italiana che si connette, e Pietrangelo Buttafuoco ne è una perfetta espressione, perché Pietrangelo Buttafuoco è un uomo di destra, molto di destra, ma molto sostenuto dal mondo culturale della sinistra. Quindi interroghiamoci anche su che cosa, no, sul perché questo accade. Quindi grazie anche a chi ha, appunto, paga un prezzo per questo dissenso, anche se magari non con la vita, come è successo a Skripetskij, col fatto di non poter vivere nel proprio paese, di aver perso tanto, perché ci stanno risvegliando. Io da europea, da italiana, vedo questo.
1: Grazie mille alla professoressa Ventura. Io non posso essere che d'accordo che l'esplosione del tema postcoloniale nel dibattito interno russo ha creato tutto un vortice di nuove istanze di opposizione, di revisione, appunto, poi dell'identità, di analisi dell'identità nazionale. Aggiungo un aneddoto, una cosa che a me ha sempre fatto impressione, che mi ha detto un'altra persona, un dissidente russo, che purtroppo anche lui non è finito bene, che era Andrei Mironov, tanti anni fa, si parlava di nazionalismo e si parlava di molti anni fa, ma già si parlava del per qual è il motivo la Russia finanziasse i partiti nazionalisti e anti-europei in Europa. E mi ricordo che lui diceva, beh guarda, è semplice, perché loro lo sanno che alla fine qui è crollato tutto per quello. E l'obiettivo di Putin è semplicemente far crollare l'Unione Europea, e lui si ricorda benissimo che è l'emersione dei nazionalismi che ha fatto crollare l'URSS, e per lui il collegamento è diretto, è semplice, è ideale. Cioè più perché nell'89, nel 90 è successo tutto estremamente rapidamente, e per chi come lui ha vissuto quello come un trauma, come un furto, il passaggio è evidente, l'esperienza è quella, cioè finanziando i nazionalismi crollano gli imperi. Lui vede l'Unione Europea come un impero, noi speriamo che non lo sia, speriamo che reagisca in modo diverso. Tornando al titolo, invece, di questo dibattito, la Biennale del Dissenso, io volevo chiedere a Lia e a Chiara, che quei giorni credo li abbiano vissuti intensamente, che tipo di faro ha aperto quel dibattito sul mondo della cultura italiana, sul il modo in cui l'attuale governo gestisce la cultura.
2: Io poi Chiara dirà, avevo chiesto a Max di poter parlare in questo panel soprattutto per ringraziare chi ha tenuto alto il dibattito e in parte anche, diciamo, ha dato all'Italia l'occasione per ripensare a quello che è stato una pagina, secondo me, estremamente vergognosa, come l'apertura del padiglione russo alla Biennale di Venezia di quest'anno. Il lavoro che è stato fatto in quei giorni dell'inaugurazione della Biennale, poi successivamente col padiglione del dissenso, credo che aiuti l'Italia a riflettere su alcune cose. Prima di tutto a riflettere su che cos'è la Russia. Io ho visto il padiglione del dissenso a Venezia veramente in modo fulmineo e voglio raccontare che cosa ho visto, perché immagino che ci siano persone qui che non l'hanno visto. In parte alcune foto le avete viste, il lavoro che ha fatto Katia con gli altri artisti è un lavoro preziosissimo, delicatissimo. La cosa che a me l'installazione che a me ha più colpito, me l'aveva anticipata Anna Zafiesova, era l'installazione fatta da Nadia delle Pussy Riot. Sostanzialmente una raccolta delle opere d'arte delle persone di cui voi avete il foglio tra le mani. Opere d'arte trafugate dalle carceri, dai gulag russi. E Nadia e Katia hanno messo delle cose grosse così, dei pezzettini di lenzuola con dei disegni, delle cartine di sigaretta con dei disegni, addirittura un tagliandino che mi ha spiegato Katia che è quello che viene utilizzato per accompagnare i detenuti nei trasferimenti da un carcere all'altro con su sopra i loro averi, dei tagliandini grossi così, più piccoli di un biglietto dell'autobus, su cui gli artisti hanno dipinto il proprio autoritratto con una matita, con un pezzettino di graffite. E quando sono tornata a casa e ho raccontato a mio marito Claudio quello che avevo visto, Claudio mi ha detto: non ci credo, sono ancora lì. Claudio aveva visto la Biennale del Dissenso 50 anni prima, diciamo, è stato una delle persone che ha pensato insieme a Carlo Ripa di Meana di fare una Biennale del Dissenso, e poi Chiara ne parlerà, e lui mi ha detto: non ci credo che in 50 anni il dissenso, la Russia ancora produca del dissenso che deve uscire dal paese così. Non ci credo che 50 anni dopo ci siano ancora i samizdat. E credo che questa cosa vada detta in Italia. Quel paese lì, che alcuni rappresentano come un paese invincibile, potentissimo, spaventosissimo, è un paese che in 50 anni tiene le stesse persone nelle condizioni della Siberia di 50 anni fa, di 60, 70, 80 anni fa, 100 anni fa. È un paese che non è andato avanti, che è rimasto lì e quindi è rimasto indietro. E questa cosa va detta. E il padiglione del dissenso ha avuto questa grande, straordinaria merito di portare in Italia questa cosa qui, che in Italia non si vede, non si racconta, non c'è una televisione dove c'è spazio per questo. E dall'altro lato dice una cosa anche su due cose su di noi. La prima è che siamo un paese che non distingue. Siamo il paese che dà 160.000 visti ai cittadini russi all'anno. Voi i turisti russi li avete visti? Io li ho incontrati, perché si incontrano. E siamo poi un paese dove se c'è un dissidente deve fare una trafila per aprire un conto corrente che non ve la immaginate. Ed è incredibile, incredibile. Siamo il paese che ha dato il visto Schengen a un attentatore per andare a mettere un drone esplosivo all'aeroporto di Lipsia e che non garantisce i dissidenti quando hanno dei problemi burocratici per stare qui in Italia. Quindi siamo un paese che non discrimina. Dopo 5 anni di invasione di larga scala. E siamo un paese che va indietro. Perché 50 anni fa a Venezia c'era la Biennale del Dissenso. E 50 anni dopo, solo grazie all'iniziativa di poche persone toccate nel vivo, punte nel vivo, diciamo devastate nel vivo, ha fatto il padiglione del dissenso. E io credo, e chiudo su questo, che è vero, il Comune di Venezia, quando poi abbiamo chiesto di allungare la possibilità di tenere aperto il padiglione di Senso, l'ha dato. Ma penso che forse come istituzioni dovremmo impegnarci di più perché questa cosa diventi permanente, una permanente occasione di riflettere appunto su che cos'è stata la Russia, che cos'è la Russia di oggi e su quale tipo di rapporto noi vogliamo avere con quel mondo. Perché certo, con quel mondo, diciamo, non si può pensare che l'Europa non abbia un rapporto con la Russia, ma non si può pensare che abbia un rapporto con la Russia che è quello che abbiamo visto da maggio a oggi in Italia, 160.000 visti e riaprire il padiglione dello Stato russo alla Biennale di Venezia.
1: Grazie mille. Chiara, a te l'onore di raccontare un po' la lezione di questo del padiglione di Senso e poi se mi puoi aiutare a presentare il video che andremo a vedere dopo.
3: Allora, intanto mi presento, grazie a voi per essere qua. Io mi chiamo Chiara Squarcione, sono radicale. Attualmente sono la presidente dell'Associazione Radicale Certi Diritti e sono una militante non violenta di Europa Radicale. Dico questo perché se non fossi radicale probabilmente vi descriverei in un modo diverso quello che è stato costruire con Katia il padiglione del dissenso, non solo per un motivo di 50 anni fa, appunto, cioè venendo da quella storia in qualche modo la ripercorro, ma perché nel vocabolario radicale ci sono parole come per esempio l'insopprimibile urgenza e altre varie frasi di questo tipo, ed è esattamente di questo che abbiamo parlato quando abbiamo sentito il dottor Pietrangelo Buttafuoco aprire il padiglione della Federazione Russa presso i giardini della Biennale, chiedendoci, ci voleva liberi e audaci. Ora, sull'audacia si prenderà la responsabilità anche semantica dei riferimenti politici a cui evidentemente, come d'altra parte la professoressa Ventura ci ricordava, insomma, avrà modo di spiegarci che cos'è per lui l'audacia. Sicuramente la sua libertà non è la nostra libertà. E allora abbiamo organizzato la Biennale del Dissenso perché siamo liberi, perché siamo non violenti. La non violenza, che come dico sempre in radicalese si scrive tutto attaccato, perché non è che è non violenza, non è una negazione, è un concetto ontologico, è una struttura del sé, dell'essere, un modo di stare nel mondo. La non violenza è satyagra, è forza della verità, e ciò che è stato fatto col padiglione della Federazione Russa da Pietrangelo Buttafuoco è stato agire la violenza della menzogna, la violenza della propaganda, perché quando vi raccontano le cose che abbiamo sentito finora, che hanno a che fare con la propaganda, che hanno a che fare con quella che posso definire una delle mie più care amiche, che è forse la giornalista più lucida al momento sullo spazio post-sovietico e in particolare sul conflitto russo-ucraino, che è Anna Zafesova. Quando prendiamo in giro con Katia, diciamo, utilizzando i termini anche a proposito di satira dei soviet, la GCR, sapete che parlavano con gli acronimi, no? La grande cultura russa, la GCR, è arrivata la GCR. Allora, quando vi parlano della GCR, vi stanno facendo violenza. Quando vi raccontano che Semyon Skrepeski era uno fastidioso, era uno, che è verissimo, cioè un carattere pessimo, va detto, quello che non vi stanno dicendo è che il motivo per cui si indaga assolutamente, ma quel cittadino baschiro non poteva vivere a casa sua ed è morto sul territorio europeo, è perché lui è vittima anche della violenza della propaganda, della violenza del silenzio, della violenza della trasformazione del dato di realtà in altro. E questo era per me personalmente insopportabile, intollerabile, e quindi con non violenza, con Katia, con Europa Radicale, con Certi Diritti e con gli amici di Radicali Venezia, abbiamo dato luogo alla Biennale del Dissenso, anche ovviamente nella tradizione di quella Biennale Radicale, con appunto di 50 anni fa, sì, che esiste ancora, di cui c'è ancora necessità, proprio perché appunto siamo intrisi di violenza. E quindi Buttafuoco ci voleva liberi, e noi siamo stati liberi, sull'audacia ho detto, e siamo stati coraggiosi, perché vi posso assicurare che ogni giorno combattere contro lo stato di violenza che partiti del governo italiano, il vicepresidente del Consiglio italiano Matteo Salvini, e abbiamo manifestato con Europa Radicale meno di una settimana fa, qualche giorno fa, proprio sotto la Lega della, sotto la sede della Lega, scusate, a Milano, per questo, ha rinnovato il patto tra la Lega e il partito personale di Putin. Questa è violenza istituzionale ed è una cosa che non è tollerabile. Allora, mettersi in piazza in pochi, in tanti, in alcune decine, a dire questo, è un atto di resistenza, è un atto di resistenza non violenta, è un atto politico, è anche un atto artistico, laddove ovviamente per me non c'è soluzione di continuità fra l'arte e la politica, e questo ci ha portato, tu facevi la domanda, a che cosa ha portato a livello di dibattito. Ti vorrei dire che è stato bellissimo e che tutti quanti gli artisti italiani ed europei si sono risvegliati e hanno detto: oh, ma avete ragione voi. Non è accaduto, chiaramente non è accaduto, se no non saremmo d'altra parte qui. Quello che è accaduto però è stato il padiglione del dissenso, che io vorrei che voi faceste un applauso a Katia Margolis, perché Katia Margolis è una donna di straordinaria libertà, di straordinaria libertà e quindi di straordinario coraggio, sempre perché l'audacia la lasciamo a qualcun altro, e che si è chiusa da sola al padiglione, se l'ha gestito, insomma non è uno scherzo, e quindi la sua forza è anche, come dire, una forza fisica, non è solo una forza di libertà, è una forza politica, è una forza artistica. Abbiamo creato il padiglione del dissenso, ci sono state molte persone che lo sono andate a vedere, per fare una battuta stile GCR, quando entravate c'era la faccia della sottoscritta che gridava Putin terrorista, in questo video in loop fantastico, quindi come dire, non si può dire che non si sappia cosa penso di Putin, perché era là, diciamo, è stato. Quindi grazie anche Katia per avermi dato l'onore dell'apertura del padiglione. È successo che siamo stati attaccati, è successo che ci è stato detto che siamo, questa è una delle mie preferite, i soliti radicali fascisti. È stato stupendo. Ci è stato detto che siamo noi che mentiamo, ci è stato detto che la politica non è arte, ci è stato detto che la GCR, la grande cultura russa, va lasciata in pace. C'è stato detto dal signore, il traduttore tra virgolette, perché insomma a usare l'intelligenza artificiale sono capace anch'io a tradurre Dostoevskij, che veniva nominato prima, c'è stato detto che noi vogliamo cancellare i nostri rapporti culturali, politici, economici con la Russia. Non è questo il punto. Il punto non è la Russia, non è la Federazione Russa, il punto è questo governo, è questa cultura russa ed è anche questo governo italiano che, come dicevo prima, è connivente e quindi violento e quindi, perdonatemi, ma anche colpevole, con le mani sporche di sangue, per esempio del sangue di Semion Skrzypecki, per quello che mi riguarda. Detto questo, io sono molto felice perché questo mio intervento in realtà serve per introdurre una persona che era con noi il 9 maggio, non è un caso che abbiamo aperto il discorso della Biennale del Dissenso il 9 maggio. Il 9 maggio è la festa dell'Europa ed è per questo che noi il 9 maggio eravamo liberi, non violenti, coraggiosi, lì in piazza a dire che l'arte, la libertà, l'amore europeo erano in piazza per sostenere gli artisti. Alcuni di questi artisti erano con noi, c'era Semion, ma c'era anche Bogine Von Art, che vi presento con grande piacere, che è un artista della cosiddetta comunità LGBT, è un artista dissidente, è un artista della cui biografia trovate facilmente online. Dico dissidente, ma non è sufficiente, è una storia di, anche qua, di coraggio e di libertà. e oggi ci porta una sua opera in video, e quindi io ringrazio molto Boggina per essere stata con noi il 9 maggio e per essere stata con noi stasera. Grazie mille.
4: Lo dirò chiaramente. Questo è il mio manifesto personale. Sono Boginia von Art, artista, performer, attivista LGBTIQ+, persona trans non binaria, rifugiata riconosciuta. Sono nata in Russia. Dopo la legge del 2013 contro la cosiddetta propaganda LGBT, la mia esistenza è diventata un bersaglio. Mi hanno chiesto di cambiare la mia voce, il mio aspetto, il mio comportamento, la forma stessa della mia vita. Hanno cercato di correggermi, cancellarmi, rendermi accettabile. Ho rifiutato. Sono stata spinta fuori, dai media, dallo spazio pubblico, dal paese. Sono sopravvissuta alla violenza sessuale nell'infanzia, agli attacchi, alle persecuzioni e ad anni in cui sentivo di essere cacciata come un essere senza diritto di vivere. Nel 2022 ho lasciato la Russia per sopravvivere. Oggi in Russia la visibilità LGBTIQ+ è criminalizzata. Le persone trans e non binarie sono private della sicurezza, delle cure mediche, del futuro. Il cosiddetto movimento internazionale LGBT è stato dichiarato estremista. La discriminazione è incoraggiata dallo Stato. La mia comunità si nasconde, rimane in silenzio, scompare, muore. Non è un caso. È la politica della Russia. Questa politica fa la guerra e allo stesso tempo parla in nome della cultura. È rappresentata su piattaforme internazionali. Io non lo accetto. Loro non possono parlare. Io parlo. La mia performance è una protesta. Il mio corpo è un archivio di violenza e resistenza. La mia voce è un rifiuto di scomparire. Field d'identité è un rituale contro la cancellazione. Questo corpo doveva scomparire, ma ritorna. Come voce, come presenza, come protesta. Ora, ascoltate.

Dal 2013 le terapie di conversione in Russia sono tornate legali. E una persona come Boginia in Russia è una persona che viene medicalizzata, una persona che viene sottoposta a interventi, a rituali, a interventi paramedici. Il suo orientamento, la sua identità di genere sono in Russia un reato. Quindi avete l'occasione di sedervi davanti a un reato per la Russia. Vi invito a provare questa esperienza, può essere particolarmente interessante per capire che cos'è la GCR.

0: grazie mille a tutti che sono venuti, grazie mille a Saleh che per chi non lo sapesse è un dissidente del Venezuela che ci parlerà domani e grazie a chi ha potuto organizzare anche questo straordinario evento in cui due realtà così distanti, così simili hanno potuto letteralmente guardarsi negli occhi. Grazie a voi che siete rimasti e possiamo chiudere la giornata.
1: Ecco, questa era un'ampia sintesi dei lavori della prima giornata del 10 settembre in occasione della seconda conferenza europea di Ventotene per la libertà e la democrazia. Con questo appuntamento vi abbiamo accompagnato per tutta la nottata di programmazione di Radio Radicale. Praticamente ora diamo un buongiorno a tutti i nostri ascoltatori e passiamo all'ascolto di Fortezza Italia a cura di Andrea Billau.
2: Radio Radicale, benvenuti a una nuova puntata di Eccellenze Afrodiscendenti, il format di Marilena Delli Umozza che salutiamo come sempre.
3: Ciao, ciao a tutte e tutti, grazie Andrea.
2: Oggi come ospite di Eccellenze Afrodiscendenti abbiamo Brandon Michael Cleverly Breen, che è un professore e autore insieme a Yvette Nadine Samnik Ntugui, scusate, di un libro che si intitola Il diritto di salvarsi, storie migranti. Benvenuto su Radio Radicale, Brandon.
4: Grazie mille, buongiorno a tutti.
2: Allora, come sempre non mi resta che dare la parola a Marilena per condurre le danze.
3: Apriamo le danze. Allora, grazie mille. Intanto, grazie mille Brandon per essere qui con noi Eccellenze Afrodiscendenti. Allora, io dico subito che insieme a Brandon oggi avrebbe dovuto esserci anche Yvette Nadine Samnik Ntugui, che purtroppo non ha potuto essere qui con noi, c'è stato un problema all'ultimo minuto, ma sicuramente la inviteremo molto presto per parlare della sua storia e anche dei suoi libri. Io perché ho deciso di invitare Brandon e avevo invitato anche Yvette? Perché loro sono due studiosi e scrittori che ammiro profondamente e che hanno saputo raccontare la loro esperienza di italiani di origine straniera attraverso romanzi, saggi, traduzioni, storie di straordinaria intensità e bellezza. Parliamo di Brandon, che appunto, come dicevi bene tu Andrea, è professore di letteratura inglese presso la H. Farm International School of Roncade, ha un dottorato di ricerca in studi filologico-letterari e storico-culturali presso l'Università di Cagliari. Yvette parleremo poi quando sarà qui con noi, però anche lei ha tre lauree, fondatrice insieme a sua madre dell'associazione camerunense di lotta contro le violenze sulle donne. Ecco, le storie di questi due scrittori, Brandon e Yvette, si intrecciano in una bellissima antologia edita da Terre di Mezzo e dal titolo Il diritto di salvarsi, che raccoglie racconti finalisti del concorso Dimmi, un'iniziativa nazionale legata al premio Pieve Saverio Tutino, che quest'anno si terrà ad Arezzo dal 17 al 20 settembre. Quindi di nuovo benvenuto Brandon, grazie per essere qui con noi.
4: Grazie mille a te.
3: Allora, Brandon, sì, prego, prego, certo.
4: Grazie, allora buongiorno a tutti, grazie mille Marilena per l'invito. Grazie ad Andrea per aver risolto dei piccoli problemi tecnici. Mi presento un attimino veloce. Io appunto mi chiamo Brandon, per gli amici Brandy come liquore. Io sono nato e cresciuto a Boston, nello stato del Massachusetts, negli Stati Uniti. Vivo a Padova da ormai quasi 15 anni. Come Marilena ha detto, attualmente sono professore dei ragazzi in età scolare agli ultimi due anni delle superiori. Infatti mi sono connesso proprio da qui, del bellissimo campus della H Farm in mezzo al verde qui nella provincia di Treviso. Quindi questo sono io in breve, poi andremo un po' di più nello specifico e volevo presentare un attimino anche il concorso Dimmi, che Marilena tu hai già nominato, L'antologia di cui parliamo, Il diritto di salvarsi, è la sesta antologia che è uscita dal concorso, che quest'anno compie proprio 10 anni. Siamo ormai al decimo anniversario del DIMMI. L'iniziativa è nata credo nel 2012, molto prima che io la conoscessi, dagli studiosi Alessandro Triulzi e Natalia Cangi. Inizialmente era concentrata soltanto sulle persone migranti o di origine straniera in Toscana, ma presto si è ampliata per coinvolgere tutta la penisola. Ogni anno vengono selezionati 10 vincitori, finalisti, per la capacità di trasmettere emozioni attraverso la scrittura e di raccontare verità magari un po' più nascoste, che non vengono raccontate e sentite soprattutto nei mass media italiani. Quindi questi sono un po' i criteri per la selezione. Ogni anno vengono inviati fino a 100 racconti con una scadenza verso fine marzo, inizio aprile, e poi i racconti vengono valutati da... Ormai credo che siamo giunti a una settantina di commissioni territoriali in tutta Italia, quindi il progetto davvero si è ampliato per comprendere gli italiani di ogni luogo e dove. E dall'anno scorso sono stato invitato in quanto ex vincitore a partecipare, a far parte della giuria scientifica. Quindi dopo che le commissioni territoriali hanno scelto una trentina di racconti selezionati, noi della giuria scientifica ci riuniamo per selezionare la rosa dei vincitori. Quindi ho anche l'onore adesso da 2 anni di far parte di questa giuria. E appunto, come diceva Marilena, la settimana prossima c'è il festival che si tiene a Pieve Santo Stefano, un piccolo paese bellissimo sul Tevere, in provincia di Arezzo, in Toscana. Quindi a quest'ora, fra una settimana, sarò lì con tutti gli altri membri della famiglia ormai grandissima del DIMMI. Proveniamo noi vincitori del concorso in tutti gli anni da ogni continente. Ogni continente è rappresentato, forse l'Australia, non ci è ancora arrivato niente, ma quasi ogni continente. Quindi questo è un po' il concorso in breve.
3: Grazie, grazie mille Brandon. E allora, prima di addentrarci proprio nel cuore delle storie che con Yvette, no, hai raccolto in questa antologia, io vorrei chiederti di parlare un po' di te. Cioè, ci hai già detto chi sei, ma vorrei chiederti chi era Brandon da bambino e qual è stato poi il percorso, la strada che ti ha portato da Boston all'Italia.
4: Grazie, grazie mille della domanda. Allora, non è una domanda scontata, sai, perché io ho imparato l'italiano fin da piccolo, fin da bambino proprio, mi è stato obbligato, ma obbligato come tutti gli altri bambini dalla seconda elementare in poi. Quando lo dico agli italiani sono sempre scioccati. Ma come mai l'italiano non lo spagnolo? E io rispondo sempre che a Boston, io vengo da un piccolo sobborgo che si chiama Medford, dove c'è sempre stata una grandissima comunità italiana, ormai possiamo dire italo-americana, e quindi la cultura e le tradizioni italiane sono vive tuttora, anche se le famiglie ormai sono immigrate negli Stati Uniti 100 anni fa, più di 100 anni fa, e quindi da sempre c'è questa forte cultura, e quindi almeno a Medford, nel mio quartiere, è obbligatorio imparare l'italiano a partire dalla seconda elementare, nelle scuole pubbliche. Non ho mica fatto una costosa scuola privata, proprio nelle scuole pubbliche, quindi così sono stato esposto alla lingua e alla cultura fin dalla più tenera età. Io mi ricordo quando avevo 7-8 anni e le maestre italiane ci facevano creare degli addobbi per l'albero di Natale, che mia mamma tuttora ogni anno a Natale mette l'addobbo sopra a cui ho disegnato la Befana che tira fuori i biscotti dal forno, per esempio.
3: Bella.
4: E fai conto che non ero ancora stato in Italia, i miei genitori non sapevano cosa fosse la Befana e io invece facevo i disegni. E quindi sì, diciamo che il mio primo incontro con la lingua è avvenuto così, a 6 anni. Quindi poi ho proseguito lo studio per tutte le scuole fino al diploma. E quando ho raggiunto le superiori ho avuto la bellissima opportunità di venire qui in Italia per la prima volta con la scuola in una specie di studio vacanza. E quindi lì finalmente ho visto il paese che, non dico sognavo, però il paese che mi veniva raccontato tutti i giorni, non solo a scuola, ma anche da tutte le persone che mi stavano attorno. Il mio più caro amico è l'amicizia più duratura, perché ci conosciamo da quando abbiamo 4 anni, di cognome di Virgilio. Suo padre è emigrato a Boston all'età di 14 anni. Cioè, io ero circondato da italiani. Scrivo anche appunto nel mio racconto, che si intitola Cronache di un Padovano insolito, che sarei io. Scrivo che Boston fu uno dei porti più importanti per l'arrivo degli italiani che scappavano da carestie, guerra, instabilità qui nella penisola. E quindi siamo pieni di italiani, lingua e cultura. Abbiamo anche il quartiere italiano che si chiama The North End, quindi il punto nord della città. E anzi, se posso raccontare un aneddoto che c'entra poco, ma è il mio aneddoto migliore e preferito, perché è divertente in un modo un po' tragico. Perché proprio nel North End, nel quartiere italiano, nel 1919, è esploso uno silos di melassa. E per quelli che non sanno, la melassa è un dolcificante liquido che è molto molto popolare negli Stati Uniti, usato per qualsiasi cosa, per fare i dolci, i biscotti, da mettere nel caffè. E proprio nel quartiere italiano c'era la fabbrica. Questo silo, che conteneva quasi 9.000 metri cubici di melassa, è esplosa, creando un'ondata di melassa che viaggiava alla velocità di 50 km orari e ha ammazzato 21 persone, che erano tutte o immigrati italiani o irlandesi.
3: Terribile! Sempre,
4: sì, un fatto terribile, ma volevo raccontare la storia qua non solo perché è tragica e divertente, ma perché fa vedere come una volta gli immigrati erano gli italiani, una volta erano gli italiani quelli ad essere rinchiusi in quartieri impoveriti e soggetti a queste condizioni qua. Adesso siamo noi altri.
3: Certo, assolutamente. Infatti, prima menzionavi il tuo Cronache di un Padovano insolito. Ecco, in questo racconto dell'antologia tu tocchi moltissime tematiche: l'omofobia, la xenofobia, il razzismo, il classismo, e anche la tua è una storia vibrante, in parte l'abbiamo sentita. E allora io ti chiedo di leggere il passaggio, se puoi, a pagina 214, per il pubblico che ci segue a casa.
4: Assolutamente sì. Allora, una piccola premessa: ovviamente, come avete già sentito, sono statunitense, non ho ancora la cittadinanza italiana, sono anche uomo gay e sono uomo bianco, che non è da tralasciare, poi ne parliamo. Intanto leggo il passaggio.
3: Grazie.
4: A proposito, odio quando ci sono le elezioni per due motivi. Il primo è abbastanza semplice: non posso votare, quindi devo sperare che gli altri facciano i miei interessi. Poi, per quanto io possa amare il Veneto, ammetto che ha i suoi fallimenti. Diciamo che la politica dell'uomo comune non include una persona come me, una persona con il permesso di soggiorno, seppure di pelle chiara, un uomo che ama gli uomini. La mentalità veneta non è apertissima, per dirla banalmente. Cominciano ad apparire i cartelloni stradali, le pubblicità sugli autobus, i poster attaccati ovunque. Vogliamo un Veneto basato sui valori tradizionali, sulla famiglia tradizionale. Vota Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, se vuoi fermare le migrazioni clandestine che minaccia la nostra cultura. Siamo l'unica partita che combatte per il tuo diritto di essere italiano e di avere una famiglia. La famiglia è composta di madre e padre, non di genitori uno e genitori due. Se mio figlio mi dicesse di essere gay, lo manderei a rogo. Ci sono gli applausi e poi vincono.
3: Grazie Brandon, se vuoi commentare questo passaggio, raccontarci anche come è nata in generale l'idea di scrivere questo racconto e poi anche spaziare a quanto stavi anticipando tu prima, no? Sull'intersezionalità della tua identità.
4: Assolutamente, grazie della domanda. Allora, io ho cominciato a scrivere questo racconto in primavera nella primavera del 2022. Mi trovavo all'estero perché, come ha detto Marilena, ho preso il dottorato dall'Università di Cagliari e per il dottorato è obbligatorio un anno di studio all'estero. Io, per problemi di visti e permessi di soggiorno, l'unico posto dove potevo andare legalmente fuori dall'Italia erano proprio gli Stati Uniti. Quindi mi trovavo in California, a UCLA, da solo. Avevo appena fatto 6 mesi a New York, a Stony Brook University, e l'anno primo ero appena stato lasciato dal mio primo fidanzato. Quindi avevo sperimentato l'amore per la prima volta, l'accettazione e poi anche quel brutale terrore che arriva quando il rapporto viene completamente spazzato via dall'altra persona che credevo di avere accanto per tutta la vita. Quindi mi trovavo in questa situazione mentale molto precaria perché ero stato lasciato l'anno precedente, c'era il Covid, eravamo in quarantena, poi sono partito per gli Stati Uniti in posti dove non ero mai stato, dove non conoscevo nessuno, e quindi mi sentivo molto solo e avevo tutte queste domande. Io fra pochi mesi tornerò in Italia. E cosa ne sarà di me? Cosa ne sarà della mia vita? La mia casa non c'è più perché vivevo con il mio ex. E per rispondere a tutte queste domande ho cominciato a scrivere. La scrittura per me spesso funziona anche come una terapia. Mi ha aiutato molto ad elaborare certi pensieri, anche certe cose che avevo tenuto nascoste, anche da me stesso, per esempio, qualche riflessione sulla famiglia. Quindi è così che è nato il racconto, e nel passaggio che ho appena letto ho scritto una frase: se mio figlio mi dicesse di essere gay lo manderei a rogo, e ho messo questa frase lì, credo che sia molto potente, ma è una citazione, non è un'invenzione mia, perché pochi anni prima, e poi ho dovuto cercare il nome, ma pochi anni prima questa frase è stata proprio pronunciata da un consigliere della Lega Nord in Liguria, Giovanni De Paoli. Aveva proprio detto in una riunione: se avessi un figlio gay lo brucerei in un forno. Sto citando dall'articolo su Genova Today, ce l'ho proprio sotto gli occhi. E quindi questa citazione mi ha colpito molto, era stata nella mia testa per anni. E poi mi sono detto, in un certo modo lo ammiro, perché almeno lui dice chiaramente quello che pensano tanti altri, ma non lo dicono in questo modo, dicono cose come non abbiamo genitori uno, genitori due, abbiamo la famiglia tradizionale, quando in realtà quello che dicono è proprio questo, vorrebbero che non esistessimo, vorrebbero che ci nascondessimo di nuovo, vorrebbero negarci i diritti. Infatti tuttora l'Italia è uno dei pochi paesi dell'Europa occidentale che non ha il matrimonio ugualitario. Abbiamo le unioni civili, certo, che è già un grandissimo passo avanti, però non abbiamo il matrimonio ugualitario. Come se bastasse solo quello per dire che abbiamo raggiunto l'apice dei diritti civili, quando ovviamente non è così. Io non posso nemmeno adottare se volessi. E poi nella pagina precedente, non l'ho letto, ma c'è una frase che mi piacerebbe sottolineare, se posso, Marilena.
3: Sì, certo.
4: in cui stavo riflettendo sulla mia relazione con il mio ex. Lui mi comprendeva perché eravamo entrambi famiglie che non ci accettavano. Avevamo entrambi cercato di farci del male se non suicidarci, perché sapevamo che è sempre meglio un figlio morto che un figlio gay. Questa frase mi è sempre stata ripetuta, non solo in famiglia, ma anche dagli altri studenti della mia età, dalla gente della mia comunità, sia quando ero bambino a Boston, sia qui in Italia. E l'ho sempre seppellita. Dopo un po' non ci ho più pensato, ma è sempre stato lì. E poi è tornata a galla, soprattutto negli ultimi mesi. Perché quando parlavo di questa frase, di questo credo dei miei genitori e dei genitori di tanti altri ragazzi, i miei amici mi rispondevano un po' con incredulità. Ma davvero? Non possono credere così? Davvero te l'hanno detto? Sei sicuro di non aver capito male? Invece è proprio così. Purtroppo, non so se hai visto, Marilena, la notizia di cronaca nera dalla Toscana il 25 giugno, ho qua l'articolo sotto gli occhi di Sky, TG24, di Mirko Moriconi, un ragazzo ventenne che è stato ammazzato a colpi di pistola dal padre. E due anni prima il figlio aveva postato sui social: ragazzi, è un problema se tuo padre dice meglio un figlio morto che un figlio gay. E poi i segnali d'allarme c'erano. Quindi certo. Non stiamo parlando soltanto di una questione di se mi sento a mio agio con la mia sessualità e la mia essenza in quanto persona, ma stiamo davvero parlando di questioni di vita e di morte per giovani ragazzi.
3: Io ti ringrazio, Brandon, per aver condiviso tutto questo. E, vorrei chiederti adesso, continuando a parlare della tua carriera, perché tu sei molto fai tantissime cose. So che per il master che hai svolto presso l'Università di Padova hai scelto una tesi sulla narrativa postcoloniale di Cristina Aliuba Farà, un tema, quello del colonialismo, che hai ripreso più volte dalla traduzione di Kula, una short story di Cristina Aliuba Farà, al saggio sul testo di Gabriella Germandi, Regina di Fiori di Perle e Il Re Ombra di Maaza Mengiste. Ecco, dove è nato l'interesse verso questo tema, il colonialismo, e quanto ritieni sia importante continuare a parlarne?
4: Grazie mille della domanda. Credo che sia importantissimo parlarne, perché tanti italiani non ne sanno niente. E tutto quello che abbiamo ereditato dal colonialismo italiano esiste tuttora, influisce in modo non marginale sulla politica e sugli atteggiamenti degli italiani di tutti i giorni. Quindi io mi sono avvicinato a questa tematica, appunto, come hai detto tu, proprio all'Università di Padova, quando ho seguito il corso della professoressa Annalisa Oboe, che poi mi ha seguito anche per la tesi e collaboriamo tuttora. Lei mi ha aperto gli occhi, perché io ho fatto il suo corso come scelta opzionale, come uno degli esami avevo scelta libera, e era un corso in inglese sulla letteratura postcoloniale. Io prima del 2018, quando ho frequentato il suo corso, avevo 23 anni, non sapevo nemmeno cosa significasse postcoloniale. Pensavo intendesse con il prefisso post che il colonialismo non esistesse più. Invece ho scoperto, grazie alla professoressa Roboe, che il postcoloniale parla piuttosto dei rapporti duraturi tra il colonialismo e il presente. E così ho imparato la letteratura postcoloniale anglofona. Però per la tesi, siccome mi stavo laureando in italianistica, la professoressa Obo è stata proprio lei a dirmi di leggere qualcosa di Uba, Uba Cristina Lifara. E ho letto il suo romanzo del 2014, Il Comandante del Fiume, che per me è stata la svolta. Il narratore è un 18enne romano di origine somala che subisce razzismo. Si domanda in che luogo appartiene, crescendo anche come adolescente, diviso tra due culture, anche più di due culture, e leggendo queste cose in un libro ho cominciato a riflettere anche sulla mia esperienza in prima persona, non solo come io magari mi sento a volte estraneo, diviso tra due mondi, due lingue, due culture, ma anche come i miei amici neri, afrodiscendenti, italiani, con un genitore che non è bianco, che magari è nero, asiatico, medio orientale. Ho cominciato ad avere una struttura critica per parlare delle nostre situazioni. E devo dire grazie a te, Marilena, perché poi così ho conosciuto anche altri autori e autrici afrodiscendenti italiani e non. E,

0: Stati Uniti, ma è talmente famosa, cioè è stata l'unica eccezione in 12 anni di scuola. Quindi ho cominciato a tuffarmi dentro questo mondo un po' nascosto nell'università di esperienze altre, con la A maiuscola, di autrici come te, come Uva, come Gabriele, Ijaba, eccetera. E ho cambiato totalmente la mia prospettiva. Io ho capito che i problemi che avevo io, magari con il rinnovo del permesso di soggiorno, che ogni anno mi viene ostacolato in questura, una volta mi hanno addirittura rimpatriato, questi sono problemi sperimentati da tantissime persone, e io le sperimentavo non perché venivo discriminato in quanto americano, statunitense, in quanto uomo bianco. No, io ero una conseguenza delle discriminazioni verso le comunità non volute, non desiderate, e quindi queste leggi hanno un impatto su tutti quelli che sono extracomunitari senza documenti europei. E appunto vorrei fare questo collegamento. Parlavamo di postcoloniale, della storia coloniale italiana, e adesso ho menzionato le leggi sulla cittadinanza. Io, seppur sono qui in Italia in modo continuativo da 10 anni e in modo non continuativo da circa 14-15, non ho ancora la cittadinanza, perché l'Italia ha delle leggi più stringenti in tutta Europa sulla cittadinanza. Una volta non era così, però come sai tu, Marilena, ma forse non chi ascolta, queste leggi sulla cittadinanza derivano proprio dalle leggi fasciste contro la miscegenazione nelle colonie, in Eritrea, in Somalia, durante la guerra in Etiopia. E quindi, anche se sono fatti che si sono svolti 80 anni fa, le leggi rimangono, l'impatto rimane. E anche l'idea che l'italiano comune ha dell'uomo nero, della donna nera, di chi è misto da un genitore bianco italiano, un genitore nero italiano, nero africano, eccetera. E come scrivi tu nel tuo primo romanzo, c'è una certa parola che sentiamo spesso per le strade, ma sono atteggiamenti che hanno radice nell'epoca coloniale, e credo che sia un errore non insegnare questa storia ai nostri ragazzi. Anche per questo io ho un intero modulo sulla letteratura postcoloniale e la storia coloniale italiana a scuola.
1: Ecco, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo, perché manca poco più di un minuto alla fine, quindi io devo ringraziare Brandon per aver partecipato a Eccellenza Afrodiscendenti, e come sempre ovviamente Marilena, e un appuntamento a una prossima puntata. Grazie.
2: Grazie mille.
0: Grazie mille.
2: Ciao.
0: Grazie a tutti voi.
3: Grazie dunque ad Andrea Billau. Di nuovo un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale, il momento della rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
4: Bentrovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 16 settembre 2026. Oggi parliamo degli effetti della crisi di Hormuz sul commercio globale, con un'analisi realizzata dalla Banca Mondiale. La unica segnalazione di oggi è un'analisi intitolata "I costi ineguali di una interruzione del commercio globale". La fonte è il blog ufficiale della Banca Mondiale, analisi pubblicata il 27 agosto scorso. Quando le interruzioni commerciali colpiscono i paesi in via di sviluppo, i lavoratori agricoli subiscono alcune delle maggiori perdite di reddito. Lo stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico all'Oceano Indiano, trasporta una quota sostanziale dei flussi globali di petrolio e gas naturale, liquefatto, il GNL. Quindi una interruzione nella navigazione attraverso lo stretto dovuta a conflitti o pressioni geopolitiche.

0: politiche non rimane circoscritta a livello regionale. Lo shock si propaga lungo le catene del valore globali, facendo aumentare i prezzi dell'energia, mettendo sotto pressione i produttori di beni ad alta intensità energetica e deprimendo la domanda. Quali sono allora i reali impatti su paesi, settori e lavoratori in tutto il mondo? La crisi di Hormuz è uno shock dalle conseguenze disomogenee. Infatti, un recente studio della Banca Mondiale, condotto in 80 paesi, rileva che in 61 di essi il 90% dei lavoratori subisce una diminuzione del reddito reale, ma l'olio ricade in modo molto diseguale. E Cambogia, Ucraina e Vietnam sono tra i paesi più colpiti. I paesi esportatori di petrolio, come Nigeria, Angola, Australia, Brunei, Kazakistan, Norvegia e Federazione Russa, sono relativamente al riparo, con meno del 20% dei lavoratori che ha subito un peggioramento delle proprie condizioni. In tutti i settori, il tessile, l'agricoltura e la plastica sono i più colpiti, mentre l'estrazione petrolifera è uno dei pochi settori a trarne vantaggio. L'aumento dei prezzi dell'energia si ripercuote sui costi di produzione e l'indebolimento della domanda globale a grave danni per le industrie orientate alle esportazioni, non strettamente legate all'energia, come l'elettronica in Cina o il tessile in Cambogia. Chi si fa carico dei costi all'interno di un paese? Dati aggregati, come il PIL, mascherano la distribuzione disomogenea dei costi all'interno della stessa economia. I lavoratori del settore più colpito perdono in media circa il 7,5% del loro reddito reale e il divario tra il settore più e quello meno colpito all'interno dello stesso paese è di circa 30 punti percentuali. Un politico che si affidasse a un singolo dato nazionale, come il PIL, non coglierebbe la maggior parte degli aspetti rilevanti. La incapacità dei lavoratori di spostarsi rapidamente dai settori in contrazione a quelli in espansione rappresenta circa il 14% della perdita totale di benessere. E il problema è più grave nelle economie in via di sviluppo, dove la mobilità è più limitata. L'agricoltura è un settore sottoposto a particolare pressione. Il settore agricolo è particolarmente esposto perché dipende fortemente da fattori produttivi ad alta intensità energetica, come prodotti chimici e fertilizzanti. Quindi l'aumento dei prezzi dell'energia si traduce rapidamente in maggiori costi di produzione. I lavoratori agricoli subiscono alcune delle maggiori perdite di reddito in molti paesi europei, tra cui Svizzera, Francia, Germania, Estonia e Romania, e in altri paesi come Argentina e Israele. Le conseguenze distributive si estendono ai consumatori perché i prezzi dei prodotti agricoli aumentano di circa il 2% nei paesi a basso reddito rispetto a un aumento prossimo allo zero in quelli ad alto reddito e per le famiglie che destinano una quota maggiore del loro budget al cibo questa differenza è significativa. Conclusioni e raccomandazioni dell'analisi della Banca Mondiale. Questi risultati si basano su un modello quantitativo di commercio internazionale che include collegamenti input-output, attriti del mercato del lavoro, tariffe e costi commerciali. Una spiegazione dettagliata del nostro modello è inclusa in questo rapporto della Banca Mondiale, intitolato a rispondere allo shock globale della guerra in Medio Oriente, pubblicato ad agosto 2026. Comunque, per i responsabili politici, tre risultati risultano particolarmente rilevanti. Primo, la flessibilità del mercato del lavoro è di fondamentale importanza. Le economie che facilitano la mobilità dei lavoratori tra i diversi settori assorbono gli stessi shock esterni, con danni significativamente inferiori. Investire nella riqualificazione professionale, nei benefit trasferibili e nella riduzione dei costi di assunzione e licenziamento rappresenta una forma di resilienza commerciale. Secondo, l'inflazione dei prezzi alimentari nei paesi a basso reddito richiede una attenzione preventiva. Un aumento di 2 punti percentuali dei prezzi agricoli può sembrare modesto nel complesso, ma per le famiglie che spendono la maggior parte del loro reddito in cibo non lo è. Quindi i governi delle economie dipendenti dalle importazioni alimentari dovrebbero valutare se i meccanismi di sussidio o di trasferimento esistente possono rispondere rapidamente. Quando i prezzi dell'energia aumentano vertiginosamente, e terzo, la risposta dovrebbe essere guidata dai dati settoriali. Un'analisi che si basasse solo sul PIL non terrebbe conto del divario di 30 punti percentuali nelle perdite di reddito tra i settori più e meno colpiti all'interno della stessa economia, perché l'interruzione degli scambi commerciali diventano più frequenti e più gravi per i paesi in via di sviluppo. Quindi, un'analisi distributiva dettagliata non è un lusso tecnico, bensì un punto di partenza per una risposta politica che raggiunga effettivamente i lavoratori che ne hanno più bisogno. E questa è l'analisi intitolata "I costi ineguali di una interruzione del commercio globale". La fonte è il blog ufficiale della Banca Mondiale, analisi pubblicata il 27 agosto scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 16 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Rendi.
1: E grazie dunque a Lorenzo Rendi. Ora ascoltiamo la rassegna della stampa internazionale di David Carretta.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale. Oggi è mercoledì 16 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi che cercheremo di approfondire quest'oggi: partiremo dalle elezioni in Svezia, vittoria di misura del blocco di centrosinistra guidato dalla socialdemocratica Magdalena Andersson. Ci sono però incertezze sulla formazione del prossimo governo. Leggeremo un editoriale da Il Mondo: la Svezia mostra le divisioni dell'Europa. A proposito dell'Europa, oggi è il giorno del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen davanti al Parlamento europeo a Strasburgo. Con un paradosso, c'è molta più attesa per un altro discorso che ci sarà domani, quello del primo ministro canadese Mark Carney, sempre al Parlamento europeo. Il Canada europeo è il titolo di un editoriale di El País. L'avvicinamento di Ottawa all'Unione Europea è un'opportunità per rafforzare le democrazie di fronte alle potenze predatrici. Ci occuperemo anche di intelligenza artificiale, gli appelli che sono venuti da Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic, ma non solo, anche OpenAI e perfino Elon Musk sul rallentare lo sviluppo di questa tecnologia fino alla cosiddetta frontiera. Le Monde oggi ha un editoriale dal titolo L'urgente necessità di riprendere il controllo. Alcuni giornali poi si occupano di Donald Trump e delle sue difficoltà interne in vista delle elezioni di midterm. Tra le altre cose, il prezzo della benzina e del diesel negli Stati Uniti, che ha toccato livelli record, spingendo Trump a dare tutta la colpa all'Ucraina per non assumersi la responsabilità degli effetti della sua guerra in Iran. Libération ieri aveva tutto uno speciale su questo e sul malcontento degli americani. Il Financial Times oggi invece dedica il suo editoriale alle decisioni che deve prendere il presidente della Federal Reserve americana, Kevin Warsh, sui tassi di interesse, invitando Warsh andare contro la volontà di Trump, che lo ha nominato per quel posto. Perché? Perché un rialzo dei tassi ha senso economico e sosterrebbe la credibilità della Fed. Partiamo però dalla Svezia, editoriale di ieri di El Mundo. La Svezia mostra le divisioni dell'Europa, il titolo, scrive il quotidiano conservatore spagnolo. La profonda frattura che emerge dalle urne in Svezia riflette le stesse divisioni che attraversano il resto d'Europa. Solo 3 seggi separano il blocco socialdemocratico di Magdalena Andersson da quello guidato dal conservatore Ulf Kristersson. In un paese spaccato in due su immigrazione, sicurezza, futuro del welfare state e avanzata dei partiti estremisti. La Svezia, una democrazia che per decenni è stata il simbolo della stabilità e del consenso, è lo specchio, secondo il mondo, di alcuni dei grandi sconvolgimenti politici del continente. L'estrema destra arretra, ha perso 11 seggi, smette di essere la seconda forza in Parlamento, ma continua a dettare l'agenda, mentre la socialdemocrazia potrebbe tornare al governo adottando alcune delle bandiere politiche dell'estrema destra. Qui, secondo il mondo, risiede una delle chiavi per interpretare la vittoria di Andersson. Il suo modello di socialdemocrazia è ben lontano da quello rappresentato da Pedro Sánchez in Spagna. Si avvicina molto di più al modello danese di Mette Frederiksen, che difende una politica restrittiva sull'immigrazione, sostiene l'inasprimento delle condizioni per ottenere la cittadinanza e chiede fermezza contro il crimine organizzato. La sinistra nordica, secondo il mondo, ha compreso che preservare lo Stato sociale esige rispondere ai problemi di integrazione, sicurezza e coesione sociale. A questo fine Andersson scommette su una combinazione fatta di restrizioni sull'immigrazione, fermezza contro la criminalità, da un lato, e dall'altro investimenti in scuole, servizi sociali e prevenzione. Andersson cerca così di incanalare un malcontento da parte dei cittadini che li aveva spinti verso l'estrema destra, mostrando di non ignorare le preoccupazioni su immigrazione, perché questo favorisce il terreno per le forze estremiste. Vincere, tuttavia, può risultare più semplice che governare. Se ci riuscirà a governare, Andersson si troverà di fronte a una maggioranza frammentata composta da socialdemocratici, verdi, liberali, estrema sinistra, uniti contro l'estrema destra ma divisi su tutto il resto. Tasse, energia, spesa pubblica, sicurezza. È una sfida enorme per preservare il modello europeo di diritti e libertà, così tra l'altro è il mondo quotidiano conservatore, che va ricordato spesso guarda i fatti esterni con un po' di attenzione ai fatti interni, in particolare la sua opposizione al governo di Pedro Sánchez. Questo è il contesto. E il País, altro quotidiano spagnolo, ieri invece dedicava il suo editoriale al Canada europeo e alla proposta di Mark Carney, il primo ministro canadese, di un patto senza precedenti con l'Unione Europea. L'avvicinamento all'Unione Europea è un'opportunità per rafforzare le democrazie di fronte alle potenze predatrici. Scrive El País, non sarebbe meraviglioso se il Canada fosse il 28esimo stato dell'Unione Europea invece del 51esimo stato degli Stati Uniti? Questa è la domanda che si è posta qualche giorno fa il presidente della Finlandia, Alexander Stubb. La domanda non era una provocazione, né un semplice gioco intellettuale. Sebbene sia difficile, anzi impossibile, immaginare la piena adesione di un paese nord-americano a un club europeo, la prospettiva di un'alleanza più stretta con il Canada, fino a renderlo un membro associato dell'Unione Europea, ha smesso di appartenere alla fantapolitica. Oggi è una possibilità reale. Con la sua strategia di assedio contro il vicino del nord, le minacce di annessione, una guerra commerciale assurda e brutale, Donald Trump ha spinto i canadesi a diversificare i propri interessi. Lo aveva già anticipato Mark Carney nel suo discorso a Davos all'inizio dell'anno, ora lo sta mettendo in pratica. L'Europa non deve lasciarsi sfuggire questa opportunità. Il primo ministro canadese, uno dei leader che ha meglio compreso il nuovo disordine globale, parlerà davanti al Parlamento europeo domani e metterà in scena un avvicinamento che, se avrà successo, sarà un esempio tangibile di autonomia strategica, espressione spesso invocata ma raramente applicata in Europa, ma necessaria per la difesa delle democrazie in un mondo di potenze autoritarie. Il Canada è una America singolare, un paese intimamente connesso agli Stati Uniti per stile di vita, paesaggi, estensione continentale, per il commercio tra i due lati del confine, per gli scambi umani e culturali e per una storia contrassegnata dallo spirito di frontiera e anche da una conquista selvaggia e predatoria ai danni dei nativi. Allo stesso tempo il Canada è l'America legata alla corona britannica, francofona in parte del suo territorio, con un'idea dello Stato sociale e del bene comune più vicino a quella del vecchio continente che a quella degli Stati Uniti. Trump ha spezzato con violenza questo equilibrio, ha provocato un trauma, Carney ha risposto con logica e realismo, ridirigendo la sua attenzione alle alleanze verso l'Europa, in un quadro strategico ancora da negoziare che potrebbe includere tutto, dall'accesso alle tecnologie o alle materie prime fino alla libera circolazione delle persone. Gli ostacoli sono enormi, come dimostra il fatto che 10 dei 27 Stati membri non hanno ancora ratificato l'accordo di libero scambio con il Canada, il famoso CETA, progetto molto più modesto di quello di cui si discute ora. Non è nemmeno facile immaginare come l'economia canadese, ancora così intrecciata con quella statunitense, potrebbe europeizzarsi e assumere tutto il patrimonio di norme e burocrazia dell'Unione Europea, che in parte tra l'altro hanno spinto il Regno Unito ad andarsene. Anche se il Canada non diventasse mai membro a pieno titolo, un'altra questione porrebbe, e cioè perché dare una preferenza a Ottawa mentre ci sono tanti candidati che sono in sala d'attesa da decenni. Inoltre va anche ricordato che questo avvicinamento per il Canada è una tattica negoziale di fronte agli Stati Uniti, un modo per mostrare a Trump che i canadesi hanno altre carte da giocare. Tutto questo è vero, ma è altrettanto vero, secondo il País, che troppo spesso l'Europa ha dato l'impressione di non credere nella forza che le conferiscono il mercato unico, la sua popolazione, 450 milioni di abitanti, il suo peso economico. Questa forza è reale e se l'Europa vuole esercitarla con tutto il suo peso e non cadere nell'irrilevanza, sono indispensabili nuove forme di associazioni con paesi con cui condivide valori e interessi. Il risultato sarebbe un Canada più europeo e un'Europa più forte, grazie a Trump, così tra l'altro El País. Su Le Monde di oggi invece trovate un editoriale dedicato al dibattito che ruota attorno all'intelligenza artificiale da qualche giorno, in particolare dopo le rivelazioni di un ricercatore di OpenAI e Anthropic che ha detto attenzione, si sta giocando con le nostre vite. Poi Dario Amodei, l'amministratore delegato di Anthropic, che ha detto occorre rallentare lo sviluppo dei modelli più potenti. Ieri era il Financial Times a pubblicare un editoriale sostenendo questa tesi, cioè occorre rallentare perché si sta perdendo il controllo, e Le Monde ci torna con questo editoriale dal titolo Intelligenza artificiale, l'urgente necessità di riprendere il controllo. L'intelligenza artificiale non suscita più solo timori per la distruzione di posti di lavoro, per la proliferazione dei centri dati e il loro impatto ambientale, o ancora l'istruzione dei nostri figli. Ormai la sua potenza preoccupa perfino coloro che la stanno sviluppando. Sabato Dario Amodei, amministratore delegato di Anthropic, uno dei leader del settore, ha invitato a rallentare volontariamente lo sviluppo dei modelli più potenti. Il suo appello ha ricevuto il sostegno dei suoi principali concorrenti americani. Gli esperti sono lungi dall'essere d'accordo sulla probabilità che un'intelligenza artificiale sfugga al controllo umano, ma il fatto che le capacità progrediscano più velocemente della nostra comprensione dei rischi deve destare allarme. Questi appelli alla prudenza, e qui sta il problema, sono difficili da tradurre in azioni concreti, perché l'intelligenza artificiale non è più una tecnologia in divenire, è diventata il teatro di una gigantesca competizione industriale e geopolitica. Stati Uniti e Cina la vedono come uno strumento di potenza, con in palio vantaggi militari, economici e strategici. In uno scontro del genere, rallentare mentre il concorrente continua ad accelerare significa rischiare di perdere una battaglia decisiva. Donald Trump, tra le altre cose, ha opposto un netto rifiuto agli appelli a rallentare, perché per lui è prioritario mantenere il vantaggio economico americano sulla Cina. C'è poi una logica finanziaria che aggiunge un'altra forza d'inerzia. Centinaia di miliardi di dollari investiti in modelli, centri dati, chip, infrastrutture per continuare a far crescere la capacità dell'intelligenza artificiale. La reazione politica che sta emergendo a Washington va nella direzione di quali condizioni per proseguire. Esponenti democratici e repubblicani chiedono regole federali di sicurezza. Tuttavia, secondo Le Monde, è necessario che la politica vada oltre il semplice accompagnamento dell'industria. L'obbligo di segnalazione degli incidenti gravi, requisiti di sicurezza, soglie di capacità sono necessarie, ma queste regole dovrebbero essere stabilite dalle istituzioni pubbliche, non lasciate esclusivamente agli attori che hanno più da guadagnare dal proseguimento della competizione. Di fronte a una tecnologia i cui rischi superano i confini, anche la regolamentazione dovrà cambiare scala. Sull'esempio del controllo delle armi nucleari dovrà combinare controlli e impegni reciproci. In mancanza di accordi, ogni potenza avrà una ragione per continuare la sua corsa. Perché? Per paura che gli altri non si fermino, così tra l'altro Le Monde nel suo editoriale di oggi. Da segnalare, piccola nota, che l'Unione Europea è stata un po' all'avanguardia con il suo AI Act, come viene chiamato a Bruxelles. Non abbiamo più tempo, però vogliamo segnalarvi un editoriale pubblicato oggi dal Financial Times sul nuovo capo della Fed da 5 mesi, Kevin Warsh, che deve passare dalle parole ai fatti, cioè fondamentalmente deludere il suo grande elettore, Donald Trump. Come? Rialzando i tassi di interessi, perché questo ha senso sul piano economico e soprattutto serve alla credibilità della Federal Reserve. Ci fermiamo per oggi, Da David Carretta, una buonanotte a chi ci segue a mezzanotte e una buona giornata a chi ci segue alle 6.55 del mattino.
3: Sono le 7.10 minuti, ancora buongiorno da Radio Radicale, oggi mercoledì 16 settembre 2026, vi ricordo l'appuntamento con Alessandro Barbano e Stampa e Regime alle 7.30, adesso invece spazio transnazionale con Francesco De Leo. Buongiorno anche a te Francesco.
4: Buongiorno, buongiorno Roberta, bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri in regia, con noi tra qualche minuto Giampiero Gramaglia. Noi cominciamo dal midterm statunitense, apertura del Financial Times, e poi passiamo al Medio Oriente con le notizie allarmanti che arrivano dalla Mecca. Partiamo dal Financial Times, i miliardari statunitensi fanno la fila per finanziare la campagna elettorale dei repubblicani. I super ricchi sostengono in modo schiacciante il partito di Donald Trump rispetto ai democratici, mentre i fondi affluiscono in massa nella corsa alle elezioni di medio termine. I grandi finanziatori americani stanno sostenendo in modo schiacciante i repubblicani di Donald Trump nella corsa al congresso di quest'anno, mentre i miliardari dalla Silicon Valley a Wall Street, scrive il Financial Times, finanziano la campagna del partito in vista delle elezioni di medio termine. Secondo l'analisi del Financial Times, 16 dei 20 maggiori donatori del paese hanno investito ingenti somme nella campagna repubblicana. George Soros è il principale sostenitore dei democratici. Altri grandi finanziatori hanno convogliato fondi verso candidati che promuovono la deregolamentazione delle criptovalute, del gioco d'azzardo o a sostegno dell'intelligenza artificiale. Guardiamo il Medio Oriente, Times of India, il primo allarme attacco in assoluto alla Mecca scatena il panico in Arabia Saudita, i gruppi musulmani condannano gli Houthi. Per la prima volta in assoluto nella storia della città santa islamica, la protezione civile dell'Arabia Saudita ha diramato un allarme di emergenza che avvertiva di un possibile attacco aereo ostile alla Mecca. L'allarme raccomandava ai residenti di rifugiarsi in luoghi sicuri all'interno delle abitazioni e di tenersi lontani da finestre e porte fino a quando il pericolo non fosse cessato. L'allerta è stata revocata nel giro di pochi minuti, ma è stata diramata in un momento in cui l'Arabia Saudita, ricorda il Times of India, si trova ad affrontare una sfida alla sicurezza sempre più grave da parte del gruppo Houthi, sostenuto dall'Iran, che ha intensificato gli attacchi contro il regno, conquistando al contempo nuovi territori lungo la costa yemenita del Mar Rosso di grande importanza strategica. Vediamo il Times of Israel. Il blocco musulmano dell'Organizzazione della Cooperazione Islamica condanna l'atroce attacco con droni degli Houthi contro la Mecca, che secondo i sauditi sarebbe stato sventato. I ribelli yemeniti, sostenuti dall'Iran, affermano che sia una bugia trita e ritrita quella secondo cui avrebbero preso di mira la città più sacra dell'Islam. Editoriale del Jerusalem Post: Israele deve cogliere l'opportunità offerta dall'attacco degli Houthi. Israele e Arabia Saudita non devono necessariamente essere d'accordo su ogni questione regionale per riconoscere che a nessuno dei due conviene che un gruppo alleato dell'Iran controlli una via navigabile strategica e minacci le infrastrutture petrolifere. Interessante anche l'analisi di Zvi Barel su Arez. L'approccio non interventista di Trump al conflitto con gli Houthi consente all'Iran di sfruttare le divisioni nel Golfo. Anziché trovarsi di fronte a un fronte unito composto dai paesi del Golfo e dagli Stati Uniti, Teheran sta traendo vantaggio da un sistema frammentato di canali diplomatici e controversie che le permette di esercitare pressioni militari pur portando avanti la diplomazia a condizione più favorevole. Arab News punta ovviamente sulla questione del drone degli Houthi distrutto prima di entrare nello spazio aereo della Mecca, secondo quanto riferito dall'Arabia Saudita. I Tehran Times: l'Iran esclude colloqui con gli Stati Uniti finché non saranno soddisfatte le condizioni. Il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale dell'Iran esorta i negoziatori a non lasciarsi distrarre dai messaggi contraddittori del Presidente degli Stati Uniti. Vi invito a dare uno sguardo a Le Monde e al sondaggio, in particolare sulle elezioni presidenziali del 2027. Marine Le Pen avvia la campagna su una base senza precedenti, tra un elettorato preoccupato e arrabbiato. In un panorama politico caratterizzato dalla polarizzazione, scrive Le Monde, la candidata del Rassemblement Nazionale registra intenzioni di voto senza precedenti. Se anche Jean-Luc Mélenchon sta consolidando la propria base elettorale, la situazione rimane ancora molto aperta per gli altri candidati in un'elezione che sta suscitando grande interesse tra gli intervistati preoccupati per il futuro. E il paese invece, von der Leyen cerca una via d'uscita per un'Unione Europea sotto assedio su più fronti. La Presidente della Commissione Europea terrà questo mercoledì al Parlamento Europeo il discorso che inaugura un anno politico cruciale. Buongiorno a Gian Piero Gramaglia, il racconto dei media statunitensi.
5: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Le contrastanti posizioni della politica e dell'industria e anche degli attivisti e degli intellettuali sull'intelligenza artificiale sono il minimo comune denominatore che tiene insieme questa mattina i principali media degli Stati Uniti, che per le loro aperture fanno scelte molto diversificate. Il New York Times e Politico aprono con l'intelligenza artificiale, tutti gli altri ce l'hanno comunque in evidenza. Il New York Times titola sul rischio che l'intelligenza artificiale divida Silicon Valley e Washington. Chi costruisce l'intelligenza artificiale e chi la governa si sta dividendo in fazioni. C'è chi vuole rallentare e regolamentare lo sviluppo della tecnologia, chi vuole accelerarlo e chi sta in mezzo oscilla fra le due posizioni. Questa è la sintesi della descrizione del New York Times. Politico spiega perché il Congresso potrebbe non varare le regole che le aziende dell'intelligenza artificiale chiedono, specie dopo che il presidente USA Donald Trump si è pronunciato decisamente contro un freno della politica dell'intelligenza artificiale, contro un freno politico, scusate, dell'intelligenza artificiale, adducendo a motivo la concorrenza della Cina e sostenendo che a gestire il problema è sufficiente un presidente intelligente ad avercelo. Il resto e sono scelte diversificate. Il Wall Street Journal, che sulla guerra all'Iran ha espresso negli ultimi giorni posizioni contraddittorie, gli USA stanno perdendo e poi l'Iran sta perdendo, apre oggi con un ennesimo allarme sulla disponibilità statunitensi di missili intercettori per contrastare i contrattacchi iraniani sulle basi americane nella regione. E scrive che per intercettare un recente attacco contro installazioni militari in Giordania, quelle che si sono finora rivelate le più vulnerabili, sono stati necessari più di 70 missili Patriot o TARDS, sistemi intercettori antiaerei e antimissili. Se il Wall Street Journal punta sull'aspetto militare, il New York Times punta invece sull'aspetto economico del conflitto. L'aumento dei prezzi del petrolio e quindi l'aumento dei prezzi del carburante innesca rabbia e proteste in tutto il mondo e cita episodi, il New York Times, che vanno dall'Indonesia alla Siria passando per il Guatemala, dove i blackouts causati dalla carenza di energia hanno innescato proteste e malumori sociali. La CNN punta invece sull'aiuto della Russia all'Iran e sostiene che missili spia russi sono stati spostati, hanno spostato la loro attenzione su una base americana nel Medio Oriente pochi giorni prima di un devastante attacco iraniano, forse lo stesso che ha richiesto tutti quei missili citati dal Wall Street Journal per essere contratto. L'aiuto russo ha consentito all'Iran di migliorare la sua capacità di colpire la presenza americana nella regione. La TV All News dedica anche molto spazio a un'iniziativa della Camera per chiedere la fine della guerra, che va avanti perché può, questa iniziativa sta andando avanti, ha passato il primo voto, perché può contare sulla defezione di almeno 3 deputati repubblicani. Alla Camera la maggioranza repubblicana è risicatissima. Il Washington Post si concentra sulla saga della chiusura del Kennedy Center, il centro per le arti e la cultura della capitale federale, decisa ieri dopo una giornata convulsa di riunioni del consiglio di amministrazione che è stato rimodellato da Trump a sua immagine e somiglianza, di sentenze dei giudici e infine di appunto questa decisione della chiusura motivata con motivi di sicurezza, ma anche col rischio di bancarotta dell'istituzione. Anche sul Washington Post c'è ampio spazio per la guerra all'Iran e per la progettata vendita a Israele di bombe da 2.000 libbre, circa una tonnellata, che sarebbe la maggiore vendita di armi americane a Israele da anni in qua. Le bombe sono controverse perché sono state all'origine di diversi incidenti che hanno fatto vittime civili. E sulla loro vendita, potrebbe innescarsi un confronto politico come quello appunto in atto alla Camera per chiedere la fine della guerra all'Iran. Il Washington Post spiega pure perché la presa di controllo degli Houthi, cioè dei ribelli yemeniti, sciiti, filo-iraniani, sullo stretto di Bab el-Mandeb, la porta delle lacrime, potrebbe rivelarsi il maggior successo iraniano in questo conflitto. Cito soltanto, e poi ti do la linea, che Axios torna sulla vicenda dei file Epstein, cioè i documenti che riguardano il miliardario pedofilo morto suicida a New York in carcere, e Fox si occupa di un incidente aereo a un elicottero a Los Angeles. E con questo ti restituisco la linea.
4: Grazie Giampiero, 7:21 in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi Gianluca Anzalone, manager di imprese multinazionali e docente di geopolitica e strategia presso il campus biomedico e la scuola ufficiale Carabinieri, bentornato.
6: Buongiorno, grazie Francesco.
4: Partiamo dall'intelligenza artificiale, è dedicata anche la trasmissione di oggi 8:50 di Roberta Iannuzzi all'argomento, dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Allora Gianluca, sono 2 miliardi di utenti dell'intelligenza artificiale attivi nel mondo, 600 i milioni di persone che lo utilizzano ogni giorno, sono strumenti basati insomma sull'intelligenza artificiale. C'è stato però un allarme, Dario Amodei, CEO di Anthropic, ha avvertito che senza freni e standard di sicurezza nel giro di pochissimi mesi l'intelligenza artificiale potrebbe guidare agenti digitali in grado di prendere il controllo di ampie porzioni di internet. Sam Altman, OpenAI, ha espresso il bisogno urgente di regole internazionali, ha condiviso la necessità di rallentare il ritmo dello sviluppo per il rischio che i modelli possano eludere il controllo dei creatori. Demi Sassabis di Google DeepMind ha analizzato il rischio correlato allo sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale, ponendolo sullo stesso piano delle pandemie, addirittura di una guerra nucleare, mentre Elon Musk dal 2014 definisce l'intelligenza artificiale come rischio esistenziale. Qual è la tua opinione?
6: Siamo di fronte alla più dirompente e importante rivoluzione tecnologica dai tempi dell'arma atomica, anche sotto il profilo strategico e delle possibili applicazioni militari. Quindi è normale e giusta la preoccupazione. Nessuna grande innovazione è andata avanti o ha potuto crescere senza una forma di regolamentazione, quantomeno di divieto. In questo caso manca completamente qualsiasi disciplina giuridica sul divieto di utilizzo delle armi strategiche, delle armi nucleari. Siamo a conoscenza da fonti di intelligence sul fatto che già alcuni gruppi armati in giro per il mondo cercano notizie e informazioni sulla possibilità di produrre un'arma sporca, un'arma biologica fatta in casa, o applicazioni militari estese, ad esempio gli Houthi stessi si sono cimentati nella ricerca di tecnologie missilistiche. Insomma, è urgente un'azione, allo stesso tempo dobbiamo essere consapevoli che è un progresso che non può essere fermato, non può essere arrestato. La grande novità è che in passato, quando ci sono state rivoluzioni tecnologiche del genere, gli attori preponderanti sono sempre stati gli stati, da internet alle armi atomiche che citavo in precedenza. Oggi c'è un terzo incomodo e sono le grandi multinazionali. Mai prima nella storia dell'umanità una rivoluzione così dirompente è stata nelle mani di pochi del mondo privato, con lo Stato ad inseguire una possibile regolamentazione. Questo è un equilibrio che non conosciamo ancora sotto il profilo giuridico e che andrà fatto evolvere e codificato nella maniera più consapevole e equilibrata possibile.
4: A proposito di Stati, sul Financial Times di oggi un'analisi interessante dal titolo «Stati Uniti e Cina possono collaborare sui rischi legati all'intelligenza artificiale. La rivalità tecnologica tra Washington e Pechino, scrive il quotidiano britannico, rende più difficile trovare un accordo su come gestire pericoli potenzialmente esistenziali. Tu che dici?
6: Siamo in un mondo in cui le regole sono saltate e il multilateralismo non c'è più, e quindi questo rende la prospettiva di una collaborazione tra Stati Uniti e Cina, ma più in generale tra gli Stati, molto complicata, molto difficile, sicuramente non la prospettiva più realistica, soprattutto perché l'intelligenza artificiale è diventata già lo strumento principale di affermazione di potenza nel mondo contemporaneo per gli anni a venire. Quindi è chiaro che ci sono visioni politiche contrapposte. La Cina ha già dichiarato di essere favorevole ad un modello a basso costo e aperto alla licenza, all'utilizzo di tutti, che è una visione eminentemente politica, cioè tende ad affermare influenza, esattamente come la Cina ha fatto negli anni della globalizzazione con le merci e con i commerci. Gli Stati Uniti puntano sul fatto di avere una base di disponibilità tecnologica e di capitali, soprattutto pubblici e privati, molto più larga del rivale cinese. Hanno ragione gli esponenti del Ministero degli Esteri cinesi quando dicono che si comincia a utilizzare toni da vera e propria guerra fredda. La stiamo rivivendo, basata però su una cortina di ferro digitale.
4: Apertura del Guardian: una nave da guerra russa lancia razzi di segnalazione contro un elicottero danese, mentre aerei della NATO abbattono un drone sopra la Lituania. Ursula von der Leyen afferma che questi incidenti fanno parte di un quadro più ampio di aggressioni e provocazioni russe contro l'Europa. I caccia che hanno abbattuto un drone in Lituania sappiamo essere italiani. Il ministro della difesa Crosetto ha dichiarato: molto probabilmente si tratta di un drone russo. Intanto il presidente Zelensky ha affermato che la Russia ha preso di mira due volte di recente il suo aereo, e il Dipartimento di Giustizia americano afferma che i servizi di intelligence russi starebbero pianificando omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Tajani, il nostro ministro degli esteri, sostiene che l'obiettivo della guerra ibrida della Russia è cercare di condizionare i paesi europei anche dal punto di vista elettorale. Qual è la tua analisi, Gianluca?
6: Beh, tu hai utilizzato due termini in maniera quasi assimilabile, come se fossero sinonimi, cioè provocazione e aggressione, lo ha detto anche Ursula von der Leyen. Bene, quello che manca sotto il profilo strategico in questa fase è stabilire dove sta la linea rossa, cioè ciò che divide la provocazione. Ne stiamo vivendo moltissime da parte russa sul territorio europeo: i droni a Lipsia, i cyberattacchi costanti, quotidiani, la manipolazione, il tentativo di manipolazione delle elezioni e così via. E dove invece l'aggressione? Ecco, che cosa possiamo definire un atto di aggressione è un tema che attiene alla politica e al diritto. Su questo la politica in Occidente è particolarmente divisa, e questo non aiuta, lo sappiamo anche dalle dichiarazioni di Donald Trump, che ha definito l'articolo 5 della NATO interpretabile. È tutta musica per le orecchie del Cremlino. Noi dobbiamo essere capaci e forti a sufficienza per definire con chiarezza quando sarà oltrepassata la linea rossa e come abbiamo intenzione di reagire. Quello che Putin sta facendo è chiarissimo: mettere alla prova i nostri nervi e la nostra capacità di reazione.
4: Abbiamo ancora un minuto, Gianluca. Una notizia un po' nel giorno su tutti i quotidiani medio orientali è questo drone degli Houthi che sarebbe stato distrutto, sono fonti saudite esclusivamente, gli Houthi la contestano. Prima di entrare proprio nello spazio aereo della Mecca, è la prima volta che la città santa ha una minaccia di questo tipo, è davvero, insomma, una notizia allarmante, no?
6: Lo è soprattutto nella misura in cui l'Arabia Saudita ha già annunciato che le scorte di petrolio per il mese di settembre dirette verso l'Europa dovranno essere interrotte. Sui mercati energetici, sul petrolio in particolare, noi non avvertiamo da un giorno all'altro gli effetti dirompenti di questa condizione. Lo stiamo vedendo con l'aumento chiaramente del costo del petrolio, ma che si spalma su settimane, se non addirittura su mesi. Un blocco pressoché assoluto delle esportazioni dall'area del Golfo Persico e quindi Hormuz più Arabia Saudita significa per l'Europa un collo di bottiglia, una strozzatura molto rilevante da un punto di vista energetico e quindi economico e produttivo.
4: Grazie Gianluca Anzalone, manager di imprese multinazionali e docente di geopolitica e strategia presso il campus biomedico e la scuola ufficiali carabinieri. Alla prossima e buon proseguimento di giornata Gianluca.
6: Grazie a voi, buona giornata.
4: Il mio grazie a Piero Scaldaferri in regia, Spazio Transnazionale termina qui, torniamo domani 7:10, il momento di stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amiche e cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime, mercoledì 16 settembre. Tante notizie sulle prime pagine dei quotidiani, ma voglio partire nel mio sommario della giornata con l'ultimo abbraccio a Emma Bonino nei funerali laici in Campidoglio, col presidente Mattarella e la premier Meloni, un coro di testimonianze commosse e preziose come quella di Romano Prodi e di Enrico Letta, e la folla applaude al passaggio della bara in Campidoglio, il ricordo della sua storica assistente Carla Taibi. Emma è stata ispirazione e maestra di molte ragazze. E nel giorno dei funerali della Bonino, la maggioranza approva al Senato la legge elettorale. La legge elettorale è passata con 113 sì, 71 contrari e 2 astenuti. Lo stabilicum torna dal 28 settembre a Montecitorio, però per il secondo passaggio, protesta e cartelli dell'opposizione in aula che denuncia la legge truffa, il governo valuta l'esame alla Camera senza chiedere la fiducia per sfidare gli eventuali franchi tiratori della maggioranza con lo spauracchio delle urne a gennaio. E c'è un'intervista di Elly Schlein che invoca la ribellione delle deputate contro la mancata alternanza di genere dei capolista. E poi Roma conferma la sospensione del trattato di Schengen nei confronti della Spagna, l'ira di Madrid che definisce una vergogna la scelta del governo italiano, la replica di Tajani dalla Spagna dice una reazione fuori luogo e aggressiva. E nei cieli lituani l'aeronautica italiana batte un drone russo poche ore prima dell'arrivo del ministro della difesa Crosetto a Vilnius. Cresce in Europa l'allarme per le provocazioni del Cremlino. E il caro energia spaventa i mercati, pressing di Meloni sull'Europa per arginare l'inflazione con un intervento straordinario di sostegno fiscale. Intanto oggi il Consiglio dei Ministri proroga il taglio delle accise e forse anche decide su misure selettive a sostegno dei redditi bassi. Attesa per la decisione della Fed su una nuova stretta monetaria, le borse ieri hanno chiuso in negativo. L'annuncio del segretario dell'Air Force USA: per la prima volta gli Stati Uniti ammettono di contare su armamenti spaziali puntati contro Cina e Russia. Dura reazione di Pechino. E a Washington la Corte Suprema blocca l'ordine esecutivo del presidente Trump per limitare l'uso del voto postale nelle elezioni di midterm. Torniamo sulla politica nazionale, la politica estera e il sostegno all'Ucraina continuano a dividere il campo largo. Conte prepara il programma dei 5 Stelle e sul no alle armi in attesa della kermesse del movimento a Milano domenica prossima. Fa discutere nel Partito Democratico la posizione della segretaria dei giovani Virginia Libero, che invoca la diserzione. Intanto D'Alema riunisce in Campidoglio i sindaci contrari alle primarie e l'incontro del vice premier Salvini con gli imprenditori che operano in Russia, alla presenza dell'ambasciatore di Mosca, secondo il retroscena dei quotidiani, irritano un poco Giorgia Meloni. Poi alcune notizie di cronaca. La prima riguarda le notizie false sulla Lazio Calcio e le presunte minacce allo Tito, un piano per spingerlo a vendere il club, indagati i vertici della Banca del Fucino e il giornalista Luigi Bisignani. La seconda riguarda la decisione di Ranucci di chiedere il reintegro immediato a Report con un ricorso d'urgenza. Intanto i PM convocano gli imprenditori collegati alla vitola. E l'ANM si spacca sull'indulto. Non passa il documento proposto per sollecitare al governo la misura di clemenza per contrastare il sovraffollamento delle carceri. Poi ancora ci sono le motivazioni sulla sentenza dell'urbanistica a Milano che ha assolto tutti amministratori e imprenditori. confermano che non c'è le motivazioni, nessun comportamento doloso, ma solo una grande incertezza interpretativa. E ricordo con quanta enfasi le notizie dell'inchiesta furono pubblicate dai giornali. Oggi ne parla solo uno, vedremo. E poi la molestia sulla minore a Torino, il riesame ribalta la decisione del GIP e dispone il carcere per il commesso autore della violenza. E non sembra ancora concludersi l'odissea dei cosiddetti bambini nel bosco, salta l'incontro a casa con i genitori, la decisione ancora una volta degli assistenti sociali, mancavano, dicono, privacy e sicurezza. Una notizia di carattere economico, la frenata dei francesi di Crédit Agricole sull'offerta pubblica di scambio lanciata da MPS ad agosto, secondo i retroscena dei quotidiani, e l'antitrust apre l'istruttoria sull'offerta d'Intesa San Paolo per Monte dei Paschi. Il presidente dell'istituto torinese Grosspietro dice: abbiamo la fiducia dei soci. Queste le notizie del sommario di giornata. Adesso vediamo i titoli dei principali quotidiani. Partiamo dal Corriere della Sera, che apre sulla Lituania: jet italiani in azione, abbattuto un drone prima dell'arrivo di Crosetto, attacco russo probabile, tensione tra Mosca e la NATO, se la Polonia si muove sarà annientata, dice il Cremlino, l'Europa, lo zar non si fermerà. Questo il titolo del quotidiano di Via Solferino, che in sovratestata ha la notizia dell'approvazione al Senato, via libera alla legge elettorale, le ultime scintille in aula con l'opposizione, e poi lo stop a Schengen, nuova proroga, l'ira di Madrid, così il Corriere della Sera. E poi la Repubblica: drone russo in Lituania, un messaggio per l'Italia, battuto dai nostri caccia nel giorno della visita del ministro Crosetto a Vilnius, l'ambasciatore a Mosca, plaude a Salvini, con lui torna il realismo. E invece d'apertura a due colonne, anche qui c'è la legge elettorale, sì, del Senato, nella bagarre. E poi la notizia che il giornale romano non poteva non pubblicare: ultra giornali banche, complotto contro Lotito per prendersi la Lazio. Anche la Stampa, stessa configurazione, busta, cioè sovratestata sulla legge elettorale, e poi apertura sui jet italiani contro i droni russi, sale la tensione nel Baltico. E la Stampa c'ha anche un racconto, un ritratto del principe Bin Salman, autocrate riformatore, nella palude yemenita, un racconto di Domenico Quirico. L'editoriale invece è affidato a Maurizio Molinari, la sottile linea rossa della paura. C'è una vignetta molto emblematica con l'immagine di Putin che dice: Polonia, io conosco soltanto il polonio, e fa riferimento ovviamente agli avvelenamenti dei nemici del Cremlino. E poi lo schiaffo a Trump a centropagina sulla decisione della Corte Suprema di bocciare la riforma del voto di midterm. E ancora il Foglio apre con un articolo di Luciano Capone: chi è il vero cavallo di Troia russo? Ma l'editoriale e di Claudio Cerasa, altri disertori, l'incredibile storia del PD che alimenta i retroscena anti-Schlein ma scappa dalle primarie di partito, ragioni per farle subito, così Cerasa. Poi ancora abbiamo il Sole 24 Ore, apre con una notizia che riguarda la giustizia penale: tempi ridotti del 40%, meno di un anno in primo grado, più veloci anche in appello e in Cassazione. L'obiettivo fissato dal PNRR è stato raggiunto, scrive il Sole 24 Ore nell'apertura. Poi il Messaggero: Baltico, tensione NATO-Russia, anche il Messaggero si concentra su questo elemento. C'è a centropagina non solo il Messaggero, ma il Messaggero c'ha un'intervista: spari a Roma altri 6 casi prima della donna ferita con un fucile a pallini, ho pensato mi hanno accoltellato, racconta la donna. E il Taglio del quotidiano di Via del Tritone è sulla legge elettorale: primo sì, maggioranza compatta, ma la sinistra è una truffa. Il Mattino ha la stessa configurazione del Messaggero, ma la foto di centropagina è sulla costiera in fiamme con i turisti in fuga, poi incendio domato, ma il fuoco è doloso, scrive il quotidiano napoletano. Il Giornale dei Vescovi, Avvenire, Europa alla prova, oggi il discorso sullo stato dell'Unione di Ursula von der Leyen al centro difesa e strategie del digitale. Così,

appello a fare del voto un altro referendum costituzionale. Vedremo poi se avremo tempo di leggerlo. Poi ancora il quotidiano Il Domani, prezzi e guerre, la tempesta perfetta, il sistema Italia ora rischia il tilt, e l'apertura del Domani c'è un editoriale di Gianfranco Pasquino, tra sovranisti e filoputiniani, in UE siamo una zavorra. Così Pasquino. Il Fatto Quotidiano si concentra sulla Eurobavaglio, dissenso vietato, scudo democratico contro le interferenze, ma solo russe. Ieri è stato approvato dal Parlamento di Strasburgo un provvedimento che riguarda appunto le fake news dietro le quali si celano interferenze. Il quotidiano di Travaglio si concentra sul fatto che questo argine è posto solo contro i russi e non anche contro l'Occidente, come se si fossero i due, diciamo, i due orizzonti si muovessero con gli stessi mezzi e con lo stesso spirito democratico. Ma si sa, ormai le distinzioni vengono meno in questo clima di polarizzazione e il fatto se ne fa interprete. E poi ancora abbiamo il tempo, siete tutti rammolliti, c'è un colloquio immaginario del direttore Capezzone con Oriana Fallaci nel 20° anniversario della morte. Questa è l'apertura del quotidiano Il Tempo. Poi abbiamo ancora alcuni quotidiani. Libero, espulsa forse nel 2032, e racconta la storia di una senegalese bocciata alla richiesta di protezione. Lei fa ricorso e il giudice deciderà fra 6 anni. Intanto sta qui. Ma il quotidiano di Sallusti ha le rivelazioni di Giacomo Amadori sulla un'altra scena che spunta nell'indagine sul caso Ranucci, la vitola. Vedremo di che si tratta negli approfondimenti. E poi ancora abbiamo smentito il giudice buonista, in cella il bengalese stupratore, così titola La Verità, e ha un editoriale di Maurizio Belpietro sulla legge approvata in Parlamento, la legge elettorale. Ma quale truffa, dice Belpietro, scegliete chi votare. E ancora abbiamo Il Giornale, il pedofilo islamico finisce in carcere, anche per Il Giornale, e questa è la notizia con cui aprire. Infine, il Riformista, un editoriale di Pina Picerno intitolato Uno spazio di libertà, e un titolo a centropagina sulla legge elettorale, errore di sistema, il Senato approva una legge elettorale di autotutela, restano i limiti delle preferenze e il capestro delle firme. Centristi in rivolta. E da ultimo Il Dubbio, anche Il Dubbio si concentra sulla legge elettorale. Meloni si gioca tutto, ma forse sbaglia i conti. Ma Il Dubbio è anche la notizia sull'ANM che si spacca sull'indulto. Non facciamo politica, dice l'Associazione dei Magistrati. Così le prime pagine dei quotidiani. Adesso entriamo, come si suol dire, nel cuore delle notizie. Ovviamente quella che in questo momento fa più discutere in Italia è proprio l'approvazione della legge elettorale. E infatti, non a caso, il Corriere della Sera la pubblica a pagina 2 e 3 e ci dice com'è andata. È andata che 113 voti sono stati favorevoli per l'approvazione, 72 i contrari e 2 astenuti. Lo stabilicum, scrive sul Corriere della Sera Adriana Logroscino, è un sistema proporzionale con il premio di maggioranza alla coalizione che raggiunge il 42%. Poi vedremo di sintetizzare le misure previste nella legge. Che cosa dobbiamo dire? Che la Camera approverà il provvedimento a partire dal 28 settembre. E la maggioranza parla di conquista per la democrazia a proposito della reintroduzione delle preferenze dopo 30 anni, e invece l'opposizione dice: avete paura di perdere, perderete. E la critica, diciamo, viene dal fronte compatto a cui partecipa stavolta anche Azione, che vota no alla legge elettorale, perché dice questa legge perpetua lo scontro costante bipolarista che genera populismi ed estremisti. Così Carlo Calenda. E c'è una intervista al capogruppo del PD Francesco Boccia.

che dice questa legge è illegittima, anzitutto perché col 42% si vogliono portare a casa 70 deputati e 35 senatori in più ed è quindi, a suo giudizio, una legge truffa. Ma il giudizio dell'opposizione lo dà proprio Elly Slein nell'intervista che leggeremo fra poco. Intanto però voglio delineare a grandi linee, approfittando della scheda che fa Virginia Piccolillo sul Corriere della Sera, di che stiamo parlando, perché non tutti i nostri ascoltatori conoscono i dettagli della legge approvata. Allora, la prima misura che prevede questa legge è l'indicazione del candidato premier sul programma elettorale, che non è, spiega Piccolillo, un vincolo per il Presidente della Repubblica, ma un'indicazione di massima. E poi, di che si tratta? È una legge proporzionale, quindi si torna al proporzionale, corretta da un sostanzioso premio di maggioranza, 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Che vuol dire? Con un punto massimo di 220 deputati, cioè voi sapete che i deputati sono 400, quindi 220 su 400 è una maggioranza, e 113 senatori. Ogni coalizione presenterà un listone nazionale con i candidati al premio di governabilità che rispetta l'equilibrio di genere, 60-40. I candidati devono essere obbligatoriamente anche candidati come capolista e tra quelli da scegliere con le preferenze. Quindi c'è un listone di, diciamo, designati dalle segreterie dei partiti che, se la coalizione vince, hanno assicurato il voto in Parlamento. Ma queste stesse persone però devono essere candidate come capolista o come comunque partecipanti alla sfida elettorale. Vince chi ottiene più voti, ma solo se ha superato la soglia del 42% in entrambe le Camere. Se non la si raggiunge, oppure in caso di esiti diversi tra Camera e Senato, scatta il proporzionale puro senza premio di governabilità. Questo è ciò che ha fatto gridare alla crisi di sistema alcuni costituzionalisti come Stefano Ceccanti, il quale dice: se nessuna delle due coalizioni vince in tutte e due le Camere, si dovrà tornare al voto perché non c'è una maggioranza, stante l'indisponibilità di Giorgia Meloni e dell'Elly Schlein a fare un governo, a sostenere un governo di grandi intese anche con un premier tecnico. E le preferenze: la legge introduce le preferenze assenti dal 93, ma con un meccanismo misto, i capilista saranno bloccati. Al di sotto nella scheda ci sarà una lista di sei nomi in tutti i collegi da spuntare con una crocetta per esprimere fino a tre scelte, ma con un'alternanza di genere, cioè uomo, donna, uomo, donna, uomo, donna. Sale da 1500 a 6000 il numero minimo delle firme per collegio per chi non ha la rappresentanza parlamentare. Qui c'è un chiarimento perché avevamo raccontato in questi giorni questa misura come una norma anti-Vannacci. Non è così, non è così, perché chi come Più Europa o Futuro Nazionale di Roberto Vannacci ha una componente in almeno due rami del Parlamento, resta la richiesta di 1500-2000 firme a collegio. Quindi questo tetto, questa soglia riguarda le nuove formazioni non presenti in Parlamento. Resta la soglia di sbarramento al 3% per le liste, ma viene ripescato il primo tra chi non la supera. Per le coalizioni resta la soglia del 10%, cioè chi prende meno del 3% non ha divisione di seggi, ma il primo di coloro che stanno sotto il 3% viene ripescato. E le coalizioni, lo stesso, chi si presenta in coalizione deve raggiungere il 10%. Così la legge elettorale nei suoi dettagli. Vi dicevo, c'è un'intervista sulla Repubblica a Elly Schlein che la boccia senza se e senza ma e prende una posizione molto netta, dice:
È una legge truffa, sbagliata nel merito e nel metodo. Nel metodo perché è stata scritta e approvata a colpi di maggioranza e nel merito, secondo Schlein, è incostituzionale. Innanzitutto dice il premio di maggioranza è abnorme. Chi vince può ottenere un numero di seggi che si avvicina pericolosamente alle soglie di garanzia per eleggere il Presidente della Repubblica. Le soglie di garanzia, come sapete, per eleggere il Presidente della Repubblica, prevedono nei primi quattro scrutini, se ricordo bene, il 60% dei voti. 220 deputati su 240 non sono ancora il 60%, ma si avvicinano. Meloni prova a fare con legge ordinaria ciò che non le è riuscito col premierato. L'aveva definita la madre di tutte le battaglie, dice Elly Schlein, e ora cerca di realizzarla con questa pessima riforma elettorale. L'indicazione del candidato premier lede le prerogative del capo dello Stato, le chiede Giovanna Vitale. Di sicuro, dice Elly Schlein, la condiziona fortemente, ma ribadisco, non mi sorprende, è quello che volevano dall'inizio. Consapevole di non aver centrato nessun risultato economico e sociale, Meloni ha pensato, dice Schlein, di modificare il sistema di voto per conservare il poltrone. Poi chiude con un appello alle donne per la mancanza dell'alternanza di genere e dice ora è il tempo di accelerare sapendo che non partiamo da zero, siamo tutti impegnati a mandare a casa la destra che non si salverà con questa legge truffa, ma soprattutto l'appello alle deputate, ribellatevi e affossiamo insieme questa schifezza. Naturalmente sta parlando del voto alla Camera, dove la legge approda il 28 settembre. Così Elly Schlein sulla Repubblica, parlando della legge elettorale. E la decisione di Giorgia Meloni, la strategia di Giorgia Meloni, invece viene raccontata dai retroscena che fanno il Corriere della Sera, La Stampa e La Repubblica, retroscena tutti coincidenti nel sostenere con Malfetano, con Tommaso Ciriaco sulla Repubblica e sul Corriere della Sera con Simone Canettieri che Meloni è tentata alla Camera di non mettere il voto di fiducia perché che in questo modo si stannano, si sfidano i potenziali franchi tiratori della maggioranza, ai quali si dice: se voi affossate la legge, sappiate che andiamo al voto a gennaio. E che succede a gennaio? Succede che molti dei deputati e senatori di prima nomina non avrebbero diritto alla maturazione della pensione. Questo dovrebbe scoraggiare costoro dall'affossare la legge. Pensano quasi tutti nel centrodestra, con i sondaggi alla mano, scrive Simone Canettieri sul Corriere della Sera, che senza Roberto Vannacci sarà dura raggiungere il premio di maggioranza. Prima occorre terminare l'opera a Montecitorio. Meloni è tentata dalla sfida. Niente fiducia, vediamo che succede con i voti segreti, articolo per articolo, che tanto a quel punto saranno richiesti dalle opposizioni. Tra i vincitori, dice Canettieri, si respira un'arietta mesta. Marcello Pera, che ha ritirato l'emendamento sul doppio turno, incontra il presidente della Commissione Affari Costituzionali, Andrea De Priamo. Ora che hai ottenuto ciò che volevi, vai in chiesa a confessarti, dice Pera. Comunque, questa strategia, sarà difesa, questa legge che è un punto di mediazione, che appunto non fa esultare la maggioranza, perché il timore che nessuna delle due coalizioni, ma che la stessa maggioranza non raggiunga il 42%, soprattutto con la concorrenza di Vannacci, più che fondato, tuttavia la strategia è quella di portarla alla Camera senza fiducia. In caso di incidenti, scrive Canettieri, Meloni salirà al colle per dimettersi e votare a gennaio, dopo la manovra. Nonostante questo bazooka sul tavolo, il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, non sorride, scrive Canettieri, maneggia un foglietto interessante. Ci sono i numeri dei deputati del centrodestra alla prima legislatura che in caso di crack andrebbero a casa senza la pensione, che scatta ad aprile.
Dentro al suo partito, Fratelli d'Italia, sono 78 su 112 e questo dovrebbe scoraggiare, diciamo, i franchi tiratori. Ma tra gli alleati la cifra precipita. I forzisti al primo giro sono solo 18 su 52 e i leghisti 13 su 44. Una coltre di sospetto piomba su chi, con la pensione già in tasca, potrebbe sentirsi come Sansone con i Filistei facendo saltare il banco. La svolta di queste ore è che il governo, dunque Meloni, ha cambiato strategia. Inutile porre la questione di fiducia su due o tre articoli, se tanto ci sarà il voto segreto finale. Forse infatti è inutile, ci stiamo riflettendo, ammette Ciriani. Così Meloni potrebbe sfidare la sua maggioranza per stanare chi, nel segreto della pulsanteria, buono a nulla, sarebbe capace di tutto. Così Canettieri, ripeto, ne ho letto uno perché Tommaso Ciriaco sulla Repubblica e Malfetano sulla Stampa dicono sostanzialmente le stesse identiche cose. Che cosa possiamo aggiungere sulla legge elettorale? I dettagli ve li ho dati e quindi i partiti si preparano alla campagna che è già iniziata. Ci sono due fronti, ovviamente, tutti e due hanno problemi interni. Il campo largo, come vi ho raccontato in questi giorni, è diviso sulla questione della politica estera. Un tema che continua a interrogare gli esponenti del Partito Democratico, soprattutto dopo le dichiarazioni di Giuseppe Conte, il quale continua a prendere le distanze dall'Ucraina e a lanciare dei messaggi pacifisti alla base del suo movimento. Domenica a Milano, ci spiega il Corriere della Sera, al termine di Nova, la campagna di ascolto per il programma dei 5 Stelle, si capirà infatti come Giuseppe Conte e i suoi declineranno il punto sullo stop al riarmo, questione chiave per i rapporti di forza del campo largo. Il risultato inciderà, scrive Claudio Bozza sul Corriere della Sera. Poi sui punti programmatici che il Movimento 5 Stelle metterà sul tavolo del campo largo per redigere il sospirato programma su cui si giocheranno le primarie. La campagna di ascolto dei 5 Stelle è durata mesi e ha coinvolto 17.000 persone, ma oltre la metà dei 107 report, frutto di quasi 2.000 tavoli di discussione organizzati da nord a sud, indicano come priorità lo stop alle armi e la pace, un'istanza impossibile da eludere. E Conte, intervistato da di martedì sulla 7, continua a tenere una linea radicale sulla guerra in Ucraina e dice: cosa dobbiamo mandare? Non abbiamo neppure i soldi per la sanità e l'istruzione, ha detto, definendo la scommessa sulla vittoria militare perdente e irresponsabile. Poi l'affondo. Credo che un progetto progressista non possa che essere alternativo alla politica estera sin qui attuata. Significa dare una svolta. Se continuiamo a mandare armi, in cosa ci caratterizziamo in senso progressista? Oggi dobbiamo rivoluzionare la politica estera. L'Europa è sparita, non esiste più. Conte non vede l'Europa. Del resto, anche quando era Palazzo Chigi, diciamo, era più propenso a guardare alla Cina che all'Europa. Dentro e fuori dal Parlamento resta fortissima la tensione tra i sostenitori di Kiev e quelli di una pace disarmata. Ieri PD, Movimento 5 Stelle e AVS hanno depositato una mozione unitaria per chiedere al governo di impegnarsi a favorire il superamento della regola del voto all'unanimità e conseguentemente del potere di veto nella UE. Ma è appena un colpo di cipria, mentre le divisioni sulla Ucraina sono sempre più laceranti. Qui c'è un dettaglio che ci dà la Repubblica, è un dettaglio ancora più importante perché spiega che per dare forza, questo lo fa Matteo Pucciarelli a pagina 6, per dare forza ai punti programmatici del Movimento 5 Stelle da portare sul tavolo della coalizione di centro-sinistra, durante la 2 giorni di Nova a Milano, questo fine settimana ci sarà anche una votazione della base, una sorta di mandato, come nello stile del Movimento 5 Stelle, oppure
votazioni punto per punto non è stato ancora deciso, ma sarà un voto che politicamente servirà a Giuseppe Conte per rafforzarsi di fronte agli alleati. E quindi, se la base, dice Pucciarelli, dice no armi all'Ucraina, questa diventa una pregiudiziale che impegna evidentemente e qualifica in una maniera molto specifica la posizione del campo largo sulla politica estera, perché Salvini ha sempre occhieggiato in questi anni a Mosca, però poi in Parlamento ha votato secondo le indicazioni di Meloni, come vedremo occhieggia anche in questi giorni, ma Conte invece si fa vincolare da un mandato plebiscitario, per così dire, che quindi rappresenta un punto fermo da cui non si può prescindere. All'interno del PD grande fermento, ma non solo per Conte. Ieri avevamo raccontato di Conte che preoccupa Schlein, ma preoccupa Schlein anche la posizione della segretaria dei Giovani Democratici che si chiama Virginia Libero, la quale, come vi ho raccontato ieri, aveva detto delle parole molto particolari, aveva invocato alla diserzione. Se voi, dice, se voi, se queste destre ci porteranno un vero conflitto, alle guerre, andateci voi, perché noi organizzeremo i disertori. Virginia Libero, 28 anni, e da un anno segretaria dei Giovani Democratici, ci ricorda il Corriere della Sera con Tommaso Labate. Padovana di Salvazzano, fresca di laurea in giurisprudenza, considerata una schleiana doc, pacifista fino al midollo e attivista pro-Palestina. Le sue dichiarazioni però hanno creato non poca agitazione e se ne occupano in molti, se ne occupano anzitutto la Repubblica stessa con un commento di Marco Mondini pubblicato a pagina 15, che è proprio volto alla segretaria dei Giovani Democratici. Ricorda Mondini che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino. L'articolo 52 della Costituzione non ha certo la popolarità del molto più noto articolo 11. Non dà il nome a comitati e associazioni, non viene evocato costantemente da leader politici e aspiranti tali che citano volentieri il magnifico incipit dell'articolo 11. L'articolo 11 dice: l'Italia ripudia la guerra, ma dimenticano però quasi sempre di aggiungere le righe successive, perché dopo la parola guerra c'è una virgola che aggiunge: ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli. Insomma, sembra proprio che il negletto articolo 52 dia fastidio. Perché? Perché l'articolo 52 impegna la difesa della patria come sacro dovere del cittadino. E quindi gli ricorda, dice Mondini, che la carta non parla solo di diritti, ma anche di doveri. O forse perché testimonia che mentre pensavano e scrivevano la legge fondamentale nella neonata Repubblica, i costituenti non erano solo più lucidi e colti della maggioranza, della classe dirigente odierna, ma anche decisamente meno ammorbati da tabù linguistici. E qui c'è una memoria che porta Mondini del 46, quando l'Assemblea Costituente si riunisce per la prima volta dopo anni di regime. E ricorda che l'articolo 52 fu approvato da 332 su 365 costituenti, cioè comunisti, democristiani, monarchici, repubblicani, liberali e socialisti. Plaudono tutti con un entusiasmo unanime da rivoluzione francese e tanta foga da dimenticarsi di approvare subito dopo l'emendamento che dovrebbe introdurre l'obiezione di coscienza, una misura di civiltà che poi dovrà attendere decenni per essere riconosciuta. E allora dice Mondini, citando ovviamente Vannacci, Giuseppe Conte, e le giovani leve del Partito Democratico, le quali affermano che parlare di patria significa ripudiare la guerra, e siccome combattere è di destra, loro nel caso saranno disertori. Non è chiaro, dice Mondini, di che cosa disertate, disertori di cosa?
a parte lo spirito della Costituzione, naturalmente. Quindi la diserzione di Virginia Libero, ricorda Mondini, è una diserzione costituzionale, non è una diserzione dalla guerra, perché la difesa della patria e la difesa dell'Europa sono allo stesso modo un dovere del cittadino italiano. Poi c'è un'intervista della Repubblica che su questo punto fermo non manca di segnare qualche sottolineatura preziosa, oserei dire, ed è l'intervista ad Artem Chapeye, che è un scrittore ucraino. È un'intervista molto bella, questa di Daniele Castellani Perelli, a pagina 7, il quale dice: quella mattina del 24 febbraio, quando la Russia invade l'Ucraina, mi sono arruolato nell'esercito, e racconta perché. Perché, dice, come direste voi, quella mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, cita ovviamente la canzone del partigiano. E che cosa accade quella mattina? Alle 5 del mattino, dice Chapeye, ci svegliammo con l'appartamento che tremava per i bombardamenti e i notiziari che annunciavano i tank sempre più vicini a Kiev. Mentre fuggivamo in mezzo al traffico verso la frontiera, però vedevo delle macchine tornare indietro. Erano ucraini che andavano a respingere i russi, a combatterli per fare guadagnare tempo a me che fuggivo e a salvare le vite a bambini come i miei. Più andavo avanti e più cresceva la mia vergogna. Mi venne in mente quel personaggio di 1984 di Orwell, Winston Smith, che dice: "Non prendete me, prendete Giulia". Quel senso di colpa sarebbe bruciato in me per tutta la vita. Avrei tradito me stesso se non avessi agito. Così lasciai la mia famiglia alla frontiera, nel villaggio dei miei genitori, e tornai indietro, anch'io, per arruolarmi. La mia famiglia si sarebbe trasferita in Germania, racconta lo scrittore, e in 2 anni l'avrei vista solo 2 volte. Allora gli chiede Daniele Castellani Perelli: che cosa direbbe a un europeo di sinistra che chiede di non fornire più armi all'Ucraina, come fa Conte e Virginia Libero, che dovrebbe ricordarsi della lezione dei partigiani italiani e francesi, che l'Ucraina si sta difendendo da un grande paese imperialista, perché non esiste solo l'imperialismo americano. Infatti la Russia manda a morire nel suo esercito tanti soldati asiatici. Ho 2 bambini, scrive Chapeye, dice Chapeye, il 1 settembre doveva partire l'anno scolastico, ma non è mai iniziato. Troppi sono gli allarmi per droni e missili. Questo è il modo di negoziare di Putin. E quindi, se la Russia ci conquista, io finisco in Siberia e i miei figli vengono rieducati come vediamo nei territori occupati. Quindi, no, grazie. Tanti in Ucraina sono depressi, ma non abbiamo alternativa e quindi continueremo a resistere. Chiude così: fanno bene i giovani a rifiutare le guerre di aggressione mosse dai loro governi, ma la resistenza a un'invasione non è la vostra guerra di destra, è la stessa guerra che fecero i vostri partigiani. Onestamente, ne ho abbastanza di rispondere a formule astratte di persone privilegiate che non si rendono nemmeno conto di quanto lo siano a non dover prendere decisioni così difficili come le nostre e potersi limitare a fare retorica teorica. Spero davvero che gli italiani non si ritrovino mai più nella stessa situazione in cui ci troviamo noi. Così Artem Chapeye, che ha scritto un libro uscito di recente intitolato La gente normale non va in giro armata, pubblicato in Italia da Altre Cose. Lo intervista la Repubblica. Poi c'è Luciano Capone sul Foglio. Luciano Capone sul Foglio ti chiede: ma chi è il vero cavallo di Troia? Perché ieri aveva definito il Financial Times nei giorni scorsi, scusate, aveva definito Vannacci il cavallo di Troia della maggioranza, il cavallo di Troia russo in Italia. La definizione, dice, non è molto azzeccata perché l'ex generale ha un'agenda politica sovrapponibile a quella di Vladimir Putin. Ma proprio per questa sua adesione esplicita al putinismo, il partito di Vannacci non ha mai celato le sue intenzioni, quindi non c'è l'inganno
diciamo, di Ulisse, del cavallo di Troia, un cavallo di Troia russo, se si ha in mente l'espediente omerico, ha senso se si mostra progressista anziché reazionario, pacifista invece che apertamente filorusso, eurocritico, alleato di forze europeiste anziché nazionalista, alleato di forze antieuropeiste, attento alle conseguenze negative delle sanzioni, più che sfacciatamente contrario a sanzionare la Russia, insomma, come cavallo di Troia. È molto più credibile l'avvocato Conte del generale Vannacci. Il leader del Movimento 5 Stelle non parla come un ammiratore del Cremlino, il suo linguaggio è molto pacifista. Serve una svolta negoziale che evidentemente può partire solo se viene disarmato Volodymyr Zelensky. Ecco, la narrazione è diversa, ma nella sostanza le posizioni di Conte e Vannacci dice sono uguali. Sospensione del supporto militare all'Ucraina, rottura dell'unità europea contro la Russia, riapertura dei flussi energetici da Mosca verso l'Europa. Torniamo a comprare il gas russo. Insomma, c'è una equivalenza delle due posizioni, spiega il Fatto Quotidiano. E sul campo largo ci resta da dire che anche il giornale, diciamo, di riferimento dei 5 Stelle, il Fatto Quotidiano, segnala quanto forti siano le contraddizioni in questa area politica e ci racconta che D'Alema ha radunato ieri i sindaci anti-gazebo, anti-primarie, alla sala della Protomoteca in Campidoglio in un dibattito dedicato a governare le città, a governare l'Italia. E durante il suo intervento, D'Alema ha citato Andy Burnham, il sindaco di Manchester, diventato premier. Presente una folta rappresentanza di primi cittadini, tra cui Gualtieri, Gaetano Manfredi, ipotetici terzi uomini, indizi chiari, scrive il Fatto Quotidiano, cioè terzi uomini alternativi, candidati al premiership, alternativi a Schlein e Conte. Tanto è vero, ci racconta il Fatto Quotidiano, tanto è vero che Elly Schlein è arrivata a metà dibattito, più o meno a sorpresa, si siede in prima fila in un posto liberato per lei all'ultimo momento vicino a Roberto Morassut. La segretaria sa che D'Alema ha riunito il partito antiprimarie ed è venuta a controllare, è il commento che si fa in platea. Lui comunque si dice grato della presenza della leader. Così, diciamo, questa pace armata dentro il Partito Democratico, dove, come sapete, c'è una componente che è più vicina a Conte di quanto non lo sia ad Elly Schlein. E di questo si ovviamente discute. Ieri, sempre in Campidoglio, vi ho detto in apertura, c'è stato il saluto, l'ultimo saluto a Emma Bonino, funerali laici, molto commossi, a cui ha partecipato anche il capo dello Stato e la Premier Meloni. Naturalmente ci sono cronache su tutti i giornali. Voglio leggervi qualche passo dell'articolo della Stampa che con Maria Corbi mi sembra quello che racconta con maggiore dettaglio e anche con la giusta misura questo evento. Il blu e le stelle dell'Europa ad avvolgerla. Nell'ultimo saluto, scrive Maria Corbi, Emma Bonino se ne va consegnando alla società civile e alla politica il suo sogno, quello degli Stati Uniti d'Europa. Nella sala, la Promototeca del Campidoglio, che per la prima volta accoglie un funerale laico di Stato, ci sono istituzioni, parlamentari e la famiglia. Fuori in piazza, tanta gente, arrivata per dire grazie a questa donna che ha fatto dei diritti e della democrazia la sua bandiera. Poi cita tutti i partecipanti che non vi cito, ma cita soprattutto la testimonianza di Carla Taibi, storica assistente di Emma Bonino, che abbiamo sentito anche ai telegiornali. E ha detto Carla Taibi, Emma è stata ispirazione e maestra di molte ragazze. E poi i due discorsi di Romano Prodi e di Enrico Letta. La sua intelligenza, l'assoluta lealtà, la brutale franchezza hanno prodotto un rapporto intensissimo, dice Romano Prodi, anche se non eravamo sempre d'accordo. Ed Enrico Letta dice: appartiene ai giovani, quando parlava con gli studenti non la lasciavano andare via. E poi aggiunge:
ha rappresentato le istituzioni senza farsene travolgere. E è una frase molto bella, molto vera. Le parole della politica sono venate con commozione e riconoscono il valore di una combattente che ha sempre cercato il dialogo e un ponte con chi non la pensava come lei, pronta ad abbattere steccati. Era meraviglia e ammirazione, appartiene ai giovani, dice Enrico Letta. E il valore dell'azione politica, culturale e sociale di Emma Bonino, riconosciuto da tante persone che ieri hanno voluto essere in piazza del Campidoglio, milioni di cittadini in Italia hanno compreso il valore della sua azione politica istituzionale, dice Riccardo Maggi. Ma il modo migliore di ricordarla è continuare a lottare per le cose che lei voleva fare, in primis la questione europea, perché non abbiamo un altro destino possibile se non un'unione federale. E poi c'è Mario Aiello sul Messaggero che racconta con fantastica precisione il miracolo di Emma ieri, in un momento di grandissima tensione politica e già preelettorale. Bonino compie con la sua dipartita un piccolo miracolo. La presenza di Mattarella, scrive Aiello, è quella che dà il senso della giornata. Non parla il presidente, ma esprime, senza parlare la naturalezza con cui Bonino simboleggiava e praticava le virtù repubblicane, nelle quali rientrava al massimo grado il suo modo di fare politica, motivato da una continua e coraggiosa attenzione al cambiamento. E non erano scontati questi funerali di Stato, voluti e organizzati da Palazzo Chigi. Emma, per molti versi, per esempio nella sua impostazione transnazionale, globalista e molto laica sui temi etici, è stata, pur non essendo incasellabile, sic et simpliciter a sinistra, l'opposto dell'attuale destra di governo. Da lei, infatti, criticata, ma il governo che riconosce il valore e la lezione di questa statista radicale ha fatto un gesto importante, dando il massimo risalto istituzionale alla scomparsa di Bonino, intorno al cui ricordo si sono stretti tutti, mettendo in scena un evento corale e trasversale. E questo cordoglio è stato un momento di sospensione della campagna elettorale, di non divisione mentre ci si combatte su tutto. Insomma, sul Campidoglio, dove vennero poste il 14 luglio del 98 le basi della Corte Penale Internazionale, istituzione ora in crisi, ma carissima alla Bonino, il miracolo laico di Emma è stato quello di far incontrare gli opposti. C'era in sala più sinistra che destra, e di unirli almeno per un po', come si fa nei paesi che sentono dentro di loro un'unità di destino. Quell'unità di destino che di un paese forte. Così Mario Aiello sul Messaggero. Grazie Emma Bonino di questo contributo che sopravanza la tua vita terrena. E poi ci portiamo sulla vicenda di Schengen, perché ieri il governo, come vi dicevo, ha confermato lo stop a Schengen, che ha fatto letteralmente infuriare gli spagnoli, anche perché non se ne vede la necessità, almeno da parte spagnola. È difficile trovare oggi diciamo, i dettagli di un'emergenza che giustifichi una misura così grave, perché produttiva di una sospensione di un trattato internazionale che è il fulcro della stessa identità europea, appunto, parlando proprio della lezione di Emma Bonino. Ma Roma insiste con lo stop a Schengen. Quindi di nuovo scontro, spiega Marco Galluzzo, a distanza tra Madrid e Roma. La risposta simmetrica del governo spagnolo, che a sua volta ha deciso di prorogare di altri 15 giorni i controlli alle frontiere nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia, quindi facendo scadere la scadenza all'8 ottobre 2026. Il ministro Albares ha accusato Roma di minare lo spirito della Costituzione europea. È assurdo, è inutile ed è una vergogna, perché significa distruggere lo spirito e la filosofia di ciò che vuol dire essere partner europei, ha dichiarato Albares. Su X, la replica del ministro degli esteri Tajani. L'Italia, dice Tajani, applica le regole dei trattati europei con l'unico obiettivo di difendere la sicurezza delle frontiere dei propri cittadini. La reazione del governo spagnolo
inappropriata e inutilmente aggressiva. Disteso, racconta il Corriere della Sera, invece l'incontro fra Meloni e il presidente del Consiglio europeo Costa, che è venuto qui per preparare il prossimo vertice di Bruxelles, in cui si discuterà di competitività, ma soprattutto di un dibattito strategico sull'immigrazione che consentirà di fare il punto sul nuovo approccio europeo di contrasto all'immigrazione irregolare, di cui Meloni è stata protagonista assoluta. Poi si è discusso anche del bilancio della UE, che deve essere all'altezza delle priorità strategiche dell'Unione, ha detto Meloni, preoccupandosi in questo con una strategia che la vede consonante assolutamente con quella della Spagna, su cui litiga sull'immigrazione, a difesa della politica di coesione e della politica agricola. Su questo Spagna e Italia sono alleate, ma sul resto fanno a botte. Come vedete, c'è una grande confusione sotto i cieli di Bruxelles e sotto i cieli europei. Comunque, questo è il bilancio dell'iniziativa di Meloni nei confronti dell'Europa per ciò che riguarda la politica estera, ma non finisce qui, perché Meloni si è preoccupata anche della politica economica. E quindi la crisi dell'energia la vede proiettata sul terreno europeo, dove chiede un'iniziativa fiscale a sostegno della battaglia contro l'inflazione, poiché le misure adottate dai singoli governi sono insufficienti. L'allarme sui prezzi energetici, scrivono Fabrizio Goria e Giovanni Turi sulla stampa, pagina 10, vuoti i palazzi di Bruxelles e le cancellerie della UE. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede azioni mirate immediate a livello europeo, così dice Giorgia Meloni, dopo che ha visto alzare il prezzo del Brent del petrolio a 108 dollari e il gas fino a 81,7, scrive la stampa, ma ieri aveva toccato il picco degli 84. E le borse sono andate a chiudere in negativo. C'è allarme anche perché gli esperti, scrive la stampa, gli esperti come Davide Tabarelli, che è presidente di Nomisma Energia, dicono che l'inverno sarà rigido, la guerra con l'Iran non terminerà in fretta e c'è da essere rassicurati dai mercati governati dai freddi algoritmi, perché dice: se fossimo oggi negli anni 70, cioè se non ci fossero gli algoritmi che regolano in qualche modo i mercati, ci sarebbe stato già il panico e il petrolio sarebbe venduto a 200 dollari al barile. Quindi il governo questa settimana introdurrà l'ennesimo sconto delle accise, sapendo che è un palliativo per prezzi fuori controllo, e quindi chiede che l'Europa assuma una iniziativa mirata e immediata a sostegno delle imprese e dei cittadini. A che cosa allude? Secondo quanto ricostruiscono con fonti di Palazzo Meloni, insisterà Meloni per scusate, di Palazzo Meloni insisterà per strappare al prossimo Consiglio europeo un intervento straordinario e coordinato di sostegno fiscale. Ma si chiede la stampa, si può immaginare che questo accada se l'Europa ha fin qui censurato tutti gli interventi nazionali di riduzione delle accise? E questo è il punto. L'Italia ha speso già 2,6 miliardi per la riduzione delle accise contro la volontà dell'Europa, contro il parere di tutti i più autorevoli economisti, i quali dicono: riducendo il taglio delle tagliando le accise non si riducono i consumi, che è l'obiettivo con cui fronteggiare la crisi, e quindi si innesca una spirale inflazionistica, cioè un'eterogenesi dei fini opposta a quella prodotta. Ciononostante, il governo chiede all'Europa diciamo, un contributo, però in Italia ovviamente la pressione delle categorie, la scadenza elettorale e la preoccupazione di essere scoperta dagli attacchi dell'opposizione indurranno oggi il Consiglio dei Ministri a tagliare nuovamente le accise per la settima, forse l'ottava volta. Taglio di pochi giorni e solo di 6-7 centesimi, che sarà esteso per una settimana, al massimo 10 giorni. Poi, però, dice
Luca Monticelli sulla Stampa, i tecnici del MEF stanno anche studiando misure di sostegno ai redditi più bassi. È difficile però questa misura perché non si riesce a identificare una platea dei beneficiari che possa essere, diciamo, quella effettivamente bisognosa degli aiuti, e la Lega teme che finiscano nelle mani dei migranti che a suo giudizio non meriterebbero questo privilegio. Quindi la Lega si oppone, e questo, diciamo, distingue questo dissenso all'interno della maggioranza, fin qui fermato le misure selettive, inducendo il governo a fare proroghe lineari di tagli delle accise contro il parere di tutti i più autorevoli economisti. Questo lo stato dell'arte dell'economia, diciamo, nelle sue misure emergenziali indotte dalla crisi energetica, a sua volta indotta dalla crisi geopolitica che verso la quale adesso ci trasciniamo, portandoci sui cieli della Lituania, dove ieri è accaduta una cosa inquietante, o meglio non è accaduta ieri, ma se ne è appresa ieri la situazione. Un drone è stato abbattuto da jet italiani. Questo drone volava a poche ore dall'arrivo a Vilnius del ministro Crosetto, ed era probabilmente un drone russo, così leggono tutti e lo stesso ministro quanto è accaduto. L'articolo di Francesca Basso sul Corriere della Sera a pagina 8 ce lo racconta plasticamente e dice: continua la strategia russa di provocare l'Europa per alzare il livello di tensione proprio in quei paesi in cui il sostegno all'Ucraina resta alto. In Lituania, nella notte tra lunedì e martedì, un drone ha violato lo spazio aereo del paese ed è stato abbattuto da due caccia impegnati nella missione di difesa aerea della NATO, caccia italiani naturalmente. Il ministro della difesa Guido Crosetto ieri era in visita a Vilnius e ha confermato i sospetti su Mosca. Sembra, dall'esame dei primi resti, che si tratti di uno Khaled. Non so quali altri paesi potrebbero lanciarlo. Per la NATO è l'ennesima azione sconsiderata da parte della Russia, volta a intimidire gli alleati. Le provocazioni, però, spiega Basso sul Corriere della Sera, non si sono fermate alla Lituania, perché ieri una fregata russa ha lanciato dei razzi di segnalazione contro un elicottero delle forze armate danesi mentre si trovava in acque internazionali a largo di Gezer, svolgendo un'operazione fotografica di routine. Uno dei razzi è passato a breve distanza dal velivolo. E, insomma, per la presidente von der Leyen questi non sono episodi isolati, ma fanno parte di un modello più ampio di aggressione e provocazione russa. E sempre ieri in Germania le autorità tedesche hanno denunciato il ritrovamento di frammenti di un drone a poca distanza dalla base militare di Wunstorf. Ore di tensione anche in Olanda, il traffico ferroviario è stato gravemente interrotto nei Paesi Bassi per quello che il gestore della rete ha definito un atto volontario e coordinato di sabotaggio. Come vedete, l'intera Europa è al centro di una strategia, diciamo, di provocazione e di sabotaggio che vede, quantomeno in alcuni casi accertata e in altri sospettata, la mano del Cremlino, con una strategia molto precisa, non casuale, ma mirata a ottenere un obiettivo di destabilizzazione che sembra essere il vero obiettivo dei russi. Lo dice anche Lorenzo De Cicco sulla Repubblica pagina 3. È chiaro quale fosse l'obiettivo dello sconfinamento, addirittura un messaggio indirizzato a Crosetto, perché è quello che nel gergo della criminalità, scrive la Repubblica, viene chiamato pizzino. Insomma, un modo per far intendere al titolare della difesa che al Cremlino conoscono bene i suoi spostamenti, i suoi piani di volo. Qual è la responsabilità di Crosetto, si chiede la Repubblica? È quella di aver nominato, per esempio, come consulente per la difesa l'ex ministro degli esteri ucraino Fedorov, messo alla porta da Zelensky. Quindi, secondo Crosetto, è ormai lampante che il fronte est riservi problematiche che non riguardano questi paesi, ma tutta l'Europa. Perciò è andato a Vilnius, perché vorrebbe spingere
L'Alleanza Atlantica ad attrezzarsi, non solo cambiando la natura delle missioni al confine, come quella in Lituania, che adesso è una vera e propria difesa, mentre prima era di air policing, sorveglianza aerea, ma anche dando vita, secondo Crosetto, a un'Europa continentale della difesa che vada oltre i 27 membri dell'UE. Un'Europa che, in attesa dell'esercito comune, che chissà quando e se mai verrà, coordini in maniera più specifica e più diretta i singoli eserciti e le singole strategie di difesa dei 27 paesi. Così la mission di Crosetto, che forse fa irritare il Cremlino. Questo è diciamo, la conseguenza della strategia di Mosca nell'est europeo. Ci proiettiamo adesso dall'altra parte del globo, quantomeno dall'altra parte dell'oceano, perché dall'Ucraina inevitabilmente andiamo negli Stati Uniti, dove ieri sono avvenute due cose che meritano una menzione. La prima riguarda lo spazio aereo, e cioè il fatto che gli USA hanno ammesso per la prima volta di avere delle armi spaziali puntate contro Cina e Russia in una diciamo difesa dello spazio che non aveva ancora precedenti. Lo ha fatto il segretario dell'Air Force Troy Manck nel corso di una conferenza stampa. Ha detto: gli Stati Uniti già ora hanno collocato in orbita armi di controllo spaziale. È la prima volta che ammettono di poter contare su armamenti di questo tipo, esplicitamente puntati contro Cina e Russia. La reazione di Pechino non si è fatta attendere. Il portavoce del Ministero degli Esteri, Guo Jiakun, ha dichiarato: chiediamo agli Stati Uniti di fermare l'espansione delle capacità militari e la preparazione di una guerra nello spazio. La seconda notizia riguarda invece le elezioni di midterm. La decisione di Trump di limitare con un ordine esecutivo il voto postale è stata bocciata dai giudici della Corte Suprema. Questa sentenza ha fatto arrabbiare il presidente, dicendo che questi giudici, che peraltro in parte qualcuno l'ha nominato lui, rispondono ai democratici. Così Trump dall'altra parte dell'oceano. E poi ci portiamo invece con questa notizia, ci riportiamo in Italia, dove ci attendono notizie di cronaca che però hanno anche in qualche modo un impatto politico. Una in particolare è destinata a suscitare una qualche inquietudine, perché coinvolge a Roma un parlamentare e presidente della Lazio, Claudio Lotito, il quale sarebbe stato oggetto di un'operazione di minacce diretta a sottrargli il club biancoceleste. È un'inchiesta della magistratura sulle pressioni esercitate sul senatore di Forza Italia Claudio Lotito, patron della Lazio dal 2004, quindi da 22 anni, per fargli cedere il club. E ieri sono state disposte perquisizioni, il sequestro di telefonini, tablet e PC nei confronti di due figure al vertice della Banca del Fucino, il presidente Mauro Masi e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. E il nucleo investigativo dei carabinieri di via Inselci ha eseguito la stessa perquisizione anche a Luigi Bisignani, giornalista, personaggio coinvolto in passato in tante inchieste sulle logge massoniche. Masi, Maiolini e Bisignani sono indagati con l'accusa di aggiotaggio per manipolazione del mercato su quote societarie della Lazio. Il piano dei tre indagati, secondo la procura, sarebbe stato quello di creare un clima di contrapposizioni Lotito tifosi attraverso la circolazione di fake news, come l'esistenza di un acquirente pronto a rilevare la società biancoceleste. Il compito di Luigi Bisignani sarebbe stato quello di fomentare un ambiente ostile intorno all'Otito attraverso la pubblicazione di articoli sul quotidiano Il Tempo, di cui Bisignani è un collaboratore. Ma questi articoli, che Bisignani ovviamente respinge al mittente tutte le accuse, dice: questa
e un autogol di Lotito, il quale è stato lui a far partire le indagini con una denuncia. Questi articoli però non coinvolgono la responsabilità né del direttore del Tempo, Daniele Capezzone, né della famiglia Angelucci, del tutto ignari delle manovre di Bisignani, pungolato da Masi e Maiorini. Questa è la posizione del PM e non risulta nemmeno che la Banca del Fucino sia stata coinvolta nelle manovre dei tre indagati. L'istituto bancario infatti fa sapere di non aver mai ricevuto alcun mandato per l'acquisto della società e di non aver svolto attività di advisor per conto terzi. Quindi sarebbe stata un'iniziativa personale dei tre coinvolti nell'inchiesta per indurre Lotito a lasciare la Lazio. E c'è tutto un racconto qui che andrebbe fatto e Repubblica lo fa con una retroscena molto interessante di Marco Carta che spiega il tradimento da parte degli amici, il tradimento di Lotito, che questa battaglia, dice Carta, si gioca a destra, quella neofascista del tifo organizzato col cui il senatore Patron ha rotto da tempo. Il 2 luglio, ricorda Marco Carta, Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio di centrodestra, è sceso a sorpresa in piazza a Roma accanto ai tifosi che chiedevano l'allontanamento di Lotito. Come governatore sto ascoltando la sofferenza dei tifosi, ha detto. Non sta a me prendere decisioni, ma sta a me essere qui ad ascoltare la sofferenza della gente. Questo disagio non può restare inascoltato. Non è la presenza di un semplice tifoso, beh, ha ragione, Quarta, è veramente irrituale che il presidente della regione abbia fra i suoi compiti, in una regione di 6 milioni di abitanti, quella di ascoltare la sofferenza dei tifosi scendendo in piazza con loro. Ma questo è il modo di esercitare la rappresentanza di molti esponenti delle istituzioni in un momento in cui la responsabilità istituzionale, purtroppo, è dove si trova e dove si trova sotto i tacchi. E Rocca è il presidente della regione, spiega Marco Carta, l'ente con cui Lotito ha costruito negli anni una parte del suo impero imprenditoriale tra appalti mignolari nel settore delle pulizie e della sicurezza. Solo 2 anni fa, in occasione della Supercoppa di Riyadh, proprio la regione aveva stanziato 300.000 euro attraverso un emendamento per inserire il proprio logo sulle maglie della Lazio. 2 anni dopo, quel rapporto non c'è più. Poi ci sono stati altri segnali, gli attacchi del faccendiere Luigi Bisignani, per esempio, sono arrivati dalle colonne del Tempo, il quotidiano degli Angelucci. Antonio Angelucci, deputato leghista e collega di Lotito in Parlamento, è uno degli uomini più importanti del centrodestra romano. Il fatto che la contestazione al presidente della Lazio trovi spazio proprio su uno dei suoi giornali non è dunque un elemento che può essere ignorato. Insomma, da ieri mattina, spiega Carta, l'ipotesi della procura è che Bisignani e gli altri indagati abbiano cercato una sponda propria del tifo organizzato, da anni apertamente schierato contro Lotito, per portare avanti il loro progetto e spingere il presidente a cedere il club. Uno degli elementi che gli investigatori vogliono approfondire riguarda il conto corrente utilizzato per finanziare la protesta del 2 luglio. Era aperto alla Banca del Fucino, istituto al centro dell'inchiesta. Quel giorno in piazza c'erano Masi, Bisignani, Rocca e Pino Insegno, amico di Giorgia Meloni, a sua volta tra i contatti di Diabolik. Il conduttore televisivo firmò un'uscita shock. Torneremo allo stadio quando ci saranno 2 date sulla pagina Wikipedia di Lotito, cioè, come sapete, la seconda data è quella in cui Lotito cede la Lazio. Il tifo organizzato al momento osserva con attenzione, anche perché a maggio, dopo 20 anni, la Corte d'Appello di Roma ha assolto i 6 esponenti della tifoseria coinvolta nella tentata scalata alla società del 2006 accanto a Giorgio Chinaglia. Con loro c'era anche Diabolik. 20 anni dopo la storia si ripete, ma stavolta la partita non si gioca più soltanto in turno. Così Marco Carta, come vedete, sul Corriere della Sera. Poi c'è ancora la vicenda Ranucci. La vicenda Ranucci si connota di alcuni dettagli. Il primo riguarda l'iniziativa dell'ex conduttore di proporre un ricorso d'urgenza per ritornare in sella al report. 43 pagine di accusa del team degli avvocati di Sigfrido Ranucci.
nei quali si chiede il reintegro dell'ex conduttore di Report, il cui share, ricordo, nei legali è ormai attestato sul 9%. La RAI ha già risposto avviando l'azione disciplinare nei confronti del giornalista. Cosa contestano i legali? Lo spiega il Corriere della Sera. Il fatto che manca un dettaglio formale, cioè l'azienda non ha mai fornito documentazione a supporto del provvedimento. Cioè, ha detto semplicemente che valutazioni di eccezionale gravità

che racconta di un'altra delle scene africane in cui Ranucci sponsorizzava, diciamo, le iniziative di La Vitola in Africa, è contenuta, vi dicevo, nell'articolo di Giacomo Amadori sul Libero alle pagine 6 e 7. Walter La Vitola utilizzava Sigfrido Ranucci per accreditarsi presso le ambasciate africane e lo portò al Galà per raccogliere i fondi per l'Uganda. Così, Giacomo Amadori che riporta le dichiarazioni di Natalia Potenza, ex compagna e oggi grande accusatrice di La Vitola. C'è ancora una intervista, sempre sulla Repubblica, a pagina 21, a Formigli, il quale prende apertamente le distanze da Ranucci, non prima di aver criticato la RAI, ma nel merito dice: «Penso che Sigfrido abbia sbagliato. Nello stringere un rapporto così stretto con una persona come La Vitola ha finito per mettere in imbarazzo la sua squadra. Come puoi fidarti di uno così?» dice Formigli. Un giornalista gli ricorda Concetto Vecchio: «Può andare anche a cena con Torrina», si è difeso Ranucci. «E sono d'accordo», dice Formigli, «ma non diventarne amico. Se tu attacchi il potere col giornalismo, non devi metterti in condizioni di farti attaccare, di far attaccare la tua redazione, devi rimanere libero. Servirebbe una riflessione su questo, non c'è dubbio. Servirebbe una riflessione su come poteri personali hanno costruito all'interno della TV pubblica e non solo pubblica, vere e proprie concrezioni di potere, dove la forza del consenso che il talk genera crea una specie di cerchio magico in cui nessuno può guardare dentro e le regole della trasparenza e dell'etica vengono ritagliate alla bisogna e secondo le personalità e il carattere e l'etica di chi conduce questo gioco. Il ricambio è la prima condizione della trasparenza e purtroppo le posizioni chiave della TV pubblica e privata ristagnano ormai da decenni nel monopolio di alcuni pochi protagonisti, e su questo occorrerebbe probabilmente una riflessione più ampia. Vi ho detto ancora che il riesame ha ribaltato la decisione del GIP di Torino di scarcerare il molestatore, il violentatore di una ragazza di 13 anni, e invece ha disposto il carcere. È una vicenda che aveva scatenato molte polemiche. C'è un articolo di Claudio Giostra sull'Avvenire che commenta questa vicenda, e poi c'è il tema dell'indulto. Ne parla Il Dubbio a pagina 6, dove segnala, diciamo, le contraddizioni dell'Associazione Nazionale Magistrati, la quale era scesa in campo politicamente, addirittura con un testimonial di eccezione che era proprio Ranucci, nel referendum sulla separazione delle carriere, prendendo posizione in maniera aperta. Adesso si trova un documento che impegna il governo a procedere con una misura di clemenza per decongestionare i carceri che hanno raggiunto la soglia dei 65.000 detenuti, una soglia del tutto inaccettabile e incompatibile con i principi di umanità della pena sanciti dalla Costituzione e anche da tutte le carte e le corti europee. E ciò nonostante si divide adesso l'ANM, dice: «No, ma noi non vogliamo fare politica». Adesso no, qualche mese fa però il problema della politica non si era posto. Difendono la Costituzione, ma non l'umanità della pena. Sovraffollamento al 142%, scrive Valentina Stella sul Dubbio, 46 suicidi dall'inizio dell'anno, i dati sono di Ristretti Orizzonti al 9 settembre. La situazione nelle carceri è drammatica, in violazione dell'articolo 27 della Costituzione. Di stato illegale avrebbe parlato Marco Pannella, eppure l'ANM, ossia l'associazione che si autoproclama custode, difensora

0: la Costituzione più bella del mondo, non è riuscita ad approvare all'unanimità l'adesione a un documento a favore dell'indulto. La motivazione dei contrari? Non possiamo suggerire al governo che cosa fare. Peccato, scrive Valentina Stella sul Dubbio, che per mesi abbiano fatto una campagna politica contro la riforma costituzionale del ministro Nordio, operando pure. E che proprio la massima carta prevede atti clemenziali. La verità è che a qualcuno non importa nulla se le persone affidate allo Stato muoiono, sebbene sotto la tutela di quello stesso Stato. Vengono mangiate vive dalle cimici del letto, non hanno 3 metri quadri di spazio vitale, non possono lavarsi con l'acqua calda d'inverno né rinfrescarsi con i condizionatori, come noi facciamo nelle nostre comode case d'estate, e cucinano insieme a topi e blatte. Così Valentina Stella, con un florilegio dell'infamia che circonda la detenzione nelle carceri italiane, che ci sentiamo pienamente di sottoscrivere. Quindi l'iniziativa era stata avviata all'interno dell'Associazione Magistrati, ma alla fine il dibattito ha portato a un esito opposto. Quelli che dicono no, non bisogna fare politica, in realtà suggeriscono, scrive Valentina Stella, soluzioni politiche. Propongono esattamente soluzioni politiche come gli altri. Anche Rocco Maruotti, segretario dell'ANM in quota area, ha fatto notare che amnistia e indulto sono due istituti previsti dalla Costituzione, all'articolo 79. Quindi è stata una scelta dei costituenti, pensata anche per dare senso concreto all'articolo 27, perché evidentemente il problema delle carceri non è un problema di oggi, ma è un problema antico. Però purtroppo, come vedete, ogni tentativo, che sia parlamentare o che sia appunto all'interno degli universi che circondano il Parlamento, e il CSM certamente lo è, non trovano poi un concreto esito, perché questa parola indulto scatena alla fine sempre una cerniera di sicurezza che fa cadere ogni tentativo di fronteggiare il congestionamento del carcere. Il carcere continua ad essere quella zona buia che nessuno vuol vedere, dove noi cerchiamo di occultare le nostre contraddizioni, per non vederle. Pochi come Luigi Manconi si sono battuti in questi anni, o come Rita Bernardini, per mettere sul tavolo dei decisori questa emergenza drammatica, ma puntualmente i decisori l'hanno ributtata nel cestino. Con questa sottolineatura io ho concluso la mia rassegna stampa. Sono le 8:49. Adesso 8:50 di Roberta Iannuzzi. Noi ci risentiamo però domenica e domani mattina alle 7:30 per un'altra puntata di Stampa e Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Da Radio Radicale, 8:50. Una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Negli Stati Uniti degli anni 20 chiunque poteva costruire un aereo e caricarci dei passeggeri. Non servivano licenze né per i piloti né per i velivoli. Furono i costruttori e le compagnie a chiedere a Washington regole di sicurezza. Anche senza la fiducia del pubblico, l'aviazione commerciale non avrebbe potuto crescere. Dopo varie resistenze, nel 1926 il Congresso approvò una legge. Sabato scorso Dario Amodei, il capo di Anthropic, l'azienda americana che sviluppa Claude, ha pubblicato sul suo sito un saggio in cui chiede a tutto il settore di rallentare. Cita proprio gli aerei di linea, sistemi complessi che volano milioni di volte senza incidenti, e ricorda che per arrivare a questo è servito tempo. Con la rivoluzione portata dall'intelligenza artificiale, artificiale, le conseguenze possono essere infinitamente più estese. Amodei non chiede di fermare la ricerca, dice invece che bisogna ridurre la velocità con cui crescono le capacità dei modelli per dare tempo proprio alle misure di sicurezza. Le ragioni sono due: dall'estate l'intelligenza artificiale avanza molto più in fretta perché i modelli contribuiscono ormai a costruire quelli successivi, e inoltre a luglio, durante un test, centinaia di agenti di OpenAI, cioè programmi che agiscono in autonomia, sono usciti dall'ambiente di prova e hanno attaccato i sistemi di un'altra società. Amodei scrive che episodi simili, meno gravi, sono avvenuti in tutto il settore, anche nella sua azienda, e teme che tra sei mesi, un anno, uno sciame di agenti possa prendere il controllo dell'intera rete. Propone tre passi: subito in azienda valutatori esterni con un accesso simile a quello dei dipendenti e il diritto di pubblicare quello che trovano, poi un accordo sulla sicurezza tra le aziende dei paesi democratici e un'intesa con la Cina, che egli stesso considera molto difficile. Due giorni prima di questo saggio, che trovate sul sito personale di Amodei, Anthropic aveva pubblicato un rapporto sugli abusi russi, yemeniti, cinesi e così via dei suoi modelli. Il caso più grave riguarda proprio un'operazione allineata al governo cinese, che avrebbe usato Claude per rintracciare e schedare gli uiguri arruolati nel nuovo esercito siriano e individuare chi ha famiglia in Cina. Da tempo Anthropic pone questi problemi, del resto il cofondatore Christopher Ola era presente alla presentazione dell'enciclica di Papa Leone Magnifica Humanitas. Amodei sosteneva posizioni simili già nel luglio del 2023 davanti a una commissione del Senato americano. Allora il Senato era a maggioranza democratica e Amodei temeva che entro due anni o tre anni l'intelligenza artificiale potesse aiutare a costruire armi biologiche. Ecco, ascoltiamo la sua dichiarazione, che ricordiamo fu pronunciata sotto giuramento.
3: We have instituted mitigations against these risks in our own deployed models.
2: Abbiamo introdotto misure contro questi rischi nei modelli che abbiamo messo in circolazione. Abbiamo informato diversi funzionari del governo americano che hanno trovato i risultati inquietanti e stiamo sperimentando con altre aziende di intelligenza artificiale un sistema per condividere informazioni su questo e su rischi simili. Ma l'iniziativa privata non basta. Questo rischio e molti altri come questo richiedono una risposta politica complessiva. Raccomandiamo tre tipi di intervento. Primo, gli Stati Uniti devono mettere in sicurezza la filiera dell'intelligenza artificiale per mantenere il loro vantaggio e tenere queste tecnologie lontane da chi vuole farne un cattivo uso. Questa filiera va dai macchinari per produrre i semiconduttori ai chip, fino alla sicurezza dei modelli conservati sui server di aziende come la nostra. Secondo, raccomandiamo un sistema di test e di verifiche per i modelli nuovi e più potenti, come avviene per le automobili e gli aerei. I modelli di intelligenza artificiale del prossimo futuro saranno macchine potenti, molto utili, ma che possono essere letali se progettate male o usate in modo improprio. I nuovi modelli dovrebbero superare una serie rigorosa di test di sicurezza prima di poter essere resi pubblici, compresi i test affidati a soggetti esterni, a esperti di sicurezza nazionale del governo. Terzo, dobbiamo riconoscere che la scienza dei test e delle verifiche sui sistemi di intelligenza artificiale è ancora agli inizi. Oggi non è facile individuare tutti i componenti dannosi di cui un sistema è capace senza prima distribuirlo su larga scala agli utenti. Ed è proprio questo che crea il rischio. Per questo è importante finanziare sia la misurazione sia la ricerca sui metodi di misurazione, perché un sistema di test e verifiche sia davvero efficace. Finanziare l'Istituto federale per gli standard e la rete pubblica di risorse per la ricerca sull'intelligenza artificiale sono due modi per garantire che l'America resti all'avanguardia. Queste tre linee di intervento si rafforzano a vicenda. Una politica responsabile sulla filiera dà all'America il margine per imporre standard rigorosi alle proprie aziende senza cedere il primato agli avversari. E finanziare la misurazione rende questi standard significativi. Trovare l'equilibrio tra la riduzione dei rischi e il massimo dei benefici sarà difficile, ma sono convinto che il nostro paese saprà affrontare la sfida. Nella stessa audizione il presidente della Commissione, il democratico Richard Blumenthal, chiese ad Amodei se servissero strumenti per fermare i sistemi pericolosi. Sentiamo brevemente la risposta.
3: In the testing and auditing regime that we've all discussed, you know, the best case is if all of these dangers that we're talking about don't happen in the first place.
2: Nel sistema di test e verifiche di cui abbiamo parlato, il caso migliore è che nessuno dei pericoli di cui discutiamo si verifichi, perché facciamo test per individuarli e quindi c'è un controllo preventivo. Se questi pericoli riguardano la sicurezza pubblica nazionale, non vogliamo che accadano, ma proprio perché stiamo ancora imparando a misurarli, probabilmente capiterà almeno una volta e forse più volte di fare i test e di pensare che un sistema sia sicuro e di scoprire poi che non lo è. Per questo sono d'accordo, serve anche un meccanismo per ritirare o modificare i sistemi quando i test si sono rivelati sbagliati. Mi sembra buon senso. Personalmente sono aperto a qualsiasi meccanismo amministrativo che introduca test di questo tipo. Non ho preferenze tra una nuova agenzia e l'estensione dei poteri di quelle esistenti, ma qualunque cosa si faccia va fatta in fretta. E per concentrare l'attenzione sui rischi biologici, punterei davvero al 2025 o al 2026. Forse perfino al 2024, se non avremo strumenti per limitare ciò che si può fare con i sistemi di intelligenza artificiale, andremo incontro a guai seri. Questa è l'audizione di Amodei al Senato statunitense nel 2023. L'appello di sabato è stato appoggiato da Sam Altman, capo di OpenAI, da Elon Musk, ma ha sollevato anche sospetti. Il primo è che le aziende cerchino regole a proprio vantaggio, il secondo che l'allarme abbia fini commerciali. Il capo di Nvidia ha detto che i laboratori accentuano i rischi per promuovere i prodotti di sicurezza informatica, però Jensen Huang ha un interesse opposto, vende i chip su cui si regge il settore. Amodei chiede di vietarne la vendita alla Cina. Il terzo sospetto riguarda la prossima quotazione in borsa di Anthropic. OpenAI ha aderito all'appello e ha rinviato la propria, dicendo appunto che è per ragioni di sicurezza. Cosa possono fare oggi i legislatori? Lunedì Donald Trump ha scritto sul suo social network che i timori di un'intelligenza artificiale che distrugge l'umanità sono una bufala. Il ministro per l'intelligenza artificiale britannico interviene oggi sul Times con un annuncio: le aziende devono essere obbligate a testare i modelli prima di metterli in circolazione. Nell'Unione Europea alcune regole ci sono già, la Commissione può esaminare i modelli prima del lancio, limitarne l'accesso al mercato, multare le aziende fino al 3% del fatturato mondiale. Su queste regole, però, come sempre, può pesare la pressione di Washington. Ricordiamo che anche sul semplice accesso dei minori ai social network i legislatori faticano a intervenire. In Francia il Parlamento aveva posto il divieto per i minori di 15 anni, ma il Consiglio Costituzionale lo ha annullato perché è troppo ampio e privo di garanzie per la privacy. L'Unione Europea prepara regole proprie, ma è mercoledì 16 settembre 2026. Io ringrazio Piero Scaldaferri che è in regia. Sono le 8:59. A Strasburgo Ursula von der Leyen sta per pronunciare il discorso sullo Stato dell'Unione e noi ci colleghiamo con David Carretta. David, buongiorno.
4: Sì, buongiorno a voi. E tra l'altro Ursula von der Leyen parlerà dei temi di cui hai appena approfondito alcune questioni chiave. L'intelligenza artificiale, sono attese parole in qualche modo rassicuranti da parte della Presidente della Commissione. L'intelligenza artificiale sarà uno dei tre pilastri del suo discorso sullo Stato dell'Unione. E poi lo anticipiamo, von der Leyen domani presenterà una proposta legislativa per vietare di fatto l'accesso ai social media per i minori di 13 anni con una serie di restrizioni in termini di utilizzo delle app di social media, ma non solo, anche le piattaforme di videogiochi e le chat box di intelligenza artificiale per i minori di 16 anni. Ma concentriamoci sullo stato dell'Unione. Come dicevamo, tre saranno i temi conduttori. Il punto di svolta raggiunto sul clima dopo le ondate di calore di quest'estate, il punto di svolta sull'intelligenza artificiale dopo l'allarme delle ultime settimane sui rischi di una apocalisse, poi il punto di svolta rappresentato dalla sfida della Cina all'industria europea nel momento in cui gli equilibri commerciali si stanno aggravando. Come lo scorso anno, la narrazione ruoterà attorno al concetto di indipendenza dell'Europa, anche se von der Leyen cercherà di mettere l'accento anche sulla questione della solidarietà. La Presidente della Commissione, il messaggio che vuole trasmettere è trasformare i rischi del cambiamento climatico, i rischi dell'intelligenza artificiale, i rischi della Cina, in opportunità, insistendo sulla necessità di lavorare insieme a livello europeo per affrontare queste sfide che gli Stati membri da soli non possono risolvere. Sono attesi diversi annunci da parte della Presidente della Commissione, abbiamo qualche indiscrezione ma non possiamo ancora anticiparli. Gli altri temi, ovviamente, von der Leyen parlerà di Ucraina, proporrà di adottare una linea più dura sull'applicazione delle sanzioni contro la Russia, approvare nuovi pacchetti è sempre più difficile. Per contro, alcuni stati membri stanno allentando in qualche modo la sorveglianza su chi cerca di aggirare le sanzioni. Von der Leyen lancerà un avvertimento sul fatto che il prossimo inverno sarà più duro di quello scorso per gli ucraini e che dunque occorre rafforzare gli aiuti a Kiev. E ovviamente nel discorso von der Leyen si soffermerà anche sulla minaccia ibrida della Russia contro i paesi europei, spiegando che è sempre meno una minaccia e dunque sta diventando una realtà e che gli attacchi sono sempre meno ibridi. La dimostrazione è arrivata in qualche modo ieri con un'altra serie di notizie di attacchi ibridi, in alcuni casi quasi cinetici, da parte della Russia. Un elicottero danese è stato vittima in qualche modo di un incidente, una fregata russa ha sparato due razzi di avvertimento in quello che la premier danese ha definito un atto irresponsabile della Russia. E poi, come gli ascoltatori sanno, caccia italiano della NATO ha abbattuto un drone sopra i cieli della Lituania, entrato dalla Bielorussia e con ogni probabilità russo, anche se l'attribuzione non è ancora stata ufficialmente effettuata da parte delle autorità lituane. Von der Leyen tra l'altro proporrà la creazione di un Consiglio europeo di sicurezza e poi in conclusione parlerà dei 70 anni del Trattato di Roma e del decimo anniversario del pilastro sociale europeo. Anche in questo caso farà alcuni annunci, alcune proposte. Infine sarà presente già qui a Strasburgo il primo ministro del Canada, Mark Carney, ospite d'onore del discorso sullo stato dell'Unione. Rispetto alla proposta di Carney di creare un'alleanza delle cosiddette potenze medie, von der Leyen risponderà ovviamente in modo positivo, ma ci sono delle divergenze che stanno emergendo. La Presidente della Commissione innanzitutto ritiene che l'Unione Europea non sia una potenza media e che dunque questa definizione non si adatta per l'Unione Europea. E poi alcuni Stati membri sostengono che non sia possibile avvicinarsi troppo al Canada perché occorre continuare a differenziare tra gli Stati membri, quelli che appartengono per esempio alla zona economica europea, all'area economica europea, chi ha accordi di associazione, e poi ci sono i conflitti, per esempio come reagire a Donald Trump e alle sue guerre commerciali. L'Unione Europea ha scelto un accordo umiliante e penalizzante, il Canada ha accettato un rapporto di forza con quel che comporta in termini di danni economici per ottenere un vantaggio nel lungo periodo. Insomma, al di là delle parole, non sarà così semplice veder nascere quella alleanza di potenze democratiche medie un po' più grandi che Mark Carney ha indicato come risposta al mondo di Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping. Carney parlerà domani e sarà ovviamente interessante ascoltare quel che dirà il Parlamento europeo. Se non hai domande ti restituisco la linea.
2: Grazie a David Carretta, ci risentiamo domani. Intanto sono le 9:07, con me in studio Enrico Salvatori.
5: Buongiorno.
2: Buongiorno Enrico, e apriamo il notiziario del mattino.
5: Allora sì, Roberto, oggi ci occuperemo naturalmente dei funerali di Stato di Amabonino, la nuova legge elettorale approvata dal Senato e che ora tornerà alla Camera, il caro carburanti, la direttiva europea sugli affitti brevi, questi i temi del notiziario di questa mattina che chiuderemo con la nota settimanale di Walter Vecellio. Da Carlo Nordio a Elly Schlein, da Massimo D'Alema a Paolo Gentiloni, da Carlo Calenda a Matteo Renzi fino a Giuseppe Conte e Romano Prodi, sono tanti e di ogni schieramento i politici che ieri in Campidoglio hanno partecipato ai funerali di Stato di Amabonino. Con loro anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni, che al termine della cerimonia, al seguito della famiglia, hanno accompagnato il feretro all'esterno dell'edificio, nel carro funebre per l'ultimo saluto. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri i due ex premier che hanno voluto Emma Bonino come ministro, cioè Romano Prodi ed Enrico Letta, e sentiamo per prima Romano Prodi, già Presidente del Consiglio e Presidente della Commissione europea.
6: Signor Presidente della Repubblica, autorità tutte, partecipo davvero con grande commozione a questo ricordo di Emma Bonino. Io ho per la prima volta collaborato con lei per due delle tante battaglie in favore dei diritti civili, contro la pena di morte e contro l'uso delle mine antiuomo. Anche in quei due settori passi avanti sono stati fatti, ma come spesso è avvenuto nel campo dei diritti umani, abbiamo assistito più volte a un ritorno dal passato e a un progresso della democrazia che si è fatto sempre più faticoso. E proprio contro questi ostacoli, la tenacia di Emma nella difesa dei diritti non è mai venuta meno. Noi non abbiamo sempre condiviso, per i deboli e gli indifesi è stata la sua stella polare ed è stato un insegnamento per tutti noi. Una battaglia che mi ha portato avanti con una forza e con una tenza uguali. Emma è stata al mio fianco nel mio secondo governo, ma lei ha dato la responsabilità delle politiche europee e del commercio estero. Battaglia che ha affrontato con la stessa forza e con la stessa determinazione con le quali si è sempre impegnata nella difesa dei diritti civili. Oltre a questo vi era una determinazione e volontà di un approfondimento quasi ossessivo di tutti i dossier e di tutti gli obiettivi da raggiungere. Il suo punto fermo e ripetuto era: se la democrazia non cambia il Paese abbandona la democrazia, un principio che è oggi di grande attualità. Per questo motivo anche le nostre diversità non potevano essere un ostacolo all'azione di governo, che progressivamente aveva proprio l'obiettivo di cambiare la società. Ricordo perciò con una certa commozione personale le sue lacrime quando, alla caduta del governo, il nostro condiviso progetto è stato interrotto. La stessa tensione, la stessa fiducia verso il cambiamento ha guidato l'altro punto fermo della vita politica di Emma, il legame inscindibile fra il destino italiano e quello europeo. In questi ultimi anni abbiamo molte volte condiviso le frustrazioni e le delusioni della politica nazionale ed europea, soprattutto pensando al ruolo che abbiamo perduto nell'essere prima guida, poi arbitri della politica mondiale a cui assistiamo ormai come spettatori. Senza esplicitarlo, parlando dei problemi dei quali si discuteva, lanciava il messaggio che senza nascondere la gravità del suo stato, la sua vita non si riassumeva però nella malattia. Così nel corso di tutta la sua attività politica, le sfide da affrontare riguardavano non i problemi personali, ma i cambiamenti da mettere in atto per difendere i diritti di tutti. Per questo, con la scomparsa di Emma, il Paese ha perso una donna straordinaria, intelligente e determinata.

0: Così Romano Prodi, ieri ai funerali sono intervenute Carla Taibi, storica collaboratrice di Emma Bonino, Filomena Gallo, segretaria dell'associazione Luca Coscioni, che hanno portato anche le parole della famiglia, Riccardo Maggi, segretario di Più Europa, il deputato Benedetto Della Vedova, e come detto le conclusioni sono state affidate a due ex presidenti del Consiglio. Uno l'abbiamo appena ascoltato, Romano Prodi, che è stato anche alla Commissione europea con Emma Bonino, e poi Enrico Letta, che la volle alla Farnesina.
1: Signor Presidente della Repubblica, signori Presidenti delle Camere, signor Presidente del Consiglio, familiari, autorità, amici, quando quel pomeriggio nella sala della vetrata lessi Ministro degli Esteri Emma Bonino, percepì distintamente nella stanza un mormorio di ammirazione e approvazione tra gli astanti. Da allora ho sempre associato personalmente il nome di Emma a quella specie di ola sussurrata, meraviglia e ammirazione che ho sentito quel giorno. In una vita intera dedicata agli ideali europei, Emma ha attraversato tutte le fasi del progressivo percorso di integrazione. Credo caso unico di impegno europeista in tutte le sue vesti, da quello di semplice appassionata militante a quello di commissario, da membro del Consiglio a parlamentare a Strasburgo. Sempre all'avanguardia, mai stanca delle battaglie per rendere l'Italia più europea e l'Europa più unita e più forte, in linea con gli ideali del manifesto di Ventotene. Non si è mai fermata di fronte alle difficoltà, ha sempre rilanciato, da ministro degli esteri, ha dovuto vivere le fasi terribili della crisi finanziaria, che non finiva, e dell'ambiguità dei tanti, dei troppi, che invece di aiutare il rilancio unitario, pensavano di dividere l'Europa tra i cosiddetti paesi virtuosi e i cosiddetti paesi viziosi, immaginando di espellere dall'euro i paesi in difficoltà. Quanto impegno per tenere dentro la Grecia! Che scelta lungimirante e quanta soddisfazione negli ultimi anni nel vedere che quell'Europa del Mediterraneo, che tanto l'appassionava, si rilanciava e ridava senso all'intera integrazione comunitaria. Quella crisi finanziaria e la successiva crisi della Brexit furono i tornanti che portarono Emma a pensare che si dovesse alzare il livello della battaglia per l'Europa e che questa dovesse diventare esistenziale, la battaglia della vita. Fino all'ultimo ha alzato sempre di più il tono della sua chiamata all'azione in favore dell'Europa. L'Europa integrata, unica possibilità per noi, per i nostri paesi europei, di mantenere autonomia e indipendenza nel mondo dominato dalle grandi potenze. Ripeteva sempre che i paesi europei nel nuovo mondo dominato dalla Cina, dall'India, sono divisi in due gruppi di paesi, quelli che sono piccoli e quelli che non sanno di essere piccoli. Tutti siamo piccoli paesi europei rispetto alla Cina e l'India. Solo insieme potremo non essere marginali, solo insieme potremo evitare un futuro da colonia. Soprattutto, e concludo, rilanciava l'idea dell'Europa come trionfo del multilateralismo e come dimostrazione di quanto il multilateralismo, il trovare insieme soluzioni condivise e convenienti per tutti, riesca a creare riconciliazioni, il pensiero alla guerra nell'ex Jugoslavia, e cooperazioni. E diceva che se questo era avvenuto in Europa, la terra di tutte le guerre, questo poteva avvenire anche negli altri continenti. Grazie Emma per aver combattuto le tue battaglie, le nostre battaglie. Grazie per non esserti mai risparmiata nel combatterle. Grazie per non aver esitato un solo istante nello scegliere di difendere l'aggredito, l'Ucraina, di fronte alla Russia, l'aggressore. Grazie per non esserti limitata...

Grazie per non esserti limitata a farlo il primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, ma anche dopo, quando le prime sensazioni di stanchezza cominciavano e, ahimè, continuano a serpeggiare nei sostenitori europei dell'Ucraina. Grazie, Emma, per averci insegnato che non ci si ferma davanti agli ostacoli. Grazie per esserci stata, grazie per esserci ancora.

0: E questo dunque è un passaggio dell'intervento di Enrico Letta. Cambiamo argomento. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo, arrivato dalla Camera, è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. Sono Martina ha raccolto il commento soddisfatto di Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d'Italia. Sentiamo.
1: Molto soddisfatto, abbiamo per una volta dato direi un'ottima prova di bicameralismo, nel senso che qui al Senato, attraverso un confronto costante tra i partiti, in particolar modo di maggioranza, ma anche e soprattutto in considerazione delle varie riflessioni fatte dai costituzionalisti nelle audizioni, sono stati fatti degli oggettivi miglioramenti a questa legge. Potremmo fare molti esempi e poi sono state, cosa per noi importantissima, ripristinate le preferenze. E quindi complessivamente esce una legge che fa salve tutte le garanzie costituzionali in modo chiaro, già lo era la Camera ma le rafforza, e inoltre però quello che è l'obiettivo poi di fondo della legge, garantisce le condizioni per la stabilità come una costante del sistema politico italiano e non una eccezione come abbiamo avuto con il longevo e più longevo della storia repubblicana governo di Giorgia Meloni. Sì, non prevediamo di fare ulteriori cambiamenti perché bene, diciamo come dicevo prima, in questo caso l'attività del Senato modificativa, ma adesso oggettivamente i tempi per una terza lettura non li vedo, poi ovviamente la Camera è sovrana e valuterà, però personalmente non li vedo e quindi credo che questa norma resterà. La ratio della norma alla fine è semplice, noi nella prima lettura della Camera avevamo una norma tramite un emendamento dell'onorevole Russo che prevedeva proprio per evitare la proliferazione di liste, listine, microliste varie, una soglia del 3% per la validità dei voti ai fini del calcolo del premio di maggioranza nella coalizione. Su questo c'erano state dei dubbi di costituzionalità, perché è vero che soglia già Leo Satello, ma anche se all'1% la dava, ma è anche vero che questa legge prevede un premio di governabilità che con quelle condizioni poteva portare a essere dato, diciamo, al fatto che il premio di governabilità fosse dato alla coalizione che è arrivata seconda. Abbiamo ritenuto che questa norma andasse cambiata e quindi però di conseguenza abbiamo aumentato sicuramente in modo cospicuo, questo è vero, il numero delle firme, proprio con l'obiettivo di evitare liste civetta o microliste per avere poi una confusione totale agli elettori che rischierebbero, perché le coalizioni a quel punto potrebbero imbarcare microliste per avere qualche votarello in più e quindi rischierebbero di trovarsi un super lenzuolo senza, diciamo, alcuna razionalità politica.
2: Critica invece l'opposizione, ascoltiamo Matteo Renzi che è senatore e presidente di Italia Viva.
3: Francamente trovo imbarazzante che mentre il paese è in una difficoltà economica non banale, costo della vita, bollette, mutui, aumentano i tassi di interesse anche della BCE, per chi ha un mutuo a tasso variabile è un problema, noi siamo inchiodati su una legge elettorale che è poco più che una barzelletta, è una legge elettorale che viene approvata per dare stabilità, ma in realtà sono gli stessi che fino a due giorni fa ci dicevano che grazie a questo governo la stabilità è stata mantenuta con la legge elettorale di prima. Cioè, se il principio è la stabilità, allora lascia la legge che c'è. In realtà sono molto in difficoltà e hanno una fifa matta, hanno paura di perdere. Secondo me no, non la metteranno perché sanno che se mettono la fiducia è una sconfitta, ma cambia poco comunque, la legge sarà approvata. Lo scopriremo solo vivendo.
0: Questo dunque Matteo Renzi e sempre ai microfoni Sonia Martina, ascoltiamo il pensiero di Carlo Calenda, senatore e segretario di Azione.
4: Questa legge elettorale è fatta, anzi è un tentativo di prolungare il bipopulismo che produce due cose. Uno, rumore. E il secondo, a ogni tornata elettorale un estremista più estremista dell'ultimo estremista che è andato al governo. E quindi da un lato Vannacci, poi arriva Corona, poi ritornerà forse Grillo, poi arriverà un altro e non si conclude mai niente. Io credo, noi crediamo che ci sia bisogno di chiuderla questa stagione, questa seconda repubblica che non ha prodotto nulla e che continua a non produrre nulla, perché mentre c'è un caos sui mercati, mentre il prezzo del petrolio è altissimo, mentre c'è una condizione dell'inflazione fuori controllo, mentre ci sono tre guerre, mentre accade tutto questo, tutte le nostre giornate politiche sono concentrate su temi che non hanno alcuna rilevanza. A destra, sulla legge elettorale, a sinistra, sulle primarie, domani su Ranucci, dopodomani su un'altra questione. e così si allontanano i cittadini e così si estremizzano i cittadini. Sarebbe stato giusto avere un premio di maggioranza più alto, fare una legge elettorale che di fatto portava a un proporzionale. Io credo che così sarà, ma sarebbe stato più corretto farlo apertamente, e credo che questa sia una grave mancanza di questa maggioranza. Il tentativo di farsi una legge elettorale su misura non ha mai pagato nessuno.
2: Infine la senatrice del Partito Democratico Simona Malpezzi, in particolare sul voto dei fuorisede.
5: È un imbroglio, perché pur conoscendo noi, che ce ne siamo sempre occupati, la complessità di realizzarlo, avevamo chiesto al governo almeno di dire la verità. Il voto dei fuorisede non sarà un voto dove vivo, semplicemente chi temporaneamente si trova fuori dal proprio luogo di residenza per motivi di studio, di lavoro, di salute, di cura o altro, potrà sì votare alle elezioni politiche, ma il candidato di quella circoscrizione. E quindi questo riduce, o meglio, fa annulla del tutto quella possibilità di rapporto tra eletto ed elettore, perché, ripeto, il fuorisede è fuorisede in una parentesi della sua vita, tanto che non cambia la residenza, ma la sua vita, a meno che poi non cambi idea, rimane nel comune in cui ha origine ed è lì sul suo territorio che lui chiaramente vorrebbe esprimere il proprio voto. Questa era la filosofia del voto dove vivo. Io ricordo che è una legge che noi stiamo provando a portare avanti dal 2019, quando abbiamo accolto l'istanza proprio di questo grande e importante comitato, ma addirittura penso che nella legislatura 13-18 avevamo già incominciato ad affrontare il problema. È una questione complessa, ma il governo ha deciso di metterci una foglia di fico, dicendo abbiamo dato il voto ai fuorisede, quando in realtà creano i fuorisede come elettori di serie B, saranno gli unici che non potranno votare per i candidati del loro territorio.
2: Così sulla legge elettorale, veniamo proprio ai temi di cui parlava il senatore Renzi, con i prezzi medi di benzina e gasolio sopra i 2 euro al litro, prosegue il dibattito sul caro carburanti. In un piccolo comune del Teramano con circa 800 abitanti distribuiti in quasi 40 frazioni, l'unico distributore gestito dal comune che nel 2022 l'ho acquistato per evitarne la chiusura. Parliamo di Valle Castellana. L'amministrazione compra il carburante e lo rivende quasi al prezzo di costo, senza il margine di un gestore privato, con un risparmio fino a 20 centesimi al litro rispetto agli altri impianti della zona. Partendo da questa storia, Lanfranco Palazzolo ha intervistato Roberto Pella, deputato di Forza Italia, vicepresidente dell'ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.
6: Beh, innanzitutto, quando si va incontro alle esigenze dei cittadini, abbassando quelli che sono i costi, è solo qualcosa di positivo. Perché sicuramente l'opera che stanno facendo i colleghi sindaci in questo caso va in quella direzione, cercare di ottimizzare i costi, cercare di ottimizzare quello che è il valore, rendendolo diciamo nullo sul ritorno economico e rendendo il massimo servizio con l'abbattimento dei costi il più possibile a favore dei cittadini. Se queste pompe, come vengono chiamate così dei sindaci, stanno dando dei grossi risultati, vuol dire che è una direzione che è positiva, nel senso che ci testimonia non è solo le accise che ovviamente ricaricano il costo, ma quanto le compagnie ricaricano su quello che è il costo del gasolio e della benzina, perché le accise le pagavamo tutti, sia il distributore del sindaco come il distributore delle grandi compagnie. È chiaro che le grandi compagnie hanno fatto un ricarico molto consistente, che lo notiamo anche come cittadini. Quando il prezzo al barile aumenta, salgono velocemente, quando il prezzo del barile scende, scendono in maniera, dico, quasi irrisoria, se non dire quasi nulla. Sicuramente quindi è una ottima scelta, perché vuol dire che quelle pompe dei sindaci hanno tagliato a zero quelli che possono essere eventuali margini di profitto, dando diciamo il totale vantaggio ai cittadini stessi. Ecco. E quello che auspichiamo che anche un po' le grandi compagnie decidano di fare, forse di decidere di abbandonare un po' di utile per cercare di aiutare in modo particolare oggi non solo le famiglie, ma tutti quelli, il mondo legato agli autotrasporti. Sappiamo in Italia quando il trasporto a gomme supera nettamente quello ferroviario o quello aereo, tanto meno marittimo. Sappiamo oggi quanto è importante per l'economia delle aziende, sappiamo quanto incide poi sulle aziende anche dal punto di vista dei costi legati alla bolletta del gas, della luce, insomma tutto quanto ne conviene. Come governo devo dire si sta facendo molto, quindi io apprezzo molto l'impegno che il ministro Meloni sta cercando di dare anche di mitigare quelli che sono gli aumenti, in modo particolare sul gasolio, che principalmente colpisce oltre che le famiglie anche gli operatori economici, però sicuramente non è sufficiente. Ecco, io credo che dobbiamo in qualche modo cercare di ottimizzare quelli che sono i costi e cercare di chiedere di abbassare quelli che sono oggi oneri che vengono ricaricati, che sono sicuramente alti.
0: E partendo da questa notizia, il nostro Lanfranco Palazzolo ha intervistato Roberto Pella, deputato di Forza Italia e vicepresidente dell'ANCI. Adesso però in chiusura la nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale.
7: Buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta. Ma fin dall'indomani del 7 ottobre del 2023 in Israele e ovunque ci si è interrogati su come sia stato possibile che quell'immane massacro sia potuto accadere senza che nessuno ne avesse sentore. Un massacro come quello messo in essere da Hamas richiede tempo, risorse, uomini addestrati, complicità ramificate. Possibile che nel Mossad o qualche mukarrabat arabo, nemico di Hamas e dell'Iran, non avesse percepito nulla di quello che si preparava? Ora però dei giornalisti del quotidiano israeliano Haaretz sostengono che il primo ministro Netanyahu fu avvertito dal presidente degli Emirati Arabi Uniti una settimana prima dell'attacco. Sostengono che sapeva che si stava pianificando un'offensiva su larga scala contro Israele, ma non dette peso alla soffiata. L'interessato ovviamente smentisce, promette denunce, querele. Da parte araba silenzio, nessuna conferma ma neppure smentita. E si può anche osservare con malizia che la rivelazione cade alla vigilia di elezioni in cui Netanyahu si gioca tutto, anche la possibilità di finire in carcere. Vedremo come finirà questa storia. Chiedo scusa. In contemporanea un'altra clamorosa notizia. Alla vigilia del 25esimo anniversario degli attentati dell'11 settembre del 2001, il sindaco di New York, Mamdani, annuncia la pubblicazione di documenti che dimostrano come funzionari dell'epoca fossero a conoscenza che gli attacchi alle Twin Towers avevano reso l'aria dell'intera zona mefitica da respirare per causa di amianto e di altre sostanze tossiche, ma avessero dolosamente rassicurato la popolazione del contrario. Anche in questo caso vedremo. Subito però si può dire che si tratta, è un paradosso amarissimo, di notizie confortanti. Si tratta di due pesantissimi atti d'accusa, ma anche il segno di una vitalità democratica. In Israele un giornale pubblica accuse gravissime su Netanyahu, negli Stati Uniti emergono documenti a dir poco imbarazzanti. Perché con tutti gli enormi problemi e le contraddizioni, nonostante Trump e Netanyahu, gli Stati Uniti e Israele sono due democrazie. Nella Russia di Putin, nella Cina di Xi, non accade, non può accadere, perché non sono democrazie e questo è il motivo di conforto. A risentirci, buona giornata.
2: Grazie, grazie davvero a Walter Vecellio. Allora, noi siamo in attesa di collegarci con la Camera, sono le 9:31 minuti, nel frattempo andiamo ad ascoltare ancora qualche intervista, parliamo dei prezzi della benzina, anche perché questo sarà uno dei temi che saranno affrontati questa mattina nell'ordine del giorno della Camera, decreto legge che contiene disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi. Ascoltiamo Virginio Merola, deputato del Partito Democratico ed ex sindaco di Bologna.
8: Dimostra che il tema del costo della benzina per chi si occupa di vita quotidiana dei cittadini è un tema determinante, che alcuni comuni che hanno la fortuna di avere in proprietà delle pompe di benzina aiutino i cittadini a reggere il costo della benzina, credo che sia un fatto positivo. Sicuramente credo non può diventare una politica generale, perché è immaginabile in breve tempo invertire con l'acquisto di pompe di benzina dal basso questa tendenza. Io credo che il tema di
9: secondo lei non è possibile?
8: Secondo me non è possibile, ma non è neanche coerente con un obiettivo di fondo. Il nostro problema è uscire dalla dipendenza dal gas e dal petrolio. Quello che è mancato, ed è clamorosamente mancato, un governo che dice che è durato 4 anni, hanno buttato via 4 anni. Non c'è una politica industriale per ridurre il costo dell'energia. Si insegue il giorno per giorno con provvedimenti come quest'ultimo decreto che riducono al massimo 17 centesimi il costo della benzina e si insegue l'emergenza. Ma un governo che rivendica la durata, mi permetto di dire, dal 22 a oggi avrebbe potuto impostare una politica energetica come chiedono tutti, come chiede ad esempio Confindustria, per ridurre strutturalmente il costo dell'energia, sia investendo di più sulle energie alternative, sia facendo tutte le misure transitorie necessarie sul gas e sul petrolio. Bisogna prendere atto che però non si è fatto nulla. Vogliamo parlare del nucleare. Chi sarebbe contrario a un investimento forte sulla ricerca nel campo dell'energia nucleare? Sono arrivati adesso proponendo una roba che comincerà a trovare attuazione fra 2 o 3 anni. Quindi abbiamo perso 4 anni, questa è la sostanza.
0: Bene, questo dunque è Virginio Merola, deputato del PD e già sindaco del Comune di Bologna. Ci fermiamo qui con la nostra edizione del mattino del notiziario, non prima di aver ringraziato per l'assistenza tecnica in regia Piero Scaldaferri. In studio Roberta Iannuzzi e Enrico Salvatori, ci colleghiamo in diretta con la Camera dei Deputati.
10: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
11: Emendative poste in votazione, approva l'emendamento 3.500. Dopo una sospensione dalle 16.28 alle 16.50, la sottosegretaria Albano esprime il parere sugli ordini del giorno. L'Assemblea, previe dichiarazioni di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Il seguito dell'esame è rinviato alla seduta successiva. Nel corso dell'esame sono intervenuti il relatore Osnato, la sottosegretaria Albano, i deputati Alifano, Toni Ricciardi, Merola, Iaria, Zaratti, Marattin, Squeri, Stefanazzi, Borrelli, Zucconi, Grimaldi, Del Barba, Bonetti, Davide Bergamini, Vigiano, De Bertoldi, Vaccari, Quartini, Boff, Sasso, Ravetto, Labbate, Francesco Silvestri, Pavanelli e Carmina. Intervengono a fine seduta i deputati Rachele Silvestri, Iezzi, Latini, Longi e Borrelli. La seduta termina alle 18.05 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 16 settembre 2026.
12: Grazie onorevole Giachetti. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si intende approvato.
2: Sergio Costa, la Presidenza.
12: Articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 94, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5-10 minuti, previsti dall'articolo 49,5 del regolamento. Comunico che la Giunta delle elezioni nella seduta del 15 settembre 2026 ha verificato che il seggio di deputato nel collegio uninominale 01 Chieti della 17ª circoscrizione Abruzzo deve essere coperto mediante elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 86,3 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei Deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 numero 361. Tale seggio, attribuito con il sistema maggioritario ai sensi dell'articolo 77,1 lettera B del medesimo testo unico, si è reso vacante a seguito della cessazione del mandato parlamentare del deputato Alberto Bagnai in ragione delle dimissioni presentate alla luce dell'assunzione della carica incompatibile di componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui la Camera ha preso atto nella seduta del 15 settembre 2026. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori la deputata Ruffino. Prego.
13: Grazie signor Presidente, io sono nuovamente a chiedere al Ministro dell'Economia affinché venga a riferire al Parlamento sulla vicenda che ha coinvolto il Presidente della Banca di Asti, Maurizio Rasero, contemporaneamente Sindaco della città. più volte e non soltanto da parte mia è arrivata questa richiesta. Siamo alla fine.
0: Grazie.
13: Epilogo, sono state annunciate le dimissioni dalla presidenza della banca, ma sicuramente non può considerarsi conclusa la vicenda. Al contrario, tutto questo impone una domanda molto semplice: perché si è dovuti arrivare fino a questo punto? Per mesi è stata sostenuta la piena legittimità del doppio incarico. Il Consiglio Comunale di Asti è stato chiamato addirittura a pronunciarsi su una contestazione formale di incompatibilità. Poi è intervenuta la Banca d'Italia. E quando l'autorità di vigilanza chiede alla banca una precisa roadmap per risolvere la situazione e si arriva anche a prospettare una procedura di decadenza, non siamo più davanti a una polemica giornalistica o allo scontro tra maggioranza e opposizione. Siamo davanti a una questione istituzionale sulla quale, a mio parere, il Parlamento ha il diritto di conoscere la verità. Per questo le dimissioni non bastano. Non basta lasciare una poltrona per cancellare ciò che è accaduto nei 5 mesi precedenti. Chiediamo di sapere che cosa abbia rilevato esattamente la Banca d'Italia nella verifica sui vertici della Banca d'Asti. Chiediamo anche di capire quali criticità abbiano determinato la richiesta di scegliere una strada precisa e perché sia stata prospettata la possibilità di una decadenza. E soprattutto vogliamo capire come sia stato possibile arrivare a una situazione per la quale il sindaco di una città ricopriva contemporaneamente la presidenza di una banca così profondamente legata al territorio che quello stesso sindaco amministra. Non sto assolutamente formulando accuse personali e non aspetta all'Aula anticipare valutazioni che competono alle autorità preposte, ma proprio per questo chiediamo carte, fatti e risposte. E pensiamo che quando sono in gioco la credibilità delle istituzioni, la governance di una banca e la tutela del risparmio, il criterio non può essere soltanto quello di arrivare all'ultimo momento e dire ho scelto la città. La città andava tutelata prima, la banca andava tutelata prima e così pure la credibilità delle istituzioni che andavano tutelate. C'è poi una questione ulteriore che deve essere chiarita. Il sistema delle nomine e i rapporti tra comune, fondazione e Banca d'Asti. Occorre ricostruire con assoluta trasparenza chi abbia nominato chi, con quali valutazioni siano state compiute prima della designazione e quali controlli siano intervenuti successivamente. Non per alimentare dei sospetti, ma precisamente per eliminarli. Per questo chiediamo al Ministro dell'Economia e delle Finanze un'informativa urgente. Ci sono state parecchie discussioni, l'ho detto prima in quest'Aula, qualche collega ha anche detto che era tutto assolutamente normali e che le nostre erano delle fantasie. È stato dimostrato che non era così e ne eravamo certi. Quindi abbiamo la consapevolezza che queste dimissioni hanno chiuso un incarico, ma non è stato chiuso il caso e non cancellano una domanda che oggi è ancora più forte di ieri. Se era tutto perfettamente compatibile e non esisteva alcun problema, perché si è arrivati all'intervento della Banca d'Italia e infine alle dimissioni? A questa domanda crediamo il governo debba dare una risposta. La ringrazio, signor Presidente.
12: Grazie, deputata Ruffino. Medesimo argomento, l'onorevole Fornaro. Prego.
9: Grazie signor Presidente, anche noi per associarci alla

0: ruolo fondamentale di vigilanza e controllo che gli viene dato dalla legge di Banca Italia, una delle possibili soluzioni, ed è dopo una lettera di Banca Italia che si è arrivati a questo epilogo, che non consideriamo conclusivo. Crediamo che l'intreccio che è emerso di nomine, di potestà di nomine da parte di un unico soggetto che da sindaco e presidente della provincia ha potuto nei fatti determinare una quota molto significativa dei componenti del consiglio di indirizzo della fondazione, che a sua volta, essendo detentrice della maggioranza relativa delle azioni di Banca d'Asti, ha poi scelto i componenti del consiglio di amministrazione e quindi di fatto il presidente, questo intreccio sia ancora lì presente, nonostante Rasero si sia dimesso per tempo da presidente della provincia, ma per l'unica ragione che, essendo tesoriere dell'ente, sarebbe stato in aperto conflitto. Insomma, non è una bella pagina, non è una bella storia, e crediamo che questa sia la sede per avere il massimo di trasparenza possibile. Credo che sia giusto nei confronti dei cittadini astigiani e anche ovviamente dei correntisti della banca. Questo è anche il nostro ruolo e quindi crediamo e speriamo che il ministro Giorgetti possa venire rapidamente in quest'Aula.
1: Grazie onorevole Fornaro, e quindi passiamo adesso all'ordine del giorno, che reca il seguito della discussione del disegno di legge numero 3045A, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA SPA in amministrazione straordinaria. Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti e degli ordini del giorno. Passiamo adesso al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto l'onorevole Davide Bergamini. Prego.
2: Grazie Presidente. Oggi siamo qui in quest'Aula a valutare questo provvedimento sullo sconto delle accise dei carburanti. E voglio annunciare fin da subito che Futuro Nazionale darà un parere favorevole a questo provvedimento.
3: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
2: Ci sia la soddisfazione piena del provvedimento, ma perché Futuro Nazionale, come abbiamo già detto più volte all'interno di questa sede, all'interno di quest'Aula, ogni volta che c'è un provvedimento che può andare a beneficio degli italiani, Futuro Nazionale c'è. E questo lo vogliamo rimarcare anche su questo provvedimento. È un provvedimento purtroppo tampone, come abbiamo definito anche ieri durante i nostri interventi in aula, un provvedimento che non va a risolvere il problema degli italiani che purtroppo ogni giorno si trovano a dover fare i conti con un caro carburante che è sempre più elevato, più impattante sulle spese delle famiglie e soprattutto più impattante sulle spese delle nostre imprese, sulle imprese di quell'Italia che lavora, del mondo dell'autotrasporto, del mondo delle aziende agricole che ogni giorno si trovano a dover fare i conti con prezzi di carburante oramai alle stelle che non riescono più ad essere governati da questo esecutivo. Ci dispiace dirlo perché abbiamo chiesto con i nostri emendamenti una maggior verifica sui prezzi, utilizzando anche tutte quelle strutture di controllo che oggi il nostro Paese ha. Abbiamo chiesto anche di intervenire con ARERA, che è uno strumento che potrebbe diventare indispensabile proprio per le capacità e anche per le professionalità che ha al proprio interno. Ma purtroppo ci siamo visti, come spesso accade all'interno di quest'Aula, dei pareri contrari da parte del Governo. Abbiamo poi chiesto ieri con un emendamento anche di valutare l'estensione del credito d'imposta alle aziende agricole, alle aziende agromeccaniche che purtroppo sono state escluse dai provvedimenti precedenti, e anche qui ci siamo visti poi un parere favorevole sull'ordine del giorno, ma sappiamo benissimo che sarebbe stato importante invece avere un parere favorevole sul nostro emendamento quando invece poi è stato dato un parere contrario. Questo sappiamo benissimo, detto all'interno di quest'Aula, che non ha lo stesso valore di avere un parere favorevole sull'ordine del giorno. Questo lo diciamo perché anche per il mondo agricolo il prezzo dei carburanti è diventato sempre più impattante. Leggevo solo pochi giorni fa sui giornali, Presidente, che per avere un quintale di gasolio agricolo un imprenditore

0: agricolo deve raccogliere 7 quintali di grano, quindi credo che ci sia oramai un'enorme sproporzione e mi fa un po' sorridere quando sentiamo parlare di sovranità alimentare, non riusciamo nemmeno a difendere chi coltiva la propria terra, il nostro settore primario, che è un settore importantissimo e determinante per l'economia italiana. Sui vari provvedimenti che abbiamo chiesto, poi c'era, sui vari emendamenti che abbiamo portato in aula, c'era poi un emendamento che secondo noi è stato assurdo vedere il voto contrario da parte del governo, che era quello di chiedere al governo appunto di valutare l'acquisto di gas, di petrolio su tutti i mercati internazionali e acquistarlo dove costa meno. Ci sembrava una proposta di buon senso, ci sembrava una proposta che andasse a favore delle nostre famiglie, a favore degli italiani che purtroppo vedono e vedranno nei prossimi mesi invernali le bollette aumentare in modo spropositato. Non capiamo perché l'Italia debba seguire questa ideologia di Bruxelles che impone e vieta di acquistare combustibili nei mercati dove costano meno. Allo stesso punto però lo fanno altri paesi europei, quindi non si tratta di essere filo russi o filo putiniani come qualcuno ci vuole far passare quando portiamo emendamenti di buonsenso all'interno dell'aula, ma si tratta esclusivamente di essere dalla parte degli italiani, di essere dalla parte di chi oggi fa fatica ad arrivare a fine mese. E questo lo vogliamo rimarcare perché è importante fare questo tipo di valutazioni. Noi siamo arrivati poi anche a pensare che probabilmente tutto ciò che propone Futuro Nazionale debba avere un parere contrario. Quindi magari sul prossimo provvedimento, perché arriverà sicuramente un altro provvedimento, perché come ho detto all'interno di questo, all'inizio di questo intervento, siamo di fronte a continui interventi emergenziali che non vanno a risolvere in modo strutturale la situazione dei prezzi dei carburanti. Quindi magari la prossima volta presenteremo un emendamento, e lo dico in modo provocatorio per qualcuno che ci sta ascoltando da caso, che ci ascolterà, che chiede di acquistare dove i carburanti costano di più, perché magari poi a quel punto ci darete parere contrario e valuterete finalmente di fare ciò che da mesi vi chiediamo all'interno di quest'aula. Sappiamo benissimo che stiamo continuando ad acquistare combustibili dove costano, dove hanno prezzi maggiori, e questo lo vediamo poi va a discapito, e abbiamo assistito anche ad una politica dei controlli che non è sicuramente soddisfacente, perché ad ogni calo del greggio del petrolio non corrisponde in modo automatico il calo alle pompe di benzina. Anche qui lo abbiamo chiesto più volte, lo abbiamo chiesto anche con un'interrogazione al ministro Urso, una maggior verifica, un maggior controllo, perché a nostro parere c'è chi sta speculando sulle spalle degli italiani proprio durante il periodo, la commercializzazione dei carburanti, soprattutto durante l'operazione di raffinazione delle stesse materie prime. Quindi chiediamo un maggior controllo per riuscire a dare delle risposte concrete a chi ogni giorno utilizza l'automobile, utilizza l'autotrasporto per poter produrre, per poter portare avanti l'economia del Paese. Chiediamo poi inoltre, Presidente, di valutare anche di inserire più risorse, creare un provvedimento che possa diventare strutturale, possa diventare significativo, e significativo non sono i 14 centesimi o i 3 centesimi per gli agricoltori, ma chiediamo di poter andare oltre quelle clausole di salvaguardia europee che ad oggi ci danno sempre il parere favorevole per utilizzare risorse per finanziare guerre che vanno all'esterno dell'Europa, che vanno a finanziare guerre con armi e dove purtroppo si trovano sempre le risorse. Chiediamo di poter portare avanti anche nelle sedi europee la possibilità di utilizzare quelle risorse, quei capitali, per abbassare il prezzo dei carburanti degli italiani, per abbassare il prezzo delle bollette dei prossimi mesi degli italiani. Quindi diamo magari meno risorse all'Ucraina o azzeriamole totalmente e diamo quelle risorse, una parte di quelle risorse importanti, alle nostre famiglie che oggi stanno soffrendo, e credo che nessuno, come abbiamo già detto all'interno di quest'aula, si senta a rischio dell'invasione dei carri armati russi o dei missili russi che possono arrivare sul nostro paese. Quindi è una narrativa che viene portata avanti sicuramente quotidianamente contro di noi su quello che diciamo, ma credo che anche su questo punto gli italiani a casa ci trovino d'accordo, che servono meno risorse per finanziare guerre extraeuropee e più risorse per finanziare invece il fabbisogno delle nostre famiglie. Su questo poi mi accingo a concludere, Presidente, credo che sia un provvedimento, come ho detto all'inizio dell'intervento, che meriti di essere valutato con un voto favorevole, ma solo perché, seppur con poco, gli italiani hanno bisogno di aiuto. E Futuro Nazionale, ogni volta che si parla del benessere degli italiani, della possibilità di migliorare quello che è una loro aspettativa, Futuro Nazionale c'è all'interno di quest'Aula, non è contro la maggioranza, ma è contro le scelte scellerate che spesso questa maggioranza fa nei confronti delle nostre famiglie e delle nostre imprese. Grazie.
1: Grazie onorevole Bergamini. Onorevole Del Barba, prego.
2: Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, questo decreto, soprattutto colleghi di maggioranza, è la cifra del vostro governo. Non fare nulla e se fate qualcosa farlo tardi e male e soprattutto a spese degli italiani. E quando dico cifra, sottosegretario, intendo proprio dire che ci sono i numeri a testimoniarlo, non sono delle opinioni. Questo vale per Ilva, dove il ritardo e l'incapacità del governo sono clamorosi. Vale per la questione energetica e il prezzo dei carburanti, dove voi state facendo un odioso gioco delle tre carte con le accise, con la vicenda del finto contributo sugli extra profitti. Gioco che vorremmo andare a scoprire. Ma andiamo con ordine. Sull'Ilva. Ecco, sull'Ilva è evidente che stiamo parlando di un provvedimento che è fuori dal mondo. Non ha nulla a che vedere con quello che sta succedendo, completamente superato dagli eventi, ma il punto è che il governo non è mai stato in partita sulla vicenda Ilva, mai. Il governo sta continuando a comprare tempo e a perdere tempo di conseguenza, senza aver mai messo in campo una strategia industriale. È la cifra di tutta la legislatura, in assenza di scelta su produzione, decarbonizzazione, occupazione, ruolo dello Stato. Cosa fate? Continuate a finanziare la crisi invece di risolverla, finendo in questo modo per prolungarla ed essere voi stessi causa della crisi. Guardate, mi fermo qua, è inutile parlare di Ilva su questo provvedimento che è un certificato di incapacità, un prestito ponte. Un altro di quei ponti vostri che non si sa bene verso dove conducono, inutile citare il ponte tra Europa e Stati Uniti, il ponte sullo stretto. Ma veniamo al tema carburanti. Qui abbiamo il trenino dei decreti legge, che uno potrebbe intendere, beh, l'abbiamo fatto con parsimonia, con oculatezza. È stato un vero e proprio stillicidio che ha impedito a chiunque di fare delle previsioni e delle pianificazioni. 7 decreti in 50 giorni. Trasferire la vostra incertezza sull'incertezza degli italiani e continua il prossimo fine settimana questo stillicidio. E allora il tema diventa comunque... Nonostante questo stillicidio siete stati efficaci, avete raggiunto qualche risultato e guardate, non mi voglio riferire al prezzo del carburante che è ancora alto, ma io lo so già come avete fatto in quest'aula, allargate le braccia, ma ci sono le guerre, fattori esogeni, non ci accaniamo su questo. Il punto è che...
3: Italia Viva.
2: Del problema, cercherò di mostrarvelo, perché se è vero che ci sono fattori che vengono da lungo tempo, fattori esogeni sia sull'Ilva che sui carburanti, è anche vero che voi non potete richiamarvi a un destino cinico e baro che vi presenta il conto e noi sbaglieremmo se entrassimo proprio in questo campo, nel campo delle grandi speculazioni o addirittura in quello della tassazione degli iperprofitti, degli extra profitti, concetti che ci portano fuori dalle vostre responsabilità che vi inchiodano. Perché la vostra azione è un'azione fatta di indecisione, è una inazione. Siete all'insegna dello slogan, del motto, dell'inno finché la barca va. E soprattutto aggiungete a questa inazione costantemente un racconto ingannevole. È come quando dite che i conti sono in ordine, al posto di dire che state alleggerendo le tasse degli italiani e aumentando la pressione fiscale. Come ho ripetutamente ricordato che avete fatto sul tema degli esodati, anziché fermare il superbonus, avete impedito a chi non era in grado di riscuotere il credito d'imposta, allargando le braccia e lasciandoli in braghe di tela. Il racconto ingannevole però lo state facendo vergognosamente sul tema della benzina, del gasolio, dei carburanti. E ci ricordiamo tutti le 50 euro della Presidente Meloni che entrava sventolando nel carburante. Ci ricordiamo tutti la vostra proposta elettorale di abolire le accise. Ecco, ma ripercorriamo allora che cosa avete fatto da quando siete arrivati. Ma se per sottolineare come la vostra comunicazione sia ingannevole, voglio partire da un fatto un po' più capzioso, che interessa poco agli italiani, ma che ha molto a che vedere con i vostri comportamenti. La prassi della confluenza di un decreto legge in un altro provvedimento d'urgenza. Qui andiamo a impacchettare in un decreto legge altri due decreti legge. Bene, il Presidente della Repubblica nel 2021, con una lettera indirizzata ai Presidenti delle Camere, ha stigmatizzato questo comportamento, lo ha fatto la Corte Costituzionale nel 2024 e fin qui dite, facciamo di necessità virtù. Peccato che durante il governo Draghi venne approvato un ordine del giorno a firma anche di Fratelli d'Italia. Ricordate che voi siete quelli che dite che quando una cosa è seria e importante l'appoggiavate anche quando c'era il governo Draghi? Avete appoggiato quell'ordine del giorno che stigmatizzava il comportamento di fare il trenino dei decreti legge. Ma non solo, siete, sempre Fratelli d'Italia, presidenti del Comitato per la legislazione della Camera in questa legislatura, comitato che raccomanda che governo e Parlamento abbiano cura di avviare una riflessione su come evitare forme di confluenza, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè, quando vi conviene, voi fate la parte di quelli che sono perché le cose vengano fatte bene, perché non è possibile andare avanti in un certo modo, e poi, guarda caso, siete i primi che adottano quei comportamenti. Ma il vero capolavoro, e qui vengo al punto, della vostra comunicazione ingannevole, il vero e proprio gioco delle tre carte, arriva sui numeri. Perché si fa presto a dire che voi state diminuendo le accise. Sì, ma rispetto a quali accise le state diminuendo? E la stessa cosa sul gettito IVA. Perché questa è la domanda. Voi come avete giocato sulle entrate fiscali dal carburanti da quando siete al governo? Perché voi avete giocato in questo modo. Il primo mese avete aumentato le accise, poi le avete riaumentate. Certo, erano le accise abbassate da Draghi. Non ci avete messo un mese per riaumentarle. Le avete riaumentate due volte, riallineandole al periodo pre-crisi, come se le crisi fossero passate e state risolto. Dal 2023, ho fatto i conti, lo Stato ha incassato dall'IVA, solo dall'IVA sui prodotti petroliferi, circa 15 miliardi l'anno. È il valore più alto degli ultimi 20 anni. Non esiste nessun quadriennio come il vostro quadriennio, sceglietene uno a caso degli ultimi 20 anni, in cui si sia accumulata questa cifra in termini di gettito IVA. Ma lo stesso vale per le accise, le avete aumentate, ma poi avete fatto il capolavoro della vostra ipocrisia comunicativa, avete parlato dell'equiparazione delle accise. Ma insomma, l'accisa tra IVA e gasolio è differente, andiamo a incontrarci a metà, parifichiamo le accise, le avete fatte incontrare a metà, avete alzato quella della benzina, del gasolio e abbassato quella della benzina, gioco di prestigio, abbiamo fatto una manovra di equità senza toccare le tasche degli italiani, bugia, e ve lo ha detto il presidente del nostro partito e la presidente del Consiglio ha avuto l'impudicizia di venire in quest'aula a dire che non era vero. che non avevate aumentato le accise ma solo riallineate. Un altro esempio della vostra comunicazione ingannevole. Questo giochino del riallineamento delle accise vi ha fatto guadagnare alla fin della fiera 600 milioni all'anno, a cui si sono aggiunti altri 229 milioni. Una cumulata che è ben superiore all'esito di tutti i decreti che avete messo in fila quest'estate. Concludendo allora, Presidente, state facendo credere agli italiani di intervenire per alleviare il caro carburanti provocato dalla crisi internazionale, ma non state nemmeno eliminando il caro carburanti provocato dai vostri aumenti. È questo il dato clamoroso che rende solo fumo degli occhi inutile tutto il dibattito sugli extraprofitti e i sacrifici. La vostra è una truffa semantica. Ebbene, Presidente, come sull'Ilva state guadagnando tempo e perdendo tempo, sui carburanti state perdendo tempo, ma state oggi perdendo anche la fiducia degli italiani. Perché se vi hanno creduti in campagna elettorale, perché ancora non avevano visto qual è il vostro reale comportamento, dopo quest'estate, dopo questo ulteriore salasso, credeteci, il conto ve lo presenteranno loro.
1: Grazie, onorevole Del Barba. Deputata Cavo, prego.
3: Grazie Presidente, sottosegretario e colleghi. Il provvedimento che ci accingiamo a votare nasce da due esigenze e urgenze diverse, che però hanno un punto in comune molto preciso: proteggere la capacità produttiva del Paese, insieme il potere d'acquisto delle famiglie e la competitività delle imprese. Da una parte c'è il protrarsi della crisi dei mercati internazionali dell'energia, il rialzo dei carburanti, dall'altra la necessità di non lasciare senza ossigeno gli impianti dell'ex Ilva, oggi in amministrazione straordinaria, nel passaggio più delicato verso la cessione dei complessi aziendali e la definizione del suo futuro. Il prezzo dell'energia è una questione industriale, la continuità della siderurgia è una questione che riguarda energia, logistica, esportazione, autonomia produttiva. Per questo le due parti del decreto non sono un accostamento forzato, ma sono la stessa partita. Noi moderati voteremo a favore perché il testo, nel risultato dell'esame in commissione, tiene insieme tre esigenze per noi inscindibili: proteggere famiglie e imprese dal caro energia, garantire continuità operativa e una prospettiva industriale a un asse strategico, farlo con coperture chiare nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato e senza scaricare sul futuro i costi delle scelte di oggi. Ovviamente parlo dei punti più importanti, che riteniamo più importanti di questo decreto, e parto dai carburanti perché è da lì che parte la vita quotidiana. Si riducono le aliquote di accise sul gasolio e sul biodiesel impiegati come carburanti per i periodi dal 30 luglio al 24 agosto e dal 27 agosto al 5 settembre. Parliamo di circa 14 centesimi al litro sul gasolio e di 8,45 centesimi sul biodiesel. Non è un intervento astratto, si sente al distributore, alleggerisce il pieno di chi va al lavoro, di chi porta i figli a scuola, di chi muove merci, e si ripercuote sul trasporto, dal porto al centro logistico, sulla distribuzione alimentare, sull'agricoltura, soprattutto sulla mobilità quotidiana, alla fine sul prezzo che le famiglie trovano sugli scaffali. Una settimana in più di sconto sul gasolio non è un dettaglio, come qualcuno può voler far apparire, una scelta che tiene insieme la filiera dell'autotrasporto e l'obiettivo, che per noi resta centrale, è quello di calmierare i prezzi. Abbiamo ascoltato lezioni di politica energetica, soprattutto nella discussione generale, ma su questo siamo sereni, non le prendiamo da chi non ha voluto sostenere una riforma, quella del nucleare, che invece noi abbiamo voluto e sostenuto. Una riduzione temporanea delle accise non è e non può essere la politica energetica per questo Paese, è una risposta a uno shock. La risposta strutturale è un'altra: più produzione, lo sappiamo, più diversificazione, reti e stoccaggi più efficienti, un mix energetico più ampio, soprattutto un costo d'energia competitivo con quello dei nostri concorrenti. Ma questo decreto affronta l'emergenza, lo ribadisco, lo voglio ribadire, parallelamente si continua a lavorare sui decreti attuativi, e mi riferisco al nucleare, e sulla soluzione di medio e lungo periodo. C'è poi il capitolo industriale, lo dico anche come membro, vicepresidente della decima commissione, perché l'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100 milioni di euro, per il 2026 a favore di Acciaierie Italia in amministrazione straordinaria da trasferire in un'unica soluzione al Ministero delle Imprese del Made in Italy su richiesta dell'organo commissariale nelle more delle procedure di vendita. Il finanziamento è conforme alla disciplina europea e va restituito entro 6 mesi dalla scadenza del contratto di affitto con Ilva e se più breve dalla vendita dei compendi industriali. È l'ultimo finanziamento di questo tipo. Possiamo definirlo in tanti modi. Prestito ponte, di fatto serve alla gestione, alle spese di gestione dello stabilimento, sostanzialmente dello stabilimento di Taranto fino alla cessione a terzi. Noi su questo punto, come noi moderati, siamo sempre stati chiari in quest'ultimo mese, in ogni intervento in aula, in ogni question time, abbiamo usato una parola, italianizzazione, per quello che si porta dietro. Riteniamo che l'Ilva non deve tornare allo Stato, ma deve tornare all'Italia. Non chiediamo nazionalizzazione, crediamo che la ricetta... Noi crediamo nell'economia di mercato, nella necessità strategica, prima ancora che politica, di italianizzare l'azienda, far sì che il suo destino resti agganciato anche al sistema industriale italiano, alla sua filiera, alle sue competenze, ai suoi territori. È un tema che tocca tutti, tocca Taranto, tocca Genova, tocca Novi, tocca Racconigi, tocca il Nord, lo ribadiamo, perché questa non è la partita di un governo, è la partita dell'intero Paese. Lo diciamo però senza dipingere un futuro che oggi non è nelle nostre mani. Siamo in una fase di indeterminatezza e anche di evoluzione, lo leggiamo anche degli incontri di queste ore, credo che ce ne sia uno imminente in corso. I confini di ciò che è ancora possibile non sono disegnati soltanto dalle scelte industriali, dalle offerte in campo e dalla procedura di cessione, mi riferisco ovviamente al bando di gara ancora aperto, sono segnati in maniera decisiva anche dagli interventi della magistratura, lo dico con rispetto, con l'autonomia ovviamente della funzione giurisdizionale, ma è un fatto che condiziona la politica industriale, che la Corte d'Appello di Milano, da ultimo l'11 settembre, abbia confermato lo stop dell'area caldo di Taranto e lo spegnimento degli altoforni entro il 28 ottobre, respingendo l'istanza di sospensiva presentata dalle amministrazioni straordinarie. Quella decisione ha messo un macigno su questa vicenda, un macigno per l'azienda, per i lavoratori, per i territori e in questo contesto geopolitico un macigno anche per il Paese, perché l'acciaio non è una merce qualsiasi e restringere il perimetro di ciò che resta possibile ha conseguenze che vanno oltre Taranto. Quel perimetro giudiziario impedisce di parlare del futuro dell'ex Ilva come se fosse ancora automaticamente il grande ciclo integrale di un tempo e qualunque progetto italiano o internazionale, pubblico o privato, dovrà fare i conti con questo dato. Ma veniamo a questo finanziamento, questi 100 milioni o poco più, a che cosa servono? Ho sentito dire che sono un qualche cosa di fuori dal tempo e qualche cosa di anacronistico sostanzialmente. Fuori dal mondo, scusi, non fuori dal tempo. Io non ritengo e non riteniamo che siano fuori dal mondo. A che cosa servono? Sono serviti innanzitutto ad acquistare quelle materie prime, un traghettamento tra la prima decisione della magistratura e il ricorso che è stato fatto nella speranza e nella possibilità che si potesse continuare invece nella produzione a caldo per tenere attivi ovviamente gli impianti, l'impianto ed evitare che ci fosse uno stop nel caso in cui invece il ricorso fosse andato e avesse avuto un esito diverso. A che cosa serviranno ancora in parte? A quella parte della laminazione a caldo di Taranto, alla parte della laminazione di Genova, degli stabilimenti di Nord, per questo lo sosteniamo e riteniamo che questo traghettamento, che questo ponte sia necessario per i prossimi sviluppi, che come dicevamo saranno inevitabilmente condizionati da quella che è stata la sentenza della magistratura, dovranno essere rinegoziate le offerte, quelle che sono sul tavolo. Chiaramente mi riferisco a Flax, a Jindal, senza interferire chiaramente su una gara in corso, ma dovranno essere piani industriali rivisti rispetto a quello che è stata l'imposizione della magistratura. Ma rispetto alle offerte già palesate e chiaramente con la valutazione dei commissari che ci sarà, non soltanto dei commissari, vediamo diciamo l'attivismo degli incontri e dell'attenzione anche del governo, c'è una nuova manifestazione di interesse arrivata quest'estate, questo agosto, da parte di Federacciaie e delle componenti sostanzialmente delle eccellenze italiane ed è una manifestazione di interesse a preliminare, non vincolante in questo momento, ad approfondire un progetto industriale italiano con l'ipotesi di una NewCo sugli stabilimenti di Taranto, di Genova, di Novi Ligure, di Racconigi. Italianizzazione, dicevamo, il termine che noi come gruppo di Noi Moderati abbiamo usato negli ultimi mesi, ancora prima della sentenza della magistratura. E allora noi diciamo che questa strada è stata aperta da questa manifestazione di interesse e deve essere guardata con attenzione e con realismo, attenzione proprio perché può valorizzare le eccellenze italiane e garantire anche un'autonomia al nostro paese, e con realismo perché sappiamo che i confini di questa manifestazione di interesse sono post sentenza e riguardano la parte più a freddo. Da approfondire sicuramente, sappiamo, abbiamo letto che potrebbe arrivare un'offerta, quindi qualcosa di più dettagliato entro la metà del mese di ottobre, che è un po' la deadline che abbiamo. E sappiamo che il governo, lo dico anche alla sottosegretaria, ha già dichiarato che è disponibile a una partecipazione pubblica di fronte a un piano industriale che sia chiaro, che sia stabile, che sia solido e di fronte anche a un'offerta che sia non una manifestazione ma un'offerta. Questa è la linea che condividiamo, la condividiamo come Noi Moderati, riteniamo che sia la linea tracciata corretta e seguiremo le evoluzioni. Le seguiremo per Taranto, le seguiremo, lo ribadisco, per gli stabilimenti del Nord, io la seguirò personalmente da parlamentare ligure anche per Genova, per quello che rappresentano quelle aree, la preziosità di quelle aree, ma anche la eccellenza di quella lavorazione che è laminazione, che è banda stagnata, e chiaramente non potremo non farlo e non farlo con costanza, così come glielo dico sottosegretaria, le chiedo di farsi anche intermediaria col governo, stiamo seguendo un'altra crisi che si è aperta su Genova, che è quella di Ericsson, licenziamenti collettivi anche sostanzialmente imprevisti. Sono due storie parallele, diverse per provenienza, per vocazione, ma non possiamo permetterci di avere due sostanzialmente incognite occupazionali in una città e in due aree strategiche della città. Credo di dovere e che sia doveroso per me ribadirlo in quest'Aula. C'è poi tutta la parte fiscale, non mi addentro, è stata detta, è stata ribadita anche in discussione generale. E ovviamente condividiamo, so che il tempo sta terminando, l'impostazione per quanto riguarda la parte sul gioco pubblico, per quanto riguarda quel versamento anticipato concluda, che si chiede del 39% delle imposte sostitutive sugli ultimi deliberati, mi riferisco ovviamente a tutta la parte dei ricavi della filiera sostanzialmente energetica. Condividiamo l'impostazione del decreto, condividiamo anche l'urgenza rispetto a quanto è stato detto e quindi non posso che concludendo dichiarare il voto favorevole da parte del nostro gruppo di Noi Moderati. Grazie.
1: Grazie deputata Cavo. Onorevole Zaratti, prego.
0: Grazie signor Presidente, signora rappresentante del Governo, questo decreto rappresenta un po', come dire, il fallimento totale
4: dell'Alleanza Verdi e Sinistra,
0: politiche sull'energia, sull'IVA poi parleremo, i provvedimenti si rincorrono di giorno in giorno cercando di seguire i prezzi che aumentano sempre di più nei distributori del nostro Paese. La realtà è sempre una, che in Italia l'energia costa molto, molto di più che nel resto d'Europa. Io voglio ricordare che le famiglie italiane e le imprese italiane pagano il 20-30% in più della media europea. Un megawattora nel nostro paese costa 116 euro, arriva a punte di 164. La media europea è di 85 euro a megawattora. Questo è il fallimento del governo Meloni, con buona pace delle promesse che venivano fatte durante la campagna elettorale. Si direbbe promesse di marinaio, perché quando la Presidente Meloni si è insediata in questo Parlamento come Presidente del Consiglio, la benzina costava 1,66. Oggi costa in media 2,12, addirittura 2,15. In autostrada con cifre ben superiori. Con buona pace di chi appunto voleva abolire addirittura le accise sulla benzina. Ma di fronte a questo sarebbe necessario un ragionamento più profondo. Io le voglio ricordare, signora sottosegretaria, che durante la crisi del 2008... il petrolio venne a costare 147 dollari a barile, il Brent parliamo, e che oggi il barile di Brent, di petrolio Brent, costa 104,25, con un'unica differenza, che quando il barile di petrolio stava a 147 euro, la benzina costava tra
4: 1,23 e 1,41 e che oggi con il barile a 104,25 viene a costare 2,12. Qualcuno ce la deve spiegare. In realtà alcuni colleghi durante la discussione generale, durante il dibattito sugli emendamenti ci hanno provato, ci hanno detto ma guardate è il sistema di raffinazione che non funziona perché il sistema di raffinazione è stato in Italia è stato demolito dai vandali che vogliono il Green Deal. Vi voglio dare un'informazione. La rete di raffinazione in Italia funziona benissimo, soltanto che voi l'avete svenduta agli americani per due soldi. E adesso la rete di raffinazione italiana è nelle mani degli americani che raffinano il petrolio che serve alla loro economia e la raffinano qui in Italia. Questa è la realtà dei fatti. Il fallimento completo delle vostre politiche energetiche è dimostrato da questi fatti e da questi numeri. Nonostante gli imprenditori ai quali voi fate riferimento, perché ricordo le discussioni dopo Chernobyl, che appunto secondo alcuni sondaggi la destra aveva il consenso della gran parte degli imprenditori, per certi versi questi imprenditori hanno anche ragione, spiegherò perché, ma insomma gli imprenditori sono più avanti del governo, perché a tutt'oggi ci sono ben 311 gigawatt di richieste per impianti eolici e fotovoltaici ai quali il governo non dà risposta. Ci sono 290 gigawatt di stanze per sistemi di accumulo elettrochimico ai quali il governo non dà risposta. Il mercato è più avanti di voi, gli imprenditori sono più avanti di voi, chiedono soltanto le autorizzazioni per poter fare questi impianti e poter permettere quindi che la produzione di energia rinnovabile abbassi il costo dell'energia per famiglie e per imprese. Questa è la verità dei numeri e quello che sta accadendo e che sta accadendo in questo Paese. Allora, io vorrei che ci fosse una riflessione. È una discussione vera, perché voi state portando il Paese al fallimento dal punto di vista energetico. Non si tratta soltanto di dire che è necessario centrare gli obiettivi di decarbonizzazione, che è un elemento fondamentale, perché spero che anche dopo questa ennesima estate di ondate di calore non vorrete continuare a insistere sul fatto che i cambiamenti climatici sono un'invenzione degli ambientalisti. Spero che almeno adesso avreste la decenza di poter riconoscere quello che sta accadendo in questo Paese. Dopo che l'Italia, a seguito delle 6 ondate di calore che ci sono stati, ha avuto spese aggiuntive di 23 miliardi, esattamente una finanziaria intera, e che ci sono stati nel nostro Paese, come purtroppo nel resto d'Europa, migliaia e migliaia di morti. Allora, è evidente che voi questa menzogna al Paese dovrete cominciare a smontarla pezzo per pezzo, perché l'aumento del prezzo della benzina purtroppo non si ferma soltanto al distributore, cioè non soltanto le cittadine e i cittadini che vanno al lavoro e sono costrette ad utilizzare l'automobile privata non riescono più ad arrivare alla fine del mese, ma questo aumento della benzina si riflette ovviamente su tutta una serie di beni e servizi, dal trasporto, alla logistica, alla produzione. E quindi, questi aumenti costanti spingono gli listini verso una nuova fiammata di inflazione che colpisce sempre gli stessi. Io vorrei ricordare che, questa vostra politica energetica e i danni che sta causando non è uguale per tutti. Non è uguale per tutti, perché chi viene colpito sono i settori sociali più deboli, quelli che hanno meno soldi, quelli che sono costretti a non accendere il riscaldamento d'inverno e che non hanno il condizionatore d'estate per contrastare i cambiamenti climatici. Sono coloro che non riescono ad andare a lavorare. Ma di fronte a queste nostre giuste considerazioni, voi dite che è necessario semplicemente fare un piccolo decretino per diminuire, mettere un freno all'aumento attraverso un piccolo decreto. A parte che avete versato circa 2 miliardi di euro in questi mesi, senza frenare minimamente, come dire, l'aumento costante dei prezzi al carburante. Ma c'è un punto sostanziale, che quello che sta accadendo nel nostro Paese è che l'aumento in verecondo dei prezzi al consumo, dei pezzi petroliferi e del gas, è dovuto agli extra profitti che mettono in campo le grandi compagnie energetiche e petrolifere. Soltanto nei primi sei mesi del 2026, le compagnie petrolifere e energetiche hanno avuto extra profitti per 7,5 miliardi e si prevede che nel secondo semestre saranno ancora maggiori. Quindi si può calcolare che gli extra profitti delle compagnie energetiche sfioreranno il muro dei 20 miliardi quest'anno, senza che voi facciate nulla, senza che voi impediate questo furto nelle tasche dei cittadini e delle cittadine italiane, senza che voi pensiate neanche minimamente di tassare appunto questi extra profitti, i quali non sono i profitti, voi difensori della proprietà privata. Non sono dovute alla grande capacità manageriale dei, diciamo, dirigenti di queste compagnie. È semplicemente la speculazione sul prezzo. Stanno diventando ricchissimi, mentre gli italiani, i cittadini e i cittadini italiani stanno diventando sempre più poveri. E per non parlare poi dell'Ilva. Cosa vogliamo dire? Sono ormai quasi 5 anni che governate. Qualche responsabilità ve la dovete pure prendere. In 10 anni, tra decreti legge, commissariamenti, stati di insolvenza, amministrazione straordinaria, scudi penali e quant'altro, abbiamo versato 1,6 miliardi di euro ad Ilva. E senza considerare che, diciamo, ADI ha anche 650 milioni di debiti ancora. La contaminazione ambientale di Taranto è ampiamente dimostrata da studi scientifici e da sentenze della magistratura che hanno accertato l'impatto devastante dell'inquinamento siderurgico. In 14 anni si poteva e si doveva avviare un grande progetto di conversione industriale, come è accaduto a Bilbao o nel bacino della Ruhr. Non avete fatto nulla. Invece questo governo ha continuato a elargire risorse per alimentare continuità produttiva a un'industria ancora connotata da gravissimi impatti ambientali e sanitari di quel territorio, la cui area a caldo dovrà essere chiusa, vi do una notizia, entro il prossimo 28 ottobre, così come confermato dalla Corte d'Appello. La decisione della,
1: concluda, per favore.
4: Della magistratura milanese sulla chiusura dell'area a caldo richiama anche le criticità ambientali dello stabilimento, tra cui la presenza di oltre 2.000 tonnellate di amianto e rischi legati all'emissione di polveri sottili. L'energia è la vostra caporetto, avete fallito su tutto il fronte, i cittadini e le cittadine italiane non ce la fanno più a sopportare questo ennesimo balzello e non ce la fanno più a sopportare le vostre menzogne.
1: Grazie onorevole Zaratti. Onorevole Sottanelli, prego.
5: 9 decreti legge sulla stessa materia, dal 18 marzo al 10 di settembre, più 7 decreti interministeriali per accisa mobile. Stiamo convertendo un decreto la cui misura originaria produceva effetti
1: il gruppo di azione
5: 8 giorni, dal 30 luglio al 6 agosto. Mentre stiamo votando questo decreto, il 133, è già in vigore il 157, che rideterminano nuovamente le accise dall'11 al 17. Certamente arriverà un ulteriore decreto, quindi andremo a 10 decreti, nel pieno caos che testimonia come il governo sta gestendo questa emergenza. Ma andiamo anche nel metodo del decreto. Nel 133 confluiscono il 139 e il 153 con abrogazione e salvezza degli effetti. È la seconda confluenza in pochi mesi. E quindi, come al solito, il Comitato per la legislazione ci ricorda che la confluenza dovrebbe essere limitata a circostanze eccezionali e adeguatamente motivata in aula, cosa che ovviamente non abbiamo ascoltato. Anche il Presidente della Repubblica, a luglio 2021, ci ha fatto il richiamo sui rischi della tecnica della confluenza, non ultima la Corte Costituzionale del 2024, che la definisce una tecnica tortuosa che con un uso anomalo della conversione è pregiudizio per la chiarezza delle leggi. Da un decreto sulle accise siamo arrivati a fare in modo che questo decreto si allargasse all'ILVA, ai giochi, all'autotrasporto, alla fiscalità dei gruppi energetiche e ad altre materie, ovviamente in pieno contrasto con l'articolo 77 della nostra Costituzione, e quindi ulteriormente il Parlamento, che viene costantemente svilito da questa azione di governo con i colleghi della maggioranza che ovviamente nel loro totale silenzio contribuiscono a questo svelimento del nostro ruolo e del Parlamento. Il costo delle accise: noi abbiamo dal marzo 2016 investito oltre 2 miliardi per questi interventi, solo questo decreto se ne sono 480 circa. 105 milioni vengono presi attraverso le sanzioni Agicom non riassegnate, 95 milioni attraverso tagli lineari ai vari ministeri e 136 milioni dal fondo speciale di conto capitale. Ma il tema vero di aver investito questi 2 miliardi è che realmente lo sconto alla pompa non arriva, cioè alle famiglie, ai cittadini, ai professionisti e alle imprese non è arrivato, perché i famosi 17,1 centesimo al litro, IVA inclusa, così come viene certificato dalla Federazione Italiana Gestori Impianti Stradali di Carburanti con i dati al 10 settembre, l'effetto dello sconto è completamente eroso, del 31,6 assorbito dall'aumento delle quotazioni, ma il 70% circa assorbito dall'aumento dei margini industriali lordo. Quindi significa che i 2 miliardi, il 70%, abbiamo contribuito ad alimentare i ricavi delle compagnie energetiche a parità di costi, quindi significa che abbiamo arricchito, portato utili per oltre 1,4 miliardi in questi mesi alle compagnie petrolifere, quindi abbiamo avuto un'erosione rispetto all'investimento di oltre il 100%, l'esattezza il 100,1%. Le compagnie ovviamente petrolifere ringraziano. La domanda è: lo sconto viene completamente assorbito? Quando arriva davvero al cittadino? Purtroppo non è arrivato, questo è il titolo. Andiamo invece sul capitolo ILVA. Nel capitolo ILVA andiamo a spendere, ad investire ulteriori 100 milioni di euro, nonostante l'11 settembre la Corte d'Appello di Milano ha confermato il blocco dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Allora qui la domanda è: ma il ministro Urso in questi 4 anni cosa ha pensato per il settore dell'acciaio? Abbiamo visto tutti i risultati negli altri settori, ma qui ovviamente sono miliardi che stiamo investendo in diversi anni. Ma nel frattempo, sempre nello stesso decreto, al comma 2 ter, attribuisce la priorità alla restituzione verso i finanziamenti pubblici, quindi significa che eventuali fornitori, quindi tutta la filiera, non potrà ovviamente avere un minimo di garanzie. In sintesi, caro Presidente, in questi 14 anni di interventi pubblici abbiamo investito oltre 4 miliardi di risorse, 6 gestioni commissariali, 3 gare e siamo ancora a finanziare l'emergenza senza una soluzione industriale definitiva. Soluzione industriale definitiva che già nel 2018 l'allora ministro Calenda aveva pianificato, programmato e aveva materializzato con un accordo con ArcelorMittal, dove investivano il colosso indiano oltre 4 miliardi e 200 milioni per le bonifiche, per gli investimenti sugli impianti, con la tutela di tutti i lavoratori. Invece poi è arrivato il governo giallo-verde, che cosa fa? Ovviamente lo Stato, che quindi non dà la certezza del diritto, torna indietro e quindi lasciamo andare via i 4 miliardi e 2, Quindi dal 2018 sono passati sei anni ancora di emergenza, sei anni dove stiamo investendo dei soldi e dove ci sono responsabilità politiche nette e chiare su un tema che era stato risolto nel 2018 e che ancora oggi ce lo portiamo dietro senza una soluzione e senza una strategia. E chi paga in questo decreto questi 100 milioni? 20 milioni vengono sottratti al credito d'imposta per le micro e piccole aziende under 41 che avevamo individuato nella legge sui piccoli comuni montani. E quindi andiamo a togliere soldi, tutti i soldi, perché tanto era la copertura, 20 milioni vengono sottratti alle nuove iniziative nelle aree interne. 51 milioni vengono sottratti al fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e 29 milioni sottratti al fondo per il trasferimento tecnologico destinato alle start-up e le PMI innovative. Ecco, questo per finanziare l'ulteriore emergenza IVA, vengono sacrificate risorse destinate ai giovani, alle imprese, alla ricerca e all'innovazione. Poi c'è la parte sull'autotrasporto, una misura che in questo caso possiamo condividere, siamo 397 milioni, c'è stato anche un piccolo incremento fatto qui alla Camera di 11 milioni, si dà la copertura da marzo ad agosto e quindi in questo caso è una misura reale che tiene a sostenere direttamente il costo del gasolio per il lavoratore. Qui c'è una logica diversa, cioè quando le risorse vengono destinate direttamente a chi subisce l'aumento dei costi energetici. Allora questo governo che aveva detto sulle accise, sulla pressione fiscale che avrebbe ridotto, invece abbiamo una pressione fiscale a 42,8, quindi la più importante, più alta negli ultimi 10 anni e i cittadini che si trovano a pagare costi energetici maggiori, quindi siamo nelle condizioni con un'inflazione che cresce, dei costi quindi dell'energia più elevati e un carico fiscale sempre più importante. Allora qual è la linea di azione? Che cosa noi avremmo fatto? C'è certamente uno strumento diverso di sostegno alle famiglie, ai professionisti, alle imprese, magari anche tramite il credito d'imposta, così come è stato fatto per l'autotrasporto. Per la copertura finanziaria non avremmo fatto i tagli generalizzati, avremmo messo a gara le concessioni idroelettriche invece dei rinnovi senza gara, la revisione dei guadagni di bolletta di Enel e Terna, quindi una strategia energetica di lungo respiro. Da 4 anni che parliamo di nucleare, 4 anni ha impiegato il governo per fare un decreto, il primo decreto, e quindi vedremo alla luce molto in là il nucleare. In sintesi noi votiamo contro perché 2 miliardi di interventi temporanei sulle accise che non sono arrivati realmente ai cittadini. Lo sconto sul gasolio viene completamente assorbito, per finanziare l'ILVA ovviamente vengono sottratte risorse ai giovani, alle imprese, alle ricerche e all'innovazione, 4 miliardi in 14 anni all'ILVA senza una soluzione industriale, il governo non può continuare a finanziare emergenze senza costruire una strategia. Azione propone alternative strutturali, non interventi temporanei. Per tutte queste ragioni Azione voterà contro il provvedimento nel merito e nel metodo. Grazie.
1: Grazie onorevole Sottanelli. Onorevole Gubitosa, prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Guardate, nel corso di questa legislatura mi è capitato innumerevoli volte di criticare l'operato di questo governo, di contestarne provvedimenti e di smentirne dichiarazioni.
7: Il Movimento 5 Stelle.
6: Oggi, in quest'Aula, su cui non possiamo che non essere d'accordo, e cioè che siamo di fronte all'ennesimo record, direi da Guinness dei primati, di Giorgia Meloni e i suoi. Perché guardate, quale governo della storia d'Italia è riuscito a proporre 8 decreti legge senza riuscire ad incidere sulla vita dei cittadini. Quale altra maggioranza è riuscita a confezionare 15 provvedimenti tra decreti ministeriali, governativi, senza portare uno straccio di risultato? E su questo noi dobbiamo dare atto che il merito è di Giorgetti, Giorgia Meloni e tutta la compagnia cantante. E perché dobbiamo ringraziarli? Perché il paradosso con questo governo è che quando i loro provvedimenti non impattano sulla vita dei cittadini non fanno danni, perché sulla medesima problematica voglio ricordare che ci sono stati altri 2 provvedimenti che al contrario di questi 15 hanno prodotto un impatto sulla vita dei cittadini, ma lo hanno prodotto in negativo. In quanto il primo provvedimento su questa tematica è stata fatta da Giorgia Meloni quando, dopo la campagna elettorale, dopo aver fatto una campagna elettorale presso le pompe di benzina, facendo dei video in cui diceva e prometteva di eliminare le accise sul carburante, è arrivata al governo ed il primo provvedimento è stato quello di eliminare lo sconto sulle accise che i governi precedenti avevano lasciato in eredità, facendo balzare alle stelle il carburante. E la cosa più assurda è che il giorno dopo, quando i cittadini italiani hanno visto questo balzo del carburante, Giorgia Meloni cosa ha fatto? Ha dato la colpa ai benzinai, ha inviato presso i benzinai la Guardia di Finanza per cercare di capire come mai fosse aumentato il carburante, come un piromane con una mano abbicca un incendio e con l'altra chiama i pompieri per inviarli sul posto per capire come si è generato quell'incendio. E questo è stato il primo provvedimento che ha avuto impatto sulla vita dei cittadini sul caro carburanti. Il secondo è di pochi mesi fa, quando Giorgia Meloni e i suoi hanno allineato al rialzo il prezzo del diesel sulla benzina, portando il diesel a costare più della benzina. E noi lo sappiamo che oggi in Italia la maggior parte delle attività, chi lavora usa macchine a diesel. E cosa ha generato questo? Ha generato un aumento dei costi su tutta la filiera, perché quando oggi ci dite che volete fare dalla prossima volta degli aiuti verticali, aiutare solo chi ne ha bisogno, a noi tremano i polsi, perché ci state facendo capire che terrete fuori la maggior parte delle aziende dagli aiuti. E quello che dovete capire è che i cittadini italiani pagano 2 volte il caro carburante. La prima volta lo pagano alla pompa di benzina, la seconda volta lo pagano sullo scaffale. E non basta aiutare solo le aziende di trasporti iscritto all'Albo Nazionale dei Trasportatori, perché sicuramente vanno aiutati i trasportatori, ma vanno aiutate anche tutte quelle altre imprese che forniscono i servizi, che producono. Perché se oggi un elettricista che deve fare degli interventi per fare un pieno a 3 furgoni la mattina spende 500 euro, ma me lo dite quanti interventi deve fare questo elettricista per pagare solo i 500 euro di carburante per i furgoni? Se un fornaio per fare il pieno al suo furgone, per consegnare il pane, deve spendere 170 euro la mattina, ma quanto pane deve consegnare per poter pagare solo i 170 euro? Quindi attenzione! Servono aiuti strutturali che aiutino realmente chi in questa Italia lavora, produce e tutte le mattine alza la serranda e non sa come la chiuderà la sera quella serranda. E il fatto che voi, anche con gli aiuti, siete lontani dalle imprese, lo avete dimostrato quando avete tolto 3 miliardi e 8 da Industria 5.0, che era quella misura che poteva consentire alle imprese di aumentare l'efficientamento energetico, di poter mettere un pannello fotovoltaico, un condizionatore nuovo, dei LED, un cappotto termico, aumentare l'efficientamento energetico e risparmiare i soldi in bolletta, magari comprare una macchina elettrica e fare il pieno di energia con i pannelli solari. Avete tolto 3 miliardi e 8 alle imprese, gli avete impedito questa possibilità, avete tolto 1 miliardo e mezzo alle comunità energetiche, che se servivano per poter far mettere pannelli a quelle aziende o a quei cittadini che non avevano le superfici. Questo siete voi, siete lontani dalle esigenze dei cittadini. E basta anche con questa pantomima che i conti devono essere in ordine e che non ci sono soldi, perché la CNA ci ha dato un dato agghiacciante: 12 miliardi di euro costo agli italiani da quando c'è stato l'attacco su Hormuz. Ne avete messi solo 2 miliardi e 6, circa 10 miliardi avete fatto cassa sulla pelle dei cittadini e delle imprese italiane. E dall'altra parte avete stanziato per il prossimo anno 20 miliardi in armi. Quindi basta, i cittadini non vi credono più. I numeri sono sotto gli occhi di tutti. E quando ci dite anche che avete trovato questi buchi di bilancio, vi ricordiamo che l'unica cosa che avete trovato quando siete arrivati al governo non è stato un buco di bilancio, che Giorgetti da quei banchi non ha mai dimostrato, è stato un tesoretto di oltre 200 miliardi di PNRR che chiamavate soldi del Monopoli. Siete il governo più fortunato della storia, nessun governo ha mai ereditato una cifra del genere.

0: emittente, società che vendono energia, società che speculano sul carburante, guardate i bilanci e vedete che hanno fatto dei guadagni extra, miliardari. Quello significa extra profitti, guardare i bilanci e capire se è un guadagno ordinario che un'azienda ha fatto negli ultimi 10 anni o se ci sono stati dei guadagni extra. Quindi, guardate, io voglio dirvi che sicuramente la guerra, la crisi energetica hanno presentato un duro colpo per l'economia italiana e per gli italiani. Ma la vera catastrofe per gli italiani ha un nome e si chiama governo Meloni. Ed è per questo che annuncio il voto contrario del Movimento 5 Stelle. Grazie.
1: Grazie onorevole Gubitosa. Onorevole De Palma, prego.
2: Grazie Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi. Io intanto permettetemi di ringraziare il relatore su questo provvedimento, il Presidente Osnato, perché all'interno della Commissione Finanze abbiamo lavorato per migliorare ulteriormente ed apportare le modifiche necessarie su un decreto importante dal punto di vista fiscale, ma importante in particolar modo dal punto di vista politico. Forza Italia voterà a favore della conversione di questo decreto legge. Lo farà perché siamo di fronte a un provvedimento che interviene su due fronti che riguardano direttamente la sicurezza economica.
3: Forza Italia.
2: L'aumento dei costi dei carburanti, conseguenza di una situazione internazionale ancora fortemente instabile, e il futuro dell'ex Ilva di Taranto, che oggi assume un'urgenza ancora maggiore. Sul primo fronte il Governo non è rimasto a guardare, il decreto ha ridotto l'accise sul gasolio di 14 centesimi al litro, a questo si aggiunge l'effetto sull'IVA che determina un ulteriore beneficio sul prezzo finale. Gli interventi succedutisi nel corso del 2026 fino all'ultima proroga prevista al 17 settembre hanno mobilitato complessivamente oltre 2,160 miliardi di euro per contenere il costo dei carburanti. E abbiamo fatto di più per l'autotrasporto, uno dei settori maggiormente esposti all'aumento del gasolio e rispetto all'intervento precedente invece sostenuto realmente e concretamente da questo provvedimento. In commissione il credito d'imposta è stato esteso ai mesi di luglio ed agosto per il trasporto di merci, il trasporto di persone, il noleggio autobus con conducente, portando il limite massimo delle risorse a 397 milioni di euro. Ma Presidente, consentitemi di concentrare la parte principale del mio intervento sull'ex Ilva. Lo faccio da parlamentare della Repubblica, ma inevitabilmente anche da parlamentare di Taranto. La decisione della Corte d'Appello di Milano dell'11 settembre ha confermato il blocco dell'area a caldo dello stabilimento, da attuare entro il 28 ottobre. Una decisione che pone al centro la tutela della salute. Una decisione giudiziaria si rispetta e deve essere altrettanto chiaro che la salute dei cittadini e dei lavoratori non è e non può essere una variabile subordinata alla produzione. Ma lo spegnimento dell'aria a caldo non può diventare lo spegnimento industriale della città di Taranto, non può diventare lo spegnimento economico e sociale della città di Taranto. Questo decreto mette a disposizione ulteriori 100 milioni di euro per preservare la funzionalità degli impianti nella fase di cessione. In commissione ho inoltre ritenuto di sottoscrivere l'emendamento 2.12 successivamente approvato e voglio soffermarmi su questa norma perché non è un tecnicismo secondario e perché riguarda direttamente il sistema delle imprese che lavorano con Ilva e Acciaierie d'Italia. La modifica interviene sulla disciplina delle amministrazioni straordinarie del gruppo Ilva e del gruppo Acciaierie d'Italia. È una norma importante per consentire di tutelare i creditori e quindi di tante imprese dell'indotto. Sì, le imprese dell'indotto, quelle imprese che sono state letteralmente abbandonate in un recente passato, purtroppo, da altro governo. E proprio qui la storia dell'Ilva ci impone di non commettere due volte lo stesso errore. Il 21 gennaio 2015 Ilva entrò nella prima amministrazione straordinaria. In quella fase una parte enorme dei crediti maturati dalle imprese fornitrici prima dell'apertura della procedura non fu pagata e finì nel passivo concorsuale. I numeri ufficiali parlano da

0: soli nel 2017 a fronte 500 milioni di euro di richieste di riconoscimento di prededuzione da parte dei fornitori, solo 80 milioni furono riconosciuti. Quella ferita l'indotto tarantino non l'ha dimenticata e noi non possiamo consentire che la storia si ripeta. Dietro la parola creditore non ci sono numeri su un foglio. Lo Stato non può salvaguardare la continuità della grande fabbrica mettendo a rischio la continuità di centinaia di piccole e medie imprese che attorno a quella fabbrica lavoravano. E Presidente, guardi, su Taranto è arrivato anche il momento di smontare alcune narrazioni che per anni hanno sostituito una vera politica industriale. Nel 2015, ricordo un po' di storia, serve ed è necessario per ricordare ed aprire la memoria anche a qualche smemorato. La prima amministrazione straordinaria nacque sotto un governo di centrosinistra e lasciò alle spalle dell'indotto una pesante eredità. Negli anni successivi, poi, con il Movimento 5 Stelle, si costruì a Taranto una grande parte rilevante della loro battaglia politica sulla promessa della chiusura, sulla cultura del no, su una riconversione raccontata troppo spesso come se bastasse spegnere gli impianti per risolvere ogni problema. Abbiamo sentito parlare degli impianti trasformati in archeologia industriale, di grandi parchi al posto della fabbrica. Abbiamo sentito esponenti pentastellati dire che il mostro andava chiuso. Poi una volta al governo quelle parole si sono scontrate con la realtà di migliaia di lavoratori, di migliaia di imprese dell'indotto, la realtà della produzione e della siderurgia nazionale. E abbiamo visto anche, ricordate, l'acquario green di Taranto, un progetto che da circa 50 milioni di euro nella stagione del governo Conte, che voleva realizzare un acquario digitale. Sia chiaro, nessuno è contrario ad un acquario, nessuno è contrario ad un parco, al turismo, alla cultura, alla valorizzazione del mare. Taranto ha bisogno anche di questo, ma un attrattore turistico non può essere presentato come la risposta di alla crisi di una delle più grandi aree industriali d'Europa. Un acquario non sostituisce una fabbrica, un parco non sostituisce migliaia di posti di lavoro, uno slogan ambientalista non è un piano, non è un piano industriale. Questa è stata troppo spesso la cifra di una certa sinistra e del Movimento 5 Stelle, il no elevato a programma. Il no agli impianti, il no alle infrastrutture, il no alle grandi opere, no ogni volta che una scelta industriale propone un problema complesso. Noi abbiamo un'idea diversa, completamente diversa. Noi diciamo, non diciamo sì a tutto, ma nemmeno no a tutto, diciamo sì a ciò che crea sviluppo, quando è compatibile con la salute, con l'ambiente, con le migliori tecnologie disponibili. E diciamo che la risposta ad un impianto che deve cambiare non è semplicemente chiuderlo, ma è trasformarlo. Noi non vogliamo conservare la vecchia Ilva, noi vogliamo costruire una nuova Taranto industriale. Se una tecnologia non è più sostenibile, bisogna sostituire quella tecnologia. Se una produzione viene meno, bisogna crearne una nuova. Se un impianto deve essere superato, bisogna sapere che cosa costruire al suo posto. Questa è transizione. Il resto si chiama solo chiusura. Ed è esattamente la linea che Forza Italia ha portato in Parlamento. Il 5 agosto di quest'anno, Forza Italia, con il Question Time al Ministro Urso, sottoscritto da me, dai colleghi Dattis, Scaroppo, Battilocchio e Castiglione, abbiamo chiesto di individuare Taranto, insieme a Brindisi, Augusta e Civitavecchia, come territori nei quali concentrare la produzione delle tecnologie strategiche della transizione energetica, utilizzando i nuovi strumenti messi a disposizione della politica industriale europea. E permettetemi di dire una cosa molto chiara in merito a qualche intervento ascoltato ieri sera in quest'Aula sugli emendamenti. Sull'Ilva non accettiamo lezioni da chi oggi prova a presentarsi come se fosse arrivato ieri sulla scena. La storia dell'Ilva non comincia con questo governo. La storia dell'Ilva nel 2015 partì con la prima amministrazione straordinaria e a Palazzo Chigi c'era Matteo Renzi. E in quella stagione una parte enorme dell'indotto rimase esposta, la famosa storia dei crediti, ve l'ho raccontata prima, E quindi oggi chi si scopre improvvisamente a tutela delle imprese dell'indotto dovrebbe almeno avere la decenza politica di ricordare cosa accadde quando governava il centrosinistra. Ma non basta. Nel 2017 il governo Gentiloni, sostenuto dal PD, portava avanti la cessione a Mittal. Contemporaneamente la Regione Puglia, guidata da Emiliano, impugnava quel piano davanti al TAR. E furono persino i lavoratori dell'Ilva a manifestare davanti alla Regione. Questo era il centro-sinistra dell'Ilva. Questo era il governo che andava in una direzione e la Regione, governata dallo stesso campo politico, andava nella direzione opposta. Noi, colleghi, vogliamo passare dalle dichiarazioni agli atti concreti. Taranto ha tutte le caratteristiche per diventare una delle grandi aree europee della nuova produzione industriale. Vogliamo fare di Taranto uno dei poli italiani ed europei della nuova manifattura e della transizione energetica. E non è soltanto una prospettiva sulla carta. Taranto non chiede di essere assistita. Taranto chiede di lavorare, di produrre, di innovare, di poterlo fare senza sacrificare la salute dei suoi cittadini. Non possiamo chiedere ad un operaio di scegliere tra lo stipendio e la salute dei propri figli. Ma non possiamo nemmeno chiedere a quello stesso operaio che per tutelare la salute l'unica alternativa sia perdere il posto di lavoro.
1: Concluda.
0: Concludo, Presidente. Tra il cammino di ieri e il deserto industriale di domani esiste una terza strada, la nuova industria. Il nostro voto favorevole contiene una richiesta precisa al Governo: accelerare sulla cessione, sulla decarbonizzazione, sulle nuove tecnologie e sulla nuova reindustrializzazione. Questa è la politica del fare ed è la politica di Forza Italia, che non è la politica del no. E pertanto, tra la deindustrializzazione e la reindustrializzazione, tra il raccontare una transizione e realizzarla davvero, noi vogliamo realizzarla. Per questa ragione, Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo parlamentare di Forza Italia.
1: Grazie, onorevole De Palma. Onorevole Gusmeroli, prego.
2: Grazie, Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. È un momento molto difficile, non solo per il nostro Paese, non solo per l'Europa, è un momento difficile a livello mondiale. La situazione geopolitica internazionale ogni giorno ci riserva criticità, ci riserva due guerre, problemi economici,
3: della Lega.
2: Situazioni internazionali che si scaricano poi sia in Europa che in Italia, sui territori, sulle imprese e sulle famiglie. E allora in questi momenti ci vuole responsabilità, ci vuole unione, ci vogliono proposte che uniscano. Ebbene, io col massimo del rispetto ho ascoltato tutti gli interventi di ieri e di oggi e devo dire che da parte delle opposizioni non ho visto questo atteggiamento. Ho sentito parole forti, ma non ho sentito parole a favore del Paese, a favore delle imprese e a favore delle famiglie. Si è parlato, alcuni hanno parlato di inazione, alcuni di interventi emergenziali. E che cosa potrebbero essere interventi che cercano di aiutare imprese e famiglie in una situazione contingente di aumento così forte dei prezzi dei carburanti, che si possono scaricare e si scaricheranno sui prezzi di tutti i beni? Certo, sono interventi emergenziali. Si è parlato in un ultimo intervento di catastrofe del governo Meloni. Allora io voglio evidenziare questa catastrofe. Nel 2022 la disoccupazione era l'8,2%, oggi è il 5,8. È una catastrofe? L'occupazione era al 60,2%, adesso l'occupazione è salita al 63,1%. L'inflazione nel 2022 era l'8%, adesso siamo al 3,2%. Lo spread era 200, la differenza tra titoli italiani e titoli tedeschi, adesso siamo a 90. Ma abbiamo anche, io voglio parlare anche dell'energia, in questi quattro anni, i dati ce li ho al 2025, quindi 3 anni, si è quasi raddoppiato l'installazione di fotovoltaico, si è aumentato l'eolico, quindi si è cercato di intervenire fortemente sul tema dell'energia. Questo governo, ed ecco perché dico che quando ci sono delle situazioni di difficoltà del Paese bisogna essere uniti, questo Paese nella cessazione del mercato tutelato richiesto dall'Europa per ottenere i fondi del PNRR, quindi una cosa che non si poteva che fare, è intervenuto tutelando le famiglie vulnerabili. E siamo intervenuti con un emendamento che permetteva alle famiglie tutelate di andare in questo sistema a tutele graduali e a tutti gli altri che erano nel mercato tutelato di andare nel sistema a tutele graduali. Però queste opposizioni che spesso gridano alla luna non hanno aiutato le famiglie ad andare nel sistema a tutele graduali. Quante sono le famiglie che in questo momento risparmiano sulla bolletta della luce? 3 milioni. Ma se tutto il Parlamento si fosse impegnato a informare le famiglie, nel sistema a tutele graduali, in questo momento, ci sarebbero stati 17 milioni di famiglie che fino al 31 di marzo del 2027 poteva scoppiare qualsiasi guerra e non subivano aumenti di prezzi. Ma tutti questi che urlano alla luna, nessuno ha informato i cittadini, le famiglie. Sui territori la Lega ha aperto sportelli comunali per aiutare le famiglie. Nel mio territorio, io sono orgoglioso anche di essere non solo deputato ma sindaco della mia bellissima città Arona sul Lago Maggiore, ho aperto per 6 mesi uno sportello per informare i cittadini, non solo per informarli, per compilargli il contratto e andare nel sistema tutele graduali che fino a marzo 2027 li tutela e li tutelerà. Questo Parlamento ha taciuto, tranne il governo di centrodestra che ha fatto la norma,
3: Alberto
2: che poteva
3: Gusmeroli, deputato della Lega.
2: Quindi quando io sento che non si aiuta sulle bollette della luce, non si aiuta sulle bollette della luce, ricordiamoci che cosa si poteva fare e che cosa non è stato fatto. Quindi quando si parla di catastrofe, attenzione, avere in questo momento di difficoltà enorme i conti a posto con lo spread basso, con un tasso di inflazione al 3 quando era l'8 nel 2022, eccetera, non è il meglio del meglio. Si può sempre fare di più, ma se ci fossimo trovati nella situazione del 2022 con la situazione geopolitica di oggi, senza un ministro dell'economia, Giancarlo Giorgetti, che ha lavorato non bene ma oltre il bene, allora imprese e famiglie sarebbero state ancora più in difficoltà. Quindi il governo è intervenuto, certo, è intervenuto con tanti decreti e oggi convintamente la Lega approverà questo decreto, ma non si poteva fare null'altro se non aiutare a contenere il prezzo alla pompa di benzina. Non c'era altra possibilità. Quanto prima si è detto, ma si è messo, non si è fatto quasi nulla. Si sono messi 2 miliardi 200 milioni di euro su la calmierazione dei prezzi alla pompa. Si è cercato di aiutare le imprese di trasporto, perché sappiamo benissimo che aumenti dei prezzi dei carburanti si scaricano sui prezzi, e quindi con la crescita dell'inflazione e tutto ciò che deriva, poi le cure dell'inflazione della BCE, che è sostanzialmente aumentare i tassi di interesse. Quindi dire che il governo non ha fatto nulla è non fare il bene del paese. Ebbene, soprattutto non dire le cose come stanno. E voglio citare un argomento, soprattutto dire cose che non sono vere. In questi giorni sta circolando l'idea che il governo sta mettendo le mani nel TFR, aumentando la tassazione del TFR. Beh, sarebbe il caso che tutti questi esponenti della sinistra, che hanno fatto grandi post sui social dicendo stanno mettendo le mani, dicano che si sono sbagliati, chiedano scusa. Perché? Perché non c'è nessun aumento della tassazione del TFR, nessuno. È stato cambiato solo l'articolo di riferimento, ma la tutela del TFR è esattamente quella che esiste dal 2006 ad oggi. Allora, il bene del Paese non si fa con le polemiche, il bene del Paese si fa con le proposte. Questo governo e la Lega al governo ogni giorno, sia sui territori che a livello nazionale, fa proposte che vanno incontro ai bisogni delle imprese e delle famiglie, e continueremo a fare così se non cambierà la situazione geopolitica internazionale, anche se tutti noi credo che speriamo che la pace finalmente abbia la ragione su, diciamo, le armi. Grazie a tutti, la Lega convintamente voterà il decreto.
1: Grazie onorevole Gusmeroli. Onorevole Merola, prego.
4: Grazie Presidente. La nostra Presidente del Consiglio ha detto che la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione per programmare. Questo è il punto. Nessuno nega la gravità della situazione, nessuno nega la situazione internazionale, ma il punto di fondo sul quale dovremmo concentrare la nostra attenzione è cosa ha fatto il governo
3: Partito Democratico
4: dal 2022 ad oggi in tema di programmazione e di impostazione e attuazione di una politica strutturale per contenere il prezzo dell'energia e ridurne il costo. E da questo punto di vista io penso che si possa dire che il governo ha fallito, non è riuscito a programmare, è riuscito a durare, ma senza uscire da una logica di emergenza temporanea. Con il decreto legge 157 del 10 settembre il taglio temporaneo dell'accisa sul gasolio è stato prorogato ancora una volta, dall'11 al 17 settembre. 7 giorni. La misura che doveva essere un ponte, voi siete esperti in ponti, verso interventi più mirati è diventata, guarda un po', un ponte verso il provvedimento successivo. E ogni settimana ci viene spiegato che quella che arriverà finalmente sarà la soluzione strutturale. Quando intervenni in quest'Aula a giugno, insieme ai colleghi del Partito Democratico, sul decreto legge numero 63 dissi che stavamo assistendo a un vero e proprio calendario dell'incertezza. Allora, dal 19 marzo ai primi giorni di giugno, si erano già succeduti 8 interventi. Dicevamo, sosteniamo ancora, che famiglie e imprese non possono vivere appese alla scadenza del prossimo decreto, che chi deve programmare costi, contratti e investimenti non può scoprire ogni settimana quale sarà lo sconto alla pompa dei giorni successivi. Eravamo a giugno e siamo a settembre. È diventata una saga dell'incertezza, si annuncia un nuovo decreto ponte. Tutto cominciato con il decreto legge numero 33 del 18 marzo 2026, poi altri decreti, legge, proroghe, riduzioni, rimodulazioni. E ancora prima che questo iter sia concluso abbiamo già un nuovo decreto, il numero 157, che proroga nuovamente la stessa misura. Qualche giorno fa la stessa Presidente del Consiglio ha riconosciuto, guarda un po', che questa strada non può continuare, poteva ascoltare prima quello che dicevano le opposizioni e soprattutto diceva l'Unione Europea. Giorgia Meloni ha annunciato un provvedimento più targettizzato, rivolto ai consumatori che hanno maggiormente bisogno. E quindi lo stesso governo ad ammettere che il taglio generalizzato non può rappresentare una politica stabile. Il problema è che questa consapevolezza arriva dopo mesi di proroghe e 4 anni di mancata programmazione. E ancora una volta, mentre il provvedimento annunciato non c'è, la promessa non viene mantenuta, l'unica decisione concreta resta un'altra proroga di 7 giorni. Nel frattempo i prezzi non aspettano le riunioni di maggioranza. Alla vigilia di questo voto i dati dell'osservatorio prezzi del Mimit indicava il gasolio self sulla rete stradale oltre 2,18 euro al litro e oltre 2,25 euro in autostrada con la benzina sopra i 2 euro. E tutto questo dopo una sequenza di misure che, compresi gli aiuti all'autotrasporto, ha già impegnato oltre 2,6 miliardi di euro. Noi sosteniamo la necessità di proteggere le famiglie, i lavoratori e imprese dall'esplosione di questi costi energetici. Il punto è come si interviene, con quali strumenti, con quali capacità di guardare oltre la prossima settimana. Per mesi avete applicato una riduzione indistinta. Lo stesso beneficio per chi ha un reddito basso e deve usare ogni giorno l'automobile per andare al lavoro o per curarsi e per chi potrebbe tranquillamente fare a meno di quel sostegno. Una misura costosa, poco selettiva e regressiva, che spesso è stata rapidamente riassorbita dall'aumento dei prezzi alla pompa. Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini ha osservato che con 15-17 centesimi di sconto è impensabile dare un sollievo all'economia. Anche Confindustria vi dice che servono misure strutturali e che gli interventi spot non bastano. Il problema, infatti, non è arrivare al giovedì successivo con qualche centesimo in meno alla pompa, è ridare competitività all'industria italiana, abbassare strutturalmente il costo dell'energia e rimettere in moto investimenti e produzione, come chiedono anche i sindacati dei lavoratori e le associazioni dei consumatori. Molte di queste richieste coincidono con le proposte che come Partito Democratico abbiamo portato in quest'Aula. Abbiamo chiesto di rendere effettivamente operativa l'accisa mobile in modo automatico e tempestivo. Abbiamo chiesto un monitoraggio serio per capire se la riduzione fiscale venga davvero trasferita sul prezzo alla pompa, perché lo Stato non può rinunciare a risorse, ma se una parte dello sconto viene assorbita lungo la filiera, il cittadino paga 2 volte. Abbiamo proposto di utilizzare maggiormente il contributo dei grandi gruppi energetici per finanziare gli interventi, anziché scaricare una parte delle coperture sugli stanziamenti dei ministeri. Abbiamo proposto sostegni mirati all'autotrasporto, all'agricoltura, alle piccole imprese e ai lavoratori maggiormente dipendenti dai carburanti. Abbiamo chiesto di rafforzare il contrasto alla pubblicità indiretta dell'azzardo e di destinare le maggiori entrate al contrasto delle dipendenze patologiche. Tutte queste proposte non sono state accolte, a proposito di dialogo e di ascolto reciproco. Avete detto di no quando proponevamo maggiore selettività, accisa mobile, un uso diverso delle risorse. Avete annunciato che il taglio lineare andava superato e che servivano interventi selettivi. È arrivato il momento di farlo e ancora questa promessa non vediamo come possiate mantenerla. Io penso che non vi sia mancato il tempo, non vi sia mancata la consapevolezza che non si può inseguire le emergenze, non vi sono mancate le risorse, vi è mancata una strategia e una programmazione. Ed è questo il vuoto che ormai separa la propaganda della durata dalla capacità di governare davvero il nostro Paese. I governi non sono giudicati per quanto durano, sono giudicati per quello che fanno del tempo che hanno avuto, e dal 2022 avevate tutta la possibilità, ancora prima delle guerre che poi sono sopravvenute, almeno di cercare di mantenere quello che avevate detto in campagna elettorale per quanto vi riguardava rispetto agli obiettivi per il gas e l'estrazione del petrolio. Non siete stati capaci nemmeno di costruire dal vostro punto di vista una transizione efficace, anche se era nelle vostre promesse elettorali. La nostra segretaria Elislein ha indicato una strada alternativa. La Commissione europea consente all'Italia di utilizzare circa 14 miliardi di flessibilità per gli investimenti energetici. Abbiamo proposto di utilizzarli su 5 direttrici concrete: efficienza energetica degli edifici e delle case popolari, sostituzione delle caldaie a gas con pompe di calore, elettrificazione dei processi industriali, del trasporto pubblico e metropolitane, reti, sistemi di accumulo, batterie e infrastrutture di ricarica, e insieme di accelerare davvero sulle fonti rinnovabili. Questa è una proposta di politica energetica. Dov'è quella di questo governo? Perché ogni euro investito per ridurre strutturalmente il consumo di gas e petrolio rende il Paese meno vulnerabile rispetto alle crisi internazionali e aumenta la competitività del sistema industriale. Ogni impianto che non realizziamo, ogni rete che non adeguiamo, ogni sistema di accumulo che non costruiamo, ogni autobus che non elettrifichiamo significa che alla prossima crisi saremo nuovamente qui a discutere di un altro decretino e di un'altra proroga. La crisi energetica dimostra che serve più integrazione europea, servono investimenti comuni, una politica comune dell'energia. Davanti a sfide di questa dimensione, nessun Paese europeo può pensare di farla da solo con chiusure sovraniste cercando la propria strada contro gli altri. Il problema vostro è sempre lo stesso. Voi chiamate sovranità ciò che troppo spesso è frammentazione nazionale e chiusura sovranista. Noi invece pensiamo che di fronte a una sfida di questa dimensione servano strumenti comuni, investimenti comuni e una capacità europea comune. Apertura verso nuovi accordi e mercati per reagire alla dipendenza dalla Cina e dagli USA. E purtroppo, per finire, Ilva. Il decreto conferma un metodo che conosciamo bene, un altro finanziamento pubblico necessario, misure che possono rispondere a necessità immediate, certamente, ma continua a mancare la cosa principale. Qual è la vostra prospettiva industriale per l'Ilva? Non possiamo continuare a finanziare la sopravvivenza dell'ex Ilva senza sapere quale siderurgia vogliamo costruire. Quindi un governo che dura ma non è capace di scegliere, un governo che poteva fare molto in questi 4 anni ma ha deciso di inseguire le proprie clientele corporative e non affrontare i propri contrasti interni. Da questo punto di vista, in attesa che ci sia un governo davvero capace di governare questo Paese, il nostro voto è contrario.
1: Grazie onorevole Merola. Deputata Matera, prego.
5: Signor Presidente, sottosegretaria, onorevoli colleghi, ringraziando preliminarmente il relatore, il collega Osnato, per il lavoro svolto, dichiaro sin d'ora il voto favorevole di Fratelli d'Italia per questo provvedimento.
3: Di Fratelli d'Italia.
5: E lo farà perché, ancora una volta, siamo chiamati a scegliere se stare dalla parte di chi, davanti a una crisi reale, si assume la responsabilità di intervenire, oppure dalla parte di chi preferisce trasformare ogni emergenza in un pretesto per una polemica politica. Noi non abbiamo dubbi. Quando una crisi internazionale produce conseguenze immediate sull'economia italiana, un governo serio interviene, e interviene utilizzando tutti gli strumenti che ha a disposizione. Questo è esattamente ciò che sta facendo il governo Meloni. Il provvedimento che oggi siamo chiamati ad approvare si inserisce in un contesto internazionale che non ha nulla di ordinario. l'Italia si trova a fare i conti con una violentissima fiammata dei prezzi dell'energia determinata da una crisi geopolitica internazionale senza precedenti. Una crisi che ha investito i mercati petroliferi e del gas e che si aggiunge alle fragilità strutturali di un continente ancora fortemente dipendente dall'estero per i propri approvvigionamenti energetici. Un allarme energetico che scuote i palazzi di Bruxelles, perché, come ha detto la Premier Giorgia Meloni, il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede azioni mirate e immediate a livello europeo. Non siamo davanti a una normale oscillazione del prezzo del petrolio, né davanti a un fisiologico movimento dei mercati. Siamo nel pieno di una fase straordinaria, nella quale un conflitto e le sue conseguenze sulle forniture energetiche possono produrre in tempi rapidissimi aumenti che arrivano direttamente al distributore, alla bolletta, al costo del trasporto, al prezzo delle merci e alla fine al carrello della spesa. Ed è proprio per questo che sono necessarie misure straordinarie. Il decreto oggi all'esame della Camera si colloca in una sequenza di interventi con cui l'esecutivo ha progressivamente utilizzato la leva fiscale per attenuare l'impatto dell'emergenza. E non ci siamo fermati qui. Il governo ha affiancato al taglio delle accise il rafforzamento degli strumenti destinati a settori maggiormente esposti, a partire dall'autotrasporto.
1: Un po' di silenzio, per favore.
5: Non riesco nemmeno a sentire la mia voce.
1: L'ho intuito, per favore, colleghi.
5: Che rappresenta uno degli anelli più delicati della nostra economia, per il quale è stato previsto la proroga del credito d'imposta. Ogni incremento del prezzo del gasolio rischia di prorogarsi lungo tutta la filiera economica. Per questo il governo non ha guardato soltanto l'automobilista che fa rifornimento, ha guardato il sistema paese e alla competitività delle imprese, alla tenuta delle filiere, al potere d'acquisto e al lavoro. Questo significa governare, e governare significa anche assumersi la responsabilità delle scelte difficili. Fratelli d'Italia non ha mai confuso la responsabilità con la propaganda. Noi sappiamo che ogni euro dello Stato è un euro dei cittadini. Sappiamo che proteggere le famiglie oggi significa non mettere a rischio i conti pubblici di domani. E sappiamo anche che il modo più facile per fare politica è promettere una spesa senza dire dove trovare le risorse, e lo abbiamo visto fare in passato con il gratis per tutti, o meglio per quei pochi fortunati che hanno ristrutturate case di pregio gratuitamente o sfaccendati sdraiati sul divano con un reddito garantito. Misure sconsiderate che peseranno sulle future generazioni per molti anni ancora. Ma il modo più serio è fare esattamente il contrario, individuare le priorità, trovare le coperture e intervenire. E questo è il modus operandi del governo a guida Giorgia Meloni. Attenzione ai conti pubblici e attenzione alla crescita del Paese, senza trasformare ogni crisi in una nuova stagione di spesa incontrollata. E di fronte a misure reali come questa, l'opposizione continua a rispondere con la proposta farsa di una nuova tassa nazionale sugli extraprofitti. I dati però ci dicono il contrario, qualcosa di molto diverso, perché l'Italia, con 488 milioni di extraprofitti attribuiti alle compagnie energetiche, è tra i paesi europei con la quota più bassa. Il governo è in ogni caso intervenuto sugli extraprofitti, incassando circa 2,7 miliardi. E ha proposto a Bruxelles un'azione coordinata perché eventuali nuove misure non penalizzino soltanto le imprese italiane. Ancora una volta una scelta di serietà. Vorrei ricordare, Presidente, che dall'inizio di quest'anno il governo ha messo in campo misure economiche per contrastare il caro carburanti per oltre 2 miliardi di euro. Ha ridotto la pressione fiscale sui carburanti, ha utilizzato attraverso il meccanismo delle accise mobili le maggiori entrate IVA generate dall'aumento dei prezzi quando ciò è stato possibile. Ha prorogato gli interventi quando la situazione lo ha richiesto. Presidente, io non riesco a parlare.
1: Ragione. Colleghi, per favore, se no non riusciamo ad andare avanti, per cortesia. Prego.
5: ha rafforzato i sostegni alle categorie più esposte, ha introdotto strumenti di controllo e monitoraggio della filiera per contrastare fenomeni speculativi. Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, attraverso gli strumenti di monitoraggio dei prezzi e il sistema di controllo della filiera, è intervenuto anche nei casi in cui gli effetti del taglio fiscale non risultavano correttamente trasferiti sui prezzi della pompa. E il Governo, già nei giorni precedenti, di fronte al protrarsi della pressione sui mercati, ha approvato un ulteriore decreto legge per prorogare la riduzione del carico fiscale e sta valutando nelle ore scorse ancora altri rinnovi, anche con sconti mirati a determinate categorie. E poiché il problema dei rincari del costo dell'energia non può risolversi da solo, il Governo sta lavorando per affrontare la causa della vulnerabilità energetica italiana. Non possiamo pensare di difendere per sempre le famiglie italiane soltanto attraverso sconti fiscali. È necessario produrre più energia, diversificare le fonti, rafforzare le infrastrutture, ridurre la dipendenza dall'importazione, accelerare gli investimenti, utilizzare tutte le tecnologie disponibili. Bisogna tornare a considerare l'energia non soltanto come una questione ambientale o economica, ma come una questione di sovranità, sicurezza nazionale o competitività. Aumentare la produzione nazionale di petrolio e gas significa ridurre la dipendenza dall'estero, pagare meno, garantire costi più bassi a famiglie e imprese, difendere la sicurezza energetica della nazione. Questa è la visione di Giorgia Meloni, questa è la nostra visione. Ed è la visione che distingue un governo da chi è in campagna elettorale permanente senza fornire alternative. Non vogliamo che l'Italia sia costretta ogni volta a rincorrere il prezzo internazionale dell'energia con un nuovo decreto d'emergenza. Vogliamo un'Italia più forte davanti a una crisi. Questo è interesse nazionale e questa è la direzione nella quale il governo sta portando il paese. È per questo che non accettiamo lezioni da chi, quando era al governo, ha avuto anni per affrontare i nodi strutturali dell'energia e oggi scopre improvvisamente che il prezzo del carburante è un problema nazionale. C'è un'altra misura importante contenuta in questo decreto che si inserisce nel solco più alto dell'impegno di questa maggioranza in favore dei livelli occupazionali, della produttività e della tutela ambientale. Nelle more della procedura di cessione dell'ex Ilva, per evitare il collasso del compendio industriale, è previsto un finanziamento oneroso per preservare la funzionalità degli impianti, al fine di preservare le condizioni per la conclusione della cessione e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Ed è proprio qui che si trova il filo conduttore dell'intero provvedimento. Dal sostegno immediato a famiglie e imprese alla tutela della grande industria, il Governo sceglie di proteggere oggi allo stesso tempo di costruire le condizioni per rendere l'Italia più forte, più autonoma, più stabile. Perché guardate, la stabilità del governo Meloni non è uno slogan da sfoderare nei comizi. Dalla stabilità derivano l'affidabilità sui mercati, lo spread è calato da 230 a 80 punti e i nostri BTP sono diventati più appetibili di quelli dei titoli francesi. Dalla stabilità deriva la fiducia delle imprese, quella dei consumatori, la forza degli investimenti, la spinta per la crescita. Siamo il paese del G7 dove il PIL pro capite è salito di più dopo gli USA. La stabilità è benzina per l'export. Siamo il quarto paese esportatore del mondo dopo Cina, Stati Uniti e Germania. E c'è di più. Qualche giorno fa è arrivato l'ennesimo verdetto favorevole con l'agenzia Fitch che ha confermato il rating BBB+ con l'outlook stabile. Questa è la stabilità che rivendichiamo. L'Italia sta attraversando una fase internazionale difficilissima e in un momento come questo un governo deve difendere l'interesse nazionale. Questo governo lo ha fatto, lo sta facendo oggi e continuerà a farlo domani. Grazie.
1: Grazie deputata Matera. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale e, se non vi sono obiezioni, la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo approvato. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge numero 3045A, conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 27 luglio 2026 numero 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi all'ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria. La votazione è aperta.
3: Undici e 27 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Onorevole De Idda deve votare? Chi altro deve votare, per favore? De Idda? Non si sa. Vabbè. Ci siamo, colleghi? Io non ho capito se De Idda deve votare o no. Onorevole De Idda deve votare o no? Deve votare. Chi è?
6: Carè.
1: Carè. Chi altro manca, per favore? Aspettiamo che De Idda non riesce a votare.
6: Milani.
1: Chi altro?
6: Milani.
1: Carè ancora non ha votato. Ci siamo? Milani ha votato, De Idda ha votato, Carè deve votare. Ha votato? Perfetto, credo che abbiano votato tutti, quindi votazione chiusa. Favorevoli 162, la Camera approva.
7: Hanno già chiesto di parlare in due, quindi c'è la seconda pagina.
1: Sì.
7: Su tale proposta, essendo già giunta alla Presidenza.
1: Ok, allora. Chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori l'onorevole Giglio Vigna, prego.
8: Intervengo a nome del mio gruppo politico, ma diciamo che in questa fase posso tranquillamente dire di intervenire a nome di tutta la maggioranza. Noi chiediamo all'Aula un rinvio a prossimo calendario del punto successivo all'ordine del giorno della mozione sul veto. In questi giorni, ieri e anche oggi, in
3: realtà, della Lega,
8: in corso vi è a Bruxelles il discorso sullo stato dell'Unione Europea che, come sapete, come sappiamo, ogni anno viene pronunciato da parte del Presidente della Commissione Europea. Ecco, ci ha incuriosito, ci ha attirato la nostra attenzione come gruppi di maggioranza il fatto che la Presidente non sta toccando e dalle notizie che stanno trapelando non ha toccato il punto sull'unanimità sul veto e un'eventuale idea di superamento di questa che al momento su moltissime materie, su ancora molte materie, è una regola dell'Unione Europea. È chiaro che come gruppi di maggioranza abbiamo la necessità, evidentemente, e penso, presumo anche i gruppi dell'opposizione, di interfacciarci con i nostri rappresentanti in Europarlamento, evidentemente con l'ambasciatore italiano presso l'Unione Europea, e cercare di capire come mai all'interno di questo discorso, di questo vasto discorso, sappiamo addirittura non c'è un tempo limite, la Presidente della Commissione non ha toccato questo specifico argomento, perché è chiaro che questo è un punto politico rilevante, la non presenza di questo argomento all'interno del discorso sullo Stato dell'Unione. Quindi ribadisco, Presidente e colleghi, siamo qui a chiedere un rinvio a prossimo calendario. Grazie, colleghi.
1: Grazie, onorevole Gignovia. E quindi su tale proposta, essendo già giunte alla Presidenza richieste di poter svolgere più interventi ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento, darò la parola ad un deputato per gruppo fino massimo a 5 minuti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Richetti. Prego.
9: Di Azione.
10: Grazie, Presidente. Ma io non intervengo però per commentare le parole del collega Giglio Vigna. Io intervengo per rivolgermi a lei, Presidente, perché se lei mette in votazione la sospensione o il rinvio di questo punto, oggi si cambia sostanzialmente il regolamento della Camera, perché non può funzionare che il regolamento contempli per l'opposizione la possibilità di porre e discutere degli argomenti e da oggi aggiungiamo una postilla previa autorizzazione della maggioranza. Ma chi pensano di essere questi? Presidente, il 15 di giugno di quest'anno, più di 3 mesi fa, abbiamo fatto la discussione generale su una mozione chiesta dal nostro gruppo e sulle quali tutti i gruppi di opposizione hanno posto le loro posizioni e i loro documenti. Tutti. La maggioranza non è in grado di sostenere questa discussione. Si badi bene, non è che non ha avuto il tempo, 3 mesi. Non è che non è di attualità. Il diritto di veto, Presidente, il 1° settembre ha conosciuto una lettera di 11 paesi europei che pone all'Unione Europea questo tema. La si può pensare come la si vuole. Azione non sta chiedendo che venga approvata la propria mozione, ma che venga discusso il punto. Io le chiedo, ma ad oggi in questo Parlamento, che si chiama Parlamento, si può discutere solo ciò che decide la maggioranza? Perché è la terza volta che non mi fanno trattare questo argomento. Si chiama Parlamento. Ma che cos'hanno da festeggiare la durata di un governo se la durata è sta roba qua? È una durata di pena e vergogna, dove non solo non si può decidere, ma non si può parlare, non si può discutere. E in queste ore, a chiedermi di ritirare un punto che per il nostro gruppo è dirimente, ma non per il nostro gruppo, per l'Europa. Questa discussione viene fatta in Germania, in Francia, in Spagna, nei principali paesi europei. E sai cosa mi venivano a chiedere? Ritirala tu, perché noi non siamo nelle condizioni, se non spaccandoci, di affrontare come maggioranza questo tema. Mi rivolgo suo tramite ai liberali europeisti popolari di questa coalizione, che oggi non hanno chiesto il ritiro, ma che non possono votare una cosa che tra le righe dicono è condivisibile al 100%. E allora se uno decide di fare il soprammobile di questa maggioranza, ogni tanto fa le feste di partito e poi urla siamo liberali, europeisti, popolari, e dà una spolverata al soprammobile. Poi torna in Parlamento e torna a fare il soprammobile, perché per 2 stati Tajani ci ha detto vogliamo lo ius scholae, l'abbiamo proposto, non l'hanno votato. Per 10 volte ci ha detto il diritto di veto da superato, lo possono votare? No. Non lo possono votare perché questo governo deve durare, è la maggioranza più stabile del mondo, che non può non decidere, se ne guardano bene, ma discutere delle cose. E allora, Presidente, sì, è una modifica sostanziale oggi del regolamento, perché ci viene detto da oggi che l'opposizione potrà vedere discussi, non approvati, i propri argomenti quando riterranno che è il momento. Se nel prossimo regolamento che entrerà in vigore la prossima legislatura, questo è impedito, è perché c'è una ragione oggettiva della quale stanno abusando e fanno parlare lo stimatissimo collega Giglio Vigna, dopo che una alla volta sono venuti qua i membri della maggioranza a dirmi Matteo non mi dire niente, mi vergogno anch'io. Ecco, bravi, vergognatevi e nient'altro.
1: Grazie onorevole Richetti. Deputata Madia, prego.
11: Io per suo tramite mi rivolgo proprio al collega Giglio Vigna e le dico che è paradossale che proprio oggi, giornata in cui l'Europa cerca di ritrovare una voce e una forza e il Parlamento italiano sarebbe chiamato a fare la sua parte, è paradossale che maggioranza e governo si sottraggano, e si sottraggano a che cosa? A livello delle loro responsabilità. Io penso che sia davvero urgente che l'Italia ritrovi una maggioranza vera, che ritrovi un governo in grado di mettere l'Italia in Europa dove deve stare, all'altezza delle sfide che oggi il nostro tempo ci impone. Vede, Presidente, è paradossale, sì, ma è anche tutto molto chiaro, purtroppo. Noi oggi, se avessimo potuto discutere delle mozioni sul superamento del diritto di veto, non avremmo parlato di
3: Italia Viva.
11: ma avremmo parlato di fatti. E l'ultimo fatto, lo citava il collega Richetti, è quello della lettera di 11 paesi, tra cui Francia e Germania, nella quale si chiede proprio di superare nelle materie di politica estera europea il principio dell'unanimità. Vede, è tutto molto chiaro, Presidente, perché le divisioni della maggioranza non sono sotterranee, sono esplicite. Il ministro per caso degli esteri Tajani ha detto che lui, in linea di principio, sarebbe anche favorevole al superamento del principio dell'unanimità. Ma lei si rende conto di che cosa significhi dire per un ministro degli esteri essere d'accordo in linea di principio? Io non so se in altre democrazie avanzate un esponente importante di governo possa dire questo. Oggi noi possiamo appunto dire che esistono i ministri degli esteri per caso, quelli che lo sono ma non lo sono, quelli che lo sono formalmente, quelli che pensano le cose in linea di principio ma che non sono al governo per cambiare l'Italia e l'Europa. E allora, Presidente, è paradossale, sì, è molto chiara la ragione, collega Richetti, non è che non si può discutere ciò che non vuole la maggioranza, non si può discutere ciò che non vede d'accordo la maggioranza, e siccome ormai è quasi tutto che vede lacerazioni, anche perché questa maggioranza ha nel suo DNA, dunque in qualcosa di incancellabile, valori come il nazionalismo, il sovranismo, l'euroscetticismo e la presenza anche in quest'aula di deputati del gruppo di Roberto Vannacci, non possono che far degenerare questo DNA. Io le dico e concludo che, oltre a essere paradossale, è molto chiaro e anche molto grave, perché l'Europa è ogni giorno di più sotto assedio in un paese o nell'altro, e proprio per questo far cadere il diritto di veto è la precondizione per un'Europa autonoma e indipendente. E per suo tramite vorrei dire alla Presidente Meloni che non è difendendo il diritto di veto che si difende la democrazia. È esattamente questo l'argomento sbagliato usato colpevolmente da chi vuole difendere il principio dell'unanimità. È proprio sui veti, Presidente, che muore la democrazia, e noi saremo qui e arriveremo alla campagna elettorale per le politiche con le idee molto chiare su questo punto, e ci seguiranno i cittadini. Grazie.
1: Grazie, deputata Madia. Allora, in ordine, io adesso ho il collega De Luca, poi della vedova Grimaldi e Ricciardi, sempre sull'argomento. E quindi De Luca, prego.
12: Presidente, grazie. Guardi, quanto sta accadendo oggi in quest'aula è davvero gravissimo. Il governo e la maggioranza chiedono un rinvio non su un provvedimento secondario, non su un provvedimento che non ha una priorità in questo momento storico
3: per Partito Democratico.
12: Per l'Europa. Chiede il rinvio su una mozione che riguarda invece il futuro dell'Europa e dell'Italia, una mozione fondamentale con cui chiediamo una cosa netta, chiara, di eliminare il diritto di veto e la regola del voto all'unanimità, che sta paralizzando decisioni strategiche a livello europeo. Le opposizioni, visto che la destra, anche nelle ultime dichiarazioni di voto, ama attaccare le opposizioni hanno fatto una cosa molto semplice e chiara, hanno tutte insieme chiesto in modo compatto di procedere in questa direzione. Il governo invece è dilaniato, il governo è spaccato, non ha una linea chiara ed è oggi al capolinea, perché emerge con evidenza che il vice presidente del Consiglio, ministro degli esteri Tajani, non ha più la fiducia e la maggioranza della Presidente del Consiglio e dell'altro pezzo della maggioranza che è la Lega. È un governo che è al capolinea, senza una linea comune, che non sta più in piedi. Questo è quello che emerge oggi in quest'Aula e dovete prenderne atto, perché governare non vuol dire galleggiare come state facendo voi, perché in questo modo voi create danni a livello europeo e soprattutto danneggiate e penalizzate gli interessi del nostro Paese. Smettetela, perché voi state mortificando e tradendo quella che è la tradizione storica, diplomatica dell'Italia, il ruolo del nostro Paese a livello internazionale ed europeo, e soprattutto state danneggiando e penalizzando i nostri interessi nazionali. L'Italia, ve lo ricordiamo, cari colleghe e cari colleghi, è stata uno dei 6 paesi fondatori dell'Europa Unita. Noi abbiamo avuto i pionieri dell'integrazione. Voi vi state trasformando in protagonisti della disgregazione dell'Europa Unita e vi state ponendo alla parte sbagliata della storia. Questa è la verità. Evitando di discutere oggi questa mozione, voi create un danno e un vulnus grave alla storia del nostro Paese. Vi ricordiamo, come è stato appena detto, che 11 Stati hanno inviato nei giorni scorsi una lettera in cui chiedevano di superare questa regola dell'unanimità. L'Italia, sapete dov'era? Era assente. Non ha firmato e sottoscritto questa lettera, una lettera decisiva, una lettera rivoluzionaria, se volete, da un punto di vista politico. Voi continuate a lamentarvi dell'Europa, a accusare l'Europa, ma poi siete i primi che tirate il freno a mano, siete i primi che paralizzate e lavorate per disgregare e distruggere l'integrazione europea. Il veto oggi

0: queste ore mancato un altro appuntamento, una lettera sottoscritta da 12 stati in cui si chiedeva un maggiore sforzo, una strategia più forte, una maggiore attenzione nell'Artico per rispondere alle minacce russe e anche alle ingerenze, agli attacchi, alle minacce del presidente degli Stati Uniti Trump. L'Italia ancora una volta è stata assente, ha deciso di non sottoscrivere questa lettera, così come è stata assente quando si trattava di contestare i dazi che erano un attacco commerciale all'Italia e all'Europa, e si è trattato di difendere l'Europa dalla minaccia d'invasione della Groenlandia addirittura da parte del presidente Trump. Allora i vostri silenzi, la vostra ambiguità sono subalternità e complicità rispetto a quanti vogliono distruggere e rallentare il processo di integrazione europea. È un errore clamoroso, perché l'Europa, come è stato ricordato, guardate, non è retorica ma è la realtà, non è la causa ma è l'unica possibile soluzione alle crisi geopolitiche, economiche, sociali del nostro tempo. Lavorare per disgregare l'Europa vuol dire collocare l'Italia dalla parte sbagliata della storia e vuol dire danneggiare e penalizzare i nostri interessi nazionali. È ora che prendiate atto che non c'è più una maggioranza, non c'è più un governo, non c'è più una linea comune e non c'è più un esecutivo all'altezza della storia di questo Paese. Prendetene atto e liberate il Paese e poi ci penseremo noi a riportarlo alla parte giusta della storia.
1: Grazie onorevole De Luca. Onorevole Della Vedova, prego.
2: Grazie signor Presidente. No, sono rimasto stupito dalle parole del collega Giglio Vigna, perché sono certo che se oggi Ursula von der Leyen, andando fuori dal seminato suo di Presidente della Commissione
3: Gruppo Misto più Europa
2: dei trattati, avesse detto con voce stentorea cambiamo le regole dell'unanimità, chiudiamo col diritto di voto, ci sarebbe stata la sollevazione di voi sovranisti contro l'invasione di campo legislativo da parte della Commissione europea. Quindi, Presidente Giglio Vigna, poteva usare un argomento, questo è totalmente un non argomento. Cosa c'entra il discorso sullo Stato dell'Unione di oggi di Ursula von der Leyen, che è stato un discorso anche potente di una Presidente della Commissione europea che, diciamo, non è più tra le mie preferite? C'è stata questa cosa molto importante, simbolica, della presenza del primo ministro canadese, dell'idea di aprire a un'associazione con il Canada. L'Europa vista da fuori resta straordinariamente attrattiva per i suoi valori che difende, eccetera. Però voi populisti nazionalisti dite no alla fine del diritto di veto perché avete una strategia precisa, che è quella di infilare la discussione in una trappola retorica per cui è tutta colpa dell'Unione Europea che non fa abbastanza, non difende lo stretto di Bab el-Mandeb, dove peraltro c'è la missione Aspides, non esiste l'Unione Europea, dite voi, sullo scacchiere geopolitico delle cose più rilevanti che toccano il nostro interesse, che toccano l'interesse dei cittadini, dove si gioca nel Golfo Persico la guerra voluta da Trump e Netanyahu che incide sulle tasche di tutti i cittadini italiani. Dite l'Europa non c'è, ma non volete che l'Europa abbia gli strumenti per incidere in termini di politica estera e di sicurezza comune. Voi volete rinviare questo voto per una ragione semplice, l'ha detto la Presidente Meloni l'11 giugno nelle comunicazioni parlamentari, qui in quest'Aula ha detto non sono d'accordo nel superamento dell'unanimità nell'Unione Europea, punto e basta. Ma allora andiamo in fondo, votate contro, lo dico ai colleghi di Forza Italia. Tajani una volta ogni tanto dice sì io sono favorevole e poi si ritira in buon ordine. La risolvevate in 10 minuti, anzi no, un po' di più, il tempo delle dichiarazioni di voto, e voi coerentemente su un tema fondamentale della politica estera ed europea dell'Italia semplicemente votevate contro. Dov'è finito il coraggio? Lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, il coraggio, la leader, eccetera. Dov'è questo coraggio? Si squaglia la prima difficoltà? Non siete capaci di seguire le parole della vostra leader Giorgia Meloni, l'ha detto chiaramente, lei è per mantenere il diritto di veto, per mantenere l'Europa impotente sul fronte geopolitico. Però siate conseguenti, io faccio proprio e chiudo il punto regolamentare fatto dal collega Richetti. Voi state rinviando, state mortificando.

0: criticando il Parlamento e le prerogative parlamentari, semplicemente, cari amici di Fratelli d'Italia, perché il coraggio vostro è quello di Don Abbondio quando serve, perché qui basta andare in fondo, Meloni ha dato la linea, l'ha dettata, volete mantenere il diritto di veto contro il parere di altri paesi che sanno che all'Unione Europea serve la fine del diritto di veto, e non sono paesi marginali, sono la Francia, la Germania e tutti gli altri paesi che hanno nella lettera citata indicato una via su questo. Quindi, signor Presidente, io non capisco una ragione per cui si debba rinviare questo voto. Grazie.
1: Grazie, onorevole Della Vedova. Allora, onorevole Grimaldi, prego.
2: Grazie Presidente, ma sarebbe stato molto utile parlare di quel
3: Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Superamento dell'unanimità nell'Unione Europea, non come un fatto tecnico ma come un fatto essenziale per garantire anche un potere decisionale diverso di un continente che prova ad attraversare le sfide di questo mondo. Lo dico perché sembra che la maggioranza non comprenda fino in fondo cosa c'è dietro a questa richiesta, non solo degli 11, non solo delle opposizioni, ma di tanta opinione pubblica e di tanta gente che assiste impotente ai cambiamenti degli scenari e anche ai nuovi potenti della terra. Guardate, non parliamo solo dei vostri amici sovranisti, di Trump, di Putin, degli oligarchi che hanno provato a trasformare questa democrazia, penso a Orban a proposito di diritto di veto, cioè di chi da una democratura prova a rendere più fragile il processo europeo e anche le nostre democrazie. Ma guardate, vorrei solleticarvi su un tema che non è quello della migrazione, della cittadinanza, di chi entra o no nell'Unione Europea. Pensiamo al tema fiscale. Guardo i colleghi leghisti che ogni tanto provano a spiegare agli imprenditori italiani, alla piccola media impresa, perché il dumping dell'Unione Europea è così, diciamo, non solo ingiusto, ma è anche contro, diciamo, anche la coesione sociale. Guardate, avete davanti un gruppo politico che ha assediato pacificamente gli Apple Store italiani, spiegando che non è giusto non pagare, diciamo, dove i profitti vengono generati. Pay in Italy, dicevamo. Pay in Italy. Think different, pay in Italy. Cioè pagate dove generate i profitti. E guardate che non è mica solo Apple o le big tech che hanno scoperto i paradisi fiscali dentro l'Unione Europea. La gran parte delle multinazionali che vede nell'Irlanda, diciamo, un paradiso del, come si può dire, del tax ruling, no? Del contrattare quanto possiamo decidere insieme di pagare i profitti, è ormai una regola aurea di tantissime multinazionali, e mica c'è solo Dublino, eh? E mica c'è solo Dublino. Ma pensateci bene, ma perché l'Irlanda, con il suo peso geopolitico, dovrebbe mai concedervi il lusso di ridiscutere le politiche fiscali, quando di fatto da quel dumping ha fatto un pezzo della strategia, anche, diciamo, dal loro punto di vista, anche per l'occupazione, per la ricerca, perché quegli headquarter non possono mica essere tutti vuoti, no? Qualcuno di loro si è trasferito a fare effettivamente ricerca e innovazione in Irlanda. Guardate che questa vicenda vi riguarda. Riguarda le multinazionali che decidono invece di fare il country by country report, cioè di pubblicare esattamente stato per stato il livello dei loro bilanci, di quanti profitti fanno, di quanto eludono. È comodo avere alleati come voi, che volete il potere di veto di quei singoli. Ma la cosa più grave, Presidente, non è neanche entrare nel merito di questa discussione. Questa richiesta è stata fatta da Azione, mi pare, a maggio, ma sarà nostro diritto, anche senza il vostro contributo, senza le divisioni fra Meloni e Tajani, fra Salvini e Tajani, di discutere le nostre mozioni. Le volete bocciare? Bocciatele. Ma non mi dite che non avete avuto tempo. Il tempo è finito. Il vostro governo è stato il più longevo e vi do una notizia. Avete i governi più longevi, ve lo diceva ieri il collega Borrelli. Ne avete in sequenza, solo con rapporti di forza diverso. Prima era Forza Italia, poi la Lega, adesso Fratelli d'Italia. Governate dall'inizio del secolo da più del 60% del tempo, che avete occupato esattamente così.
1: Grazie onorevole. Io chiedo scusa, però ai tecnici non funziona il nostro display. No, onorevole Grimaldi, le chiedo scusa, ma il sistema non funziona più. Non so perché, però. Quindi se potete verificare.
3: Intanto diamo la parola.
1: Intanto do la parola all'onorevole Ricciardi. Chiedo di nuovo scusa all'onorevole Grimaldi, ma ovviamente non dipende da me. Onorevole Ricciardi, prego. Sperando che funzioni adesso. Provi a cambiare microfono, mi usi la cortesia. Se no usiamo il microfono volante.
4: Secondo me era stato programmato che
1: no, ci ha abbandonato.
2: E ce l'ha bloccato, c'è bloccato il mio adesso però.
4: Cioè tipo Millennium Bank.
2: È bloccato il mio, ma non voglio più parlare.
1: Va bene.
2: E non...
1: Tecnici?
5: Ora, ok.
1: Ci siamo.
5: Non solo non ci volete far votare, ma neanche far parlare. No, scherzo. Grazie Presidente. Allora, nel merito dello svilimento dell'istituzione Camera e di come si fa, diciamo, a brandelli un minimo, anche solo un minimo di galateo istituzionale, è già stato detto tutto e noi siamo assolutamente d'accordo con chi ha criticato e stigmatizzato questo rispetto nei confronti dell'Aula. Io non entro nel merito della mozione o del tema, faccio un ragionamento più politico, generale, mediatico, comunicativo che avviene in questo Paese, perché in questo Paese c'è quello che accade realmente e quello che viene narrato solitamente dalla RAI della maggioranza, solitamente dai giornali di Angelucci, un deputato della maggioranza, solitamente dagli editoriali di questi grandi gruppi industriali oramai asserviti alla maggioranza. Bene, in questa narrazione che rappresenta
6: del Movimento 5 Stelle
5: l'80% se non il 90% di quello che viene raccontato, di quello che accade qua dentro, si dà l'idea di un governo compatto, unito, una maggioranza stabile e un'opposizione distrutta a brandelli che non riesce a trovare una sintesi. Bene, quello che accade oggi è che le tre forze del campo progressista, Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e AVS, pur non avendo l'obbligo di esprimere una mozione unitaria, perché le opposizioni non hanno l'obbligo politico di esprimere una mozione unitaria, l'obbligo politico di esprimere una mozione unitaria ce l'ha la maggioranza. Quindi, pur non avendo questo obbligo, partendo ovviamente da normali e reali differenze che ci sono di vedute, altrimenti sarebbero lo stesso partito, responsabilmente offrono al Paese una prospettiva politica comune e unitaria sul tema dell'Europa. E lo fanno mostrando l'unitarietà tra queste tre forze, che invece vengono sempre narrate come non riescono a trovare una sintesi, mentre invece il governo, guardate come è unito. La realtà ci dice che invece la maggioranza, che ha l'obbligo politico di trovare una sintesi su un tema del genere, da non so quanti mesi, 3 mesi, ha in mano questo tema e dovrebbe venire in aula a esprimere una posizione, non riesce a farlo. Quindi chi è che offre un punto di vista unitario, stabile su temi così dirimenti al Paese? La maggioranza o il campo progressista? Questa è la realtà. Poi, se in maggioranza, quando la Lega, quando Forza Italia, quando anche Fratelli d'Italia, sono disposti a rimangiarsi tutto quello che dicono e che hanno detto pur di mantenere la poltrona, e allora è un altro paio di maniche, perché voi non ragionate per nobili compromessi e per trovare una sintesi politica unitaria, voi ragionate per mantenere la poltrona e quindi ingoiare, censurarvi negli atti fondamentali che sono quelli che si fanno qua dentro e non nei post sui social, dove dite cose assolutamente diverse da quelle che fate, e questa è la realtà che ci presenta, che ci si presenta oggi sotto i nostri occhi. Poi, sull'organizzazione dei lavori di quest'Aula e di questo Parlamento, facciamo notare che probabilmente anche questa settimana, dopo poco più di 24 ore di lavoro, se ci arriviamo a 24 ore di lavoro, la maggioranza si riprenderà i trolley e ritornerà nei loro territori tranquillamente e beatamente dopo aver fatto lavorare questo Parlamento un giorno alla settimana. Accadrà oggi, accadrà anche la prossima settimana.
1: Grazie onorevole Ricciardi. Sì, sì, scusi, non è Giacchetti, richiamo al regolamento. C'è Fornaro subito dopo il voto. Subito dopo il voto. E allora, pongo in votazione con il procedimento elettronico senza registro. Vabbè, aspetti. No, ho capito. Allora facciamo parlare l'onorevole Fornaro, come giusto che sia, e l'onorevole Giacchetti a seguire, entrambi sul richiamo al regolamento e dopo procediamo al voto. Prego, onorevole Fornaro.
7: Grazie signor Presidente, richiamo al regolamento articolo 8 e seguenti, seguirò d'ora in poi il metodo Giacchetti perché mi aveva rinviato a dopo, mentre io avevo chiesto, secondo me giustamente, come ha sottolineato Giacchetti.
6: Il Partito Democratico.
7: Questo, no? Io volevo, non starò sulle argomentazioni politiche che è stato oggetto dell'ordine dei lavori, però vorrei richiamare l'attenzione dell'Assemblea e la sua, signor Presidente, perché la trasmetta al Presidente Fontana, che questo è l'ennesimo episodio, come ha giustamente rimarcato il capogruppo collega Richetti, di un comportamento della maggioranza assolutamente inaccettabile, anche da un punto di vista regolamentare. Cioè, non si possono fare le conferenze dei presidenti di gruppo, definire un programma, rispettare le quote che, ricordo, a livello regolamentare spettano alle opposizioni e poi, in maniera abbastanza sistematica, quando si arrivano a mozioni che riguardano questioni che possono dividere la maggioranza, la soluzione non è quella, da un punto di vista regolamentare, assolutamente praticabile, cioè non presentare una mozione da parte della maggioranza e votare contro quelle delle opposizioni. Questo ci sta, sta nelle regole del gioco. Ma invece, non trovando un'intesa la maggioranza, forzare e quindi applicare il principio di maggioranza nel rinvio del punto all'ordine del giorno. Questo francamente significa far saltare qualsiasi logica regolamentare e programmatoria, perché si programmano e quindi alla fine ognuno si organizza in questo senso, i punti all'ordine del giorno saltano e in quella maniera saltano anche le quote, perché adesso il rinvio ad altro calendario significa che il collega Richetti il prossimo calendario o ha questa o ne ha un'altra, oppure dovrà rinunciare all'altra. Cioè, adesso credo che sia un tema da affrontare in capigruppo e quindi sono a richiederle formalmente la disponibilità del Presidente alla convocazione nel più breve tempo possibile di una capigruppo, perché queste cose vanno affrontate una volta per tutte. a cominciare da stabilire una prassi per cui, per esempio, se la maggioranza fa questa scelta, il prossimo calendario, tanto per incominciare, si inizia da queste mozioni e poi si va alle altre, perché altrimenti diciamo, c'è una situazione per cui la maggioranza vince sempre. Allora, il principio di maggioranza, e nessuno ne discute, ovviamente i numeri sono a vostro favore, esiste, però esiste anche un regolamento che ha dentro le tutele delle opposizioni e noi chiediamo che vengano rispettate, io credo anche per la dignità di questo Parlamento, perché ritrovarci adesso, poi lo comunicherà, con questo punto rinviato, col prossimo punto rinviato perché non c'è il parere della bilancio, comunque non ci sono le coperture, eccetera, eccetera, è un modo per programmare i lavori assolutamente inaccettabile e, lo ripeto, poco dignitoso per questa Camera.
1: Grazie onorevole Fornaro, sicuramente riferirò al presidente Fontana. E allora, sempre richiamo al regolamento, l'onorevole Giachetti, prego.
8: Presidente, io avevo chiesto di parlare prima del voto perché volevo capire qual è l'articolo che stiamo attuando in questo momento. Stiamo parlando dell'articolo 40? Beh, prego. Sì, però.
1: 41-40.
9: Italia Viva.
8: Perché il tema è, se non ho capito, il tema è che stiamo parlando di una sospensiva.
1: No, rinvio ad altra seduta.
8: Rinvio ad altra seduta, che va motivato. Ho sentito il collega Giglio Vigna, io per questo volevo intervenire, perché chiedo a lei se è possibile che noi deliberiamo, per questo l'ho chiesto prima della deliberazione, un rinvio della seduta in ragione delle motivazioni che ci ha spiegato il collega Giglio Vigna. Io non entro nell'ambito delle contraddizioni che ha rilevato l'onorevole Della Vedova, e cioè che prima avevamo il problema che ce lo dice l'Europa, adesso abbiamo il problema che per fortuna che ce lo dice l'Europa, così dobbiamo aspettare quello che dice l'Europa. Ma la domanda che vorrei fare dal punto di vista formale, siccome quelle sono le dichiarazioni con le quali il collega Gignoviglia ha chiesto il rinvio della decisione, della mozione che abbiamo all'ordine del giorno, cioè che dobbiamo aspettare quello che dirà, neanche quello che farà, quello che dirà la von der Leyen a Strasburgo, a Bruxelles, dov'è? Ma noi siamo un organo sovrano o no? Ma noi possiamo rinviare una deliberazione che abbiamo messo all'ordine del giorno ripetutamente, decisa dalla conferenza dei capigruppo, rinviando la decisione non perché il collega Gignoviglia ha un'infezione intestinale, che sarebbe molto più, diciamo, cogente e praticabile, ma perché dobbiamo aspettare quello che si decide a Bruxelles? Io lo trovo singolare rispetto a quello che rimarrà agli atti della deliberazione di questa Camera, ma ancor più singolare rispetto a quello che i sovranisti ci hanno detto non fino a ieri, fino a 20 minuti fa. Adesso improvvisamente noi dobbiamo sospendere perché dobbiamo aspettare che quello che ci dice l'Europa. È una vicenda surreale che si aggiunge alle vicende surreali che stanno caratterizzando non tanto le distorsioni regolamentari, ma quanto le distorsioni mentali di certi processi logici. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti, e quindi mi sembra che possiamo procedere alla votazione. Deputata D'Urso, sempre richiamo al regolamento, prego.
10: Sì, grazie Presidente. Io, oltre a richiamare l'articolo 8, richiamo anche in modo puntuale l'articolo 24,3 e mi associo a quanto ha rilevato in particolare il collega Fornaro. In questo momento è in atto uno stravolgimento
9: Movimento 5 Stelle.
10: Del nostro regolamento, perché è evidente che quanto richiesto e più volte richiesto dalla maggioranza, sempre per sfidarsi rispetto all'assunzione di una responsabilità in ordine a determinati temi che li mettono in forte difficoltà, ecco, questo comporta il fatto che viene aggirato proprio l'articolo 24,3, il quale prevede che venga appunto riservata una quota di un quinto degli argomenti da trattare e del tempo complessivamente disponibile per i lavori dell'Assemblea alle opposizioni, quindi ai gruppi parlamentari di opposizione. Ora, se noi tutte le volte stravolgiamo quanto è in calendario, quindi quanto è stabilito poi dalla Presidenza all'esito delle conferenze dei capigruppo, gruppo e non, cioè facciamo in modo che non venga più rispettata questa riserva che è, diciamo, fa parte del principio di funzionamento democratico di questo Parlamento, di questa Camera dei Deputati in particolare, ed è per questo che è prevista nel regolamento, se no tutto quello che facciamo qua non avrebbe neanche più senso. Ecco, se dobbiamo, diciamo, io invito la Presidenza, anche la Presidenza di turno, a valorizzare questo argomento, cioè si consente per l'ennesima volta di fare carta straccia del regolamento. E allora mi preme sottolineare pure un'altra cosa: noi abbiamo fatto tutto un percorso per emendare il regolamento della Camera dei Deputati e per in qualche modo restituire una centralità a quest'Aula e perlomeno in qualche modo tutelare anche quelle che sono le cosiddette, diciamo, lo statuto delle opposizioni, l'abbiamo chiamato durante il percorso. Ebbene, io avevo presentato a nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle un emendamento che oggi più che mai a questo punto era opportuno, ed è il motivo per cui abbiamo sempre insistito su quell'emendamento, che era di elevare da un quinto a un terzo la quota di riserva da riservare appunto alle opposizioni. Perché oggi ha un senso più che mai rinnovare l'insistenza con cui abbiamo lottato per portare questo tema in quella giunta per il regolamento? Perché, vedete, magari si rendeva un attimo più difficile la vita ai partiti di maggioranza, perché dovendosi trovare più alibi, più scuse per andare ad aggirare la quota di riserva, se si fosse elevata ad un terzo, ecco, quantomeno avevamo così la soddisfazione di rendere un minimo più difficile la vita a questa maggioranza, per poter avere più occasioni per andare a far emergere tutte le loro contraddizioni e per far cadere la maschera che li vuole compatti, stabili e duraturi, ma che in realtà li vuole più che altro immobili. E allora l'immobilismo non ce ne facciamo niente in questo paese, perché l'immobilismo è esattamente il contrario, diciamo, del cambiamento e dell'andare avanti, del guardare il futuro. Dico, questo è un altro tassello per andare a dimostrare tutta la vostra inconsistenza e la vostra incapacità di governo. Grazie.
1: Grazie deputata D'Urso. Deputata Ghirra, sempre richiamo al regolamento, prego.
9: Sì, grazie Presidente, intervengo per associarci alle considerazioni che sono state fatte dai colleghi Fornaro Giacchetti e dalla collega D'Urso. Come lei ben sa, non è la prima volta che capita.
6: Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Temi che stanno in capo, diciamo, alle prerogative delle opposizioni, la maggioranza chieda rinvii versioni dell'ordine del giorno. Credo che questo disattenda, oltre alle decisioni che vengono presi nell'ufficio di presidenza, con, insomma, la partecipazione di tutti i capigruppo nella redazione dell'ordine del giorno, appunto calpesti quelle che sono le norme del nostro regolamento per quanto riguarda soprattutto le prerogative delle opposizioni. Ricordo che questa mozione è stata depositata dal collega Richetti nel mese di giugno, quindi c'era tutto il tempo per fare i ragionamenti che chiaramente competono alle forze di maggioranza, e questo pretesto per cui sarebbe che l'Europa stia ridefinendo le regole non è accettabile, anche perché stiamo rinunciando a quelle che sono le indicazioni che un Parlamento come il nostro dovrebbe dare ai propri rappresentanti in Europa, proprio per rivendicare quelli che sono le prerogative del nostro Paese, soprattutto per quanto riguarda i temi dell'unanimità o meno nelle decisioni europee. Quindi anch'io la invito a prendere una posizione rispetto a quello che sta succedendo oggi, ma soprattutto a far sì che il Presidente Fontana convochi urgentemente una capigruppo, perché le decisioni che vengono prese in quella sede possano essere davvero rispettate poi dall'Aula e non sovvertite a colpi di maggioranza. Grazie.
1: Grazie deputata Ghirra. Ovviamente di quanto emerso ne farò riferimento, ne riferirò immediatamente al Presidente Fontana. E quindi però a questo punto sono obbligato a leggere che sono state sollevate obiezioni per il fatto che la Presidenza abbia consentito di deliberare il rinvio del seguito dell'esame di una mozione inserita nel calendario su proposta di un gruppo di opposizione ai sensi del comma 3 dell'articolo 24 del regolamento. Al riguardo faccio presente che, come precisato dal Presidente della Camera nella seduta della Giunta per il regolamento del 24 settembre del 1998 e successivamente nella seduta dell'Assemblea del 29 settembre 1998, 1998 il rinvio della discussione in Assemblea costituisce uno strumento che non incide, uso il virgolettato, sul provvedimento in discussione, ma solo sulla procedura per il suo esame. Ai sensi dell'articolo 41,1 del regolamento, la decisione sui suddetti richiami spetta al Presidente, il quale può chiamare l'Assemblea a pronunziarsi. La proponibilità e l'ammissibilità dei richiami sull'ordine dei lavori non possono dunque essere contestate neppure nei riguardi dei provvedimenti inseriti in calendario su richiesta dei gruppi di opposizione. Ciò peraltro è stato da ultimo ribadito nella seduta della Giunta per il Regolamento del 3 agosto 2016, nel corso della quale la Presidenza ha avuto modo di precisare che, virgolettato, l'ammissibilità di proposte sull'ordine dei lavori riferite agli argomenti in quota opposizione peraltro è funzionale a mantenere quel necessario ineliminabile elemento di flessibilità che in talune circostanze consente di pervenire a soluzioni anche condivise. Poiché alla deliberazione di rinvio del seguito dell'esame non è connessa alcuna conseguenza definitiva sul merito del provvedimento, non essendo la stessa idonea a comportare effetti lesivi delle prerogative che il regolamento riconosce alle opposizioni, la Presidenza non può che consentire su di essa che si pronunci l'Assemblea, fermo restando che ne parlerò immediatamente col Presidente Fontana, e quindi pongo in votazione col procedimento elettronico senza registrazione dei nomi la proposta di rinvio del seguito della discussione delle mozioni in materia di superamento del diritto di voto nelle decisioni delle istituzioni dell'Unione Europea ad altro calendario. La votazione è aperta. Ci siamo, colleghi? Vinci? No, Vinci ha votato. Chi altro rimane? Ha votato, perfetto, mi pare che abbiano votato tutti. Chi è? Dove sta? Votazione chiusa. La Camera approva per 40 voti di differenza. Dovremo ora passare al seguito dell'esame della proposta di legge numero 2225A e abbinate, recante istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio. Poiché tuttavia la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere di competenza, il seguito dell'esame di tale provvedimento è rinviato alla prossima settimana. Secondo le intese intercorse fra i gruppi, il seguito dell'esame del disegno di legge recante proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di codice della strada avrà luogo nella parte pomeridiana della seduta a partire dalle ore 16:45 al termine della commemorazione dell'onorevole Fabio Mussi. Sospendo adesso la seduta, che riprenderà alle ore 13:30 per la commemorazione dell'onorevole Adriano Ciaffi, per il quale chiedo a tutti di essere presenti. La seduta è dunque sospesa e riprenderà alle ore 13:30.
11: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
12: Radio Radicale, 12:16, siamo in diretta, abbiamo seguito la Camera dei Deputati, i lavori dell'Assemblea che, come avete sentito dalla voce del Presidente Sergio Costa, riprenderanno alle ore 13:30. Nel frattempo un aggiornamento delle notizie del giorno, una giornata molto vivace questa. Sicuramente c'è da segnalare il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che ha detto che si tratti di ultranazionalisti o di anti-europeisti, di ingerenze russe o di disinformazione, l'obiettivo è lo stesso: la nostra economia ha resistito all'impatto delle guerre, l'UE inviterà i più grandi laboratori di AI a colloqui per tenere il passo. E poi sui migranti ha aggiunto: proporremo un nuovo quadro di risposta alle emergenze. E poi la proposta: no ai social media, agli under 13. Ancora il Medio Oriente: è crollato un edificio a Gaza, almeno 16 morti e 100 tra feriti e dispersi, la maggior parte delle vittime donne e bambini. Il crollo in un palazzo residenziale di 6 piani, avvenuto durante la notte, era stato danneggiato dagli attacchi israeliani nella striscia. E poi l'Ucraina: gli USA denunciano, Mosca pianifica omicidi mirati in America e in Europa. L'allarme del Dipartimento di Giustizia: i servizi di intelligence russi stanno per entrare in azione. Alta tensione sul fronte Cremlino-NATO. Von der Leyen: vedranno la nostra determinazione rafforzarsi. L'ex presidente del Kosovo, Thaçi, condannato a 25 anni per crimini di guerra, questa è una notizia che andremo ad approfondire più tardi. Ancora drone degli Houthi verso la Mecca, Riyadh dice superata la linea rossa, ma i ribelli yemeniti smentiscono l'attacco. Il velivolo è stato abbattuto prima di entrare nello spazio aereo della città più santa per l'Islam. Gli USA sconsigliano viaggi in Arabia Saudita. Iran, timori per manifestazioni nell'anniversario dell'uccisione di Mahsa Amini, blindata la sua città natale. Ancora le dichiarazioni del Papa Leone XIV, oggi domina la cultura della potenza e dello sviluppo incessante di armi. Dunque il pontefice riprende l'enciclica Magnifica Humanitas nell'udienza ai partecipanti al convegno Il XXI secolo, un nuovo tempo di martiri. E poi ancora l'Italia con l'ex Ilva in corso a Palazzo Chigi, il tavolo governo sindacati, il governo prepara un piano. Secondo fonti governative, l'impegno dell'esecutivo per un modello di CIG diverso da quella per cessazione, cassa in deroga per i lavoratori dell'indotto. E poi ancora i dati dell'Istat che conferma l'inflazione ad agosto accelera al 3,3% su base annua, spinta dai prezzi dell'energia. Sul mese registra una variazione del più 0,5%, il cosiddetto carrello della spesa diminuisce lievemente da più 1,0% a più 0,9%. Fisco, Leo, entro ottobre testo della riforma del codice tributario in Consiglio dei Ministri, e per quanto riguarda la Fed stasera decide sui tassi verso l'aumento di 25 punti base. Ancora il tema dei migranti, falsi certificati medici per impedire il trattenimento nei CPR, indagati oltre 20 medici. Inchiesta della Procura di Ravenna, perquisizioni in 10 città. Salvini dice irradiare i medici se colpevoli. Queste dunque le notizie del giorno. Andiamo ad approfondire i temi della Commissione europea. Vi abbiamo dato conto sinteticamente delle dichiarazioni di Ursula von der Leyen, che come sapete insomma si è concentrata sulla condizione delle nostre democrazie, e questo in particolare durante il suo discorso all'Unione. Le nostre democrazie, la nostra democrazia europea è minacciata da disinformazione e interferenze straniere che cercano di dividerci, di erodere la fiducia nel nostro tessuto democratico e nei media liberi. Le minacce alle nostre democrazie non provengono solo dall'esterno, mentre l'Europa assiste all'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. Nulla è inevitabile, ha tuttavia affermato celebrando il cambiamento in Ungheria con il nuovo governo filo UE guidato da Peter Magyar dopo 16 anni di Viktor Orban. Il popolo ungherese ha preso in mano il proprio futuro, ha scelto la democrazia, ha scelto l'Europa, ha riportato l'Ungheria dove merita di stare, al centro dell'Unione Europea, ha affermato. E poi ancora la Presidente della Commissione ha proposto l'istituzione di un Consiglio di Sicurezza europeo che includa paesi come il Regno Unito e l'Ucraina, mentre il continente affronta la minaccia rappresentata dalla Russia. Da tempo discutiamo di un formato che riunisca i leader per concentrarsi sulla sicurezza del nostro continente, coinvolgendo partner come Canada, Norvegia, Ucraina, Regno Unito e altri, ha affermato von der Leyen nel suo discorso annuale sullo Stato dell'Unione. Ciò è ancora più urgente oggi, data la natura e la portata dei rischi in gioco. Ecco perché presenteremo le nostre idee per trasformare il Consiglio di Sicurezza europeo in realtà. L'Europa ha bisogno di una propria strategia di risposta alle minacce ibride. Abbiamo urgente bisogno di un consenso sulle modalità di risposta a determinati incidenti, quelli che, pur non configurandosi come aggressione armata, minacciano chiaramente la nostra sicurezza nazionale, ha detto. La Presidente della Commissione europea ha anche annunciato di voler istituire un protocollo di sicurezza d'emergenza che consenta a qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea di convocare consultazioni urgenti in caso di crisi. E vediamo ancora altre notizie, in particolare vediamo le dichiarazioni del capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Nicola Procaccini. L'inchino al premier canadese Carney l'ho trovato imbarazzante. È possibile che la Gran Bretagna non abbia la precedenza come membro associato? L'Europa non si inchina a nessuno, la decarbonizzazione non può essere la priorità assoluta dell'Unione Europea. Il principale problema è la mancanza di materie prime critiche. Occupiamoci prima di questo, poi di tutto il resto, ha aggiunto Nicola Procaccini. Vediamo anche altre dichiarazioni di von der Leyen sulla spesa per la difesa in Unione Europea. La spesa per la difesa dell'Unione è aumentata di quasi l'80% negli ultimi 5 anni. Si tratta di un'Europa più capace che mai di difendersi, che ha radicalmente trasformato il proprio approccio alla sicurezza dei nostri territori. Un'Europa che ha incrementato la spesa per la difesa di quasi l'80% soltanto negli ultimi 5 anni. Ancora von der Leyen durante il discorso sullo Stato dell'Unione. E poi vediamo anche le dichiarazioni dei popolari dell'Unione Europea, in particolare stiamo parlando del PPE e del presidente del gruppo Manfred Weber, che ha parlato della necessità di una difesa comune nel suo intervento della seduta plenaria in occasione del discorso sullo Stato dell'Unione. Ha detto: gli europei sono preoccupati dall'idea di forze armate tedesche rafforzate che in futuro potrebbero essere guidate da un ministro della difesa autoritario dell'AfD. Non fraintendetemi, oggi questa non è la realtà, ma molti europei si preoccupano quando guardano i sondaggi, e la nostra risposta a tutto questo è un mercato unico degli armamenti, strutture di comando congiunte, droni e satelliti europei così strettamente interconnessi che nessuno possa mai smantellare questa cooperazione. Questo dunque, come dicevamo, il presidente del gruppo del PPE, Manfred Weber. Adesso vi proponiamo il Senato di ieri pomeriggio, i lavori del Senato di ieri pomeriggio, in particolare l'ordine del giorno, la discussione e l'approvazione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge del 23 luglio del 2026 numero 127, recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano.
11: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
13: La seduta è ripresa. Ha chiesto parola sull'ordine dei lavori il senatore Turco. Ha facoltà di parlare per 3 minuti.
14: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori per chiedere a nome del gruppo una informativa urgente del Presidente del Consiglio sulla situazione ex Ilva. Dopo la sentenza del Tribunale di Milano, ormai la chiusura dell'area a caldo non è più ipotetica, ma è realtà. Presidente, abbiamo perso 4 anni in cui questo governo non ha fatto nulla, anzi ha bloccato quel processo di riconversione industriale e territoriale che avevamo avviato nel corso del governo Conte 2. È stato definanziato il PNRR di 1 miliardo proprio per la realizzazione della riconversione industriale a idrogeno verde, sono stati definanziati tutta una serie di altre misure. L'inquinamento di quella fabbrica ormai è certezza. Molti colleghi qui anche in quest'aula fino all'altro ieri dicevano che la fabbrica era green. Io volevo solo ricordare i numeri dell'INAIL che hanno permesso al Tribunale di Milano di sospendere e chiudere l'aria a caldo. 2035 malattie professionali, di cui 1000 malattie tumorali. 653 sono stati i decessi accertati negli ultimi 14 anni fino al 2024, senza considerare i lavoratori dell'indotto e i cittadini. Ci sono oltre 2000 tonnellate di amianto da smaltire. Il tempo degli annunci e della propaganda è terminato. Per cui noi, come forza politica, il Movimento 5 Stelle, ha sempre sostenuto e denunciato che quella fabbrica inquinasse. Abbiamo sempre sostenuto che quella fabbrica andava diciamo, riconvertita con la chiusura delle fonti inquinanti. Per questo motivo avevamo anche tentato di annullare e cancellare quel contratto firmato con Mittal dall'ex ministro Calenda. L'Avvocatura dello Stato non ce l'ha permesso e abbiamo avviato quel processo di riconversione che apprendiamo che il governo lo ha sospeso e ha cancellato quei finanziamenti per scelta politica. Sono affermazioni della sottosegretaria Bergamotto. Per questo motivo, Presidente, noi chiediamo alla Presidente Meloni che in questi quattro anni non ha detto nulla di Ilva, pur essendo il fascicolo Ilva a Palazzo Chigi da tempo. Si è nascosta, adesso è il momento della responsabilità. Il Parlamento, i cittadini, le imprese dell'indotto e i lavoratori vogliono sapere cosa accade dopo il 28 ottobre. Ci sono da salvare famiglie, ci sono 2.500 lavoratori dell'indotto che riceveranno in queste ore la lettera di licenziamento, per cui noi dobbiamo sospendere quei licenziamenti e dobbiamo avviare le bonifiche e mettere a questo punto risorse vere su un progetto di riqualificazione territoriale e di riconversione. Servono, signori,
13: chiudiamo, senatore Turco,
14: 8
13: per favore.
14: Miliardi di euro. Il governo a questo punto, nel prossimo tavolo che sarà convocato nelle prossime ore, ci dica quali sono le risorse che mette in campo. Grazie, Presidente.
13: Grazie, senatore Turco. Prendiamo atto della richiesta di informativa. Domani ci sarà la capigruppo e quindi può essere fatta anche in quella sede. Non sono autorizzati altri interventi, c'era solo l'intervento del senatore Turco per chiedere informativa. Rimandiamo tutto alla capigruppo di domani. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge conversione in legge con modificazioni del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127 recante misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano. Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, senatore.
15: Grazie Presidente. Il decreto legge già esaminato per la conversione in legge dalla Camera dei Deputati reca misure straordinarie e
12: di Fratelli d'Italia
15: per garantire il regolare e ordinato svolgimento delle attività giudiziarie, civili e penali a seguito del crollo parziale dell'immobile adibito a sede del Tribunale e della Procura della Repubblica di Bolzano verificatosi il 16 luglio 2026. L'evento ha determinato la impossibilità materiale di accedere agli uffici giudiziari, con la conseguente impossibilità di celebrare le udienze, compiere atti processuali, svolgere i servizi di cancelleria e di segreteria. In base agli accertamenti tecnici, la piena funzionalità della struttura o il reperimento di sedi alternative non risultano garantibili prima del 30 settembre 2026. Il provvedimento si colloca nel solco di analoghi interventi legislativi già adottati in passato per emergenze giudiziarie o calamitose come il decreto legge per la inagibilità del Tribunale di Bari, la normativa emergenziale per la pandemia da Covid-19 e per gli eventi sismici o alluvionali di Ischia e dell'Emilia-Romagna. Nel merito, l'articolo 1 del decreto legge stabilisce la disciplina processuale eccezionale applicabili agli uffici giudiziari di Bolzano nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 30 settembre 2026. In particolare, il comma 1 dispone il rinvio di ufficio ad una data successiva al 30 settembre 26 di tutte le udienze civili e penali fissate nel periodo interessato. Restano salve le udienze regolarmente tenute tra il 16 e il 24 luglio 26, data di entrata in vigore del decreto, così da preservare la validità di tutti gli atti già compiuti. Il comma 2 prevede per il medesimo periodo la sospensione del decorso di tutti i termini stabiliti per il compimento di qualsiasi atto nell'ambito dei procedimenti civili e penali pendenti presso Tribunale e Procura. Il comma 3 individua i procedimenti sottratti al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini in ragione del loro carattere urgente o non differibile, come in ambito civile l'espressa deroga nei casi in cui la ritardata trattazione possa arrecare grave pregiudizio alle parti, purché tale condizione sia dichiarata mediante decreto o altro provvedimento non impugnabile. O come in ambito penale continuano a essere trattati, tra gli altri, i procedimenti legati alle convalide degli arresti, i fermi, i sequestri e gli allontanamenti di urgenza. Il comma 4 esclude espressamente la sospensione dei termini delle indagini relative ai reati di criminalità organizzata e di terrorismo, garantendo così la continuità delle corrispondenti attività investigative. Ai sensi del comma 5, durante il periodo di sospensione resta sospeso anche il corso della prescrizione dei reati, nonché quello dei termini massimi previsti per le misure cautelari, coercitive ed interdittive. Il comma 6 stabilisce che il periodo interessato dal rinvio delle udienze e dalla sospensione dei termini non è computato ai fini della determinazione della ragionevole durata del processo prevista dalla disciplina sulla equa riparazione di cui alla cosiddetta legge Pinto. Infine, il comma 7 prevede che la disciplina eccezionale trovi applicazione in deroga alle disposizioni ordinarie sulla sospensione feriale dei termini processuali contenuti nella legge 742 del 1969. L'articolo 1 bis, introdotto dalla Camera dei Deputati nel corso dell'esame del provvedimento in sede di conversione, reca disposizioni volte ad assicurare la continuità operativa, logistica e tecnologica degli uffici giudiziari. A tale scopo, il comma primo autorizza in favore del Ministero della Giustizia la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 con risorse destinate al ripristino delle infrastrutture di rete, dei sistemi di sicurezza informatica, nonché all'acquisto di postazioni fisiche e virtuali, l'installazione di sistemi di multivideoconferenza, oltre che per la prestazione dei servizi di supporto specialistico e all'allestimento telematico delle sedi temporanee. Gli articoli 2 e 3 del decreto in conversione recano rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Grazie Presidente.
13: Grazie Senatore Rastrelli. Non ci sono iscritti in discussione generale. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda intervenire. No? Avverto che è pervenuto ed è in distribuzione il parere della Quinta Commissione Permanente. Abbiamo degli emendamenti, quindi passiamo all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1. Chiedo al senatore Cataldi, alla senatrice Unterberger se intendano illustrare. Senatrice, prego.
16: Sì, grazie Presidente. Tutti voi potrete immaginarvi che difficoltà ci sono dopo il parziale crollo del Tribunale di Bolzano. Le autorità sono subito andate in cerca di altri edifici, li hanno trovati, hanno già fatto un contratto di locazione, ma adesso
12: gruppo per le autonomie
16: trasferire tutti devono comprare immobili, guardare se i computer funzionano e devono trasferire i fascicoli nei nuovi uffici, fascicoli che in parte non sono neanche recuperabili perché sono sotto le macerie del tribunale crollato. In tutto questo, allora, innanzitutto ringrazio che avete sospeso tutti gli atti processuali fino e tutti i termini. Questa è una mossa giusta. Però c'è ancora una norma che crea problemi, e cioè la norma che dice che un magistrato giudicante non può rimanere più di 10 anni allo stesso posto. Questo con un decreto legge del 2026, luglio 2026, è stato prorogato fino alla fine di dicembre 2026, però per noi in questa situazione emergenziale, con tutte le difficoltà, questa norma ci crea un sacco di problemi. Già siamo un tribunale molto piccolo dove tutti i giudici devono essere bilingui e dove da fuori vengono pochissimi magistrati, appunto perché non ci sono così tanti magistrati che sono bilingui nel resto d'Italia, e Poi c'è anche il problema che se uno ha un coniuge che lavora in un certo ambito non può essere trasferito lì. Insomma, noi avevamo chiesto di prorogare questo termine eccezionalmente solo per il Tribunale di Bolzano e solo perché è successo questa sciagura fino al dicembre del 2027. Questo emendamento è già stata respinta nella Camera, non capisco perché sinceramente, e allora ho presentato un testo 2 almeno per la sezione che fa solo diritto di famiglia, dove addirittura tutto il termine non ha tanto senso e nel Tribunale per i minori non era neanche previsto un termine del genere, dove conta molto l'esperienza quando si devono sentire minori o risolvere crisi di famiglia difficili. Ho presentato un emendamento che prevede almeno per la sezione di diritto di famiglia la possibilità di prorogare il giudice, che anche c'è stato già per 10 anni, fino al dicembre 2027. Abbiamo la situazione che nel corso dell'anno scorso sono arrivati 5 giudici nuovi, uno è rimasto con l'esperienza di un giudice che è da più di 10 anni è su questo posto, adesso dovrebbe andare via anche lui e questo sarebbe un grande problema per noi. Pertanto vi prego di accogliere il mio testo 2 e prorogare questo termine almeno per i magistrati giudicanti della sezione di diritto di famiglia. Grazie.
13: Grazie senatrice Unterberger. Se non ci sono altre illustrazioni, chiedo i pareri al relatore.
15: Grazie presidente. I pareri sugli emendamenti sono contrari.
13: E sull'ordine del giorno?
15: Sull'ordine del giorno il parere è favorevole.
13: Grazie. Governo?
5: Sì, grazie presidente. L'1.100 l'invito è al ritiro, anche sull'1.1 invito al ritiro e c'è un parere favorevole per un'eventuale trasformazione in ordine del giorno. E sul G1.1 Unterberger il parere è favorevole conforme al relatore.
13: Su quello grazie, grazie sottosegretario. Facciamo prima l'articolo 1. Quindi, senatore Cataldi, su cosa?
17: Ritiro l'emendamento 1.100.
13: Lo ritira?
17: Lo ritiro, grazie.
13: Ok. Senatrice Unterberger, diamo la parola alla senatrice, prego.
16: Ritiro l'emendamento.
13: Ok. Quindi l'ordine del giorno invece è accolto come riformulato. Passiamo quindi all'articolo 1 bis, all'emendamento all'articolo 1 bis, senatore Spagnolli, se vuole illustrare.
18: Grazie presidente, questa è una di quelle circostanze che a chi non è avvezzo a occuparsi dell'autonomia dell'Alto Adige sfuggono, e cioè nessuno può sapere in quest'Aula che l'edificio del Tribunale di Bolzano non appartiene allo Stato ma appartiene alla provincia autonoma e i lavori che vi si svolgono sono stati progettati, finanziati e vengono eseguiti con il coordinamento degli uffici della provincia autonoma di Bolzano. Allora nel momento in cui si prevede con questa norma che ci sia un iter semplificato per approvare le spese, come prevede peraltro la legge nei casi d'emergenza, e non si capisce perché questo iter semplificato debba avere luogo soltanto per lo Stato, che qui ha poco da fare se non appunto occuparsi della gestione dell'aspetto giudiziario e basta, mentre tutti gli interventi che hanno veramente peso, cioè quelli di ristrutturazione dell'immobile, di recupero di tutte le cose che sono da recuperare nell'ambito di un crollo come questo, ebbene tutto questo non è compito dello Stato, è compito della provincia. Il Comune a sua volta è coinvolto perché ha dovuto delimitare tutta l'area circostante e ridurne, quando non vietarne, l'utilizzo abituale come suolo pubblico, anche solo di passaggio.
12: Il gruppo per le autonomie.
18: gli enti locali devono arrangiarsi e fare le cose secondo le regole, quindi con tutte le pastoie burocratiche del caso. Io credo che se dobbiamo togliere pastoie burocratiche nei casi d'emergenza, queste vanno tolte sia allo Stato sia anche agli enti locali, che poi in questo caso sono quelli che lavorano davvero. Grazie.
13: Grazie senatore Spagnolli. Chiedo il parere al relatore sull'emendamento 1 bis.1.
15: Il parere è contrario, Presidente.
13: Grazie, governo.
19: Conforme, grazie.
13: Quindi pongo, se non ci sono dichiarazioni di voto, pongo in votazione. Ah no, questo è improcedibile in realtà, perché è un parere contrario anche della quinta commissione. Quindi passiamo direttamente alle dichiarazioni di voto e do la parola al senatore Scalfarotto.
20: Sì, Presidente, soltanto molto brevemente per annunciare il nostro voto favorevole, e però anche per cogliere l'occasione.

0: pratica. Quindi io ci tengo a sottolinearlo, a lasciarlo agli atti. Noi votiamo perché appunto è crollato un'ala del Tribunale di Bolzano, c'è da rimandare dei termini, c'è da fare delle cose per far fronte a una situazione ovviamente imprevista, non desiderata, non voluta. Votiamo a favore, lo avremmo fatto anche in altre occasioni se il governo, invece di fare strame della Costituzione, utilizzare il decreto legge per la qualunque, ci avesse consentito di lavorare dentro i limiti e le norme della nostra Carta Costituzionale. Grazie.
1: Grazie senatore Scalfarotto. Senatrice Cucchi.
2: Grazie Presidente. E dunque il decreto legge oggi al nostro esame interviene in una situazione...
3: Gruppo misto AVS.
2: ...grave e oggettivamente urgente. Il caso di Bolzano tuttavia non può essere considerato un episodio isolato. Quanto accaduto deve rappresentare un richiamo alla situazione complessiva dell'edilizia giudiziaria nel nostro Paese, che da troppo tempo presenta criticità diffuse e profonde. Il Parlamento oggi risponde a un'emergenza concreta e consente agli uffici giudiziari di Bolzano di proseguire la propria attività, ma il Governo non può limitarsi a intervenire sul singolo caso, lasciando irrisolte le criticità che interessano numerosi tribunali italiani. Il nostro voto favorevole è quindi, Presidente, accompagnato da una richiesta ben precisa: utilizzare rapidamente tutte le risorse già stanziate, completare i cantieri ancora aperti e predisporre un piano organico per la sicurezza, l'accessibilità e la manutenzione degli uffici giudiziari. Grazie.
1: Grazie senatrice Cucchi. Senatore Zanettin.
4: Grazie Presidente, anch'io annuncio il voto favorevole da parte del gruppo di Forza Italia a questo provvedimento, che è assolutamente doveroso. Ricordo che il crollo dell'edificio che ospitava gli uffici giudiziari di Bolzano ha rappresentato un fatto molto clamoroso che ci ha colpiti tutti, anche per il carattere dell'edificio molto bello, molto, molto storico, che ha grandi significati. Siamo nel contesto in presenza quindi di un provvedimento che non è soltanto tecnico né meramente organizzativo, un provvedimento che riguarda la continuità della giurisdizione, la tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, la capacità dello Stato di intervenire con la massima tempestività quando un evento improvviso mette a rischio il funzionamento della giustizia. Non parliamo di un disguido logistico, ma purtroppo dell'improvvisa impossibilità materiale di celebrare udienze, depositare atti, garantire l'accesso ai servizi essenziali della giurisdizione. Da questo punto di vista il Governo è intervenuto immediatamente, è stato molto solerte nel rispetto di quella democrazia costituzionale all'interno della quale la giustizia non deve mai fermarsi, e questo decreto nasce esattamente per evitare ciò accada. E quindi il Governo ha scelto una strada proporzionata, mirata e temporanea per risolvere i problemi dei cittadini di Bolzano, degli avvocati, della classe forense, dei magistrati e di tutti coloro che operano all'interno di quell'ufficio. Detto questo, riconfermo il voto favorevole del gruppo di Forza Italia.
1: Grazie senatore Zanettin. Senatrice Sironi.
5: Grazie Presidente, colleghe e colleghi di Governo.
3: Zanettin di Forza Italia.
5: Del Movimento 5 Stelle a questo DDL di conversione, di quello che effettivamente è stato riconosciuto come il vero...
3: La senatrice Sironi Elena del Movimento 5 Stelle.
5: ...necessario, come si potrebbe votare contrari. C'è stato un crollo, solaio, quattro piani, per fortuna non ci sono state vittime, ma il punto è un altro. Se il 16 luglio crollavano i solai di quattro piani degli uffici giudiziari a Bolzano, il 10 settembre scorso cedeva il controsoffitto dell'aula bunker di fronte al carcere di San Vittore a Milano, con l'evacuazione dell'edificio, la cancellazione dell'udienza per l'audizione di uno dei 500 testimoni nell'ambito del processo Idra sulla criminalità organizzata in Lombardia, che vede coinvolti 45 imputati tra 'ndrangheta, camorra e mafia. E negli stessi giorni poi crollava anche un altro controsoffitto del Tribunale di Milano. Il processo Idra è stato trasferito, quindi non ci sono stati problemi, rimane comunque una struttura fatiscente e pericolosa. Altro crollo al Tribunale di Milano in un'ala, e fortunatamente al piano terra, al grande ingresso, all'atrio centrale, sono in corso dei lavori di manutenzione. Grazie al PNRR, a quei soldi stanziati, portati dal governo Conte, grazie al Next Generation EU.

0: Peraltro ci sono tante altre situazioni critiche che dovrebbero essere affrontate, perché solo questi tre eventi rappresentano chiaramente quale sia il precario stato di conservazione e di manutenzione delle nostre strutture pubbliche. La dignità della giustizia passa anche dalla dignità dei luoghi. E la stessa Associazione Nazionale dei Magistrati denuncia l'emergenza strutturale nell'ambito delle infrastrutture della giustizia. Questi sono interventi non rinviabili e si chiede un piano straordinario di edilizia giudiziaria, perché non è possibile andare avanti con interventi tampone confidando nella buona sorte. Fortunatamente in questi casi non sono morte persone, non ci sono stati feriti, ma non ci si può continuare ad affidare al caso. E quello che sta accadendo è la diretta conseguenza dei continui rinvii dell'attività di manutenzione e la mancanza di investimenti, PNRR conte a parte. Occorrerebbe programmare una manutenzione costante, perché sappiamo tutti che la prevenzione costa meno del porre rimedio ai disastri, anche se ripaga meno in termini di visibilità politica. Peraltro il caso delle infrastrutture della giustizia non è certo l'unico settore in cui si vive questo rischio in Italia. Abbiamo infrastrutture obsolete e datate che necessitano di interventi manutentivi in ogni settore della pubblica amministrazione, compresi gli edifici scolastici, ma pensiamo anche al cedimento delle strade, dei ponti, ma pensiamo a tutte le questioni collegate agli eventi climatici estremi, alle alluvioni, alle esondazioni dei fiumi, al dissesto idrogeologico. L'Italia è un paese fragile e sotto pressione, perché le strutture presenti volgono a fine vita e siamo nella fase in cui è richiesto intervenire e farlo con urgenza. Occorre fare un monitoraggio, interventi di manutenzione, individuare le priorità e soprattutto investire risorse. Ora, sappiamo benissimo che il nostro bilancio nazionale è in grande sofferenza e quindi proprio per questo occorre individuare gli obiettivi prioritari. Dal nostro punto di vista, come Movimento 5 Stelle, gli obiettivi prioritari sono senz'altro quelli della tutela della salute e della sicurezza delle persone e della garanzia che la macchina amministrativa possa funzionare senza porre a rischio la vita delle persone, che le persone possano circolare sulle strade, sui ponti, senza temere che gli crollino sotto i piedi. Ma viceversa, questo governo ritiene prioritario spendere miliardi per costruire il ponte sullo stretto, inutile. Pensa prioritario investire in armamenti per la difesa. Il problema è che rischiamo di non aver nulla da proteggere, nel senso che qua la grande sciagura che possiamo temere è proprio quella che ci si sgretoli il paese sotto gli occhi. Quindi non condividiamo le scelte politiche di questo governo, il governo che rincorre le emergenze, che tappa i buchi ma che non programma, che non sa valutare le priorità, che non sa pianificare e investire in prevenzione. E dunque rimettiamo a questo punto ai posteri l'ardua sentenza sull'operato del governo Meloni e in particolare alle nuove generazioni che non hanno la possibilità, come abbiamo avuto noi delle precedenti generazioni, di guardare con fiducia, entusiasmo e possibilità al futuro, ma invece lo temono come una sciagura imminente.
1: Grazie senatrice Sironi. Senatore Potenti.
2: La ringrazio Presidente, anzitutto per anticipare che il gruppo Lega sosterrà l'approvazione di questo provvedimento riguardante il differimento delle pendenze processuali pendenti appunto presso il Tribunale di Bolzano. Noi ci felicitiamo per il fatto che da questa tragedia non siano fortunatamente accadute ben più gravi disgrazie, quali la morte di persone, perché il crollo è avvenuto nelle primissime ore del mattino e ha provocato il collasso di grandi quantità di muratura e sostanzialmente della parte centrale di questo edificio. Sappiamo e abbiamo sentito dai colleghi, è nota la situazione di vetustà di molte strutture giudiziarie. In questo caso si parla di una struttura che, purtroppo sentivo prima uno dei colleghi, afferisce quindi alle competenze di un ente territoriale che ha particolari, appunto competenze normative anche sul territorio. La tipologia costruttiva di questo edificio risale a scelte urbanistiche del razionalismo italiano, quindi con determinate caratteristiche anche piuttosto costose nella necessità del loro mantenimento. Però vorrei ricordare l'impegno di questo governo che, rispetto a ingenti finanziamenti ottenuti grazie al PNRR, ha destinato ben 411 milioni alla riqualificazione di edifici giudiziari, che hanno permesso di arrivare al 30 giugno 2026 con 60 interventi conclusi. Vorrei ricordare anche l'1,3 miliardi di euro che sono stati destinati a un piano di ammodernamento delle carceri e a quegli immobili che sono stati beneficiati da questi interventi, e ancora 48,9 milioni per gli adeguamenti strutturali delle carceri minorili. Quindi sicuramente esiste un problema generalizzato. Per aver ereditato delle strutture che hanno delle particolari caratteristiche, pensate, il Tribunale di Livorno si trova in una dimora storica, nel Palazzo dell'Ardarel. La ristrutturazione della facciata di quel palazzo è durata anni perché evidentemente necessitava di interventi di particolare qualità. Le esecuzioni mobiliari e immobiliari si tengono addirittura in una sala da ballo con specchi e decorazioni dorate. È un palazzo storico, quindi purtroppo in ogni parte del nostro paese, sul tema giustizia, ma potremo parlare di tanti altri argomenti, dobbiamo scontare anche il frutto di quello che è l'eredità che abbiamo ottenuto dai nostri predecessori. È compito nostro razionalizzare, investire e ovviamente ristrutturare e anche dare un senso alla attualità e alle esigenze che, ricordo, in questo provvedimento abbiamo immediatamente tamponato con 1 milione di euro per il ripristino di quelle che qualche anno fa non esistevano, ma sono quelle tecnologie informatiche che permettono oggi di poter utilizzare anche degli spazi più contenuti per gestire la giustizia in Italia, essendo gran parte del lavoro degli avvocati ottenuto anche grazie al lavoro da remoto. Quindi il nostro voto è favorevole e augurandoci che simili fatti non accadano davvero più.
1: Grazie senatore Potenti. Senatore Bazzoli.
3: Grazie Presidente, anche io al pari degli altri gruppi annuncio il nostro voto favorevole, così come
4: il Partito Democratico.
3: Su questo decreto legge è uno dei pochi decreti legge di questa legislatura che è obiettivamente è veramente giustificato da ragioni di necessità e urgenza. Come è stato ricordato, qui si tratta di intervenire sulla proroga dei termini giudiziari, dei termini processuali, per garantire la continuità dell'attività giudiziaria a Bolzano a seguito di questo evento drammatico, il crollo dell'edificio che ospita il tribunale della città, che per fortuna, come qualcuno ricordava poc'anzi, è avvenuto alle 6 del mattino, perché se fosse accaduto solo un paio d'ore dopo probabilmente saremmo qua anche a dolerci di conseguenze ben peggiori. Quindi è un decreto legge doveroso che interviene sui termini, così come è stato fatto in altre circostanze analoghe e in altri momenti nei quali si è reso necessario, per appunto garantire la continuità dei procedimenti, intervenire sui termini appunto processuali. È una vicenda abbastanza paradigmatica, obiettivamente, come hanno ricordato anche alcuni colleghi, della condizione in cui versano molti degli edifici che ospitano gli uffici giudiziari. Non è Bolzano l'unico episodio di questa natura, così gravi altri non ci sono stati, ma ci sono molti casi nei quali udienze, i processi vengono ospitati in edifici fatiscenti. Credo che sia molto complicato sanare o mettere a norma questi edifici continuando a ridurre e a tagliare le risorse destinate alla giustizia, come purtroppo è accaduto in questa legislatura, perché è una legislatura nella quale appunto le risorse destinate alla giustizia nelle leggi di bilancio che si sono succedute sono continuamente diminuite, e questo penso che sia una grave colpa del governo di centrodestra che ha governato in questi anni. Comunque riconfermo ovviamente il voto favorevole su questo decreto legge e ovviamente ci auguriamo che la città di Bolzano possa ripristinare presto la funzionalità completa dei propri uffici giudiziari.
1: Grazie senatore Bazzoli. Senatore Berrino.
5: Grazie Presidente. Trovo particolare che in un decreto legge in cui si è lavorato speditamente, ringrazio il Presidente della Commissione e il relatore in Commissione,
4: Fratelli d'Italia,
5: che ha licenziato in brevissimi termini di tempo questo decreto per permettere di votarlo oggi in aula, si trovi comunque il modo di far polemica. Una polemica che non tiene conto, come ha già detto prima il senatore Potenti nel suo intervento, invece degli investimenti fatti dal Ministero in questi anni sia sugli edifici destinati all'amministrazione della giustizia, tra cui i tribunali, sia quello relativo alle carceri. Questo pongo un problema, ma se nei decenni passati la manutenzione fosse stata fatta con regolarità, avremmo i nostri tribunali in questo stato? Io penso di no. Se quando alcuni tribunali, come quello nella mia Liguria di Savona, fossero stati fatti per e con coscienza, chi lì dentro si sarebbe amministrata la giustizia, e quindi con spazi disegnati e progettati per amministrare la giustizia e non invece con spazi ideologicamente disegnati per ricordare che quella era una fabbrica della giustizia del popolo e che in oggi si trova un tribunale neanche tanto vecchio con l'impossibilità di lavorare per come è stato costruito e realizzato, che sembra una fabbrica siderurgica invece che un luogo dove la giustizia si fa. Se, e lo dico tramite lei Presidente a chi in oggi ci dice che non investiamo soldi, che non investiamo capitali, non solo nei tribunali, non solo nelle carceri, ma anche nelle strade, anche nelle ferrovie, nelle scuole, in tutto il resto. Se coloro che oggi ci rimproverano questo avessero evitato di lasciarci 40 miliardi all'anno di debito per pagare il superbonus, lasciando stare i 20 miliardi di truffe accumulate in questi anni, se non avessero sottratto miliardi per il reddito di cittadinanza, compreso il 1,5 miliardi di truffe che sono state finora
1: colleghi, vi prego, lasciate che il senatore forse
5: questo governo avrebbe avuto maggiori investimenti da fare, visto che è capace a farli diversamente da quelli che ci hanno preceduto. E allora non state ogni volta a ricordare a noi i vostri errori, li conosciamo benissimo, i vostri errori che ci obbligano adesso a non fare quello che avremmo voluto fare. Ci obbligano adesso a... Sì, ma lo sapete che a me mi è esaltato un pochettino.
1: Colleghi, vi prego, senatore Berrino.
5: Che vi colpisco al cuore, questo mi fa piacere, tramite lei sempre, Presidente. Non si è capace a stare ad ascoltare in santa pace, bisogna sempre parlare. Ma io col microfono, già griderei più forte di voi senza microfono, col microfono non c'è battaglia, quindi non sgolatevi per nulla, colleghi. Detto questo, pensiamo che il governo, e nonostante... come avete ripetuto per giorni e giorni, sia stato impegnato solo sulla legge elettorale, sia stato invece rapido nell'agire sul Tribunale di Bolzano e che il Parlamento, ramo Camera, abbia migliorato con l'introduzione dell'1 bis il decreto legge già fatto, anche quello nonostante ci fosse solo il pensiero alla legge elettorale. E quindi il gruppo di Fratelli d'Italia, Presidente, voterà positivamente con grande soddisfazione questo decreto.
1: Grazie senatore Berrino. Si sono concluse le dichiarazioni di voto e quindi pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto legge 23 luglio 2026 numero 127. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Il Senato approva all'unanimità. Passiamo al prossimo punto all'ordine del giorno, che reca discussione congiunta del disegno di legge rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e del disegno di legge disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026. Il relatore su entrambi i disegni di legge, il senatore Calandrini, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Prego, Presidente, ne ha facoltà.
6: Sì, grazie Presidente. Ci apprestiamo a votare due strumenti molto importanti per la vita di questa istituzione, che sono il rendiconto dell'anno 2025 e l'assestamento del 2026, con cui il Governo
4: di Fratelli d'Italia
6: al Parlamento dell'effettiva gestione del bilancio dello Stato. Si tratta quindi di un passaggio essenziale, non soltanto sotto il profilo contabile, ma anche sotto quello della trasparenza e della responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche. Nel 2025 i risultati sono migliori delle previsioni, sia iniziali sia definitive, ma inferiori rispetto al 2024 per quasi tutti i principali saldi. Il saldo netto da finanziare, cioè la differenza tra entrate e spese finali, si attesta a meno 119,8 miliardi di euro ed è un risultato inferiore di circa 12,2 miliardi rispetto al 2024, soprattutto per l'aumento della spesa finale. Analogamente, l'indebitamento netto del bilancio dello Stato al netto della parte finanziaria è risultato pari a meno 118,7 miliardi, con un peggioramento di circa 18,9 miliardi rispetto al 2024. Il risparmio pubblico, che misura il saldo delle operazioni correnti, è stato positivo per 29,7 miliardi, ma in diminuzione di 14,8 miliardi rispetto sempre all'anno 2024. Il peggioramento deriva soprattutto dall'aumento delle spese correnti, cresciute di circa 17,6 miliardi a fronte di un incremento delle entrate correnti di soli 2,8 miliardi. Anche questo saldo, tuttavia, è risultato nettamente migliore delle previsioni. Infine, ricorso al mercato, che comprende anche il rimborso dei prestiti, che è stato pari a meno 387,7 miliardi, in miglioramento di circa 5,3 miliardi rispetto al 2024 e significativamente migliore delle previsioni. Nel loro complesso, questi risultati mostrano dunque una gestione che, pur all'interno di un quadro economico e finanziario definito complesso, ha consentito di conseguire saldi significativamente migliori rispetto a quelli inizialmente previsti e di rispettare chiaramente, pienamente, i limiti autorizzati dal Parlamento. Le entrate finali accertate sono state pari a circa 783,1 miliardi di euro, sostanzialmente stabili rispetto al 2024, ma superiori di 28,5 miliardi rispetto alle previsioni definitive. Dal lato della spesa, gli impegni per spese finali hanno raggiunto 903 miliardi di euro, con un aumento circa di 11,6 miliardi rispetto al 2024, ma ad un livello inferiore di circa 18,6 miliardi rispetto alle previsioni definitive. La dinamica interna è significativa. La spesa corrente è aumentata di circa 17,7 miliardi, mentre la spesa in conto capitale è diminuita di circa 6,1 miliardi. Considerando anche il rimborso dei prestiti, la spesa complessiva è stata pari a circa 1.171 miliardi, in diminuzione di 6 miliardi rispetto al 2024. Il rapporto al PIL e il peso delle operazioni complessive è diminuito. Gli accertamenti di entrata sono passati dal 54 al 52,6% del PIL, mentre la spesa complessiva è scesa dal 53,4% al 51,9%. Tra le principali componenti della spesa figurano i trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, pari a circa 356 miliardi e corrispondenti al 47,4% della spesa corrente. Al loro interno, circa 169 miliardi sono destinati alle amministrazioni locali e 171 miliardi agli enti previdenziali. Numeri che ricordano, come dietro la grandezza della finanza pubblica vi siano innanzitutto servizi, amministrazioni territoriali, previdenza, lavoro e sostegno alle famiglie. E anche su questi effetti concreti che deve essere valutata la gestione del bilancio dello Stato. In termini di cassa, il saldo netto da finanziare è migliorato, è passato da meno 151,5 a meno 143,1 miliardi. Anche il risparmio pubblico è tornato positivo a 3,7 miliardi. L'unico principale saldo peggiorato è l'indebitamento netto, passato da meno 139 a meno 142 miliardi. Il quadro patrimoniale presenta invece un andamento meno favorevole. A fine 2025 emerge un'eccedenza passiva di circa 3.061 miliardi di euro e un peggioramento di circa 152 miliardi rispetto al 2024. Le passività sono aumentate di 201,3 miliardi, mentre le attività sono cresciute di 49,2 miliardi. La Corte dei Conti ha dichiarato regolare il rendiconto 2025 con l'esclusione di alcuni specifici capitoli di entrata e di spesa. Passiamo ora all'assestamento del bilancio dell'anno 2026, che ha una funzione diversa dal rendiconto, non fotografa ciò che è accaduto, ma aggiorna le previsioni del bilancio 2026 alla luce dell'andamento effettivo delle entrate e delle nuove esigenze di spesa emerse nella prima parte dell'anno. Il provvedimento tiene conto sia delle variazioni proposte con la legge di assestamento, sia delle modifiche già effettuate con atti amministrativi fino al 22 di giugno del 2026. E quindi attraverso questo assestamento che possiamo verificare a metà dell'esercizio come le previsioni formulate con la legge di bilancio si stiano confrontando con l'andamento reale dell'economia e dei conti pubblici. Le variazioni proposte direttamente dall'assestamento migliorano il saldo netto da finanziare di circa 5,4 miliardi grazie ad un aumento delle entrate finali di 9,3 miliardi solo parzialmente compensato a maggiori spese per circa 3,9 miliardi. Gli atti amministrativi adottati durante l'anno hanno invece prodotto un peggioramento di 3,7-3,8 miliardi. Considerando insieme i due effetti, il saldo netto da finanziare passa dalla previsione iniziale di 154,3 miliardi a circa meno 152,7 miliardi con un miglioramento complessivo di circa 1,6 miliardi. Le entrate finali assestate salgono a circa 781 miliardi con un aumento complessivo di 12,2 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. Le spese finali assestate salgono a circa 933,7 miliardi con un incremento di 10,6 miliardi. Il dato politico e finanziario da evidenziare è dunque che le entrate crescono più delle spese e che nonostante le nuove esigenze emerse nel corso dell'anno il saldo complessivo migliora rispetto alla previsione iniziale. Il ricorso al mercato da circa meno 484 miliardi a meno 470 miliardi, mentre il risparmio pubblico, pur rimanendo negativo, migliora di circa 2,5 miliardi, passando da meno 22,7 a meno 20,1 miliardi. Le entrate tributarie aumentano di circa 5,3 miliardi, mentre quelle extratributarie aumentano di circa 4,1 miliardi. Le nuove stime incorporano sia il quadro macroeconomico previsto dal documento di finanza pubblica di aprile 2026, sia l'andamento effettivo del gettito registrato fino a giugno. Non siamo quindi davanti soltanto ad una visione teorica delle previsioni, ma ad un aggiornamento che incorpora i dati effettivamente registrati nella prima metà dell'anno. L'assestamento determina direttamente un aumento delle spese finali di circa 3,9 miliardi, quasi interamente concentrato sulla spesa corrente. Le principali variazioni riguardano rimborsi e spese correttive delle entrate più 1,71 miliardi, trasferimenti correnti alle amministrazioni pubbliche più 1,53 miliardi, fondi da ripartire più 1,66 miliardi. La riduzione degli stanziamenti per interessi rappresenta un elemento particolarmente significativo. Il costo del debito è infatti una delle voci che maggiormente condizionano gli spazi disponibili per finanziare politiche pubbliche, investimenti e servizi. La spesa in conto capitale aumenta di circa 163 milioni, soprattutto per il rifinanziamento del fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche. Gli atti amministrativi hanno invece determinato ulteriori aumenti di spesa di circa 6,6 miliardi, soprattutto corrente. Particolarmente rilevante è l'incremento dei redditi del lavoro dipendente, più 5 miliardi, dovuto anche alle riassegnazioni delle competenze accessorie del personale e agli effetti del rinnovo contrattuale 2022-2024 del comparto istruzione e ricerca. È un passaggio che merita di essere sottolineato anche per il suo significato concreto. Una parte rilevante delle maggiori risorse riguarda il lavoro pubblico e l'attuazione dei rinnovi contrattuali a partire dal comparto dell'istruzione e della ricerca. Il rigore dei conti dunque non è un obiettivo fino a se stesso, ma è la condizione per poter continuare a garantire risorse alle priorità dello Stato e ai lavoratori. Un punto centrale dell'assestamento è la sua compatibilità con il nuovo quadro europeo di governance economica. La valutazione non si concentra più soltanto sul deficit, ma soprattutto sull'andamento della spesa netta, indicatore utilizzato per verificare la sostenibilità della finanza pubblica nel piano strutturato di bilancio di medio termine. Secondo la Commissione europea, la spesa netta italiana crescerà nel 2026 dell'1,4% contro l'1,6% stimato dal Governo e nel documento di finanza pubblica. La differenza deriva soprattutto dalla diversa metodologia utilizzata per valutare alcune misure sulle entrate, in particolare il fiscal drag. Le nuove stime della Commissione determinano un miglioramento del quadro cumulato rispetto alle precedenti previsioni governative. Per il periodo 2024-2026 la crescita cumulata della spesa netta risulta pari allo 0,8% al di sotto del limite raccomandato. È un elemento che conferma come la capacità di intervenire sulle esigenze concrete del Paese si accompagna al rispetto del percorso di sostenibilità della finanza pubblica assunto dall'Italia in sede europea. È importante distinguere questo dato dal deficit. Le variazioni dell'assestamento sono considerate sostanzialmente neutrali ai fini dell'indebitamento netto della pubblica amministrazione, perché gli effetti migliorativi sulle entrate per circa 1,8 miliardi compensano gli effetti delle maggiori spese. In termini di cassa, l'assestamento migliora il saldo netto da finanziare di circa 1,16 miliardi, portandolo a circa meno 225,7 miliardi. Migliorano anche il ricorso al mercato, che scende a circa 543,8 miliardi, e il risparmio pubblico, che raggiunge 79,3 miliardi, circa 5,5 miliardi in più rispetto alle previsioni iniziali. Il provvedimento aggiorna infine residui attivi e passivi sulla base delle risultanze del rendiconto 2025, completando così il raccordo tra la gestione dell'esercizio precedente e le nuove previsioni del bilancio 2026. In sintesi, il rendiconto 2025 mostra risultati molto migliori delle previsioni iniziali e definitive, ma un peggioramento rispetto al 2024 dei principali saldi di competenza, dovuto soprattutto alla crescita della spesa corrente. La gestione di cassa presenta invece risultati relativamente più favorevoli. Resta particolarmente critica la situazione patrimoniale, con un'eccedenza passiva di oltre 3.000 miliardi. L'assestamento 2026 aggiorna invece il bilancio sulla base di un andamento delle entrate migliori del previsto. Le maggiori entrate consentono di compensare l'incremento della spesa e di ottenere un miglioramento del saldo netto da finanziare rispetto alle previsioni iniziali. Nel quadro delle nuove regole europee, le variazioni sono considerate compatibili con il percorso di spesa netta previsto dal piano strutturale di bilancio e sostanzialmente neutrali sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. Nel complesso, rendiconto e assestamento ci restituiscono quindi un quadro del quale non mancano elementi che richiedono un'attenzione, ma nel quale emerge anche la capacità di mantenere sotto controllo i saldi, conseguire risultati migliori delle previsioni e affrontare le nuove esigenze di spesa senza mettere in discussione il percorso di sostenibilità dei conti pubblici. È questa, del resto, la sfida che abbiamo davanti: coniugare responsabilità finanziaria e capacità di dare risposte concrete, perché la solidità dei conti non rappresenta un vincolo astratto, ma è lo strumento necessario per sostenere il lavoro, garantire i servizi e creare le condizioni per gli investimenti e la crescita. Grazie Presidente.
1: Grazie Presidente Calandrini. Senatore Boccia, prego.
7: Presidente, chiedo
4: Partito Democratico
7: l'intervento della Presidenza e chiedo anche agli altri gruppi parlamentari di sostenere questa richiesta che fa il gruppo del Partito Democratico, perché troviamo inaccettabile che nel discutere di rendiconto e assestamento, indipendentemente dal merito rispetto alla relazione che in questo momento il Presidente Calandrini ci ha fatto, non ci sia nessun rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tanti anni, Presidente Calandrini, non mi era mai successo di essere in un momento così importante di valutazione delle politiche attuate dal governo di turno in assenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, Presidente, o questa è la conferma della totale distanza di questa maggioranza dalle regole del gioco sulle quali vi abbiamo richiamato spesso, e lei lo sa, Presidente Calandrini, siamo al terzo anno di vita senza legge di contabilità adeguata al ciclo di bilancio dell'Unione Europea. Per 3 anni lei ci ha detto, ci ha rassicurato che il Parlamento non sarebbe stato schiacciato. Oggi subiamo anche l'umiliazione di provare a fare sintesi di politiche pubbliche che abbiamo contestato, che riteniamo siano state dannose per il Paese. Lei ci fa una relazione e ora chi ci risponde? Il sottosegretario Balboni. Non voglio mettere in difficoltà il sottosegretario Balboni, ma penso che non sia in grado di risponderci sugli effetti economici delle politiche pubbliche rispetto alle quali il ministro Giorgetti e i suoi sottosegretari dovrebbero vivere giorno e notte qui, ma invece non c'è traccia del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi, pertanto, Presidente, noi non intendiamo andare avanti in questa discussione. o c'è una comunicazione da parte della Presidenza e ci si dice quando arriva il Ministero dell'Economia e delle Finanze, oppure io sono costretto a chiedere ai presidenti dei gruppi di maggioranza e di opposizione una sospensione fino a quando qui non ci sarà il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Grazie.
1: Presidente Boccia, lei sa che non c'è un obbligo perché il Ministero delle Finanze sia presente in aula. Il Governo è rappresentato in questo momento dal sottosegretario Balboni. Quindi apriamo la discussione generale. Do la parola alla senatrice Testor. Se avete richieste da fare al Presidente La Russa, chiedete la convocazione di una capigruppo che sapete essere convocata per domani. Diamo la parola al senatore Boccia.
7: No. Presidente, guardi che è molto grave l'assenza del Ministro dell'Economia e Finanze. No, non è prassi. Questa cosa qui non è prassi. Non è mai accaduto che sul rendiconto e assestamento non ci fosse il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
1: Il governo è rappresentato da un sottosegretario. Questo è previsto dal regolamento e questo oggi c'è. Che possa essere auspicabile, chiaramente... È una cosa diversa rispetto a ciò che prevede il regolamento. Presidente, quindi sottosegretario Balboni è così.
7: Ma le chiedo di assumersi la responsabilità di chiedere una sospensione fino a quando non viene un rappresentante del Ministero del
1: Grazie Governo. Senatore Boccia, le ho già dato la parola sull'ordine dei lavori. Quindi apriamo la discussione o chiedete la convocazione di una capigruppo se c'è l'accordo tra capigruppo, chiaramente. Senatore Pirondini.
8: Sì, Presidente, ora io sul regolamento non mi spingo, ci mancherebbe, me ne sto a ciò che arriva dai banchi della Presidenza, però poi c'è anche un discorso di evidente opportunità politica, per cui mi sembra normale che in un momento in cui si parla di rendiconto e di assestamento il Ministero dell'Economia e delle Finanze sia presente, perché oggettivamente rispetto poi al seguito del
4: Movimento 5 Stelle,
8: con tutto l'impegno che ci può mettere il sottosegretario Balboni, ma dubito che il sottosegretario della giustizia possa rispondere in termini economici, quindi al di là di ciò che risponde al regolamento, qua c'è un tema evidentemente politico di grande disattenzione, di grande distacco, e quindi anche noi ci accodiamo alla richiesta di sospensione fino a che un rappresentante del MEF non verrà qui in aula. Grazie.
1: Senatore Magni.
9: No, allora c'è. Lei dice che c'è un regolamento, ma c'è anche il regolamento di buon senso nel momento in cui si discute
4: del pomesso AVS,
9: in cui si dà una visione di quello, perché poi quello che diciamo emerge in questo rendiconto e poi discuteremo nel merito, e non c'è presente chi rappresenta il Ministero, diciamo, di riferimento. Questo mi pare un dato di mancanza di rispetto e di valutazione, e anche di dare importanza alla discussione. In pratica vi sentite già, dopo aver approvato la legge elettorale, pensate di avere adesso mano libera per fare qualsiasi cosa. Non si è ancora votato. Adesso siete maggioranza, ma poi voteremo, e può darsi, anzi me lo auguro e sono sicuro, che sarete minoranza. Ecco, noi da parte nostra vi promettiamo che non faremo blitz dal punto di vista dell'autoritarismo, questo è il dato. Quindi per questa ragione chiedo anch'io di sospendere e di avere la presenza del MEF.
1: Senatrice Fregolent.
10: Grazie signora Presidente. Come lei sa benissimo, è vero che il regolamento prevede la presenza del governo, ma ci sono le prassi che poi restano della memoria di una
4: Italia Viva,
10: anche per i futuri governi. Questo assestamento di bilancio non ha visto la presenza di nessuno dei rappresentanti del Ministero del Bilancio, dell'Economia e Finanze, né in commissione né qui. Quindi diventa un po' complicato non aver avuto risposte in commissione da Giorgetti, non averle qua. Con tutto rispetto e la simpatia per il sottosegretario Balboni, a cui affiderei la presenza costante per tutti i provvedimenti, anche sul nucleare, perché so che ha una conoscenza a 360 gradi, ma allora facciamo soltanto Balboni ministro per tutti, così facciamo anche un risparmio, visto che il risparmio sarebbe opportuno, visto che avete aumentato la spesa dei ministeri molto di più di quella degli italiani, e avere le risposte che servono per dare un giudizio non solo di lettura del documento, ma un giudizio politico che può avvenire soltanto attraverso un'interlocuzione. Quindi chiediamo e facciamo nostre le richieste del Presidente del gruppo del Partito Democratico, chiediamo il voto per andare a costituire una capigruppo immediata e vedremo chi si assumerà la responsabilità di dire che va bene così. Ce ne ricorderemo quando torneremo a maggioranza. Grazie.

0: 13:24 minuti, Radio Radicale, vi stiamo proponendo la seduta del Senato della Repubblica di ieri, martedì 15
1: Presidente
0: settembre
1: Casini,
0: 2026.
1: Prego.
2: Ma scusate, io mi vorrei rivolgere al senatore Malan e ai capigruppo...
0: Partito Democratico, al senatore Pier Ferdinando Casini.
2: Mi spiace un pochino, signora Presidente, che lei abbia liquidato la questione posta dal senatore Boccia come un tema burocratico, cioè la presenza del governo. Guardi che in altri tempi quello che sta avvenendo oggi con tranquillità non sarebbe mai avvenuto, perché naturalmente il senatore Balboni è coscienziosamente venuto in aula per il provvedimento che lo riguardava come ministero. Qui, senatore Malan, non ci dovrebbe essere una richiesta della maggioranza a cui si resiste, ci dovrebbe essere una richiesta di tutti i capigruppo, cioè del Parlamento, perché un provvedimento di questo tipo venisse seguito dal Ministero competente. Cioè qui stiamo parlando di cose che sono come l'ABCD della politica. Mi meraviglio che si discuta di cose che sono e dovrebbero essere acclarate. È vero che non c'è burocraticamente, come lei ha detto, scusi, burocraticamente, un dovere, ma c'è una consuetudine che è basata sul buonsenso. Giustamente Balboni viene a parlare di giustizia, il sottosegretario alla giustizia, il dicastero dell'economia non è rappresentato. Stiamo parlando di un problema fondamentale da questo punto di vista, per cui tutto il Parlamento dovrebbe chiedere, aspettiamo un quarto d'ora, 20 minuti, la strada è piena di traffico, ma arriveranno rapidamente.
1: Grazie Presidente Casini, chiaramente io mi riferisco al regolamento che in questo caso è applicato in maniera corretta perché c'è il sottosegretario, ma abbiamo fatto arrivare al governo la richiesta delle opposizioni che ci sia un rappresentante del Ministero dell'Economia e Finanze in aula. Intanto chiedo al Presidente Boccia se vuole mettere in votazione una richiesta di sospensiva, visto che ancora non è partita la discussione generale, questa richiesta la posso mettere in votazione? Senatore Malan.
3: La ringrazio Presidente, ringrazio anche il Presidente Boccia per aver atteso il mio intervento, dopodiché naturalmente
0: Fratelli d'Italia
3: prendere le sue, come normale, eventualmente ripresentare, ribadire formalmente la proposta. Allora, io come ha detto lei Presidente, il governo è rappresentato dall'ottimo sottosegretario Balboni, sappiamo bene che non è sottosegretario all'economia e alle finanze, ma rappresenta validissimamente il governo. Come lei Presidente ha detto, è stata fatta una richiesta e a breve, nel senso pochi minuti, dovrebbe arrivare un rappresentante del governo appartenente al Ministero dell'Economia e Finanze, per cui io inviterei ad andare avanti, io sarei del parere di andare avanti con i lavori. Detto questo, naturalmente è sempre facoltà dell'opposizione di chiedere, di proporre una sospensione.
1: Presidente Boccia, vuole mettere in votazione la richiesta di sospensiva?
4: Ah, sì, il buon senso avrebbe dovuto suggerire a tutti di sospendere i lavori e aspettare il rappresentante del MEF, ma se la maggioranza ribadisce una fretta, diciamo, inconcepibile e incomprensibile, certo che metto ai voti la richiesta di sospensione. Io, insomma, mi auguro sempre che prevalga il buon senso, anche perché davvero, Presidente Malan, calpestare così le prassi, anche in assenza di una legge di contabilità per la quale lei sa meglio di me che è grave, io penso che non sia un buon precedente. Però mi rimetto nelle mani della maggioranza, se non chiedono la sospensione sono obbligato a chiederle di votare la sospensione.
1: Chiedo se ci sono interventi sulla richiesta di sospensiva, altrimenti metto in votazione la richiesta del senatore Boccia. Se non ci sono interventi, ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione sospensiva. Quindi è un voto elettronico. Munitevi di schede, per favore. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Il Senato non approva. Dichiaro quindi aperta la discussione generale congiunta e do la parola alla senatrice Testor.
5: Grazie Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare il Presidente Calandrini per la relazione sul rendiconto e l'assestamento. Sono due documenti decisamente molto tecnici che rendono la misura delle politiche che sono messe in atto da
0: della Lega.
5: E quindi su questo tema, appunto, secondo me bisogna fare non soltanto numeri, ma fare anche delle considerazioni politiche. Diciamo che il tempo che ho non è tantissimo e quindi mi limiterò ad alcuni argomenti che ritengo davvero importanti. Innanzitutto la prima considerazione che va fatta è il periodo che stiamo affrontando, perché questo non può essere considerato un periodo normale. Non dico che sia un periodo emergenziale come il Covid, ma quasi quasi ci siamo. Ci siamo perché obiettivamente i conflitti che ci sono sia in Ucraina che in Iran stanno generando costi ulteriori per le nostre aziende, per le nostre famiglie, e sono tutti temi che noi come governo siamo chiamati ad affrontare in emergenza, perché appunto, come diceva prima, questo non erano previsti quando nel 2022 noi siamo stati eletti. Ma la responsabilità del buon governo ci porta a affrontare quelle che sono le emergenze, ma a rimanere sempre sulla traiettoria che il ministro Giorgetti ha voluto disegnare, quindi quella della responsabilità, quella di mantenere i conti in ordine e quella di rispettare anche quella che è la governance europea, e quindi quella di rientrare dalla procedura di disavanzo per debito extra e quindi riuscire a arrivare sotto il 3% del deficit PIL. E questo permetterà poi al governo di liberare risorse da poter investire per poter aiutare nuovamente le famiglie e le nostre aziende. Quindi ecco, serietà, determinazione e soprattutto non aver paura. Prima il Presidente Calandrini nella sua relazione ha sottolineato come uno dei temi principali che va a influire sui conti pubblici sia proprio l'alto costo degli interessi sul debito pubblico. Ed è evidente che quando si parla di debito pubblico bisogna pensare anche il governo cosa ha ereditato, perché non possiamo far finta di niente, pensare appunto che le azioni che sono state fatte dai governi precedenti non abbiano inciso sulle azioni del governo attuale. Qualcuno dirà: vorrai riferirti al superbonus? Certo che mi riferisco al superbonus come mi riferisco ad altre misure, perché è inutile negarlo, i 180 miliardi di debito ulteriore che sono stati fatti per riqualificare una misura ridotto di edifici, credo che valga la pena citarlo. Ma perché continuiamo a parlare di ciò che hanno fatto i governi precedenti? Ma la risposta è molto semplice: il passato ha un costo. Se noi ereditiamo decine e decine di crediti fiscali, quel costo non scompare quando si cambia governo. Se ereditiamo un debito elevato, quel debito non scompare quando si cambia governo. Se ereditiamo un sistema energetico vulnerabile, non lo rendiamo competitivo con gli slogan. E quindi sì, vanno citate anche tutte queste cose. Cosa abbiamo fatto? Però bisogna anche dire cosa ha fatto questo governo Meloni. Allora, io partirei da un dato. Noi abbiamo scelto di cambiare quel paradigma che c'era nel governo precedente e quindi basato sull'assistenzialismo. Abbiamo voluto fare in modo che l'Italia ridesse dignità al lavoro, portasse la dignità anche alle persone che vogliono lavorare, e quindi ecco lì il taglio del cuneo fiscale e tolti i bonus, il reddito di cittadinanza. E i dati quali sono? Nel 2026 il tasso di disoccupazione è sceso al 5,8%. Gli occupati sono 24,36 milioni, soprattutto dei dipendenti a tempo indeterminato e degli autonomi. Nel 2025 il reddito disponibile, questo lo dico perché sentendo le opposizioni si continua a dire che il governo ha fatto disastri, però i dati, i numeri parlano chiaro e sono inconfutabili. Nel 2025 il reddito disponibile delle famiglie è aumentato del 2,4% e il loro potere d'acquisto dello 0,9%. Certo, bisognerà fare tante cose ancora per le imprese, per continuare a sostenerle, però visto che mi sta scadendo il tempo, volevo anche evidenziare un altro tema molto importante, perché noi oltre diciamo ai fattori che provengono dalle varie guerre, dalle varie situazioni economiche gravi, ci sono anche decisioni che vengono prese non solo qua in Italia, ma anche dall'Europa, che incidono sulle nostre azioni e incidono su quelle che sono scelte politiche che noi vogliamo portare avanti. E mi riferisco alla proposta del commissario europeo Jorgensen sugli affitti brevi. Questa rischia di introdurre nuovi divieti e restrizioni sui piccoli proprietari e famiglie. Questi non sono persone che vogliono fare gli evasori o che vogliono non dare casa alle persone che cercano casa, perché l'emergenza abitativa c'è, ma allora il piano casa che è stato fatto da Matteo Salvini, quella è la soluzione per rispondere a un'emergenza abitativa importante, perché servono più alloggi, serve recuperare quelli vuoti, serve l'housing sociale, investimento sul pubblico e privato. Quindi il piano casa, 100 miliardi in 10 anni per dare quelle risposte concrete. Ecco, un'Europa che punisce sempre i piccoli, che siano i piccoli proprietari di casa, che siano le famiglie, che siano le aziende, dovrebbe dirottare di più la sua attenzione verso piattaforme invece che incidono sul nostro mercato e che governano il nostro mercato a discapito anche loro dei piccoli. Grazie Presidente.
1: Grazie Senatrice, do la parola alla Senatrice Fregolent.
6: Grazie Signora Presidente. La relazione tecnica del Presidente Calandrini mi ha fatto un po' sorridere, perché io mi ricordo quando Fratelli d'Italia era opposizione, cosa diceva di relazioni tecniche dove si applaudiva per qualche briciola in meno di debito pubblico, sul fatto che finalmente il bilancio dello Stato era un bilancio serio, moderato, perché ci ricordava che dall'altra parte c'è il mercato, il PIL, ma poi ci sono i cittadini, quelli che vanno a fare la spesa, quelli che non arrivano a fine mese, quelli che trovano un'inflazione sempre più mordente nei confronti di stipendi che sono fermi dal troppo tempo, anzi dal 2021 a oggi sono regrediti rispetto al resto d'Europa. Però, visto che io ho soltanto 4 minuti, devo dire la verità, che mi ha molto sorpreso invece chi mi ha preceduto, perché chi mi ha preceduto, cioè la collega della Lega che critica il superbonus, mi chiedo se si ricorda che il superbonus è stato riconfermato dal ministro Giorgetti, che all'epoca era ministro delle attività produttive e che si impose a quel governo Draghi che voleva ridurre il superbonus dicendo che avrebbe fatto venire meno i voti della Lega, perché all'epoca parlare di superbonus voleva dire parlare ai piccoli e medi imprenditori, parlare a chi ne aveva usufruito, avere voti. E non è che adesso che cambia il governo e la casacca si torna indietro rispetto al fatto che all'unanimità tutti i capigruppo chiesero al governo Draghi di non toccare il superbonus e di non azzardarsi a toccare il superbonus. Ma è finita la campagna elettorale e bisogna presentare una nuova campagna elettorale. E quindi è colpa dell'Europa sui affitti brevi? Ho sentito bene, ma mi ricordo una proposta di legge a firma Santanchè che uccideva gli affitti brevi. Me la ricordo solo io? O eppure è questo governo, non è di un altro governo, ma abbiamo il piano casa che in 10 anni, cioè quando non governerete più voi, daranno risposte ai cittadini, e questo lo sappiamo. Questo bilancio dimostra che a voi gli interessi dei cittadini non servono, perché e non sono prioritari, perché nella relazione tecnica di numeri freddi fatta dal presidente Calandrini non c'è nulla che riguarda il prezzo dell'energia, non c'è nulla che riguarda il fatto che le imprese chiedono oggi dei provvedimenti seri per rilanciare l'economia, non c'è nulla sul grido di allarme da parte delle famiglie che si trovano di fronte a un caro vita che non li rende più partecipi di una vita sociale degna di questo nome. A voi gli applausi sul fatto che Meloni non ha sfondato i conti, perché non avete infatti realizzato quello che c'era in un programma elettorale stupefacente, dalla flat tax alle pensioni anticipate. Nulla di tutto questo è stato fatto, ma non vi preoccupate, c'è già qualcuno che ha preso la vostra narrativa, il generale Vannacci, l'ha fatta propria, e lui che faceva parte della vostra maggioranza che vi boccia, e poi arriveranno le elezioni e vi bocceranno gli italiani. Grazie.
1: Grazie senatrice Fregolent. Intanto salutiamo il sottosegretario Freni che è arrivato in aula. Do la parola al senatore Croatti.
7: La ringrazio Presidente, intervengo a nome del gruppo del Movimento 5 Stelle perché il rendiconto e l'assestamento di bilancio hanno una caratteristica molto particolare, forse è quella che dà più fastidio al
0: Movimento 5 Stelle.
7: Quello che il governo dice di aver fatto, raccontano quello che realmente avete combinato da quando siete al governo. La realtà è molto diversa dalla propaganda che state portando avanti. Dopo 4 anni di governo di Giorgia Meloni, gli italiani hanno stipendi che valgono meno, famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese, giovani che continuano a partire dal nostro paese. Dal 25 al 26 siamo passati da 55.000 a 78.000 ragazzi, e imprese che devono fare i conti con incertezze e costi elevati. Quindi la domanda è molto semplice: dov'è il miracolo che continuate a raccontare tutti i giorni? Perché voi continuate a dirci che l'economia va bene, che i conti sono in ordine, che l'Italia è sempre più forte, ma poi quando guardiamo i numeri scopriamo che la crescita è anemica, che il debito continua a pesare e che la pressione fiscale resta altissima in questo Paese. Presidente, qui c'è un problema politico prima ancora che contabile, perché se per dire che i conti sono in ordine dovete chiedere sempre nuovi sacrifici agli italiani, allora bisogna avere il coraggio di dirlo. Non avete risanato il Paese, avete fatto pagare il conto agli italiani. Questo è il punto in questo momento. Voi non siete il governo più longevo, come vi piace festeggiare da tutte le parti, voi siete il governo più fortunato. Avete avuto a disposizione una quantità economica di risorse gigantesche mai avuta da nessuno governo prima del vostro. Oltre 200 miliardi del PNRR che non avete votato e che ha ottenuto il presidente Giuseppe Conte, da cui siete ossessionati, che attaccate in ogni vostro intervento. È una straordinaria occasione per l'Italia per poterla cambiare. Potevamo investire sulla sanità, sulle infrastrutture, sulla scuola, sulla transizione energetica, sull'innovazione, sulla qualità del lavoro, e invece oggi ci troviamo a discutere con come far quadrare i conti, mentre gli ospedali sono in difficoltà, mentre gli stipendi non tengono il passo del costo della vita e mentre milioni di cittadini fanno fatica a curarsi in questo Paese. Questo è il vostro vero rendiconto politico, un rendiconto

0: sanità, nel frattempo non trovati i soldi per gli stipendi e nel frattempo per sostenere le famiglie non si trovano mai i soldi. Ma quando si parla di armi e riarmo, magicamente escono sempre fuori, compaiono i soldi in questo paese. Questa è una scelta politica, non è una fatalità. E allora una domanda ve la facciamo noi, perché un cittadino dovrebbe sentirsi dire che non ci sono i soldi per le scuole, per il trasporto pubblico, per il sostegno alle imprese, mentre per aumentare le spese militari quei soldi si trovano continuamente? Presidente, noi non contestiamo soltanto i numeri di questo provvedimento, noi contestiamo la filosofia che c'è dietro a questo provvedimento. Perché dietro questi numeri c'è un'idea di un paese nella quale un cittadino deve stringere la cinghia, mentre voi tutti i giorni andate in televisione, nelle vostre televisioni e con i vostri giornali, a raccontare che va tutto bene in questo paese. Ma la propaganda che fate continuamente non paga le bollette, la propaganda non riempie il carrello della spesa, la propaganda non accorcia le liste d'attese e la propaganda non aumenta gli stipendi e soprattutto la propaganda non fa crescere il PIL in questo paese, che è cristallizzato da 4 anni nello zero virgola. E gli italiani ormai l'hanno capito bene, l'hanno capito molto bene, perché magari possono anche sentire in televisione che dite che va tutto bene, ma quando entrano in un supermercato e vedono che i prodotti costano il 30% in più, lì se ne accorgono. Quando vanno davanti a un benzinaio e vedono che ormai la benzina è stabile sopra i 2 euro, lì se ne accorgono. E quando vanno a pagare una bolletta energetica che ogni mese aumenta di continua piena di rincari, lì se ne accorgono. Questa è l'economia reale, dove il potere di acquisto dei salari, da quando voi siete al governo, il 7% differente in minore rispetto al 2021. E allora basta raccontare che va tutto bene in questo paese, basta raccontare, perché nel paese le persone che lavorano non riescono a vivere dignitosamente. Questo non è un paese che sta bene. Un paese dove un giovane deve scegliere se andare all'estero per avere un lavoro con uno stipendio adeguato non è un paese che sta bene. Un paese dove una famiglia deve rinunciare a una visita medica e non può permettersi, questo non è un paese che sta bene. E allora questo rendiconto dice una cosa molto semplice e molto diversa. La vostra politica economica non ha prodotto crescita strutturale. Avete promesso e raccontato questo per giorni, ma non è successo. Avete preferito la gestione dell'emergenza alla costruzione del futuro. Avete preferito gli annunci agli investimenti. Avete preferito raccontare una favola che parlare della vita reale. Noi non ci stiamo. Perché i conti pubblici devono essere sostenibili, certo, ma il bilancio dello Stato non è un esercizio di ragioneria. Dietro ogni voce di bilancio ci sono persone, dietro ci sono famiglie che faticano ad arrivare a fine mese, dietro le voci di bilancio ci sono lavoratori che hanno una busta paga che non cresce come l'inflazione, ci sono pensionati a cui avete promesso aumenti che non arrivano, ci sono giovani che sono costretti ad andare via dal nostro paese e ci sono imprese che hanno costi energetici esorbitanti. E quando scegliete dove mettere un euro, sceglietelo pensando a chi c'è dietro. Avete detto che tenevate i conti in ordine, ma ora scopriamo che il debito pubblico in 4 anni è aumentato da 470 miliardi. Come avete impegnato questi soldi? Termino, Presidente. Noi vogliamo un'Italia che investa sulla sanità pubblica, sulla scuola, sul lavoro, sulla casa, sulla transizione energetica, sulla crescita. Voi state consegnando un'Italia con meno margini e più sacrifici. Per questo, Presidente, il vero problema non è soltanto il rendiconto che stiamo votando oggi. Il vero problema sono 4 anni di Giorgia Meloni al governo di questo Paese. Il vero problema è che la crescita è troppo bassa, è che chiedete troppo ai cittadini, è che continuate a non dare risposte in questo paese. Siete il governo più imbullonato della storia italiana. Lasciate tasse e povertà. E adesso tenetevi questo pacco di fazzoletti per dire che piangete, che i problemi sono del superbonus. Tanti soldi per le armi li trovate comunque.
1: Grazie, senatore Croatti. Prima del prossimo intervento salutiamo in tribuna una rappresentanza dell'associazione

0: studentesca all around dell'Università LUISS di Roma. Benvenuti in aula. Do la parola al senatore Misiani.
1: State zitti, riseduti, voilà. Grazie Presidente, ma noi stiamo discutendo il rendiconto e l'assestamento.
2: Il Partito Democratico.
1: Un rito un po' stanco di fine aula e abbiamo dovuto addirittura chiedere a gran voce l'arrivo di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dovrebbe essere buona prassi, e invece siamo ridotti a dover chiedere una cosa che per tanti anni è stata assolutamente scontata. State trattando questa materia come un rito stanco, ma in realtà il rendiconto e l'assestamento dovrebbero essere l'occasione per fare il punto, per leggere nei numeri la condizione vera di questo Paese, dei conti pubblici, della nostra economia, della nostra società. E che cosa ci raccontano, Presidente, i numeri del rendiconto e dell'assestamento? Ci raccontano un'Italia che galleggia, non cade, ma non riparte. Nel 2025 abbiamo chiuso con una crescita, se si può usare questo termine, dello 0,5%. Terzultimi in Europa, nonostante il PNRR, una crescita che è un terzo dell'aumento medio del PIL della zona euro, un sesto della crescita della Spagna. Questa è la condizione con cui abbiamo chiuso l'anno passato, ma non va molto meglio nel 2026, che è l'anno di chiusura del piano, l'anno in cui dovremmo completare gli investimenti e le riforme del più grande piano di ripresa e resilienza d'Europa, su cui questo governo ha potuto contare in questi anni, ma in questi anni la crescita si è fermata e stiamo perdendo terreno rispetto al resto d'Europa. Noi abbiamo chiuso il 2025 con un livello di deficit di indebitamento netto al 3,1%. Speriamo, e guardo il sottosegretario Freni, che il 22 settembre l'Istat certifichi un livello inferiore al 3%, ma come è stato ridotto il deficit in questi anni? È stato ridotto portando la pressione fiscale al livello più alto dal 2014. Il governo di destra, che le tasse le doveva ridurre, le ha aumentate di 1,7 punti di PIL, e oggi gli italiani pagano decine di miliardi di euro in più di quello che avrebbero pagato se la pressione fiscale fosse rimasta al livello del 2022. In compenso, il rapporto al PIL e le spese per una serie di funzioni essenziali oggi sono inferiori rispetto al livello del 2022. Abbiamo chiuso il 2025 con un debito pubblico che sfiora i 3.100 miliardi di euro, e nei numeri del governo il 2026 certificherà un ulteriore aumento del debito pubblico, con il rischio che l'Italia superi la Grecia nel rapporto debito-PIL, un triste primato. I colleghi di maggioranza risponderanno: è tutta colpa del super bonus. Bene, Presidente, io vorrei ricordare che il super bonus, nella versione iniziale approvata dal governo Conte 2, doveva terminare alla fine del 2021. Il governo successivo, sulla spinta di tutte le forze politiche, comprese quelle che si collocavano all'opposizione, l'ha prorogato, l'ha esteso. Questo governo ha avuto 4 anni di tempo per occuparsi di questa materia, e oggi invece scopriamo nel 2026 che il superbonus, che avevate dichiarato di aver chiuso 2 anni fa, avrebbe prodotto ulteriori miliardi di euro di spesa aggiuntiva. Avete avuto 4 anni di tempo ed evidentemente vi siete occupati di altro. La collega Testor, ma lo hanno fatto tutti i rappresentanti della maggioranza, ha rivendicato l'aumento dell'occupazione. Ed è vero, oggi abbiamo più posti di lavoro rispetto a 3 anni fa. Ma dove è aumentata l'occupazione? Cosa dicono i numeri se guardiamo con attenzione quello che è successo in questi anni? I numeri ci dicono che l'occupazione in Italia è aumentata solo tra gli over 50, è aumentata tra persone che sono andate in pensione più tardi rispetto al passato, o che addirittura sono costretti a lavorare anche quando sono in pensione. Sapete qual è la fascia d'età in cui c'è stato l'aumento percentualmente più alto dell'occupazione in questi anni? Nella fascia tra 65 e 89 anni di età. Questo è quello che è accaduto. Questo dicono i numeri di questi anni. Un'occupazione che è aumentata tra le persone anziane, mentre è diminuita tra i giovani, che sono costretti ad emigrare all'estero perché non trovano lavoro e non trovano condizioni di vita dignitose in questo paese. E l'occupazione è aumentata, sì, ma in settori a bassa produttività e bassi salari. E infatti le retribuzioni reali oggi sono inferiori di oltre 6 punti percentuali rispetto al livello di 5 anni fa. Secondo punto, la qualità della spesa in questi anni, perché il governo rivendica la riduzione del deficit, ma dimentica di raccontare nel dettaglio che cosa è successo alla spesa. Noi un quadro l'abbiamo ricostruito, siamo andati a verificare funzione di spesa per funzione di spesa, missione e programma, che cosa è accaduto dal 2022 a oggi. Dal 2022 a oggi, sempre in rapporto al PIL, si sono ridotte le spese per istruzione pubblica, le spese per l'università, le spese per la ricerca e l'innovazione, le spese per la casa, le spese per la lotta contro la povertà, si è ridotto il Fondo Nazionale Trasporti, si è ridotto il programma per le politiche industriali, proprio quando l'Italia andava deindustrializzandosi, e si è ridotto il Fondo Sanitario Nazionale, che è sceso a livelli storicamente bassi e che entro il 2028, secondo la vostra programmazione di bilancio, scenderà al livello più basso dal 2004. Certo, Presidente, non tutte le spese sono diminuite. C'è una voce di spesa che è aumentata. Le spese militari, che invece sono aumentate sia nella definizione del bilancio pubblico che ancor di più nella definizione NATO. Questi numeri non sono frutto del caso, sono frutto di scelte politiche precise. Voi avete sottratto soldi al welfare, all'istruzione, alla casa, alla lotta contro la povertà e li avete dirottati sulle spese militari. Questo è quello che è accaduto in questi anni e questo è quello che accadrà anche nell'immediato futuro se andiamo a vedere i numeri dell'assestamento di bilancio 2026-2028. Terzo punto, la partita fiscale. Ho già ricordato come la pressione fiscale del governo che doveva fare la riforma epocale dal 1973, la riforma che avrebbe dovuto ridurre la pressione fiscale, la pressione fiscale ha raggiunto il massimo storico, però non è aumentata per tutti. Per alcuni però sì. La pressione fiscale è aumentata e ha penalizzato enormemente le famiglie, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i contribuenti del ceto medio in questo Paese, che non sono stati protetti dal fiscal drag, che ha sottratto miliardi e miliardi di euro da questi contribuenti, che sono stati penalizzati da un'inflazione che galoppava e da un fisco che non veniva adeguato al livello dell'inflazione. Avete massacrato il ceto medio con il fiscal drag, che adesso, paradosso, viene pure riconosciuto come se fosse una misura discrezionale, e avete moltiplicato i regimi di favore, le flat tax settoriali, la fuga dall'IRPEF, i cespiti che sono fuoriusciti dalla progressività e si sono conquistati, grazie a voi, regimi di favore, aumentando il grado di iniquità del sistema fiscale. E avete reso il fisco italiano ancora più favorevole nei confronti della rendita e ancora più ostile verso la crescita, verso chi lavora, verso chi si assume il rischio di impresa. Perché oggi in Italia, diciamocelo, è molto più conveniente dal punto di vista fiscale comprarsi un appartamento e affittarlo piuttosto che avviare un'attività economica, assumersi il rischio, assumere delle persone e fare investimenti. Questo è il sistema fiscale che avete costruito e peggiorato in questi 4 anni di governo. E allora, Presidente, ho finito. Il rendiconto 2025 e l'assestamento 2026 sono lontani anni luce dal paese che ci ha raccontato Giorgia Meloni a Bari il 4 settembre, quando le aziende dell'indotto di Ilva annunciavano 2.500 licenziamenti. La Premier festeggiava a Bari, ma sarebbe dovuta andare a Taranto come in questi anni non è andata nei luoghi della crisi, nelle aziende che chiudevano, non si è occupata dell'automotive, non si è occupata della chimica, non si è occupata di un paese che perdeva uno dopo l'altro i pezzi pregiati del nostro sistema produttivo. Non si è occupata di quei problemi e ha rinunciato a tagliare davvero il debito, ha rinunciato a mettere in campo una strategia per la crescita e oggi non sappiamo cosa accadrà a questo paese dopo il PNRR, ha rinunciato ad un fisco più giusto e ha rinunciato a fare gli investimenti che servivano al paese. Ho finito, questa non è prudenza, è assenza di visione e assenza di coraggio. E il conto, Presidente, lo stanno pagando i soliti noti, lo stanno pagando le famiglie, lo stanno pagando i lavoratori, lo stanno pagando le imprese. Questo è inaccettabile, ma purtroppo è il frutto di 4 anni di inerzia spacciati per prudenza. Grazie.
0: Grazie senatore Misiani. Si è così conclusa la discussione generale e do la parola per la replica al relatore, il Presidente Calandrini.
2: Sì. Grazie Presidente. Io non vorrei replicare come ho fatto la volta scorsa, perché poi alla fine capisco che ognuno faccia le proprie valutazioni politiche in questa
3: Fratelli d'Italia.
2: Ma è chiaro che è importante separare le legittime opinioni dai numeri. Io prima in premessa vorrei dire una cosa, che i numeri ci dicono che le entrate crescono più delle spese, anche se è un dato non rilevantissimo, il saldo netto da finanziare migliora sensibilmente rispetto agli anni precedenti e rispetto anche alle previsioni iniziali. E chiaramente con questo assestamento vengono garantite ulteriori risorse sia per il lavoro e sia per i rinnovi contrattuali. Ma io, come dicevo prima, vorrei chiarire un aspetto al senatore Boccia, perché ogni qualvolta discutiamo di questi temi legittimamente torna sul tema legato alla riforma della contabilità pubblica, però lei lo deve sapere, perché non rende onore quello che dice, perché questo gruppo di lavoro che noi abbiamo formato più di un anno e mezzo fa con i membri delle commissioni bilancio di Camera e Senato ci ha visti coinvolti in 23 incontri che abbiamo fatto nell'arco di un anno e mezzo e siamo arrivati alla fine del percorso, senatore Boccia. Oramai siamo pronti, io sto sollecitando il collega Manca del Senato, l'onorevole Guerra dalla Camera, per dare l'input finale affinché nei prossimi giorni, come il senatore Manca e tutti gli altri senatori sanno, si possano presentare i due disegni di legge che vadano a modificare la 196 del 2009 e la 243 del 2012, affinché attraverso questi due disegni di legge velocemente, perché c'è stato un confronto serrato in questo anno e mezzo, si possano portare all'approvazione del Parlamento questi due atti che sono un sistema importantissimo, come lei sa meglio di me, della contabilità e della finanza pubblica dello Stato. Quindi questo lo voglio dire, perché se no non rendiamo merito a un lavoro che decine di senatori e deputati hanno fatto in questo anno e mezzo di lavoro per modificare queste due norme che sono fondamentali per quella che è la prospettiva futura di questo Parlamento. Grazie Presidente.
0: Grazie Presidente Calandrini. Chiedo al rappresentante del Governo se intenda intervenire. Sì, quindi do la parola al sottosegretario Freni.
4: Grazie Presidente. Io credo che, al netto di ogni posizione politica, come ha correttamente detto il Presidente Calandrini, un esercizio di onestà intellettuale rispetto a un atto normativo quale il bilancio assestato, credo vada fatto da parte di tutti. E credo che vada fatto da parte di tutti un atto di onestà intellettuale nel momento in cui sappiamo tutti, e credo sia giusto anche dircelo, che non un centesimo del bilancio dello Stato impiegato a qualsiasi titolo per spese militari poteva essere impiegato o è stato sottratto al welfare. Non un centesimo di quanto è stato utilizzato o sarà utilizzato per spese militari è stato sottratto ad alcuna altra voce di spesa. E visto che non stiamo approvando un atto qualsiasi, stiamo approvando il bilancio assestato e consolidato dello Stato, credo che questo esercizio di onestà intellettuale ce lo dovremmo tutti noi, così come correttamente ha ricordato il presidente Calandrini, ci dobbiamo l'esercizio di onestà intellettuale di dire che lo sforzo enorme, titanico, che è stato fatto dalle commissioni bilancio congiunte di Camera e Senato con l'accordo di maggioranza e opposizione sulla riforma della legge di contabilità è stato uno sforzo condiviso, condiviso tutti insieme. Quindi le regole che saranno, le abbiamo messe in campo tutti insieme per sottoporre al Parlamento dei testi che sono consolidati da tutti. Questo ho sentito dire, ho potuto appuntare, è un governo ostile alle imprese, eppure gli indicatori economici ci dicono qualcosa di diverso. Ora io mi rendo conto che parlare di pressione fiscale è il dato più consumabile, più facile, più alla portata giornalistica. Ma dobbiamo a quest'Aula e a tutti noi l'esercizio di onestà intellettuale di dire che la pressione fiscale è solo uno degli innumerevoli indicatori economici che descrivono la giustizia di un sistema contributivo e fiscale. E non è l'unico. E sappiamo e dobbiamo all'onestà intellettuale di quest'Aula dire che la riforma fiscale che ha messo in campo questo governo è una riforma fiscale in grado di alleggerire il sistema fiscale e gli adempimenti burocratici che pure mi sembra nell'evocazione che sarà fatta sono stati ampliati. Questo, ripeto, al netto di ogni valutazione politica, che pure ovviamente nel voto di ciascuno c'è e ci sarà, perché dobbiamo a noi stessi e a quest'Aula l'onestà intellettuale di dirci che il bilancio assestato è qualcosa di diverso dalla politica consumabile di tutti i giorni. Grazie.
3: È già fatto? Grazie Calandrini. Comunico che una volta conclusa la votazione degli articoli del rendiconto si passerà direttamente all'esame del disegno di legge di assestamento. Seguiranno quindi le dichiarazioni di voto congiunte e le due votazioni finali dei disegni di legge. Quindi che cosa facciamo? Passiamo all'esame degli articoli,
5: sì,
3: del disegno di legge numero 2011, cioè il rendiconto. Pongo in votazione. Boccia, dica.
6: Presidente, chiedo.
7: Il Partito Democratico.
3: Appoggio? No, ma il gruppo c'ha bisogno di appoggio. Appoggio. L'appoggio c'è, dichiaro aperta la verifica del numero legale. Dichiaro aperta la votazione. Possiamo chiudere la votazione. Il Senato è in numero legale. Bene. Favorevoli all'articolo 1 per alzata di mano. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? A me sembra che è passato se non c'è richiesta di controprova. Non c'è. Eccomi. Non c'è bisogno. No. Pongo in votazione l'articolo 2 sempre per alzata di mano. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Pongo in votazione l'articolo 3. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Articolo 4. Chi è favorevole? Alzate le mani. Chi è contrario? Chi si astiene? Nessuno astenuto? Approvato. Articolo 5 con annesso allegato 1 però. Chi è favorevole è pregato di alzare la mano. Chi è contrario? Chi si astiene? Approvato. Articolo 6, idem. Chi è favorevole? Gaudiano.
8: Presidente, chiedo il voto elettronico. Grazie.
3: Bene. Il gruppo. Appoggio per il voto elettronico. 1, 2, 3. C'è l'appoggio? Bene, votazione, siamo all'articolo 6 col voto elettronico. Chi è favorevole è pregato, no, stavolta dichiaro aperta la votazione. Chi è? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. L'articolo 7, c'è la stessa richiesta, senatrice Gaudiano? Si consulti.
8: Sì.
3: Oh, appoggio anche stavolta. Va bene, abbiamo appoggiato, l'appoggio c'è. Dichiaro aperta la votazione. che dichiaro chiusa la votazione. Favorevoli 88, contrari 58, astenuti 0. Il Senato approva. Poiché al disegno di legge di assestamento non sono stati presentati emendamenti ed esso si compone del solo articolo 1, passiamo alle dichiarazioni di voto finale congiunte. Comincia la senatrice Anna Maria Furlan.
5: Grazie Presidente.
6: Di Italia Viva.
5: Ma io credo che dobbiamo un po' analizzare questo bellissimo mondo economico che avete oggi descritto, a partire dal sottosegretario che a un certo punto è comparso e che vedo molto distratto, caro sottosegretario. Abbia la bontà di ascoltare, diteglielo, sta facendo una brutta figura. Allora, la situazione del paese, col poco tempo che ho a disposizione, la potremmo definire così. Partiamo dall'industria. 34 mesi consecutivi di diminuzione della produzione industriale. A spanne, durante il vostro governo, abbiamo già perso 6-7 punti di produzione industriale. In tutti i settori, in modo particolare con crisi di alcuni settori strategici, a partire dalla produzione dell'acciaio. Stamattina con la collega Fregolent abbiamo iniziato a ascoltare le audizioni sullo stato dell'Ilva. Sapete quanto frutta la produzione diretta di acciaio nel nostro paese da parte dell'Ilva e quello che ne deriva, oltre un punto di PIL. Ma in questo scostamento avete fatto qualche riflessione? C'è qualche numero di investimento sulla questione dell'Ilva? Oppure pensate di continuare quello che, caro sottosegretario, colleghi, presidente, avete fatto in questi ultimi anni? E cioè fantasticare attraverso il ministro Urso alcune soluzioni molto improbabili che sono rimaste solo nella sua testa. Non c'è nulla di prospettiva che avete messo sul tavolo. E poi guardiamo ai dati della crescita, perché quando parliamo di economia parliamo anche della crescita o della decrescita, in questo caso, di un paese. Bene, in questi 4 anni siamo passati allo 0, dopo l'1% del 2023, abbiamo fatto lo 0,7 del 24, lo 0,5 del 25, quest'anno andrà un po' peggio. Ecco, un paese che non cresce è un paese destinato alla povertà. E se avete fatto prefissi telefonici, nonostante un tesoretto mica di poco conto che vi siete trovati grazie all'azione dei governi che vi hanno preceduto, 200 miliardi. Ora che sono finiti, nonostante tutti gli spostamenti e le correzioni che avete fatto in corso d'opera, maldestre, cosa succederà a questo paese che non avete più nulla da spendere, in molti casi anche da sperperare? E poi ovviamente la pressione fiscale, perché quando parliamo di bilancio parliamo di pressione fiscale. Bene, dall'abbattere drasticamente le tasse siete passati ad alzarle sino ad arrivare al 43,2%, un dato inedito, davvero drammatico per chi? Per i lavoratori e i pensionati, perché voi le tasse in più attraverso il meccanismo del fiscal drag, che non avete assolutamente corretto, li avete presi dalle buste paga dei lavoratori italiani e da quelle dei pensionati. Parliamo un po' di numeri che avete sottratto in questi anni attraverso questo meccanismo fiscale. Bene, parliamo di 1,7 miliardi nel 2024, 3,4 miliardi nel 2025 e altri 1,7, forse qualcosa di più, anche nel 2026. 7 miliardi sottratti a chi? Mentre parlate di tante altre cose sottratte ai lavoratori dipendenti e ai pensionati italiani. Una bella vergogna. E poi, ovviamente, cosa manca? Mancano gli investimenti, ad esempio, su quello che viene definito il capitale umano, gli uomini e le donne che lavorano nel nostro paese, i giovani che studiano nel nostro paese e poi vanno all'estero. Altro che gestire e guidare la transizione economica, la transizione ovviamente che sta investendo tutte le nostre imprese, non state facendo nulla e investendo nulla, e purtroppo si vede e come. Vorrei dire alla senatrice che diceva hanno guadagnato un po' di più, che mai come in questi anni c'è stata una crescita dell'inflazione che ha eroso le famiglie, le buste paga dei lavoratori. E le famiglie sono più povere, sono tanto più povere da rinunciare anche alla cura. Milioni di famiglie in questo paese hanno dovuto rinunciare alle cure sanitarie per i tagli che avete fatto alla sanità pubblica e le regalie invece che avete fatto ai privati. Ma quando immaginate di riportare alla decenza gli investimenti nella sanità pubblica? Come vede, signora Presidente, dove guardiamo, guardiamo. Nelle tasse stiamo peggio, nella sanità stiamo peggio, nella produzione stiamo peggio, nel settore industriale buio pesto. Ecco il rendiconto economico che potete offrire a questo paese. È un paese che non è competitivo per qualità, perde ogni possibilità di essere competitivo nella produttività. Vi riempite la bocca di produttività e non investite nella cultura, nella scienza, anzi la osteggiate spesso la scienza nel nostro paese. E questo ci porta a un giudizio totalmente negativo che esprimeremo ovviamente convintamente con un voto contrario.
0: Grazie senatrice Furlan. Senatore Magni.
6: Grazie Presidente. Ora è vero che il rendiconto e l'assestamento è la fotografia di questo Paese, però diciamocelo chiaro, visto considerato che tutti usano i numeri, però ci sono dei numeri che sono ovviamente non è possibile cambiarli. Da questa fotografia, secondo il nostro parere, secondo il mio, esce un Paese fragile, privo di una strategia economica e di una strategia industriale. Allora, l'economia cresce dello 0,5%, è già stato detto, la terzultima in Europa. Questo è un dato che non si può nascondere. Eppure questo 0,5 esiste in quanto vive ancora del contributo del
7: PIL di Alleanza Verdi Sinistra.
6: Pensiamo se non ci fosse stato questa, diciamo, possibilità dove eravamo. Quindi questo è il dato. Nonostante le entrate e, ad esempio, i lavoratori pensionati hanno pagato più tasse e non meno tasse. E quindi questo è il dato, in effetti. E perché? Perché in sostanza in questo Paese si è investito sostanzialmente sull'occupazione povera, sull'occupazione sostanzialmente che di bassi salari, di realtà molto grigie, cioè dove c'è molto nero, dove c'è in sostanza bassa professionalità. e questo non fa il valore aggiunto che dovrebbe fare. La produzione industriale è in 4 anni che governate, per più di 3 anni è stata in calo ed è drammaticamente in calo. Oggi vorrei ricordare che c'è stato un grande sciopero dei lavoratori della Electrolux, altro settore che rischia di scomparire dal nostro paese, cioè perché si stanno chiudendo delle fabbriche, si stanno riducendo, diciamo, l'occupazione in quella direzione. Prima di loro ovviamente altre aziende elettrodomestico hanno già chiuso o ristrutturato. L'auto è nella situazione in cui sappiamo, la questione dell'Ilva vorrei, poi avremo modo di discutere, è 4 anni che, almeno per quanto mi riguarda, continua a dire che è necessario che lo Stato non solo intervenga per tenere acceso un forno in termini, diciamo, senza programmazione, ma decida che cosa si deve fare. E la situazione è peggiorata, la situazione è drammatica, si prevedono molti licenziamenti se non si interviene in modo strutturale in quella realtà. Quindi in sostanza noi siamo di fronte quindi a nessuna capacità di proposta sulla questione delle politiche industriali. Dall'altro, gli investimenti particolari sul settore della transizione sono stati addirittura diminuiti. C'è una diminuzione di circa 9 miliardi di spesa sulla transizione e quindi sull'intervento in quella direzione. Eppure, in sostanza, dovremmo, e questo è un dato, sono dati, compreso il fatto che siamo in deficit, cioè noi, il nostro deficit rimane sopra la soglia del 3%, quindi l'Italia resta sottoposta alla procedura europea di deficit eccessivo. Il debito pubblico ha raggiunto 137 miliardi del per cento rispetto al PIL, è già stato detto, si è superato i 3.100 miliardi di debito e quindi in sostanza la crescita della spesa di interesse sottrae, perché questo è il dato, per poi far fronte a questo bisogna emanare, diciamo, i titoli di Stato e per pagare i titoli di Stato si sottrae sostanzialmente i soldi alla scuola, alla sanità, al welfare, agli investimenti in generale. Questo è il dato di quello che è avvenuto. E non è, cioè, questi sono dati reali, non è il modo in cui vengono scritti la situazione. In più, le famiglie continuano a perdere potere d'acquisto, il carrello della spesa cresce del 30%, la benzina e il gasolio, cioè il carburante, è fuori controllo, eppure sostenevate che bisognava, diciamo, abolire le accise, no? Invece qui si continua a aumentare. È chiaro che se non si crea le condizioni per costruire una filiera di produzione, per rendersi autonomi nella produzione di energia, per favorire una situazione in cui il clima cambia e quindi abbiamo visto quest'estate che cosa vuol dire, quindi intervenire anche sulla questione dell'intervento climatico, e per questo bisogna investire nelle rinnovabili. In questo è il dato che bisogna fare. Invece si pensa di investire di nuovo in sostanza sulle fonti fossili. Queste sono le scelte che voi fate. Però questo porta sostanzialmente al fatto, che ho detto prima, che aumentano le spese e quando metti insieme una famiglia dice devo andare a lavorare, ho bisogno della macchina, devo pagare ovviamente il gasolio o la benzina, devo prendere ovviamente al supermercato e quindi il carrello della spesa cresce e lì spendo ovviamente più soldi. Devo pagare un affitto, è impossibile avere un affitto per un lavoratore o una lavoratrice, il ceto medio sostanzialmente non è più in grado di reggere su questa cosa. Per non parlare poi del fatto che i nostri giovani stanno uscendo dal nostro paese, sostanzialmente la domanda è il campanello d'allarme che dovremmo avere. Se 150.000 giovani escono in un anno e vanno in altri paesi di Europa, vuol dire che questi giovani che noi abbiamo, ovviamente hanno avuto un costo per formarli, vanno in un altro paese perché trovano un lavoro più confacente agli studi che hanno fatto, hanno meno precarietà e quindi in sostanza hanno maggiore remunerazione. E noi invece facciamo fare lavoretti, cioè sostanzialmente, questo è il dato che va in questa direzione. Eppure noi lì dovremmo investire, perché dovremmo mantenerli, perché sono quelli che possono darci il giro di volta dal punto di vista dell'impostazione, dal punto di vista politico, sociale e produttivo, perché sono quelli che hanno maggiori diciamo conoscenze. Questo è il dato. E di questo non si parla, non si fa nessuna politica, non c'è nessuna proposta. Si spera che non escano. Ma per quale ragione dovrebbero rimanere a fare dei lavori sostanzialmente precari? Questo è il dato di cui noi abbiamo di fronte. Però nello stesso tempo c'è un settore, tutti i settori sono in meno, ma c'è un settore che è in più, che è quello delle spese militari, perché sostanzialmente obbedite a chi ha deciso di portare al 5% le spese militari. E voi sapete benissimo che quando si producono armi, le armi chiamano armi e quindi altro che pace, chiamano guerra. Invece la prima cosa, il prima deterrenza per costruire la pace è quello di non produrre le armi. Quindi questo è il dato fondamentale. Bisognerebbe andare in questa direzione e quindi avere un'idea di una politica di cooperazione, di sviluppo, di ripristinare diciamo i luoghi internazionali per affrontare le crisi. Invece qua siamo di fronte al fatto che ogni giorno si allarga il conflitto anziché diminuirlo. E nello stesso tempo, voglio dire, ogni paese poi è chiamato a investire in questo. E non ho mai sentito questo governo a dire di no, ad esempio, alle spese militari. Questo è il dato. Spese militari che sapete benissimo che poi fatte paese per paese non hanno nessun senso dal punto di vista politico e strategico dal punto di vista della deterrenza. Allora, questo viene fuori in questi rendiconti di un paese, come dicevo all'inizio, fragile, in cui, oltre alle cose che ho detto prima, sottolineo, il welfare è diminuito perché la popolazione invecchia e quindi sostanzialmente ha più bisogni e quindi c'ha maggiore necessità e quindi è necessario che funzioni la sanità, che funzioni il welfare, che funzioni diciamo il sostegno alla famiglia. Tutto questo ovviamente non esiste e continua a pagare esclusivamente chi? I lavoratori, i pensionati, chi ha reddito fisso, che hanno la trattenuta e pagano le tasse in questo paese. Mentre invece non si può mai parlare di tassazione di chi in questi anni, perché in questi anni c'è chi ha perso e sono molti, che hanno peggiorato la propria condizione di vita e di lavoro, ma ci sono anche quelli che hanno guadagnato fortemente, sono poche. Soprattutto le grandi compagnie petrolifiche hanno guadagnato molti soldi e non solo. Ci sono in questa direzione chi ha guadagnato, come si usa dire, non il profitto normale da investire e da distribuire agli azionisti, ma i extra profitti. E quindi a questi però non si può dire che bisogna tassare. E quindi se si parla di una patrimoniale per affrontare i temi che il Paese ha bisogno di affrontare, per dare uno shock al Paese dal punto di vista degli investimenti, non sul nucleare, ma sulle che chissà quando verrà. Ma il problema è investire sostanzialmente, come ho detto prima, in processi di autonomia, cioè dal punto di vista della produzione di energia green, che ci rende anche autonomi, anche un modo per difenderci dall'aggressione che abbiamo rispetto ai conflitti che ci sono, che poi ricadono sul nostro paese. Ecco, questo è quello che emerge in questo paese, in questo, diciamo, in questa situazione di questo rendiconto. Per questa ragione, ovviamente, non solo siamo contrari, ma siamo convintamente contrari che l'impostazione che date, che avete dato fino ad oggi alla vostra politica economica e industriale è una collocazione dal punto di vista, come si sarebbe detto una volta, di classe, che chi ha di meno continua a pagare di più e chi invece ha di più continua a guadagnare sempre di più. Grazie.
7: Grazie senatore Magni, lascio la parola al senatore Lotito.
9: Grazie Presidente. Il rendiconto 2025 e l'assestamento del bilancio dello Stato per il 2026 rappresentano un momento fondamentale di verifica democratica sulla gestione della cosa pubblica, ponendo il Parlamento
10: di Forza Italia
9: in posizione di valutare l'efficienza dell'azione del governo sia sotto il profilo finanziario che anche quello soprattutto politico programmatico. Il rendiconto registra un saldo di competenza 2025 che nei valori consuntivi risulta rispettoso dei limiti di bilancio. Il saldo netto da finanziare si attesta a meno 119.786 di euro, mentre il ricorso al mercato è di meno 387.755. Entrambi i valori risultano rispettosi delle previsioni di bilancio. Segnale che in termini contabili la gestione è avvenuta nel rispetto dei vincoli imposti dalla normativa nazionale ed europea. Tuttavia, la lettura politica non può fermarsi sui saldi di competenza. Il dato del saldo netto da finanziare, pur rispettoso delle previsioni, conferma la strutturale debolezza delle finanze pubbliche italiane e la necessità di politiche di consolidamento fiscale che il Governo ha già affrontato concretamente e che dovrà continuare ad affrontare nel prossimo futuro. Le entrate di competenza del 2025 mostrano un andamento positivo. Dal punto di vista politico, l'incremento del gettito può essere letto come un effetto delle riprese economiche e degli interventi di contrasto all'evasione, ma anche come un risultato di scelte politiche fiscali sicuramente adottate nella legislatura in corso. Le spese finali si mantengono su livelli elevati, pari a 902,96 miliardi di euro, con un aumento di più 1% rispetto all'anno precedente. La spesa corrente assorbe la maggior parte della spesa pubblica, mentre la spesa in conto capitale risulta più contenuta. La composizione della spesa rivela priorità politiche chiare, considerando che gli investimenti e le politiche sociali assorbono le quote più consistenti, mentre la spesa per il personale e gli interessi sul debito continuano a rappresentare voci strutturalmente rilevanti. I residui passivi finali mostrano un aumento rispetto all'esercizio precedente. Questo andamento solleva questioni politiche sulla capacità amministrativa dello Stato di eseguire effettivamente la spesa impegnata e soprattutto sulle previsioni di spesa. I residui attivi finali calano del 3,5%, con un miglioramento delle entrate da riscuotere. Tuttavia, l'abbattimento dei residui per le somme inesigibili supera i 195 miliardi, per una cifra che rappresenta una crescita sotto il profilo dell'efficienza amministrativa. Il conto del patrimonio registra un peggioramento patrimoniale pari al 5,2% nel 2025, valori in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Sappiamo che il piano strutturale di bilancio di medio termine, 25-29, prevede una strategia di valorizzazione degli asset pubblici, segnale di una volontà politica di rendere più efficiente il patrimonio dello Stato. L'assestamento del bilancio per il 2026 aggiorna le previsioni di bilancio alla luce dei provvedimenti adottati in corso d'esercizio e soprattutto delle evoluzioni economiche previste nel documento di finanza pubblica del 2026. Le variazioni amministrative determinano effetti peggiorativi sul saldo netto da finanziare. Le spese finali assestate per il 2026 si attestano a circa 933,7 miliardi di euro, con le spese correnti che ammontano a 801 miliardi, più 9,7 miliardi rispetto alle previsioni iniziali. La spesa in conto capitale cresce di 693 milioni. Il gettito delle entrate tributarie nel provvedimento assestato risulta pari a 680,6 miliardi, con un aumento del 5,3 miliardi complessivi. Le entrate extratributarie si assestano a 100,2 miliardi. Le variazioni proposte col disegno di legge di assestamento prevedono un incremento della spesa corrente al fine di adeguarla ai tendenziali del documento di finanza pubblica. La Commissione europea, con la riforma del quadro di bilancio, ha ridefinito lo scenario di riferimento, sicuramente a decorrere dalla previsione dell'autunno 2024. Il Governo confronta le proprie traiettorie di spesa netta con le previsioni della Commissione europea. Le misure discrezionali sul lato delle entrate a carattere permanente sono misure che derivano da azioni interamente sotto il controllo del Governo. La previsione della Commissione, pubblicata il 3 giugno 2026, stimola un tasso di variazione della spesa diversa da quella prevista dal Governo, creando un potenziale divario politico, soprattutto che potrebbe tradursi in una procedura per disavanzo eccessivo oppure in raccomandazioni specifiche. L'obiettivo è tuttavia il pieno rientro nei parametri. Ci sono degli importanti punti di forza che vanno chiaramente evidenziati. Innanzitutto il rispetto dei vincoli di bilancio, posto che i saldi di competenza 2025 risultano rispettosi delle previsioni di bilancio, segnalando una gestione finanziaria complessivamente corretta. Poi c'è la crescita del gettito, considerato che l'incremento delle entrate tributarie, più 9,9 miliardi, riflette innanzitutto una dinamica economica positiva e poi rispecchia l'efficacia delle politiche di contrasto all'evasione. Si riduce il peggioramento patrimoniale, posto che il 5,2 di peggioramento del 2025 rappresenta un miglioramento rispetto agli anni precedenti. Le previsioni di assestamento 2026 tengono conto delle tante evoluzioni economiche positive e delle priorità politiche del Governo. Vanno riscontrate anche alcune criticità e rischi politici, solo in parte risolti, che devono essere ben valutati. Tra questi, lo strutturale disavanzo pubblico, posto che il saldo netto da finanziare di quasi 120 miliardi di euro conferma la debolezza strutturale delle finanze pubbliche e la dipendenza del debito. ma anche la crescita dei residui passivi, che vede un nuovo aumento dopo il calo del 2024, sollevando dubbi sull'effettiva capacità amministrativa di alcune strutture dello Stato e sulla previsione di spesa. Vanno inoltre considerati i rilievi della Corte dei Conti su irregolarità e discordanze contabili, seppur minime, che richiedono interventi di rafforzamento del controllo interno. La struttura del gettito 56% da imposte sul patrimonio e reddito rende il sistema fiscale vulnerabile alle pressioni economiche. Le politiche di contenimento della spesa corrente vanno misurate con attenzione soprattutto in un settore sensibile come quello sanitario, ma non solo. In conclusione, bisogna investire nel potenziamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione per ridurre il fenomeno dei residui e migliorare l'efficienza della spesa pubblica. Poi è necessario seguire con attenzione le prossime valutazioni della Commissione europea sul rispetto degli impegni di bilancio, preparando eventuali misure correttive. Inoltre bisogna valutare l'opportunità di ampliamento della base imponibile per ridurre la dipendenza dalle imposte dirette e rendere il sistema più equo e resiliente. Poi è necessario anche dare concreta attuazione alla strategia di valorizzazione degli asset pubblici prevista dal piano strutturale di bilancio. In questo senso è utile potenziare il sistema di monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di performance, assicurando una maggiore efficacia e responsabilità dell'azione di governo. È fondamentale garantire che la spesa in conto capitale non risenta delle difficoltà di esecuzione amministrativa, orientandolo verso gli investimenti effettivamente prioritari e veramente efficaci per la crescita economica del Paese. Tanto è quindi il lavoro che è stato fatto e che si rispecchia nelle politiche di bilancio, di cui va il merito al lavoro del governo Meloni e soprattutto del ministro Giorgetti, e tanto va ancora fatto per dare una nuova, ulteriore spinta propulsiva al nostro Paese, nonostante tutti i problemi che ci sono piovuti addosso e che non erano prevedibili, dalle guerre ai costi chiaramente dell'energia. Per queste ragioni annuncio il voto favorevole dei senatori di Forza Italia ai disegni di legge in esame.
7: Grazie senatore Lotito. Senatrice Pirro.
10: Grazie Presidente. Ancora una volta
11: del Movimento 5 Stelle.
10: Gli interventi in quest'Aula, un osservatore esterno si domanda chi soffre di disturbo bipolare, scusate il paragone un po' più sanitario, perché da una parte va tutto bene, dall'altra va tutto male. Probabilmente, come sempre accade, il mondo non è né bianco né nero, ma con diverse sfumature di grigio, e non vorrei citare un famoso libro. Il fatto è che magari i conti non stanno messi così male, forse, non lo so, però se leggiamo i dati del rendiconto di gestione su diverse voci, le relazioni che lo accompagnano ci dicono che alcuni valori sono in peggioramento rispetto all'anno precedente, quindi forse non avete fatto malissimo, però avete fatto un po' peggio di voi stessi l'anno scorso. Ma poi avete tutte le scuse del mondo, è vero, perché i problemi ci sono stati solo in questa legislatura, nella scorsa invece non è successo niente, quindi quelli che c'erano prima nel paese di Bengodì senza nessuna difficoltà hanno fatto dei disastri di cui ora voi dovete pagare le conseguenze insieme alle situazioni contingenti esterne, perché la scorsa legislatura non è crollato il Ponte Morandi, non c'è stata una pandemia, non è iniziata la guerra in Ucraina, quindi di che stiamo parlando? Cioè, è ovvio. Poi non è che è la Pirro che è brutta e cattiva, e questo lo sappiamo tutti, però anche la Corte dei Conti, qualche puntino sulle i rispetto ai dati che ci state presentando in quest'Aula, l'ha messo, per esempio con la sottolineatura che c'è un incremento dello stock degli impegni non ancora pagati. Tu guarda, gli impegni non ancora pagati. Ma spieghiamolo ai cittadini italiani che cosa sono gli impegni non ancora pagati. Sono quei soldini che lo Stato ha promesso di dare a qualcuno, o comunque si è impegnato con qualche norma, qualche legge, a dare a qualcuno e a pagare, e invece si è tenuto i soldi nel borsellino e ha detto vabbè, poi ti pago, nel frattempo l'anno è finito e poi ti pago chissà quando verrà. E perché? perché abbiamo fatto questo trucchetto di dire vabbè, aspetta un attimo, poi te li do, ma non ancora? È perché c'è sempre quella cosa lì, quella procedura di infrazione che prevedeva il contenimento della spesa in modo da stare sotto il 3% di deficit, così possiamo uscire dalla procedura di infrazione e, udite udite, possiamo fare tante cose per i cittadini italiani che fino ad ora non abbiamo potuto fare per quei cattivoni che hanno sprecato i soldi nella mare magnum delle disponibilità della scorsa legislatura. È così? E no, perché a me non sembra che i soldi che sono stati risparmiati per, forse lo sapremo fra qualche giorno, stare sotto il 3%, poi il governo si sia impegnato, a metterli nella riconversione energetica dell'Ilva, nell'incremento delle fonti rinnovabili per non dover comprare idrocarburi dall'estero, non si è impegnato a metterli per aumentare il potere d'acquisto degli italiani. Io non ho capito questi spregoni di italiani che vogliono più potere d'acquisto per gettare i soldi dalla finestra invece che risparmiare come le formichine, perché devono comprare scarpe ai figli o i quaderni per la scuola quando possono fare come il governo, che i soldi se li tiene in tasca. Sono strane abitudini quelli degli italiani, che ogni tanto vogliono pure mangiare e qualcuno addirittura vorrebbe persino andare in vacanza con quei soldini che gli spetterebbero. No, però non si fa così. Facciamo come il governo, che deve pagare qualcuno però non paga, perché è questo quello che ci dice la Corte dei Conti con questi documenti qua. E invece no, invece che fare delle cose a favore delle imprese o dei cittadini italiani per far crescere quel PIL asfittico, che sarà asfittico sempre per colpa di quei cattivoni di prima, e in primo luogo il cattivo dei cattivi, il presidente Conte, ovviamente, sempre lui il più il male assoluto in questo paese, e invece che cosa ci hanno promesso di fare? Aumentano le spese per la difesa, hanno promesso alla NATO di salire dal 2 al 5%, ma scusate, allora 60 miliardi, perché 3 punti di PIL più o meno fanno 60 miliardi, in realtà un po' di più, per la NATO, per la difesa, li troviamo, e poi ogni volta che si chiede di fare qualcosa, anche quando costa 1 milione di euro, 5 milioni di euro per i cittadini italiani, e no, perché abbiamo 40 miliardi di debito del super bonus. Ma fate pace allora, o ce li abbiamo i debiti o non ce li abbiamo. Se ce li abbiamo, ce li abbiamo per tutti, e allora non vi impegnavate a raggiungere il 5% di spese in difesa e ad acquistare, per esempio, nel bel mezzo di una crisi energetica, urlate al lupo che noi abbiamo l'ideologia green che crea problemi a tutti, e poi però i soldi per comprare il GNL caro e costoso dagli Stati Uniti, quelli li troviamo. Quelli, per gli amici, i soldi ci sono sempre. Per i cittadini italiani che, previdentemente, pensando che le bollette energetiche costano sempre di più e quindi, se hanno potuto, hanno approfittato del super bonus per rendere più efficienti le loro case e pagare di meno la bolletta del riscaldamento, loro sono degli approfittatori. E invece noi, che scialacquiamo i soldi andando a comprare il gas più caro dall'amico Trump, voi siete quelli che siete a favore dei cittadini. Certo, è così anche quando vi riempite la bocca dell'aumento dell'occupazione. Ma li avete guardati i risultati sul perché aumenta l'occupazione? Perché qualcuno, prima di insediarsi a Palazzo Chigi, nello specifico la presidente Meloni, il presidente Meloni, ecco, lei aveva promesso, insieme a tutta la banda della maggioranza, l'abolizione della Fornero. Invece qua stiamo abolendo le pensioni, perché il tasso di occupazione aumenta, perché aumentano gli occupati over 50, ossia quelli che speravano che, una volta arrivati lì voi li avreste fatti andare in pensione prima come gli avete promesso, e invece li avete legati mani e piedi al posto di lavoro, anche quando sono lavori usuranti e pericolosi, e altro che abolizione della Fornero. Queste sono le cose che avete fatto. Avete promesso anche il taglio delle accise, ma non ne parliamo neanche di quello, perché i cittadini italiani vedono come avete mantenuto le promesse elettorali ogni giorno quando vanno a fare il rifornimento. Avete promesso la riduzione della pressione fiscale e siamo ai massimi mai visti nel nostro paese. Avevate promesso anche le pensioni minime a 1.000 euro, poi 1.000 euro con un

0: avete fatto la guerra ai poveri e alle persone in difficoltà, favorendo chi? I banchieri, che hanno incrementato di miliardi gli introiti e i dividendi che hanno distribuito e i loro guadagni. La tassa sugli extra profitti energetici non la vogliamo fare, ma i cattivi sono quelli che c'erano prima, sempre loro. Ultimo dato e concludo, Presidente. Il rapporto debito-PIL, perché abbiamo pure sentito questo stasera, che va tutto bene anche da questo punto di vista, peccato che nel 2022 era il 138%, nel 2023 il 133%, 2024 134%, 2025 137%, 2026 i dati sono intorno al 138% e le previsioni vostre, non le nostre, le vostre, sono che supererà il 140% nei prossimi anni. Questo perché avete ammazzato la crescita del paese, state distruggendo la vita dei cittadini italiani, ma va tutto bene. E no, non va tutto bene e noi voteremo contro.
1: Grazie senatrice Pirro. Senatore Garavaglia.
2: Grazie Presidente. A Milano abbiamo un modo di dire molto simpatico per evidenziare la differenza fra la narrazione e la realtà. Diciamo che è tutto un cinema. Ecco, è tutto un cinema. E questo riguarda anche poi soprattutto la Lega. E faccio qualche esempio. Per esempio, è uscito un importantissimo articolo sui Financial Times a fine di agosto, il 27 agosto. Ovviamente, siccome è importante, non se l'è filato nessuno. Il titolo: la Francia
3: della Lega
2: istituisce l'Italia come principale preoccupazione degli investitori europei in obbligazione. Questo è un dato di un'importanza epocale. E questo articolo riprende le opinioni dei principali fondi, dei principali investitori a livello mondiale. Qualche esempio: Rohan Khanna. L'Italia è riuscita a passare la palla alla Francia. Se chiedete a chiunque qual è l'anello debole in Europa, non è più l'Italia, è la Francia. E ancora, Adam Posen. L'Italia è ormai il modello di riferimento per i mercati obbligazionari del G7. Insomma, dichiara Gomez-Lecci, l'Italia, la Francia è la nuova Italia. Ecco, basterebbe questo per far capire come quello che ci diciamo qui è totalmente distonico rispetto a quello che è la realtà. Ma andiamo oltre. Andiamo oltre. Rimanendo nella metafora cinematografica, mi viene in mente il filosofo tedesco Theodor Ludwig Adorno e il suo concetto di cliché. Cos'è il cliché? Cosa dice Adorno? Il cliché non consiste necessariamente nel dire qualcosa di falso, consiste nel non permettere più alla realtà di contraddirlo. E ancora, il cliché seleziona i fatti capaci di confermarlo e trasforma gli altri in anomalie. Ecco, qui si vive di cliché. Abbiamo sentito anche alcuni interventi surreali in precedenza. E allora, veniamo poi alla realtà. Il rendiconto è il documento di realtà. Tiri la riga, cosa è successo? La differenza fra una legge di bilancio, vedremo e faremo, e il rendiconto è che il rendiconto certifica quello che è successo. La realtà è molto più forte della narrazione. E quindi vediamo quali sono questi fatti. Ora, è evidente che il governo Meloni, con Giorgetti l'economia e Salvini vice premier, ha ottenuto risultati importantissimi dal punto di vista della tenuta e della messa in sicurezza dei conti pubblici, cosa fondamentale in un momento di crisi mondiale e di tensione sui mercati mondiali. Quindi avere la barca in sicurezza oggi è fondamentale. Però la cosa interessante è che questa azione è in perfetta continuità con quello che ha fatto la Lega nel Conte 1. E me ne ricordo abbastanza bene, perché all'epoca ero viceministro dell'economia, ministro dell'economia era Tria, c'era Giorgetti all'industria, c'era Salvini all'interno vice premier. Quindi in perfetta continuità la Lega tiene i conti in sicurezza. È l'esatto opposto del cliché.

0: Vediamo allora qualche fatto, qualche cliché e qualche fatto reale. Cliché. La Lega è irresponsabile nella tenuta dei conti pubblici. Bene. Risultato? Conte 1, deficit all'1,6%. Era previsto al 2,2, 1,6. È il risultato migliore dal 2007. L'esatto opposto del cliché. Quindi cliché dice questo, eppure abbiamo avuto il deficit migliore in assoluto. Secondo, la Lega porta lo scontro sui mercati internazionali. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Collega Borghi fa una dichiarazione e alle, i mercati lo spread si impenna. Eppure, con Giorgetti, abbiamo lo spread ai minimi, in assoluto. Bisogna andare indietro di lustri per avere questi risultati. Altro cliché. La disciplina fiscale, tenere i conti in ordine, sì, è una buona cosa, ma porta alla disoccupazione. Ma come? Eppure abbiamo la disoccupazione ai minimi, 5,6 rispetto al quasi 8 di quando inizia il governo Meloni. Però attenzione, anche qui ne abbiamo sentite di ogni. La disoccupazione giovanile è sotto il 19%, 5 punti in meno rispetto all'inizio del governo Meloni. Quindi non solo migliora la disoccupazione, ma migliora la disoccupazione giovanile. Abbiamo il tasso di occupazione record. Abbiamo un aumento importantissimo dei contratti a tempo indeterminato. Anche qui il cliché, sì sì ma è lavoro così, per modo di dire, no, sono aumentati i contratti a tempo indeterminato. E ancora, la Lega vuole disfarsi delle regole europee, eppure scendiamo sotto il 3%, verrà certificato, e quindi scendiamo sotto il 3%, rispettiamo perfettamente le regole europee. Usciamo dalla procedura di infrazione. Risultato che le sinistre a parole invocano, ma se lo sognano. Non sono mai riusciti neanche minimamente avvicinarsi a questo risultato. Ebbene, questo eppure è molto adorniano, però noi torniamo coi piedi per terra e torniamo con la metafora del cinema. Esattamente, è tutto un cinema. Ma i numeri sono realtà. Chiudo sulle accise, perché anche sulle accise ne abbiamo sentite di ogni. Ho fatto un conticino facile. Cosa ha fatto questo governo rispetto ai paesi principali europei da maggio a oggi? Da maggio a oggi. La Francia, che ha i conti pubblici in totale disfacimento, d'altronde lì governa la sinistra, ha speso 500 milioni, 7 euro pro capite. Perché poi bisogna vedere quant'è pro capite, 7 euro pro capite. La mitica Spagna ha speso 1.250 milioni, sì, 25 euro pro capite, buon risultato. La Germania ha speso 1.600 milioni, 20 euro pro capite, no, 19, scusate, 19 euro pro capite. Ebbene, l'Italia cosa ha speso? Ha speso 1.500 milioni, 25,5 euro pro capite, cioè ha speso più di tutti. È chiaro? Basta? No. Ma intanto noi abbiamo speso più di tutti. Ecco, questo è proprio l'esempio plastico di come noi qua continuiamo a parlare per slogan, per cliché, per frasi fatte. Ma la realtà poi è fatta di numeri e i numeri dicono questo. Meno male che c'è la Lega con Giorgetti al governo che tiene i conti in sicurezza.
1: Grazie senatore Garavaglia. Senatore Manca.
2: Grazie Presidente, colleghi e colleghe, ministri, sottosegretari. Il Partito Democratico esprimerà un voto contrario. Siamo di fronte a numerosi fallimenti che purtroppo si allineano con tanta propaganda. Credo che la propaganda sia incompatibile con la fase difficile che le famiglie e le imprese italiane stanno attraversando. Noi dovremmo dedicare a questo dibattito un'attenzione diversa. Glielo dico per suo tramite, Presidente, rivolgendomi anche al senatore Garavaglia, che è legittimo che la Lega rivendica e rivendichi la necessità di tenere i conti in ordine, fa riferimento sempre più spesso alle agenzie di rating, usa ovviamente i mercati e la credibilità presunta che i mercati ci stanno assegnando per celebrare i successi delle politiche economiche. Ma io le chiedo una cosa molto semplice, signor Presidente, colleghi, sulla quale vi invito a riflettere. Se tutto questo avviene a scapito delle famiglie e delle imprese italiane, come si può garantire un futuro a questo Paese se si guarda il rating e non si guardano i salari, la competitività economica delle imprese, la produttività, la pressione fiscale, l'energia, il costo delle bollette, l'inflazione? Insomma, se ci si occupa dei mercati per celebrare i successi e si dimenticano per intero le sofferenze delle famiglie e le difficoltà crescenti anche delle imprese ad investire nel nostro Paese, io credo che si lasci questo Paese senza futuro. Ora, Presidente, noi abbiamo in questi mesi occupato quest'Aula per diversi giorni e le commissioni per diversi mesi per discutere in Aula una legge elettorale. Io mi sarei aspettato che con le condizioni reali del Paese e sulle difficoltà reali delle famiglie e delle imprese si dedicasse la stessa attenzione ad una discussione vera sulle questioni sociali ed economiche che attraversano l'Italia, che richiederebbero un diverso approccio anche nei confronti dell'Unione Europea, insomma richiederebbero una riflessione, e lo capisco, signor Presidente, che dovrebbe portare in quest'Aula il ministro Urso, il ministro Pichetto Frattin. Capisco le vostre difficoltà. Io chiedo quasi dati per dispersi. Con tutti i problemi che abbiamo dell'energia e dell'economia, non c'è la possibilità di fare un dibattito insieme al ministro Giorgetti sulle politiche economiche e sociali, sullo stato reale di salute del nostro Paese. E si continua con la retorica del celebrare la longevità, la propaganda. Ne ho ascoltata una, mi dispiace, anche da parte del sottosegretario Freni. Citare ovviamente il tasso di pressione fiscale come uno dei fattori non determinanti. Io mi chiedo se il sottosegretario Freni fa parte dello stesso governo presieduto da Giorgia Meloni che ci chiedeva di mettere in Costituzione il tetto del 40%. Cioè non è che la pressione fiscale sia una variabile indipendente, mostra un altro grande fallimento sul fisco. Ed è una vostra responsabilità anche il fallimento della riforma fiscale. Che guardate, in questo documento, sia sull'assestamento che sul rendiconto, sono tracciabili questi fallimenti. Ora tutto il peso del fisco si sta scaricando per intero sul lavoro dipendente e sulle pensioni. Tutto il peso fiscale e i vantaggi, ovviamente fiscali, sono tutti orientati altrove e tutto questo comporta inevitabilmente un processo di erosione anche del potere d'acquisto dei salari dentro l'inflazione alta. Questo documento ci mostra anche, io dico, il delitto che state compiendo nei confronti del drenaggio fiscale. Ci dice che ci sono 7,2 miliardi che hanno pagato in più i lavoratori italiani, per effetto ovviamente dell'inflazione, e che a voi servono per fare quella fiducia, quella credibilità che prima il senatore Garavaglia ricordava, essere in ordine con i conti. Ma io mi chiedo, se ammazziamo la famiglia, se lasciamo il lavoro povero e precario dentro la dimensione familiare, con quale modalità si può garantire un futuro anche ai consumi di questo Paese? Qual è la ricetta economica che ci state presentando se non una banale propaganda per difendere il vostro potere e un presunto consenso che ogni 3x2 fa riferimento ai sondaggi? Se voi utilizzaste il vostro tempo anziché per tentare con logiche sottotraccia di mettere in difficoltà le opposizioni, esercizio tutto comprensibile, e se voi dopo 4 anni di governo almeno lasciaste alle vostre spalle la retorica del fare opposizione al passato e portaste in quest'Aula una discussione vera sulle condizioni sociali ed economiche del Paese, invece di denunciare il fallimento del superbonus, forse dovremmo venire qui ad impostare una riforma sugli investimenti, sulle politiche dell'efficientamento energetico delle nostre abitazioni.
3: Forse dovremmo fare le riforme su bonus edilizi per incentivare un risparmio sui consumi energetici, con le bollette che costano e che diventano sempre più care ed insostenibili. Cioè, c'è un fallimento totale. D'altronde, pensare che questa maggioranza, che si è presentata agli elettori con 3 riforme per gestire il potere e senza riforme per gestire il Paese, non si può attendere niente di diverso di tutto questo. Ed è il motivo per il quale qui non avete il coraggio di discutere di politiche industriali col ministro Urso, che è riuscito nel capolavoro di destrutturare tutte le politiche industriali ed economiche fatte nei confronti delle imprese anche in epoca post-Covid, che potevano essere un riferimento anche per sostenere maggiore produttività, anche per alzare la produttività, perché tutti coloro che hanno studiato...
4: Radio Radicale, interrompiamo qui l'intervento del senatore Manca ieri pomeriggio al Senato perché ci colleghiamo in diretta con la Camera per il Question Time e vi proporremo il seguito della seduta dopo.
5: E del merito e il ministro della cultura. Invito gli oratori ad un rigoroso rispetto dei tempi, anche considerata la diretta televisiva in corso. La prima interrogazione all'ordine del giorno è la numero 3-2875, presentata dai deputati Orsini ed altri, che ha ad oggetto iniziative per rafforzare il ruolo politico e la presenza economica e commerciale italiana in America Latina, anche alla luce della recente missione diplomatica in Argentina e Brasile. La deputata Marrocco ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, la recente missione da lei svolta in Argentina e Brasile insieme a Confindustria si colloca in una fase importante per i rapporti tra l'Italia e l'America Latina. Argentina e Brasile sono per noi partner strategici, sia sul
4: piano Forza Italia
6: sia su quello commerciale e sia anche per il peso sempre crescente che sta assumendo l'America Latina. L'accordo tra Unione Europea e Mercosur apre nuove opportunità per le nostre imprese, per gli investimenti e per una maggiore integrazione delle filiere produttive. Le chiediamo quindi, signor Ministro, quali siano stati i risultati della sua missione e quindi le iniziative che il Governo intende assumere per farvi seguito. Grazie.
5: Grazie onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie Presidente. L'America Latina è un quadrante sempre più strategico per gli equilibri globali e rappresenta una priorità della politica estera italiana sul piano politico ed economico. Ci uniscono profondi legami storici, culturali e umani rafforzati dalla presenza di grandi comunità di origine italiana. In questo quadro il Governo è determinato a cogliere da protagonista tutte le opportunità offerte dall'accordo Unione Europea-Mercosur, un accordo storico raggiunto grazie al nostro impegno e alla nostra pressione sulla Commissione. Si tratta del più grande accordo di libero scambio mai negoziato dalla Commissione Europea, che mette in relazione 31 paesi e circa 730 milioni di consumatori. Dalla sua entrata in vigore il 1 maggio scorso, il nostro export nell'area Mercosur è già cresciuto in doppia cifra. Per questo la scorsa settimana ho guidato in Argentina e Brasile una grande missione politica di sistema insieme al Ministro dell'Istruzione Valditara, a Confindustria, a altre 100 imprese e a tutti gli attori del sistema Italia. Siamo stati il primo paese europeo a organizzare una missione imprenditoriale nei due principali mercati del Mercosur dall'applicazione dell'accordo. Decidere di giocare d'anticipo si sta rivelando infatti una scelta vincente. In Argentina, con il Presidente Milei, abbiamo confermato la volontà di rendere ancora più stretta la nostra cooperazione politica, economica e industriale sulla base del piano d'azione firmato lo scorso anno dal Presidente Meloni e dal Presidente Milei stesso. Con il Ministro degli Esteri di Guirno ho firmato 2 importanti intese, una sulla promozione degli investimenti reciproci e una sulle materie prime critiche fondamentali per il nostro tessuto produttivo. Abbiamo anche presieduto insieme un grande forum imprenditoriale a cui hanno partecipato 500 imprese che hanno tenuto oltre 1.400 incontri B2B. Il Brasile è altrettanto centrale, primo partner commerciale dell'Italia in Sud America, è una delle maggiori economie mondiali e un attore chiave del Mercosur. A San Paolo, con il Ministro dell'Industria Marcio Rosa, abbiamo deciso di rendere più strutturata la collaborazione economica e presieduto un altro grande forum imprenditoriale. Vogliamo facilitare gli scambi, superare le barriere non tarifarie e favorire nuovi insediamenti. Il messaggio che porto a casa è chiaro, in America Latina c'è una forte domanda d'Italia in tutti i settori, anche innovativi come lo sport e la cultura. Nel corso della visita il Teatro San Carlo di Napoli e Colón di Buenos Aires hanno firmato un'importante intesa per rafforzare la collaborazione. Il lavoro sui nuovi mercati continua, la parola d'ordine è diversificazione, nelle prossime settimane sono in programma nuove iniziative di diplomazia della crescita incentrate sulla possibilità di espandere le nostre opportunità per le nostre imprese Repubblica Dominicana, Perù e Cile. Venerdì ospiteremo alla Farnesina un tavolo con le imprese della Turchia, fino a ottobre sarà la volta del Canada, Toronto e a novembre in Messico. Vogliamo costruire partenariati sempre più ambiziosi, capaci di generare investimenti e opportunità per le nostre imprese. L'export è una priorità strategica che il Governo continuerà a perseguire con determinazione.
5: Grazie Ministro. Facoltà di replicare la deputata Marrocco per 2 minuti. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, credo che i numeri che lei ci ha...
8: Patrizia Marrocco, Forza Italia.
6: Chiaro. E soprattutto che la sinergia, il gioco di squadra tra il governo e le aziende è assolutamente la strada giusta. Andare in Argentina e in Brasile, incontrare imprese, creare contatti, diversificare, aprendo a nuovi mercati significa fare cose concrete per il sistema paese, fare cose concrete per il Made in Italy. Oltre 100 imprese coinvolte, migliaia di incontri, non sono soltanto parole, sono occasioni di lavoro, di crescita e di sviluppo. E questo credo che sia il punto. Non aspettare che le opportunità arrivino, ma andare a cercarle cogliendo le opportunità. Per questo, Ministro, a nome di Forza Italia volevamo farle i complimenti per il lavoro, ma soprattutto per l'intuito e la determinazione, perché le imprese non hanno bisogno di promesse, hanno bisogno di porte aperte e lei quelle porte sta andando ad aprirle una per una nel mondo. Grazie.
5: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2876, presentata dai deputati Fratoianni ed altri, che ad oggetto intendimenti del Governo in merito alla posizione dell'Italia nei confronti di Israele, con riferimento agli insediamenti dei coloni in Cisgiordania, alla sospensione dell'accordo di associazione Unione Europea-Israele e al riconoscimento dello Stato di Palestina. Il deputato Fratoianni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego, onorevole.
9: Grazie Presidente. Signor Ministro, qualche giorno fa lei mi ha dato pubblicamente del ciuccio e allora, come i ciucci, io sono qui testardamente a chiederle ancora una volta se avete
8: Alleanza Verdi e Sinistra
9: di fare qualcosa di fronte ai crimini di guerra, alla violenza fascista di Benjamin Netanyahu e del suo governo, agli insediamenti che continuano ad annettere la Cisgiordania, a deportare la popolazione palestinese, alle violazioni della tregua in Libano con i continui raid, alle violenze sistematiche di un governo che non accetta più nessuna forma di dissenso, arrivando al punto di minacciare il ritiro della cittadinanza ai registi di uno straordinario film premiato al Festival di Venezia, al nostro festival, da una grande istituzione culturale italiana. Ci faccia sapere se finalmente ha deciso di fare qualcosa.
5: Grazie onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
7: Grazie Presidente. Di fronte a quanto sta accadendo in Cisgiordania, il governo ha scelto la linea della fermezza e dell'azione. Abbiamo sempre condannato, anche in quest'Aula, l'espansione degli insediamenti e l'intensificarsi delle violenze dei coloni. Sono iniziative che alimentano l'instabilità e allontanano la prospettiva di una soluzione a 2 Stati. A fine agosto abbiamo condannato con forza il progetto di insediamento E1 con una dichiarazione promossa dall'Italia e firmata dai capi di Stato e di Governo di 21 Paesi e dalla stessa Commissione europea. In Europa siamo stati tra i primi Paesi a sostenere sanzioni mirate nei confronti di Hamas e dei coloni responsabili di atti di violenza. E come sapete ho portato in Consiglio Affari Esteri la proposta di sanzioni contro il ministro Ben-Gvir, che è ancora all'attenzione dei ministri. Sulle misure restrittive nei confronti dei beni prodotti negli insediamenti continuiamo a confrontarci con i partner europei. Soltanto una risposta unitaria a livello europeo può infatti garantire misure realmente efficaci e coerenti. Le sanzioni devono essere mirate contro chi fomenta l'odio e la violenza, senza colpire indiscriminatamente la società civile israeliana. Il rischio è di rafforzare gli estremisti. Proprio per questo manteniamo con Israele un dialogo franco e molto fermo sui principi. Tenere aperto il confronto non significa rinunciare a far valere con chiarezza le nostre posizioni. La nostra prospettiva resta chiara: 2 Stati che convivono fianco a fianco in pace e sicurezza. Un percorso politico che deve essere fondato sul rafforzamento dell'autorità nazionale palestinese, sul disarmo di Hamas e sul reciproco riconoscimento, e che ribadirò anche la settimana prossima a New York all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Il ruolo dell'Italia è riconosciuto anche dai principali partner arabi, che ci considerano un interlocutore privilegiato nel rilancio del processo politico. Insieme al ministro saudita Faisal abbiamo ospitato a Roma lo scorso 29 luglio la riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione a due Stati, con la partecipazione della ministra palestinese Agabekian e di altri 25 Paesi. Abbiamo voluto che la riunione avesse un seguito anche all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York la settimana prossima. L'Italia continua ad essere in prima linea nel sostegno alla popolazione civile palestinese anche attraverso la formazione della futura classe dirigente, contribuendo così alla ripartenza e alla costruzione di istituzioni solide. Proprio ieri sono giunti in Italia altri 25 studenti attraverso i corridoi universitari. Sono ormai più di 270 le ragazze e i ragazzi accolti nell'ultimo anno nel nostro paese per studiare nelle nostre università. Allo stesso modo andiamo avanti con determinazione nell'iniziativa umanitaria Food for Gaza, con cui anche nelle scorse settimane abbiamo consegnato ulteriori aiuti nella striscia. Non abbandoneremo mai il popolo palestinese, il nostro impegno è concreto ed operativo. In questa direzione continueremo a lavorare per costruire le condizioni affinché israeliani e palestinesi possano vivere in due stati finalmente in pace e sicurezza.
5: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Fratoianni per 2 minuti. Prego, onorevole.
8: Grazie. Alleanza Verdi e Sinistra.
9: Ministro, non so con chi vi confrontate in Europa sulle sanzioni o sui limiti commerciali ai prodotti provenienti dalle colonie, perché la informo che l'8 settembre scorso 11 paesi europei, Regno Unito, Francia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Irlanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia hanno deciso di fare qualcosa, hanno smesso di condannare, non sono limitati alle parole, quelle che lei ripete stancamente dall'inizio di questa tragedia, dall'inizio del genocidio del popolo palestinese, viene qui e ci dà la contabilità degli studenti accolti, ottima notizia, o dei tir inviati, ottima notizia per quanto insufficienti, tutte opere meritevoli, non c'è stata però una sola iniziativa politica, continuate a rifiutarvi di riconoscere lo Stato palestinese, ma continuate a venire in quest'Aula a dirci che l'unica strada per il nostro governo è due popoli, due Stati, uno di quegli Stati però non lo avete ancora riconosciuto, siete il Paese che in Europa col suo voto ha impedito la cessazione dell'accordo di associazione tra la UE e Israele, strumento efficace di pressione contro il criminale Benjamin Netanyahu. Continuate a raccontare storie, a elencare le vostre condanne, ma non ce n'è una che abbia prodotto una conseguenza iniziativa concreta. Glielo dico ancora una volta, signor Ministro, è inutile che lei ci spieghi che siete pronti a sanzionare i coloni violenti, perché non ci sono i coloni non violenti, sono tutti illegali. Ciò che è violento è l'occupazione illegale che Israele da decenni porta avanti in Palestina, cercando l'annessione definitiva della Cisgiordania, costruendo un regime di apartheid, umiliando, uccidendo e distruggendo la popolazione civile, il suo futuro e il suo presente.
5: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2877, presentata dai deputati Provenzano ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alla posizione del governo sull'importazione e sulla commercializzazione di beni provenienti dagli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati. La deputata Baccalì ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego, onorevole.
10: Grazie Presidente. Signor Ministro, finalmente 12 paesi li hanno citati.
8: Del Partito Democratico.
10: Poco fa hanno deciso di porre sanzioni reali contro il commercio di prodotti provenienti dagli insediamenti israeliani illegali dei coloni, perché è chiaro, l'escalation è fuori controllo, demolizioni, violenze, uccisioni nella totale impunità succedono quotidianamente in Cisgiordania. È ormai operativo il piano E1, 3.400 nuovi insediamenti che di fatto porranno la parola fine a quella illusione che è ormai il progetto dei due popoli e due stati. Le chiediamo chiaramente qual è la posizione dell'Italia, perché la fermezza non l'abbiamo vista, abbiamo visto un governo fermamente silenzioso, fermamente fermo rispetto a quanto invece si sta provando a fare appunto con gli altri governi. Quindi qual è la posizione dell'Italia? Perché all'interno dell'Europa la vostra voce non si sente e vogliamo parole chiare.
5: Grazie, onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie, signora Presidente. Ringrazio gli interroganti perché mi permettono di ribadire la posizione del governo L'espansione degli insediamenti è inaccettabile. Nessuno può tollerare le violenze dei coloni, nessuno può giustificare iniziative che compromettono la prospettiva della soluzione a due Stati. La questione è capire quali strumenti utilizzare per incidere realmente su queste condotte. Siamo convinti che su materie di questo tipo l'unico quadro giuridico e politico efficace sia quello dell'Unione Europea. La politica commerciale è una politica integrata con un'unione doganale e un mercato interno dove circolano i prodotti con regole comuni. Per colpire in modo mirato ed efficace le attività e le fonti di finanziamento dei coloni violenti servono misure a livello europeo. Per questo abbiamo scelto fin dall'inizio di affrontare la questione in ambito europeo. Misure nazionali, come la proposta di legge richiamata dagli onorevoli interroganti, poggiano su basi giuridiche deboli, con il rischio di produrre effetti limitati e di essere facilmente aggirate. È anche per questo che solo 7 paesi dell'Unione Europea hanno annunciato misure come quelle annunciate da Regno Unito, Francia e Canada. Al Consiglio dei Ministri UE abbiamo già sostenuto 3 pacchetti di sanzioni nei confronti dei coloni violenti e delle organizzazioni che ne appoggiano le attività. Siamo tra i promotori di un 4° pacchetto, ora in discussione, in vista di una sua rapida approvazione. E continuiamo a chiedere di sanzionare il ministro israeliano Ben-Gvir per i suoi comportamenti del tutto ingiustificabili. Continueremo a confrontarci con i partner dell'Unione per individuare nelle prossime riunioni ulteriori misure, compreso il tema degli insediamenti e delle attività economiche connesse, cercando le soluzioni più efficaci. Il nostro obiettivo è far cessare la violenza dei coloni, fermare l'espansione degli insediamenti e preservare l'unica prospettiva politica per una pace duratura. Due Stati che possano vivere fianco a fianco in pace e sicurezza. È su questo obiettivo che continueremo a lavorare con serietà e coerenza in Europa e con tutti i partner della regione. Questo sarà anche il messaggio che porterò, come anticipato, in tutti i miei incontri che farò la settimana prossima alle Nazioni Unite a New York e alla nuova riunione dell'Alleanza Globale per la Soluzione a Due Stati, che è un seguito diretto di quella che ho ospitato il 29 a luglio a Roma con il ministro saudita Faisal.
5: Grazie, ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Provenzano per 2 minuti. Prego, onorevole.
8: Del Partito Democratico.
11: Vede, ministro, anche oggi si è nascosto dietro l'Europa. Per fortuna non ha ripetuto l'argomento risibile che questa iniziativa distorcerebbe il mercato, perché l'unica cosa che risulta distorta dalle sue argomentazioni è il ruolo, la storia, la tradizione diplomatica, la dignità del nostro paese di fronte al mondo. Vede, ministro, questo argomento dell'Europa però proprio oggi non lo doveva utilizzare, perché avete rinviato una mozione unitaria delle opposizioni sul superamento del diritto di veto per paura delle vostre divisioni. Vede, non è semplice vivere la contraddizione di chi come lei si è sempre dichiarato europeista in un governo che è contro ogni passo che fa l'Europa. Servirebbe un professore di politica, come lei si è dichiarato qualche giorno fa quando insultava le opposizioni. Qui oggi però, ministro, è apparso soltanto un professore di ipocrisia, perché anche lei, ministro, utilizza l'Europa come un alibi, e siccome non avete il coraggio di agire contro Trump e Netanyahu, in quel caso decide l'Europa. E dov'era il suo europeismo quando il governo sospendeva Schengen? Leoni di cartapesta contro Sanchez, Agnellini contro il criminale macellaio di Gaza, Netanyahu. C'è dell'ipocrisia nel dire due popoli, due stati, quando non si fa nulla contro le colonie illegali, che sono il principale ostacolo al conseguimento e alla realizzazione dello Stato palestinese. C'è della viltà. Perché ogni volta che potevate compiere un atto per fermare il criminale Netanyahu e il suo governo, non lo avete fatto, come sull'accordo di associazione UE-Israele, come sulle sanzioni che potevate prendere voi senza aspettare l'Europa. E ogni volta che c'è da riaffermare il diritto internazionale, voi vi voltate dall'altra parte. Il fondamento giuridico di questa iniziativa è proprio nel diritto internazionale, proprio in quello che ha detto a luglio del 2024 la Corte Internazionale di Giustizia, e cioè che le colonie non sono, l'illegalità non discende da un singolo atto, da un singolo crimine, sono illegali nella loro interezza. Lei, del resto, è quello del diritto internazionale fino a un certo punto, ma oggi, poiché anche noi abbiamo il dovere di fare la nostra parte, l'abbiamo fatta in Commissione Esteri con la collega Boldrini, abbiamo incardinato questa proposta di legge, non vi potete nascondere per sempre. Prima o poi, di fronte agli italiani, dovete dire davvero a che parte state.
5: Grazie. passiamo all'interrogazione numero 3-2878 presentata dai deputati Lupi ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran affinché siano garantiti i diritti fondamentali alle persone detenute in relazione alle proteste avvenute nel paese, con particolare riferimento alle sorelle Rahimi. La deputata Carfagna ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego, onorevole.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, presentiamo questa interrogazione per accendere anche in Italia i riflettori sulla drammatica vicenda delle gemelle iraniane Taraneh e Romina Rahimi, arrestate durante le proteste dello scorso gennaio, torturate, incarcerate e infine condannate, una alla pena di morte e l'altra a una pena di 25 anni di carcere. A 4 anni dalla morte di Mahsa Amini, le gemelle Rahimi rappresentano il simbolo dell'accanimento.
13: Maria Rosaria Carfagna, Noi Moderati, Mai Centro Popolare.
12: Contro il dissenso delle donne. Sappiamo che è in atto una vasta mobilitazione internazionale, chiediamo che anche l'Italia metta in campo ogni azione politica e diplomatica perché questa vicenda si concluda, questa drammatica vicenda si concluda con una soluzione positiva.
5: Grazie onorevole. Il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie Presidente. La tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali è un pilastro della politica estera italiana. Il nostro Paese è da sempre impegnato a difendere la dignità di ogni persona, facendo leva su un dialogo sempre aperto ma fermo ed esigente sui principi. È con questo spirito che seguiamo con la massima attenzione la situazione dei diritti umani in Iran. Il quadro continua ad essere molto allarmante, ma arresti arbitrari, repressione del dissenso e diffuso ricorso alla pena di morte. In questo contesto, le notizie sulle due sorelle Taraneh e Romina Rahimi e sugli altri imputati coinvolti nel processo sulle manifestazioni di Sfana sono fonte di grande preoccupazione. La prima Taraneh, come ha ricordato, è stata condannata a morte in primo grado, mentre la seconda Romina è stata inflitta una pesante pena detentiva. La nostra ambasciata a Teheran segue da vicino l'evoluzione del procedimento. Il governo è al fianco di chi si batte pacificamente per i propri diritti, spesso pagando un prezzo altissimo. Non dimentichiamo la brutale repressione del sangue da parte del regime, delle proteste di tanti giovani scesi pacificamente in piazza a inizio anno per chiedere libertà, diritti e democrazia. Una repressione che abbiamo condannato subito con la massima fermezza. Una posizione condivisa con questo Parlamento che ha approvato lo scorso gennaio a larghissima maggioranza una mozione contro l'esecuzione di massa e la repressione delle proteste in Iran. Altrettanto chiara la nostra linea sulla pena capitale. Siamo contrari sempre e ovunque, anche in Israele. Nessuno può arrogarsi il diritto di togliere la vita ad un'altra persona e la pena di morte non deve essere utilizzata come strumento per reprimere le manifestazioni dei giovani e delle donne in Iran. Da anni l'Italia guida le Nazioni Unite un'azione a sostegno della moratoria universale delle esecuzioni. Sono questi i principi che ispirano la nostra azione in tutti i contatti. Con il ministro degli esteri iraniani ho sempre ribadito il nostro impegno per la pace e il rispetto dei diritti umani. In sede europea abbiamo appoggiato le sanzioni contro i responsabili della repressione delle proteste in Iran e abbiamo inoltre sostenuto l'inserimento dei Pasdaran nella lista europea delle organizzazioni terroristiche. Lo scorso 12 agosto abbiamo sottoscritto insieme ai nostri partner una dichiarazione congiunta che ha condannato con la massima fermezza la prosecuzione delle esecuzioni dei manifestanti, esortando le autorità iraniane a porre immediatamente fine al ricorso alla pena di morte e a rilasciare tutte le persone detenute arbitrariamente. Al tempo stesso riteniamo sia opportuno mantenere aperto con Teheran un dialogo fermo sui principi. Non è condiscendenza, ma il modo per far valere le nostre posizioni e chiedere gesti concreti. Il governo, signora Presidente, continuerà a stare dalla parte della libertà, al fianco di Taraneh, di Romina e di tutti i giovani iraniani che meritano un futuro di pace, democrazia e prosperità.
5: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Lupi per 2 minuti. Prego onorevole.
14: Grazie signora Presidente. Signor Ministro, ho fatto bene a ribadire con forza che il pilastro fondamentale della nostra politica estera è da sempre in tutto il mondo il rispetto e la tutela delle libertà e dei diritti umani. La settimana scorsa, insieme con tutti i nostri colleghi parlamentari, deputati e senatori, abbiamo organizzato come Noi Moderati un sit-in davanti all'ambasciata iraniana e l'abbiamo fatto proprio perché in un momento come questo le gemelle Rahimi sono quel simbolo che non può farci stare zitti. La libertà non si impicca, i diritti umani non possono essere calpestati e non possono essere dimenticati neanche da una guerra in corso, non possono essere dimenticati neanche da interessi economici da una parte e dall'altra. L'indifferenza è ciò che è complice da sempre con le dittature e contro chi in tutte le parti del mondo calpesta i diritti umani. Per questo c'è bisogno di tenere alta la tensione, l'opinione pubblica, le iniziative diplomatiche da parte del nostro governo non possono mai essere interrotte. Bene il dialogo con l'Iran, bene il dialogo con il ministro degli esteri, con l'ambasciata iraniana, ma nella fermezza che lei, signor ministro, ha ribadito. L'Italia non è indietro su questo, l'Italia è da sempre in prima fila e deve continuarlo ad essere, perché questo è il DNA della proposta politica di noi moderati, del centrodestra, ma di tutto il Parlamento. Grazie.
5: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2879, presentata dai deputati Faraone ed altri, che ad oggetto iniziative volte a garantire agli studenti con disabilità l'effettiva continuità didattica con riferimento al docente di sostegno. Il deputato Faraone ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
15: Sì, grazie Presidente. Signor Ministro, lei sa bene che è stata introdotta al vostro governo una riforma che prevede...
13: Davide Faraone, Italia Viva, Casa Riformista.
15: Le persone, i ragazzi, le ragazze, le bambine e bambini con disabilità per l'insegnamento e il sostegno. Dopo una sperimentazione di un paio d'anni, purtroppo si stanno sempre più moltiplicando i casi di bambine e bambini che necessiterebbero, secondo il piano educativo degli insegnanti e secondo le richieste dei genitori, di una continuità nell'insegnamento del sostegno con la stessa persona che svolga questa funzione, e che però queste risposte spesso sono disattese perché non c'è sostanzialmente, per via amministrativa, una prassi che renda la risposta coerente. Per cui vorrei capire dal governo cosa intende fare.
5: Grazie onorevole. Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
16: Signor Presidente, gentili onorevoli, assicurare il diritto allo studio delle studentesse e degli studenti con disabilità è una priorità di questo governo, in nome della quale in questi anni abbiamo intrapreso una pluralità di iniziative che stanno dando risultati concreti. In questo quadro la possibilità di conferma del docente supplente di sostegno costituisce senz'altro un passaggio fondamentale, poiché per la prima volta ha consentito alle famiglie di rafforzare la continuità didattica, favorendo la relazione educativa già avviata con i propri figli. I dati confermano l'importanza di questa misura. Per l'anno scolastico che è appena iniziato, il totale complessivo delle conferme su posto di sostegno è infatti pari a 55.814, con un incremento di 9.520 unità rispetto all'anno scolastico precedente, in cui le conferme sono state 46.294. Questo trend in crescita dimostra l'efficacia della misura anche a fronte della inevitabile complessità della procedura in argomento, strutturata in fasi articolate che si intersecano necessariamente con le azioni ugualmente complesse di definizione degli organici di ruolo e della relativa distribuzione tra le istituzioni scolastiche. La prima applicazione di questo istituto in questi 2 anni ha registrato un netto miglioramento delle procedure e, come detto, una significativa efficacia della misura. Ha anche fatto emergere la possibilità di ulteriori perfezionamenti che sono già allo studio del Ministero. Il nostro interesse primario è infatti quello di assicurare con ogni mezzo il diritto allo studio dello studente con disabilità, e per questo ogni ulteriore semplificazione o estensione dell'istituto sarà valutata con grande attenzione dal Ministero. Quanto alle figure professionali escluse dalla procedura in oggetto, mi riferisco agli assistenti all'autonomia e alla comunicazione, sottolineo che la garanzia del servizio loro prestata in favore degli studenti con disabilità spetta ai comuni. A riguardo ricordo che all'esame proprio di questo ramo del Parlamento una proposta di legge che punta a valorizzare l'importanza fondamentale di questa figura elevandone i requisiti professionali. Scelta questa che potrà certamente agevolare l'eventuale estensione anche a tali figure attraverso ulteriori interventi normativi di un meccanismo simile a quello adottato. Per quanto di mia competenza posso assicurare fin da ora la mia piena disponibilità a valutare ogni ulteriore perfezionamento del meccanismo che regola l'intera procedura con l'obiettivo di accogliere un numero sempre maggiore di richieste da parte delle famiglie per assicurare la continuità educativa e didattica a favore degli studenti con disabilità.
5: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Faraone per 2 minuti. Prego.
13: Signor Ministro, Italia Viva Casa Riformista.
15: La riforma che il Governo ha introdotto, sono stato, credo, uno dei pochi parlamentari dell'opposizione ad avere manifestato apprezzamento, perché sono dell'idea che l'interesse educativo debba valere di più del criterio amministrativo e delle esigenze, seppur legittime, degli insegnanti di lavorare laddove hanno più piacere lavorare. Però siccome credo che i bambini, le bambine, i ragazzi e ragazze con disabilità hanno necessità di interventi che siano il più efficaci possibile, la continuità didattica è uno degli elementi che garantisce l'efficacia, proprio perché sono convinto che questa è una riforma corretta, anche se andrebbe potenziata, io penserei proprio una riforma più organica del sostegno, sulla formazione e tante altre cose di cui non ho tempo di parlare, però facciamola funzionare, perché io non so se glieli danno i numeri al Ministero fino alla fine. È vero che ci sono numeri di bambini che hanno avuto l'insegnante di sostegno confermato, ma ci sono nel 2025-2026 14.000 bambini che hanno avuto la richiesta da parte dei genitori, un piano educativo da parte degli insegnanti che chiedevano la continuità dell'insegnante e invece gli è stata negata. Gli è stato mandato quello che veniva prima in graduatoria, al di là delle qualità, delle caratteristiche e di come si fosse trovato quell'insegnante con quel bambino e viceversa. Nel 2026-2027 19.000, quindi 5.000 in più, 19.000 bambini che hanno avuto negato la possibilità di una continuità didattica con lo stesso insegnante di sostegno. Io le direi di approfondire i numeri, di capire come si deve intervenire per risolvere questo problema, perché non si può fare una riforma e poi negare un'opportunità alle bambine e bambini con disabilità. Grazie.
5: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2880, presentata dai deputati Ziello ed altri, che ad oggetto iniziative normative volte a definire il limite massimo di presenza di studenti di cittadinanza non italiana all'interno di ciascuna classe. Il deputato Sasso ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
17: Grazie Presidente.
13: Rossano Sasso, gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
17: Sempre più numerose le classi nelle quali gli studenti stranieri superano numericamente gli studenti italiani. In alcuni casi addirittura ci troviamo dinanzi a scuole quasi totalmente frequentate da studenti stranieri. La sua circolare, che poneva al 30% il tetto del numero degli iscritti stranieri, è carta straccia. Tutto questo ha ovviamente delle conseguenze sul piano didattico. Se su 25 alunni 12 non parlano bene l'italiano e hanno difficoltà, il docente in classe dovrà fare un miracolo, cioè concentrarsi sugli studenti più carenti senza trascurare tutti gli altri. Inoltre, durante lo scorso anno scolastico abbiamo assistito a numerosi episodi che hanno turbato l'opinione pubblica. Scuole chiuse durante il Ramadan, classi trasformate in piccole moschee, studenti esonerati dai compiti perché musulmani e imam a leggere il Corano e a fare sermoni in classe. Ministro Valditara, le chiedo quali provvedimenti intenda attuare per difendere la qualità della scuola pubblica italiana e la nostra identità nazionale.
5: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
16: Signor Presidente, gentili onorevoli, la presenza di studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole è un fenomeno in atto da anni che è stato già oggetto di molti interventi da parte di questo governo, fin dal suo insediamento, e tuttavia non le consento, onorevole Sasso, di parlare di carta straccia di un provvedimento, di una circolare che non ho emanato io, ma è stata emanata nel 2010, e proprio perché non ha funzionato vogliamo intervenire ora. È appena uscito sulla nuova secondaria, un'importante rivista scientifica, un mio articolo sul tema. Vi invito quindi anche ad approfondire le mie riflessioni. L'evoluzione della composizione della popolazione scolastica impatta senza dubbio sul livello complessivo degli apprendimenti di tutti gli studenti, non solo quelli stranieri. Per questo motivo siamo già intervenuti nel 2024 per individuare la quota del 20% per classe di studenti neoarrivati in Italia, superata la quale la scuola deve assicurare un ulteriore docente incaricato al fine di recuperare il gap linguistico necessario per una efficace integrazione dello studente straniero nella classe. Inoltre, grazie alle molteplici azioni introdotte in questi anni per sostenere le scuole collocate nei contesti di maggiore marginalità, mi riferisco in particolare ad Agenda Nord, oltre che Agenda Sud, sono state intraprese azioni mirate per sostenere percorsi personalizzati di recupero degli apprendimenti di studenti stranieri interessati da situazioni di fragilità educativa. L'efficacia di questi interventi conferma l'esigenza di favorire ora un'equilibrata distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana che abbiano difficoltà linguistiche tra le classi, distribuirli fra le classi, ovvero, laddove risulti necessario, tra le diverse istituzioni scolastiche. Tale indicazione è resa necessaria proprio dal fallimento della circolare, dalla non applicazione, più che fallimento, dalla non applicazione della circolare del 2010, dunque non di Valditara. Dopo aver analizzato le ragioni di questa mancata attuazione, siamo arrivati al convincimento, da me più volte esplicitato nei passati mesi, di un intervento legislativo che non si limiti semplicemente a rendere cogenti i criteri di composizione delle classi, quanto a conferire agli uffici scolastici regionali strumenti concreti ed efficaci di coordinamento con le istituzioni scolastiche per adottare le misure organizzative necessarie a garantire un'equilibrata distribuzione degli studenti con cittadinanza non italiana nel rispetto delle autonomie scolastiche e della libertà di scelta delle famiglie del diritto allo studio.
5: Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Sasso per 2 minuti. Prego onorevole.
17: Sì, grazie Presidente. Vede Ministro, la scuola italiana non può farsi carico dei fallimenti di anni di politiche progressiste a proposito di immigrazione clandestina e finta accoglienza, perché noi oggi paghiamo sì le politiche dei porti aperti, ma paghiamo anche la politica dei mancati rimpatri del governo Meloni e del favoreggiamento dell'ingresso in Italia di centinaia di migliaia di immigrati che negli anni hanno usufruito di assistenza sociale, sanitaria e nel nostro sistema scolastico. Miliardi e miliardi di euro tolti agli italiani e spesi per gli stranieri. Ecco perché Futuro Nazionale si batte per risolvere il problema alla radice. Si chiama remigrazione la risposta. Rimproveriamo il governo Meloni di essere stato troppo moderato sul tema. Ministro, però, tra le sue idee c'è anche quella di insegnare la lingua italiana alle famiglie degli alunni stranieri, lo ha detto lei. È un'idea che, seppure comprensibile, pone un interrogativo. Chi paga per queste lezioni private a milioni di extracomunitari? Non un euro di soldi destinati agli studenti italiani o ai nostri docenti venga distratto per favorire le famiglie dei cittadini stranieri, degli alunni stranieri, anche perché quello dovrebbe essere un prerequisito. Se non conosci l'italiano, in Italia non entri. Dopodiché, la scuola sappiamo essere una palestra del nostro capitale invisibile, i nostri studenti, è qui che si formano i cittadini italiani, è anche qui che chi viene da fuori deve imparare ad amare la nazione e a rispettarne usi e tradizioni e non ad esportare le loro, come ad esempio certe usanze tribali che anche in questi primi giorni abbiamo visto, il burka a delle bambine delle scuole elementari. Il governo Meloni rispetti, attui quanto previsto dalla risoluzione di Futuro Nazionale, a mia prima firma, che vieta l'islamizzazione delle scuole. Legiferi per evitare quello che è accaduto durante i 4 anni di governo Meloni. Futuro Nazionale non vuole più vedere chiuse scuole durante Ramadan, non vuole più vedere classi trasformate in piccole moschee, non vuole più vedere bambine con il burka. Il centrodestra moderato lasci perdere le follie come lo Ius Scholae e usi il pugno duro contro l'immigrazione clandestina. Futuro Nazionale chiederà agli italiani la forza per impedire che la nazione venga islamizzata e che nelle nostre scuole, Ministro Valditara, i crocifissi possono rimanere tranquillamente appesi in classe con buona pace degli islamici e di chi li ha fatti entrare in Italia. Grazie.
5: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2881, presentata dai deputati Grippo ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a superare le criticità strutturali del sistema dell'inclusione scolastica. La deputata Ruffino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego.
18: Grazie signora Presidente. Ogni anno servono 125.000 posti aggiuntivi nelle nostre scuole, una quota così importante da non apparire più una esigenza temporanea o eccezionale. Siamo quindi a chiedere, signor Ministro, come intenda porre fine a questa irrispettosa consuetudine privilegiando finalmente il diritto all'inclusione e alla continuità educativa. Si pone, signor Ministro, l'obiettivo di garantire questi diritti e come? Il primo giorno di scuola deve essere una festa per alunni e famiglie e non piuttosto un giorno in cui le diversità sono ancora più dolorose, anche perché parte di questi 125...
13: Daniela Ruffino, Azione per Renew Europe.
18: ...adeguatamente formati. Grazie.
5: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
16: Signor Presidente, gentili onorevoli, al fine di fronteggiare la carenza di docenti specializzati sul sostegno e assicurare in questo ruolo così delicato l'impegno di docenti sempre più qualificati, siamo intervenuti, anche grazie alla sinergia con il Ministro dell'Università e della Ricerca, siamo intervenuti alla radice delle cause che non hanno consentito in tutti questi anni che vi fosse un sufficiente numero di docenti specializzati sul sostegno. Abbiamo infatti introdotto sin dall'anno 2024, in aggiunta ai percorsi universitari, cosiddetti TFA sostegno, una nuova offerta formativa di specializzazione sul sostegno erogata dalle università e da Indire, calibrata sulle esigenze formative dei docenti precari con almeno 3 anni di servizio sul sostegno. L'intervento ha generato risultati significativi, garantendo circa 30.000 nuovi specializzati in 2 anni, i quali hanno potuto offrire fin da subito, inserendosi nella prima fascia delle graduatorie per le supplenze, un servizio maggiormente qualificato a beneficio degli studenti con disabilità e delle loro famiglie. L'efficacia dei citati percorsi è confermata anche dai dati relativi all'ultimo concorso di accesso nella scuola, che evidenziano come, grazie ai candidati specializzati con i percorsi Indire, si sia reso possibile assumere a tempo indeterminato un numero di docenti di sostegno molto maggiore rispetto al passato. I medesimi dati rimarcano inoltre come la percentuale di successo dei candidati in possesso del nuovo titolo di specializzazione sia risultata addirittura superiore, pari al 10%, rispetto a quella registrata per i candidati in possesso del TFA universitario, cioè sostanzialmente chi si è specializzato con Indire ha avuto un successo nel concorso maggiore. Le criticità permangono indubbiamente in relazione alla carenza di docenti specializzati sul sostegno per la scuola primaria, in particolare nelle regioni del nord, carenza questa dovuta principalmente ad un disallineamento dell'offerta formativa universitaria rispetto al fabbisogno espresso dal sistema scolastico. Tale carenza ci impone di proseguire nel percorso già delineato, volto al consolidamento di un'offerta formativa universitaria più ampia ed equilibrata sul territorio. Posso assicurare questo mio intendimento, tant'è che ho già richiesto al Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale siamo certi di poter rinnovare la sinergia che ci ha già visto conseguire risultati estremamente qualificati, un ulteriore confronto per individuare soluzioni ancora più strutturali in grado di superare la logica dell'emergenza ereditata dal passato.
5: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Grippo per 2 minuti. Prego.
19: Grazie Presidente. Ministro, non siamo soddisfatti ed evidentemente non possiamo esserlo, non potremo esserlo fino a quando
13: Azione per Renew Europe.
19: Disabilità, tutti i ragazzi con disabilità non possano godere del sostegno al quale hanno diritto, non saremo soddisfatti fino a quando tutti gli insegnanti che evidentemente se decidono di dedicarsi a questo tema hanno anche una marcia in più in termini di sensibilità e capacità di dedicarsi all'altro fino a quando non saranno stabilizzati. Riconosciamo però che quello che lei dice ha un fondamento, è vero che il problema non nasce con questo governo, è vero che vi è una stratificazione di questioni non tutte semplicissime da sciogliere e apprezziamo anche l'apertura che ci dà dicendo che vi è l'intenzione di studiare dei meccanismi ulteriori per stabilizzare. Noi ricordiamoci sempre che parliamo dei bambini e parliamo fra i bambini dei bambini più fragili, parliamo dell'esigenza degli insegnanti e parliamo del gruppo classe che intorno a questi bambini deve lavorare. È evidente che pensare a dei modi per stabilizzare, ben venga il dialogo che avete avviato con il Ministero dell'Università. Noi suggeriamo anche, stiamo discutendo in questi giorni il decreto pubblica amministrazione, anche quello può essere un veicolo per pensare a dei modi per rendere stabili le sperimentazioni che sono state fatte, perché non dimentichiamocelo che l'offerta formativa statale si affianca a quella fornita dagli enti locali. Noi naturalmente, se si andrà in questa direzione, così come abbiamo sostenuto la riforma del sostegno sosterremo ogni cambiamento, ma riteniamo l'anno scolastico è già iniziato, stiamo al 16 settembre, non debbono esserci ulteriori indugi perché ogni bambino ha diritto di essere sostenuto.
5: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2882, presentata dai deputati Caso ed altri, che ha ad oggetto iniziative per un piano strutturale per l'adattamento climatico, la sicurezza e la resilienza ecologica degli edifici scolastici. La deputata Morfino ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego, onorevole.
20: Presidente, Ministro, la sua pagella sul piano contro il caldo nelle scuole pubbliche italiane è semplice. Programmazione zero, risorse programmate insufficiente, propaganda 10 e lode. Vede, lei ha programmato e ha stanziato...

0: con priorità al sud e nelle isole. Vede, Ministro, il cambiamento climatico non si governa con una nota ministeriale. La scuola pubblica non ha bisogno della sua lezioncina giornaliera sterile, ha bisogno che lei finalmente l'ascolti.
1: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
2: Signor Presidente, gentili onorevoli, siamo consapevoli della necessità di affrontare una nuova fase nell'adeguamento degli edifici scolastici che deve necessariamente comprendere anche l'adattamento a tutte le condizioni climatiche. Va detto con chiarezza però che questo obiettivo compete innanzitutto agli enti locali, proprietari degli immobili, e che il Ministero può solo dare un contributo a tali enti per la realizzazione di questi interventi di adeguamento. Ebbene, in questi anni il Ministero ha fatto la sua parte come mai prima, sia attraverso gli investimenti del PNRR, sia grazie a risorse aggiuntive ministeriali prese dal nostro bilancio. Abbiamo investito oltre 12 miliardi di euro tra fondi PNRR e fondi nazionali. Si tratta del più importante investimento mai realizzato per le nostre scuole. Di questi, circa 3,7 miliardi sono stati destinati proprio all'efficientamento energetico, considerando gli interventi per le nuove scuole e nuove palestre, nonché quelli di efficientamento energetico e di messa in sicurezza. A questi interventi, che puntano a una riqualificazione complessiva del patrimonio edilizio scolastico, abbiamo aggiunto anche l'ulteriore contributo straordinario per l'acquisto di apparecchi e dispositivi per il raffrescamento, con l'obiettivo di offrire uno strumento pratico e di rapida realizzazione per migliorare le condizioni degli studenti e del personale scolastico. Proprio ieri, dopo solo 10 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, abbiamo provveduto a chiudere il riparto dei 20 milioni di euro. Faccio i complimenti alla scuola italiana, al Ministero, per la rapidità. Ebbene, questi 20 milioni andranno a poco più di 6.000 scuole, con importo per scuola di circa 3.200 euro. Dunque, non come qualcuno ha detto oggi, anche il sindaco Lepore di Bologna, 57 euro per scuola. Si informi meglio, non vorrei che un condizionatore a Bologna costi 3.200 euro. Dunque, ben più dei 57 euro per classe, noto fra l'altro che un condizionatore mobile ha costi molto accessibili. Questo contributo straordinario disposto dal Ministero non esclude ovviamente la realizzazione di ulteriori interventi strutturali come fatto finora. Il Governo sta infatti lavorando, anche in vista della prossima legge di bilancio, alla possibilità di rafforzare gli investimenti già attuati per migliorare l'efficienza energetica anche degli edifici scolastici.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Caso per 2 minuti. Prego onorevole.
3: Grazie signora Presidente. Ministro, arriviamo concretamente ai fatti. Oggi 9 scuole su 10 non hanno alcun impianto né di climatizzazione né di ventilazione. Al sud il dato è ancora peggiore. Rimaniamo sempre sui fatti. I soldi veri, i finanziamenti veri, quelli che sono stati spesi per l'edilizia scolastica, sono quelli del PNRR portati dal Presidente Conte. Ricordiamolo sempre.
4: Movimento 5 Stelle.
3: Neanche un ventilatore a classe. Io capisco che in maggioranza c'è ancora chi nega il cambiamento climatico, però è un tema serio, serissimo, e così va affrontato: solo con un piano nazionale, pluriennale di interventi strutturali, dove non si tratta di distribuire climatizzatori, sia chiaro, ma delle tecnologie innovative, delle tecnologie bioclimatiche. Quello serve. E ormai siete a fine mandato, aspetteremo con ansia questa legge di bilancio e vedremo lì che cosa c'è. Le dico, noi che cosa dovremmo trovarci? Dovremmo trovarci almeno 1 miliardo di euro l'anno per avere serietà. Questo dovremmo trovarci. Oppure ancora in mente di portare avanti quella sua idea che annunciava tempo fa, per cui anche sull'edilizia scolastica bisogna intervenire insieme ai privati. Lei diceva, se non ricordo male, il privato riqualifica, costruisce la scuola e in cambio gli diamo la gestione dei servizi. Che facciamo? Poi ci mettiamo pure l'intervallo pubblicitario tra una lezione e l'altra. Lei verrà ricordato per questo, con un ministro che ha provato ad assoggettare la scuola pubblica al privato, alle regole del mercato, che ha portato avanti solo delle inutili riforme ideologiche, che ha portato sì ancora dei tagli nella scuola, e i docenti con lei sono ancora più poveri perché gli stipendi reali non hanno seguito l'inflazione.

0: e lei deve ricordare però un messaggio che deve essere chiaro a lei e a tutto il paese. La scuola deve essere pubblica, libera e formare le future menti critiche, il pensiero critico del nostro paese. Ogni euro speso nella scuola non è una spesa, è un investimento. Voi invece avete deciso di investire in armi.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2883, presentata dai deputati Miele ed altri, che ha ad oggetto chiarimenti in merito alle politiche di welfare e di valorizzazione dei lavoratori della scuola e del Ministero dell'Istruzione del Merito, con particolare riferimento alla polizza sanitaria integrativa gratuita. La deputata Miele ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente. Torniamo un attimo alla realtà dei fatti. Ministro Valditara, è diventata operativa la nuova
3: Giovanna Miele della Lega
2: gratuita destinata al personale della scuola e del Ministero dell'Istruzione del Merito. Una misura concreta di welfare che consente a lavoratrici e lavoratori di usufruire di una copertura per le spese mediche senza costi a loro carico. Un risultato che si inserisce nel percorso che lei ha portato avanti sin dall'inizio del suo mandato per valorizzare la professionalità, il prestigio e le condizioni di lavoro del personale scolastico. Per questo appare singolare che alcune critiche si concentrino sulla natura privata dello strumento, quasi che offrire una tutela aggiuntiva fosse in contrasto con il rafforzamento della sanità pubblica. Le chiedo quindi, Ministro, di illustrare finalità, modalità di finanziamento e benefici concreti della nuova polizza e, più in generale, le misure adottate per il welfare e la valorizzazione del personale della scuola. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Istruzione del Merito, Giuseppe Valditara, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
4: Signor Presidente, gentili onorevoli, il mio obiettivo è stato, fin dall'inizio del mio incarico, quello di valorizzare economicamente, professionalmente, il personale docente, il personale scolastico, garantire maggiori tutele a tutto il personale scolastico. In questi 4 anni abbiamo siglato 3 rinnovi contrattuali, non l'hanno fatto altri in passato, non l'hanno proprio fatto, diciamolo chiaro, è inutile che polemizzino ora, non l'hanno saputo fare quando governavano. E noi abbiamo sottoscritto 3 rinnovi contrattuali in una sola legislatura, mai successo nella storia della scuola italiana, investendo oltre 6,5 miliardi di euro. Contestualmente abbiamo intrapreso un grande programma di welfare rivolto al personale. Proprio in questi giorni prende avvio la polizza assicurativa di assistenza sanitaria integrativa per 1,2 milioni lavoratori della scuola, che è il tassello più importante di questo piano. Si tratta di una misura senza precedenti che si aggiunge alla protezione assicurativa gratuita contro gli infortuni sul lavoro. Anche questo non è mai stato fatto in passato. Attiva dal 2023. E dal riconoscimento di significative agevolazioni in diversi settori del trasporto, da quello bancario, all'e-commerce, ai trasporti e quant'altro. E qualcuno ha definito dall'opposizione una mancia. Beh, non è una mancia avere la possibilità di un mutuo, di un treno e quant'altro scontati. A fronte di questi risultati concreti a beneficio dei lavoratori della scuola, è in atto da alcuni giorni, lo dico tra virgolette perché cito il documento sottoscritto dai sindacati maggiormente rappresentativi, è in atto, dicevo, una vera e propria campagna di disinformazione. La polizza sanitaria integrativa ha richiesto un impegno economico considerevole al governo e questa cosa viene incredibilmente disconosciuta da un solo sindacato, la CGIL, le cui argomentazioni possono essere smentite con estrema semplicità, con il conforto non delle opinioni ma dei documenti ufficiali. A fronte dei 320 milioni di euro in 4 anni destinati all'introduzione della polizza sanitaria, 250 milioni provengono da risorse del tutto nuove. Di questi, 190 milioni di euro sono stati allocati dalla legge di bilancio per il 2025 sul fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche, in attesa che il decreto legge pubblica amministrazione, adottato alcune settimane dopo, le finalizzasse proprio alla polizza. Cioè, sostanzialmente, questi soldi sono stati messi su quel fondo perché era l'unico possibile in parcheggio per essere utilizzati per l'assicurazione sanitaria. Ripeto, 190 milioni aggiuntivi, altro che tagli, ben evidenziati dalla tabella delle leggi di bilancio, come può essere da tutti verificato. Altri 60 milioni di euro provengono dalla tabella A del Ministero, dunque sono ulteriori risorse nuove, mentre i restanti 70 milioni derivano da economie di bilancio, di cui 60 milioni di euro necessari per estendere anche ai precari la polizza per effetto della riduzione del numero dei commissari del rinnovato esame di maturità. È proprio alla luce di questi dati che lascia stupiti la posizione espressa dalla CGIL, soprattutto quando gli altri sindacati della scuola dichiarano, torno alle virgolette, che le scuole non hanno ricevuto alcuna decurtazione sul loro fondo di funzionamento. È la testimonianza più concreta di quanto le bugie abbiano le gambe corte.
1: Ministro, devo chiedere
4: oppure,
1: di concludere.
4: Oppure quando invoca la CGIL l'esclusione di alcuni dipendenti, dirigenti del personale del Ministero, alcuni i dirigenti e il personale del Ministero che sono lavoratori pure loro, che la legge, non manovre opache o clientelari, ha voluto espressamente ricomprendere nella platea dei beneficiari. Signor Presidente, a queste sterili polemiche rispondiamo con la serietà che ha contraddistinto in questi anni la nostra azione a beneficio del nostro personale, cui abbiamo consegnato una polizza assicurativa che, a detta degli esperti, avrebbe nel mercato un costo di circa 2.000 euro, quasi un nuovo contratto.
1: Grazie, Ministro. Ha facoltà di replicare la deputata Miele per 2 minuti. Prego, onorevole.
2: Grazie, Presidente.
3: Della Lega.
2: Devo dire che sono totalmente soddisfatta della sua risposta e più in generale del lavoro che sta portando avanti sulla scuola. I numeri sono chiari. La prima polizza sanitaria integrativa dedicata al personale della scuola e del Ministero riguarda oltre 1.200.000 lavoratori e vale 320 milioni di euro per 4 anni. E allora mi chiedo perché alcuni esponenti delle opposizioni e un sindacato contestano così duramente il riconoscimento di maggiore dignità lavorativa al comparto scuola attraverso uno strumento di welfare che in altri settori esiste già, tra l'altro. Per anni alcune forze politiche hanno rivendicato una particolare rappresentanza della scuola e della cultura, ma in tutta franchezza, quanto quei principi si sono tradotti in risultati concreti fino ad ora? Si è parlato molto di uguaglianza, inclusione, diritti, reclutamento, principi importanti e condivisibili, ma la politica ha il dovere di trasformare i principi in fatti e oggi ci sono ad esempio 325 milioni di Agenda Sud contro dispersione di vari territoriali e 48.504 assunzioni a tempo indeterminato di docenti autorizzate per il 2025-26. E allora viene un dubbio: non è che a forza di costruire consenso sulle mancanze della scuola diventi politicamente più comodo lasciarla in quella zona grigia, perché ogni problema risolto toglie spazio alla polemica e alla promessa? Noi abbiamo l'obbligo, e questo governo lo vuole mantenere, di guardare alla scuola per ciò che deve rappresentare, non per ciò a cui può servire in termini di consenso. Migliorare le condizioni di lavoro, riconoscere il merito e valorizzare la professionalità significa migliorare la qualità della scuola e il ritorno per i nostri studenti. Quei lavoratori sono anche madri, famiglie, padri, alle quali le istituzioni e questo Ministero devono offrire attenzione e supporto, e lo stanno facendo. Continuiamo ad occuparci della scuola con concretezza e visione. Andiamo avanti. Grazie, Ministro, per la risposta e per il lavoro svolto.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2884, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ad oggetto elementi in ordine alla situazione conservativa di Villa Verde e previsti interventi di restauro e valorizzazione. La deputata Gaetana Russo ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per 1 minuto. Prego, onorevole.
5: Grazie, Presidente. Buongiorno, Ministro. Villa Verde non ha bisogno di presentazioni, è senz'altro uno dei luoghi più iconici ovviamente della vita di Verdi, dove ha vissuto peraltro per 50 anni e conserva insieme al parco storico un patrimonio straordinario.
3: Fratelli d'Italia.
5: Non solo italiano ma mondiale. Ha avuto, come tutti noti, soprattutto per me che vengo dalla bassa Parmense, quindi un luogo particolarmente caro, una serie di vicissitudini giudiziarie, ovviamente nell'asse ereditario, che si è concluso fortunatamente con l'acquisizione da parte dello Stato nel 28 febbraio 2025 del bene, in modo tale che ne possa essere poi oggetto di un percorso più ampio e fruito dal pubblico, perché oggi è attualmente chiuso. Negli ultimi giorni il maestro Riccardo Muti si è interessato della villa, tant'è vero che ne ha dedicato appositamente un concerto nel parco, e credo che questo governo abbia risposto nel migliore dei modi con la sua presenza, Ministro, oltre a quella del Ministro Mazzi, del Ministro Foti, testimonianza di un'attenzione che questo governo ha avuto dall'inizio. La domanda che quindi le rivolgo è un po' la domanda che ci facciamo tutti, e cioè quale ovviamente il percorso che avrà Villa Verdi, quali risorse sono state stanziate a seguito ovviamente dell'acquisizione da parte del bene nel patrimonio dello Stato, e insomma quale futuro ci aspetterà per il bene ovviamente di questa villa. Grazie del
1: Grazie
5: maestro.
1: Onorevole, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministro.
3: Grazie Presidente, ringrazio l'Onorevole per il quesito posto che mi consente di illustrare l'attuale impegno del Governo Meloni per il pieno recupero e la valorizzazione di Villa Verdi. L'attenzione del Ministero della Cultura verso Villa Verdi è iniziata ancor prima dell'acquisizione pubblica del compendio. Già nel 2023, infatti, il Ministero ha promosso, con il coinvolgimento delle fondazioni lirico-sinfoniche, dei teatri di tradizione, dell'Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche, una serie di concerti dedicati a Giuseppe Verdi, destinando i relativi proventi a iniziative di valorizzazione della villa e del patrimonio culturale a essa connesso. Dopo l'acquisto dei beni archivistici per oltre 4 milioni di euro, il 19 settembre 2024, a pochi giorni dal mio insediamento al Collegio Romano, ho firmato il decreto per l'acquisizione del complesso con uno stanziamento di circa 8 milioni di euro. Subito dopo il Ministero ha realizzato una prima fase di interventi per 370.000 euro, stanziati il 29 aprile del 2025, dedicata alla messa in sicurezza e alla conservazione della villa. Tali lavori, eseguiti tra giugno 2025 e aprile 2026, hanno riguardato l'impermeabilizzazione, il ripristino dei terrazzi, il rifacimento delle coperture del corpo agricolo, il rilevo completo del complesso e del parco mediante tecnologie digitali avanzate e la predisposizione di un primo progetto di recupero del parco con l'individuazione delle principali criticità e delle relative misure di intervento. Ulteriori 400.000 euro sono stati stanziati il 9 luglio 2026 per proseguire gli interventi di restauro e conservazione del compendio. Inoltre, nell'ambito del programma Grandi Progetti Beni Culturali 2025-2027 è previsto un ulteriore finanziamento per un totale di 6.500.000 euro. Tale finanziamento, che ha ottenuto il nulla osta del Ministero dell'Economia e delle Finanze il 23 luglio 2026 e lo scorso 10 settembre il parere favorevole reso in sede di conferenza unificata, sta completando l'iter di approvazione. Tali risorse, vado a concludere, saranno destinate a un programma integrato di interventi che comprenderanno la messa in sicurezza, il restauro degli immobili, la conservazione delle collezioni storico-artistiche, inclusi gli strumenti musicali e i cimeli verdiani di maggior valore, nonché la riqualificazione del parco. L'obiettivo è la definitiva valorizzazione di Villa Verdi come casa museo statale e centro di riferimento internazionale per la promozione del patrimonio culturale legato al maestro, garantendone la fruizione pubblica e la sostenibilità nel tempo. Ribadisco, concludendo, quanto già dichiarato al termine del concerto notturno promosso assieme al maestro Muti con i colleghi Foti e Mazzi lo scorso 12 settembre. Gli ulteriori interventi programmati prenderanno presto avvio e finalmente Villa Verdi sarà completamente rigenerata. Grazie.
1: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Amorese per 2 minuti. Prego Onorevole.
6: Grazie Presidente. Ministro, siamo soddisfatti, bene, in primis come italiani, perché siamo davanti finalmente
7: Fratelli d'Italia.
6: Una svolta per Villa Verdi, dopo anni di abbandono, di degrado. Finalmente la storica dimora del grande compositore sarà restaurata, dopo essere stata acquisita dallo Stato, ne saranno rigenerati il parco ed il giardino, e tornerà a vita nuova, dopo anni di silenzio proprio lì. E le condizioni inaccettabili in cui versava. Sottolineo anch'io, vedete, 3 ministri ad un evento così voluto dal maestro Muti, dalla moglie, sono un segnale importante, altro che passerella come qualcuno ha scritto. Ecco colleghi, Villa Verdi la vediamo un po' come un paradigma, un emblema di un'eredità di anni di indifferenza che il governo Meloni ha responsabilmente raccolto con l'impegno di farla tornare all'antico splendore e alla creatività. È quello che stiamo facendo con la cultura della nostra nazione, un grande mosaico di bellezza e di identità che dobbiamo consegnare alle prossime generazioni all'altezza della nostra grande Italia. Mi viene in mente che in questi anni abbiamo assistito ad alcuni record nella cultura. Abbiamo registrato il massimo storico di ingressi nei luoghi della cultura statali, con una conseguente impennata degli incassi, non è banale, incassi generati dal patrimonio museale italiano. Per non parlare della spesa per lo spettacolo e l'intrattenimento, ce lo dice la SIAE, no? Anche in questi giorni abbiamo letto delle statistiche fondamentali, importanti, che rimbombano, sono cifre record. La cultura quindi in questa nazione è ripartita grazie a noi, grazie al Ministero della Cultura, grazie al Governo Meloni.
1: Grazie onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15 a partire dalla commemorazione di Fabio Mussi. La seduta è sospesa.
7: Radio Radicale 16:05 e come avete sentito è terminata la question time alla Camera dei Deputati. La seduta riprenderà tra poco alle 16:15 con la commemorazione di Fabio Mussi e adesso ci fermiamo per il momento con l'ascolto dei lavori parlamentari.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Radio Radicale 16:06, allora nel frattempo, mentre attendiamo che riprenda la seduta della Camera dei Deputati, abbiamo ascoltato in diretta, seguito il question time, ma tra poco riprenderà la seduta con innanzitutto la commemorazione del deputato o dell'ex deputato Fabio Mussi. Intanto che attendiamo appunto un breve aggiornamento dalle agenzie di stampa la notizia che è arrivata proprio poco fa in Consiglio dei Ministri arriva oggi l'abolizione del bollo auto per le vetture di piccola e media potenza, quella in gran parte utilizzata dalle famiglie per gli spostamenti quotidiani. L'esenzione varrà anche per i motocicli, ma ogni cittadino avrà diritto ad una sola agevolazione. La misura riguarderà tutti i motocicli e oltre il 70% delle auto attualmente in circolazione, nel complesso circa 14,5 milioni di veicoli. Apprendono le agenzie di stampa da fonti di Palazzo Chigi. L'intervento punta ad alleggerire il carico fiscale sulla proprietà di auto e moto per una platea molto ampia di italiani. Oggi il governo cancella una delle tasse più odiate dagli italiani, commenta il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E così appunto questa è la notizia che è arrivata appunto poco fa, che riguarda il Consiglio dei Ministri di oggi, l'abolizione del bollo auto, almeno per le auto di piccola e media potenza. E ancora dalle agenzie di stampa, durante il question time ha risposto alle interrogazioni anche il ministro degli esteri Antonio Tajani, rispondendo ad una domanda sulla pena di morte, il governo italiano è al fianco di Atene Reissi, condannata a morte in primo grado in Iran, della sorella Romina, di tutti i giovani iraniani che meritano un futuro di pace, democrazia e prosperità, ha affermato il ministro, ribadendo la contrarietà dell'Italia alla pena di morte, sempre e ovunque, anche in Israele. La pena di morte non deve essere utilizzata come strumento per reprimere le manifestazioni dei giovani e delle donne in Iran, ha detto Tajani, sottolineando che l'ambasciata italiana a Teheran segue da vicino il procedimento e che coinvolge le due sorelle, Atene Romina Reissi e gli altri imputati nel processo relativo alle manifestazioni di protesta. Queste le parole del ministro Tajani, e mentre interrogato anche sulla questione delle sanzioni in discussione in sede UE contro i coloni israeliani violenti, le organizzazioni che ne sostengono le attività, l'Italia continuerà a confrontarsi con i partner UE per individuare ulteriori misure sugli insediamenti israeliani in Cisgiordania e sulle attività economiche ad essi connesse, ha affermato, compreso cercando le soluzioni più efficaci, ha detto Tajani. Il ministro ha ribadito la posizione del governo, secondo cui l'espansione degli insediamenti è inaccettabile. Nessuno può tollerare le violenze dei coloni, nessuno può giustificare iniziative che compromettono la prosperità, la prospettiva della soluzione a due stati. La questione centrale è individuare gli strumenti in grado di incidere concretamente su queste condotte, appunto per colpire in modo mirato ed efficace le attività e le fonti di finanziamento dei coloni violenti. Le iniziative adottate dai singoli stati, secondo Tajani, poggiano su basi giuridiche deboli, con il rischio di produrre effetti limitati e di essere facilmente aggirate, così il ministro Tajani. Invece, a margine del question time, il ministro Tajani gli è stato chiesto dell'eventualità di una bocciatura alla Camera della legge elettorale. L'ha definita un periodo ipotetico dell'irrealtà, ha detto il vice premier. Assolutamente sì, ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano se la maggioranza si sentisse sicura dell'approvazione del provvedimento che è stato approvato ieri dal Senato. Così appunto il ministro Tajani. E a proposito della legge elettorale, vediamo anche qualche altra dichiarazione dalla segretaria del PD Elly Schlein. La maggioranza sta cercando di fare il premierato con una legge elettorale, faremo muro contro questa legge, ribadisce la leader del PD, accusando il centrodestra e il governo di far entrare dalla finestra ciò che è uscito dalla porta. La destra torna fuori con l'unica sua ossessione, il potere. Mentre gli italiani oggi contano quanti litri di carburante possono permettersi, in questi 4 anni il governo non ha fatto nulla. Con questa legge elettorale, dice ancora la segretaria del PD, avevano la possibilità di fare tutto. Così appunto Elly Schlein, mentre risponde Licia Ronzulli di Forza Italia sulla legge elettorale: le opposizioni utilizzano la propaganda per spaventare l'elettorato. Quando sostengono che abbiamo scritto questa legge per permettere al centrodestra di vincere di nuovo, stanno chiaramente dicendo una falsità. Non stiamo varando questa legge per agevolare noi stessi, come ha fatto la sinistra tante volte, ma per dare stabilità al paese. Così appunto Licia Ronzulli sulla legge elettorale. E adesso parliamo di Ucraina e l'ipotesi appunto di una tregua energetica, che è ipotesi che però è rimasta, diciamo, ancora in sospeso. La Russia è pronta a colloqui sia bilaterali che trilaterali sull'Ucraina, ha dichiarato oggi il ministro degli esteri Sergei Lavrov. La Russia attenderà proposte per nuovi negoziati, pur non nutrendo illusioni al riguardo, ha proseguito Lavrov, aggiungendo che qualsiasi piattaforma per i negoziati sull'Ucraina può essere presa in considerazione se accettabile per i partecipanti. Mentre ancora Lavrov imputa la guerra in Ucraina ad una conseguenza diretta della politica espansionistica dell'Occidente, e sempre Lavrov minaccia l'Europa: se l'Europa attacca la Russia, la guerra sarà diversa e molto molto breve, dice Lavrov. Mentre dal fronte ucraino il presidente Zelensky ha affermato in un'intervista alla CBS che la Russia ha preso di mira per ben 2 volte l'aereo su cui viaggiava nelle ultime settimane in Moldavia il mio aereo presidenziale era lì, ed è per questo che hanno attaccato la Moldavia. Quando siamo tornati a casa, sempre via Chisinau, hanno fatto la stessa cosa, ha detto. Il primo episodio era stato reso noto, se ricordate, dal premier norvegese. Zelensky ha aggiunto che uno o due droni sono entrati nello spazio aereo moldavo anche durante il suo viaggio di ritorno in Ucraina, fatto che appunto ancora non era noto. Queste le notizie, mentre il portavoce del Cremlino Peskov, finché non avremo sentito e visto prove anche minimamente convincenti, argomentazioni basate su qualcosa di concreto, non riteniamo necessario commentare le accuse americane riguardo la pianificazione di omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi europei che sostengono l'Ucraina. Il Dipartimento USA ha anche annunciato l'incriminazione di 5 persone attualmente latitante. Così appunto le parole di Peskov del Cremlino. Ma vediamo che sta per riprendere la seduta alla Camera dei Deputati, che dovrebbe avviarsi con la commemorazione dell'ex deputato Fabio Mussi. Intanto apriamo quindi lo spazio dei programmi in convenzione.
8: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
7: Ancora qualche istante, sta per riprendere la seduta della Camera dei Deputati, che seguiremo naturalmente in diretta. Intanto vediamo se riusciamo a darvi qualche altra notizia dalle agenzie di stampa. Una notizia che riguarda l'Ilva, l'ex Ilva, e in particolare le imprese dell'indotto, che hanno reso noto di voler dare corso positivo all'invito del governo alla sospensione dei licenziamenti nell'indotto, almeno fino alla sentenza della Cassazione. E quanto fa sapere il presidente di AIGI, Nicola Convertino, l'associazione delle imprese dell'indotto dell'ex Ilva, dopo l'incontro tra governo e sindacati a Palazzo Chigi. Per il presidente della Confederazione AEPI, Mino Di Noi, si tratta di un ulteriore atto di responsabilità da parte nostra, perché comprendiamo che la situazione è difficile. I tempi e le modalità saranno definite nelle prossime ore. Ma è ripresa la seduta alla Camera.
1: 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta in corso. Colleghe e colleghi, lo scorso 3 settembre è venuto a mancare all'età di 78 anni Fabio Mussi, deputato dall'undicesima alla quindicesima legislatura, già vicepresidente della Camera dei Deputati e ministro dell'Università e della Ricerca. Fabio Mussi è stato protagonista autorevole della sinistra italiana. Cultura, passione, impegno, competenza lo hanno reso uno dei dirigenti più ascoltati ed apprezzati lungo tutto l'arco della sua esperienza politica. Nato a Piombino il 22 gennaio 1948 da famiglia operaia, si iscrisse a 17 anni al Partito Comunista, diventando successivamente giovanissimo membro del Comitato Centrale. Da normalista si laureò all'Università di Pisa in filosofia, quasi un suggello nella sua stessa vita della convinzione che cultura e politica sono inscindibili. È stato condirettore dell'Unità e vice direttore di Rinascita e nel 1980 guida del partito in Calabria. Quando poi nel 1989 Achille Occhetto promosse la svolta della Bolognina, Fabio Mussi si schierò a favore e, a seguito dello scioglimento del Partito Comunista Italiano e della sua trasformazione nel Partito Democratico della Sinistra, aderì convintamente al nuovo soggetto politico, condividendo l'esigenza di rinnovare la sinistra italiana dopo il crollo del muro di Berlino e la fine del socialismo reale. ha ricordato Achille Occhetto dopo la sua scomparsa. Siamo stati assieme comunisti e insieme, come comunisti italiani, dove italiani fa la differenza, abbiamo cercato la strada del rinnovamento e della salvezza della migliore tradizione della sinistra italiana. Venne eletto per la prima volta deputato nel 1992, per essere poi confermato anche nel 1994. In occasione delle elezioni politiche del 1996, il PDS fu parte integrante della coalizione di centrosinistra dell'Ulivo e a Mussi venne affidata la guida del gruppo PDS a Montecitorio. Rieletto nel 2001, assunse l'incarico di vicepresidente della Camera, sino alla conclusione della legislatura. Il 28 aprile 2006 toccò proprio a lui, eletto deputato per la quinta volta consecutiva e presidente provvisorio della Camera dei Deputati, svolgere un indirizzo di saluto nella seduta inaugurale della 15ª legislatura e pronunciò parole molto significative che desidero oggi ricordare. La democrazia è conflitto di valori, di idee e di programmi. Questo non ci deve spaventare, perché la democrazia è esattamente quel sistema che dà una forma al conflitto, che lo disciplina e lo regola, che può trasformarlo in energia che fa muovere le cose. Le istituzioni parlamentari, alle quali sono ugualmente essenziali maggioranza e opposizione, sono la macchina che si alimenta di questa buona energia. Quando funzionano bene, esse producono rappresentanza e decisione, producono nuovo diritto, cioè civiltà e avanzamento di un popolo e di un paese. Salvaguardiamole. Credo che non vi sia in quest'Aula chi non condivida tale invito che dà voce alla radicata sensibilità democratica ed istituzionale della sinistra italiana. Alla formazione del secondo governo presieduto da Romano Prodi, all'indomani del successo del centrosinistra alle elezioni del 2006, Mussi venne chiamato a guidare il Ministero dell'Università e della Ricerca, incarico che mantenne fino a maggio 2008. Proseguiva nel frattempo il confronto politico all'interno dei Democratici di Sinistra, nati nel 1998 sulla scia del PDS, di cui lo stesso Mussi fu sempre tra i principali protagonisti. Al congresso di Firenze del 2007 non condivise la scelta della confluenza nel Partito Democratico. Temeva in particolare che la transizione avrebbe messo seriamente a rischio una cultura politica e un radicamento sociale ormai consolidati. L'uscita dal partito fu una conseguenza inevitabile, accompagnata dalla formazione insieme a Cesare Salvi del movimento Sinistra Democratica, avente l'obiettivo di riunire tutte le forze politiche della sinistra parlamentare in vista di un loro possibile approdo nel gruppo del Partito del Socialismo Europeo. Nel 2009 Sinistra Democratica partecipò al progetto di Sinistra Ecologia Libertà e Mussi ricoprì dal 2010 al 2014 l'incarico di presidente dell'Ufficio di Presidenza Nazionale. Nel 2017, con lo scioglimento di SEL e la sua confluenza in Sinistra Italiana, si occupò personalmente della redazione delle tesi del congresso fondativo, svolgendo anche la relazione introduttiva. Ha fatto parte della direzione nazionale del partito fino alla fine. Con la scomparsa di Mussi perdiamo un collega che attribuiva, l'abbiamo ascoltato prima, un ruolo centrale all'istituzione parlamentare ed anche un intellettuale raffinato. Una mente brillante, un uomo che non si stancava di studiare per capire le trasformazioni di questo nostro tempo e un dirigente politico che ha sempre mantenuto come bussola del suo pensiero e della sua azione il traguardo di una società più giusta ed egualitaria. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari le più sincere e profonde condoglianze per la dolorosa perdita, che desidero ora rinnovare a nome di tutta l'Assemblea, alla moglie Luana, alle figlie Valentina e Gaia e ai nipoti Elena, Francesca e Michele che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Invito l'Aula ad osservare un minuto di silenzio.

0: Ha chiesto di intervenire il deputato Fratoianni. Ne ha facoltà, prego.
1: Signora Presidente, vorrei innanzitutto ringraziarla per le parole che ha scelto di pronunciare in occasione di questo ricordo. Ne verranno altri più ampi, con più spazio, per ricostruire una figura che è impossibile racchiudere nel tempo breve che oggi ci è concesso. Fabio Mussi
2: Verde e Sinistra.
1: È stato un gigante della politica italiana, della sinistra italiana, lo è stato per la sua carriera lunga, articolata, lei l'ha ricostruita puntualmente, lo è stato innanzitutto per la sua capacità di attraversare questa storia, la sua storia, una grande storia collettiva, con la curiosità di un'intelligenza capace di nutrirsi della cultura come di un fatto vivo. Fabio era una persona coltissima e da buon toscano sapeva maneggiare la cultura con quel piglio tagliente, privo di retorica inutile e in grado di arrivare sempre, subito, al cuore dei problemi. Una cultura vastissima, quella di un intellettuale con la I maiuscola, di un intellettuale e di un politico capace di tenere insieme cultura, scienza, ricerca, studio e ansia di trasformazione, di trasformare questo mondo come nessun altro io abbia mai conosciuto. Ma la cultura come cosa viva? Perché per Fabio la cultura è sempre stata una ricerca, no? Mi ha sempre colpito nel mio rapporto con lui il modo con cui senza pace cercava il bisogno di studiare, di occuparsi del futuro. Fu questo il suo tratto, uno dei suoi tratti più importanti anche nella fase più importante della sua vicenda politica dentro il Partito Comunista Italiano. Fabio Mussi fu nel Partito Comunista Italiano tra coloro, forse uno di quelli che con più determinazione aveva capito prima di molti altri, quando quel partito era ancora bloccato dentro una logica industrialista legata alla questione operaia, con una malcelata relazione tra queste due dimensioni, fu tra i primi a capire la centralità della questione ambientale, della questione ecologica, e fu tra i primi a condurre in quel partito una battaglia sul tema dell'energia nucleare e sulla necessità di mettere queste questioni al centro di una ricerca in grado, per questa via, anche per questa via, di dare continuità, profondità a quella vicenda politica, a quella storia e alla potenza di trasformazione che quella storia portava con sé. E Fabio non l'ha mai persa questa capacità. Ho avuto modo di dirlo, mi piace ripeterlo anche qui oggi. Fabio Mussi mi telefonava spesso e mi viene quasi da sorridere raccontandolo, non ti diceva nemmeno ciao quando alzavi la cornetta, non era un segno, come dire, non era un gesto sgarbato. In quella scelta, quella che andava dritta al cuore del problema, cominciava a fluire le parole come una mitraglia una dietro l'altra, affrontava la questione del giorno. Mi sono chiesto in questi giorni, di fronte agli allarmi sull'intelligenza artificiale, sul rischio che quella tecnologia possa sfuggire di mano, sterminare persino tutta l'umanità nel giro di pochi mesi, di pochi anni, mi sono immaginato Fabio che mi telefonava e che mi travolgeva, no, dall'urgenza di una risposta politica a questi grandi temi, una risposta mai orientata a rifiutare l'innovazione, il futuro, la ricerca, ma a governarla politicamente nel segno dell'intelligenza. Interesse generale, della tutela del bene comune. Ecco, lui non aveva fronzoli, non li aveva perché sentiva il bisogno, l'urgenza di arrivare al punto, ha sempre fatto così, lo ha fatto con tutti e tutte noi. Quando aprì il nostro congresso fondativo, ormai quasi 10 anni fa, quello in cui io diventai segretario, anche e soprattutto grazie al suo contributo, al suo aiuto, ai suoi consigli, disse queste parole, disse: qui oggi in questa sala si ritrovano uomini e donne che in questi anni, anche a partire da storie diverse, hanno tenuto un punto fermo, quello di uno sguardo di sinistra sull'Italia e sul mondo, quello di uno sguardo che ha bisogno di cercare una via, una soluzione. Ecco, lo voglio dire, noi oggi questo Paese perde una straordinaria intelligenza, uno straordinario contributo, io perdo anche un amico, una persona dolce, una persona importante, e a lui vorrei dire che quel punto fermo continueremo a tenerlo, e per questo abbraccio con tutti e tutte noi Luana, Valentina, Gaia, i suoi nipoti e le sue nipoti amatissime, e vorrei dire che i suoi compagni e le sue compagne lo salutano da questi banchi.

0: È iscritto a parlare il deputato Zucconi. Ne ha facoltà, prego.
1: Signor Presidente, onorevoli
2: Fratelli
1: colleghi,
2: d'Italia.
1: con profondo rispetto prendo la parola a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per commemorare la figura di Fabio Mussi, già deputato, vicepresidente di questo ramo del Parlamento e ministro della Repubblica. Parlo da banchi diversi dai suoi, da una posizione politica sicuramente distante dalla sua, essendo stato Fabio Mussi esponente di una sinistra che ha contribuito a costruire e che ha coerentemente rappresentato per oltre 50 anni. Mi si permetta di dire che spesso è proprio la distanza politica a consentire di riconoscere meglio il valore di quegli uomini che a qualsiasi parte politica abbiano appartenuto, hanno dato un reale contributo alla nostra Repubblica, dedicando l'intera esistenza al servizio delle sue istituzioni e del Paese. Fabio Mussi è stato indiscutibilmente un autentico uomo delle istituzioni e protagonista di primo piano della nostra vita democratica. Un legame indissolubile ha sempre unito Fabio Mussi alla sua terra d'origine, la Toscana. Nato a Piombino nel 1948 in una famiglia di operai, Mussi portava dentro di sé l'anima autentica di quella che è anche la mia terra. La sua identità si è formata in quell'area industriale della Val di Cornia, dove il lavoro della terra si fondeva con quello delle acciaierie e della siderurgia. Quella Toscana del lavoro e del forte senso di comunità non l'ha mai abbandonato, rimanendo l'ancora morale della sua intera parabola umana e politica. Una frase che gli è stata attribuita, io mi fermo qui, una frase che pronunciò nel 2007 in un passaggio importante della storia della sinistra italiana, è una frase che connota la coerenza e l'assunzione di responsabilità che hanno connotato a loro volta molte figure politiche del passato e che rimane, al di là delle opposte posizioni politiche, un punto di valore per chi fa politica. Anche quando le responsabilità istituzionali l'hanno condotto ai vertici di questa Camera o alla guida del Ministero dell'Università e della Ricerca, Fabio Mussi ha mantenuto vivo quel tratto toscano fatto di schiettezza, di passione e di una dignità intellettuale che gli veniva riconosciuta da amici e da avversari. A nome mio e del gruppo di Fratelli d'Italia esprimo dunque le più sentite condoglianze alla famiglia, alla moglie Luana, alla figlia Valentina e Gaia, ai nipoti e a tutta la sua comunità politica.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Fassino. Ne ha facoltà, prego.
2: Partito Democratico.
3: Mussi era uomo di radicati convincimenti morali e politici, tenace nel perseguire gli obiettivi in cui riversava tutta la sua energia e intelligenza. Lo dimostrò lui, figlio di operai, iscrivendosi alla Normale di Pisa, dove si laureò con una tesi su Adorno e la scuola di Francoforte. Lo dimostrò nel 69, quando più giovane membro del Comitato Centrale fu tra i soli tre membri a votare contro l'espulsione dei promotori del manifesto, in tempi in cui infrangere la disciplina di partito era assai meno accettato di oggi. La stessa tenacia, unita a un pensiero sempre lucido e penetrante, la si ritrova in un percorso politico ricco di riconoscimenti, responsabile dello strategico settore della propaganda, condirettore dell'Unità di Rinascita, segretario regionale in Calabria, deputato per 5 legislature, presidente del gruppo parlamentare dei DS negli anni dell'Ulivo e del governo Prodi e poi, come è stato ricordato, autorevole vicepresidente della Camera dei Deputati e ministro dell'Università e della Ricerca nel secondo governo Prodi. Visse in prima persona l'evoluzione politica e culturale impressa al PC da Enrico Berlinguer, riconoscendosi nelle sue scelte coraggiose, il compromesso storico, l'austerità, la NATO, l'Europa, l'eurocomunismo, e ispirandosi alla sua lezione politica e morale. Per questo, quando nell'89 Achille Occhetto, con un coraggio spesso non adeguatamente riconosciuto, propose di considerare esaurita la storia del PC e di dar vita al Partito Democratico della Sinistra, Fabio non ebbe esitazioni e di quella svolta fu uno dei più combattivi e convinti sostenitori. Ricordo, per averle vissuto insieme, fianco a fianco, il turbinio di riunioni a botteghe oscure e di incontri in ogni provincia del paese per spiegare, convincere, mobilitare militanti ed elettori. Uomo istintivo e animato da un'indomita passione politica, dotato di una vincente capacità oratoria, Fabio accompagnava il suo ragionare lucido con ironia, ver toscane, metafore salaci, e al tempo stesso sempre aperto all'ascolto e al confronto con qualsiasi interlocutore, anche il più distante, ottenendo rispetto e riconoscimento. Era un uomo di saldi convincimenti da cui non defletteva. Ne diede ennesima dimostrazione quando dissentì dalla decisione di dar vita al Partito Democratico. Io mi fermo qui. Parole pronunciate con vera sofferenza per una scelta che lo allontanava da quella comunità in cui aveva identificato la propria vita. Ma non archiviò mai la sua passione politica, dedicandosi a progetti di rifondazione della sinistra, mai animato da alcuna forma di settarismo, mantenendo sempre spirito critico e tensione unitaria. E soprattutto non venne mai meno la sua umanità, il senso dell'amicizia con quanti aveva condiviso un lungo cammino comune. E oggi sento, insieme a molti, un gran vuoto per la perdita di un compagno e di un amico, memore dei tanti anni vissuti insieme. E con nostalgia e gratitudine gli mando da quest'Aula, che lo ha visto per anni autorevole parlamentare della Repubblica, un ultimo affettuoso saluto, abbracciando la sua famiglia e in particolare la sua compagna Luana, le figlie Gaia e Valentina, a cui dedicato tanto amore e dedizione. Grazie.
0: Grazie, onorevole.

0: È iscritta a parlare la deputata Bordonali. Ne ha facoltà, prego.
1: Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Prendo la parola per esprimere il cordoglio per la scomparsa di Fabio Mussi. Non ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Sono entrata in Parlamento nel 2018, quando il suo lungo percorso nelle istituzioni si era già concluso. E apparteniamo naturalmente a storie e culture politiche profondamente diverse, spesso collocate su fronti opposti. Ma credo che davanti alla morte di una persona che ha dedicato una parte così importante della propria vita alla politica, queste differenze debbano lasciare spazio innanzitutto al rispetto. Mussi è stato un uomo di grande cultura, curioso, appassionato, ma anche profondamente politico. Chi l'ho conosciuto lo ricorda per la sua schiettezza, per la sua capacità oratoria, per l'ironia e soprattutto per una caratteristica che credo meriti di essere ricordata: la capacità di sostenere le proprie convinzioni senza lasciarsi guidare dal semplice calcolo dell'opportunità. Lo dimostrano anche alcune delle sue scelte politiche, nelle quali ebbe il coraggio di andare controcorrente anche quando significava separarsi da una parte importante della propria comunità politica. E trovo significativo che a riconoscerne queste qualità siano stati anche compagni di strada, che in alcuni momenti si sono trovati su posizioni diverse dalle sue. Uno di loro lo ha ricordato come un uomo dall'atteggiamento popolare e operaio, ma con un ragionamento affilato, colto, robusto. Credo che sia una bella fotografia di ciò che significa fare politica. Avere idee diverse, anche molto diverse, confrontarsi e scontrarsi, ma riconoscere nell'avversario la passione, la preparazione e la coerenza con cui ha dedicato la propria vita alle istituzioni. Per questo oggi la sua scomparsa rappresenta una perdita innanzitutto per la sua famiglia, ma anche per la comunità politica alla quale ha dedicato decenni della sua vita, per i colleghi che con lui hanno condiviso un lungo percorso e per questa istituzione che lo ha visto parlamentare, capogruppo, vicepresidente della Camera e ministro della Repubblica. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi compagni di percorso e a tutta la comunità politica rivolgo le più sincere condoglianze mie e del gruppo della Lega. E a Fabio Mussi rivolgo il mio ultimo saluto.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Paolo Emilio Russo. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, signora Presidente. Buona fortuna, compagni. Se ripenso alle volte in cui ho ascoltato Fabio Mussi o l'ho letto sulla carta, di una produzione vastissima mi rimane questo. Quando visibilmente commosso a Firenze,
3: di Forza
2: nel momento
3: Italia,
2: in cui si chiudeva una storia e lui faceva il contrario di prendere una scorciatoia, ma sceglieva di continuare il suo percorso a sinistra lungo una strada più difficile, lunga, tortuosa, eppure augurava buona fortuna agli altri. Noi ci fermiamo qua, disse, ma non si fermò affatto dopo quel 20 aprile del 2007. Ecco, Fabio Mussi non conosceva il rancore e il pregiudizio. Io me lo ricordo da cronista quando lui, presidente di un gruppo parlamentare numeroso, in una fase politica di grande instabilità, non dribblava mai e dico mai il capannello dei cronisti che volevano chiedergli, prima dei social, delle dirette, streaming, dello streaming, della comunicazione real time, di una decisione presa nell'assemblea del suo gruppo o agli alti piani del suo partito. Anzi, spesso, vista la statura, ne veniva letteralmente travolto fisicamente. Sempre col suo sigaro, sempre disponibile, sempre capace di fare sfoggio della sua ironia così toscana. Aveva un rispetto assoluto per chi la pensava diversamente da lui e lo aveva teorizzato già nel suo precedente lavoro, quello appunto di giornalista, anzi di direttore, prima vice direttore di Rinascita e poi condirettore dell'Unità. In un articolo durante i convulsi eventi del 1977, i cosiddetti fatti di Bologna e la protesta giovanile, si era inserito nel dibattito esploso tra il PC e gli intellettuali dissidenti, rompendo un tabù, difendendo sì la linea dell'argomentazione rigorosa contro la scorciatoia della repressione e dell'invettiva ideologica. Sostiene che la democrazia viva nel confronto duro, ma ha argomentato e respinge l'idea che la sintesi politica debba tradursi in omologazione. Non si è omologato nemmeno nella critica, anche feroce, spesso caratterizzata ancora dal suo sarcasmo, dei governi e dei partiti di centrodestra, senza mai scadere però nella volgarità o nella violenza verbale. Da giornalista avevo anticipato alcuni temi che poi sarebbero diventati 20 anni dopo e ancora adesso di stringente attualità, per esempio quell'idea, leggo, per cui l'ambiente non è un capitolo, ma è la lente con cui guardare il mondo. Fabio Mussi è stato un uomo, prima che un politico, laborioso e coerente. Per questa ragione, con i colleghi di Forza Italia, gli rivolgiamo un omaggio sincero, ci stringiamo con affetto alla sua comunità politica, presente e passata, e alla sua famiglia. Grazie.
0: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Quartini. Ne ha facoltà, prego.
3: Movimento 5 Stelle.
4: Grazie Presidente, oggi parliamo di Fabio, Mussi, che è scomparso nella notte del 3 settembre, aveva 78 anni, se ne va un protagonista della storia della sinistra italiana, ma soprattutto un uomo di straordinaria coerenza e passione civile. Era nato a Piombino il 22 gennaio 48 da una famiglia operaia. La sua vita è stata un filo rosso che ha attraversato oltre mezzo secolo di storia nel nostro paese, dal Partito Comunista Italiano, a cui si iscrisse a 17 anni, fino a Sinistra Italiana. Entrò giovanissimo nel Comitato Centrale del PC, dove fu il più giovane componente. È stato parlamentare, capogruppo dei deputati del PDS Olivo nel 96, vicepresidente della Camera nel 2001, nel secondo Governo Prodi fu ministro dell'Università e della Ricerca. Romano Prodi lo ha ricordato come un ministro rigoroso, un appassionato politico, un uomo colto che ha sempre considerato l'azione politica come strumento collettivo per cambiare il mondo. Il suo impegno non si era limitato solo alle aule istituzionali, è stato vice direttore di Rinascita e condirettore dell'Unità, dimostrando una passione autentica per la cultura e per il giornalismo militante. Il momento forse che meglio di tutti definisce la sua statura politica, coerenza, io direi anche onestà intellettuale, è l'aprile del 2007, davanti alla scelta dei democratici di sinistra di confluire nel Partito Democratico.

0: del mondo del lavoro, nei bisogni delle persone, ma anche attento ai cambiamenti della società. È stato un intellettuale raffinato, una persona coltissima, curiosa e inquieta, e davvero Fabio era così, una voce squillante, un'ironia tagliente, una passione travolgente che non si è mai spenta. Oggi vorrei che raccogliessimo la sua eredità, quella di un uomo che ha sempre messo la politica al servizio degli altri, che non ha mai temuto di andare controcorrente pur di restare fedele ai propri ideali. Ciao Fabio, il tuo "io mi fermo qui" non è mai stato una resa, ma un proseguire di un cammino che continua ancora oggi nelle battaglie per la giustizia sociale, per la scuola pubblica, per welfare e sanità pubblica, per i diritti di chi è più fragile. Grazie, compagno.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Rosato. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie Presidente, oggi siamo qui a rendere omaggio a Fabio Mussi, un collega
3: Azione per Renew Europe.
2: Stato quest'aula del Parlamento con il suo lavoro, con la sua presenza, con la sua guida quando svolgeva il ruolo del vicepresidente, con i suoi autorevoli interventi. Io lo ricordo come una persona di grande equilibrio, di mai estremista, radicale sì, ma mai estremista, capace di costruire sempre condizioni di dialogo, e lo ha sempre provato a fare. È stato una persona che ha dato un contributo vero e serio alla politica di questo Paese. Ha contribuito in tutta la sua stagione politica, in tutta la sua vita politica, all'evoluzione della sinistra italiana, all'evoluzione del PC, ai passaggi successivi che abbiamo ascoltato anche nella ricostruzione che lei, tutti i colleghi e in particolare poi il collega Fratoianni hanno fatto nella loro assolutamente molto bello ricordo. E anche la qualità di questo ricordo qui oggi in aula ci segna come questa sia stata una figura che è stata apprezzata trasversalmente. Erano epoche di politica diversa, si può dire, si può ricordare, ma anche lì gli scontri c'erano ed erano molto forti, ma uno scontro con Fabio Mussi era sempre uno scontro al fioretto, in cui i suoi studi, ma anche il suo venire dalla classe operaia che rivendicava, erano segno di una capacità di rispettare chi aveva idee diverse da lui. Voglio ricordare di lui in particolare il suo impegno come ministro, perché lui ha svolto il ruolo delicato del Ministero dell'Università e della Ricerca e lo ha svolto con grande dedizione, ritenendo che il suo dicastero fosse in assoluto uno dei più importanti che ci fossero in un governo. E in quella sua così capacità di mettersi a servizio di quell'istituzione ha rappresentato un segno di come la interpretava lui la politica, come una cosa che richiedesse l'impegno fino in fondo della sua competenza, ma anche della sua passione. Un ricordo commosso da parte di tutti i colleghi del mio gruppo e un abbraccio alla famiglia che oggi ne ricorda ancora qui in questa sede che per lui è stata casa la sua scomparsa.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Alessandro Colucci, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente. Onorevoli colleghe e colleghi, il gruppo di Noi Moderati si unisce al cordoglio della Camera per la scomparsa dell'onorevole Fabio Mussi. Lo facciamo con il rispetto dovuto a un uomo che ha attraversato da protagonista decenni di vita parlamentare e di storia della Repubblica. Nato a Piombino nel 1948, deputato dal 1992 al 2008, capogruppo, vicepresidente di questa Assemblea, Ministro dell'Università e della Ricerca nel governo Prodi. Ricordo cose già dette da tutti i colleghi perché la sua biografia è stata densa, rigorosa, sempre legata alle istituzioni. Non condividemmo le sue scelte politiche, ma in quest'aula si onora
3: Non moderati mai ai centro popolare.

0: servito lo Stato con passione, con cultura e con continuità, oltre che con coerenza. Fabio Mussi è stato un dirigente politico di grande cultura, un intellettuale curioso, un giornalista di razza, un interlocutore spesso aspro ma mai banale. Aveva il gusto del ragionamento e il senso della politica, quella con la P maiuscola, quella che cerca di cambiare il paese e non di occuparlo. Da ministro ha tenuto alta l'attenzione sull'università, sulla ricerca, beni comuni che non appartengono a uno schieramento. Da parlamentare ha contribuito, da posizioni diverse dalle nostre, al dibattito sulle grandi trasformazioni della sinistra italiana dopo il Partito Comunista Italiano. Non aderì al Partito Democratico, restò fedele a un'idea di sinistra che considerava intransigente. Si può dissentire da quella scelta e insieme riconoscere la coerenza di un percorso. Negli ultimi anni la malattia non gli ha tolto la voce, l'ironia, la capacità di interpellare i compagni e gli avversari. È un insegnamento che vale anche per chi, come noi, crede in una politica moderata, concreta, rispettosa delle istituzioni e del confronto. Alla moglie Luana, alle figlie Valentina e Gaia, ai suoi cari, alle amiche e agli amici di Sinistra Italiana, le condoglianze sincere di noi moderati. Con questo spirito rivolgiamo a Fabio Mussi il nostro rispettoso saluto e ne affidiamo il ricordo alla memoria di questa Assemblea. La Camera non dimentica chi l'ha onorata con il proprio impegno. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie. Grazie. Italia Viva, Casa Riformista.
1: Funziona, sì, adesso magari alziamo un po', è la voce, prego.
3: Grazie signora Presidente.
1: No, invece non funziona. Può usare quello della collega Gadda? Era acceso ma non funzionava.
3: Si sente?
1: Adesso sì, prego.
3: Grazie signora Presidente, dicevo che le sue belle parole, quelle commosse di Nicola e molti che lo conoscevano bene, meglio di me, hanno ricordato in modo eccellente la figura di Fabio Mussi e la sua storia, e non voglio quindi essere ripetitivo. Vorrei ricordare Fabio Mussi partendo da una cosa che forse dice di più di molte altre: chi era e cosa significava per lui la politica. Fabio Mussi era un uomo di parte, aveva idee forti, una storia politica forte, apparteneva a una tradizione politica precisa e non era certamente uno che confondeva le proprie convinzioni con quelle degli altri, ma proprio per questo aveva anche una qualità oggi nella politica mi sembra sempre più rara: la lealtà. Io ho conosciuto Fabio Mussi anche nel rapporto non sempre facile, certamente non scontato, con il mondo radicale. Tra Mussi e i radicali c'erano profonde differenze politiche e culturali, perfino sul modo di intendere la politica e le istituzioni. Eppure quelle differenze non impedivano il confronto, anzi, in qualche modo lo rendevano più vero. Ricordo un'intervista che Mussi rilasciò dopo la morte di Pannella 10 anni fa, che a mio avviso non traccia solo il rapporto personale tra i due, ma ci mette bene in chiaro qual era la qualità dei rapporti politici un tempo. Mussi raccontò di essere stato uno dei primi dirigenti del PC a partecipare ai congressi radicali, cosa che non era assolutamente semplice, devo dire, e raccontò un rapporto personale piuttosto sorprendente. Pannella arrivava persino a casa sua a tarda notte, senza preavviso, per discutere per ore di politica, del PC, dell'Europa, delle elezioni. Mussi ricorda proprio le telefonate notturne, le discussioni che potevano andare avanti fino alle 2 di notte. E quando gli venne chiesto se fosse amicizia, risponde prudente: non so dirlo, l'amicizia, ma insomma, un rapporto. Ma il periodo in cui io, e concludo signora Presidente, ebbi rapporti più diretti con Fabio Mussi fu quando nel 2001 Francesco Rutelli, e lo ricorderà Piero Fassino che stava insieme con lui in tandem, fu candidato alla presidenza del Consiglio contro Berlusconi, fu scelto come antagonista, e lo ricorderanno appunto molti magari di coloro che sono qui. Quella candidatura non fu semplice. soprattutto a sinistra, ed anche nei DS sollevò dubbi, contrarietà e un dibattito acceso. Mussi era certamente tra coloro meno entusiasti della candidatura e tuttavia, una volta che la scelta fu presa, non si tirò indietro, diede una mano e fece abbondantemente la sua parte. Ecco, io credo che questa scelta dica molto più di tante dichiarazioni, perché dare una mano quando si sostiene una scelta che si sente non pienamente propria, quando si sente pienamente propria, è facile. Molto più difficile farlo quando quella scelta non coincide del tutto con la propria posizione, quando si hanno riserve, quando magari si pensa che si sarebbe potuta fare una scelta diversa. Fabio però aveva chiara una cosa: la politica non è soltanto il luogo nel quale si afferma ciò che si pensa, è anche il luogo nel quale, quando si riconosce una responsabilità comune, si è capaci di assumersela insieme agli altri. Questa, a mio avviso, era la sua grande qualità. La lealtà politica, ho finito Presidente, non significava rinunciare alle proprie idee, al contrario, significava avere idee abbastanza solide da poter collaborare anche con chi non le condivideva tutte. Mussi apparteneva a una storia diversa dalla mia, da quella radicale, ma non aveva paura del confronto con quella storia e soprattutto non aveva bisogno di trasformare ogni differenza in un muro. Per questo oggi, ricordandolo, io penso soprattutto a una persona capace di essere fedele alle proprie convinzioni senza diventare prigioniera delle proprie appartenenze. Anche noi ci uniamo, signora Presidente, al cordoglio e ci stringiamo con affetto ai familiari e ovviamente alla comunità politica. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato della Vedova. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie signora Presidente, grazie anche per
2: Gruppo le Misto parole
4: che ha ricordato Fabio Mussi e per le parole di Fabio Mussi che ha scelto. Voglio anch'io ringraziare il collega Nicola Fratoianni per il suo ricordo vivido. In scia di quello che ha appena detto il collega Giacchetti, per chi è cresciuto radicale pannelliano come me, è difficile, pensando a Fabio Mussi, non andare alla mente al congresso del Partito Radicale del 1989 a Budapest, prima che cadesse il muro, credo che fosse aprile, e alla invettiva, che per noi era celebre, invettiva che Pannella rivolse allora a un incolpevole Fabio Mussi, che era membro della segreteria del PC ed era lì presente. Avevate torto, Marco parlava di aborto, divorzio, obiezione, compromesso storico, leggi Cossiga. E poi ci fu in quell'occasione anche uno scambio già molto frizzante. La storia poi avrebbe, tempo dopo, rese possibile convergenze molto significative e importanti proprio con Fabio Mussi, che come ministro della ricerca scientifica faceva parte del secondo governo Prodi, peraltro insieme a Emma Bonino, sua conterranea, che abbiamo pianto ieri. E Mussi in quell'occasione fu protagonista e artefice, tra le altre cose, di una scelta che noi ritenevamo di fondamentale importanza. Uno dei suoi primi gesti da ministro della ricerca, da ministro dell'università e della ricerca, fu il ritiro del sostegno italiano alla minoranza di blocco in sede europea che impediva il finanziamento europeo alla ricerca sulle cellule staminali embrionali. Poi successivamente fu uno degli artefici sostenitori dei DICO. Certo, visti con gli occhi di oggi, forse quella regolamentazione delle convivenze di fatto, e poi quello però fu un altro punto di convergenza. Comunista, uomo della sinistra, poi Mussi seppe incarnare un progressismo laico, rispettoso dei diritti e delle libertà delle persone. Uomo di cultura, è stato detto, difensore appassionato della politica, della democrazia e del Parlamento. In questo Mussi ha avuto spesso ragione e alle ragioni, oltre a tutte le cose che voi che l'avete conosciuto meglio avete detto, a queste ragioni anche noi vogliamo rivolgere un sincero omaggio e che la terra gli sia lieve. Grazie.
1: Grazie, onorevole. Grazie davvero colleghe e colleghi per questa bella e sentita commemorazione. Ancora un saluto, un abbraccio ai familiari dell'onorevole Fabio Mussi.

0: Grazie. A questo punto proseguiamo con i nostri lavori. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2713B, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177. Ricordo che nella seduta del 14 settembre si è conclusa la discussione generale. La relatrice e il rappresentante del Governo hanno rinunciato a intervenire in sede di replica. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge. Avverto che non sarà posto in votazione l'articolo 2 in quanto non modificato dal Senato. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti. Ha chiesto di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Barbagallo. Ne ha facoltà. Prego, onorevole.
1: Grazie signora Presidente.
2: Antonio Emanuele Barbagallo, Partito Democratico.
1: Nel nostro Paese muoiono circa 3.000 persone. Nel 2025 sono state esattamente 2.868. Di fronte a questa strage continua, il Parlamento oggi, anziché discutere di norme sostanziali, di correttivi opportuni, discute solamente di una banale proroga. Correttivi opportuni che dovrebbero riguardare l'eccesso di velocità, che oggi insieme con la disattenzione, che pure andrebbe normata meglio, rappresentano le due cause principali che non soltanto generano morti sulle strade, ma che contribuiscono sensibilmente ad aumentare il numero dei morti e degli incidenti ormai in costante aumento. Dicevo, ci troviamo davanti oggi all'ennesimo rinvio. Il termine originario previsto dalla normativa principale era quello del dicembre 2025. Poi da 12 mesi è stato spostato a 18 mesi, con l'intervento del Senato a 22 mesi e poi col combinato disposto della lettera A, lettera B e C dell'articolo 1 si arriva al termine ultimo del marzo del 27. Peraltro, quella di oggi è l'ennesima puntata relativa alla materia della circolazione stradale in questa legislatura. In un clima di confusione generale si sono sovrapposte nuove leggi, esercizio di deleghe governative, revisione della normativa esistente ed iniziative dei parlamentari sia di maggioranza che di opposizione con autonomi disegni di legge. Ad aumentare la confusione poi ha contribuito anche il testo originario all'esame dell'Aula oggi, che prevedeva non soltanto la proroga del termine, ma un complesso accorpamento della normativa di settore con forme di delegificazione indiretta e implicita. Grazie alla battaglia del Partito Democratico, anche grazie alle altre opposizioni in Commissione, è stato scongiurato questo rischio di eccesso di delega che avrebbe comportato certamente ulteriori strascichi. Ecco perché, signora Presidente, saremmo particolarmente vigili sull'espressione della lettera A dell'articolo ora in votazione, che recita anche mediante la redazione di un nuovo codice. Ecco, controlleremo rigo per rigo il decreto legislativo che sta approntando il Governo e che, ahimè, sta iniziando a girare soltanto da qualche giorno, soltanto dal mese di agosto, quando ci sarebbero stati invece tempi, mesi e mesi per concertare non soltanto con le parti sociali, con gli stakeholders, con le imprese, con le forze politiche, come impone la nostra Carta Costituzionale, e soprattutto con il Parlamento, un argomento così delicato come quello della circolazione stradale che ogni giorno riguarda, ahimè, la vita delle persone. Resta una nota di amarezza ed è quella che in questo tempo in cui si imporrebbe la concertazione, la sinergia e un avallo consistente del ruolo del Parlamento, invece questo Governo preferisce fare altro. Mi riferisco in particolare ai testi che ancora oggi restano nella pancia della Commissione, su cui è stato richiesto al Parlamento Vado a concludere, signora Presidente. Il parere sugli emendamenti e con un ritardo colpevole del Governo continuano a non arrivare. Uno su tutti, il testo che riguarda il rinnovo delle patenti degli ultra ottantenni, che è una delle cause di incidenti e anche mortali e su cui c'è un ritardo colpevole della politica e del governo. Annuncio il voto contrario del Partito Democratico all'articolo 1.
0: Grazie onorevole. Iaria, prego.
3: Grazie Presidente, ma io sarò un po' più duro del mio collega dicendo che la maggioranza si dovrebbe vergognare.
2: Movimento 5 Stelle.
3: Fare in aula questo provvedimento sul codice della strada, che è una semplice deroga della scadenza per andare a affrontare tutti i temi che non sono stati affrontati nel 2024 sul codice della strada. E lo dico perché, avendo visto la bozza che è in consultazione d'agosto, che gira, che è nel Ministero, si può vedere come ci sono una marea di soluzioni previste dai nostri emendamenti di minoranza, dai nostri emendamenti di molte forze politiche, che adesso magicamente sono apparsi nella bozza che il Ministero sta facendo girare, che ha finito di discutere con tutti gli stakeholder, con tutti gli interessati. Lo dico perché questa è proprio snaturare il Parlamento, snaturare il lavoro nelle commissioni, che è anche costruttivo, è soltanto un modo per approparsi di soluzioni che rimediano agli errori che avete fatto nel precedente codice della strada, per farvi belli agli occhi del vostro elettorato. Ma questo denota il fatto che il codice della strada del 2024, la prima scadenza per fare questo tipo di modifiche era nel 2025, siamo al 2026, quasi alla fine della legislatura, e avete solo portato in Parlamento la deroga. Dovete vergognarvi, dovete veramente vergognarvi, per questo motivo voteremo contrario. E faccio solo un esempio sui famosi monopattini che voi avete tanto demonizzato. Noi abbiamo presentato tutta una serie di emendamenti che andavano a colmare il problema che avete creato nel vecchio codice della strada, che pensate non permetteva ai monopattini elettrici, pur con casco e assicurazione, di andare sulle piste ciclabili e pedonali. Nella bozza che state presentando è uguale, identica, degli emendamenti che dicevano di chiarire che i monopattini possono andare nelle aree pedonali e nelle piste ciclabili. Complimenti per il gran lavoro che il ministro Salvini ha fatto sul codice della strada, complimenti perché forse sa affrontare questi temi complessi come la revisione di un codice della strada girando per le sagre e mangiando salsicce è po' complicato. Io lo capisco, perché anche quando finisci di mangiare sei molto appesantito, e quindi alla fine non ti viene nemmeno lo spunto per andare a vedere le cose che noi avevamo proposto, che avevano senso, che adesso, come ho detto, sono presenti in questa bozza che ha finito la propria consultazione con gli stakeholder. Voto contrario all'articolo.
0: Grazie onorevole Borrelli.
2: Francesco Emilio Borrelli, Alleanza
4: Verdi
2: e Sinistra.
4: Presidente, davvero è complicato esprimere un giudizio peggiore di quello che hanno dato i colleghi che sono intervenuti poc'anzi. È stato presentato negli ultimi anni ogni volta come la panacea di tutti i mali legati ai problemi della viabilità del codice della strada, norme che sono servite a poco o niente. Per di più, nella prima fase avevamo il ministro Salvini che sciorinava la cautela non fa parte della sua cultura politica. Al primo mese di incidenti ha cominciato a lanciare dei numeri, poi andando avanti ha cominciato a rimanere zitto per un motivo molto semplice, perché purtroppo i morti sulla strada e gli incidenti sono aumentati, perché non è semplice intervenire sulle normative legate alla strada, non è semplice intervenire sul codice della strada, e soprattutto chi annuncia soluzioni fantastiche molto spesso si ritrova con un pugno di mosche in mano, perché non interviene su un sistema che va affrontato strutturalmente e ponendosi un tema certo, che noi come AVS poniamo da tempo, e che ad esempio nei grandi centri urbani del nostro territorio non si può andare a oltre di 30 km orari. Una città l'ha fatto Bologna, è stato oggetto di una campagna diffamatoria da parte di tutti i network della destra contro il primo cittadino e contro chi ha portato avanti questa operazione. E guarda caso però Bologna è la città che registra oggettivamente il risultato migliore, per un motivo molto semplice: se vai piano non riesci a uccidere le persone. È un dato di fatto scientifico, ma la scienza da tempo è nemica dichiarata, non lei, il governo ha dichiarato da tempo guerra alla scienza. Alcuni in modo molto semplice spiegavano: se vai a meno di 30 km orario, entro 30 km orario, è molto difficile, se non impossibile, ammazzare un pedone. Perché ovviamente la velocità, più vai avanti, più aumenta la velocità, scusate, e più ovviamente queste possibilità aumentano. Ma perché ci sta questa grande volontà di dare anche un modello sociale e culturale della corsa, dell'utilizzo del mezzo, non per il trasporto come proponiamo noi? Lo strumento del movimento deve essere innanzitutto per il trasporto, no, per noi è diventato uno status symbol. Adesso sia chiaro, chi si può permettere correttamente e legittimamente macchine anche di bellezza e di grande cilindrata non sono certamente un problema nostro, ma il tema è perché il modello è, se c'hai un macchinone o un mezzo o una moto molto importante, il tuo modello deve essere correre, correre a tutta velocità e riprenderti. E soprattutto perché proprio il ministro Salvini ha fatto una modifica che noi contestiamo nel profondo, che è quella legata al fatto che è stata levata per i neopatentati, c'era cioè una regola molto forte e stringente, diceva che i neopatentati non potevano guidare mezzi di grande cilindrata. Ebbene, c'è una cosa in particolare che ha fatto questo ministro, ha voluto a tutti i costi eliminare questa norma, e infatti i nuovi incidenti prevedono molti giovani che ammazzano perché possono andare su grandi bolidi. È un sistema sociale sbagliato e ancora una volta avete fatto delle scelte che vanno a favore di lobby. Lo voglio dire chiaramente, noi presentiamo un ordine del giorno, poi lo discuteremo a parte, in cui riproponiamo l'unica norma che prevedeva equità, che era la tariffa unica, che è la tariffa unica per chi non commette sinistri, una norma che incredibilmente il ministro Urso gli viene l'orticaria soltanto a parlarne. E qua, e concludo, voglio dire un'ultima cosa: le norme sulla strada e sul codice della strada vanno fatte nell'interesse primario dei cittadini. Finché ci sarà un governo che farà queste norme nell'interesse principale di chi deve vendere macchine o altri mezzi e soprattutto chi deve correre e pubblicizzare questo, non andremo da nessuna parte.
0: Grazie onorevole. Se nessun altro chiede di intervenire, pongo in votazione l'articolo 1. La votazione è aperta. Stiamo votando l'articolo, colleghi e colleghe, primo voto del pomeriggio, quindi porto un po' pazienza, però siate celeri. Davide Bergamini, qui Tony Ricciardi, Della Vedova, lì siamo a posto, aspettiamo Della Vedova. Bergamini Davide non sta votando, non funziona. Lo muti?

0: Cantone.
1: Tucci e Cantone, poi chiudiamo. Votato, la votazione è chiusa. Astenuti 4, favorevoli 147, contrari 110. La Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere. Glieli chiamo io, sottosegretario. 1, Iaria.
2: Il parere è contrario.
1: 2, Caro Tenuto.
2: Accolto come accolto come raccomandazione previa riformulazione in questi termini. Impegna il Governo, nell'ambito della delega oggetto del provvedimento di proroga in esame, a definire la revisione e la semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie e relativi parametri, non solo agendo rispetto alla gravità del comportamento posto in essere sulla strada, ma anche tenendo eventualmente conto della situazione reddituale di chi ha commesso l'infrazione, nonché della potenza del mezzo.
1: 3, Fede.
2: Il parere è contrario.
1: 4, Labbate.
2: Parere favorevole.
1: 5, Marianna Ricciardi.
2: Parere contrario.
1: 6, Barzotti.
2: Parere favorevole.
1: 7, Borrelli.
2: Parere contrario.
1: Bene, passiamo ai voti. Ordine del giorno 1, Iaria, parere contrario. Chiede di intervenire, prego.
3: Grazie. A me anche sembra strano che venga dato un parere contrario al... No, non mi sembra strano, che cosa sto dicendo? Non mi sembra per niente strano che voi date un parere contrario alle zone 30, perché le demoni...
4: Movimento 5 Stelle.
3: Come ho detto prima, sempre nella bozza che è in discussione, che ha finito la sua iter di discussione al Ministero, questo tema è stato chiaramente svolto e chiaramente andato spesso nella direzione che abbiamo già indicato. Ma il tema più importante è che le zone 30 non sono una roba da ambientalisti pazzi, ma sono delle aree della città che aumentano la sicurezza, perché quando parliamo di incidenti, da quando c'è stato anche la modifica del codice della strada, da una parte è vero che sono diminuiti i morti, ma dall'altra parte, cosa che deve fare preoccupare, che però sono aumentati i morti e gli incidenti sui monopattini, più 6%, sono aumentati i feriti in monopattino, più 6,6%, dicevo, i morti in monopattino, più 8,7%, e la cosa che fa più impressione, morti ciclisti, più 20%. Tutte categorie che sono gli utenti deboli della strada. Cioè, capite che c'è stato qualcosa che nel vecchio codice della strada non ha funzionato, perché era autocentrico. Ha diminuito in generale il numero dei morti, e questa è una cosa buona, però sono aumentati, ed è preoccupante, i morti degli utenti deboli della strada. Non ultimo, recentemente c'è stato quell'incidente sulle strade piemontesi, dei ciclisti investiti che quasi venivano quasi giustiziati da un automobilista. Quindi capite che voi avete creato in questi anni una narrazione completamente tossica. Avete messo gli utenti della strada uno contro l'altro. Avete detto che c'era una parte, chi diceva che voleva fare zone 30 era contro gli automobilisti. Chi diceva che appunto voleva fare in modo che ci fossero più piste ciclabili e che toglieva parcheggi e aveva questa ideologia ambientalista che sta rovinando il mondo, eccetera. Ma il tema fondamentale è che si parlava di sicurezza stradale. Sicurezza stradale, ridurre la velocità, riduce la mortalità, riduce anche la gravità dell'incidente stradale stesso. E questo voi non l'avete fatto, state portando un rimedio in quella discussione che, come ho detto prima, non è avvenuta in Parlamento, non è avvenuta in Commissione, in 2 anni poteva avvenire in Commissione, sia con la revisione del codice della strada già approvato, ma sia anche con tutta una serie di proposte di legge, come ha detto giustamente qualcuno prima, sia dell'opposizione che della maggioranza. Ma no, si deve andare avanti, perché non si vuole ammettere di avere sbagliato, ma si vuole semplicemente fare in modo che arrivino delle soluzioni e si faccia finta che la gente non si accorga che quelle soluzioni non sono frutto del lavoro del governo, ma sono soltanto ipocrisia e sono soltanto soluzioni che arrivano con un colpevole ritardo. Quindi nemmeno approvare l'ordine del giorno in cui si dice che le zone 30 sono specialmente una gestione urbanistica dello spazio urbano che mette in condivisione in maniera pacifica gli utenti della strada, tutti gli utenti della strada, è veramente, questo sì, una, diciamo, una versione vostra di ideologia super intransigente che avete. Grazie.
1: Grazie onorevole, pongo in votazione l'ordine del giorno 1. Iaria, col parere contrario, la votazione è aperta. Latini, Braga, votato tutti, no, Cerreto, collega se deve votare si affretti, sì, la mano l'ho vista, adesso... Sì, sì, ho visto il collega Cerreto, tranquilli, lo facciamo votare. La votazione è chiusa. Astenuti 1, favorevoli 112, contrari 149. La Camera respinge 2, caro tenuto, accolto come raccomandazione, se riformulato. Direi che non accoglie, chiede di intervenire, prego.
0: Sì, Presidente, non posso accettare un parere che non sia pienamente favorevole, perché ogni giorno che passa si consumano ingiustizie sulla pelle degli italiani. Allora, visto che... voglio che sia chiaro a tutti, anche a chi ci segue da casa. Facciamo un esempio chiaro.
4: Movimento 5 Stelle.
0: La stessa autovelox, stessi 30 orari oltre il limite. Al volante della prima auto c'è un operaio su una Panda di 15 anni, guadagna 1.200 euro al mese. Al volante della seconda c'è un manager su un SUV da 400 cavalli. Arriva la multa, uguale per tutti e due. Per il primo è mezzo affitto, per il secondo è un aperitivo. Allora chiediamoci a che cosa serve la multa. Non serve a far cassa, serve a far passare la voglia di correre, di mettere a rischio la vita anche degli altri automobilisti, oltre che la propria. E una multa dissuade solo se fa male alle tasche. Allora, per l'operaio quella multa, diciamo, se la ricorda per tutta la vita. E la volta dopo chiaramente rallenterà. Il manager la paga dal telefono, sull'app, ancora mentre sta guidando. E la volta dopo corre di nuovo. Allora, un limite che si può comprare non è un limite, è un listino prezzi. Ora veniamo al paradosso nel paradosso. Cioè, nella legge delega questa roba c'è scritta. Parlate di commisurare la situazione reddituale ed economica che ha commesso l'infrazione, nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato, che è la cosa che avevo proposto io un anno prima, il 23 settembre del 2023. Uno potrebbe dire, quindi sei contento? No, non sono contento, perché siamo a settembre 2026 e state chiedendo un'ulteriore proroga. Allora non posso essere contento, non mi interessa vedere una proposta che ho scritto, stampata in una proposta di legge, voglio vederla funzionare e non sarò contento finché non sarà efficace, perché ogni giorno che passa, finché questa revisione del codice della strada non sarà legge, è un giorno di disuguaglianza, in cui si perpetua, diciamo, questa ingiustizia in cui un rider paga come un miliardario e un miliardario corre, paga e ricomincia a correre. Grazie.
1: Grazie onorevole, ordine del giorno 2 caro tenuto, Iaria. Parere... Iaria, prego, scusi collega, quanto tempo ha Iaria? 4 minuti, prego.
3: No, grazie. Giusto per aggiungere anche un altro punto al tema che già ben spiegato il mio collega, c'è un esempio che possiamo prendere dall'Europa. In Norvegia le multe sono uguali per tutti se tu superi di 20 km orari il limite di velocità.
4: Movimento 5 Stelle.
3: Dopo questi 20 km orari la multa è molto progressiva, cioè chi ha un reddito alto paga tantissimo. Ed è questo il tema fondamentale che noi vorremmo portare e abbiamo già portato. È un tema molto coraggioso, ma voi non avete coraggio, voi chiaramente... strizzate l'occhio a chi ha tanti soldi e se ne può fregare di prendere multe tranquillamente violando il codice della strada perché non incidono sul suo patrimonio. Quindi da questo punto di vista si tratta solo di rendere equa la possibilità di pagare le multe e rendere anche veramente la multa veramente efficace. Grazie.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 2, caro tenuto. Parere contrario. La votazione aperta. votato tutti. La votazione è chiusa. Favorevoli 98, contrari 166. La Camera respinge. 3 Fede, parere contrario. La votazione è aperta. Votato tutti. Stefanazzi sta andando a votare. No, ha votato, giusto, è il suo quello. La votazione è chiusa. Astenuti 2, favorevoli 109, contrari 149. La Camera respinge. 4 L'Abbate favorevole. 5 Mariana Ricciardi contrario. Lo pongo in votazione. La votazione è aperta. Votato tutti, la votazione è chiusa. Astenuti 8, favorevoli 103, contrari 152. La Camera respinge. 6 Barzotti favorevoli, 7 Borrelli parere contrario. Sui favorevoli non si parla. Borrelli, prego.
0: Favorevole pieno.
1: Favorevole pieno, sì. Prego. Prego, collega Borrelli, c'era stupore, mi pare, però è così, prego.
5: Grazie Presidente. Volevo ricordare alla maggioranza che noi presentiamo sempre la stessa mozione, lo stesso emendamento
4: della
5: legge, ma in modo strabico, a seconda delle situazioni, il governo dà pareri negativi o positivi sempre sulla stessa norma, che è la tariffa unica per chi non commette sinistri. In questo caso abbiamo chiesto al governo l'impegno, tra l'altro stesso il ministro in un altro question time aveva riconosciuto che è un'ingiustizia che in alcune zone del nostro paese solo per vivere in un territorio si debba pagare di partenza il doppio, il triplo, il quadruplo rispetto a altre parti del nostro paese, e abbiamo dimostrato, dati alla mano, che non c'è nessuna motivazione tecnica ma solo una volontà da parte delle grandi compagnie di assicurazione che, lo voglio ricordare, hanno fatto nell'anno passato, ringraziando pubblicamente, circa 12,5 miliardi di utili che sono entrati nelle tasche di pochi mentre hanno pagato tutti gli italiani, in particolare quelli tartassati nel sud e nelle isole. Ma ancor peggio di tutto questo è che la stessa Unione Europea ha detto che è assurdo che in Italia e in particolare al sud si paghino le tariffe più alte d'Europa, quindi probabilmente più alte del mondo. Quindi qua noi abbiamo un sistema che è questo: fai una compagnia, fai una grande lobby assicurativa, ti prendi tanti soldi e restituisci al territorio nulla e non c'è niente di equo. È un governo che dovrebbe controllare, invece diventa complice. E noi abbiamo chiesto avevamo chiesto al governo che si impegnasse a promuovere l'utilizzo innanzitutto di micromobilità elettrica, ma ovviamente se parliamo di mobilità sostenibile le accise sono così alte perché c'è ancora tanta benzina in circolazione. Voi non volete accettare che la soluzione per pagare di meno e far funzionare la nostra energia primaria, che sono il sole e il vento, e noi non lo vogliamo utilizzare perché non agevola nessuna grande lobby, e attraverso interventi finalizzati a garantire un maggiore equilibrio tariffario nel settore delle polizze di responsabilità civile, in coerenza con la funzione sociale dell'obbligo assicurativo e col valore del veicolo, al fine di incentivare la mobilità sostenibile e contribuire alla decarbonizzazione. Noi vi proponiamo le soluzioni che porterebbero meno tasse ai cittadini, meno incidenti, più equità sociale. Eppure c'è sempre un muro, perché nella disuguaglianza ci sono sempre lobby e sistemi economici che ci guadagnano, mentre invece noi proponiamo che a guadagnarci siano tutti i cittadini, e in questo caso anche nel lottare per una disuguaglianza che voi continuate a non vedere. Continuate a non voler vedere che è palese a tutti che in alcune zone del nostro paese, in particolare nel mezzogiorno e nelle isole, in alcune zone si pagano tariffe inaccettabili e insostenibili. Abbiamo voglia di dire che giustamente bisogna fare la battaglia sulla vergogna delle targhe polacche e delle tariffe polacche, ma quelle sono una conseguenza di una inazione da parte del governo che dovrebbe intervenire e creare equità, mentre fomenta disuguaglianza, e la disuguaglianza aumenta la criminalità e l'illegalità diffusa, e quindi chi lo fomenta, chi fomenta ciò, è direttamente complice. E ancora una volta, noi abbiamo presentato un ordine del giorno, siamo alla fine della legislatura, neanche pro forma si vuole affrontare questo problema, neanche pro forma. Eppure ci sono tanti cittadini, tanti colleghi che sono eletti nei collegi del Mezzogiorno. Ma possibile mai che nessuno vi abbia mai detto: ma che vergogna questo sistema delle tariffe, ma che vergogna i soldi che ci chiedono queste grandi compagnie, ma che vergogna il fatto che una compagnia, ad esempio a Napoli, le compagnie abbiano fatto cartelle e guadagnino, secondo i dati usciti pubblicamente, mediamente 150 euro ogni singola polizza. Parlo del guadagno, non dei costi. Ma che vergogna, non siamo intervenuti per colpire i furbetti o gli imbroglioni, ma chiediamo i soldi agli onesti, a quelli che non hanno mai casomai commesso un sinistro. Questo non è un sistema equo, e ancora una volta noi abbiamo proposto una cosa che serve a tutti, perché non credo che tutti i tartassati dell'RC Auto siano tutti quanti elettori di AVS. Perché noi non guardiamo soltanto al nostro elettorato, noi guardiamo al paese nel suo complesso, e avere sempre un muro rispetto a una vergogna che è quella delle tariffe RC Auto nel nostro paese, in particolare nel Mezzogiorno delle isole, è una cosa inaccettabile. Noi l'abbiamo proposto in tutti i modi possibili e immaginabili. Finiremo questa legislatura ricordandovi che non avete voluto agire, e non avendo voluto agire avete voluto favorire grandi lobby, perché oramai si sono comprati anche le piccole compagnie, anche quelle di prossimità, grandi lobby che guadagnano tanti soldi che non ritornano sul territorio ma ingrassano i pochi, e quei pochi non portano nessun beneficio al paese e impoveriscono tutti.
1: Grazie onorevole. Ordine del giorno 7, Borrelli, parere contrario, la votazione è aperta. Boldrini, sì, ho visto. Ha votato. La votazione è chiusa. Astenuti 3, favorevoli 104, contrari 153. La Camera respinge. Passiamo al voto finale. Ha facoltà di intervenire per dichiarazione di voto il deputato Boff. Prego, onorevole. Colleghi, se dovete uscire, in silenzio. Grazie. Prego, collega Boff.
6: Presidente, onorevoli colleghi, noi è da tempo che sentiamo parlare di questo codice della strada, di questo nuovo codice della strada che dovrebbe arrivare, ma ahimè probabilmente siamo ancora agli annunci.
4: Gianangelo Boff, gruppo misto Futuro Nazionale Vannacci.
6: Così come l'annuncio del ponte che probabilmente nessuno vedrà mai realizzato, così come tanti annunci. Ma noi comunque rimaniamo fermi sul fatto che un nuovo codice della strada, una rettifica del codice della strada serva, e concediamo questo ulteriore tempo, che però vorremmo fosse anche impiegato bene, per cui una delega al governo per noi non è una delega in bianco, per noi una delega al governo è una delega a andare in una determinata direzione. La direzione di Futuro Nazionale qual è? Noi dobbiamo garantire la sicurezza sulle strade, noi dobbiamo garantire la prevenzione perché non avvengano incidenti sulle strade, dobbiamo garantire anche quella parte del codice della strada che garantisca la semplificazione e l'approccio alla motorizzazione da parte delle nostre imprese, dei nostri lavoratori, delle nostre aziende che sulle strade devono lavorare. Ahimè, la strada però non deve essere un modo per punire o fare cassa indebitamente. Allora sicuramente noi non siamo dalla parte di quelle strade statali per le quali alcuni tratti viene ridotta la velocità ingiustificatamente per installare l'apparato autovelox che deve poi sanzionare, ma non deve sanzionare una condotta anomala, perché in realtà ANAS prevede quale sia la velocità sulle strade extraurbane, ma il limite viene appositamente ridotto per installare lo strumento per fare cassa. Questo non è prevenzione, questo è quello che noi non vogliamo ci sia nel codice della strada. Noi vogliamo che le sanzioni siano proporzionate, perché vedete, come è stato già stato detto in quest'aula, molte volte rispetto al rischio e al pericolo che si crea, le sanzioni che vengono applicate sono assolutamente sproporzionate, soprattutto per le fasce deboli della popolazione. Ricordiamo che quelli che magari a volte possono anche eccedere un attimo il limite di velocità, cosa che non dovrebbero fare, ma molte volte sono anche gli operai che rientrano a casa perché hanno la pausa pranzo e poi devono rientrare al lavoro. E ovviamente noi non possiamo rapinare metà della busta paga di un operaio che torna a casa a mangiare a mezzogiorno per una sanzione. La sanzione deve essere giusta. La patente è anche uno strumento di lavoro, perché la gente ci lavora con la patente, quindi è giusto che vi sia la punizione, ma la punizione deve essere rispetto al reato commesso. Quindi nel caso ad esempio di ritiri patente per motivi minori, è giusto che quella persona non debba perdere la patente e anche il posto di lavoro, quindi magari consentire a quella persona di potersi recare a lavorare e magari non recarsi a fare le gite la domenica. Per noi è indispensabile che ci sia all'interno di un codice della strada un dispositivo che consenta questo tipo di approccio verso il cittadino. Punizione sì, ma non deve essere eccessiva rispetto al reato commesso, perché poi vediamo che nel nostro paese, quando in realtà si commettono i reati gravi, si rimane fuori di prigione e addirittura quasi quasi ti fanno un regalo perché hai commesso un reato, e poi magari chi fa un qualche chilometro all'ora in più si vede senza patente, senza lavoro e deve subire un'ingente restrizione. Ma ahimè, quando parlo delle nostre imprese che devono lavorare, io vi cito anche degli esempi. Cioè, noi abbiamo ad esempio autotrasportatori che hanno aziende di trasporto persone, dove un autista che attraverso la patente CQC ha l'autorizzazione per guidare un pullman con a bordo fino a 80 persone, se poi però deve guidare una macchina per andare a prendere una persona all'aeroporto e riportarla indietro, deve fare un esame provinciale apposito. Cioè, chi per lo Stato è idoneo a trasportare 80 persone in pullman, per lo stesso Stato non è idoneo a trasportare una persona in auto. Cioè, queste sciocchezze che esistono nell'ordinamento italiano, per cui serve un esame provinciale, serve pagare l'obolo anche alla provincia per poter guidare un'auto, per chi già ha l'autorizzazione di guidare un pullman, queste cose qua vanno tolte, perché non fanno parte di una prevenzione, non c'è nulla che garantisca maggior sicurezza. È semplicemente un'estorsione a carico delle aziende che devono pagare quell'obolo ingiustificato allo Stato. Quindi la proporzionalità delle sanzioni, ma anche degli accertamenti. Paradossalmente noi avevamo un codice della strada dove se uno guidava in preda all'uso di sostanze stupefacenti, ma non dimostrava l'alterazione psicofisica, a questo non si poteva neanche fare il test antidroga per capire se questa persona fosse sotto l'uso di sostanze stupefacenti. Se però dall'altra parte troviamo uno che non dimostra stato di alterazione psicofisica e gli viene fatto l'alcol test, a questo gli può essere ritirata la patente. Quindi ci deve essere anche un raziocinio, una proporzione nella verifica dell'infrazione che il cittadino commette, perché questo è importante. Dopodiché, fra virgolette, è sì importante la fase sanzionatoria, ma è importante la fase della formazione, cioè insegniamo come fanno in tanti paesi europei l'educazione stradale ai nostri bambini nelle scuole, perché la formazione parte da lì. Cioè i nostri bambini cominciano a girare in bicicletta, ma girano nelle strade, è importante che abbiano una formazione a come ci si approccia al codice della strada. Lì dobbiamo cominciare a seminare e a insegnare. Poi ad esempio, perché non investiamo in progetti e obbligare anche magari chi commette delle infrazioni a sottoporsi a dei corsi di guida sicura, in modo che se uno dimostra di non essere in grado di guidare bene il veicolo, lo si formi per avere una modalità di guida più sicura. Ahimè, noi diciamo anche che rispetto a quelli che sono gli annunci del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, che vuole un paese più veloce, un paese che vada più veloce, che corra di più, noi diciamo anche che ci sono molte infrastrutture stradali, come in tanti altri paesi europei, che potrebbero, perché perché ahimè gli anni passano anche per la tecnologia, quindi oggi la tecnologia mette a disposizione auto con sistemi di frenata, di accelerazione, di sterzata, gomme eccetera, completamente diverse da quelle di anni fa. Allora perché in alcune autostrade, ad esempio, che potrebbero a tre corsie non si potrebbe viaggiare tranquillamente anche ai 150 all'ora piuttosto che ai 130 e riusciremo a favorire gli spostamenti, perché ahimè lì non ci girano i biciclette e i monopattini. Sentivo il collega dire che a Bologna perché ha messo al limite a 30 si sono ridotti gli incidenti. Non è quello il sistema per ridurre gli incidenti, anche perché a Bologna, con le manifestazioni che autorizza il sindaco contro le forze dell'ordine, la paura di disfare la macchina non è nel fare l'incidente, è nei manifestanti che ti distruggono la macchina in strada. Quindi lì il problema ce l'abbiamo d'altro verso, non ce l'abbiamo sicuramente per il problema dei 30 all'ora. Non è così che si previene la sicurezza nelle strade. La sicurezza nelle strade si previene anche attraverso gli investimenti. Attraverso gli investimenti, le infrastrutture, perché molto spesso noi ci troviamo di fronte anche a scarsa manutenzione delle strade, a strade non idonee per poter percorrere tranquillamente o per poter percorrere contemporaneamente il traffico veicolare con il traffico ciclabile piuttosto che con il traffico leggero. E quindi anche qui ci vuole un'azione importante da parte del governo e degli enti locali per garantire che le strade possano essere sicuri. Poi un'altra cosa che dovrebbe essere prevista dal codice della strada: quando noi entriamo in autostrada noi paghiamo per usare uno servizio che ci viene messo a disposizione dallo Stato, paghiamo al casello. Se però io percorro quell'autostrada e lungo tutta la tratta autostradale io sono bloccato per i lavori in corso e per gli ingorghi e non posso percorrere quell'autostrada così come dovrebbe essere percorsa, non è giusto che il cittadino paghi per un servizio che non riceve. Quello dovrebbe essere previsto nel codice della strada, che se un'autostrada non dimostra di avere quell'efficienza che dovrebbe essere garantita da una viabilità autostradale, non deve essere dovuto il pagamento del pedaggio. Mi sembra normale, se non ottengo un servizio non devo pagare, se mi danno un servizio pago. Questo è quello che noi chiediamo al nuovo codice della strada. Poi anche lì, come ripeto, ci vuole un approccio meno punitivo, soprattutto per la parte, diciamo, delle piccole infrazioni, quelle piccole infrazioni, perché vedete, cioè vi parlo anche, e qui concludo, della mia esperienza da sindaco. Molto spesso si può prendere la velocità con l'autovelox, molto spesso si può fermare semplicemente la persona, fargli una sanzione per velocità pericolosa che è 35 euro. Se uno sta andando a lavorare lo si ferma per mezz'ora per fargli la sanzione, per rilevare eccetera, è già quella è una punizione. Ma ripeto, cioè andare a combinare sanzioni di 4, 5, 600 euro a persone che devono andare a lavorare, molto spesso per infrazioni che, consentitemi il termine, sono anche futili con le tecnologie che esistono oggi, direi che ci vuole più proporzionalità soprattutto tra il codice della strada e gli altri codici che impartiscono sanzioni nel nostro paese, dove vediamo a volte commessi reati gravissimi e le sanzioni sono pressoché nulle. Quindi per un codice della strada più giusto, e sempre nella speranza che il ministro trovi il tempo di darci finalmente questo codice della strada, ma il nostro voto sarà favorevole.
1: Grazie onorevole, scritta a parlare la deputata Ghirra, prego, ne ha facoltà.
7: Grazie Presidente, colleghe e colleghi, signor Sottosegretario. Le modifiche al codice della strada approvato con la legge 177/2024, entrata in vigore il 14 dicembre 2024, hanno introdotto numerosi cambiamenti in materia di sicurezza stradale, intervenendo tra l'altro sulla guida sotto effetto di alcol e sostanze stupefacenti, sulla patente a punti e sulla sospensione breve della patente, sulla formazione dei conducenti, sugli
4: Alleanza Verdi Sinistra,
7: autovelox e altri dispositivi da remoto, nonché sulla disciplina di monopattini elettrici, biciclette, aree di sosta e zone a traffico limitato. La sua approvazione è stata segnata da un duro dibattito, non solo perché le nuove disposizioni hanno completamente esautorato le amministrazioni locali da scelte strategiche per la pianificazione della mobilità dei propri territori, ma anche perché le norme introdotte non hanno migliorato affatto, come ampiamente prevedibile, la qualità dei nostri centri urbani, né tantomeno la sicurezza delle nostre strade. L'associazione familiari delle vittime della strada ha ribattezzato il nuovo codice codice della strage, denunciando che ogni anno in Italia scompare un paese di quasi 4.000 persone. Tante sono infatti le vittime delle strade italiane, 300.000 i feriti e oltre 20.000 i disabili gravi prodotti da una gestione scellerata dell'insicurezza. Il Parlamento europeo ha chiesto all'Italia di ridurre del 50% in 10 anni questi numeri, ma lo Stato italiano ha risposto con un sempre calante presidio del territorio e con un grave ritardo nell'adeguamento degli organici delle forze dell'ordine e delle norme del codice della strada. La riforma ha inoltre previsto una delega al governo per un riordino complessivo della normativa sulla motorizzazione e sulla circolazione stradale, oggi oggetto della nostra discussione. Infatti, con questo disegno di legge che arriva alla Camera in terza lettura, ci chiedete di approvare un'ulteriore proroga sulla delega legislativa prevista all'articolo 35 della legge del 2024 relativa alla revisione e al riordino della disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale. Eppure durante l'esame del provvedimento vi avevamo messi in guardia sui tempi, dubitando che sareste riusciti a rispettarli. Non solo non siete riusciti a rispettare i 12 mesi che avevate inizialmente previsto, ma oggi ci chiedete di prorogare ulteriormente persino i 18 mesi già concessi da questa Camera, che aveva anche esteso da 60 a 90 giorni il termine per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi dei decreti legislativi e da 120 a 150 giorni l'eventuale proroga tecnica del termine della delega quando il termine per i pareri parlamentari cade in prossimità della sua scadenza. Visto il ritardo del Ministero, però, il Senato, approvando con modificazione l'atto 1826 del 22 luglio 2026, è dovuto intervenire ulteriormente sul termine principale. Anziché 18 mesi, ha previsto 22 mesi dall'entrata in vigore della legge del 2024. Di conseguenza, il termine per l'esercizio della delega viene fissato al 14 ottobre 2026. Tra meno di un mese. Riuscirete a rispettarlo? Questa volta abbiamo seri dubbi in proposito. Pur riconoscendo che riforme di particolare complessità richiedano adempimenti tecnici e burocratici che possono inevitabilmente incidere sui tempi di

0: ideologica, fondata soprattutto sull'inasprimento delle sanzioni e sulla ricerca dell'effetto annuncio, e senza affrontare in maniera organica le cause dell'incidentalità, la prevenzione, la sicurezza delle infrastrutture e la tutela degli utenti più vulnerabili della strada. Durante l'esame delle modifiche al codice avremmo auspicato che venissero introdotte disposizioni innovative orientate a rafforzare i livelli di sicurezza nelle nostre strade ed evitare nuove vittime. Invece vi siete limitati a intervenire teoricamente sulla guida in stato di ebbrezza e sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, penalizzando senza nessun senso persino chi fa uso di cannabis a scopi terapeutici. Vi siete accaniti sulle ZTL e le zone 30, rendendo estremamente complicato anche per le amministrazioni comunali garantire la sicurezza sulla propria viabilità. Avete lavorato per disattivare gli autovelox senza rafforzare i controlli sulla velocità, prima causa di incidentalità, tanto che in tanti ci siamo chiesti se Fleximan fosse il ministro Salvini. Avete ostacolato in tutti i modi l'utilizzo di biciclette e monopattini, prevedendo caschi, targhe, assicurazioni, senza vigilare sull'applicazione e la gestione delle folli tariffe a cui le compagnie stanno sottoponendo i mezzi di micromobilità elettrica. È stato chiaro fin da subito che piuttosto che disincentivare l'utilizzo dell'auto privata e la velocità sostenuta a tutela della sicurezza delle nostre strade, il vero bersaglio del provvedimento fossero i mezzi di micromobilità elettrica e le biciclette, il cui utilizzo è stato pesantemente penalizzato. La ratio di fondo della vostra, a nostro avviso, mancata visione della sicurezza stradale risiede quasi esclusivamente nell'approccio sanzionatorio, che del resto ha caratterizzato larga parte dell'azione legislativa e politica di questo governo nel corso di tutta la legislatura. Inasprimento delle pene, aumento delle sanzioni, introduzione di nuove fattispecie di reato. Una risposta prevalentemente repressiva che continua però a lasciare sullo sfondo i nodi strutturali che incidono realmente sulla sicurezza e sulla mobilità del nostro Paese. Perché non basta moltiplicare divieti e sanzioni se contemporaneamente non si interviene sulla qualità e sulla sicurezza delle infrastrutture, sulla manutenzione della rete stradale, sulla prevenzione, sull'educazione alla sicurezza stradale e soprattutto sul rafforzamento di un sistema di trasporto pubblico locale, regionale e nazionale che possa rappresentare una vera alternativa all'utilizzo del mezzo privato. Eppure per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro Paese ha sottoscritto, sapete bene che dovreste investire soprattutto sulla mobilità sostenibile, nulla di più lontano dalle vostre politiche. Non ci stupiamo, visto che il vostro primo atto in materia è stata la modifica della denominazione di quel Ministero, che la scorsa legislatura si chiamava Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile e dal 2022 si chiama invece Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, posto che poi abbiamo un ministro che di tutto si occupa fuorché di quello che dovrebbe fare. Un approccio che guarda al passato e che certifica il limite della vostra visione. Si interviene sulle conseguenze, spesso con finalità meramente punitive, ma non sulle condizioni strutturali che determinano i problemi della circolazione e in ultima analisi della stessa sicurezza stradale. La sicurezza stradale non si costruisce con la lotta ai monopattini e alle biciclette, continuando a trascurare gli interventi strutturali che sarebbero necessari per ammodernare la nostra rete. Sicurezza significa progettazione delle strade, moderazione della velocità, prevenzione e formazione, innovazione tecnologica, tutela degli utenti più vulnerabili, integrazione della mobilità urbana, trasporto pubblico, locali. Tutti i temi assenti dalle vostre politiche. Il nuovo codice della strada ha infatti imboccato un percorso diverso. Ha scelto di ignorare la mobilità dolce e sostenibile, di comprimere gli spazi di autonomia dei comuni. Nonostante l'inasprimento delle pene per i comportamenti nocivi al volante, il codice non prevede poi alcun aumento dei controlli. Anzi, va proprio nella direzione di ridurre i controlli e le sanzioni per eccesso di velocità, una delle cause principali dei sinistri. Inasprire le pene senza aumentare i controlli non serve a nulla. Per queste ragioni esprimo il voto convintamente contrario, come abbiamo già fatto in prima lettura in questa Camera e in seconda lettura al Senato, del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra.
1: Grazie, onorevole. Iscritta a parlare la deputata Pastorella. Ne ha facoltà. Prego.
2: Grazie Presidente. Dice il vecchio saggio: chi va piano va sano e va lontano. È una
3: Giulia Pastorella, azione per Renew Europe.
2: Sulle nostre strade, ma in questo caso si applica anche alla norma che dovrebbe regolare le nostre strade, ma non sono certa che sia una ricetta per un successo. Certamente la normativa secondaria, lo sappiamo, prende sempre tempo e va studiata con attenzione, però da quando abbiamo approvato il codice della

0: strada. Ad adesso che ci chiedete un'ulteriore proroga della delega, anzi è una seconda proroga di una prima proroga, le cose non sono tanto migliorate. È un codice della strada che già alla sua lettura alla Camera avevamo criticato aspramente e che da allora non ha fatto che provare ancora tante volte tutti i suoi punti deboli. Ne elenco qualcuno, ma più veramente con un dispiacere di dire è stata un'opportunità persa, perché è giusto, è corretto e doveroso dare un nuovo codice della strada nel momento in cui l'innovazione arriva, la tecnologia avanza, in cui naturalmente le nostre strade hanno una faccia nuova, ma non certo come è stato fatto. In questo corso del tempo sono emerse ulteriormente ancora storture. Queste storture sono state evidenziate in alcuni casi a colpe di sentenze giurisprudenziali. Penso a tutta la normativa sugli NCC, che è stata più volte impugnata con anche vittorie della stessa categoria. Penso a passi indietro e confusione sul tema dell'autovelox. Abbiamo avuto un divertente scambio in commissione in cui a questa confusione sull'omologazione, certificazione, eccetera, il fatto che i comuni debbano investire massicciamente per avere dei nuovi autovelox che possano passare questa omologazione. Mi è stato risposto dal governo: ma che problema c'è con gli autovelox? Possono fare delle multe e questi soldi poi li possono investire nel comprare nuovi autovelox, anche se mi risultava che il ministro Salvini non volesse che i comuni usassero gli autovelox per fare cassa. Quindi abbiamo anche delle circostanze veramente assai paradossali. Arriviamo poi alle questioni di innovazione. Tantissime volte nel corso della revisione del codice della strada ci abbiamo provato parlando di e-learning, parlando di guida autonoma. Tutto questo pian pianino anche il governo si è convinto che forse quegli emendamenti non andavano rigettati. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto, anzi avete fatto voi governo, la guida autonoma con conducente, che è un unicum, penso, nel mondo, per cui la nuova normativa in consultazione prevede che sì, magari un giorno, eventualmente, alla fine delle sperimentazioni, avremo veicoli autonomi che circoleranno sulle nostre strade, ma ci dovrà sempre essere a bordo un conducente. A me sembra un ossimoro, mi sembra un'assurdità, però sicuramente sono certa che alcune categorie saranno particolarmente felici. Sull'e-learning non è possibile, porterà a una diminuzione della sicurezza. L'e-learning cosa significa? Significa poter fare la teoria della patente a distanza. Ci abbiamo fatto tutto a distanza, le operazioni chirurgiche, i voti, qualunque cosa, ma la patente no. Anche su questo il governo si è reso conto che forse non era così difficile e quindi, grazie anche al supporto di forze di maggioranza che hanno creduto in questa battaglia, pian pianino si sta arrivando a comprendere che forse permettere alle scuole guida certificate, autorizzate, eccetera, di fare anche corsi online non è un'aberrazione, ma è semplicemente una maniera per liberare gli istruttori per fare le guide, quelle pratiche, e anche permettere a più persone, a costi minori, di prendere la patente. Arriviamo alla mobilità dolce, i monopattini. I monopattini, adesso c'è il grande scandalo delle assicurazioni. Beh, cosa pensavate che sarebbe successo mettendo degli obblighi di questo genere su dei mezzi di questo genere, tra l'altro basandosi su dei dati inesistenti sulla mortalità di questi mezzi, quelli ovviamente non truccati, quindi forse bisognava inasprire le sanzioni invece di mettere così tanti obblighi. Poi passiamo alla questione della guida in stato di ebbrezza. Giustissimo dare una stretta, ma non giustissimo penalizzare quei pazienti che in buonissima fede hanno utilizzato delle medicine che poi risultano restare nel sangue e vengono puniti come dei pericolosi drogati. Anche qua, a furia di sentenze, ricorsi, eccetera, siete tornati a più miti consigli. E quindi il nostro giudizio purtroppo su questa proroga è così, è negativo sul contenuto di quello che è stato approvato finora ed è molto tiepidamente così, dubbioso sul fatto che questi ulteriori mesi che ci chiedete riescano a sistemare tutto quello che non è stato fatto. Non dico che sia tutto negativo, ci sono delle parti sull'attenzione ai ciclisti, la distanza di sicurezza, la stretta sull'utilizzo del telefonino, la patente B per i diciassettenni. Ci sono, non voglio fare l'elenco come fa il ministro Salvini, ma ci sono tanti punti che sono assolutamente positivi, ma nel complesso è un codice della strada che perde un'opportunità di cambiamento, un'opportunità di riforma, che è molto tiepido su alcune cose, che poi torna indietro e si rende conto che forse quello che l'opposizione dicevano non era così assurdo. Ecco, io mi auguro solo, pur confermando il voto negativo di Azione, che questi mesi in più che ci chiedete siano davvero mesi utili per diminuire la mortalità in strada, che sì, certo è diminuita, da, leggo i dati, da 51 vittime per milione di abitanti a 49, ma facciamo notare che la media europea è di 43, siamo ventesimi, quindi la strada da fare è ancora lunga in questo caso, non vi auguro di andare poi così piano. Grazie.
1: Grazie onorevole, è iscritto a parlare il deputato Iaria, ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, abbiamo già detto prima.
3: Movimento 5 Stelle.
2: Questo provvedimento è una vergogna appunto perché delegittima il Parlamento, perché noi stiamo votando un ulteriore rinvio per tutta una serie di modifiche al codice della strada che andavano fatti in Commissione, andavano fatti in Parlamento. Noi con questa modifica praticamente cosa faremo nel prossimo futuro? Aspetteremo che il Governo tiri fuori quello che è venuto fuori dalla consultazione, farà lo schema di decreto, ce lo porterà a ridosso della scadenza, poi arriverà blindato in aula per essere votato. E quindi questa è tutta la famigerata e anche ostentata volontà del Governo, che ha detto che sarà capace di coinvolgere i deputati, le commissioni per nuova modifica del codice della strada. Quindi noi abbiamo però un tema molto più importante, abbiamo perso veramente 2 anni, abbiamo perso anche non solo occasioni di modifiche, ma abbiamo perso anche tantissimi soldi, abbiamo creato situazioni di insicurezza, avete creato situazioni di insicurezza sulle strade, avete creato confusione legislativa per gli enti locali per poter attuare delle zone 30. Siete confusi al vostro interno perché da una parte dite che volete difendere i ciclisti, alcuni dei vostri partiti di maggioranza sono molto anzi attivi e sono contento nel difendere la mobilità ciclabile, però dall'altra parte demonizzate la mobilità su monopattino come se questa fosse una mobilità che non sta nella stessa famiglia, perché come ci siano le bici elettriche che vanno a una certa velocità eccetera, anche i monopattini sono questo nuovo tipo di mobilità. E torno sempre sul discorso monopattini perché prima ho citato dei dati che mi hanno preoccupato tantissimo. Sono diminuiti i morti in totale in questi 2 anni, ma sono purtroppo aumentati i morti e i feriti che usano questo tipo di mezzi. Sono aumentati molto i morti che usano le biciclette. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che tutto quello che avete detto riguardo alla sicurezza era soltanto una farsa, un'ipocrisia, che non avete capito che andare a diventare ostentare la vostra ideologia contro la mobilità ciclabile, non fate un torto a noi del Movimento 5 Stelle o ai partiti dell'opposizione, fate un danno a chi questa mobilità la usa, sia per sport sia per spostarsi in città. E questo è il tema, uno dei temi più importanti. Tra l'altro, nella bozza che ho visto, voi avete chiaramente portato dei correttivi importanti, l'ho già citato prima ma mi piace ricitarlo. Avete finalmente chiarito che il monopattino può girare sulle piste ciclabili e sulle aree pedonali. Voi direte, ma dai, non era così? No, non era così. Pensate cosa vuol dire in una città grande come Torino, che una persona sa che ha il monopattino, ha pagato tipo 200 euro di assicurazione, si è messo il casco, ha fatto mesi di trafile per avere la cacchio di targa, per essere in regola con le nuove regole, si mette sulla pista ciclabile perché chiaramente si sente più sicura, arriva un vigile e lo multa. Perché gli dice tu non puoi andare sulla pista ciclabile, perché il vecchio codice dice che tu puoi andare sulle strade che hanno il limite sotto il limite di 50 all'ora, però non spiegava che potevi andare sulle piste ciclabili. Quindi si avvia una bella discussione tra il vigile e il vigile urbano e il monopattinista, in cui dicono ma scusami, non è espressamente vietato. Pensate che confusione soltanto per andare a fare una battaglia ideologica perché il monopattino è pericoloso, perché il monopattino creava problemi di traffico. Il monopattino creava problemi di traffico. Altro tema importante, avete prima approvato favorevole un ordine del giorno di mio collega Caro Tenuto, che ha già portato più volte questo tema all'attenzione del Parlamento con emendamenti e ordini del giorno, che è quello che riguarda i lavoratori dell'autotrasporto, che d'estate, con l'estate sempre più calde, Quando devono fare la sosta obbligatoria, non quando si fermano per i cavoli loro, quando fanno la sosta obbligatoria, se tengono il motore acceso per riposarsi con l'aria condizionata, vengono multate. E questa modifica è stata richiesta forse già dal codice della strada stesso, forse ancora prima, perché lo chiedevano gli autotrasportatori, l'abbiamo portato più volte in aula. Adesso voi avete approvato un ordine del giorno che la dice espressamente, nella bozza del codice della strada che è in consultazione, che ha finito la consultazione con gli interessati, con gli stakeholders, è finalmente messo nero su bianco che oltre alle altre deroghe per chi può tenere il motore acceso per l'aria condizionata, per avere un comfort termico all'interno dell'auto, ci sono anche gli autotrasportatori. Complimenti, uno direbbe, ah bravi, avete accettato finalmente un'istanza dopo 2 anni, dopo chissà quante multe. E non solo gli autotrasportatori, sono sempre quelli che adesso fanno un pieno di benzina pagando il 30-40% in più. E il 30-40% in più in un camion sono soldi. E il 30-40% in più di pieno in un camion non sono soltanto un problema immediato che dice, beh adesso per un periodo pagherò di più. È un problema che riguarda il fatto che magari loro hanno fatto degli appalti e dei preventivi per dei lavori in cui non avevano considerato che avrebbero pagato questa cifra esorbitante di gasolio. Quindi non solo pagheranno in più, ma chiaramente avranno anche una perdita dal lato economico che difficilmente recupereranno. Complimenti Giorgia Meloni, complimenti governo che doveva abolire le accise e che per essere succube di Trump e degli altri ha sempre fatto una politica da questo punto di vista fallimentare. Noi abbiamo altre chicche che non le discutiamo adesso, approfitto della dichiarazione di voto che chiaramente sarà contraria, perché solo qui possiamo discutere in maniera pubblica, far capire quanto siete incompetenti e quanto siete anche inopportuni di aver portato questa deroga alla scadenza, perché voi avete anche portato tutta una serie di modifiche in questa bozza che riguardano la pianificazione. Innanzitutto nella bozza avete di nuovo perso l'occasione di andare a lavorare sul discorso della pianificazione per quanto riguarda la sicurezza che è prevista per il 2030, cioè l'azzeramento quasi dei morti sulla strada. Avete anche non tenuto conto, come al solito, delle difficoltà che avete creato voi per gli enti locali, per la pianificazione delle zone 30, per la pianificazione della mobilità sostenibile, che non è solo bicicletta, monopattino, è un sistema integrato che guarda la città, ma guarda anche l'ambito metropolitano. Voi cosa proponete nella nuova bozza, proponete di fare un piano nazionale della mobilità che deve confrontarsi con il piano urbano del traffico e con il PUMS metropolitano. Però tutta questa roba qua di fare questo nuovo piano nazionale, che magari servirà semplicemente avere un nuovo ente o un nuovo carrozzone che fa il piano nazionale del traffico, voi non lo finanziate con dei soldi per attuare le politiche che possono esserci nel piano nazionale e nei piani urbani del traffico. E non lo fate perché chiaramente i soldi li avete sprecati in altro, perché continuiamo a dire TAV, ponte sullo stretto, tutti i miliardi che noi buttiamo che possono essere usati per finanziare i piani urbani della mobilità sostenibile di tutte le città metropolitane, anche quelle amministrate dai vostri partiti, che hanno gli stessi problemi delle altre, perché quando sei amministratore sai che questo tema va affrontato nella maniera in cui diciamo noi. Puoi fare la campagna un po' social per avere un po' di voti e le preferenze dicendo che non sei un ambientalista talebano, ma alla fine, quando vai a vedere i numeri, quando vai a vedere come ci si deve spostare in città, quando vai a vedere i dati dell'inquinamento, anche i vostri comuni vanno in quella direzione. Però se non avete soldi per finanziare queste politiche rimangono solo fuffa e carta. Quindi facciamo un ulteriore piano nazionale che non ha senso, perché basterebbe andare a vedere di finanziare quei piani che sono già previsti, che sono stati già fatti e anche concordati magari la maggior parte delle volte con tutti i comuni interessati. Chiudo questo intervento in dichiarazione di voto dicendo che spero veramente che ci sia una deroga ancora più lontana, che se la deroga per affrontare il codice della strada arrivi al 2027, quando ci sarà un altro governo che affronterà questi temi in maniera seria e andrà a cambiare tutte le cose che avete sbagliato, non solo in questo campo, in questo settore, ma in tutte non poche fallimenti legislativi che avete portato in tutti questi anni di legislatura. Grazie.
1: Grazie onorevole. È scritta a parlare la deputata Boscaini, ne ha facoltà.
3: Grazie Presidente. Egregi colleghi ed egregie colleghe, sottosegretario Ferrante, oggi interveniamo su un provvedimento che può sembrare solo tecnico, è una semplice proroga, ma che a lavori conclusi deciderà come si muoverà l'Italia nei prossimi 20 anni. Churchill diceva che le proroghe sono come le frenate. Se le usi per prendere meglio la curva ti salvano, se le usi perché non sai dove vuoi andare ti fermi. Noi oggi freniamo per prendere meglio la curva, non perché siamo degli incompetenti e non ci vergogniamo affatto. Con questo testo portiamo a 22 mesi il termine della delega prevista dall'articolo 35 della legge 177 del 2024 e confermiamo la possibilità di scrivere un nuovo codice della strada. È sbagliato questo? Io trovo intelligente raccogliere i vari suggerimenti che sono arrivati e riscrivere il codice della strada. Per Forza Italia è la scelta giusta, perché la sicurezza non si governa con interventi frammentari, neanche quelli positivi come quelli di oggi del Consiglio dei Ministri, che ha abolito il bollo delle auto per alcuni mezzi. È comunque un intervento frammentario. Il codice che abbiamo in corso risale al 1992, ma da allora è cambiato tutto. La mobilità elettrica, nuovi mezzi, la guida assistita, sono cambiate le nostre città, il lavoro delle imprese. Non possiamo pensare che oggi, nel 2026, possano essere ancora attuali regole scritte nel 1992, anche se poi alcune sono state modificate. Ma ogni anno arriva una nuova sanzione, un comma nuovo, per cui burocrazia in più. Noi di Forza Italia abbiamo le idee chiare. La sicurezza non è solo sanzione e sicuramente non sarà mai sanzione in base al reddito, come ho sentito dire prima. La trovo una cosa veramente assurda. La sicurezza è prevenzione, formazione, infrastrutture e regole comprensibili. Se la regola è incomprensibile, diventa una regola ingiusta. Noi vogliamo un codice chiaro, scritto bene. E sappiamo che la fretta è spesso il contrario del bene. Il codice della strada deve essere chiaro per l'automobilista, che deve sapere quali sono i suoi obblighi, giusto per il motociclista e il ciclista che chiedono sicurezza senza contrapposizioni ideologiche. Certo per gli autotrasportatori e le imprese che hanno bisogno di tempi certi e non di burocrazia. Noi non vogliamo trasformare la strada in un bancomat sanzionatorio. Vogliamo un sistema dove la sanzione sia proporzionata alla condotta e dove la prevenzione torni centrale. Perché l'unica misura che conta è meno incidenti, meno feriti, meno vittime, maggiore rispetto delle regole. Questa proroga non è un rinvio fine a se stessa, è tempo guadagnato per semplificare, per togliere contraddizioni, per scrivere un codice più chiaro. E come ci ha insegnato Einaudi, bisogna conoscere per deliberare. E allora oggi ci lasciamo un po' più di tempo per conoscere meglio e per poter deliberare meglio. Forza Italia sosterrà questa modernizzazione con spirito pragmatico, come sempre. Né proibizionismo, né assenza di regole, ma regole certe, moderne e a misura di persone. Perché modernizzare il codice della strada significa modernizzare il Paese. Per tutti questi motivi il nostro voto sarà favorevole.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Maccanti. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie Presidente, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo. Quello che votiamo oggi è certamente un provvedimento tecnico.
5: Elena Maccanti della Lega.
4: 18 ottobre la delega al Governo sul codice della strada secondo i principi definiti dalla legge di riforma del 2024, ma inciderà profondamente sulla vita quotidiana delle persone. Quella legge, voluta con determinazione dal ministro Matteo Salvini, nonostante le strumentalizzazioni, le fake news, le polemiche che purtroppo abbiamo sentito anche oggi da parte delle opposizioni, ha cambiato profondamente le regole sulle strade del nostro Paese e ha già modificato, e questo è un risultato straordinario, ha già modificato alcune delle condotte pericolose che erano la principale causa di incidentalità in questo Paese. Penso al cellulare alla guida, penso all'uso del casco sul monopattino e soprattutto stiamo iniziando a salvare vite. Avanti così, ministro Salvini, perché oggi finalmente vediamo i primi risultati del suo grandissimo lavoro che abbiamo sostenuto come Lega convintamente e come maggioranza. E Presidente, con buona pace delle opposizioni, quello che sostengo lo dicono i numeri, perché secondo i dati di Polizia Stradale e Carabinieri, nel primo anno di applicazione del nuovo codice si sono registrati circa 1.000 incidenti stradali in meno, oltre 1.000 feriti in meno e oltre 100 vite salvate. È sufficiente? Certamente no, Presidente, ma questi dati ci dicono che siamo sulla strada giusta. Le regole più severe su alcol, droga, distrazione alla guida, le regole sulla micromobilità, l'obbligo di casco, assicurazione e targa per i monopattini stanno funzionando. Ma quella legge non si è limitata a inasprire le sanzioni e a prevenire i comportamenti scorretti. All'articolo 35 ha conferito al Governo una delega per andare oltre. Non un semplice restyling del codice della strada del 92, ma una riscrittura integrale, organica e moderna dell'intero impianto normativo. Un lavoro che nessun governo da 30 anni a questa parte aveva mai fatto, Presidente. E lo abbiamo fatto, me lo faccia dire con orgoglio, con il pieno contributo del Parlamento, perché, lo voglio ricordare, molti dei principi che sono contenuti in questa delega sono stati scritti proprio nel dibattito qui alla Camera in Commissione. Il Ministero delle Infrastrutture, alla faccia dei ritardi di cui hanno parlato le opposizioni, ha già messo a disposizione con una consultazione pubblica che si è conclusa proprio in questi giorni, il 13 settembre, una bozza di oltre 1.000 pagine, una riorganizzazione sistematica dell'intera materia sottoposta al confronto con regioni, comuni, categorie professionali, associazioni dei consumatori e degli utenti della strada, che sarà adesso oggetto di un ampio e approfondito dibattito in Commissione. Presidente, vogliamo completare con orgoglio un'opera che unisce due obiettivi che raramente vanno insieme: regole più severe per chi mette a rischio la vita degli altri, regole più semplici per chi la strada la rispetta ogni giorno. E allora, grazie alla determinazione del ministro Salvini, che ha messo al centro dell'agenda del suo ministero sin dal primo giorno del suo insediamento la sicurezza stradale, le norme già in vigore hanno cominciato a salvare vite umane, e i numeri lo confermano, la riscrittura renderà quelle stesse regole più chiare, più moderne e più facili da rispettare. Per questo, Presidente, con orgoglio e convinzione, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Casu. Ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, sentendo
5: il Partito Democratico.
6: Pathos dell'intervento che mi ha preceduto, qualcuno potrebbe pensare che il Ministro Salvini è qui in aula. Invece vogliamo rassicurare tutti, anche oggi, come tutte le volte in cui quest'aula si occupa delle questioni dei trasporti, il Ministro Salvini non c'è, è evidentemente da qualche altra parte a occuparsi di qualcos'altro. Ora, noi, lo ha spiegato molto bene nel suo intervento sull'articolo 1 il nostro capogruppo in Commissione Anthony Barbagallo, non possiamo assolutamente votare questa proroga, e non possiamo votare questa proroga perché ha una particolare merito, forse unicità. Arriva contemporaneamente troppo tardi e troppo presto. arriva troppo tardi, perché lo hanno ricordato tutti gli interventi che mi hanno preceduto, su questo tema si è fatto un grande lavoro in Parlamento, in commissione, in aula. L'articolo 35, la delega, l'impegno al governo di riscrivere interamente il codice della strada era arrivato in Parlamento proprio qui nel marzo del 2024, era stato approvato in Senato nel novembre del 2024, sono passati ormai quasi 2 anni da quel giorno ed era stato chiesto al governo proprio di aprire il confronto per realizzare questo obiettivo. Ecco, tutto questo non è avvenuto. Il governo ha tenuto quella delega in un cassetto e l'ha tirata fuori del cassetto solo tra luglio e agosto, mandando, recapitando un nuovo testo di codice della strada di 1075 pagine a oltre un centinaio di soggetti, ai sindaci, alle amministrazioni, alle imprese, alle associazioni. Ma questo codice, nuovo codice che ha presentato, conteneva sì alcuni principi che erano indicati, diciamo, nella delega, ma ne stravolgeva il significato. Era un codice nuovo che nasceva vecchio. Ora, il principale limite di questo codice ed è paradossale doverlo dire oggi, nel giorno in cui si apre la settimana europea della mobilità sostenibile, sul sito del MIT si legge che ci sono 90 eventi per promuovere una mobilità accessibile, sostenibile per tutti, che arrivi a veramente a garantire il diritto, l'effettività del diritto a tutti i cittadini, e che voi con questo codice, dopo aver cancellato dal Ministero, e è stato giustamente ricordato, la mobilità sostenibile, la cancellate anche come principio fondamentale ispiratore del codice della strada. Voi state togliendo un principio fondamentale insieme a quello della sicurezza stradale e li state cercando di riscrivere con altre parole. Ma se aveste letto e se leggeste quelle che sono le osservazioni che vi arrivano dai comuni, e io vi voglio ringraziare il lavoro fatto da Roma, Milano, Bologna, Torino, gli altri comuni che in queste ore stanno evidenziando i limiti contenuti in questo codice, voi vi rendereste conto che la proposta che avete fatto rappresenta un arretramento, non un avanzamento, rispetto ai grandi temi che stanno affrontando tutte le città in Europa e nel mondo. Penso al tema di come affrontare il grande tema della velocità, della disattenzione, per cercare di ridurre, di portare a zero, non solamente accontentarsi di una piccola diminuzione, le morti sulle strade, al tempo stesso di garantire quella che è una mobilità più sicura per tutti. Ecco, vedete, voi avete pensato un codice per le auto, ma avete dimenticato che dentro quelle auto ci sono persone, e voi con la mobilità insostenibile che state costruendo con la vostra azione di governo state danneggiando le possibilità di quelle persone. I numeri sono enormi. Noi abbiamo 7 persone su 10 che non utilizzano mai il trasporto pubblico locale, abbiamo raggiunto un indice di motorizzazione molto più alto della media europea, siamo arrivati a oltre 70 auto ogni 100 abitanti, e queste persone che si muovono in auto sono condannate a utilizzare l'auto, perché nelle periferie, nelle aree interne, con i tagli di questo governo non ci sono le risorse per garantire servizi efficienti, e forse l'auto diventa l'unico strumento possibile per poter andare a scuola, per poter portare i figli a scuola, per poter andare al lavoro, per potersi curare. Ecco, di fronte a tutto questo voi non vi rendete conto di quelle che sono le difficoltà. Le auto sono sempre più vecchie, oltre 12 anni di età media, sono sempre meno utilizzate, per il 93-95% del tempo meno utilizzate, rappresentano un costo sempre maggiore, un costo sociale, pubblico, testimoniato. Il traffico costa 34 miliardi di euro ogni anno, la sicurezza stradale potrebbe ridurre quella cifra drammatica di 23 miliardi di euro che noi, l'Istat ha rivelato tra i danni alle persone e le cose, andiamo a raggiungere. Stiamo parlando di 3 volte le risorse dell'ultima manovra finanziaria che noi bruciamo ogni anno in una mobilità insostenibile, nel traffico, nelle lamiere, nel sangue sulle nostre strade. E di fronte a tutto questo non solo non mettete in campo un'inversione di rotta, ma andate anzi a contrastare l'azione di quei sindaci, di quelle amministrazioni che sono in prima linea ogni giorno insieme alle associazioni familiari delle vittime per difendere le vite. E l'attacco finale che voi inserite dentro questo codice è l'ennesimo attacco nei confronti di quelle che sono le prerogative di chi è in prima linea sul territorio. Voi vedete, accentrate i poteri ancora una volta, Ma chi deve decidere i limiti di velocità, le ZTL, le aree pedonali, i controlli elettronici? Dovrebbero essere messi nelle migliori condizioni di decidere i primi cittadini di ogni colore politico, dell'opposizione come della maggioranza. Invece voi li ostacolate per cercare di portare avanti la vostra crociata ideologica, che è una crociata contro la mobilità sostenibile, contro la micromobilità, contro la mobilità attiva, ma che alla fine genera quei costi enormi per le casse dello Stato e dei costi molto pesanti per quanto riguarda la vita dei cittadini. Anche da un punto di vista tecnologico state fallendo completamente, è stato detto, ma lo voglio ricordare perché avete raggiunto un paradosso sulla guida autonoma. Sulla guida autonoma siamo arrivati a questa idea della guida autonoma con conducente, che tra l'altro è anche uno schiaffo nei confronti del lavoro parlamentare che avevamo fatto insieme, e io voglio ringraziare il lavoro che si era fatto in commissione, in cui avevamo chiesto semplicemente di cercare di guardare anche a come questo tema si sta affrontando a livello comunitario. C'è l'esperienza del Regno Unito, della Francia, della Germania, c'è un'idea di costruire, noi avevamo addirittura votato di fare un piano nazionale della guida autonoma, di cui non c'è traccia, diciamo, nell'azione del governo, di costruire una regia per essere protagonisti, non solamente spettatori paganti di queste trasformazioni, per coinvolgere i sindacati, i lavoratori dentro questi cambiamenti, per fare sì che quei benefici che saranno generati possano arrivare anche nella loro vita e per mettere in campo quelle politiche che servono a fare sì che nascano i campioni italiani, europei della guida autonoma, che possano garantire non solo il futuro della mobilità, ma anche il futuro industriale, il futuro dell'automotive nel nostro paese. Ecco, no, voi fate una norma scritta così male che potrebbe far scappare dall'Italia verso altri paesi europei gli investimenti, come avete già fatto scappare le import e l'export con l'assurda norma della tassa Meloni sui pacchi italiani contro la logistica italiana, che oggi per l'ennesima volta avete rinviato ma che non avete mai il coraggio di cancellare definitivamente. Quindi anche questa norma deve essere corretta, e per questo è troppo presto il 14 ottobre, poi 150 giorni da quando lo manderete alla Camera per completare tutto l'iter, perché è pieno di errori il progetto che al Parlamento non avete ancora mandato ma che state condividendo sui territori. Ma perché forzate così tanto su un tema così grave e così pieno di errori, su un'impostazione ideologica, invece di fare della sicurezza stradale un grande tema in cui il Parlamento potrebbe e dovrebbe votare unito, come vi avevamo chiesto su tanti temi? Pensate agli angoli ciechi per i mezzi pesanti, all'idea di intervenire insieme per sostenere, di mettere la tecnologia al servizio di salvare le vite laddove persone vengono schiacciate senza nemmeno essere viste. Voi lo fate perché l'unica cosa che vi interessa è l'annuncio, è l'effetto propaganda. Ma il fallimento nei trasporti del ministro Salvini si inserisce in un fallimento più grande, che è il fallimento della presidente Meloni, e di fronte a questo fallimento noi abbiamo un'idea alternativa che stiamo costruendo, l'ha fatto la nostra segretaria in maniera molto chiara e molto netta a Reggio Emilia, ma tutte le forze dell'alternativa progressista, dell'opposizione parlamentare si stanno battendo. Abbiamo presentato insieme una mozione unitaria sul trasporto pubblico, chiediamo di usare 3 miliardi di investimenti possibili grazie alla flessibilità UE proprio per garantire quegli interventi per il trasporto rapido di massa e gli altri interventi che servono, che vi siete dimenticati di finanziare nei comuni. Voi invece che cosa annunciate anche oggi? L'ennesimo strumento di propaganda, il bollo auto. Tra l'altro non è l'abolizione del bollo auto, diamo una notizia, una sospensione del bollo auto che serve esclusivamente per la campagna elettorale di questo governo, che non abbiamo capito come sarà coperto, che non avete il coraggio di presentare in maniera strutturale, quando in realtà chi conta i danni degli errori dei vostri 4 anni, e abbiamo visto l'esplosione dell'inflazione, l'aumento del caro carburanti, l'aumento del 30% del costo del gas, del 10% dell'energia. Ecco, il bollo più grave che pagano gli italiani è il bollo Meloni per il fallimento del vostro governo, e quello deve essere abolito. Ma per abolirlo non basta un consiglio dei ministri, servono le prossime elezioni, e speriamo che vengano il prima possibile, non per il PD, non per l'opposizione, ma per le persone e per le imprese che prendete in giro con la vostra propaganda.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Russo, ne ha facoltà. Prego, onorevole.
7: Grazie Presidente. Allora, io anticipo da subito ovviamente il voto favorevole di Fratelli d'Italia a questa proroga, anche perché di questo oggi si discute. E invece c'è stata fatta fino adesso, e me lo consentirà almeno questo sfogo, la carrellata di quello che abbiamo vissuto per 4 mesi, e lo ricordo soprattutto ai colleghi della Commissione Trasporti. 4 mesi, 120 audizioni, 750 emendamenti in Commissione, altri 400 in Aula. Io penso che abbiamo esaurito forse la cornice di quel momento e oggi ci ritroviamo semplicemente per dare una proroga, proroga che peraltro è in scadenza il 14 ottobre, per cui tutto quello che oggi ho sentito in quest'Aula lo ritroveremo quindi nel prossimo mese. E allora scusatemi, ma vorrei capire se avete capito di cosa si parlava oggi in Aula. Mi consentite anche un altro sfogo. Ho sentito prima il collega Caso, perdonatemi, parlare ancora delle vittime della strada e riprenderci questo tema. Voi siete quelli che avete votato contro l'inasprimento delle sanzioni per l'uso di alcol, per l'introduzione dell'alcol test e per l'uso di droga quando si è alla guida. Allora non veniteci almeno a parlare dei morti strada, per cortesia, argomento sul quale credevamo di aver esaurito onestamente in 4 mesi, ma che evidentemente oggi si ripropone. Un'altra cosa ancora mi viene da dire, Presidente. Oggi io ho forse una concezione rara della capacità anche normativa, probabilmente altri più di me ne hanno una contezza maggiore, ma quando un governo chiede un'ulteriore proroga non lo fa semplicemente con un termine perché è un termine arido e sterile su cui confrontarsi, un termine burocratico, è perché probabilmente necessita di ulteriori approfondimenti. E allora fosse solo per il fatto, e mi rivolgo per il suo tramite, Presidente, al collega Barbagallo che diceva che ad agosto è iniziata a girare la bozza del codice della strada, si parla di 232 pagine oltre allegati, e abbiate la pazienza, magari è un testo evidentemente piuttosto corposo su cui si è intervenuti. E vi segnalo anche un'altra cosa: questo è il primo governo che ha deciso dal 92 di intervenire in modo organico sul codice della strada, interrompere quella parcellizzazione che ha visto questo settore, è una bulimia legislativa che peraltro non tiene conto, e anche qui mi rivolgo ai colleghi della Commissione Trasporti, delle novelle legislative che tra l'altro questo Parlamento, o meglio il prossimo Parlamento, entro fine novembre 2028 si dovrà cimentare, perché forse i colleghi della Commissione Trasporti non sanno che ad ottobre del 2025 è entrata in vigore anche la direttiva patenti e che quella diventerà peraltro operativa nel 2029, ma il Parlamento avrà il compito, quindi il prossimo Parlamento, la prossima legislatura, anche confrontarsi e cimentarsi su quel testo. E allora se questo approfondimento, se questa proroga oggi avrà consentito, sarà stata motivata dal governo anche per rendere probabilmente un testo più agevole, più abile, più snello, che abbia la capacità di recepire quelle novelle senza dover stravolgere e iniziare da capo come questo Parlamento ha fatto per 30 anni, allora magari concediamolo il beneficio del dubbio, perché la verità è che questo è un settore dove non solo ci cimentiamo tutti noi con l'evoluzione tecnologica, ci cimentiamo anche noi con la giurisprudenza su quello che si cresce, ma che soprattutto subisce l'influenza anche da parte ovviamente del Parlamento europeo, e su cui voi sapete che ci dovremo confrontare. E allora poi vi segnalo anche l'ultima cosa che è di oggi, e forse qualcuno ne ha parlato come l'ennesima propaganda, ma io sono fiera, scusatemi, ma se non l'avete fatto voi o se non avete adottato altra misura a favore della famiglia, io capisco l'imbarazzo oggi dell'opposizione di parlare in questo momento. Io sono fiera del fatto che in Consiglio dei Ministri poche ore fa si sia deciso di abolire il bollo auto, forse una delle tasse che più pesanti e imponenti che ci hanno sempre raccontato i cittadini. Si tratta di un intervento che andrà a coprire oltre il 70% dei veicoli attualmente in circolazione, che si rivolge alle famiglie, che guarda le famiglie, consapevole del fatto che però non debba essere una spesa a carico delle regioni, perché è stato previsto anche perché per quel 2,29 miliardi di minor gettito venga prevista una compensazione. E allora scusatemi se, colleghi, se vi dico che probabilmente l'ambizione che tutti qui dovremmo avere è quella di ritrovarci poi dal 14 ottobre ad affrontare, a confrontarci con un testo snello, completo e che soprattutto duri nel tempo, perché quello che abbiamo visto fino ad oggi è un test, è una materia su cui tutti noi ci siamo cimentati, ma che tocca la pancia della gente, che tocca la quotidianità di tutti noi. E allora viva Fratelli d'Italia, viva il governo di centrodestra, se fa provvedimenti che vanno incontro alle famiglie, se ha il coraggio di occuparsi di una materia su cui fino ad oggi nessun governo si è occupato. Annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia.
1: Grazie onorevole. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto finale. Indico la votazione nominale finale mediante procedimento elettronico sul disegno di legge già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, numero 2713B, proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024, numero 177. La votazione è aperta. Siamo in votazione, colleghe e colleghi, quindi affrettatevi. Collega Caroppo e la collega Ferrari. Hanno votato, la votazione è chiusa. Favorevoli 128, contrari 72, la Camera approva. Ricordo che la conferenza dei presidenti di gruppo è immediatamente convocata presso la biblioteca del Presidente. Sospendo a questo punto la seduta che riprenderà al termine di tale riunione. La seduta è sospesa.
8: Radio Radicale 18:32 minuti e sospesa la seduta alla Camera dei Deputati e con il voto finale sulla proroga del termine per l'esercizio della delega prevista dall'articolo 35 della legge 25 novembre 2024 numero 177, si tratta del codice della strada, la delega sul codice della strada. La seduta è sospesa, quindi intanto usciamo dai programmi in convenzione.
9: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
8: Radio Radicale 18:32 minuti e ora parliamo del Consiglio dei Ministri che si è tenuto questo pomeriggio. Tra le misure l'abolizione del bollo auto per le auto di piccola e media potenza e per i motoveicoli e ascoltiamo la conferenza stampa che si è tenuta al termine appunto del Consiglio dei Ministri con la Premier Giorgia Meloni e il Vice Premier Salvini.
10: Buonasera a tutti, grazie di essere qui. Come sapete, tra le principali questioni all'ordine del giorno del Consiglio dei Ministri che si è appena concluso c'erano le misure contro il caro carburante, lo sconto sulle accise che il governo ha messo in campo, come sapete, dall'inizio del conflitto in Iran, anche se con importi che man mano sono stati modificati, scade oggi. Noi ci siamo a lungo interrogati, siamo arrivati alla fine alla conclusione che di fronte a un conflitto che non accenna a terminare con una dinamica planetaria di aumento dei prezzi, che vediamo molto bene anche in Europa con un aumento generalizzato in tutti i paesi europei, addirittura con nazioni Francia, Germania, dove il costo del carburante è più alto di quello che noi vediamo in Italia. Pensiamo che continuare a concentrarci sul contrasto all'aumento del prezzo non sia la strada principale da seguire, non sul medio periodo, perché chiaramente costa, come sappiamo, moltissimo e perché, come abbiamo detto in diverse occasioni, è un contributo che viene distribuito a pioggia e che non concentra le risorse su chi ha maggiormente bisogno. Quindi noi continueremo a prevedere delle misure di contenimento, ma in forma più contenuta. Giova ricordare che in questi mesi abbiamo già speso su questa misura oltre 2 miliardi di euro, quasi 2 miliardi e mezzo di euro, che sono molte risorse, e quindi ci siamo interrogati su come si potesse concentrare le risorse che spendevamo su chi ne aveva maggiormente bisogno. Si è parlato anche ovviamente di ipotesi, voucher, molto abbiamo lavorato in queste settimane, ma volevamo anche una misura che fosse particolarmente semplice per i fruitori. Allora, all'esito di questo lungo lavoro abbiamo deciso di procedere come segue. Prevediamo per un'altra settimana il taglio delle accise sul gasolio di 10 centesimi al litro, che considerata l'IVA significa più o meno un taglio del 12,2 centesimi. Poi applicheremo un taglio dell'accisa inferiore fino al 5 di ottobre, 5 centesimi più o meno equivale a 6 con, se si considera l'IVA. 5 ottobre però non si va a zero perché interviene nuovamente il meccanismo delle accise mobili. Voi sapete che questo governo ha diciamo perfezionato, sistemato questo meccanismo delle accise mobili che era rimasto sulla carta, che ora è pienamente operativo. Significa che da quella data noi torniamo a riversare i maggiori proventi dello Stato per tornare ad abbassare il più possibile il prezzo, il costo alla pompa. Sono confermati tutti i provvedimenti che riguardano gasolio agricolo e autotrasportatori, cioè i settori produttivi dei quali abbiamo ampiamente parlato in passato, che necessitano di provvedimenti ad hoc. E come avete già visto, per le famiglie ci siamo concentrati sul modo più facile di aiutare chi usa il carburante, cioè i possessori di veicoli. Abbiamo deciso di abolire in modo strutturale il bollo auto per tutte le macchine di piccola e media potenza, cioè quelle che hanno fino a 80 kW. Si tratta di oltre il 70% delle auto in circolazione, sono più di 13,2 milioni di veicoli, cioè quelli più utilizzati in città, dalle famiglie. A questi veicoli si aggiunge circa 1.100.000 motoveicoli, quindi quasi 14 milioni e mezzo di veicoli in tutto, e lo schema ricalca quello che un altro governo di centrodestra, del quale tra l'altro io facevo parte, ha utilizzato già per la casa, e cioè viene abolita il bollo sulla prima auto di proprietà fino chiaramente a una determinata, in questo caso, potenza dell'auto. Al tempo era insomma fino comunque, quindi cercando di concentrare, ecco, su chi ha maggiormente bisogno. Nello specifico, chiaramente stabiliamo che il bollo sia azzerato su una sola auto di proprietà per ciascun cittadino, e segnatamente quella meno potente, sempre entro il limite degli 80 kilowatt. Quindi chiaramente chi è possessore di più di un di un'automobile può e viene esentato dal pagamento del bollo per quella che è meno potente tra le due, purché sia sotto gli 80 kW. Vale anche ovviamente per chi ha un'auto e una moto, per esempio l'Alfano di turno, il Lotto Alfano, abbiamo l'Alfano di turno dovrà, diciamo, potrà esentare solo per un veicolo. Dopodiché chiariamo subito alcune cose che sono importanti, la prima delle quali è che voi sapete che i proventi del bollo auto vengono riscossi alle regioni, e chiaramente quindi non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Noi trasferiremo alle regioni la quota di risorse che chiaramente rappresenta per loro un mancato introito. E insomma, tendenzialmente mi pare di aver detto tutte le cose importanti e mi fermo qui. Abbiamo scelto in buona sostanza una misura strutturale a fronte di una misura emergenziale. Abbiamo scelto di continuare il nostro lavoro di taglio delle tasse. Siamo fieri di farlo in continuità, ecco, con quello che centrodestra ha già fatto in altre occasioni. Altri propongono la patrimoniale, noi cerchiamo di togliere le tasse sulla proprietà e cerchiamo di concentrare le risorse che abbiamo su chi ha maggiormente bisogno di quelle risorse. Sono molto soddisfatta del lavoro che abbiamo fatto, devo ringraziare ovviamente il ministro Giorgetti, ma anche e soprattutto i miei due vice premier, perché abbiamo lavorato davvero molto molto bene su questo provvedimento. Mi fermo qui e penso che sia Antonio Matteo vogliono aggiungere
11: una scelta strutturale, come dice il Presidente del Consiglio, una scelta che cancella per moltissimi cittadini italiani una tassa in visa. Non è una novità questa proposta, siamo riusciti a raggiungere l'accordo perché sono anni che noi parlavamo dell'abolizione del bollo, era stata spesso anche nei programmi del centrodestra, siamo riusciti a raggiungere questo impegno, a raggiungere questo risultato che è figlio anche di una visione politica. Meno tasse per favorire la crescita. Quindi per noi di Forza Italia è stato sempre il taglio del bollo sulle auto e sulle moto una priorità, e sono ben lieto, l'ho detto fino alla prima riunione durante la quale abbiamo parlato di questo, dico io sono felicissimo di poter sostenere questa ipotesi, perché è un'ipotesi che caldeggia da tempo e ci siamo infatti trovati tutti in perfetta sintonia, un messaggio chiaro che diamo agli italiani, appunto con una misura strutturale, perché inseguire, lo dico anche da Ministro degli Esteri, evoluzioni di situazioni che non dipendono assolutamente da noi, da Bab el Mandeb a Hormuz, è difficile poter poi continuare a fare delle scelte legate a situazioni che non si sa quando si modificano. Invece questa è una situazione, quella del bollo, è una scelta che diventa strutturale e quindi dà un segnale chiaro agli italiani.
12: Sì, da Ministro dei Trasporti non posso che esserne molto soddisfatto, anche perché semplifica, perché anche la riscossione è complicata, c'è un alto tasso di evasione, quindi qua si interviene. Non ci sono limitazioni, ad esempio, legate all'ISEE, che è un altro tema su cui stiamo lavorando, e quindi si interviene in tutte le famiglie, a prescindere dal reddito. Riguarda anche milioni di due ruote, che è fondamentale, perché su questo stiamo, come Ministero dei Trasporti, stiamo investendo decine di milioni di euro per cambiare, ad esempio, i guardrail salvavita per evitare l'effetto ghigliottina per le moto. Conto che sia l'inizio di un percorso, nel senso che nei primi minuti hanno iniziato a scrivermi: non potete salire sopra gli 80 kilowatt, c'è una legge di bilancio a portata di mano, quindi mai dire mai, e l'economia sta andando bene, e quindi non mettiamo limiti ai kilowatt, alla provvidenza. Chiudo e poi lascio la parola al fautore della quadratura del cerchio. C'è un altro impegno che sicuramente cercheremo di portare a compimento almeno in fase iniziale, che è quello del superbollo. Si parla del bollo, c'è anche il tema dell'intervento di limatura del superbollo, che riguarda un'altra fascia evidentemente, però che porterebbe ricchezza nelle casse dello Stato. Quindi diciamo che l'appetito viene mangiando, ma è una bellissima giornata, perché mentre qualcuno in altri palazzi sta tassando e sta proponendo di tassare, noi andiamo a sburocratizzare.
11: Hai ragione Matteo, non è che l'inizio.
12: No, adesso non è
1: che... Tutti calmi, che Giorgetti, diciamo, cioè, no. Cerchiamo di presentare
12: però
1: i nostri risultati
12: già
1: prima
12: in
1: di
12: questo momento
1: anelarne
12: i colleghi,
1: altri.
12: No, i colleghi lo sanno, però riguarda il 70%, come diceva Giorgia, del parco auto, che è tanta roba, e tutto il parco moto. E molto semplicemente la Panda, la 500, la Clio, la Yaris, la Polo, che è la stragrande maggioranza del parco circolante che c'è attualmente in Italia.
1: Ministro Giorgetti.
13: Diciamo, era un desiderata questa dell'eliminazione del bollo auto, ovviamente per le fasce che sono state richiamate. Ci siamo arrivati in modo, diciamo, sofferto, valutando tante opzioni, come ha detto la Presidente del Consiglio. Pensiamo che questa misura, che nasce ovviamente per in questa situazione emergenziale, poi inevitabilmente diventi strutturale, come è stato richiamato, e andiamo diciamo così, a toccare quelli che hanno l'auto e che quindi consumano benzina e gasolio. E chiaramente quelli che hanno l'auto elettrica o l'ibrida, che già non paga il bollo, non avranno nessun beneficio, ma non hanno avuto nessun maleficio dal fatto che aumentassero benzina e gasolio. Dico questo perché in giro per Europa, io parlo con i miei colleghi, questa mattina ho ricevuto un messaggino dal mio collega francese. Tutti quanti ci interroghiamo, probabilmente nell'incontro che avremo all'Ecofin a Dublino a fine settimana, è una situazione che va sempre peggiorando sotto molteplici aspetti, questa qua relativa ai carburanti e all'energia. Ricorderete che noi, insieme ad altri paesi europei, abbiamo scritto una lettera per chiedere un intervento a livello europeo coordinato. Credo che siamo partiti in 5, ma rapidamente se ne aggiungeranno altri. Comunque, ovviamente quando si parla di Europa si può essere ottimisti, ma in modo assai prudente.
14: Bene, apriamo a qualche domanda. Abbiamo Canettieri del Corriere della Sera, prego. Ne abbiamo già fissate 4, scusami.
15: Buonasera Presidente. Buonasera. Senta, le volevo chiedere, a proposito della misura del bollo, che questa misura potrebbe essere percepita come, diciamo, una mossa elettorale o come una manovra che possa, diciamo, avvicinare verso il voto anticipato. Allora le chiedo se, visto che c'è un dibattito in corso in questo momento, se lei si sente di escludere diciamo la scadenza prematura della legislatura a ottobre 2027 o se invece tra le possibilità quella del voto elettorale. Lei prima ha fatto l'esempio dell'annuncio sulla casa, che infatti arrivò durante un dibattito a poche settimane dal voto, no? Quello che lei prima ha evocato. Quindi le chiedevo, appunto, alla luce di questa possibile percezione, se per lei la durata del governo resta quella della scadenza naturale. Grazie.
10: Allora, quando ho fatto il riferimento al governo precedente non avevo collegato, diciamo, i giorni nei quali questo si svolgeva, ma la mia risposta su questo è sempre stata molto chiara. Finché io ho una maggioranza solida per governare, intendo governare questa nazione, e mi pare che i miei colleghi siano d'accordo con me.
11: Assolutamente.
10: Leggo ogni giorno, approfitto, Canettieri, delle ricostruzioni

0: governo dopo, quindi mantenere una premessa fatta in campagna elettorale. Qui non è una promessa, qui è una decisione presa dal governo, quindi non c'è nessuna promessa. No, è stato evocato la filosofia, non è che è stato evocato perché la campagna, lo disse in conclusione della campagna elettorale, posso, essendo stato portavoce.
1: È stato anzi utile, diciamo, smontare il rischio di questa ricostruzione. Il riferimento a un provvedimento che aveva la stessa filosofia, la stessa ratio, ecco, non a quando, non neanche ricordo esattamente quando fu fatto rispetto al contesto politico del tempo.
2: Malfetano, La Stampa, prego.
3: Presidente, buonasera. Ministro, buonasera.
1: A lei.
3: La legge elettorale tornerà alla Camera tra pochi giorni, sostanzialmente. E pensa di porre la fiducia, pensate anzi, di porre la fiducia sul testo? E inoltre, qualora l'emendamento sulle preferenze o l'intero testo non dovessero ottenere, diciamo, il benestare dell'Aula, pensa di dimettersi? Grazie.
1: Beh, le due cose sono collegate, come lei sa, Malfetano, quindi la questione è questa: quando l'emendamento delle preferenze non passò alla Camera nella scorso passaggio appunto alla Camera dei Deputati, io ho sentito dire a più parti che il governo non aveva la fiducia del Parlamento e delle Camere, quindi credo che sia un fatto di chiarezza mettere la fiducia su una legge che ha le preferenze al suo interno. E anche qui voglio dire che sono contenta di una legge elettorale, e quindi devo ringraziare il Parlamento soprattutto per il lavoro che ha fatto, perché sa che il governo c'entra fino a un certo punto da questo punto di vista, per una legge elettorale che restituirà ai cittadini il diritto di scegliere, che consentirà ai cittadini il diritto di scegliere la coalizione, il candidato premier, il programma e il parlamentare. Rispetto a leggi che abbiamo visto in questi anni, ricordo che le preferenze, per quelli che si lamentano, tornano in Italia dopo, per l'elezione del Parlamento, dopo circa 33 anni, se non vado errata, e insieme a una serie di intenzioni, una legge complessiva che consente ai cittadini di scegliere tanto e che fa quello che può per evitare che possano esserci di nuovo governi costruiti nel palazzo, o governi che non durano il tempo di un anno, ecco, mi pare che sia un passo in avanti, del quale beneficeranno tutti, guardi, perché non è, differentemente da quello che si dice, una legge costruita per favore. Io non ho mai creduto che le leggi elettorali potessero favorire questo o quest'altro. È una legge della quale beneficia chi vince le elezioni, se le vince, perché chi vince le elezioni può governare, può avere i numeri per governare, e perché chi vince le elezioni tendenzialmente lo fa perché ha un mandato dei cittadini, e le garantisco che questo fa la differenza, lo abbiamo dimostrato in questi anni. Quindi sono anche molto contenta del lavoro che è stato fatto da questo punto di vista.
2: Antonio Atte, ADN Cronos, grazie. Prego, Atte.
4: Buonasera, Presidente. In questo Consiglio dei Ministri ovviamente si è parlato di energia, e quando si parla di carburanti, energia, non si può non parlare del conflitto russo-ucraino. A proposito di questo, volevo chiederle, è presente anche qui il Vice Premier Salvini, che idea si è fatto dell'incontro che c'è stato tra il Vice Premier e l'ambasciatore russo a Milano, se era al corrente, se è una mossa che condivide anche alla luce di quello che sta succedendo nei cieli europei, dove cito in particolare il caso del drone che è stato abbattuto in Lituania. Grazie.
1: Guardi, per quello che riguarda l'incontro a cui partecipa, che poi è qui, insomma, quindi chiaramente se ne può parlare direttamente con lui, l'incontro che nasceva come incontro con le aziende italiane che operano in Russia, la trovo la cosa più naturale del mondo. Ricordo che noi abbiamo al Ministero degli Esteri un tavolo permanente convocato da due anni sulle aziende che operano in Russia. Perché? Perché voi sapete che ci sono delle sanzioni che colpiscono determinati settori, ma non è mai intervenuto un divieto assoluto di fare attività in Russia, no? Quindi chiaramente noi che seguiamo le aziende del sistema Italia in qualunque contesto, in qualunque difficoltà, seguiamo anche queste, e quindi come lo fa il Ministero degli Esteri, se il Vice Premier Salvini vuole organizzare con loro un'iniziativa, secondo me non c'è niente di strano. E le dirò di più, in realtà non c'è niente di particolarmente strano neanche sulla presenza dell'ambasciatore russo, perché noi abbiamo una presenza diplomatica russa regolarmente accreditata in Italia. Noi non abbiamo chiuso i rapporti diplomatici con la Russia, questo penso che sia chiaro a tutti, e quindi accade, diciamo, che questa presenza diplomatica regolarmente accreditata parli con le autorità italiane. Dov'è il tema che a me interessa? Il tema che a me interessa è che il messaggio per questa materia non sia stata chiara dall'inizio e dall'incita.

0: ovviamente anche di incidere rispetto a un percorso che è molto complesso e a un andamento del conflitto che è molto complesso, anche se io leggo, diciamo, le continue provocazioni russe come una forma in realtà di nervosismo, ecco, come se si volesse spostare l'attenzione su un conflitto che non va come dovrebbe andare. Io l'ho sempre letto così, le continuo a leggere così, ma sicuramente per l'Italia è importante, se vuole avere un ruolo, che continui ad avere una posizione chiara, e questo non è mai venuto meno.
1: Noi siamo già in ritardo di 4 minuti, prendo l'ultimo, Presidente, se lo consenti, con Ciriaco di Repubblica e poi chiudiamo. Grazie.
2: Presidente, buonasera Presidente, buonasera, sono telegrafico per rispettare questa indicazione, le vorrei chiedere se si sente dire fin d'ora mai con Vannacci.
0: Guardi, ho già risposto a questa domanda in varie occasioni, posso dirle questo. Ho sentito l'onorevole Vannacci dire che le alleanze si fanno, diciamo, sul rispetto degli impegni presi con i cittadini. Devo segnalare che però parliamo di un partito, Futuro Nazionale, che oggi è composto di tutti i parlamentari che sono stati eletti nel centrodestra per votare i provvedimenti del centrodestra e rappresentare i cittadini che hanno votato centrodestra e che oggi si trovano in un partito che vota con l'opposizione contro quei provvedimenti e contro quel programma. E chiaramente quando questo accade una volta può accadere anche la seconda, e per me voglio anche ricordare che è sempre molto più importante, diciamo, vincere per governare che vincere per non governare. Questo è il tema che a me interessa.
1: Bene, grazie a tutti
0: e
1: buona serata. Grazie.
0: Viva. A voi.
3: Radio Radicale, 18:55 minuti, questa dunque la conferenza stampa che si è tenuta al termine del Consiglio dei Ministri di questo pomeriggio, tra le misure appunto l'abolizione del bollo sulle auto di piccola e media potenza e sulle moto. E adesso torniamo ai lavori parlamentari, intanto avevamo da concludere l'ascolto della seduta del Senato di ieri pomeriggio, che avevamo sospeso per seguire il question time, la discussione congiunta del rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2025 e le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
5: No, signor Presidente, che i salari per crescere avrebbero bisogno anche di riforme per far crescere la produttività, perché servirebbe un patto tra l'impresa e il lavoro, tra il capitale e il lavoro per far crescere i salari. Ma se voi non avete nessun modello di sviluppo, perché non ce l'avete nel vostro DNA, un'idea di uno sviluppo sostenibile, non ce l'avete nel vostro DNA perché negate i cambiamenti climatici, perché non avete voglia di misurarvi con il futuro. Voi fate solo propaganda sul passato per gestire il potere, ma il paese lo avete completamente dimenticato. Questa è la verità. E guardate, colleghi, voi potete non fare nulla, perché io non credo che voi possiate fare più nulla, perché altrimenti avreste già cambiato il ministro Urso, sareste venuti qui in quest'aula ad affrontare un dibattito serio sulle politiche economiche, non affrontereste i problemi nella dinamica delle riforme per il potere, ma delle riforme per il paese. Voglio fare solo un esempio, ho sentito anche in quest'aula celebrare il piano casa. Io mi chiedo, signor Presidente, ma qual è la ragione per la quale in una fase così difficile come questa non si affrontano politiche per sostenere gli affitti nei confronti delle giovani generazioni in modo tale che non si possa più ascoltare che uno studente per studiare oggi, se non ha la carta di credito capiente della propria famiglia, non è in grado di poter scegliere tra il lavoro e l'università? Affitti insostenibili, e il problema dell'affitto è un problema che si ripercuote anche sulla capacità di scegliere gli investimenti, perché un'azienda non investe in un posto dove le risorse umane non arrivano. È un problema che riguarda anche il sistema pubblico, insegnanti, infermieri, medici. che sono costretti a pagare affitti che non sono proporzionati ai redditi a disposizione e agli stipendi a disposizione. Cioè, senza una riforma del mercato dell'affitto non si va da nessuna parte in questo paese. E guardate, e questo è il dulcis in fundo, siccome tutti noi sappiamo che dentro una fiammata inflattiva le banche centrali aumentano il tasso del denaro e dunque i tassi di interesse crescono, io mi chiedo, di fronte a tassi di interesse in crescita, qual è la ragione vera che vi porta a non considerare un'idea nuova dello sviluppo economico? Guardate, queste riforme le faremo noi, con il consenso dei cittadini, quando governeremo questo Paese, perché dopo 4 anni i vostri fallimenti sono evidenti. Non ci aspettiamo nulla, anche perché abbiamo visto che mettete davanti a tutto la propaganda e la gestione del potere, anziché le riforme utili a dare un futuro, in particolare alle giovani generazioni, al lavoro, a chi soffre. Questo Paese oggi è anche più diseguale, crescono le aree di povertà e di solitudine e toccherà a noi ridare una speranza e un futuro all'Italia per centrare un'altra volta, finalmente, un'Europa più forte in grado di creare uno strumento utile per mettere in sicurezza gli investimenti anche dopo il vostro governo fallimentare.
6: Grazie, senatore. Senatore Russo, a lei la parola.
7: Grazie, signor Presidente. Allora, io intanto mi interrogo, come faccio...
3: Raul Russo, Fratelli d'Italia.
7: C'è stato annunciato dall'autorevole esponente del PD che, per virtù, suppongo, divina, loro vinceranno e risolveranno i problemi che non abbiamo risolto. Io mi continuo a chiedere, dei 10 anni precedenti che hanno governato, perché non l'hanno fatto loro? Perché vedete, io forse non sono dato di grande perspicacia, perché appartengo alla destra, quindi notoriamente noi di destra non siamo dati di scarsa cultura, non abbiamo studiato tantissimo, non leggiamo libri, evidentemente siamo persone poco attrezzate. Però io non capisco, ma la riforma degli affitti, ma perché? Questo sistema di affitti si sa da decenni. La legge dell'equo canone famoso che si è evoluta negli anni, addirittura del 78. Ragazzi, io ovviamente ho difficoltà a comprendere, perché evidentemente, essendo di destra, non sono attrezzato culturalmente. Perché questa è la vera cognizione che hanno le opposizioni. Oggi le opposizioni si sono divertiti a fare, come diceva il collega Gravaglio, un po' di cinema, a esporre dei cartelli su questa presunta legge truffa. Vedete, la vera truffa credo che sia la narrazione che fa l'opposizione. La truffa di chi non fa altro che raccontare che questo paese è sull'orlo del disastro, nel momento in cui gli stessi numeri di questi strumenti finanziari di cui oggi andiamo a discutere, cioè il rendiconto e l'assestamento, dimostrano che ci sono dati positivi in termini di entrate, in termini di equilibri, in termini di un sistema di economia pubblica che oggettivamente, nonostante le difficoltà che noi conosciamo, regge. E regge talmente bene che purtroppo lo spread continua a scendere, che l'occupazione stranamente, grazie a questo governo di ignoranti, che non è il governo dei migliori, aumenta. Grazie al fatto che quindi le persone lavorano di più, e allora se lavorano di più chiaramente producono più reddito, quindi magari chiaramente si produce maggiore pressione fiscale. Stranamente però noi abbiamo ridotto le aliquote fiscali, cioè stranamente noi proprio sui ceti medio-bassi abbiamo ridotto le tasse, quindi spiegatemi, forse aumenta la pressione fiscale solo perché è aumentato il reddito disponibile dei cittadini. E allora questi sono i dati di questo assestamento e rendiconto. E di fronte a questo invece continuiamo a sentire l'Italia è nel baratro, le persone, sicuramente le famiglie hanno delle difficoltà, lo sappiamo perfettamente, e ci hanno votato appunto perché gli altri, sempre migliori, non li avevano risolti questi problemi. abbiamo il problema dei carburanti costosi, lo sappiamo perfettamente, perché noi la benzina la facciamo, perché essendo ignoranti e mal attrezzati non abbiamo autisti, non siamo radical chic che viviamo solo nella ZTL, ma viviamo insieme alle persone che stanno nei borghi, nei comuni, nelle piazze, nei mercati, lo sappiamo che hanno dei problemi. Per questo questo governo ha preso una parte delle risorse disponibili e ha ridotto le accise. Per questo noi siamo intervenuti con i vari decreti. Per questo si fa altro da mesi che cercare di raschiare il fondo dell'economia dei ministeri per mettere soldi in tasca ai cittadini. Altro che propaganda, fatti concreti. Certo, avremmo voluto fare di più. Ma quello stesso rendiconto finanziario ci racconta quanto ancora pesa su di noi il debito costruito da altri, costruito prima nei 10 anni di governo al centro-sinistra, poi grazie anche al super bonus. Noi non siamo fissati al super bonus, semplicemente un dato di fatto: di fronte a 160 miliardi rotti di debito pubblico costruito su quella misura, a fronte di un equilibrio del PIL che non è stato equivalente, c'è un problema, e quel problema lo stiamo gestendo noi. E state tranquilli che lo gestiremo anche nel futuro, perché le vostre ricette non sono altre che quelle di tassare gli italiani, di considerare inferiori coloro i quali votano la destra. Le vostre ricette sono sempre le stesse: la visione del futuro, la visione legata alle logiche ideologiche, addirittura legata al marxismo. No, signori miei, non mi sembra tanto futuro. Mi sembra oggettivamente un pericolosissimo ritorno al passato, non nel senso conservatore che intendiamo noi, cioè conservare i valori che sono eterni, ma di chi vuole conservare le rendite di potere, le lobby, quei gruppi di potere culturali che hanno fallito. È chiaro che il momento è difficile, ma si può affrontare in due modi. Si può affrontare facendo propaganda, facendo delle misure economiche che servono semplicemente al consenso immediato, oppure si può fare come abbiamo scelto noi, individuando con oculatezza gli interventi da destinare alla nostra gente, quindi partendo da ridurre il cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti, partendo da favorire politiche realmente a favore delle imprese, partendo da una serie di riforme che non sono magari forse eclatanti nei titoli, ma sono sostanziali: riforma del terzo settore, riforma del fisco, riforma della Corte dei Conti, riforma degli appalti, tutta una serie di realtà che esistono, sono atti concreti, sono stati prodotti da questo governo, da questa maggioranza e da questo Parlamento. E anche la famosa tanto vituperata legge elettorale, a che cosa punta? Punta a una cosa banalissima, ma purtroppo per altri no, non lo è: sapere chi governa l'Italia, avere chi si esprime con un programma, con un'idea, quella sì, di sviluppo, di futuro della nazione, e dire ok, noi siamo pronti a governare, dateci il consenso e lo saprete domani. Non ci giocheremo con le pastette parlamentari che appartengono a un periodo che ben conosciamo, a quel periodo che ha costruito 3.000 miliardi di debito pubblico, perché ogni governo che si succedeva doveva mettere delle misure per costruire il proprio consenso. Bene, di fronte a questo è chiaro che il voto di Fratelli d'Italia non può che essere favorevole, perché è un voto favorevole a quel che è costruito, ma soprattutto a quello che noi costruiremo nel futuro. Grazie.
6: Grazie. Colleghi, quindi ai sensi dell'articolo 120,3 del regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 2011. Dichiaro aperta la votazione. Aspetto tutti, colleghi, non vi preoccupate. Città non va. Votato? Votato tutti? Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico del disegno di legge numero 2012. Dichiaro aperta la votazione. Votato tutti, sì. Dichiaro chiusa la votazione. Il Senato approva. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo del Regolamento, sono pubblicati nell'allegato B al resoconto della seduta odierna. Passiamo quindi agli interventi di fine seduta. Senatore Sensi, a lei la parola.
3: Partito Democratico.
6: Senatore Sensi non c'è, se lo potete chiamare, altrimenti. Senatrice Tubetti, a lei la parola, senatrice. Adesso arriva.
8: Ecco. Siamo. Grazie Presidente. Prendo la parola per ricordare in quest'Aula una data, che è il 16 settembre 1947, il giorno della seconda redenzione di Gorizia. Quel giorno i militari alleati tracciavano sul terreno la linea di confine destinata a separare l'Italia dalla Jugoslavia. In un cortile, in via di Rafut, a poca distanza dal centro cittadino, una fotografia fissò per sempre il paradosso di quella frontiera. Una mucca ritratta con due zampe da una parte e due dall'altra della linea appena tracciata. La stalla a destra, il fienile a sinistra. Un'immagine semplice che racconta l'assurdità di un confine tirato sulla vita delle persone. Quella linea arrivava dopo i 43 giorni di occupazione di jugoslava, del terrore comunista, dopo le foibe, le deportazioni che colpirono Gorizia con la più alta incidenza di rastrellamenti di cittadini. Arrivava dopo la rinascita della Lega Nazionale e dopo la grande manifestazione del 27 marzo, quando l'intera città scese in strada fino al Palazzo del Governo per dire alla Commissione Interalleata: Gorizia Italia. Il 16 settembre del 1947 dal Palazzo dell'odierna Prefettura fu rimossa la targa del governo militare alleato e il tricolore salì sul pennone. Di quel momento rimangono indelebili queste parole. Il nostro sguardo poteva vagare nella commozione e nel pianto, sulle valli non più nostre e andare più in là, sulle Giulie non più ultime torri smaglianti della patria, ma sentivamo che per quel tricolore che saliva sul pennone del castello incominciava per Gorizia una vita nuova. Era il raggio del sole d'Italia che baciava il tricolore che saliva, e lasciateci pensare che una favilla di quel raggio si sia cristallizzata nella medaglia d'oro che fu concessa a Gorizia con la data finale del 1947. Medaglia d'oro che copre un arco di tempo dal 1848 al 1947, che nasce con Ascoli e finisce con i giovani dell'Agi, finisce per rinnovarsi e proiettarsi nel futuro, certi che la vita dei popoli deve trovare il suo sviluppo nella pace e nell'amore verso la nostra terra, che abbiamo tanto amato, per il quale abbiamo dato e offerto le pagine migliori della nostra vita. Quel 16 settembre 47 non arrivò da sé. Arrivò per la determinazione dei ragazzi, armati soltanto di coraggio, di un ideale. Erano giovani reduci dai campi di battaglia e giovani che uscivano appena dai banchi di scuola, senza un passato politicamente definito, ma capaci di interpretare l'animo di Gorizia e la volontà di una città che non voleva morire. A nessuno di loro fu mai chiesto come la pensasse dal punto di vista partitico. A tutti fu chiesto soltanto di agire in nome dell'Italia. Erano i giovani dell'AGI, l'Associazione Giovanile Italiana, quella generazione che riconquistò la patria giorno per giorno, ora per ora, non solo dalle macerie materiali della guerra, ma soprattutto nello spirito. Uno su tutti, Guido Mondolfo, che dedicò la propria vita a trasmettere questa storia alle nuove generazioni, in anni in cui nessun libro ne parlava. Lo fece non per stare all'esercizio di memoria, ma nello spirito racchiuso del motto inciso sulla pietra del Sacro Re di Puglia, il più grande d'Italia, non curiosità di vedere, ma proposito di ispirarvi vi conduca. E a questo spirito, signor Presidente, che questa Assemblea deve guardare oggi, non un ricordo rivolto soltanto al passato, ma un impegno che continua a parlare al presente e al futuro della nostra nazione, perché sappiamo che la libertà e l'appartenenza di una comunità alla propria patria non sono mai un dato acquisito, ma il frutto del coraggio e della responsabilità di chi ha saputo, in un momento decisivo, prendere una posizione. Per questo, da quest'Aula rivolgo un pensiero solenne alla città di Gorizia, alla memoria di quanti, il 16 settembre 47, restituirono all'Italia la mia terra e la mia città. Grazie.
6: Grazie, senatrice. Lascio la parola al senatore Sensi.
9: Grazie Presidente, un anno fa oggi
3: Filippo Sensi, Partito Democratico.
9: Elena Kostaria, una leader dell'opposizione georgiana, fu arrestata dal regime filorusso e messa in carcere. L'accusa era quella di avere scritto "sogno russo" invece che georgiano su un cartello elettorale del sindaco di Tbilisi, cioè la verità. Per questo gesto è stata condannata a un anno e sei mesi di reclusione. Per le gravi condizioni di salute in cui versa, Elena due mesi fa è stata spostata in clinica. Assieme a lei, nelle segrete del satrapo georgiano ci sono centinaia di militanti, attivisti, semplici cittadini, colpevoli soltanto di chiedere democrazia per il loro paese. E giornalisti come Mzia Maglobeli, che dal gennaio 2025, in condizioni di salute assai precarie, sconta in prigione il suo amore per la verità e la libertà. È lo stesso copione presidente della Bielorussia di Lukashenko e dell'Iran. Carcere, violenza, torture, repressione dei diritti più elementari. Oggi, nel giorno dell'estremo saluto a Emma Bonino, che per questi diritti tanto ha combattuto tutta la sua vita, desidero esprimere la solidarietà del mio partito e del Senato a chi in prigione, nelle carceri dei regimi, fa brillare la scintilla della libertà come Elena, come Mzia e come le migliaia di persone che ogni sera da più di 650 giorni, scendono in piazza contro il regime, per i nostri valori, per la nostra Europa, nelle piazze come nelle segrete di Tbilisi e Minsk o Teheran, nella kill zone del Donbass. Resistenti, partigiani che combattono per la libertà di ognuno di noi. Gaumar Jos, grazie Presidente.
6: Grazie Senatore. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della prossima seduta, mercoledì 16 settembre alle ore 10, con il seguente ordine del giorno: discussione dei disegni di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, fazzone rosso, disposizioni per la costruzione di nuovi impianti di produzione di energia nucleare, disegno di legge di iniziativa popolare, nucleare nel mix elettrico nazionale ora, e ratifiche di accordi internazionali. La seduta è tolta.
3: Radio Radicale, 19:16 minuti, dal Senato passiamo alla Camera, la seduta di questa mattina alla commemorazione di Adriano Ciaffi.
10: La seduta è ripresa. Grazie. Colleghe e colleghi, lo scorso 28 giugno è venuto a mancare all'età di 90 anni Adriano Ciaffi, deputato per 5 legislature, dapprima nella quinta e sesta e successivamente anche nella nona e nella undicesima. Nato a Macerata il 14 maggio 1936, laureato in giurisprudenza, avvocato ed esponente della Democrazia Cristiana, entrò per la prima volta a Montecitorio nel 1968, dove fu componente della Commissione Agricoltura e Foreste. Venne rieletto anche nel 1972 e, come nella legislatura precedente, contribuì in misura significativa al dibattito e alla concreta redazione della riforma della mezzadria, che avrebbe visto poi la luce con l'approvazione della legge numero 203 del 1982. Dopo soli 3 anni di mandato si dimise per assumere le funzioni di Presidente della Regione Marche in carico, che mantenne fino al settembre 1978 alla guida di una coalizione tra DC, PSI, PSD e PRI, supportata dall'appoggio esterno del Partito Comunista Italiano. Si trattò peraltro di uno dei primi esperimenti del compromesso storico, precursore a livello locale, della stagione della solidarietà nazionale. Al termine del mandato continuò a dedicarsi alla politica della sua regione nelle vesti di assessore al bilancio, per poi iniziare nel 1983 il suo secondo percorso come deputato. La nona legislatura lo vide tuttavia soprattutto impegnato nell'esecutivo in ragione del suo ingresso in qualità di sottosegretario di Stato all'interno nel primo governo guidato da Bettino Craxi, incarico al quale fu successivamente confermato anche negli esecutivi Craxi 2 e Fanfani 6. Fu rieletto anche nella decima legislatura nell'ambito della quale assunse a partire dal 1989 l'incarico di vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Di grande rilievo fu in particolare l'attività svolta quale relatore della legge numero 142 del 1990, che dettò nuovi principi informatori per l'ordinamento delle autonomie locali attraverso il riconoscimento della loro autonomia statutaria e regolamentare, l'ampliamento delle forme di gestione dei servizi pubblici locali e lo sviluppo delle forme di associazione tra comuni. Il suo impegno politico a livello nazionale proseguì anche nella undicesima legislatura, quando venne eletto al prestigioso incarico di presidente della medesima Commissione Affari Costituzionali. E fu proprio in quella stagione riformatrice così feconda che dette un ulteriore significativo contributo svolgendo le funzioni di relatore sulla legge numero 81 del 1993, che introdusse l'elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia. Peraltro di lì a poco la stessa Commissione Affari Costituzionali, guidata appunto da Adriano Ciaffi, avrebbe svolto un fondamentale lavoro istruttorio anche ai fini della riforma delle leggi elettorali di Camera e Senato, il cosiddetto Mattarellum. Dopo il venir meno della Democrazia Cristiana, il suo impegno politico proseguì come consigliere comunale e capogruppo dapprima con il Partito Popolare e quindi con la Margherita. Fu infine membro dell'Assemblea Costituente del Partito Democratico. Una carriera politica non comune in cui Adriano Ciaffi seppe coniugare lo stretto e proficuo legame, anche amministrativo, con la Regione Marche e la sua Macerata, con un altrettanto rilevante impegno a livello nazionale sul versante sia parlamentare che governativo. Animato da un profondo senso dello Stato e da una generosa disponibilità, Adriano Ciaffi, con la sua lunga e autorevole esperienza politica, ha indubbiamente lasciato un'impronta profonda nelle istituzioni del nostro Paese. La Presidenza ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero oggi rinnovare al figlio Andrea e ai nipoti che sono qui presenti nelle tribune e che saluto e che ringrazio per la loro presenza. E invito adesso l'Assemblea ad osservare un minuto di silenzio.

0: Radio Radicale, la seduta della Camera di questa mattina, minuto di silenzio nella commemorazione di Adriano Ciaffi.
1: Deputata Manzi, prego.
0: Partito Democratico.
2: La ringrazio, signor Presidente. Come giustamente ricordava, una carriera politica non comune, quella di Adriano Ciaffi, e la semplice elencazione di quella che è stata davvero una straordinaria carriera istituzionale da sola non è in grado pienamente di rendere fino in fondo il profilo di un uomo che è stato, per visione programmatica, per passione ideale e per militanza presente e attiva tra la gente, un vero leader, il cui riserbo naturale forse ha impedito spesso di enfatizzare fino in fondo gli obiettivi che ha realizzato nella sua lunga vita politica. Adriano Ciaffi, come lo ha definito una persona che ha praticato con lui la militanza nelle fila della Democrazia Cristiana, era un rivoluzionario mite e tenace, e conoscendolo forse avrebbe sorriso e si sarebbe schernito di fronte a questa affermazione. Un rivoluzionario mite e gentile che ha portato avanti concretamente battaglie politiche per l'affermazione dei principi costituzionali di giustizia sociale ed eguaglianza che hanno inciso nella storia del Paese e della sua regione. Sì, un rivoluzionario, perché rivoluzionario è una parola spesso abusata, invece necessaria, per provare a definire l'approccio di chi senza bisogno di alzare la voce sapeva andare al cuore delle questioni e sovvertirle, attuando quella rivoluzione culturale e sociale che è scritta nelle pagine della nostra Costituzione. E penso, come lei ha ricordato, alla riforma agraria, che trasformò la mezzadria, lui che era originario di una delle regioni più mezzadrili, peraltro, d'Italia, in moderni contratti d'affitto a favore dei coltivatori diretti, eliminando gli ultimi residui di stampo feudale delle campagne italiane e dando voce e dignità a chi fino ad allora aveva avuto solo il diritto di spaccarsi la schiena nei campi. O ancora alla riforma degli enti locali o all'elezione diretta dei sindaci, di cui fu relatore, strumenti di profonda trasformazione della partecipazione democratica e della struttura istituzionale del Paese. Come Presidente della Regione Marche, dal 75 al 78, Ciaffi fu il precursore di quel progetto politico del compromesso storico, governando lui, che era un leader della sinistra democristiana marchigiana, con l'appoggio esterno del Partito Comunista, in nome non di un semplice accordo politico, ma di un progetto di emancipazione del Paese e di alleanza tra le più importanti e popolari forze politiche italiane per superare insieme la drammatica stagione degli anni 70. Un progetto che nelle sue Marche concretizzò in idee ambiziose come quelle della città-regione o dei distretti industriali, o per la sua Macerata nella città dei 100.000, capoluogo in grado di aggregare intorno a sé per ruolo e progettualità l'intera comunità provinciale. Proprio quella Macerata dove chiuse la sua carriera istituzionale come consigliere comunale, secondo un'idea di politica intesa proprio come servizio a favore del bene comune collettivo. Adriano Ciaffi è stato per più di una generazione di politici marchigiani e non solo l'esempio di come si dovrebbe fare politica e rappresentare le istituzioni, nella profonda cultura, nel rispetto autentico e non di facciata per l'avversario politico, fondato sull'ascolto delle sue ragioni in tanti delicati passaggi legislativi. E in un'altra dote fondamentale, che voglio ricordare appunto nel ricordo diretto di una giovane donna che qualche anno fa si affacciava alla vita istituzionale della sua città, guardando con rispetto e soggezione all'onorevole Ciaffi. La capacità di aprirsi ai più giovani, con una dote di autentica pedagogia politica, trattandoli fino agli ultimi giorni della sua vita con curiosità e apertura verso le loro posizioni, senza paternalismo, ma con l'autentica volontà di confrontarsi con loro nel merito, di ascoltarli e di trattarli alla pari. Una dote non comune e molto preziosa. E nell'esprimere la profonda vicinanza del mio gruppo, del gruppo del parlamentare del Partito Democratico, che lui stesso, come ha ricordato, ha contribuito a fondare, alla sua famiglia che è qui presente, voglio rivolgermi proprio a te, caro Adriano, in un momento che non avrei mai voluto affrontare in quest'aula, pensando all'immagine bella del tuo ultimo incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella lo scorso 25 aprile a San Severino Marche. L'immagine di due amici e colleghi uniti da uno stesso comune impegno dentro e fuori le istituzioni per la piena attuazione dei valori della nostra Costituzione antifascista e repubblicana. Ecco, cari Adriano, racconteremo e praticheremo il tuo esempio a ogni livello politico istituzionale per quanto ne saremo capaci, provando, ognuno e ciascuno per la sua parte, a farlo crescere e germogliare ancora, perché ci manca e ci manca tanto.
1: Grazie, deputata Manzi. Onorevole Mattia, prego.
3: Grazie, Presidente. Colleghi onorevoli, oggi sento il dovere di commemorare la figura dell'onorevole Adriano Ciaffi, persona che ha dedicato la vita al servizio delle istituzioni e della comunità e delle comunità locali. Come ha preceduto lei, onorevole Presidente, ma ripetita iuvant, è nato e cresciuto a Macerata, parlamentare per ben 5 legislature, e questa la dice tutta della figura e della capacità dell'onorevole Ciaffi. Già presidente della Regione Marche e più volte sottosegretario all'interno con i governi Fanfani e Craxi. Di lui voglio ricordare che nel suo ruolo di Presidente della Commissione Affari Costituzionali fu anche relatore di vere e proprie pietre miliari: la già citata legge 142 del 90, la 81 del 93, leggi che hanno scritto la storia delle comunità locali, esaltandosi con le elezioni dirette del sindaco a disposizione del popolo, che popola appunto le città e i comuni. E queste ed altre attività sono possibili solo quando ci si dedica la propria vita con dedizione al perseguimento del bene pubblico e, come nel caso di Ciaffi, anche alla ragione di Stato. Lo ripeto, anche alla ragione di Stato. Per queste ragioni, scusate il gioco di parole, Ciaffi ha meritato la stima anche degli avversari politici. E noi, gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, con questo spirito, nel solco di queste testimonianze, lo ricordiamo e gli rendiamo omaggio per il servizio reso alla sua terra, alla nazione e a questa istituzione alla quale ha donato quasi 20 anni della propria esistenza. Grazie.
1: Grazie, onorevole Mattia. Deputata Latini, prego.
4: Grazie, Presidente. Colleghi, un saluto ai familiari. Oggi ricordiamo Adriano Ciaffi e credo che farlo in quest'Aula sia un'occasione importante che ha un significato particolare. Ciaffi è stato un uomo delle istituzioni, un esponente della Democrazia Cristiana, espressione di quella cultura cattolico-democristiana e sociale che ha rappresentato una parte importante della storia politica delle Marche e della Repubblica. È stato presidente della Regione Marche, parlamentare per 5 legislature e sottosegretario all'interno in diversi governi e presidente della Commissione Affari Costituzionali di questa Camera. Ma c'è un aspetto della sua esperienza che vorrei ricordare in modo particolare: il suo impegno per le autonomie locali. Fu relatore della legge 142 del 90 sull'ordinamento delle autonomie locali e della legge 81 del 93 che introdusse l'elezione diretta del sindaco. Due riforme che hanno segnato profondamente il rapporto fra cittadini e istituzioni, rafforzando il ruolo e la responsabilità dei governi locali. E poi ci sono le Marche. Io ho avuto l'onore di servire la mia regione come assessore durante il primo mandato del presidente Francesco Acquaroli e proprio vivendo questa esperienza di governo regionale ho potuto comprendere ancora di più il valore di quella dimensione istituzionale e territoriale che Ciaffi aveva saputo interpretare. Vorrei allora portare in quest'Aula anche le parole con cui il Presidente Acquaroli lo ha ricordato dopo la sua scomparsa. Ha parlato del suo impegno determinante per la crescita delle autonomie locali e per lo sviluppo del modello di città-regione. E lo ha definito un marchigiano tra i più autorevoli e conosciuti nelle istituzioni della seconda metà del XX secolo. Credo che siano parole che restituiscono bene il senso della sua esperienza. Ciaffi era profondamente marchigiano, ma non provinciale. Aveva una visione capace di guardare oltre i confini della regione e di collegare il territorio alle grandi trasformazioni istituzionali del paese. Le stagioni politiche cambiano, cambiano i partiti, cambiano le idee con cui affrontiamo il presente, ma resta il dovere di servire le istituzioni con serietà, competenza e senso dello Stato. Adriano Ciaffi apparteneva a una generazione politica diversa dalla nostra, ma il valore del suo impegno appartiene alla storia delle Marche e alla storia della Repubblica. Per questo oggi, da marchigiana e da parlamentare, desidero rivolgere alla sua famiglia il mio più sincero cordoglio e ricordare Adriano Ciaffi con gratitudine, rispetto e riconoscenza. Grazie.
1: Grazie, deputata Latini. Onorevole Fede, prego.
5: Grazie, Presidente. A nome del gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia dell'onorevole Adriano Ciaffi, attraverso il figlio Andrea e i nipoti che sono presenti qui in aula. Venuto a mancare l'onorevole nel giugno scorso all'età di 90 anni nella sua Macerata. Ciaffi era marchigiano e credo di interpretare un sentimento unanime nei politici della mia regione, affermando che con lui le Marche perdono una delle figure politiche, civili e istituzionali più autorevoli della seconda metà del Novecento. Avvocato ed esponente di spicco della Democrazia Cristiana, la sua carriera nelle istituzioni è stata lunghissima ed ha attraversato ruoli apicali per oltre 30 anni. È stato eletto alla Camera dei Deputati per ben 5 legislature tra il 1968 e il 1994 e ha ricoperto l'incarico di sottosegretario di Stato all'interno praticamente per tutto il corso della nona legislatura, dal 1983 al 87. Ciaffi ha inoltre svolto fondamentali ruoli a livello territoriale. Dal 75 al 78 è stato Presidente della Regione Marche e successivamente Assessore regionale. Ha guidato l'ente in una fase di fondamentale consolidamento ed ha contribuito attivamente alla modernizzazione economica e sociale del territorio marchigiano, sostenendo la necessità di uno sviluppo equilibrato tra la costa e le aree interne. Ma in quest'Aula è doveroso ricordare soprattutto il segno indelebile che Ciaffi ha lasciato nella legislazione e nella qualità della nostra democrazia. Fin dai suoi esordi si batté per il completo superamento della mezzadria, promuovendo una trasformazione sociale di grandissimo impatto. Negli anni 90, poi, fu il motore di riforme che hanno letteralmente ridisegnato il rapporto tra i cittadini e le istituzioni locali. È stato relatore nel 1990 della legge sul riordino delle autonomie locali e, soprattutto, da Presidente della Commissione Affari Costituzionali, nel 1993 è stato relatore della legge che ha introdotto l'elezione diretta dei sindaci e dei presidenti di provincia. Grazie a questa riforma, da allora i cittadini hanno potuto scegliere direttamente i propri amministratori locali, garantendo maggiore stabilità e governabilità ai comuni italiani. Adriano Ciaffi portava con sé un'eredità di civile profonda e ha saputo custodire con discrezione altissimo senso dello Stato. Suo padre fu presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di Macerata. Questo legame con i valori dell'antifascismo, della resistenza e della fondazione della Repubblica lo ha sempre accompagnato rendendolo un uomo dal confronto rigoroso, capace di ascoltare anche le posizioni più distanti. Oggi, in un'epoca in cui spesso prevalgono l'individualismo o l'allontanamento dei cittadini dalla vita politica, figure come quella di Adriano Ciaffi ci ricordano che la politica deve essere servizio autentico, studio e responsabilità verso con la comunità. Grazie Presidente.
1: Grazie onorevole Fede. Onorevole D'Alessio, prego.
6: Grazie Presidente, oggi questa Assemblea ricorda Adriano Ciaffi, una figura che ha vissuto da protagonista un segmento importante della storia politica e istituzionale della Repubblica e che ha lasciato un segno profondo nella sua terra.
0: Antonio D'Alessio, Azione per Renew Europe.
6: Azioni nazionali. Adriano Ciaffi apparteneva a quella generazione di uomini impegnati nelle istituzioni che consideravano la politica innanzitutto come una forma alta di servizio alla comunità, avvocato, dirigente della Democrazia Cristiana, parlamentare per 5 legislature, fu sottosegretario all'interno e presidente della Regione Marche. Seppe conferire abnegazione e impegno costante alle attività politiche, caratterizzandosi per la solida competenza giuridica e amministrativa che mise al servizio di una stagione nella quale la Repubblica era chiamata a costruire concretamente il nuovo sistema delle autonomie regionali e locali. Fu proprio sul terreno delle autonomie che il suo impegno trovò una delle sue espressioni più significative. Fu protagonista, tra le altre, di riforme che hanno segnato la storia dei rapporti tra cittadini e istituzioni. Ma al di là degli incarichi e delle leggi, ciò che oggi merita di essere ricordato è lo stile con cui Adriano Ciaffi interpretò la politica. Chi lo ha conosciuto ne ricorda l'umiltà, la disponibilità all'ascolto, la competenza e soprattutto la capacità di mantenere aperto il dialogo anche con chi si trovava su posizioni politiche diverse dalle sue. È un tratto che assume un valore particolare proprio in quest'Aula, dove il confronto tra idee diverse è il cuore stesso della democrazia e che tuttavia deve essere vissuto sempre in una dimensione di rispetto reciproco. Ciaffi apparteneva a una cultura politica nella quale le differenze non impedivano il riconoscimento dell'avversario e nella quale il senso delle istituzioni veniva prima della convenienza della parte. La sua lunga esperienza pubblica ci insegna dunque non soltanto, ci consegna non soltanto il ricordo di un protagonista della vita politica delle Marche e del Paese, ma anche l'esempio di un uomo che ha saputo davvero coniugare la rappresentanza con la responsabilità e la politica con il servizio. Un abbraccio alla famiglia da parte del gruppo Azione. Grazie.
1: Grazie, onorevole D'Alessio. Deputata Ghirra, prego.
0: Alleanza Verdi e Sinistra.
7: Colleghe e colleghi, anch'io rivolgo un saluto ai familiari di Adriano Ciaffi oggi presenti. Avvocato, esponente di spicco della Democrazia Cristiana, deputato, sottosegretario all'interno, presidente di regione nelle sue Marche, Adriano Ciaffi si è spento a 90 anni e forse questo elenco, insomma, non soddisfa le... la carriera politica di cui è stato protagonista. È stata espressione di una classe politica che tra slanci ideali e azioni concrete ha interpretato e dato vita all'Italia della cosiddetta Prima Repubblica attraverso un intenso, sincero e continuo rapporto con i territori. Nato a Macerata nel 1936, suo padre Ferdinando era stato presidente del Comitato di Liberazione Nazionale di quella città, un'eredità civile che Adriano Ciaffi ha saputo custodire e testimoniare, contribuendo a mantenere viva la memoria della lotta di liberazione e dei valori fondanti della Repubblica, come ha affermato il presidente dell'Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione delle Marche. Ciaffi è stato inoltre tra i maggiori protagonisti della legge sull'ordinamento delle autonomie locali nel 90 e 3 anni dopo di quella sull'elezione diretta dei sindaci, che al di là degli orientamenti di ciascuno di noi restano un passaggio importante di riforme che hanno messo al centro dell'agenda politica i governi locali, che per noi è un grande merito. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità. Grazie.
1: Grazie, deputata Ghirra. Onorevole Giachetti, prego.
8: Grazie, signor Presidente. Lei ha giustamente ricordato il lungo percorso politico, parlamentare e di governo, ma confinarlo a questa lunga esperienza rischia, a mio avviso, di non consegnarci fino in fondo quello che è stato Adriano Ciaffi. C'è una cosa che più di altre mi ha colpito nella sua vicenda politica. Ciaffi apparteneva a una generazione che considerava la politica una cosa terribilmente seria, ma non per questo la viveva come una cosa terribilmente solenne. Era un uomo della Democrazia Cristiana, ma soprattutto era un uomo che credeva nella possibilità di cambiare le cose attraverso le istituzioni. E lo dimostra una vicenda che è stata ricordata, che forse dice più di molte biografie quando fu presidente delle Marche negli anni 60, che guidò una maggioranza nella quale appunto la Democrazia Cristiana governava con l'appoggio esterno del Partito Comunista, in una stagione nella quale questo significava assumersi anche un vero rischio politico. Non una formula, ma la convinzione che davanti a problemi concreti si potessero creare terreni e di incontro anche tra culture politiche lontanissime. È un fatto che ritroviamo nelle riforme alle quali legò il suo nome, l'avete detto, gli enti locali, i sindaci, l'idea di avvicinare le istituzioni ai cittadini. Ma c'è una cosa che forse mi piace ancora di più ricordare. Chi lo ha incontrato negli ultimi anni racconta di un uomo che ascoltava e che continuava a dare consigli ai più giovani, come giustamente ha detto la collega Manzi, senza paternalismo, ma con curiosità, persino con interesse per chi faceva politica venendo da un'altra generazione e da un'altra storia. Questa forse è la misura più vera di un uomo politico, non soltanto quello che ha fatto quando aveva il potere di decidere, ma quello che riesce a lasciare negli altri quando quel potere non ce l'ha più. Ciaffi ha attraversato la Prima Repubblica, la sua crisi, la trasformazione dei partiti, arrivando fino alla stagione del Partito Democratico, e non è rimasto semplicemente un uomo del passato, è rimasto per molti, ho concluso signor Presidente, un vero interlocutore. E credo che questo sia uno dei modi più belli per ricordarlo, come un uomo che ha fatto politica senza consumarsi nella politica, che ha avuto idee e appartenenze forti, senza trasformarle in recinti, e ha continuato fino alla fine a pensare che la politica potesse essere una cosa nobile. In tempi nei quali troppo spesso la politica sembra avere bisogno di rumore per farsi ascoltare, la figura di Ciaffi ci ricorda una cosa molto semplice: qualche volta per lasciare un segno basta avere delle idee, la serietà per portarle avanti e il rispetto per chi la pensa diversamente. Anche noi ci uniamo alle condoglianze ai familiari e alla sua comunità politica, che peraltro è stata anche la mia, sia ai tempi della Margherita che ai tempi del Partito Democratico. Grazie.
1: Grazie onorevole Giachetti. È così terminata la commemorazione per l'onorevole Adriano Ciaffi. Io risaluto a nome della Presidenza il figliolo Andrea e i nipoti, li ringrazio di essere qui, e tutti voi colleghi che siete intervenuti. Sospendiamo quindi la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.
0: Radio Radicale, 19:43 minuti. Ora ritorniamo al Senato. La seduta di questa mattina, la discussione della delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile, con l'esame delle questioni pregiudiziali.
9: La seduta è aperta. Invito il senatore segretario a dare lettura del processo verbale della seduta precedente.
10: Grazie Presidente. Aperta la seduta alle ore 10:04, si legge e si approva il processo verbale della seduta del 14 settembre 2026. Il Presidente dà le comunicazioni specificate in allegato al resoconto. Il Senato passa al seguito della discussione dei disegni di legge numero 1971, approvato dalla Camera dei Deputati, 61 e 1822, recanti disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Per dichiarazione di voto finale intervengono i senatori Calenda, Durvalder, Renzi, Gelmini, De Cristofaro, Pirondini, Paganella, Rosso, Boccia, De Priamo e, in dissenso dal gruppo di appartenenza, Aurora Floridia. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 103,5 del Regolamento, è approvata la proposta di coordinamento numero 1. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120,3 del Regolamento, è quindi approvato il disegno di legge numero 1971. Nel suo complesso, nel testo emendato, risultando pertanto assorbiti i disegni di legge 61 e 1822. Il Presidente sospende la seduta. La seduta, sospesa alle ore 11:47, ripresa alle ore 15:41. Per richiedere poi un'informativa urgente del Presidente del Consiglio sulla situazione ex Ilva, prende la parola il senatore Turco. Il Senato passa alla discussione del disegno di legge numero 2027, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 luglio 2026, numero 127, concernente misure urgenti e indifferibili per lo svolgimento dei procedimenti civili e penali a seguito del crollo dell'immobile degli uffici giudiziari di Bolzano, approvato dalla Camera dei Deputati. Il relatore Rastrelli svolge la relazione orale. Il Presidente avverte che non vi sono iscritti in discussione generale e che il rappresentante del Governo non intende intervenire. In sede di esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno intervengono i senatori Unterberger, Spagnolli, il relatore Rastrelli e il sottosegretario di Stato per la Giustizia Balboni. Sono quindi ritirati gli emendamenti 1100 e 1.1 testo 2, mentre l'emendamento 1 bis risulta improcedibile. L'ordine del giorno G1.1 accolto dal Governo non è posto ai voti. Per dichiarazione di voto finale prendono la parola i senatori Scalfarotto, Cucchi, Zanettin, Sironi, Potenti, Bazoli e Berrino. È quindi approvato all'unanimità il disegno di legge composto del solo articolo 1. Il Senato passa alla discussione congiunta dei disegni di legge numero 2011, recante rendiconto generale dell'amministrazione delle Stato per l'esercizio finanziario 2025 e numero 2012, recante le disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2026, entrambi approvati dalla Camera dei Deputati. Il relatore Calandrini, autorizzato dal Presidente, svolge le relazioni orali. Sull'ordine dei lavori intervengono i senatori Boccia, Pirondini, Magni, Fregolent, Casini e Malan. Il senatore Boccia avanza una questione sospensiva. Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 93, comma 6 del Regolamento, è respinta la predetta questione sospensiva. In sede di discussione generale congiunta prendono la parola i senatori Testor, Fregolent, Croatti e Misiani. Replica il relatore Calandrini e prende la parola il sottosegretario di Stato per l'Economia e le Finanze Freni. Con votazione per alzata di mano, previa verifica del numero legale e con votazione nominale elettronica, quando richieste, sono approvati gli articoli da 1 a 7, nonché l'allegato numero 1 all'articolo 5 del disegno di legge recante il rendiconto generale. Il Presidente comunica che non sono stati presentati emendamenti al disegno di legge recante l'assestamento. Per dichiarazione di voto finali sul complesso dei due provvedimenti intervengono i senatori Furlan, Magni, Lotito, Pirro, Garavaglia, Manca e Russo. Con distinte votazioni nominali elettroniche, ai sensi dell'articolo 120, comma 3 del Regolamento, sono approvati il disegno di legge numero 2011 nel suo complesso, con l'annesso allegato numero 1, e il disegno di legge numero 2012 composto del solo articolo 1 con le annesse tabelle. Su argomenti non iscritti all'ordine del giorno intervengono i senatori Tubetti e Sensi. Il Presidente

0: al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge delega al Governo in materia di energia nucleare sostenibile. Il relatore senatore Rosso ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà. Prego, relatore.
1: Grazie, Presidente. Il provvedimento in questione, d'iniziativa governativa, giunge all'esame dell'Aula del Senato in un testo identico a quello già approvato alla Camera, non avendo l'ottava Commissione ritenuto di apporvi modifiche. Esso delega il Governo ad adottare entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore uno o più decreti legislativi volti a definire, anche mediante codificazione, un quadro normativo organico dell'intero ciclo di vita dell'energia da fonte nucleare, nel rispetto degli obblighi europei e internazionali e nel quadro delle politiche europee indirizzate al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione entro l'anno 2050, nonché al fine del conseguimento della sicurezza e dell'indipendenza energetica del Paese e del contenimento dei costi e dei consumi energetici per i clienti finali domestici e non domestici. Si prevede innanzitutto l'adozione di un programma nazionale finalizzato allo sviluppo della produzione e dell'utilizzo di energia da fonte nucleare sostenibile e da fusione, avente ad oggetto gli obiettivi per l'inserimento del nucleare sostenibile e della fusione nel mix energetico italiano. Sarà poi introdotta la disciplina, da un lato, della disattivazione e dello smaltimento delle installazioni nucleari esistenti che non siano destinate alla ricerca e della destinazione ed uso dei relativi siti e, dall'altro, della sperimentazione, della localizzazione, della costruzione o installazione e dell'esercizio fino alla disattivazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonte nucleare sostenibile, di impianti di fabbricazione e di riprocessamento del combustibile nucleare, di impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, qualora non riprocessabile, riciclabile o riutilizzabile. Disposizioni specifiche saranno dedicate all'impiego di energia da fonte nucleare sostenibile a bordo delle navi, nonché dalla ricerca, sviluppo e utilizzo dell'energia da fusione. La sperimentazione, la costruzione o installazione e l'esercizio degli impianti, nonché delle opere connesse, saranno soggetti a procedimenti abilitativi integrati di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Verranno dunque individuate le tipologie di impianti abilitabili che utilizzano le migliori tecnologie nucleari, comprese le tecnologie modulare o avanzate, valorizzando, ove possibile, le filiere nazionali ed europee. Gli interventi relativi agli impianti e alle opere connesse sono qualificati interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Il titolo abilitativo sostituirà ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta o atto di assenso, ad eccezione dei provvedimenti di valutazione ambientale. Costituirà varianti ai vigenti strumenti urbanistici e potrà comprendere, se necessario, la dichiarazione di inamovibilità e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. Per quanto riguarda la localizzazione, nell'ipotesi di individuazione ex ante di aree aventi le caratteristiche per ospitare gli impianti, dovranno essere garantite forme di consultazione dei comuni interessati, valutando anche misure di promozione e valorizzazione dei relativi territori e assicurando il contenimento degli impianti complessivi sui territori, anche tenendo conto della compresenza nella stessa area di impianti di energia già esistenti o autorizzati. Saranno inoltre previste modalità di partecipazione del soggetto abilitato alla promozione, allo sviluppo, alla valorizzazione del territorio interessato dalla localizzazione dell'impianto, valutando la previsione di misure compensative, ambientali e territoriali, anche di carattere economico, da stabilire in sede di rilascio di titolo abilitativo, con oneri a carico dei proponenti. Per quanto riguarda in particolare la localizzazione degli impianti di stoccaggio temporaneo e di smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi del combustibile esaurito, sarà contemplata la possibilità di autocandidature. Sarà previsto un adeguato sistema di garanzie, con oneri esclusivamente a carico del soggetto abilitato, per la gestione dell'intero ciclo di vita dell'impianto, anche tramite costituzione di uno o più fondi destinati alla copertura dei costi per la disattivazione e per la gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito

0: fino allo smantellamento finale. Saranno altresì individuati strumenti di copertura assicurativa a carico dell'esercente delle attività nucleari contro i rischi relativi all'esercizio dell'attività medesima, anche per motivi indipendenti dall'esercente stesso. In sede di attuazione della delega, si procederà inoltre a determinare i criteri per dell'attribuzione di eventuali forme di sostegno agli operatori che intendono esercitare le attività nucleari e si provvederà al riordino o alla soppressione degli organi e degli enti titolari di competenze in materia di sicurezza, vigilanza e controllo, anche al fine di valutare l'istituzione di un'autorità amministrativa indipendente per la sicurezza nucleare, avente compiti di certificazione, vigilanza, sorveglianza e controllo relativamente al rispetto della disciplina tecnica in materia di sicurezza. Gli oneri dei controlli di sicurezza e di radioprotezione saranno a carico degli esercenti le attività nucleari. Per quanto attiene allo sviluppo delle competenze necessarie alla filiera, saranno individuati criteri per la definizione degli standard tecnico-qualitativi del personale impiegato nel settore, nonché del fabbisogno formativo del personale medesimo, e verrà potenziata la formazione universitaria e post-universitaria nelle materie scientifiche e tecnologiche strumentali allo sviluppo dell'energia nucleare sostenibile. Verranno inoltre valorizzate le attività di ricerca e sviluppo e dei processi di innovazione e di trasferimento tecnologico in materia di energia nucleare sostenibili, svolte dalle università e dagli enti pubblici di ricerca, anche in collaborazione con imprese, favorendo la complementarietà tra ricerca di base e ricerca applicata. Infine, saranno realizzate una campagna di informazione ai cittadini sull'energia nucleare, con particolare riferimento alla sua sicurezza e sostenibilità, nonché forme di informazione capillare per le popolazioni direttamente interessate e procedure di consultazione della medesima. Presidente, cari colleghi, se c'è una lezione che le vicende geopolitiche degli ultimi anni ci hanno insegnato è la necessità di realizzare una politica energetica che ci affranchi il più possibile dalla vulnerabilità delle importazioni di fonti fossili e di conseguenza dalle impennate dei prezzi di mercato legate a fattori geopolitici esterni, indipendenti dalle nostre scelte nazionali. Il nostro sistema produttivo soffre non da oggi, e certamente non da questa legislatura, di un gap di competitività legato proprio ai costi energetici troppo alti, e il frutto di decenni di scelte sbagliate e miopi che ci hanno danneggiati. Lo sviluppo del nucleare è il presupposto per invertire questa rotta, per sostenere le nostre imprese e far crescere la nostra economia. Questo non significa abbandonare gli investimenti sulle energie rinnovabili, che restano uno dei pilastri della transizione energetica, ma vuol dire affrontare un percorso complesso con pragmatismo e senso di realtà, perché le rinnovabili da sole non bastano e non basteranno. Serve un mix energetico stabile, sostenibile e capace di rendere il nostro Paese più autonomo e più sicuro. Grazie.
1: Grazie Senatore Rosso per la relazione. Comunico che sono state presentate proposte di questione pregiudiziale. Do la parola alla Senatrice Sironi per illustrare la questione pregiudiziale numero 1.
2: Grazie Presidente. Colleghi e Governo, questo disegno di legge affida al Governo la disciplina organica dell'intera filiera nucleare.
3: Elena Sironi, Movimento 5 Stelle.
2: Una scelta strategica di medio-lungo periodo con enorme impatto a livello sia nazionale sia locale e con gravi effetti sulla finanza pubblica e sulla sicurezza energetica. Considerato che la delega legislativa esautora per l'ennesima volta il Parlamento e poi rinvia alcune essenziali scelte politiche fondamentali ai decreti legislativi, si impone un'attenta analisi in termini di compatibilità con i dettami costituzionali circa la sua adeguatezza, proporzionalità e ragionevolezza, anche a confronto con alternative di più rapida implementazione e a minor impatto economico, ambientale e geopolitico. Quindi con questa questione pregiudiziale chiediamo che il Senato deliberi ai sensi dell'articolo 93 del regolamento di non procedere all'esame del disegno di legge numero 1924. Illustrerò facendo delle premesse del merito per poi giungere a delineare le questioni di incompatibilità costituzionale. Fondamentalmente, nel merito, questo disegno di legge risulta incapace di rispondere al contenimento e alla riduzione dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici nel breve periodo, determinando al contempo il rischio di un ingente impiego di risorse pubbliche in una tecnologia caratterizzata da tempi di realizzazione incompatibili con l'urgenza della transizione energetica e degli obiettivi di sicurezza, sostenibilità ambientale ed economicità del sistema energetico nazionale. Questa opzione nucleare si inserisce in un contesto nel quale il legislatore nazionale ed europeo sono impegnati nella promozione e nella semplificazione delle procedure autorizzatorie per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione e con la progressiva individuazione di aree idonee da parte delle regioni. Diversi studi hanno dimostrato che il fotovoltaico consente un'espansione più rapida, flessibile e meno costosa della capacità installata e della produzione elettrica rinnovabile, con minore esposizione a rischi geopolitici e ambientali, laddove invece i piccoli reattori modulari, pur offrendo una produzione baseload potenzialmente utile alla stabilità della rete, scontano un costo livellato dell'energia non ancora competitivo. Dobbiamo confrontare dai 141 ai 220 dollari al megawattora contro i 35-50 dollari al megawattora del solare, nonché tempi di permitting e di costruzione incompatibili con i target di decarbonizzazione al 2030 e forti incertezze sui tempi di entrata in servizio dei costi reali. Costi che tra l'altro sottrarrebbero risorse alla elettrificazione degli edifici, dei trasporti e dell'industria, mentre ben si potrebbe ottenere la funzione di bilanciamento dell'intermittenza delle rinnovabili con sistemi di accumulo, curando le reti, la gestione della domanda e le interconnessioni. La competitività del nucleare è messa in discussione dal suo costo crescente contro quello in continua decrescita del fotovoltaico. Il provvedimento in esame, se da un lato richiama tecnologie di nuova generazione e obiettivi di neutralità climatica, dall'altro lascia invariati gli elementi strutturali del ciclo nucleare, quali la produzione di rifiuti radioattivi, ulteriormente aggravata dalle tecnologie dei piccoli reattori, che producono volumi di scorie da 2 a 30 volte superiori, profili di rischio connessi alla sicurezza degli impianti e criticità inerenti alla localizzazione territoriale. L'introduzione di nuovi impianti nucleari determinerebbe inoltre una strutturale dipendenza dell'Italia da stati terzi per l'approvvigionamento della materia prima e per le fasi di conversione, arricchimento e fabbricazione del combustibile, con processi concentrati in un numero limitato di paesi, taluni caratterizzati da instabilità geopolitica, con conseguente incidenza sui profili di sicurezza energetica e di autonomia strategica. Infine, e non da sottovalutare, occorre considerare che la proliferazione di piccoli reattori modulari distribuiti sul territorio moltiplica i potenziali punti di pressione e i bersagli sensibili in scenari di minaccia bellica o terroristica, amplificando la fragilità strategica del Paese invece di garantirne la sicurezza energetica. Dal punto di vista dei rilievi dei profili di illegittimità costituzionale, in relazione agli articoli 9 e 32 della Costituzione, che attribuiscono espresso rilievo costituzionale alla tutela della salute, dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, imponendo al legislatore un rafforzato onere di valutazione preventiva e di bilanciamento tra sviluppo economico e salvaguardia ambientale e sanitaria. Insomma, non basta definire sostenibile il nucleare per renderlo tale di fatto, non c'è nessuna specifica. Infatti, sebbene a livello europeo il nucleare sia incluso nella tassonomia delle tecnologie sostenibili, la compatibilità di tale fonte con i criteri del principio del do not significant harm richiede che siano garantite adeguate condizioni di sicurezza ambientale e di gestione a lungo termine dei rifiuti radioattivi, che tenga conto dell'analisi del ciclo di vita delle centrali nucleari, valutando gli impatti ambientali complessivi, dalle emissioni di CO2, comunque presenti nella fase di estrazione e arricchimento, al consumo di acqua per il raffreddamento, sino alla gestione in modo definitivo delle scorie. Ancora, in relazione all'articolo 117 della Costituzione e del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni, si rileva la possibilità che si determini un vulnus al principio di leale collaborazione e al riparto costituzionale delle competenze a causa della mancata previsione dell'assenso vincolante delle Regioni e degli enti locali interessati alla localizzazione di eventuali impianti e alla possibilità di ricorso al potere sostitutivo di quell'articolo 120 della Costituzione in materie che incidono direttamente su strumenti urbanistici e pianificazione territoriale. Si rilevano inoltre criticità in relazione agli articoli 76 e 81 della Costituzione, considerata rispettivamente l'indeterminatezza di numerosi principi e criteri direttivi della delega e l'assenza di una puntuale quantificazione degli effetti finanziari derivanti dai futuri decreti legislativi attuativi che, in ragione della complessità e del carattere fortemente innovativo della materia, non garantiscono l'equilibrio tra entrate e spese e la copertura certa degli oneri, soprattutto in presenza di investimenti caratterizzati da tempi di realizzazione stimati di almeno 20 anni e da rilevanti rischi di incremento dei costi storicamente aumentati dal 200 al 600% nei progetti occidentali recenti, come evidenzia la stessa relazione tecnica allegata al disegno di legge. Inoltre, l'introduzione di contributi pubblici, incentivi, strumenti di de-risking per la costruzione e l'operatività di nuovi impianti nucleari comporterebbe un probabile incremento degli oneri generali di sistema, stimabile di diversi euro per megawattora, oneri che già oggi gravano in bolletta in maniera considerevole e che avranno un impatto diretto sui costi di consumo di famiglie e imprese, a discapito della competitività industriale e con ulteriore aggravio sui bilanci domestici, specialmente considerando l'incompatibilità del nucleare, fonte rigida di base load, con un sistema a trazione rinnovabile che genera prezzi zonali pari a zero o negativi. Infine, si rileva in violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione che l'assenza di una valutazione economica terza indipendente volta a determinare il costo livellato dell'energia prodotta da fonte nucleare, comprensiva delle esternalità negative, dei costi di decommissioning di fine vita, degli oneri per la gestione, per lo stoccaggio delle scorie radioattive e dei costi assicurativi connessi alla responsabilità civile in caso di incidente, determina una carenza istruttoria suscettibile di incidere sulla ragionevolezza della scelta legislativa. Tutto quanto premesso, ribadiamo che chiediamo al Senato la delibera di non procedere all'esame di questo provvedimento. Grazie soprattutto al gruppo del PD che mi ha accompagnato per tutta la lettura.
4: Senatore De Cristoforo ha la parola, grazie.
3: Presidente, gruppo misto AVS.
5: La questione pregiudiziale che sottoponiamo anche noi di Alleanza Verdi Sinistra all'Assemblea non nasce soltanto dalla nostra contrarietà politica al ritorno al nucleare, ma riguarda più precisamente il modo attraverso il quale il governo pretende di compiere una scelta destinata a impegnare il Paese per decenni, con conseguenze rilevanti sui territori, sull'ambiente e anche sulla finanza pubblica. Io vorrei dire innanzitutto che una decisione di questa portata dovrebbe essere assunta dal Parlamento in modo trasparente, sulla base di dati verificabili e stabilendo direttamente le scelte fondamentali. Mentre invece questo vostro disegno di legge fa l'esatto contrario, affida al Governo, attraverso una delega peraltro estremamente ampia, la disciplina dell'intera filiera nucleare. Vengono così delegate la localizzazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti, la produzione, il riprocessamento del combustibile, la sicurezza e la radioprotezione, la gestione delle scorie, lo smantellamento, i controlli e perfino le sanzioni. Ebbene, l'articolo 76 della Costituzione italiana consente la delega legislativa soltanto per oggetti definiti entro un tempo limitato e sulla base di principi e criteri direttivi sufficientemente precisi. Qui invece molti dei cosiddetti criteri direttivi sono semplici dichiarazioni di intenti oppure coincidono con gli stessi oggetti che il governo dovrà disciplinare. Il Parlamento non definisce il modello nucleare italiano, autorizza il governo a costruirlo successivamente attraverso i decreti legislativi modificabili per altri 24 mesi mediante decreti correttivi e integrativi. Una vera e propria delega in bianco, insomma, tanto più grave perché riguarda una materia nella quale le decisioni assunte oggi produrranno effetti evidentemente per generazioni. Il disegno di legge entra quindi in evidente tensione, in evidente contraddizione, non soltanto con l'articolo 76, ma anche con l'articolo 70 della Costituzione e con la centralità della funzione legislativa parlamentare. Vorrei ricordare che le considerazioni svolte dal professor Giorgio Parisi, premio Nobel, nella sua audizione al Senato, rendono ancora più evidente l'irragionevolezza di questa impostazione. Il professor Parisi ha ricordato un dato essenziale, cioè che l'elettricità rappresenta soltanto il 22% dei consumi finali di energia in Italia, quasi 4/5 quindi dei consumi energetici dipendono ancora dai combustibili utilizzati negli edifici, nei trasporti e nella industria. Il nucleare produce esclusivamente energia elettrica, pertanto se arrivasse a coprire il 10% del fabbisogno elettrico, come ipotizzato dal governo, inciderebbe soltanto per qualche punto percentuale sui consumi energetici complessivi del paese. Dopo decenni di investimenti elevatissimi, di procedure autorizzative e anche di inevitabili conflitti con i territori, otterremo quindi un contributo molto limitato, mentre la vera priorità dovrebbe essere ridurre ed elettrificare quella parte largamente maggioritaria dei consumi che dipende ancora dalle fonti fossili. Questi dati non costituiscono soltanto argomenti di politica energetica, riguardano la ragionevolezza e la proporzionalità dell'azione legislativa. Il Parlamento viene chiamato ad autorizzare una scelta costosissima senza conoscere quali tecnologie saranno utilizzate, quando saranno disponibili, quanto costeranno e quale contributo concreto potranno effettivamente portare ed offrire alla decarbonizzazione. Allora si pone, noi crediamo, un problema evidente anche rispetto all'articolo 81 della Costituzione. Già oggi lo Stato sostiene i costi del vecchio nucleare, in particolare sullo smantellamento degli impianti, la gestione delle scorie e le compensazioni territoriali. A questi oneri si aggiungerebbero i costi di progettazione, di localizzazione, di costruzione, di sicurezza, di esercizio, di gestione del combustibile e della futura dismissione dei nuovi impianti. Eppure, ciò nonostante, il disegno di legge rinvia ai decreti legislativi la quantificazione degli oneri e l'individuazione delle coperture. Ecco, chiedere al Parlamento di conferire questa delega significa di fatto chiedergli di firmare un impegno di cui non conosce il costo. Vi è poi anche un'altra enorme questione, quella dei territori, cioè le regioni e i comuni vengono coinvolti senza disporre di un potere effettivo delle decisioni fondamentali. La Corte Costituzionale ha già chiarito che il ritorno al nucleare incide contemporaneamente sull'energia, sul governo del territorio, sull'ambiente, sulla salute. Richiederebbe quindi, richiede anzi, il rigoroso rispetto del principio di leale collaborazione. Il semplice coinvolgimento consultivo delle autonomie non è sufficiente e da qui derivano i profili di contrasto con gli articoli 5, 117 e 118 della Costituzione. Il punto, Presidente, è che finire una tecnologia nucleare sostenibile non basta a renderla tale, non è sufficiente definirla così. L'Italia non è ancora riuscita a realizzare il deposito nazionale, come sappiamo, per le scorie che già possiede. È difficile, molto difficile, immaginare di poter localizzare numerosi impianti attivi quando dopo decenni non siamo nemmeno riusciti a localizzare un deposito passivo. E, insomma, per tutte queste ragioni che ho detto, noi riteniamo che il disegno di legge sia incompatibile con gli articoli 5, 9, 32, 41, 70, 75, 76, 81, 117 e 118 della Costituzione italiana e chiediamo pertanto all'Assemblea di approvare queste questioni pregiudiziali e di non procedere all'esame del provvedimento. Grazie.
4: Senatrice Camusso, ha la parola.
3: Del Partito Democratico.
6: Grazie Presidente. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo. Prendo parola per illustrare le motivazioni della nostra questione pregiudiziale presentata sul disegno di legge 1924. Vorrei innanzitutto dire che la pregiudiziale pone una questione di fondo che parte dal fatto che la discussione sul nucleare non può prescindere dall'analisi del progetto scientifico ed economico intervenuto nel corso degli ultimi anni e quindi da una riflessione seria sulla ricerca, sulla formazione e sulla filiera industriale. Tutte questioni che la delega affronta in un modo che ritengo sbagliato. E il punto fondamentale della pregiudiziale è esattamente come si decide di affrontare questa questione, con quali dati, con quali garanzie, con quali trasparenza. Innanzitutto diciamo che questa delega che state proponendo è una delega senza confini. È una delega di 12 mesi, prorogabile e integrabile con decreti correttivi per altri 24. L'oggetto di questa delega è sostanzialmente tutto. Dice l'articolo 2, il programma nazionale, la localizzazione degli impianti, la costruzione e l'esercizio, la fabbricazione e il riprocessamento del combustibile, lo stoccaggio temporaneo, lo smaltimento definitivo dei rifiuti radioattivi, gli strumenti economici e finanziari, le forme di sostegno agli operatori. E siccome non bastava tutto questo, dice anche il riordino o la soppressione degli organi titolari delle funzioni di sicurezza, vigilanza e controllo. Evidentemente vi siete affezionati all'idea dei pieni poteri e anche in questa delega siamo di fronte a una cosa che dovrebbe essere settoriale e che va molto al di là di quel titolo. È una delega che incide sull'assetto energetico, sulla finanza pubblica, sulla sostenibilità ambientale, sulla politica industriale. Avrà effetti che si dispiegheranno per decenni sulle generazioni e a tutto questo invece il ruolo del Parlamento diventa quello di un semplice parere, peraltro non vincolante. Su schemi che in realtà noi dovremmo come parlamentari valutare per conformità ai principi e criteri direttivi dell'articolo 3. Peccato che l'articolo 3 non contiene principi né criteri direttivi. Contiene il rinvio allo stato delle conoscenze tecnico-scientifico, il rinvio alle migliori tecnologie disponibili, il rinvio agli standard europei e internazionali, formule tutte che ripetono il titolo della delega ma non danno invece né principi né criteri. E quindi questo mi pare di per sé in totale contrasto con le norme costituzionali. Non c'è un parametro di scelta tra le tecnologie, non ci sono criteri di esclusione dei siti, non c'è una soglia minima per le garanzie finanziarie assicurative, non c'è il perimetro delle misure di sostegno, non ci sono le modalità di coinvolgimento del territorio. E credo che scelte come queste invece abbiano bisogno di un grande processo democratico di coinvolgimento dei territori, di coinvolgimento non solo in termini di leale collaborazione tra le istituzioni del nostro Paese, ma anche in termini di coinvolgimento delle popolazioni. Ma quale controllo possiamo esercitare come Parlamento su un decreto che è fatto esattamente in questo modo? Poi possiamo anche dire che è un decreto in cui non ci sono numeri. Si sta parlando di investimenti che dovrebbero essere assolutamente fondamentali, eppure non c'è un'analisi dei costi benefici, non c'è una stima degli oneri del programma, non c'è nessuna verifica di sostenibilità finanziaria. Non c'è il confronto tra il costo livellato dell'energia del nucleare di nuova costruzione e quello delle rinnovabili. Eppure i dati sono essenziali per poter decidere sostanzialmente di che cosa si sta facendo, di come stabilizzare i costi, di come garantire ricavi e quindi se non ci sono tutti questi elementi saranno solo pesanti ricadute sulla finanza pubblica. In più, quali tecnologie modulari avanzate? Quelle richiamate all'articolo 3, ma esistono? Stiamo in realtà legiferando su cose che non ci sono ancora. Così come bisognerebbe essere corretti nel sapere che stiamo legiferando su tempi di realizzazione che nella migliore delle ipotesi sono di 10-15 anni. Una previsione quindi che significa una cosa certa, che non contribuirà agli obiettivi attuali energetici e climatici del nostro Paese. Ci è assolutamente evidente, l'abbiamo visto in questi 4 anni, che voi avete un problema con riconoscere la crisi climatica, ma essa c'è e quest'estate ce l'ha ulteriormente dimostrato. In più, vorremmo dire che non si fa nessun ragionamento su quali sono l'insieme delle fonti del nostro sistema elettrico. Noi siamo al 41% dell'elettricità da fonti rinnovabili, è il dato che ci dà Terna. Ma cosa fa questa delega? Scommette semplicemente sulle incertezze del nucleare o prosegue sulla traiettoria delle rinnovabili che stanno dando risultati? E qui c'è una cosa non detta, che è quello che ci preoccupa anche noto il pensiero di questo governo. Non c'è una riga, non c'è un riferimento che ci dica che il nucleare è un'ulteriore tecnologia in aggiunta e non in sostituzione delle rinnovabili. Non c'è nessuna clausola di non regressione. Ma se qualcuno si può immaginare che il 60% della nostra produzione elettrica dipenda dal nucleare, vorrei dire che non siamo dentro una strategia di autonomia della produzione energetica del Paese, ma siamo dentro una nuova strategia di dipendenza che ha le stesse caratteristiche della dipendenza che oggi abbiamo rispetto alle fonti fossili. E questo vuol dire che bisognerebbe invece in parallelo scegliere, ve lo diciamo in tante occasioni, in termini di ricerca sulle batterie, gli accumuli, sulla rete. Cioè dobbiamo rendere anche il Paese autonomamente autosufficiente, ma questa evidentemente non è la priorità e sicuramente non c'è in questa delega. Potremmo anche dire che una serie di cose che sono previste in questa delega sono cose non risolte nel Paese. Penso semplicemente al deposito nazionale dei rifiuti radioattivi, penso a tutte le questioni che ancora invochiamo e non hanno avuto una risposta. C'è poi un problema che questa delega non affronta, che è la relazione tra queste scelte e le decisioni che ci sono in Europa. Le direttive Euratom hanno già imposto l'autorità di regolamentazione competente funzionalmente separata da chiunque promuova o utilizzi l'energia nucleare. È una condizione che non possiamo disattendere, eppure tutto questo non c'è. E quindi dovremmo, come dire, convenire che invece l'articolo 32 della Costituzione non tollera che il presidio di sicurezza sia rimesso a una scelta discrezionale, futura ed eventuale. Nel frattempo, comunque, c'è un'altra questione, che è quella che mette in discussione la leale collaborazione, che è quello per cui il procedimento abilitativo è potentissimo, assorbe tutto. Vale come variante urbanistica, porta con sé la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, il vincolo preordinato all'esproprio. Ai territori in cambio gli si offre una consultazione. Quindi, di nuovo, vorrei ricordare, la nostra Costituzione non prevede nessun governo che abbia pieni poteri e possa saltare tutte le forme di regolamentazione. E ancora, come sempre dite, che all'attuazione della delega non devono arrivare nuovi o maggiori oneri. Però, negli stessi articoli della delega, prevedete sostegno agli operatori, compensazioni economiche ai territori, le forme di sequestro, il potenziamento della formazione universitaria. E tutto questo con quali risorse e con quali garanzie? Non c'è scritto da nessuna parte e quindi, quando non ci sono queste affermazioni, ne deriva che il conto arriverà dalla fiscalità generale o dalle bollette degli utenti. Quindi, di nuovo, una politica energetica che non pensa alle comunità, che non riduce i costi dell'energia, ma che lascia in prospettiva nuovi costi assolutamente in aumento. Una delega senza numeri, con nessuna istruttoria finanziaria, con nessun confronto tra le opzioni differenti, senza quantificazione degli effetti sulla finanza pubblica e sui cittadini. Non dice che cosa facciamo del nucleare che già abbiamo, del decommissioning e del deposito. Sul nucleare si deve e si può tornare a discutere, ma la nostra storia ci impone di agire con un onere rafforzato di motivazione, di istruttoria, di ascolto anche del mondo accademico e della ricerca. Ci obbliga e ci impone la necessità di essere in rapporto positivo con la popolazione, i territori, con tutte le delusioni che ci sono state nella storia e la possibilità invece di costruire una nuova prospettiva, di determinare quale sarà il contributo del nucleare rispetto invece a una prospettiva di energia alternativa e alla possibilità che questa ci renda autonomi e autosufficienti. Tutte queste cose non ci sono e per questo la questione pregiudiziale chiede di non procedere all'esame del disegno di legge. Grazie.
4: La ringrazio. Ai sensi dell'articolo 93,5 del regolamento indico la votazione nominale con scrutinio elettronico sulla questione pregiudiziale. Prego, collega Corra. Dichiaro aperta la votazione. Lotito, quasi capolista. Allora, dichiaro. Dai però, Casini. Last but not least. Dichiaro.
7: Un attimo, presidente Pera.
4: Abbiamo fatta? Dichiaro chiusa la votazione. Contrari 89, favorevoli 52, astenuti 1. Il Senato non approva. Bene, a questo punto, sentito l'umore dell'Assemblea, e poiché c'è il ricordo del Presidente Ciampi con la presenza del Presidente della Repubblica, sospenderei, in attesa di questo evento e poi della capigruppo che è alle 12:15 alla Panini, giusto? Sospenderei l'aula fino alle ore 15 facciamo, ore 15, grazie.
8: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Radio Radicale 20 e 26 minuti, prima del nostro notiziario serale parliamo del voto al Parlamento Europeo sulle ingerenze straniere con un'intervista di Sonia Martina a Marco Lombardo.
9: Con il senatore Marco Lombardo di Azione vogliamo parlare del quello che è successo nella giornata di ieri al Parlamento Europeo, perché è stato votato, è stato istituito un centro europeo proprio sulla disinformazione, diciamo le ingerenze straniere, tema che ha spaccato, guardando il nostro paese, guardando l'Italia, sia il centrodestra che il centrosinistra. Senatore.
10: L'Europa certifica quello che noi qui in Italia diciamo da almeno 2 anni. Intendo dire che noi come Azione siamo i primi firmatari insieme al senatore Calenda di una proposta che si chiama Scudo Democratico contro le ingerenze straniere, che guarda caso partiva proprio dai lavori della commissione speciale del Parlamento Europeo contro le ingerenze straniere. E quindi nel momento in cui l'Europa ci dice che la minaccia delle ingerenze straniere è reale, che la guerra ibrida è in corso, che il Parlamento europeo si muove in quella direzione, cosa fanno i parlamentari europei eletti all'Italia? Si spaccano. E questa è la prova approvata del perché la nostra proposta di legge è di fatto insabbiata in Italia, perché altrimenti spaccherebbe il bipolarismo, perché dentro le coalizioni sia del centrodestra sia del campo largo ci sono delle forze politiche, Movimento 5 Stelle da una parte, AVS ieri si è astenuta, sì, Movimento 5 Stelle ha votato, esatto, contro, Fratelli d'Italia ha votato contro, la Lega ha votato contro, e quindi in realtà tutti a parole sono favorevoli, ma nei fatti non lo vuole nessuno, perché altrimenti saltano le coalizioni in Italia.
9: Allora, beh, intanto diciamo sicuramente in Europa c'è uno sguardo diverso, in un momento che poi, anche questo le volevo chiedere, no? In cui si parla sempre di più di possibili attentati russi a paesi dell'Europa, insomma ovviamente sostenitori dell'Ucraina. E, e oltre al fatto che sappiamo insomma anche quanto spende la Russia proprio per le famose ingerenze, insomma, tra l'altro veramente in un'economia, vabbè, insomma, comunque l'economia russa che è. Allora, è stato definito proprio da Thomas Tobé, il relatore, no? il nemico. Allora, è questo che ha diviso, perché secondo lei il tema qual è? La Russia o una questione? Perché ad esempio il Movimento 5 Stelle è contrario ad esempio alle censure, anche se sappiamo bene quello cosa pensa Giuseppe Conte. La questione della sovranità invece per quanto riguarda Fratelli d'Italia, qual è secondo lei la spiegazione?
10: Guardi, innanzitutto bisogna usare parole di chiarezza. La propaganda è legittima, la manifestazione del libero pensiero in Italia è tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, quindi qui nessuno vuole fare censura della propaganda o della libera manifestazione del pensiero, ma che uno Stato terzo ingerisca nei processi elettorali per destabilizzare è una cosa che non ha nulla a che fare con la propaganda, non ha nulla a che fare con la libera manifestazione del pensiero, ma ha a che fare con le ingerenze, cioè col fatto che un paese esterno vuole decidere come creare caos in un altro paese. E gli italiani che si prestano a fare questo si chiamerebbero traditori della patria. Guardi, basta pensare alla giornata di ieri, perché è una giornata, tra virgolette, normale di guerra ibrida. Cioè nello stesso momento in cui noi sapevamo che dei caccia della NATO italiani, e quindi evidentemente era informato il ministro Crosetto, sono andati ad abbattere dei droni russi in territorio lituano, nello stesso giorno avevamo il vice premier italiano Salvini che incontrava imprenditori italiani a Milano per fare accordi e per aggirare sanzioni europee nella Russia. Ma le sembra normale che nello stesso governo il ministro degli esteri e il vice premier facciano due cose che sono contrarie nella stessa giornata? Allora la verità è che noi continuiamo a sottovalutare questo fenomeno perché utilizziamo la strategia dell'opossum, cioè facciamo finta di fingerci morti. E questo ma lo dico rispetto al centrodestra, ma guardi che lo potrei dire anche rispetto al campo largo. Esattamente ieri avevamo un esponente di spicco del campo largo, l'ex premier Giuseppe Conte, che diceva basta con gli aiuti militari a Kiev, e dall'altra parte Elie Schlein che diceva continueremo a sostenere. Ma come si fa ad avere una politica estera bifronte all'interno di una stessa coalizione? È questo che noi come Azione cerchiamo di tirare fuori. Queste contraddizioni non sono contraddizioni, cioè si può negoziare su un mandato elettorale, si può negoziare su come voglio una certa politica, su se voglio abolire il bollo auto per finta solo per un anno, se voglio trasferirlo l'anno dopo, ma non si possono avere posizioni così diverse sulla politica estera, sulla politica europea, perché altrimenti si vince ma poi non si governa. È la stessa cosa che stiamo vedendo qui. Qui arriveremo a fine legislatura, ma questo non è un record di stabilità, questo è un record di galleggiamento, perché stiamo vedendo un governo che di fatto galleggia fino a fine legislatura.
9: Grazie. Grazie al senatore Lombardo.
3: Radio Radicale 20 e 32 minuti, è il momento del nostro notiziario serale. Federico Punzi in studio, Iva Radice in regia. Notiziario che apriamo sul Consiglio dei Ministri che oggi ha deciso di abolire il bollo sulle auto di media e piccola potenza fino a 80 kWh, al 70% delle auto circolanti e sulle moto. Nel complesso 4,5 milioni di veicoli, lo stesso proprietario potrà avvalersi della misura una sola volta. Il costo sarà di 2,3 miliardi di euro, tutti a carico dello Stato, perché l'onere per le regioni sarà compensato. Il decreto non indica però le coperture, mentre altri parlano di patrimoniale. Noi aboliamo la più odiata delle tasse sulla proprietà, esulta la Premier Meloni in conferenza stampa annunciando appunto questa misura, l'abolizione del bollo auto che riguarderà appunto le auto di media e piccola potenza. Nel decreto anche la proroga del taglio delle accise sul gasolio, che viene però rimodulato, scende a 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 settembre e dal 26 settembre al 5 ottobre calerà ancora fino a 6,1 centesimi al litro, e poi tornerà il sistema delle accise mobili. Una spudorata manovra elettorale, criticano le opposizioni il provvedimento sul bollo. L'esenzione decisa dal Consiglio dei Ministri per il 2027 sarà coperta con economie dal PNRR, e si apprende da fonti di governo. Si tratta sia di grants che di loans che non sono utilizzati alla scadenza del 30 giugno 2026. E lo schema ricalca, ha spiegato Meloni, quello che un altro governo di centrodestra, di cui facevo parte, ha utilizzato per la casa. Viene abolito il bollo sulla prima auto fino ad una determinata potenza. Il bollo sarà azzerato su una sola auto di proprietà di ogni cittadino, segnatamente quella meno potente. Chiaramente non stiamo varando un provvedimento che deve pagare qualcun altro. Il trasferimento alle regioni, la quota delle risorse che rappresenta per loro un mancato introito. Sempre Giorgia Meloni: la misura non varrà solo per il 2027, per la copertura dei prossimi anni ci serve la legge di bilancio, la consideriamo strutturale, una delle tante tasse che ha abolito abbassato, ha spiegato Meloni, intervenendo poi a Rete 4. Il ministro Giorgetti: era un desiderata quella dell'eliminazione del bollo auto, ci siamo arrivati in modo sofferto valutando tante opzioni, pensiamo che questa misura, che nasce in maniera emergenziale, poi diventerà strutturale, ha detto il ministro in conferenza stampa. E questo appunto per quanto riguarda la misura, il taglio diciamo del bollo auto per l'abolizione per le auto medio piccole fino a 80 kWh. La legge elettorale approderà in aula alla Camera a partire da martedì 29 settembre, ha deciso così la conferenza dei capigruppo, facendo slittare l'esame di un giorno, mentre l'esame del decreto legge funzionalità della pubblica amministrazione sarà da mercoledì 23 settembre all'esame dell'aula, ma alle 18 è prevista la posizione di fiducia da parte del governo con il seguito dell'esame a partire da giovedì 24 settembre. E ora l'inchiesta della Procura di Ravenna sui certificati medici anti-CPR, la Procura indaga su un presunto giro di certificati medici falsi per evitare trasferimento o trattenimento di migranti irregolari nei centri per il rimpatrio, eseguite perquisizioni a carico di professionisti in tutta Italia, una decina di città, una ventina di medici appunto oggetto di questo provvedimento di perquisizioni. L'indagine si inserisce nel contesto dell'inchiesta su 8 medici in servizio al reparto malattie infettive dell'ospedale di Ravenna, indagati per falso e interruzione di pubblico servizio per 34 certificati considerati falsi. Per 3 di loro era scattata l'interdizione dalla professione per 10 mesi e per gli altri il divieto di occuparsi dei certificati per i CPR. Ora l'inchiesta si allarga appunto, perquisizioni in diverse città tra cui Roma, Milano, Bari, Firenze, Bologna, a carico di altri, una ventina di altri medici. E il commento della politica alla deputata di Fratelli d'Italia Sara Chelani: l'inchiesta sta assumendo contorni sempre più inquietanti visto il numero dei medici coinvolti, è arrivato a oltre 20 professionisti dislocati in diverse città, Sara Chelani, e ricordiamo che i CPR non sono terribili prigioni ma centri, peraltro in linea con la normativa UE, in cui vengono trattenuti, prima di essere espulsi, immigrati irregolari con gravi precedenti penali che rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica. Il killer della giovanissima Aurora Livoli, uccisa lo scorso gennaio a Milano, per fare un esempio, aveva evitato il CPR proprio grazie a un certificato medico che indicava una presunta patologia delle vie urinarie. Surreale è la vicenda, dice anche Gasparri, le chat diffuse in queste ore con medici che utilizzano parole vergognose e inaccettabili nei confronti delle forze dell'ordine, che si professano con fiere rivendicazioni anarchici e antagonisti, fanno rabbrividire, così Maurizio Gasparri. Un altro fatto accaduto oggi a Milano, un nuovo episodio di un nuovo caso di antisemitismo. Un rabbino di 60 anni è stato aggredito nel pomeriggio a Milano da un gruppo di giovani di origine nordafricana. L'esponente della comunità ebraica, secondo una prima ricostruzione, è stato strattonato e spintonato a terra in quella che appare un'aggressione antisemita. Tre ragazzi tra i 19 e i 21 anni, per gli inquirenti gli aggressori del rabbino, sono stati rintracciati dalla polizia e accompagnati in questura. Anche la vittima si trova negli uffici di via Fate Bene Fratelli per sporgere formale denuncia. Molto grave quanto avvenuto, ha dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa. L'aggressione violenta ai danni di un rabbino colpito con calci e pugni, insultato e umiliato mentre si trovava alla fermata di un autobus, rappresenta un episodio inquietante che non può essere sottovalutato. E così il Presidente del Senato, esprimendo la sua piena solidarietà e vicinanza al rabbino aggredito, alla comunità ebraica di Milano. E andiamo negli Stati Uniti, perché una importante decisione è arrivata in serata dalla Federal Reserve, che ha rialzato i tassi di interesse nella terza riunione del board con il nuovo presidente Kevin Warsh. Il costo del denaro, in linea con le attese, quelle che erano le previsioni dei mercati, sale dalla forchetta tra il 3,50 e il 3,75 e quella tra il 3,75 e il 4%. Si tratta del primo aumento da luglio 2023. E una decisione di rialzo dei tassi unanime nel board della Fed, 12-0. E la Fed ha previsto anche che la crescita del PIL reale degli Stati Uniti raggiunga il 2,3% a fine anno, migliorando la precedente previsione del 2,2%, mentre stima un'inflazione al 3,7% rispetto alla precedente previsione di fine anno del 3,6%. E appunto questa è la decisione della Fed. I servizi di intelligence russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti, nei paesi UE che sostengono l'Ucraina almeno a partire dal 2024, oltre ad aver incaricato dei complici di compiere atti di terrorismo contro infrastrutture civili e militari. L'allarme arriva dal Dipartimento della Giustizia americano dopo indagini dell'FBI, incriminate 5 persone attualmente latitanti. Finché non daranno prove concrete, non riteniamo necessario commentare questa accusa, la replica del Cremlino del portavoce Peskov. E, delle provocazioni russe sulle provocazioni russe si è pronunciata anche Giorgia Meloni in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Leggo: le continue provocazioni russe come una forma di nervosismo, come se si volesse spostare l'attenzione da un conflitto, quello in Ucraina, che non va come dovrebbe andare. E delle ingerenze esterne al centro del discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione Europea von der Leyen. Russi e ultranazionalisti disprezzano i nostri valori e vogliono frantumare l'unità europea, dobbiamo lottare per la nostra idea di Europa, ha detto von der Leyen, non dobbiamo farci illusioni. Le minacce non arrivano solo dall'esterno, ma anche dall'ascesa di forze antidemocratiche e antieuropee. E queste le sue parole, mentre a Strasburgo, ospite d'onore, il premier canadese Carney, e il Canada diventerà il primo membro associato dell'Unione Europea. Sul discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, sentiamo le interviste del nostro Davide Carretta, prima a Pina Picerno, poi a Carlo Fidanza e infine a Roberto Vannacci.
11: Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento europeo, iscritta al gruppo di Renew, con lei vogliamo parlare del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, discorso lungo, ampio, molti annunci, in generale cosa ne pensa?
12: Beh, direi molta consapevolezza del momento fragile che noi stiamo attraversando, in cui il confine tra guerra e pace diventa sempre più fragile, molta consapevolezza delle pressioni a cui è sottoposta l'Unione Europea, esterne in ragione appunto dell'aggressività delle autocrazie, ma anche interna per la crescita appunto di forze politiche che contestano apertamente lo Stato di diritto, che relativizzano le dittature, eccetera, eccetera. Quindi consapevolezza del momento, del perimetro. Da questo punto di vista è importante anche l'annuncio di una collaborazione più stretta con il Canada. Mi è sembrata la cosa più importante del discorso della von der Leyen, perché col Canada noi condividiamo una visione del mondo ed una idea appunto di tenuta e di difesa delle democrazie liberali contro le autocrazie, perché la faglia di questo tempo quella è autocrazia versus democrazie liberali e quindi regimi criminali versus persone, leader politici che invece difendono le democrazie liberali. Il punto che secondo me manca ancora è come dire, la dotazione di strumenti concreti, la dico così, cioè quando si riconosce, per esempio, la presidente von der Leyen ha detto con dispiacere devo dire che per esempio su Israele, sul Medio Oriente non abbiamo fatto passi in avanti perché non c'è la maggioranza, ecco, manca il passo successivo. Lei sa che c'è una proposta di 11 stati membri per il superamento dell'unanimità. Da questa proposta manca purtroppo l'Italia, non è una sorpresa perché il governo di Meloni è un governo sovranista che quindi diciamo, teorizza e vuole un'Europa più debole, non un'Europa più forte, però mi sarei aspettata in quel discorso, come dire, l'annuncio da parte di von der Leyen del sostegno di questa proposta, cioè vuol dire il tempo è questo qua, noi abbiamo bisogno di un'Europa forte, capace di incidere, da questo punto di vista l'unanimità non può essere una regola per lavorare, perché così non funziona manco un condominio.
11: Invece ha annunciato un congresso d'Europa sul modello di quello del 1948 che portò al Consiglio d'Europa, composto da saggi, intellettuali, artisti.
12: Va bene, è una proposta, per carità, noi abbiamo bisogno del contributo di tutti. Ricordo che abbiamo fatto qualche anno fa anche una conferenza sul futuro dell'Europa che ha raccolto proprio suggerimenti, proposte intellettuali, proposte di cittadini, eccetera. Il punto è che però queste proposte poi devono seguire i fatti, perché il punto non è la mancanza di proposte. Noi sappiamo tutti perfettamente cosa dovremmo fare e come bisognerebbe farlo. Il punto è che però non si ha la forza di farlo, quindi di prendere poi le decisioni che seguono. Quindi il mio appello alla presidente von der Leyen è che a queste parole tutte giuste seguano poi dei fatti concreti, perché se noi non abbiamo la forza di far seguire alle parole i fatti, poi rischia di rimanere tutto nell'alveo delle dichiarazioni che sono anche necessarie, belle, utili, ma insomma che non ci risolvono il problema attuale.
11: Von der Leyen ha parlato anche di Cina, un tema prettamente economico per la Presidente della Commissione, ha detto cerchiamo il dialogo, però questo dialogo deve portare risultati. Volevo chiederle se è l'approccio giusto questo rispetto alla sfida economica cinese, da un lato, e dall'altro quello che è successo a Ventotene negli ultimi giorni con la Commissione che alla fine si è sfilata boicottando questo evento per la presenza della vicepresidente di Taiwan.
12: Allora, io credo che la questione economica da sola non risolva il tema dei rapporti con la Cina. Io sono profondamente convinta, e mi pare pure la von der Leyen sia convinta, che la faglia di questo tempo è democrazie versus autocrazie. Se questo è vero, noi sappiamo perfettamente che la Cina è il punto, non uno dei punti, il punto. La Cina è senior partner anche della Russia, non so come dire, ed è il punto che sta disordinando il mondo, quindi è un punto profondamente politico che non può essere risolto soltanto con la leva commerciale, se no facciamo gli stessi errori del passato. Cioè noi in passato abbiamo pensato, era la cosiddetta dottrina Merkel, di poter addomesticare le volontà imperialiste russe offrendo loro appunto come guinzaglio il tema dell'economia, no? Come dire, noi acquistiamo gas dalla Russia, però la Russia si impegna a essere meno imperialista, cioè ad addomesticare la sua volontà di potenza. Abbiamo imparato poi che abbiamo perso il gas e abbiamo perso pure, diciamo, la sfida politica geopolitica, perché la Russia poi ha invaso l'Ucraina. Siamo allo stesso punto con la Cina, cioè io penso che la storia si sia incaricata di raccontarci e di dimostrarci che la leva commerciale da sola non basta. Io penso che ci sia la necessità di dire che la Cina è il punto di questo tempo, e la debolezza con la quale noi non ci non affrontiamo questa questione, non la chiamiamo per nome, si è manifestata con tutta la sua evidenza a Ventotene, dove è accaduto appunto che il Parlamento europeo ha invitato la vicepresidente di Taiwan, che ha detto peraltro cose molto importanti, e nell'ottica

0: battaglia comune che va nella direzione di un riconoscimento reciproco tra chi le democrazie liberali le difende e vuole difendere quel modello. E quindi da questo punto di vista la debolezza della Commissione è sotto gli occhi di tutti, ecco, cioè è anche la debolezza della Presidente della Commissione, perché da un lato dice delle cose sulla leva commerciale, dall'altro lato quando c'è da riconoscere come interlocutore Taiwan diventa ambiguo e si nasconde addirittura. Richiede di rimuovere il logo della commissione, vicenda su cui io presenterò un'interrogazione parlamentare perché voglio conoscere le motivazioni precise, perché fino ad oggi ho avuto 10 versioni diverse, tutte tra di loro in contraddizione, e quindi io voglio conoscere chi dice ah ma non è vero, non abbiamo chiesto di rimuovere il logo, chi dice no ma il logo non c'era nemmeno prima perché era iniziata del Parlamento, insomma tutta una serie di versioni tutte in contraddizione. Io però voglio vederci chiaro perché è un punto profondamente politico per me.
1: Grazie Pina Picerno.
0: Grazie.
1: Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia, iscritto al gruppo dei conservatori e riformisti europei. Con lui vogliamo parlare del discorso sullo Stato dell'Unione, l'intervento più importante dell'anno di Ursula von der Leyen. Qual è il suo giudizio?
2: L'ho trovato complessivamente deludente. Mi è sembrato un tributo pagato alla sua vecchia maggioranza per cercare di ricomporre i cocci con un ritorno sui temi del Green Deal per quanto aggiornati, una scomparsa in gran parte dei temi della competitività e dell'industria. Soltanto pochi mesi fa celebravamo l'anniversario del rapporto Draghi, che oggi incredibilmente, per essere un discorso nelle sedi europee, scompare completamente dal testo, e con lui il rapporto Letta. Una complessiva sottovalutazione di quella che per noi invece è l'emergenza assoluta: industria, lavoro, materie prime critiche, la dimensione di un'Europa potente sul piano industriale che torna a fare il suo anziché opprimere le industrie con vincoli e cavilli e target irraggiungibili nel nome della transizione verde. Questo è quello che è mancato in mezzo, poi ha tutta una serie di annunci a cui però devo dire siamo abituati e poi giudicheremo una volta che forse troveranno la luce, insomma.
1: Ecco, tra gli annunci ce n'è uno che sta attirando grande attenzione, perché il primo ministro canadese Mark Carney è qui a Strasburgo, parlerà tra l'altro davanti alla plenaria, e von der Leyen ha proposto questo status di membro associato tra Canada e l'Unione Europea. Lei cosa pensa di questo?
2: In premessa noi ovviamente abbiamo un rapporto antico di amicizia con il Canada, che è un paese alleato nella NATO, è un membro del G7, è un paese con cui storicamente intratteniamo relazioni, dove peraltro l'Italia ha lì in Canada una comunità italiana storicamente molto radicata e molto numerosa, quindi l'amicizia non è in discussione. Francamente io sono un po' perplesso, questo è il mio parere personale, ovviamente non impegna nessuno più di me, nel senso che io credo che questo tipo di accordi di associazione debbano essere riservati a paesi che fanno parte del contesto europeo dal punto di vista geografico, tant'è che Moldavia e altri con cui ne abbiamo già in corso sono paesi che stanno in Europa fisicamente e geograficamente. Il fatto che si apra la porta a un tipo di accordo di questo genere, quando abbiamo già accordi di cooperazione militare in ambito NATO, un accordo di libero scambio come il CETA, che è in corso anche se non definitivamente ratificato, mi pare più un segnale di natura geopolitica. Non so francamente se sia più un segnale di forza o di debolezza, mi sembra quasi più la seconda che non la prima.
1: Sul tema migrazione in particolare c'è stato un passaggio su Ceuta e l'annuncio di un nuovo dispositivo legislativo fondamentalmente per derogare alle procedure normali di asilo in caso di emergenze, crisi come quella che si è prodotta a Ceuta. È un segnale che giudicate positivo?
2: Allora, questo vuol dire intanto tra le righe che la Spagna nella gestione degli 82.000 ha violato le procedure d'asilo, e in effetti che l'accordo con cui in maniera rapida è stato consentito il rientro volontario tra virgolette di alcune migliaia di quelli che erano entrati illegalmente si è fatto senza fare lo screening, senza fare le identificazioni, senza fare tutto quello che i regolamenti europei prevedono. È stata una soluzione di pragmatismo scientismo, che è forse stato meglio fare così per alleggerire la pressione lì, ma diciamo che prevedere un quadro che anche giuridicamente consenta in casi di situazioni di fortissima pressione come quella di Ceuta, in poche ore decine di migliaia di arrivi illegali, di poter essere più rapidi nei rimpatri, ci può stare. Poi leggeremo i testi e vedremo insomma se è uno strumento che si può aggiungere agli strumenti di maggiore

0: sufficienza che ci siamo dati in questi mesi, da ultimo il nuovo regolamento sui rimpatri che appunto con le procedure di frontiera accelerate già consentono di rimpatriare in poche settimane un immigrato irregolare, quindi se va in questa direzione noi siamo pronti a lavorarci.
1: Grazie Carlo Firenze.
0: Grazie a voi.
1: L'onorevole Vannacci, iscritto al gruppo dell'Europa delle Nazioni Sovrane, a lui vogliamo chiedere un commento sul discorso di Ursula von der Leyen.
2: Sì, von der Leyen, come Edoardo Bennato, ci canta l'isola che non c'è. D'altra parte, da chi si sposta con una berlina e autista, da chi prende jet privati per andare agli appuntamenti di lavoro e da chi vive in un appartamento nella Commissione Europea che gode della extraterritorialità rispetto all'autorità giudiziaria belga, non ci si può aspettare di altro. Ci ha descritto un'Europa che non esiste, un'Europa che secondo von der Leyen andrebbe bene, che dovrebbe solo migliorare alcuni di questi aspetti e che invece per la popolazione europea è esattamente il contrario. Non ha parlato delle vere crisi che ci sono in Europa, come quella della natalità, non ne ha assolutamente fatto cenno e non ha fatto cenno a quelle che potrebbero essere le soluzioni per risolverle. Ha parlato di difesa, vantandosi del fatto che l'Europa spende più in difesa, ma da quando una spesa è un vanto? A me interessa l'investimento, a me interessa eventualmente le capacità operative incrementali che noi abbiamo raggiunto, e invece no, il carro armato europeo continua a costare 19 milioni di euro, anzi 29 milioni di euro, mentre il carro armato russo ne costa 4, quindi come possiamo essere competitivi? D'altra parte, proprio il segretario generale della NATO, Rutte, ha ammesso che quello che noi facciamo in un anno, la Russia lo produce in 3 mesi. Ha parlato di energia, proponendo una soluzione che va in direzione contraria rispetto a quella di tutti gli esperti. Gli esperti parlano di ampliare e diversificare il portafoglio energetico, mentre von der Leyen ci propone di ridurlo e focalizza la sua attenzione solamente sul nucleare e sulle rinnovabili. Ha parlato di diritti, ma non ha parlato di lavoro. In Europa stiamo perdendo posti di lavoro, abbiamo interi settori che sono in crisi, il settore dell'automotive, il settore della manifattura, il settore dell'agricoltura. Ha detto che difenderà gli agricoltori, ma è stata lei la prima a promuovere il Mercosur, che invece li ha messi in ginocchio. Quindi mi domando dove viva von der Leyen, su quale pianeta. Quando tornerà sulla Terra, forse ci racconterà le cose che invece preoccupano gli europei e gli italiani.
1: Una delle proposte che ha avanzato riguarda il Canada, questo status di membro associato. Lei cosa ne pensa?
2: Ma io penso che sia un feticcio per non parlare dello schiaffone preso dall'Irlanda. Sembra quasi che...
1: Dall'Islanda.
2: Sembra quasi che dovunque ci sia un suffragio popolare l'Europa venga esclusa. Ecco, noi abbiamo la Norvegia, uno dei paesi più ricchi del continente, che non ci pensa assolutamente a diventare parte dell'Unione Europea. Abbiamo la Svizzera, anche quello un paese florido, che ne sta sapientemente e saggiamente fuori. Abbiamo la Turchia, che una volta era uno dei primi candidati per entrare nell'Unione Europea e oggi invece veleggia per altre rotte. Adesso ci presenta il Canada come un partner dell'Unione Europea. Ben venga, ma questo cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere una vittoria? Oppure dovrebbe essere un ulteriore problema per l'Unione Europea che più si ingrandisce e più mette in difficoltà i meccanismi decisionali? Lei dice un'Europa che deve essere più veloce, che deve tenere il passo con quella che è la velocità degli avvenimenti, sia finanziari che economici che geopolitici, e invece qua sembra di avere un'Europa che l'unica cosa che sa fare è creare nuove regole, buttare sabbia negli ingranaggi, inventarsi l'agenzia per il controllo della democrazia, che mi sembra nient'altro che una sorta di ministero della verità di orwelliana memoria. Questo è quello che penso di quello che ha detto oggi la signora von der Leyen e anche di questo Canada, che dovrebbe in qualche modo mettere un po' di nebbia su questo schiaffone dato a piene mani da parte dell'Islanda.
1: Grazie all'onorevole Vannacci.
2: Grazie a lei.
3: Radio Radicale, 20:59, non ho nulla da riferire in merito a eventuali colloqui con il Presidente, tuttavia non considererò questa come la sua domanda ufficiale, ha risposto così il Presidente della Fed Kevin Warsh a chi chiedeva quale fosse il suo messaggio per Donald Trump, che aveva sollecitato il taglio dei tassi di interessi anziché un loro rialzo. La decisione eterna è quella giusta per adempiere al mandato conferitoci dal Congresso, ovvero garantire la stabilità dei prezzi, ha risposto Warsh. Chiudiamo così il nostro notiziario serale, un ringraziamento arriva a Ivar Radicev che ha curato la regia. Adesso apriamo la nostra programmazione serale, come sempre con lo speciale giustizia.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale Giustizia. Un cordiale saluto da Sergio Scandura. Cominciamo con un assaggio dal documento che ascolteremo nella rubrica di stasera.
5: Intanto, come prima cosa, facciamo dare le generalità complete al test. Queste sono obbligatorie e quindi nome e cognome, dove e quando è nato, dove è residente o comunque domiciliato per fini lavorativi. Prego.
6: Paolo Berlusconi, nato il 6 dicembre del 49.
7: Le ha conosciute, riconosciute in un secondo momento e certo. Quando e perché? Come è avvenuto questo?
8: Le ho riconosciute in un secondo momento perché ho visto un telegiornale e siccome sono abbastanza o ero abbastanza fisionomista mi è venuto un infarto. Perché ho riconosciuto le due persone che avevo visto dal signor, a casa del signor Baiardo.
7: Le due persone, intendi i due uomini?
8: I due uomini, sì. I due uomini. Quindi quando mio marito è arrivato a casa gli ho detto, ma io queste persone le ho viste, e le ho viste.
7: Ma c'era un particolare che l'ha colpita nel riconoscere queste persone in relazione ai nomi? Che le
8: sì,
7: furono,
8: certo.
7: Che le
8: perché, quando, perché io mi ricordavo che quando mi sono stati presentati, mi sono stati presentati con i nomi inversi. Cioè, il signore che io ricordavo si chiamasse Giuseppe, invece si chiamava Filippo, e così al telegiornale il signore che mi era stato presentato come Filippo invece si chiamava Giuseppe.
7: Il cognome di queste persone?
8: Quando mi sono stati presentati, io non, a me non è stato detto. Quando li ho visti in televisione invece sì, perché li ho visti come il signore Graviano. E mi creda.
4: Due voci, due testimonianze differenti nel processo a carico di Salvatore Baiardo. Anche stasera dunque proseguiremo l'ascolto del dibattimento che si sta tenendo davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, presieduto dalla dottoressa Anna Favi. E dall'assaggio preso dal documento che ascolteremo questa sera, come avete capito, ci sarà finalmente, ci arriviamo alla testimonianza resa da Paolo Berlusconi il 17 giugno, peraltro con una impronta fonografica pressoché identica al fratello Silvio, e poi una seconda testimonianza, quella di Monica Breganti, la consorte di Giancarlo Ricca. La coppia ha conosciuto Salvatore Baiardo negli anni 90, conosciuto e frequentato l'ex gelataio di Omegna, che si ritrova oggi sul banco degli imputati, ma che è stato già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. Ricordiamo le qualificazioni di reato che vengono contestate all'imputato Baiardo, che si ritrova di nuovo sotto processo. La prima qualificazione è di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra e la seconda la calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti per la vicenda della presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano e il generale dei Carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Il giornalista Massimo Giletti ha confermato di aver visto questo scatto esibitogli da Baiardo, ma l'imputato poi ne ha negato l'esistenza della stessa foto, dando del bugiardo a Massimo Giletti, e da qui appunto la contestazione di calunnia. Baiardo è un personaggio che fa prevalentemente capolino nella scena televisiva, nel talk, non nell'arena, poi chiuso dopo alcune puntate per scelte editoriali sulla 7. È un personaggio che comunque conserva un certo fascino, e non solo al cronista giudiziario, perché nelle puntate in cui è ospite e intervistato da Giletti si fa rivelatore di eventi che poi verranno anticipati in punto di cronaca. Si pensi all'annuncio della malattia dell'allora capolista dei latitanti Matteo Messina Denaro, ma anche della stessa fine della latitanza di Matteo Messina Denaro. Questo processo, però, al di là delle vicende televisive di cui ci siamo pure occupati nella trasmissione delle testimonianze di questo processo in corso di svolgimento a Firenze, vede una parte, un'ampia parte, dedicata a una lunga storica attività istruttoria della Procura di Firenze legata ai cosiddetti mandanti esterni, mandanti occulti, che dir si voglia, sulle stragi del 93. Va detto che l'udienza che ascolteremo questa sera è del 17 giugno, quindi alcuni giorni dopo, il 4 giugno, quando il GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, dispone l'archiviazione in maniera tranchant delle accuse per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti nelle stragi di mafia del 93. Il giudice ha stabilito che non ci sono elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra e Dell'Utri e tra Berlusconi e Cosa Nostra. Perché vi ricordiamo di questo filone? Perché chiaramente, in modo patente, la Procura di Firenze, rappresentata in aula in questo caso dai pubblici ministeri Lorenzo Gesti e Leopoldo De Gregorio, usa come trampolino, se non un ingresso dalla porta di servizio di un processo, ripropone tutta l'attività istruttoria che invece non è stata avallata dal giudice del Tribunale di Firenze Martucci. Questa archiviazione in realtà si riscontra anche in un espediente tentato ma non portato a termine dello stesso Paolo Berlusconi, che deporrà in esame testimoniale con un collegamento a distanza, quindi da sito remoto, accompagnato dal suo avvocato, che ovviamente non potrà interloquire con lui, ma nel tentativo iniziale, con una richiesta a mezzo del suo stesso legale, di potersi esonerare dall'escussione testimoniale come congiunto di Silvio Berlusconi. Ma sarà la presidente Anna Favi, lo ascolteremo in prima battuta nel documento, con una ordinanza a disinnescare questo tentativo, anche se poi Paolo Berlusconi si sottoporrà senza problemi alle domande delle parti, l'ufficio della pubblica accusa Gesti e De Gregorio e gli avvocati che compongono il collegio difensivo dell'imputato Salvatore Baiardo, Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Fin qui diciamo la testimonianza di Berlusconi. Lo speciale poi proseguirà con una seconda escussione testimoniale. Monica Breganti, consorte di Giancarlo Ricca, la coppia negli anni 90 ha frequentato l'ex gelataio di Omegna e la coppia fa amicizia con Baiardo. Omegna è una piccola cittadina, tutti frequentavano, racconta la signora, pressoché tutti, la gelateria di Baiardo, anche perché a quanto pare il gelato era davvero buono. E quindi diciamo c'era questo fattore di attrazione un po' popolare nella realtà, ma la coppia a un certo punto stabilisce un legame di amicizia con Baiardo, andranno pure in Sicilia in villeggiatura, fino a quando poi appunto interviene l'arresto dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. La signora Monica Breganti riconoscerà in televisione quelle due persone che aveva visto durante il periodo di frequentazione con Salvatore Baiardo. Allora iniziamo dalla testimonianza di Berlusconi con tutto quello che ne consegue, ne segue all'inizio, soprattutto con l'espediente che vi abbiamo già raccontato, tentativo non portata a termine di esonerarsi dall'escussione testimoniale e soprattutto la vicenda del 2011, perché Baiardo nelle ospitate televisive del talk di Massimo Giletti si fa rivelatore anche di un episodio, ovvero di quando Salvatore Baiardo incontra Paolo Berlusconi nel 2011, ma questo è un racconto che affideremo al testimone Paolo Berlusconi. Non resta a questo punto che cedere la parola alla presidente Anna Favi, che guida il collegio giudicante della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze per il processo Baiardo. Buon ascolto.
5: Quindi chiamiamo il processo a carico di Baiardo Salvatore. Ecco, il collegamento è attivato. Buongiorno signor Baiardo, e diamo atto della sua presenza con collegamento a distanza. I suoi difensori, avvocati Bellezza e Ventrella, sono entrambi presenti. Buongiorno.
9: Ci sentite? Sì, ma loro ci sentono.
5: Forse è meglio se mantiene il collegamento, perché almeno ci parliamo.
9: Perfetto, adesso vi sentiamo, Presidente.
5: Bene, ok, abbiamo risolto. Abbiamo risolto il problema.
9: Volevo fare solo un'osservazione stamattina, signor Presidente. Ieri ne ho combinata una delle mie, come infatti qui i carabinieri mi hanno detto di segnalarla all'avvocato, e stamattina l'avvocato mi ha consigliato di parlarne a lei. Siccome col telefono non è che sia molto... stavo inviando una foto alla mia compagna giù in Sicilia e ho sbagliato con WhatsApp, anziché mandarla a lei, l'ho messa, come si dice, sullo stato. Però io a quelli che mi hanno scritto non ho risposto, non ho neanche aperto niente.
5: Va bene, perché è una foto particolare? Se no...
9: no, è una foto mia, no, che vuole mia moglie vedere come stavo, così, no? E ogni tanto gli mando foto per tenerla.
5: Sì, sì, certo.
9: Almeno mi vede in foto.
5: Va bene, penso che non sia un problema.
9: Ho fatto no, siccome ho il divieto di usare il telefono e così, non vorrei...
5: Va bene, ne prendiamo atto e lo mettiamo anche a verbale.
9: Grazie.
5: Comune che per me è un errore, ha pubblicato una propria foto sullo stato WhatsApp, ma non ha risposto a nessuno che ha fatto. Quindi, come procediamo?
7: Dovrebbe essere collegato il test Paolo Berlusconi.
5: Quindi per primo test da sentire Paolo Berlusconi, dove abbiamo già disposto che sia sentito a distanza. Vediamo se il collegamento è in atto.
10: Buongiorno, in presenza del dottor Berlusconi c'è anche il difensore, l'avvocato, può rimanere qui? Lo faccio uscire dalla stanza? Ditemi voi.
5: Allora, l'udienza sarebbe pubblica, però il test non può interloquire col difensore, ecco.
10: Okay,
5: quindi,
10: certo.
5: Quindi può essere presente, ma durante la testimonianza deve astenersi assolutamente dal contattare il testimone. Questo, diciamo, per regola processuale. Non so se i pubblici ministeri concordano, il difensore anche. Io l'avvocato non lo vedo, ma me ne dà atto lei.
10: No, sì, assolutamente, è qui.
11: Buongiorno Presidente.
5: Buongiorno, ha capito un po' la disposizione, lei ovviamente può assistere perché comunque si estende la disciplina della pubblicità dell'udienza, però appunto senza interlocuzioni, come dicevo.
11: E... la ringrazio, Presidente, volevo chiedere semplicemente se avete ricevuto la nota che ho inviato.
5: Certo, abbiamo ricevuto e ora ne davo atto.
11: Va bene.
5: Però intanto, come prima cosa, facciamo dare le generalità complete al test, queste sono obbligatorie, e quindi nome, cognome, dove e quando è nato, dove è residente o comunque domiciliato per fini lavorativi. Prego.
6: Paolo Berlusconi, nato il 6 dicembre del 49, abitante in...
5: E do atto di avere ricevuto, come penso anche le altre parti, no, le altre parti no, la procura sì. E il difensore no, che il test ha fatto pervenire una nota nella quale sostanzialmente chiede di avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre in quanto prossimo congiunto di Silvio Berlusconi. Ora, forse la difesa se vuole la mostro. E se volete interloquire sulle modalità.
12: Sì, Presidente, abbiamo anche fatto un breve appunto che depositeremo, ma rapidamente la posizione della Procura è questa. Paolo Berlusconi in quella nota invoca, appunto come lei anticipava, il diritto di avvalersi dell'articolo...
5: Scusate, prego.
12: Sì, dicevo appunto che sostanzialmente Paolo Berlusconi invoca l'articolo 199 sostenendo di avere la facoltà di non rispondere in questo processo. Ora, la nostra riflessione è questa, partiamo dal dato letterale. La norma prevede che i prossimi congiunti dell'imputato non sono obbligati a deporre. Ora è evidente che fra i prossimi congiunti ci stia anche il fratello, è evidente, tutti sanno che Paolo Berlusconi è il fratello di Silvio Berlusconi, ma è altrettanto evidente che in questo processo Silvio Berlusconi non è imputato, ma c'è di più, non è mai stato imputato in questo procedimento. Come il Tribunale sa, è stato indagato nel procedimento originario da cui ha tratto stralcio, per stralcio della posizione di Baiardo, origine questo procedimento per cui fate il dibattimento, e peraltro si tratta di uno stralcio avvenuto per ragioni legate allo stato cautelare di Baiardo, che imponevano una definizione in tempi brevi. Una definizione che ha portato allo stralcio in un momento successivo, addirittura in cui, al momento in cui Berlusconi a sua volta fu stralciato perché è deceduto nel giugno del 2023. Quindi il dato letterale a nostro parere è risolutivo, non c'è nessuna possibilità di invocare questa facoltà di astenersi. Nella memoria sono citati anche alcuni passaggi di giurisprudenza anche risalente, ma per quello che abbiamo potuto constatare, per quanto molto rara sul punto, sempre uniforme, e cioè quella giurisprudenza che riflette sulla ratio di questa disposizione 199, tutti noi sappiamo è appunto il rischio, ma questo lo dice anche Paolo Berlusconi, di esporre un prossimo congiunto a un rischio di pregiudizio per libertà o onore. Ora, la libertà evidente non potrà mai essere più pregiudicata, l'onore si potrebbe dire in astratto, potrebbe essere pregiudicato dalle risposte che io do alle domande dei pubblici ministeri. Ma qui veniamo anche al punto concreto, perché al Tribunale questa riflessione penso serva e penso l'abbia già fatta in origine. Noi non abbiamo capitolato l'oggetto di prova di Paolo Berlusconi in modo generico, abbiamo detto che dovrà essere sentito su circostanze specifiche, e il capitolo di prova su cui è stato richiesto di ammettere l'audizione di Paolo Berlusconi attiene proprio ai rapporti con Baiardo, attiene semmai ai rapporti intercorsi con soggetti terzi, ma sempre in funzione del ruolo che avrebbe avuto l'imputato, ad esempio il rapporto che ha avuto con Cairo. Quel capitolo di prova consente già al Tribunale, e penso lo abbia già fatto nel momento in cui ha ammesso questa testimonianza, e dico di più, penso che anche la difesa abbia fatto questa valutazione implicitamente, perché mai ha avuto nulla da obiettare, non lo ha messo come test diretto, ma ha chiesto il controesame, quindi anche la difesa è interessata a sentire su queste circostanze Paolo Berlusconi. Non c'è nessuna possibilità in astratto di ritenere ad oggi, in questo momento, che le nostre domande siano pregiudizievoli per il rapporto che il testimone ha avuto con il fratello, che non è imputato, non è mai stato imputato in questo procedimento. Semmai, come dire, il governo dell'assunzione, sappiamo bene che nella vostra disponibilità si potrà eventualmente esercitarlo in concreto, ma non in astratto. Per questi motivi noi insistiamo per l'audizione di Paolo Berlusconi proprio su quei passaggi che sono già stati indicati a suo tempo e che penso l'istruttoria nelle ultime udienze abbia dimostrato sia funzionale a ricostruire questi fatti secondo verità. Poi i contenuti delle dichiarazioni saranno quelle che saranno, ma l'interesse è a un'esplorazione totale dei rapporti di verità che ci sono stati fra questi soggetti. Questo è scritto, diciamo, nella memorietta che depositiamo per il verbale, e anche per agevolare, se sì, ce n'è bisogno, per il Tribunale, quello detto sinteticamente.
5: La difesa ha osservazioni da fare su questo punto?
13: Presidente, è evidente che non si tratta di una valutazione di merito, ma una valutazione di diritto. Non sono le domande a essere pregiudizievoli, eventualmente lo possono essere risposte. Si sa, perché ormai è emerso in questo procedimento, che Il procedimento odierno è oggetto di stralcio del procedimento numero 16249, il numero 16249 del 2022, notizia di reato che vedeva indagati proprio Berlusconi, Silvio e Marcello Dell'Utri. Trattasi quindi di procedimento collegato. La stessa contestazione dell'aggravante che viene effettuata nei confronti di Baiardo attiene in sé a una specifica ipotesi riguardante il fratello Silvio e Dell'Utri rispetto ai rapporti con il Graviano. Quindi ritengo che la memoria depositata in realtà vada proprio sul concreto e non ci siano questioni astratte. Là dove si parla dell'onore del fratello e che potrebbe essere in qualche modo anche reso essere pregiudizievole rispetto alle domande che possono essere poste e alle risposte eventualmente potrebbero essere date, è chiaro che l'oggetto è circoscritto, ma quell'oggetto circoscritto ha in sé comunque un fondamento che ben potrebbe essere pregiudizievole rispetto all'onore di Silvio Berlusconi. Io ritengo pertanto che la richiesta debba essere accolta.
5: Ci ritiriamo solo un attimo. Rimanete in aula. E quindi il Tribunale, decidendo in ordine alla richiesta del teste Paolo Berlusconi di astenersi dal deporre quale prossimo congiunto di Silvio Berlusconi, ritenuto che l'articolo 199 prevede la facoltà di astensione da rendere testimonianza dei soli prossimi congiunti dell'imputato e che il prossimo congiunto del teste in questione è stato sì indagato nel procedimento penale dal quale è stata separata la posizione dell'odierno imputato Baiardo Salvatore, ma questa circostanza non ha alcuna rilevanza al fine di riconoscere una facoltà di astensione dal deporre, in quanto Silvio Berlusconi non è stato mai indagato per i reati oggetto di questo processo, che è invece stato indagato per altri reati in relazione ai quali peraltro è intervenuta archiviazione, che sarà di fatto irrevocabile, e che comunque la giurisprudenza neppure riconosce la facoltà di astenersi ai prossimi congiunti dei coimputati nello stesso reato, ma questo diciamo è ad abundantiam, diciamo, il problema è. E pertanto dispone procedersi all'assunzione della testimonianza e il teste deve rendere l'impegno di rito che forse non ha di fronte a sé. Giusto?
11: Sì, giusto.
5: Giusto. E quindi sono io che recito la formula, lei mi dirà che conferma e quindi è consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione e mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. E quindi si impegna.
11: Ne sono consapevole, mi impegno a dire la verità.
5: Bene, e allora comincia l'esame il pubblico ministero.
14: Grazie Presidente. Buongiorno.
11: Buongiorno.
14: Lei ha conosciuto, conosce il signor Salvatore Baiardo?
11: L'ho conosciuto in un'occasione quando è venuto nel mio ufficio.
14: E più o meno sa ricordare l'epoca, l'anno, il periodo dell'anno in cui questo è accaduto?
11: Credo una quindicina d'anni fa, poi l'ho letto sui giornali, ma al momento io non ho ricordo dell'anno esatto.
14: Diciamo, se le dicessi il 2011 comunque le potrebbe sembrare verosimile, probabile, come
11: certo, certamente.
14: Come è stato organizzato l'incontro, o meglio, come ha saputo che c'era questa persona che voleva incontrarla in quella circostanza?
11: Allora, all'uscita di un ristorante sono stato avvisato dai ragazzi della scorta
6: che c'era una persona che aveva delle cose da dire relative a mio fratello. Io normalmente non sono abbastanza restio a ricevere persone che non conosco, a meno che non mi vengano a dire che ci sono delle proposte, interessanti, del tipo immobiliare, editoriale, cioè dei settori dei quali mi sono sempre occupato. In questo caso, avendomi detto che c'era una persona che voleva riferirmi cose relative a mio fratello, ho assentito all'incontro. Dopodiché, in ufficio, se ben ricordo, me l'hanno mostrato dalla finestra, io non conoscevo questa persona e quindi l'ho fatto salire nel mio ufficio.
14: E come è avvenuto? Quindi può raccontare come si è svolto questo incontro? Quindi è entrato nella sua stanza, l'ha fatto salire, l'ha fatto entrare nel suo ufficio, eravate presenti soltanto lei e il signor Baiardo, c'era qualcun altro?
6: Allora, mi sembra di ricordare che fossimo soli e che la persona di scorta era rimasta fuori dal mio ufficio. Il signor Baiardo, che ripeto io non avevo mai incontrato, mi dice che aveva cercato di contattare mio fratello a Palazzo Chigi, ma questo non era stato possibile. E poi che aveva delle cose da dirmi che sarebbero state spiacevoli per mio fratello. A questo punto, già distinto, la persona non mi aveva fatto una buona impressione, ma sapendo che aveva cercato già di parlare con mio fratello e non essendo io, non avendo io il ruolo di segretario di mio fratello, soprattutto per il ruolo che aveva lui in quel momento, cioè di presidente del consiglio, e poi avendomi detto lui che c'erano delle cose che potevano screditare mio fratello, a questo punto ho immediatamente posto fine all'incontro. Gli ho detto che l'incontro era finito, ho invitato ad uscire, ho chiamato la persona di scorta e l'ho fatto accompagnare fuori dal mio ufficio. Perché evidentemente avevo subito, è stata la mia intuizione, che potesse avere delle finalità di richieste di soldi estorsive in qualche modo, per cui siccome non era mia abitudine sottostare a possibili ricatti ho posto fine all'incontro.
14: Scusi se torno su questo, sull'incontro in sé, quindi più o meno quanto è durato?
6: Pochissimi minuti, di questo sono assolutamente certo.
14: E quindi questa persona entra, immagino che comunque si presenti e gli dice il nome e il cognome, dice...
6: Probabilmente mi ha detto nome e cognome, ma tanto è vero che quando io ho riferito all'avvocato Niccolò Ghedini di questo incontro, gli devo avere sicuramente riferito anche il nome che mi aveva dato, dopodiché io ho cancellato questo avvenimento. Tengo a sottolineare questo. Anche quando l'avvocato Ghedini mi ha telefonato in seguito probabilmente ad un'inchiesta di un quotidiano italiano relativamente al discorso «Ma tu conosci tale Baiardo?», io che mi avrebbe incontrato nella giornata di San Valentino, che era una domenica, al di fuori di un ristorante di via Santa Maria Segreta, io gli ho risposto con assoluta certezza, impossibile, perché di domenica, San Valentino, ristorante in Santa Maria Segreta, io credo di non esserci mai stato, o se ci sono stato magari una volta sola, perché vicino andavo in via Cantù al ristorante Sofia Loren, quindi sono stato assolutamente sicuro nel dirgli guarda io questa persona non lo conosco, e ovviamente la sincerità di questo mio comportamento è comprovata dal fatto che, sapendo io che c'erano comunque le mie scorte che riferiscono ovviamente i fatti strani all'ufficio, chiaramente avrei potuto essere contraddetto in qualsiasi momento. Quindi questa è la realtà dei fatti.
14: Sì, no, dicevo, quindi questa persona entra, si presenta e le racconta chi è la sua storia personale
6: No, mi dice solo il suo nome, mi dice che aveva cose negative sul conto di mio fratello e che aveva cercato di contattarlo. Non c'è stata nessun'altra informazione, non mi ha detto nessun'altra cosa. Questo
14: quindi
6: mi è bastato
14: per porti. Da chi l'avrebbe sapute queste cose, se erano cose che sapeva direttamente lui?
6: Assolutamente no.
14: Quindi lei fa uscire questa persona e che cosa succede? Fa uscire quindi Baiardo dalla stanza?
6: L'ho fatto accompagnare, ho chiamato l'uomo della scorta, gli ho detto accompagna questo signore fuori dall'ufficio per cortesia e il discorso è finito lì. Ho chiamato, come le ho detto, l'avvocato Ghedini perché mi sembrava opportuno avvertirlo e poi questo episodio per me è risultato assolutamente irrilevante e me ne ero assolutamente persino scordato. Comunque non mi sono scordato l'episodio, ma mi sono scordato assolutamente il nome del signor Baiardo.
14: Ma il personale di scorta le chiese se era il caso di fare una relazione di servizio, di aumentare i servizi di sicurezza per effetto di questo comportamento di
6: questo personaggio? Ma non mi sembra il caso, non mi sembra il caso che questo avvenimento potesse provocare una reazione diversa.
14: Ma le chiedo se la scorta, visto quello che lei aveva detto, le chiese se ritiene opportuno.
6: Sì, probabilmente, come sono sempre molto attenti e premurosi nell'espletamento del loro lavoro, probabilmente mi avrà richiesto qualche cosa, ma io ho detto assolutamente che non ce n'era motivo, come in effetti non c'era motivo.
14: E lei non fece comunque una denuncia per questo atteggiamento, lei ha parlato prima di estorsione per questa richiesta?
6: Assolutamente no.
14: Ma
6: non mi è sembrato assolutamente il caso.
14: Durante il vostro incontro, Baiardo le ha soltanto parlato o le ha anche mostrato dei documenti, delle foto, qualcosa?
6: Assolutamente no. Gli ho detto, l'incontro è avvenuto in questo semplice modo. Sono Baiardo, ho delle informazioni su mio fratello, prima mi ha detto ho cercato di contattare il suo fratello a Palazzo Chigi, ho delle informazioni che possono spiacere a suo fratello, che mi è bastato per inquadrare subito il personaggio. Magari è un'intuizione sbagliata, non me le voglia il signor Baiardo, ma io in quel momento ho messo fine all'incontro.
14: Successivamente ha preso qualche informazione su chi fosse questo Baiardo per capire come mai questa persona si fosse presentata?
6: Assolutamente no. Assolutamente no. Io devo ribadire che avevo un'attività distinta da quella del gruppo di mio fratello, mi occupavo di immobiliare e di editoria e quindi non avevo proprio nessuna, stante il fatto di un grande affetto nei suoi confronti, nei confronti di Silvio, non avevo nessun legame, diciamo, di lavoro e quindi, diciamo, ero preso dalla mia attività.
14: Lei poi parlò con suo fratello comunque di questo episodio?
6: No, di questo episodio no, non mi sembrava rilevante. Una volta detto, riferito la cosa a Niccolò Ghedini, per me il discorso era assolutamente chiuso.
14: No, visto che appunto c'era comunque una persona che poteva anche soltanto diffamare o riferire fatti non veri, potenzialmente pregiudizievoli, nessun accertamento non mise in allarme suo fatello né fece fare gli accertamenti su questo personaggio per capire un po' meglio chi fosse, cosa ci potesse essere intorno a lui.
6: Ho ritenuto che il mio compito si esaurisse nel riferire puntualmente all'avvocato Ghedini dell'incontro, dopodiché sinceramente non mi sembrava rilevante, sapendo la correttezza in tutti i campi di mio fratello.
12: Buongiorno dottor Berlusconi, volevo farle altre domande, sempre con riferimento alla vicenda che l'ha messa in contatto anche indirettamente con Baiardo. Lei ha mai avuto diciamo occasione di vedere trasmissioni in cui Baiardo è apparso, in particolare trasmissioni condotte dal giornalista Massimo Giletti?
6: Sì, in una o due occasioni certamente.
12: E, si ricorda il periodo di queste trasmissioni?
6: No, penso sarà stato un anno o due anni fa.
12: Ecco, per aiutare diciamo un po' la sua memoria, sì, noi abbiamo in questo processo trattato nel dettaglio queste trasmissioni che vanno fra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, un periodo che le sembra coerente con il suo ricordo?
6: Compatibile, certo.
12: In particolare che cosa ricorda di queste trasmissioni?
6: Mi ricordo che erano tutte trasmissioni in cui, indipendentemente dalle problematiche relative al signor Baiardo, dalle sue vicende, dalle sue affermazioni, c'era un atteggiamento, direi della trasmissione, in cui si tirava in ballo questa assurda proiezione di un coinvolgimento di mio fratello in situazioni veramente infamanti, assurde, quali sono state le stragi, diciamo, degli anni brutti, diciamo, di Capaci, eccetera. Quindi questo atteggiamento da editore ha provocato in me un moto di ribellione, per cui forse il giorno dopo non mi sono trattenuto dal telefonare a Urbano Cairo, editore della trasmissione condotta dal signor Giletti sulla 7, e gli ho mandato un messaggio semplicissimo: vergognati. Dopodiché lui mi ha telefonato, mi ha detto: perché Paolo mi dici così? Io gli ho spiegato il motivo, che non era assolutamente relativo al fatto del signor Baiardo, dell'incontro che io, ripeto, avevo dimenticato perché era assolutamente irrilevante per me e che ho dovuto ricordare, cioè l'episodio lo ricordavo, non ricordavo che si trattasse di questo signore. E gli ho spiegato che mi sembrava assolutamente vergognoso, lui che conosceva, era amico, ma soprattutto conosceva l'origine del lavoro, delle fortune e la qualità morale di mio fratello, che consentisse una trasmissione del genere. Quindi questo è stato il mio sfogo. Lui si è giustificato dicendo che non era responsabile dei contenuti della trasmissione, questo lo capisco, è corretto, però se io avessi avuto al giornale, di cui ero editore, un accanimento nei confronti di certe situazioni che ritenevo assolutamente fuorvianti, avrei parlato con il mio giornalista dicendogli: stai, approfondisci il tema nella tua completa discrezionalità e libertà, però approfondiscilo perché potrebbero esserci degli errori di valutazione.
12: Ecco, quindi lei ha spiegato tutte queste cose a Cairo, glielo ha detto il motivo per cui aveva in questo momento di rabbia, non lo so, di ira, quello come lei ritiene, deciso di mandare il messaggio vergognati. Nel corso della telefonata lei si spiega con Cairo?
6: Gli ho detto quello, cioè le motivazioni sono quelle che le ho appena detto.
12: Sì.
6: Mi sembrava che fosse una trasmissione assolutamente accusatoria su dati di fatto assolutamente inesistenti e infamanti.
12: No, glielo
6: pensare
12: chiedo,
6: solo.
12: Glielo chiedo. Prego. Dottore, perché Cairo, come dire, la scorsa settimana ha dato atto di questo contatto, ma ha dato una spiegazione leggermente diversa, dicendo che lui, quando ricevette questo messaggio, la chiamò e non le dette neanche l'occasione di parlare, le spiegò in chiaro che lui era un editore che lasciava liberi i suoi giornalisti.
6: Certo, io confermo che questa è stata
12: però
6: la
12: lei
6: sua...
12: C'ha detto
6: io gli ho detto... Scusi, non credo che le due affermazioni siano contraddittorie. Lui si è giustificato dicendomi, guarda che io i miei giornalisti li lascio ovviamente liberi di condurre come vogliono la trasmissione, e però ha chiesto a me la motivazione della mia affermazione vergognati, ovviamente. E io gli ho detto, guarda che è una trasmissione che sta attaccando su una situazione assolutamente inesistente mio fratello. Da qui la mia affermazione vergognati.
12: Ho capito. Lei per caso conosce il direttore Andrea Salerno? È il direttore della SET?
6: No, non mi risulta, non credo. Anzi,
12: non lo conosco. Lei quando decide di fare questa telefonata, mandare il messaggio, ha detto io rimango infastidito da trasmissioni che coinvolgono ancora mio fratello, infatti che ritengo non corretti, infamanti. Ma il riferimento invece a Baiardo in qualche modo la fa altrettanto irritare oppure no?
6: No, allora io ripeto, non ho telefonato a Urbano, gli ho solo mandato il messaggio e la mia indignazione era relativa al senso della trasmissione, assolutamente non riferita al signor Baiardo, che dovrà rispondere, dovrà difendersi delle cose che ha fatto o che non ha fatto, ma era il senso di questa trasmissione, come è il senso di tutti quei processi che hanno visto mio fratello indagato e poi finalmente archiviato su una situazione assolutamente assurda che tutti gli italiani non riescono nemmeno a concepire, avendo conosciuto mio fratello in tutte le sue manifestazioni di imprenditore e soprattutto di politico.
12: Lei aveva visto aveva mai avuto occasione di vedere altre trasmissioni che si occupavano però di questi temi? Ce ne sono state tante altre, anche di altri giornalisti che hanno trattato questi temi, facendo cronaca, cercando di raccontare
6: può essere,
12: quello che succedeva.
6: Può essere, solitamente non le seguo, perché essendo io molto legato a mio fratello e ho un rapporto molto, molto, molto vicino, insomma, tutto ciò che riguarda mio fratello e che so per conoscenza diretta essere assolutamente ingiusto e falso e calunnatorio nei suoi confronti, mi bolle, mi fa indignare, e quindi diciamo non ho la passione di vedere trasmissioni di questo tipo. Casualmente ci posso essere capitato e probabilmente magari le ho seguite per qualche minuto.
12: Le è mai capitato di lamentare la stessa, diciamo, non condivisione del modo di trattare questo argomento con altre testate, con altri giornalisti, con altri editori?
6: No. È stata un'occasione unica, proprio perché ho un rapporto anche di amicizia con Urbano, e mi sembrava assolutamente assurdo che proprio in una sua trasmissione si desse seguito a delle illazioni senza alcun fondamento e, ripeto, assolutamente infamanti, come si è dimostrato poi nell'archiviazione che ha avuto mio fratello.
12: Senta, dottore, un altro chiarimento. Lei ha detto, se io da editore vedessi un atteggiamento che non condivido da parte di un mio giornalista o un conduttore, pur rispettando la sua libertà, cercherei di comprendere, di chiedere approfondimenti se i temi che tratta non le sembrassero congrui. Ci fu in quell'occasione, vista anche la sua conoscenza con Cairo, il tentativo, diciamo, di organizzare un incontro, un avvicinamento con Massimo Giletti, che comunque non era un giornalista all'epoca privo di esperienza, forse anche incapace di comprendere messaggi che potevano sollecitare la sua attenzione professionale?
6: Assolutamente no, non ho mai avuto nemmeno quest'idea. A me è bastato, ed è stato un moto distinto, mandare quel messaggio a Urbano, e se tornassi indietro lo rifarei.
12: Ho capito. Urbano Cairo le ha poi più riparlato di questa vicenda, visto che la trasmissione fu chiusa neppure 2 mesi dopo questo messaggio che gli inviò?
6: Non ho più avuto modo di parlare con Urbano né di questo argomento né di altri argomenti.
12: Ma neanche per curiosità, visto che c'era stato questo precedente, lei non gli ha mai chiesto nulla sul punto?
6: No, assolutamente no. Io ormai ho l'abitudine di non dire più bugie, solo bugie bianche, per il semplice motivo che poi non me ne ricordo, però su questi fatti sono assolutamente certo e convinto.
12: Ho capito. L'ultima considerazione, l'ultima domanda. Lei ha detto rispetto all'episodio del 2011, all'incontro con Baiardo, che durò veramente poche battute, lo potrebbe stimare in minuti?
6: Guardi, per il mio ricordo è durato 2-3 minuti, non so se gli ho offerto un caffè come mia abitudine, un bicchiere d'acqua, ma poi sono bastate proprio queste due informazioni. Ho cercato di contattare suo fratello, ho delle cose negative su di lui. Arrivederci e grazie, questa è stata la mia risposta.
12: Neanche quali cose negative, scusi?
6: Assolutamente no.
12: E si è tenuto questo dubbio condividendolo solo con Ghedini?
6: Ma nessun dubbio, io so benissimo come si comportava mio fratello, quindi non avevo nessun dubbio. Sono abbastanza pratico a volte di certe persone che arrivano e chiedono soldi sulla base di cose che non sono mai sottostato a dei ricatti, non dico che questo fosse un ricatto.
12: Ma mi scusi, poteva essere anche un qualcosa che serviva a suo fratello, a tutelare la figura di suo fratello? Dire cose negative su suo fratello non ha un'accezione così univoca come lei dice di aver inteso.
6: Che potevano screditarlo. Poi guardi, io mi fido molto del mio istinto. Mi spiace per il signor Baiardo, che è una persona rispettabilissima, ma non c'è stato un immediato feeling tra di noi, e quindi io, dopo le sue parole, ho deciso e mi sono comportato di conseguenza di farlo accompagnare fuori dal mio ufficio.
12: Appuntò il nome, dottore?
6: No, assolutamente no. Tanto è vero, ripeto, quando Niccolò Ghedini mi ha detto: ma tu conosci questo signor Baiardo che ti dice che ti ha incontrato nel tuo ufficio un giorno di San Valentino, che era domenica? Io gli ho detto: tu sei matto. Non l'ho mai conosciuto. Quindi che sono seguito dalla scorta, lei si figuri se io avrei mentito sapendo che potrei essere stato smentito a mia volta dagli uomini di scorta.
12: Sostanzialmente le fece venire in mente che non era lui perché parlò di domenica. Lei all'ufficio ci andava la domenica?
6: Mai andato di domenica, ma poi io ho dimenticato questo signore, come ci sono stati tanti altri casi, non tanti, alcuni casi in cui sono venute delle persone a raccontarmi delle cose che io poi ho messo alla porta perché non mi interessava proseguire nei discorsi.
12: L'ultima domanda: quando dice a Ghedini, siccome non dà peso alla richiesta della sua scorta di fare una notazione di servizio su questa vicenda, quando condivide con l'avvocato Ghedini questa vicenda, dandogli il nome, se ho compreso bene, no, di Salvatore Baiardo, Ghedini le disse poi chi era Salvatore Baiardo, se aveva fatto delle verifiche?
6: No, ma lui non conosceva Baiardo, quindi non mi ha detto assolutamente niente, e poi non ne abbiamo più parlato, se non quando adesso è venuta fuori questa storia dell'arresto di Baiardo, e quindi questa vicenda è emersa alle cronache.
12: Va bene, grazie. Non altre domande?
6: Grazie.
15: Nessuna domanda?
5: Qualcuno della scorta l'avvisò che questo signore vantava, tra virgolette, precedenti penali significativi?
6: No, assolutamente.
5: Né questo signore glielo disse durante questo incontro?
6: Assolutamente no.
5: Allora, non abbiamo altre domande da porle, la ringraziamo e chiudiamo il collegamento. L'ufficiale di PG che assiste alla testimonianza dovrebbe mandare un verbale sintetico di quello che è avvenuto, semplicemente proprio come dati oggettivi, alla nostra cancelleria con cui avete già insomma, contatti. E vi ringraziamo anche per la collaborazione. Buona giornata.
10: Grazie, buona giornata.

0: Al comune di Omegna sono stata assunta nel 1979 e ho lavorato fino al 2000.
1: Un pochino più vicino al microfono,
0: scusi.
1: Perché se no non viene.
0: Ho lavorato al comune di Omegna dal 1979 fino al 2000, poi abbiamo provato a vedere se potevamo far funzionare un'attività nostra e con un socio, abbiamo un fruttivendolo di Borgo Manero, abbiamo avviato un'agenzia di viaggi che poi.
1: Abbiamo vuol dire insieme al suo marito?
0: No, no, no, mio marito non c'entra, è questo socio, solo che poi nel 2005 l'ho chiusa perché praticamente le compagnie aeree non ci davano più commissioni, la IATA chiedeva delle fideiussioni personali,
1: Vabbè,
0: l'abbiamo
1: va bene.
0: chiusa. Dopodiché ho lavorato come impiegata per la
2: Signor
0: Sagittario.
2: Presidente, mi scusi, Baiardo, non
1: Sì.
2: si riesce a sentire.
1: Tra l'altro il mio video si è bloccato. Allora, lei signora può avvicinarsi proprio il microfono invece di stare lei comoda, ecco. Ma sentite poco o non sentite niente? Mi sa che non sentono niente.
2: Adesso sì, adesso sì.
1: Ora ci sentite? Molto
2: Sì,
1: a.
2: grazie.
1: Bene, spero anche la testa, ora proviamo ad andare avanti, magari avvisateci
0: Dicevo,
1: se non si
0: e poi dicevo,
1: reazione.
0: e poi dopo sono stata assunta dalla Sagittario Distribuzioni, che era un tour operator, e ho lavorato con loro fino al 2010, praticamente
3: Invece, per
0: 11.
3: quanto riguarda il periodo di lavoro presso il comune di Omegna, in quali uffici ha lavorato?
0: Allora, sono stata assunta nel 1979 con un concorso come vigile urbano. Poi ho fatto il concorso interno e sono stata prima al centro, adesso l'ordine, comunque prima al centro sportivo, poi sono stata sicuramente in ragioneria, all'ufficio personale e poi ho fatto la segreteria del sindaco. Dopo hanno aperto il nuovo ufficio che era il Cilo, praticamente promuoveva, diciamo così, i tutor delle scuole, eccetera, eccetera, e sono andata a lavorare per loro.
3: All'ufficio anagrafe ha mai lavorato?
0: Mai lavorato all'ufficio anagrafe.
3: Lei ha conosciuto il signor Salvatore Baiardo? E se sì, com'è nata questa conoscenza e che tipo di rapporto ha avuto con questa persona?
0: Certo,
3: Lei, suo marito, la sua famiglia?
0: l'ho conosciuto sicuramente. Lui aveva una gelateria e un bar a Omegna, era bravissimo a fare il gelato e noi avevamo il bambino piccolo, quindi andavamo in gelateria a mangiare il gelato come tantissime altre persone di Omegna perché lui era veramente bravo. Abbiamo fatto amicizia, tra l'altro la moglie è una ragazza con la quale abbiamo sempre riso e scherzato.
3: La
0: Loro
3: moglie e il
0: avevano
3: nome?
0: in questo momento il cognome di lei non mi viene, comunque
3: Essere Geroldi?
0: bravissimo, Anna Geroldi. Una ragazza con cui abbiamo fatto amicizia, loro avevano una bimba, Fulvia, appena più grande del nostro, e quindi poi Omegna è una cittadina piccolissima, quindi ci trovavamo tutti lì in gelateria, non ultimo per il fatto che veramente faceva un gelato strepitoso e in quei momenti poi non c'erano neanche tantissime gelaterie. Questo era il motivo per cui ci trovavamo lì. Poi, come tanti altri ragazzi, perché allora eravamo poco più che trentenni o trentenni, abbiamo fatto amicizia, c'erano altre persone. E da lì è nato tutto, ma niente di più.
3: Sì, e quindi questa amicizia significa che vi frequentavate a prescindere dalla gelateria, quindi a un certo punto.
0: Certo, ma ripeto, c'era tutta una compagnia, quindi andavamo a mangiare la pizza insieme, abbiamo fatto veramente tante cose insieme.
3: Ecco, avete fatto anche delle vacanze assieme.
0: Certo, abbiamo fatto anche delle vacanze insieme.
3: Ricorda in che periodo e i luoghi dove siete stati?
0: Allora, gli anni particolari non me li ricordo sinceramente, so che avevamo il bambino piccolissimo e un anno siamo andati in vacanza a Vieste, che c'era anche la nipote di mio marito, tra l'altro. Poi un anno invece noi siamo andati con il comandante dei vigili Borghesi Amedeo in Sicilia perché lui aveva trovato una pensioncina che poteva andare bene per le nostre risorse, perché noi eravamo persone che vivevamo di stipendi e siamo andati lì. L'anno dopo, ripeto, poi quell'anno lì l'abbiamo fatta in macchina andare e tornare ed è stata una grandissima sfacchinata. L'anno dopo invece, Salvatore e Anna hanno detto, vabbè, veniamo anche noi. E siamo ritornati nella stessa pensioncina, che se non mi ricordo male si chiamava Paguro, siamo ritornati nella stessa pensioncina, i bambini erano felici perché avevano la stanza insieme, eccetera, e questo è

0: quanto.
1: E la pensioncina dove era? Era in Sicilia, ma dove?
0: Siculiana Marina, direttamente sul mare, proprio una pensioncina a livello familiare. Le ripeto, noi l'aveva consigliato il comandante dei vigili perché lui c'era stato e c'eravamo stati anche noi quell'anno quando c'erano loro, perché aveva un buon prezzo e c'era un ottimo trattamento.
1: Ma ha detto un anno andate soltanto lei e suo marito?
0: Sì, e giù troviamo il signor Borghesi Amedeo e sua moglie, che ci avevano detto appunto che c'era questa pensioncina, e invece l'anno dopo si aggregano anche loro.
1: Ecco, lei fu sentita il 28 gennaio 97.
0: Sì.
1: Quindi diversi anni fa. E in quell'occasione lei ha riferito che appunto siete andati nell'Agrigentino, in una località che si chiama Siculiana, per 2 anni di fila.
0: Sì.
1: E il primo anno, dice, unitamente a Beato Salvatore.
0: No, allora è un quiproquo. Il primo anno siamo andati assolutamente quando c'era il signor Borghesi Amedeo, e l'anno dopo che è venuto lui.
1: E questi 2 anni quali sono? Perché parlo di 2 anni di fila, ma non mi ha detto l'epoca.
0: Onestamente non ce l'ho. Potrebbe essere il 90-91? Ma non le posso, non me lo ricordo, sinceramente l'anno preciso non me lo ricordo come particolare.
1: E nemmeno facendo riferimento a vicende che hanno colpito il nostro paese, quindi le stragi, li colloca prima o dopo le stragi? Questi...
0: Assolutamente prima. Le ripeto, potrebbe essere il 90-91.
2: Quando la prima volta o anche la seconda è prima delle stragi?
0: Assolutamente sempre prima. Potremmo essere andati nel 90 la prima volta, nel 91 la seconda, o nel 91 la prima e nel 92 la seconda, però sinceramente questo proprio come dato temporale non glielo so dire.
1: Tramite Salvatore Baiardo lei ha conosciuto dei suoi familiari, dei suoi parenti?
0: Sì, io ho conosciuto suo cugino.
1: Il nome?
0: Lupo Cesare. Ho conosciuto Lupo Cesare perché veniva a trovarlo, quindi l'ho visto in gelateria e l'ho visto anche a casa del Baiardo. Ci siamo trovati una volta, ad esempio, che faceva la grigliata e lui stava facendo le salsicce.
1: Prima di arrivare a questo momento la grigliata, quindi l'ha conosciuto, ha detto, a sua omegna in gelateria?
0: Sì.
1: Gli ha detto il Baiardo, gliel'ha presentato, gli ha detto che attività lavorativa faceva?
0: Quello che a noi aveva detto è che faceva l'imprenditore edile.
1: E questa conoscenza avviene quando ancora non vi frequentate o quando già incominciate a fare questi viaggi assieme?
0: No, cioè,
1: se
0: io ho visto suo cugino è perché avevamo già un'amicizia.
1: Avete già un'amicizia.
0: Certo.
1: Oltre che sua omegna, lo ha incontrato anche in Sicilia?
0: Sì, assolutamente sì. Credo fosse una domenica, adesso ti ripeto, e ci hanno invitato a mangiare a Mazara del Vallo. Quindi...
1: Ecco, aspetti, a Mazara del Vallo o a Campobello di Mazara? Perché lì quando fu
0: adesso
1: sentita...
0: Adesso glielo stavo dicendo. Allora, ci hanno invitato ad andare a Mazara del Vallo. Poi ci hanno detto che saremmo andati...
1: Ci hanno chi?
0: Salvatore Baiardo, la moglie. Ci hanno detto andiamo a mangiare...
1: Lei e suo marito?
0: A me, mio marito e mio bambino. Ci hanno detto andiamo a mangiare a Mazara del Vallo. Quando siamo arrivati a Mazara del Vallo, dove tra l'altro noi l'anno prima eravamo andati a trovare anche un conoscente, perché a Mazara del Vallo stava Cecere, che era un messo comunale, e quindi la moglie ci aveva invitato a mangiare i stessi piedi pieni, insomma. Comunque, ci ha detto andiamo a mangiare a Mazara, poi ha detto il ristorantino lo troviamo a Campobello di Mazara. Siamo andati in questo ristorantino, abbiamo mangiato, tra l'altro in questo ristorante abbiamo anche, adesso la cosa forse non serve a niente, però abbiamo riso un po' perché la cameriera quando è arrivato col vassoio di pasta l'ha rovesciato sul tavolo e quindi lì c'è stata un po' una cosa ridicola. Poi, finito il pranzo, siamo andati a casa sua.
1: A casa sua di?
0: Di Cesare Lupo, così lui ci aveva detto che era casa sua.
1: Quindi, aspetti, quando questo è l'anno in cui sta in Sicilia lei, suo marito e anche Baiardo e la moglie.
0: Certo, certo. E chi abbiamo preso quella volta? Ci siamo imbarcati perché siccome l'anno prima avevamo fatto tutta la strada ed era lunghissima, era stata faticosa, avevamo preso il traghetto a Napoli, siamo scesi a Palermo e quindi quella mattina poi suo cugino ci ha invitati a fare colazione in un bar a Palermo.
1: Quindi Cesare Lupo,
0: sì,
1: lo trovate a Palermo quando voi sbarcate?
0: Sì. Però noi avevamo le nostre macchine,
1: sì,
0: poi
1: sì,
0: ci ha invitati a fare colazione in un bar, poi, e noi siamo poi andati
1: a Siculiana.
0: A Siculiana, fantastico.
1: Durante questo periodo, Baiardo vi invita a pranzo, prima a Mazzara,
0: usciti,
1: e poi vi dice a Campobelli Mazzara.
0: Sì, che per noi era ininfluente, perché, ripeto, dopo il pranzo ci ha detto che andavamo a casa sua e siamo andati a Campobello di Mazzara, c'era questo lungomare, mi ricordo, una stradina laterale che saliva e c'era questa casetta, molto, proprio quelle casette da mare, molto semplice, molto campagnola, e siamo stati lì con i bambini il pomeriggio. Poi a un certo punto hanno detto andiamo a fare un bagno al mare, siamo andati a fare un bagno al mare con i bambini e poi noi abbiamo preso e siamo tutti tornati in albergo.
1: Durante questo periodo di vacanze in Sicilia avete più incontrato Cesare Lupo?
0: No.
1: Baiardo, invece, che le sappia, ha avuto altri contatti?
0: Allora, che io sappia personalmente, che l'abbia visto, no. Che lui abbia detto che andava a trovare suo cugino, sì.
1: Oltre a Cesare Lupo, questo cugino del Baiardo, il Baiardo le ha presentato altre persone, suoi amici, suoi parenti, a Omegna?
0: Allora, a Omegna no. L'uniche persone che mi sono state presentate a casa del signor Baiardo una mattina di dicembre, che ero passata per fare un saluto, erano quattro persone veramente, che erano seduti a tavola in cucina e stavano bevendo il caffè. Piacere, piacere, piacere, mi hanno presentato.
1: Ma questo sta avvenendo dove? Questa situazione? Questo, dove avviene questa cosa?
0: A casa del signor Baiardo.
1: Che?
0: A Crusinallo, era una villa villettina che aveva in affitto, un appartamento che aveva in affitto a Crusinallo. Dove viveva naturalmente con la moglie.
1: E in che periodo abbiamo detto che avviene questo?
0: Prima di Natale, del prima del Natale del 93, potrebbe essere.
1: Lei,
0: comunque, sono arrivata...
1: Quando è stata sentita gennaio 97, parla del Natale 92, poi successivamente parla del 93.
0: Guardi, mi creda, dopo 30 anni ricordarmi le date è veramente una cosa complicata. Posso ricordare più altri particolari, ma le date veramente sono un pochino più difficili.
1: Era sicuramente il prenatalizio, questo è
0: era un po' prima di Natale, perché so che era inverno, questo sì, però mi creda, la data proprio...
1: Ma lei era andata a casa del Baiardo per una qualche ragione?
0: Sì, ero andata per fare gli auguri di Natale, forse a portare un pensiero per le bambine.
1: Quindi il riferimento a Natale è perché ricorda il fatto di aver presentato tutti i regali.
0: È certo.
1: Quindi il periodo è sicuramente quello natalizio.
0: Esatto, assolutamente sì. E mi sono in cucina, c'erano seduti a tavola in cucina quattro persone, due uomini e due donne, che mi sono state presentate. Mi hanno presentato un signore che si chiamava Filippo, un signore che si chiamava Giuseppe e due donne. Sinceramente delle due donne, mi ricordo la donna rossiccia di capelli che mi è stata presentata con un nome che ho musicalmente nelle orecchie come Viviana, Flaviana, Tatiana, una cosa così, sinceramente però non me lo ricordo. E invece la signora Mora, della ragazza Mora, non mi ricordo assolutamente il nome, proprio lei. Invece la signora con i capelli rossi mi ricordo musicalmente un nome simile, ma niente di più.
1: Quando lei fu sentita il 28 gennaio 97, parla di Viviana.
0: Le ripeto, Viviana, cioè dopo 30 anni le ripeto, musicalmente
2: non
0: ho Viviana.
2: No.
0: Potrebbe essere Viviana, Flaviana, Viviana. Musicalmente ho questo nome, la certezza assoluta però non ce l'ho. Mi ricordo questa in particolare, che è una signora con i capelli biondo rossicci, una ragazza, perché signora.
1: E vengono presentati come?
0: Mi sono stati presentati come?
1: Sì, ma che rapporti aveva Bayardo con queste persone?
0: Allora, forse uno era stata fidanzata e l'altra era moglie.
1: No, ma rispetto a Bayardo, Cesare Lupo glielo presenta come suo cugino.
0: Sì, no, non mi dice niente. Non mi ha detto sono miei parenti, sono miei. No, me li ha presentati perché erano lì seduti al tavolo, ma non mi ha detto è mio cugino, mio parente, niente. Mi ha presentato con i nomi.
2: Lei non li aveva mai visti prima?
0: Mai visti prima.
1: Queste persone parlavano con accento del nord, con accento meridionale?
0: Per quel poco che ci siamo detti, piacere, piacere.
1: Non ha fatto.
0: No, però posso presumere, sapendo oggi chi sono, che possano avere avuto un accento. Però in quel momento, sinceramente, non è stata una delle cose alle quali ho fatto più caso.
1: E il suo arrivo dal Bayardo quel giorno è stato casuale?
0: Sì, è stato casuale.
1: Non era preciso?
0: No, no, no, assolutamente. No, sono capitata per caso.
1: Queste persone poi le ha conosciute, riconosciute in un secondo momento? E
0: certo.
1: Quando e perché? Come è avvenuto questo?
0: Le ho riconosciute in un secondo momento perché ho visto un telegiornale, e siccome sono abbastanza, o ero abbastanza fisionomista, mi è venuto un infarto, perché ho riconosciuto le due persone che avevo visto dal signor, a casa del signor Bayardo.
1: Le due persone, intendi dire i due uomini?
0: I due uomini, sì. I due uomini. Quindi quando mio marito è arrivato a casa gli ho detto, ma io queste persone le ho viste, e le ho viste.
1: Ma c'era un particolare che l'ha colpita nel riconoscere queste persone in relazione ai nomi che le
0: sì, certo.
1: Che
0: perché quando, perché io mi ricordavo che quando mi sono stati presentati, mi sono stati presentati con i nomi inversi, cioè il signore che io ricordavo si chiamasse Giuseppe invece si chiamava Filippo, e così al telegiornale il signore che mi era stato presentato come Filippo invece si chiamava Giuseppe.
1: Il cognome di queste persone?
0: Quando mi sono stati presentati a me non è stato detto. Quando li ho visti in televisione invece sì, perché li ho visti come il signore Graviano. E mi creda.
1: Ecco, ma lei ricorda di averli visti al telegiornale o sul giornale?
0: No, li ho visti al telegiornale. Ero a casa quando li ho visti al telegiornale.
1: E quando fu sentita nel gennaio 97 fa riferimento alle foto viste pubblicate sui giornali.
0: Le avrò viste anche sul giornale, certamente in quel periodo c'erano dovunque.
1: In relazione a questi due uomini e ai fratelli Graviano, a questo punto
0: sì,
1: che sa dopo essere i fratelli Graviano, non nel momento in cui li vede in casa del Bayardo. Lei non li ha mai visti in precedenza quando è stata in Sicilia?
0: Mai.
1: Ha avuto notizie da Bayardo o dalla moglie su queste persone prima di sapere chi fossero, cioè sul tipo di vita che conducevano, se facevano dei viaggi, se sono stati in giro?
0: Io di queste persone non avevo mai sentito parlare prima. L'unica persona di cui sentivo parlare, perché era suo cugino Cesare Lupo.
1: La moglie di Bayardo, sì, la signora Anna Geroldi,
0: sì,
1: non le ha mai fatto riferimento a questi due uomini, alla mamma di questi uomini in relazione a?
0: Assolutamente no. So che loro ogni tanto andavano a Palermo, dove una città.
1: Loro intende dire?
0: Bayardo e la moglie mi raccontavano, io non ero mai stata, per esempio, mi parlavano della vucciria, di cose così, però io sinceramente non.
1: Lei per me era. Non ricorda di aver visto degli oggetti preziosi in casa del Bayardo che sarebbero stati regalati?
0: No. Che non, soprattutto non oggetti che mi abbiano detto mi hanno regalato queste persone.
1: Lei quando fu sentita il 28 gennaio 97,
0: sì,
1: facendo dopo dice coloro che ho saputo essere fratelli Graviano, pur non avendoli personalmente rivisti, ho avuto notizia di queste persone direttamente da Geroldiana, che mi raccontò più volte di aver ricevuto regali, che peraltro ho avuto modo io stesso di vedere, dai nominati Giuseppe e Filippo, nonché dalla madre di costoro.
0: Io non mi ricordo una cosa del genere, sinceramente.
1: E aggiunge: ricordo con precisione una catena d'oro con pietre dure colorate, che la Geroldi mi disse di aver ricevuto dalla madre di Giuseppe e di Filippo quale tangibile ringraziamento per l'ospitalità fornita ai suoi figli.
0: No.
2: Ora non se lo ricorda.
0: No, no, assolutamente.
2: Mm. È vero, questo... sono passati 30 anni, ma...
0: No, no.
2: Però, se è scritta verbale...
0: Però io non me lo ricordo assolutamente, io non ho mai fatto una cosa, non ho mai detto una cosa del genere.
1: Non l'ha mai detta? Detta. O non lo ricorda? Perché...
0: Allora, non ricordo, però...
1: E questo è un verbale del dottor Chelazzi del 28/97.
2: Quindi l'oggetto erano questi regali?
1: Una catena d'oro con pietre preziose. E poi fa riferimento anche... Analogamente ricordo con certezza, risulta qui a verbale, una scultura in cristallo pregiato effigiante un veliero contenuto in una teca di vetro con fondo in legno. Tale scultura pregiata era stata regalata ai Bayard dagli stessi Filippo e Giuseppe. Mi ricordo ancora regali che i due fecero alla figlia maggiore di Bayard, Salvatore, segnatamente un costoso gioco elettronico e una camicia Armani acquistata in Milano.
0: Guardi, sinceramente tutti questi particolari non ricordo. Il veliero potrei anche pensare di averlo visto perché lei faceva collezioni di Swarovski, però sinceramente non mi ricordo il resto, ma proprio non me lo ricordo.
1: Ricorda di... perché altre occasioni in cui le fu detto che i due... fratelli Graviano avevano una disponibilità economica consistente, facendo riferimento a acquisti di oggetti di un certo tipo.
0: Allora, credo, ribadisco, la memoria veramente dopo 30 anni è molto labile, credo di aver sentito dire che, e penso che fossero loro a questo punto, che avevano comprato un anello di un certo tipo in una gioielleria a Milano.
1: Sì.
0: Ma ribadisco, veramente, sono passati più di 30 anni. Ecco, e
1: su questo acquisto di gioielleria qualche dettaglio in più lo ricorda?
0: No, mi sembra di ricordare un anello che riteneva, diceva fosse importante, però di più. Come?
2: Chi era che diceva?
0: Il Salvatore Baiardo. Diceva che suo cugino aveva regalato o comprato questa, e ripeto anche qui non mi ricordo.
1: Ma il cugino o i Graviano?
0: No, che i Graviano forse. Comunque so che avevano comprato, erano andati a Milano e avevano comprato questo anello a questa signora, che non so quale fosse delle due onestamente, di una certa importanza. Però di più...
1: Quando fu sentita sempre il 28 gennaio 97... Era in quel caso, essendo indagata, c'era anche il suo difensore, fece presente in un'occasione, sta parlando sempre, in un'occasione avevo infatti saputo che uno dei due fratelli aveva fatto in una gioielleria di Milano un acquisto di un anello del valore di circa 20 milioni di lire, ovviamente.
0: Le ripeto.
1: Ora diciamo... Lei prima ha parlato appunto di un anello importante,
0: sì,
1: a Milano, in quell'occasione,
0: cioè,
1: fu più precisa,
0: si raccontano,
1: perché
0: ha comprato
1: stiamo parlando
0: un anello
1: del 97, certo. E in quella data fa riferimento anche all'importo di 20 milioni. Ecco.
0: Ribadisco, però la realtà è che appunto uno ti racconta che hanno comprato un anello di un certo valore, gli credi o non gli credi, però...
2: Comprato o regalato, scusa?
0: Regalato, comprato e poi regalato.
2: Sì, comprato per se stessi o regalato a
0: Bayard? No,
1: un acquisto di un anello.
0: Credo, da quello che vagamente mi ricordo, che l'avesse comprato per, non so se la moglie o la fidanzata.
2: Di Graviano.
0: Di Graviano.
1: Uh-huh. Le fu raccontato di viaggi fatti a Venezia da Bayardo? E se sì, anche in relazione a queste due figure, a questi due uomini?
0: So che diceva che andava a Venezia.
2: Baiardo diceva,
0: ma però a me personalmente non ha mai detto che andava, con chi e con cosa, andava a Venezia. Oppure raccontava che andava a giocare al casinò, però andava a giocare al casinò, sinceramente.
1: Lei, quando fu sentita, sempre il 28 gennaio 97, fa riferimento anche a dei frequenti viaggi a Venezia di Baiardo per affittare case per conto di suo cugino, ovvero di Giuseppe Filippo.
0: No, sarà semmai di suo cugino Cesare Lupo, semmai.
1: No, le sto dicendo quello che è scritto a verbale, nel verbale le fa riferimento.
0: Però ribadisco, allora, io i signori non li conoscevo, quindi io il loro nome non l'avevo mai sentito. E quindi se io parlavo di qualcuno, parlavo di Cesare Lupo, non sicuramente dei due signori Graviano, onestamente.
1: Ma qui infatti non dice Graviano, qua fa riferimento, dice del suo cugino, ovvero di Giuseppe Filippo, non dice il cognome. E fa riferimento anche a una casa affittata da Baiardo per ospitare Giuseppe e Filippo, nonché le loro donne, in una località prossima a Domegna, denominata Gattugno.
0: Sì, così aveva detto che gli aveva affittato un appartamento a queste persone, e che io ancora probabilmente non avevo neanche mai visto, che aveva affittato per loro un appartamento sopra Omegna, che però io non ho mai saputo dove fosse.
1: Sì, ma io non le chiedo se lei l'ha visto, se lei
0: sì,
1: c'era.
0: Ribadisco,
1: sto dicendo quello che le sarà raccontato.
0: Ribadisco, adesso la mia memoria veramente dopo 30 anni svanisce, però può anche darsi che lui abbia parlato di loro come cugini. Però come cugini potevano essere chiunque. Invece se poi lei mi dice il cognome, lui non me li ha mai citati con il cognome.
1: No,
0: quindi
1: ma
0: avrebbe potuto dirmi tranquillamente i miei cugini, Giuseppe, Cesare, eccetera. Per me sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Però le dico, dopo 30 anni, sinceramente, è complicato ricordare tutto.
1: Lei prima ha fatto riferimento anche invece a una griglia, a un pranzo fatto a casa del Baiardo.
0: Sì.
1: Ecco, chi c'era a quel pranzo, in che periodo, in che epoca è avvenuto?
0: Allora, era una grigliata dove Cesare Lupo, c'era la moglie di Cesare Lupo, il bambino piccolino, e lui stava facendo la grigliata e stava facendo le salsicce.
1: Eravate dove?
0: A casa di Baiardo, aveva questa casa con una grande terrazza, ed era il mese di luglio, immagino.
1: E oltre a Lupo, la moglie, il bambino, chi c'era? C'era lei?
0: C'ero io, mio marito, mio figlio, la Anna.
1: La moglie c'è di Baiardo, Anna.
0: La moglie di Baiardo e la bambina, la Fulvia.
1: Quel giorno è un giorno particolare.
0: Certo.
1: Vuole spiegare a quello del tribunale perché?
0: Certo. Perché quel giorno ci fu l'attentato ai due magistrati.
1: Quale dei due? Perché sono avvenuti...
0: Scusi. Ci fu l'attentato al dottore Falcone.
1: Falcone o Borsellino? Perché lei ha parlato di luglio.
0: Sì, al dottore Borsellino...
2: In ogni caso era luglio.
0: Era luglio,
2: c'è stato un attentato al magistrato. In Sicilia, a Palermo.
0: Sì, noi eravamo seduti sul divano che guardavamo la televisione. Mi ricordo che mio marito è uscito dicendo, passatemi l'espressione, gentaglia che fa di queste cose, insomma, veramente ha usato un'altra espressione, riferita naturalmente alle persone che hanno fatto l'attentato.
1: Ricorda dei commenti da parte di Lupo sulla vicenda?
0: No, assolutamente. So che mio marito ha usato la parola grandissimi bastardi per apostrofare le persone che hanno compiuto questo vergognoso reato, perché insomma, però non c'è stato nessun commento, che mi ricordo io onestamente, perché poi non è che... Non avevo motivo di seguire tutti i commenti. Mi ricordo l'uscita di mio marito.
1: Torniamo un attimo a quando lei riconosce i fratelli Graviano. Quindi li riconosce perché c'è la notizia del loro arresto. giusto?
0: Li riconosco perché li vedo al telegiornale.
1: Ma li vede al telegiornale perché li hanno arrestati o...
0: Perché li hanno arrestati.
1: Lei dice, racconta, lo dice a suo marito di averli riconosciuti.
0: Sì.
1: Poi cosa fa in relazione ad aver avuto questa... questo dato, cioè come si comporta, a chi lo racconta, a chi lo riferisce?
0: Lo racconto al capitano sfrattato, capitano dei carabinieri sfrattato.
1: Che lo aveva?
0: L'ho incontrato a Domegna e gli ho chiesto se potevo parlargli, gli ho detto guardi che io credo di aver visto queste persone a casa del signor Salvatore Baiardo.
1: Dopo questo riferimento poi viene sentita, viene contattata, cosa accade?
0: No, mi venne poi, dopo un po' di tempo, vennero dei carabinieri in ufficio, mi fecero delle domande relativamente a se sapevo dove avevano affittato l'appartamento per i suoi cugini e tutta una serie di informazioni. Mi ricordo che questo carabiniere mi diede anche un numero da chiamare, mi disse di metterlo con i numeri inversi se avessi ricevuto delle minacce di chiamarlo.
1: Questo carabiniere era un ufficiale?
0: Era un ragazzo giovane.
1: Non ricordo il grado?
0: No, sinceramente.
1: Il nome?
0: Non me lo ricordo.
1: Si presentò con un nome e cognome o diede un nome di
0: battaglia? Non me lo ricordo. L'unica cosa che mi ricordo è il particolare che mi lasciò un po' così, che mi disse guardi le do questo numero di telefono da chiamare. Lo segni però con i numeri praticamente sfalsati, se qualcuno la minaccia o la spaventa o le dice qualcosa, mi faccia sapere, mi chiami.
1: E dove faceva servizio questo carabiniere?
0: Non me lo ricordo.
1: Ecco, lei quando fu sentita...
0: Venne in ufficio, in comune, mi ricordo che ci mettevamo nella sala giunta, però ad oggi non mi ricordo.
1: Quando fu sentita nel 97, però sì. Lei fa riferimento a un capitano... di nome Cesare, però non è detto che sia quello il nome, che fra virgolette, di Palermo.
0: Aspetti, può essere che si chiamasse, ma non è possibile, magari mi confondo io, può essere che si chiamasse Ultimo? No.
1: Lì,
0: o Cesare,
1: nel
0: sì.
1: Verbale si parla di un capitano di nome Cesare di Palermo.
0: Guardi, le ripeto.
1: Cioè, sì. Quindi non del... di Verbania o di
0: Omegna. Nel momento in cui me l'hanno chiesto me lo ricordavo il nome di questa persona. Oggi di questa persona dopo 30 anni mi ricordo che mi disse di fare di sistemare quel numero di telefono in quel modo da poterlo chiamare e basta, però sinceramente io il nome di questa persona e che fosse capitano ad oggi non me lo ricordo più.
1: Lei fino a quando, fino a che epoca ha frequentato il signor Baiardo? E perché ha smesso di frequentarlo e se sì perché e quando? Quindi.
0: L'ho frequentato fino al 93 immagino e ho smesso di frequentarlo ancora prima che però vedessi il telegiornale perché ci fu un maresciallo di Omegna che mi disse che non era una gente da frequentare. Così, molto informalmente per strada. E siccome noi eravamo dipendenti pubblici e ci tenevamo al nostro lavoro, ci siamo allora poi eravamo giovani e veramente e ci siamo spaventati e ho detto lasciamo stare certe amicizie, se un maresciallo dei carabinieri ti dice che tu gli credi.
1: Il nome di questo maresciallo
0: si chiamava Mastalia.
1: Come?
0: Mastalia.
1: Mastalia?
0: Sì.
1: Quando fu sentita nel 97 fa riferimento a maresciallo carabinieri Marongiu.
0: Può essere Marongiu, perché ci sono stati tutti e due a Omegna, quindi può darsi che mi confonda il nome Mastalia con Marongiu. Può essere, però siccome ci sono stati tutti e due, li ho conosciuti tutti e due, ad oggi può darsi che dica Mastalia invece era Marongiu.
1: E oltre al maresciallo carabinieri di Omegna ci fu qualcun altro che le consigliò di non frequentare Baiardo? Perché era una persona insomma poco affidabile a quanto ho capito da questo il senso della
0: della confidenza molto informale perché ripeto Omegna è una cittadina molto piccola ci si conosce tutti quindi ti incontri il maresciallo per strada e ti dice ma sarebbe meglio che e tu gli dai ascolto, giustamente.
1: Questo perché... tipo di consiglio, oltre al maresciallo, l'ha ricevuto da qualcun altro?
0: Sì, da un capitano dei carabinieri, del quale però non mi ricordo il nome.
1: E fuori dall'arma dei carabinieri?
0: Scusi?
1: Fuori dall'arma dei carabinieri qualche soggetto che non è un appartenente a un corpo di polizia?
0: Che mi ricordi oggi, no.
1: Quando fu sentita nel 97 fa riferimento anche al segretario comunale di Novara.
0: Ah, vabbè, al dottor Tenirelli.
1: Sì.
0: Sì, vabbè, certo, perché probabilmente anche a lui avevano detto, siccome, ripeto, a Omegna frequentavamo tutti, dal notaio all'operaio, all'impiegato, alla gelateria, probabilmente queste voci si sono sparse e tutti hanno consigliato a qualcuno, a delle persone, di non frequentare determinati posti. Sì, siamo in un paese di provincia, quindi...
1: Nel periodo in cui voi... lei e suo marito frequentavate Baiardo, eravate amici, avete fatto viaggi, ha detto una volta a Vieste, poi a Siculiana, e siete stati anche da altre parti?
0: Sì, siamo stati, ma molti, molti anni prima. Il bambino avrà avuto 2 anni e mezzo, perché era l'anno che l'estate che gli abbiamo tolto il ciuccio praticamente, e siamo andati in Sardegna con loro. Eravamo mio figlio, mio marito e mio bambino, poi c'era il cognato di Baiardo, praticamente il fratello della la moglie di Baiardo, la moglie del fratello della Anna Baiardo, la bambina di questa coppia, e poi c'erano loro. Siamo andati...
1: Loro? Devi dire i nomi, signora.
0: I Baiardo. Il fratello della Anna si chiama Adriano, la moglie non me lo ricordo e la bambina non me la ricordo. Siamo andati in Sardegna e praticamente loro avevano 2 appartamenti sulla collina sopra Olbia. A noi invece la madre di Baiardo aveva affittato un appartamento a Budoni, e quindi noi eravamo a Budoni e loro erano sulla collina sopra Olbia. E chiaramente ogni tanto ci incontravamo per andare a mangiare fuori la pizza, se non a fare un giro. Siamo stati insieme a vedere Porto Rotondo, e mi ricorderò sempre che la mamma di Salvatore Baiardo, il padre di Salvatore Baiardo, non hanno poi voluto l'affitto, e mi ricordo che li abbiamo invitati a cena una sera fuori per sdebitarci, perché insomma volevamo comunque sdebitarci, li abbiamo invitati a mangiare fuori il pesce a Croce Bianca di Omegna.
1: Scusi, una domanda che faccio un passo indietro. Lei prima appunto ha fatto riferimento a quella grigliata fatta a luglio, sì, in occasione, lo stesso giorno in cui c'è un attentato a un magistrato siciliano, ha detto che era presente in casa del Baiardo. Le chiedo espressamente, quel Filippo e quel Giuseppe non erano presenti?
0: No.
1: Quel giorno?
0: No. No, c'era solo il cugino, Lupo Cesare, la moglie e il bambino. Piccolo, tra l'altro, più piccolo del nostro.
1: Il signor Salvatore Baiardo vi ha mai dato dei soldi?
0: No, assolutamente.
1: Prestito, comunque, somme di denaro da tenere in custodia?
0: Mai, mai, assolutamente mai.
1: È capitato che voi abbiate fatto dei prestiti al Baiardo?
0: Sì, gli abbiamo imprestato... credo 1 milione o 1 milione e mezzo, perché lui
1: sta
0: aveva...
1: Sta parlando di lire, immagino.
0: Sì, certo. Beh, noi siamo sempre stati impiegati, non avevamo certo soldi da parte. Sì, gli abbiamo imprestato. Un giorno ci ha chiesto se potevamo fargli un prestito, perché doveva pagare delle fatture ed era senza soldi. Mio marito e io ci siamo guardati e glieli abbiamo imprestati. Poi però abbiamo tribulato un po' per riceverli indietro.
1: Ma li sono stati restituiti poi?
0: Sì, certo, ci sono stati restituiti, perché ci ha avvisato la banca che erano saliti finalmente i soldi e ce li siamo riportati a casa, perché, ripeto, persone che vivono di risparmi, imprestarli e non riceverli indietro era un po' complicato.
1: E dopo questo prestito e questa restituzione vi siete continuati a frequentare? Questo è avvenuto quando
0: vi frequentavate? Sì, non ci siamo così ingrugniti, sì, assolutamente.
1: E Baiardo... ha mai contribuito all'acquisto di mobili da parte vostra?
0: No, assolutamente no. Guardi, quello che noi abbiamo sono tutte cose che abbiamo fatto nella nostra vita. La casa mia e di mio marito l'abbiamo fatta quando aspettavamo nostro figlio, abbiamo finita nell'84 e l'abbiamo pagata con un mutuo. La casa, le altre case le abbiamo ereditate dai miei suoceri, dalla cugina di mio marito. L'agenzia di viaggio l'ho aperta pagando un mutuo di 90.000 euro, fatto in banca naturalmente con la Banca Intesa, e quando ho chiuso la banca, l'agenzia di viaggio, siccome purtroppo avevo dei debiti da pagare, abbiamo pagato metà io e metà il mio socio, e i soldi me li ha dati mio padre tirandoli giù dal suo conto corrente perché io non li avevo, e quindi mio padre mi ha detto ti aiuto io. Questo abbiamo fatto, nient'altro nella nostra vita.
1: Quando poi lei quindi ha detto avete seguito il consiglio del sì, maresciallo sì, e del dottor Tirinelli di, sì, dopo che avete interrotto i rapporti con il Baiardo, avete avuto contatti con allora, il Baiardo?
0: Una sera avevamo ancora il telefono fisso, è suonato il telefono, avevamo ancora perché c'era ancora mia suocera, non mi ricordo l'anno esatto, però siccome mia suocera aveva la badante eccetera, noi avevamo ancora il telefono fisso per farci chiamare, è suonato il telefono e ho sentito mio marito diceva seccato e ha messo giù il telefono, gli ho chiesto cos'era successo, mi fa Salvatore Maiardo che mi ha detto che voleva parlarmi, gli ho detto che non, probabilmente gli ha detto che non era interessato, tant'è che poi mi dice sarà meglio che andiamo dai carabinieri e digli che lui ci ha contattati e che voleva parlarci ma non sappiamo di cosa. E poi invece io, anche lì non mi ricordo in che anno, però ho ricevuto un messaggio su Facebook dove mi diceva una frase tipo invecchia serena, vivi, invecchia bene, qualcosa del genere. Non gli ho risposto e la cosa è finita lì.
1: Ho bisogno di un paio di precisazioni su entrambi questi episodi. Intanto per quanto riguarda questa telefonata che suo marito riceve, che voi ricevete sul telefono fisso, mi diceva, sì, più o meno mi sa dire l'epoca?
0: No, non me lo ricordo. So che siamo andati dai carabinieri, credo il giorno dopo, però se mi chiede oggi, in questo momento, l'anno, non me lo ricordo.
1: No. Comunque, sì, quindi dai carabinieri in realtà risulta una sommaria di informazioni che si presentate presso il commissariato.
0: Sì, sì, commissariato.
1: E risulta che siete andati il 28 di agosto e in queste dichiarazioni fate riferimento alla sera prima. Sì. 28 agosto sì, 2012. Sì. E fate riferimento alla sì, sera prima del momento della telefonata, quindi questo è il periodo. E invece questo messaggio su Facebook, quando è che l'ha ricevuto?
0: Anche lì, c'è su Facebook.
2: Prima o dopo di questa?
1: Ecco. Oh,
0: credo dopo.
2: Dopo?
0: Credo dopo.
1: Dopo diverso tempo? Non...
0: Dopo, mi creda, no, non me lo ricordo. Credo dopo, anzi sicuramente dopo, però non mi ricordo.
1: Ed è Baiardo che gliel'ha mandato?
0: Sì.
1: Ma lei ce l'ha tuttora?
0: Non so se ce l'ho ancora, perché comunque... Però posso provare... No, non lo trovo, però è sul mio... Io poi l'ho bloccato il Baiardo, quindi... Però... È sul mio profilo, però in questo momento non lo trovo.
1: Suo marito le ha chiarito comunque, pur avendo risposto lui, Baiardo, che cosa voleva in quella telefonata, cosa ha fatto riferimento?
0: No, mi ha detto che voleva parlare con lui, che voleva chiedergli qualcosa, ma non... Sinceramente non...
1: Beh, però voi andate dai carabinieri, dalla polizia...
0: Sì, perché voleva incontrarlo, voleva parlargli, però non so di cosa, perché non credo che abbia avuto il tempo... di dirgli qualcosa di più. So che mio marito mi ha detto andiamo, gli ho detto perché eri così arrabbiato, perché mi ha chiamato e gli ha messo giù il telefono e non so se voleva incontrarlo, se voleva parlargli, ti ripeto, e mio marito mi ha detto andiamo dai carabinieri a dire che ci ha chiamato.
1: Quindi se non ho capito male, i vostri rapporti con Baiardo erano di amicizia vera, visto che avete fatto diversi viaggi assieme, vacanze
0: certo,
1: assieme?
0: Come era amico di tantissime persone, perché al di là di quello che poi è successo, ma tra l'altro noi eravamo, io ero tanto amica con la moglie, erano persone, avendo la gelateria, il bar, cioè, era sempre pieno così di ragazzi e di ragazze armene, non, cioè, io non li ho mai visti come delle persone, come poi ho capito che fossero, non mi sono mai... onestamente, poi ti ripeto, io ero molto amica di lei, ridevamo, scherzevamo, eravamo due giovani donne con due bambini piccoli, non avevo motivo in quel momento di pensare male, sinceramente. Faceva il gelato buono, ci divertivamo, eravamo lì tutti in compagnia, perché Omenia eravamo lì, c'era la coda fuori fino a... quindi non avevamo motivo, sinceramente. Lui era un po' sbruffone, ma questo faceva per noi parte del suo carattere, diceva che andava a giocare al casino, noi non potevamo permetterci di giocare al casino, quindi non siamo mai andati.
1: Al casino diceva anche?
0: Diceva che andava a giocare al casino a San Vincent e quindi, però, ad esempio mia, ce ne andavano tanti a giocare al casino, ci andava il parrucchiere, ci andava, era una cosa abbastanza normale. Però ad esempio noi eravamo persone che non potevano certo andare a spendere soldi a casino a giocare, quindi noi non siamo mai andati a giocare a casino, per esempio, con lui.
1: Va bene, non ho altre domande.
2: La difesa?
3: Sì. Signora, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Parto un attimo dall'inizio dei rapporti con il signor Baiardo.
0: Sì.
3: In che anni avete conosciuto il signor Baiardo, lei e suo marito?
0: Allora, avevamo il bambino piccolo, quindi l'avremmo incominciato a conoscere quando andavamo in pizzeria, al bar, sarà stati, io l'ho conosciuto nel 85, potrebbe essere 86, 86.
2: Suo figlio quando è nato?
0: Mio figlio è nato nell'84. Quindi potrebbe essere 85-86. Credo mio marito lo conoscesse prima, perché io ho iniziato a fare il vigile a Omegna nel 79, ma mio marito lo conosceva già, perché mio marito aveva iniziato a fare il vigile molti, molti anni prima. E avendo una gelateria a Omegna era conosciutissimo.
3: E rispondendo al pubblico ministero, se ho compreso bene, lei parla di un rapporto e si è tramutato pian piano anche un rapporto di amicizia.
0: Certo.
3: Sia con il Baiardo che con la moglie, o solo la moglie?
0: No. Allora, l'amicizia era con loro, chiaramente con la moglie c'era un feeling diverso, perché eravamo due giovani donne e avevamo due bambini piccoli e quindi eravamo amiche, assolutamente.
3: E immagino che frequentavate soprattutto, se ho capito bene, la gelateria del Baiardo.
0: Assolutamente sì. Prima avevano bar e gelateria, dopo hanno chiuso il bar e hanno tenuto solo la gelateria, e quindi dopo andavamo in gelateria.
3: Ho capito. Lei ha mai aiutato Baiardo e la moglie in gelateria?
0: Assolutamente sì, a San Vito. San Vito è una festa patronale molto grande a Domenica, e praticamente ci sono decine, allora, adesso molto meno, c'erano decine di migliaia di persone. Loro lavoravano in gelateria, avevano, quando siamo andati però, quando li ho aiutati soprattutto quando avevano il bar, e quindi eravamo un gruppo di ragazzi, di amici, giovani donne, giovani uomini, e li aiutavamo al bar a fare il caffè, queste cose.
3: Quindi in gelateria avete anche conosciuto, immagino, amici, conoscenti del Baiardo?
0: Certo, tutte le persone di Omegna che andavano lì.
3: Lei, rispondendo al pubblico ministero, ha detto di aver visto Filippo e Giuseppe Graviano, le rispettive compagne, una sola volta?
0: Sì.
3: Quel Natale lì del 93?
2: O due.
3: Ora lei ha detto 93.
2: Non abbiamo ancora stabilito se era 92 o 93.
3: Dopo.
2: Giusto, signora? Si ricorda meglio ora?
0: Però, se noi ci ragioniamo, se loro sono stati arrestati nel 94, e quindi allora era il 93, perché io dopo pochi mesi che li ho visti a casa di Baiardo, li ho visti al telegiornale, non dopo un anno. e quindi probabilmente era il Natale del 93 e io li ho visti al telegiornale nel 94.
2: Però voi quando avete interrotto i rapporti con Baiardo?
0: Nel 94, all'inizio del 94, credo.
2: L'arresto dei Graviano quando è? Mettiamo un punto fermo.
3: Gennaio 94.
2: Confermiamo, gennaio 94. Quindi era proprio, sarebbero stati pochi giorni dopo in realtà.
0: In che senso?
2: Natale 93.
0: Sì. Guardi, io mi ricordo che ho parlato.
2: Cioè lei li avrebbe visti,
0: sì,
2: di persona, diciamo, pochi giorni prima che fossero arrestati.
4: Almeno un mese.
3: Un mese.
4: No, 29 gennaio l'arresto.
3: Prima di Natale.
4: Prima
3: un
4: di
3: mese.
4: Natale. Di
2: Era, dava i regali di Natale, quindi era intorno, sì, a Natale.
0: Un paio di mesi prima probabilmente.
2: No, così non sarebbe, però.
4: Sarebbe uscito. Facciamo la domanda.
0: Sì, sì, no,
2: sì, è per capire, per riuscire, sì, sì, a collocare, se si aiuta con qualche elemento. E poi loro hanno detto che avevano interrotto da tempo prima della...
3: L'ha detto Ricca.
1: L'ha detto anche il test, poi è inutile che facciamo il contraddittorio.
0: No, no, no, sentiamo.
2: Eh sì, per dare degli elementi in modo che il ricordo possa in qualche modo formarsi.
0: Onestamente...
3: Perfetto, nessun problema. Quindi, prima di Natale, probabilmente nel 93, è mai capitato che... precedentemente le fossero presentati da Baiardo una coppia, Filippo e Bibiana?
0: No, non mi ricordo. No.
3: Come le ha detto il pubblico ministero poc'anzi, lei è stata sentita inizialmente nel 1997 dalla direzione investigativa antimafia. In quell'occasione lei, parlando dei Graviano, Giuseppe e Filippo, dice questo: effettivamente, come lei mi chiede, ho conosciuto due persone che poi ho saputo essere Graviano, Giuseppe e Filippo. In sostanza, forse nel 1989, ovvero nel 1990, allorché mi ero recata con mio figlio presso una gelateria di Omegna, ebbi modo di incontrare una coppia di giovani che mi furono presentati dal predetto Baiardo quali amici del proprio cugino Lupo Cesare. Su sua domanda preciso che in quella occasione conobbi per la prima volta il cugino di Baiardo, mi fu presentato solo come Cesare. L'altra coppia di ragazzi mi venne indicato quanto all'uomo con il nome di Filippo, quanto alla donna con il nome di Floriana, ovvero Gloriana. Ora che lei pronuncia il nome Bibiana, posso confermare che effettivamente quella fu l'indicazione fornita.
0: Sinceramente questo non me lo ricordavo.
2: Però questo vorrebbe dire che lei l'aveva visto, quantomeno questo soggetto, prima.
0: Sì, se me lo ricordassi. Perché il problema è che non me lo ricordo. Perché il problema...
2: Cioè quando vede queste quattro persone a casa...
0: No.
2: Di
0: no, no, no.
2: Baiardo, per lei erano degli ignoti o
0: erano degli sconosciuti.
3: Erano degli sconosciuti, non ho capito.
0: Sì.
3: Per lei erano sconosciuti?
0: Sì, non me li ricordavo. Però obiettivamente lei vede... Se anche ammesso che io li abbia visti, come se vedessi un viso e poi non lo ricordo. Onestamente, non me lo ricordo. E quando li ho visti a casa di Baiardo, io non li ho riconosciuti, assolutamente no.
3: Perfetto. Però lei non esclude che sia stata presentata una coppia, Filippo e Bibiana, in gelateria Omegna.
0: Lo può anche essere, detto? Sì, a memoria d'uomo, però io non me lo ricordo.
3: Va bene. Vance ha detto in Sicilia 2 anni consecutivi?
0: Sì.
3: Solo una volta c'era anche Baiardo? O entrambe le entrambe
0: no,
3: le volte?
0: No, solo la volta che siamo sbarcati a Palermo con la nave. Perché mi ricordo che ci siamo imbarcati a Napoli e quando siamo scesi abbiamo baciato per terra, perché quella volta abbiamo trovato un mare forza 5 che stavamo malissimi su questo traghetto. L'anno prima eravamo andati, mio marito e io eravamo andati in macchina. Mi ricordo che era stato un viaggio molto faticoso. Per cui siamo andati in macchina mio marito, invece l'anno dopo hanno deciso di aggregarsi anche loro e siamo andati in nave. Poi però al ritorno siamo tornati in macchina perché l'esperienza sul traghetto era stata terrificante, quindi...
3: Ed è la vostra seconda volta? Ed è la volta anche in cui andate poi a pranzo con Cesare Lupo?
0: Quell'anno quando lì... ci sono loro che andiamo a pranzo con Cesare Lupo, sì.
3: Lei ha riferito che eravate stati avvicinati una volta dal maresciallo Marongi, la seconda volta dal segretario comunale, per riferire di stare attenti alla frequentazione con Baiano. Sono due incontri ravvicinati, accadono a distanza di giorni, settimane o mesi l'uno dall'altro, accadono quando?
0: Accadono.
3: Se noi poniamo il fatto che lei va a Natale a portare i regali, sì, era già successo? O doveva succedere?
0: No,
3: ancora?
0: Perché se fosse già successo non sarei andata a casa di Salvatore Baiardo.
3: Perfetto. Alla famosa scena del 19 luglio del 92, quella in cui voi poi scoprirete dalla televisione dell'attentato al dottor, sì, Borsellino. Il Baiardo è presente per l'intera giornata, arriva dopo?
0: Non mi ricordo. Ho un dubbio, ma non mi ricordo che forse aveva aperto la gelateria e venuto dopo, ma con certezza non glielo posso dire.
3: Il pubblico ministero le ha detto del capitano Cesare.
0: Sì, del quale non mi ricordavo il nome.
3: Del quale non si ricordava, quello non è un problema. Il rapporto con il capitano Cesare è stato un rapporto che si è creato, è stato un rapporto che si è fermato lì o che è andato avanti?
0: Allora, io mi ricordo questo capitano che è venuto in comune, ci siamo seduti in sala giunta e lui ha incominciato a chiedermi delle cose e io gli ho risposto. Quello che mi ricordo di questo discorso, le ribadisco, è che quando lui è andato via mi ha detto se dovesse sapere qualcosa mi chiami con questo numero di telefono e mi ha detto se qualcuno dovesse, tra virgolette, farle delle minacce mi chiami. Però mi ricordo il particolare perché mi sembrava di essere in un film, che mi disse metta i numeri del mio telefono inverso. Ecco, questo, quello che mi ricordo di quel periodo è questo, onestamente.
3: Ma c'è stato un rapporto di informazioni fornite al capitano Cesare da parte sua?
0: Che mi ricordi, no. Lui mi aveva chiesto di fargli sapere se sapeva dove avevano affittato l'appartamento per i suoi cugini.
3: Ma l'ha più visto poi lei, capitano Cesare?
0: Non mi ricordo.
3: Sempre nel verbale del 1997,
0: sì,
3: lei dice: tengo a precisare che neppure mio marito è mai stato a conoscenza del mio ruolo di informatore dei carabinieri. Queste sono le sue parole, signor.
0: Assolutamente. No. Le ribadisco. Io il contatto che ho avuto con il capitano Cesare è venuto in ufficio da me. Mi ha chiesto, ci siamo seduti in sala giunta, mi ha chiesto determinate cose. Mi ha dato questo numero di telefono, al contrario, e mi ha detto se avevo bisogno, se, di chiamarlo. E di che cosa avrei dovuto dire al capitano Cesare?
3: Le leggo quello che lei ha detto, sì, nel 97. Quanto al tipo di indicazione da me fiduciariamente fornite al capitano Cesare di Palermo, posso dirle che si è trattato di indicazioni relative alla ricerca da parte di Baiardo di una villa da acquistare, anche a mezzo di spendita di diverse centinaia di milioni, nella zona del Verbano, Cusio, Ossola, per conto del cugino Cesare. Ho riferito anche di frequenti viaggi a Venezia di Baiardo per affittare case per conto di suo cugino, ovvero di Giuseppe e di Filippo. Oltresì parlato a capitano Cesare di una casa affittata da Baiardo per ospitare Giuseppe e Filippo, nonché le loro donne, in una località prossima a Domegna, denominata Gattugno. e l'ho pure informato del fatto che Baiardo aveva frequentato la casa di Giuseppe e di Filippo in Palermo e che in quella stessa occasione la moglie aveva ricevuto dalla madre una collana preziosa in dono. Infine, ho informato l'ufficiale del fatto che Baiardo si vantava di essere intestatario di ben 6 appartamenti in Palermo. Tutte queste notizie mi sono pervenute direttamente.

0: se Bayard avesse detto che doveva affittare o comprare un appartamento o cose di questo genere, obiettivamente. E non mi ricordo, sinceramente, dopo 30 anni ricordarsi di una collana, mi creda, è dura. Posso immaginare di ricordarmi, ribadisco, di un vascello di Swarovski, perché l'Anna faceva collezioni di Swarovski, aveva una bellissima collezione. Oggi come oggi, dopo 30 anni e passa, io della collana non ho memoria. E non perché non glielo voglia dire, proprio perché non ho memoria.
1: Nessun problema, davvero. Lei è stata sentita dal capitano Cesare a sommare informazioni?
0: Cosa intende?
1: Intendo dire, è mai stata formalmente sentita da questo capitano Cesare ed è stato steso un verbale delle sue dichiarazioni?
0: Non lo so. Se dipende cosa intende. Se quello che lei intende è che sia venuto da me in comune, è venuto da me in comune.
1: Gli rifaccio la domanda che le ho fatto precedentemente. Sì. Il rapporto con il capitano Cesare si è concluso in un'occasione, ci sono state più occasioni in cui lei ha parlato, visto, riferito informazioni al capitano Cesare?
0: Non mi ricordo, ma credo che non ci siano state altre occasioni, però sinceramente non mi ricordo.
1: Le rileggo sempre il verbale del 1997. Dopo qualche tempo incontrai un ufficiale dei carabinieri di Palermo che si presentò con il nome di battaglia di Cesare e con il quale instaurai un rapporto confidenziale. Per la verità, resi rituale dichiarazione a detto ufficiale in sede di informazioni in qualità di persona informata sui fatti.
0: Allora, le ribadisco. Io mi ricordo che lui è venuto da me in comune e abbiamo parlato in sala giunta. Io sinceramente altri particolari non me li ricordo, mi ricordo che siamo stati invece a Milano alla DIA?
1: DIA.
0: DIA, ecco. A Milano però, negli uffici di Milano. E lì ci hanno sentito, certo.
1: Finisco il passaggio. Devo tuttavia dirle che ho reso ulteriori informazioni in maniera per così dire informale, sempre sul conto del Baiardo, e in tema dei suoi rapporti con le persone di cui ho detto.
0: Non mi ricordo. Onestamente non mi ricordo.
1: Parlava prima di questo famoso prestito che avete concesso a Baiardo.
0: Sì.
1: Si ricorda l'anno in cui c'è stata questa elargizione di denaro?
0: No. Mi ricordo solo che ci aveva fatto un assegno e che non era incassabile, quindi il direttore della banca disse a mio marito che appena fossero rientrati quei soldi l'avrebbe chiamato per incassarli. Questa è l'unica cosa della quale vagamente mi ricordo. E non mi ricordo neanche se fossero un milione e mezzo, poi potevano anche essere 700.000 lire, più o meno penso fosse una cifra così, anche perché noi non disponevamo mica di altro.
1: C'è una cosa che probabilmente non ricordo io questa volta, ma è che probabilmente lei ha detto al pubblico ministero e le richiederò. L'agenzia di viaggi lei quando l'ha aperta?
0: L'agenzia di viaggi io l'ho aperta, mi sono licenziata nel 2000 e quindi l'ho aperta nel 2000 con la Uniglob di Milano. Ok. E l'ho chiusa nel 2005.
1: Io non c'ho un'altra domanda.
2: Mi perdoni Presidente, posso? Posso?
3: Ah, ancora lei? Ah, vabbè.
2: Grazie Presidente. Buonasera.
0: Buonasera. Anzi, buongiorno.
2: Buonasera, buongiorno. Ora l'orario è un po' a mezzo. Solo alcune precisazioni sulle domande che le ha già fatto il collega. Intanto vorrei chiarire questo punto circa il Natale, il momento in cui è andata a portare i pensieri per i figli di Baiardo e Anna. Lei ancora quel ricordo rispetto all'arresto di Graviano? Prima ha fatto anche riferimento a una visione, a una memoria mnemonica, insomma fisionomica, no? Quindi il suo ricordo è ancorato ad averli visti poco prima.
3: Era questo, dicevo anch'io prima. La invitava a ricordare che se fosse stato il Natale 93 li avrebbe visti davvero da pochi giorni prima, insomma, una cosa molto...
2: Almeno un mese e mezzo.
3: Però...
2: Perché quando...
0: Guardi, la mia...
2: Dove sono? Sì.
0: Non...

0: sono sicura di quello che dovrei dirle, perché non lo so, onestamente.
1: L'impressione non se la ricorda, di dire li ho visti ora, oppure no, li ho visti l'anno scorso.
0: Guardi, sinceramente, è un'impressione molto vaga, quindi riferita dopo 30 e passa anni.
1: Vabbè, se proviamo a dice. Oppure se lei si ricorda, continuando su questo.
2: Leggo un passaggio. Quando lei è stata sentita a marzo del 2021, lei ha riferito prima che dopo aver parlato, dopo aver visto il telegiornale, ha parlato nel capitano sfrattato?
0: Sì.
2: Sfrattato. E si ricorda cosa ha detto al capitano sfrattato in quell'occasione?
0: Sì, mi ricordo che era a manifestazione di Megolo, quindi dovrebbe essere intorno alla metà di febbraio, e dissi al capitano sfrattato che avevo riconosciuto le persone che avevo visto al telegiornale.
2: E si ricorda quando? Gli disse quando?
0: No.
2: Ma quando lei è stata sentita al marzo 2021, con riferimento a questo episodio, pagina 13 del verbale, riferisce: ho preso i miei rischi e mi sono avvicinato al capitano sfrattato e gli ho detto, capitano, io devo parlare un attimo, e lui mi ha detto, dica signora, gli dico, guardi, io credo di aver visto queste due persone a domenica prima di Natale.
0: E quindi, se li ho visti al telegiornale, vuol dire che a lui lo ha detto a febbraio del 94.
2: 4. E quindi parliamo del Natale.
0: Allora 93. Parliamo del Natale 93.
3: E termina qui lo speciale giustizia di questa sera, che è rimasto ancora a proporvi l'ascolto del processo in corso di svolgimento a Firenze a carico dell'imputato Salvatore Baiardo, già con un passato di una condanna in via definitiva per la copertura della latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, e che adesso si ritrova di nuovo sul banco degli imputati con l'accusa di favoreggiamento aggravato, articolo 7, a cosa nostra, è calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. Le due testimonianze che vi abbiamo fatto ascoltare dall'udienza che ha avuto luogo al Tribunale di Firenze nella sua seconda sezione penale, presieduta dalla dottoressa Anna Favi, hanno avuto luogo il 17 giugno scorso, e abbiamo iniziato con la testimonianza di Paolo Berlusconi e della testimone Monica Breganti, che insieme al consorte Giancarlo Ricca negli anni 90 ha frequentato l'ex gelataio di Omegna, oggi imputato in questo processo, Salvatore Baiardo. Per quanto riguarda quindi la nostra rubrica di cronaca giudiziaria è tutto, vi ringrazio per l'ascolto che avete avuto sin qui e buon proseguimento con i programmi serali di Radio Radicale.
4: E questo era lo speciale giustizia di questa sera a cura di Sergio Scandora. Andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale, il momento di passare all'ascolto di Asiatica a cura di Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
5: Ben ritrovati all'appuntamento con Asiatica qui su Radio Radicale. Chi vi parla? Valeria Manieri, c'è in collegamento da Pechino Francesco Radicioni, co-conduttore di questa rubrica e corrispondente dall'Asia per la nostra emittente. Buonasera Francesco.
6: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
5: E questa sera parleremo di Cina nuovamente per affrontare e raccontarvi gli ultimi dati economici cinesi, che ovviamente segnalano una Cina che deve gestire uno squilibrio profondo tra un export record e consumi interni ancora deboli, una crescita che ovviamente non galoppa come negli scorsi anni, ma questo ce lo raccontiamo da un po'. Affronteremo il tema dei rapporti complessi con gli Stati Uniti e anche quelli complessi in via di definizione con l'Unione Europea, già che anche tutto il tema della bilancia commerciale troverà una data di scadenza a ottobre, che è la data limite che l'Europa si è fissata per trovare una quadratura con Pechino. Per parlare di tutto questo abbiamo Filippo Fasulo dell'ISPI, che ritroviamo davvero con grande piacere, che è co-head del Centro di Geoeconomia e Senior Research Fellow del Centro Asia appunto dell'ISPI. Ben ritrovato e grazie per aver accettato il nostro invito.
7: Grazie, buonasera.
5: E allora, Da dove partiamo, Francesco? Export buono, economia e consumi interni ancora, diciamo, lungi dall'essere, diciamo, un tema risolto. C'è il tema dei dazi e delle bilance commerciali soprattutto con l'Europa, ma non solo. Il quadro è abbastanza complesso, da qui partiamo.
6: Massi Valera, se sei d'accordo, partirei proprio dagli ultimi dati, gli ultimissimi dati economici pubblicati in queste ultime ore dall'Ufficio Nazionale di Statistica di Pechino, che continuano a fotografare una situazione dell'economia cinese che è quella che continuiamo a descrivere ormai da parecchio tempo a questa parte. Sempre più evidente la forma di K, come l'ha definita qualche esperto della crescita economica cinese. Che cosa significa la stanghetta superiore della K, quella che sale, è quella delle, come ricordavi, delle esportazioni. Tutti gli altri dati economici invece fanno parte della stanghetta inferiore della K, quella rivolta verso la discesa o verso la stagnazione. Questo ce lo dicono appunto il dato sui consumi interni, tirato verso il basso soprattutto dal declino delle vendite di auto, che avevano avuto delle vendite sul mercato interno, come sappiamo, delle auto, perché invece per il mercato esterno è un discorso un po' diverso, anzi direi completamente.
5: Colonizza, diciamo, diverso. L'Occidente, ecco.
6: E per quanto una grossa discesa dei cosiddetti investimenti in asset fissi, che è un'altra grande leva dell'economia cinese. In tutto questo, che cosa fa Pechino? L'impressione è niente. Cioè non ci sono delle misure, quelle misure che in diversi si aspettavano. C'è stata un'iniezione di liquidità in questi ultimi giorni rispetto alle banche, però mancano grossi interventi strutturali. L'impressione vista da qui, ma poi passerò ovviamente la palla a Filippo, è che ci sia una overconfidence, un'eccessiva fiducia nel fatto che nella trasformazione del modello economico possa, e quindi di puntare tutto sulla questione della tecnologia, possa risolvere ogni problema. Su questo però, calcolatrici alla mano, i conti non tornano, almeno questa è l'impressione. Filippo, a te i conti tornano?
7: Tornano, nel senso che ormai sono piuttosto in linea con quello che ci aspettiamo da parecchio tempo, nel senso ogni mese che esce, ogni trimestre che arriva, ci sono questi dati cinesi e più o meno l'analisi è sempre quella, ormai da parecchio tempo, quindi un'economia a due velocità con alcuni settori in particolare che vanno molto bene, che sono quelli più tecnologici, e altri settori, quelli più tradizionali, che vanno meno bene. Il problema è che i settori tradizionali hanno ancora una quota molto maggiore, pesano molto di più sull'economia cinese, per cui il racconto che sicuramente Francesco sta sentendo in questi giorni a Pechino, che gli diranno, è che tutti i rider cinesi sono diplomati, laureati, parlano in inglese quando ti consegnano la merce e altro ancora. Cioè il punto è che nella fiducia, nella speranza che per decenni c'è stata in Cina di una crescita economica quasi senza fine, quindi c'è un posto di lavoro migliore per tutti, oggi invece questa cosa in qualche maniera si è fermata. E lo vediamo appunto con un costante calo dei consumi, o comunque con una velocità non sufficiente per coprire quello che sarebbe bisogno, e una insistenza nel puntare sulle esportazioni come motore della crescita. E si arriva al tema cruciale, centrale dell'overcapacity, che anche la stessa von der Leyen nel suo discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato il 16 di settembre ha fatto presente come l'Europa abbia un deficit di circa 1 miliardo di euro al giorno nei confronti della Cina. Comunque valori altissimi.
6: Sì, su questo tema europeo ci tornerei, tornerei un attimo, perché poco. Rimarrei ancora dentro il sistema cinese. C'è qualche dato di vaga ripresa del settore immobiliare, però per esempio anche sul settore immobiliare, che lo sappiamo, in questa grossa crisi, motore della crescita fin dagli anni 90, uno dei principali motori della crescita fin dagli anni 90, che si è inceppato nel 2021 in una convinzione che qui in Cina, se parlavi con la gente ti diceva non si fermerà mai, e appunto nel 2021 si è fermato, e oggi i prezzi delle case sono chiaramente in discesa, anche se c'è un lieve recupero in alcune città soprattutto di prima fascia. Anche lì, proprio in questi giorni, nei giorni scorsi ho fatto un lungo tour a Shanghai, nella provincia del Jiangsu, lo accennava Valeria già la scorsa settimana, proprio un po' come vetrina di questo nuovo modello dell'urbanizzazione cinese. E cioè non più il vecchio modello di andare a demolire e per ricostruire, ma andare a modernizzare quello che già esiste. Anche lì pare che ci sia però un tema, e cioè chi paga tutto ciò e quanti effettivi ritorni ci saranno per i governi locali che si reggevano su quel sistema delle vendite dei terreni e delle costruzioni.
5: Ogni posto è paese, no? Ogni realtà è paese, visto che noi veniamo da anni di ecobonus, quindi non so se anche alla Cina toccheranno anni di questo tipo, Filippo Fasulo.
7: E diciamo che lì c'è parecchio margine per migliorare alcuni edifici costruiti in grande fretta negli scorsi decenni. È chiaro che la coperta è molto corta, e qui c'è questa immagine doppia e continuamente altrettanto valida di una Cina vista da fuori che sembra fortissima e infrangibile, e una Cina vista da dentro che invece sembra sempre più faticosa, no? Questo racconto che molti hanno di esperienza, appunto qui parliamo di dati esperienziali più che dati veri, ma che hanno anche loro un ritorno vero, dei centri commerciali sempre più vuoti, quindi con nessuno che compra, quindi immagini diverse rispetto a quello che erano nel passato. E qui
6: sui centri commerciali, scusami se ti interrompo Filippo, ma questo appunto come dato esperienziale possiamo condividerceli, insomma, qui quando si entra nei mega shopping mall che sono stati costruiti, che hanno segnato un po' il panorama urbano degli anni 2000, si vede chiaramente quella di cui abbiamo parlato anche dei microfoni di Radio Radicale, che è la Guochao, l'ondata nazionale. Ormai è difficile trovare una serie di brand stranieri che prima c'erano. Ti faccio un esempio banale, Valeria. Cercavo le creme del marchio coreano Innisfree, che erano onnipresenti nelle città cinesi. Oggi sono introvabili. Ho provato a chiedere un po' in giro, ho scoperto che il marchio coreano Innisfree ha tagliato in Cina l'80% dei propri negozi. Continua a puntare sul locale ed è stato sostituito da altri marchi, tant'è che appunto alla fine ho dovuto diciamo così convertirmi anch'io a un marchio cinese che si chiama Zerantan. Mai provato, adesso mi saprete dire i risultati.
7: Di contro si trovano droni ovunque, che venduti come se fossero, ma neanche cellulari, come fossero prodotti di dettaglio semplice. Quindi questa immagine è molto molto forte. Io vorrei su questo fare un'aggiunta, dicendo che di questa forza cinese rivolta verso l'esterno, e di questo eccesso di forza cinese rivolta verso l'esterno, c'è probabilmente oggi più consapevolezza, no? Prima era in qualche modo negata, tutto il tema dell'overcapacity era quasi una parola tabù secondo i decisori cinesi. Oggi invece c'è riconoscimento del fatto che questo sia avvenuto, c'è riconoscimento sul fatto che molti produttori cinesi devono trovare all'estero un mercato per i loro prodotti per sopravvivere, perché altrimenti internamente non riescono a farlo, e c'è addirittura qualche settimana fa c'è stato questo appello, questo qualche richiamo ai produttori di auto cinesi a non cercare unicamente profitto all'estero con appunto tutti i ritorni che abbiamo. C'è però un punto fondamentale che spesso viene ignorato, ovvero della difficoltà che si ha a volte del governo cinese di far applicare alcune direttive, ovvero noi siamo portati a pensare che il governo cinese si arrivi, Xi Jinping si alzi una mattina, faccia un decreto o una grida appunto manzoniana e tutti immediatamente applicano immediatamente quello che lui ha deciso. In realtà non è così, nel senso, in un quadro in cui magari Xi Jinping dice cerchiamo di limitare di esportare troppo all'estero perché altrimenti i nostri partner cominciano ad avere pressioni e si allentano con noi, ci sarà poi il singolo produttore e il singolo esportatore, magari lontano da Pechino, lontano dal centro del potere, che però ha i suoi interessi economici e cercherà ogni possibile maniera per riuscire ad arrivare a vendere il suo prodotto. Quindi qual è il punto? Il punto è qui abbiamo due questioni. Uno, riconoscimento da parte cinese del fatto che ci sia un problema e quindi anche cercare di contenerlo, ma in alcuni casi persino l'incapacità di riuscire a dare corso alle proprie direttive, perché la Cina è molto più grande ed è molto più complicata di quello che noi pensiamo. Al di là di questo, poi c'è anche ovviamente anche l'idea che se l'economia cinese può andare meglio esportando fuori e gli altri peggiorano, a un certo punto anche peggio per loro, no? Però questa è parte delle relazioni più ampie fra Europa e Cina. Ma ci sono queste due dimensioni che vanno tutte insieme, non vale solo una delle due.
5: Certo, allora no, Francesco, vai avanti tu, poi io faccio un'altra domanda.
6: Ok, allora no, anche su questa questione dei consumi, perché diciamo così, tra gli esperti molto si è parlato appunto, e anche con te Filippo ne abbiamo parlato tantissime volte, della necessità di almeno dalla pandemia di mettere in mano i soldi alle famiglie. Pechino non lo ha fatto, ha però usato negli anni scorsi una politica dei bonus, soprattutto per la cosiddetta rottamazione. Rottamazione per esempio degli elettrodomestici bianchi, delle auto, così hanno cambiato il parco, una parte importante del parco elettrico. Nel momento in cui questi aiuti si sono fermati, ovviamente si sono bloccati anche i consumi, insomma, di questi, infatti qui il calo delle auto, e loro dicono non possiamo continuare ad usare questo sistema perché non va da nessuna parte, dobbiamo continuare a investire sulle riforme sul lato della offerta più che sulla domanda, che può sembrare controintuitivo, no? per rilanciare i consumi. Che cosa significa?
7: Significa che Xi Jinping pensa che dare appunto sussidi non serve, perché appunto è meglio imparare a insegnare a pescare che dare il pesce, come dire, invece che i sussidi non si insegna mai alle persone, non si stimola davvero l'economia, e il miglioramento dei consumi deriverà da un miglioramento del tenore di vita delle persone, che deriva da un miglioramento dell'economia cinese, che ci sarà se appunto la Cina farà questa transizione verso il controllo, appunto una piena forza, un pieno primato sulle tecnologie più avanzate. Quindi paradossalmente, quindi il piano dell'offerta, se ciò che produco è la cosa più importante al mondo, allora io avrò un ritorno economico maggiore, tutti staranno meglio e poi consumeranno di più. Sembra controintuitivo.
6: Questa è la ricetta, al momento che loro stanno applicando.
7: Questa è la loro ricetta, appunto, volendo vedere anche le notizie che girano tanto in questi giorni. Se smettiamo di vendere banalmente i elettrodomestici di basso livello, ma nei prossimi anni vendiamo intelligenza artificiale al massimo della potenza, robot che battono i record mondiali e ci fanno la spesa e ci cucinano al meglio, e quindi gli altri spendono molto su di questo, le nostre aziende vanno bene, gli stipendi si alzano e noi consumiamo di più. Il problema è che questo prende del tempo, ha evidentemente delle difficoltà anche nell'essere poi efficace davvero, perché la realtà è molto più complessa, appunto, di questi robot. Questo 2026, siamo ormai a settembre, quindi lo possiamo dire, il 2026 in qualche modo in Cina sto l'anno dei robot, è l'anno in cui si è parlato moltissimo di questo, cioè questa è la grossa novità, no? Anche andando in Cina, quando si va nei grandi centri commerciali, la cosa nuova è ti faccio vedere il Wrangler con i due robot che fanno a cacciotti, no? Questa è la cosa più nuova che c'è. È chiaro che però questi robot al momento sono ancora dei giocattoloni, e quindi trovare una vera applicazione chissà quando sarà. I primi cani giocattolo robot sono piccoli io, quindi ormai il tempo ne è passato. Chissà quando questi davvero diventeranno l'uomo bicentenario stile Robin Williams, no? Ci vuole ancora parecchia di strada. E quindi è un continuo cercare di tirare di qua, tirare di là. Alla fine la crescita arriverà, anche perché è stata abbassata molto, appunto, se scesi al 4,5-5%, l'ultimo trimestre hanno fatto il 4,3%, quello prima 4,7%, per cui ancora siamo una media al 4,5%, ci arriviamo. Prima hanno fatto 5, quindi siamo al 4,7%, ci arriviamo, e probabilmente al 4,5% ci si arriva, quindi loro possono tranquillamente dire di aver raggiunto il risultato. Poi magari l'anno prossimo sarà un altro 4,5% pieno, l'anno dopo diventa 4,5%, e così si va. Però è chiaro che qui il ragionamento è estremamente più ampio. C'è un articolo molto bello di una delle persone più esperte di economia cinese, il professor Michael Pettis, che vive a Pechino e che ha scritto su Foreign Affairs, in cui c'è una questione strutturale di fondo generale di chi produce cose, di chi consuma nel mondo tra Europa, Stati Uniti e Cina, no? E che questo è un nodo di valore epocale, no? Questa è la cosa fondamentale, con gli Stati Uniti che vogliono cominciare a produrre un po' di loro, un po' di solo consumatori, i cinesi che oggi aumentano sempre più la quota di manifattura, ma non vogliono arretrare perché temono che si arretrano, si fermi nella loro crescita, e l'Europa un po' nel mezzo. E Pechino, che non vuole più di tanto, appunto, perdere il vantaggio acquisito sulla quota di manifattura, un po' perché la quota di manifattura è fondamentale per la tecnologia, per essere la prima economia al mondo. Secondo, perché non sanno come riportare la ricchezza verso altri soggetti senza creare scompigli politici ancora.
5: Ti volevo fare una domanda, Filippo. In tutto questo, sia a livello ovviamente della competizione con gli Stati Uniti, ma anche a livello di economia interna, posti di lavoro, l'impatto dell'AI di cui si sta tanto discutendo in questi giorni, anche con messaggi apocalittici, limitazioni, e si legge questo anche, no, sotto traccia come una sfida tra Pechino e Washington.
7: Il discorso è quello, cioè, come fidarsi del proprio avversario che ti dice fermiamoci tutti un attimo? E questo è il punto fondamentale. Nessuno dei due, né gli americani né i cinesi, si fidano in questo momento che se tutti dicono fermi tutti,
5: l'altro si fermi realmente.
7: L'altro si fermi, tanto è vero, anche perché lo stesso Dario Amodei Grantropic, nel suo saggio successivo, diceva esattamente: noi ci fermiamo, ma mentre ci fermiamo mettiamo i limiti verso la Cina. E quindi, se uno fosse cinese, che dice bloccano tutto, ma loro vanno avanti. E allo stesso modo gli americani sono legittimati a dire: perché fermarci se gli altri vanno avanti, se non si fermano? Anche per quel ragionamento che abbiamo detto prima, ovvero Xi Jinping può anche dire fermiamoci, ma qualche laboratorio di qualcuno dei milioni di ingegneri che è venuto fuori dalle università cinesi magari va avanti, trova una formula magnifica per fare l'avanzamento degli AI, e anche se il governo aveva detto di fermare. Questo è un po' parte del problema. E qui sarà uno dei grossi temi, sia nel rapporto tra USA e Cina, dei grossi temi nel prossimo decennio. La Russia, la Unione Sovietica e gli Stati Uniti si sono trovati un accordo sulla deterrenza nucleare, perché forse sia un sistema di controllo più facile. Ora, come davvero, chi davvero può essere veramente sicuro che l'altro, con una tecnologia che tra l'altro può essere sviluppata anche in una forma decentrata, cioè non c'è solo il laboratorio nazionale che la sviluppa, ma c'è anche, diciamo, il garage di Apple o di Alibaba, ma qualcosa di simile, chi davvero può pensare che l'altro si fermi? Questa è una grossa domanda che abbiamo.
5: Abbiamo
6: questo qualche... sarà sicuramente uno dei grandi temi, no, del, ormai siamo tra una settimana, insomma, Xi Jinping dovrebbe volare a Washington alla fine di questo settembre diplomaticamente così, così intenso per il leader della Repubblica Popolare. Qualche settimana dopo ci sarà però un altro appuntamento importante, perché è fissata per ottobre la deadline dell'Unione Europea rispetto proprio alle politiche commerciali della Cina. Tu citavi questa cifra mostruosa di deficit commerciale accumulato proprio dall'Unione Europea, se non mi ricordo male un miliardo al giorno più o meno, no?
7: Sì.
6: Un miliardo di dollari al giorno l'anno scorso, quindi insomma la questione rimane aperta e lo rimane anche da un punto di vista sociale proprio per i 27 stati membri dell'Unione Europea.
5: E appunto la data di scadenza si avvicina, per cui diciamo ci siamo, in qualche modo.
6: Che dobbiamo aspettarci?
7: Dobbiamo aspettarci grosse difficoltà probabilmente, per due ragioni. Uno, l'Unione Europea fa ancora fatica a trovare un'unità sulle misure da prendere, perché le misure da prendere sono misure che sono costose, il deriving è costoso, no? Veramente, se non dovessimo decidere di non comprare più auto cinesi, probabilmente le nostre industrie forse ne beneficerebbero, ma per questo potrebbe costare di più la macchina, quindi difficoltà, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, la cosa... novità, diciamo, degli ultimi mesi è che agli sforzi dell'Unione Europea, che comunque sta lavorando molto per trovare tutta una serie di strumenti anticorruzione e altro ancora, la Cina si è mossa creando tutti i suoi strumenti di contro anticorruzione e quindi si è mossa con un apparato legale sempre più sofisticato per rendere inefficaci le misure europee. Quindi appunto qual è? Il punto è che probabilmente una cosa del genere, se si risolverà, non la risolverà con strumenti semplicemente legali, eccetera, ma ci vuole un accordo politico molto, molto, molto ampio, che però poi porta a questi problemi che ho detto prima. È vero che nessuno poi si fida e poi dopo a livello locale, a livello decentralizzato, che cosa facciano gli altri e come vadano avanti. Quindi è probabilmente questa una sfida più grande dell'Europa di questo secolo, no? Sempre chiamato il secolo asiatico, il secolo certo. Cinese, questo vuol dire cinese per l'Europa. Quindi c'è molto da fare.
5: Francesco, abbiamo due minuti e mezzo prima di andare in chiusura. C'è qualcos'altro che vogliamo citare?
6: Sì, perché quest'estate, insomma, ad agosto è morto Zhu Rongjia, 97 anni, ex premier cinese, il premier dell'ingresso che ha consentito l'ingresso della Cina nel WTO, quindi quella che è senza dubbio forse il momento di svolta di tutte le cose che abbiamo parlato.
5: La modernizzazione, no? Il padre della modernizzazione cinese.
6: Fino adesso. Sì, dell'apertura, ma anche di tutte le riforme che hanno dovuto, da un punto di vista sociale, un prezzo molto elevato per questo paese, cioè arrivare a questo punto ha avuto un prezzo per questo paese. Che cosa dire, Filippo, di Zhu Rongji in due minuti?
7: Dire due cose. Innanzitutto che probabilmente, visto il tempo degli anniversari, la cosa più importante del 2001, vista a 25 anni di distanza, non è l'11 settembre, ma l'ingresso della Cina nel WTO, per le ricadute mondiali. E Zhu Rongji ci dà l'esempio esattamente di quello che abbiamo detto adesso, che per raggiungere certi obiettivi bisogna fare riforme che hanno costi molto alti. Le letture di oggi, Zhu Rongji, da un lato è un grande riformatore, la Cina ne ha beneficiato in modo infinito, dall'altro le sue riforme hanno causato grandi sofferenze a chi ha perso lavoro, alle aziende statali, perché il punto era chiudere le aziende statali improduttive per poi renderle produttive, quindi fare promuovere anche una maggiore urbanizzazione, eccetera. Questo vuol dire persone che
6: perdono decine di milioni di lavoratori, decine di lavoratori pubblici delle imprese di Stato, insomma, pubblici licenziati in una manciata di anni, esatto. Altro che minchiate su intelligenza artificiale, almeno per ora.
7: Esatto, per cui misure estremamente dure che hanno costi sul breve termine molto difficili, poi però alla lunga possono avere un ritorno. Il punto anche qual è? Che la Cina, nel bene o nel male, che il suo sistema politico forse riesce ad assorbirle politicamente, noi forse non potremmo farlo.
5: C'erano tante cose in questa nostra mezz'ora, siamo riusciti a metterci anche, insomma, Zurongi nella chiusura, ovviamente ci torneremo, appunto, poi si avvicina all'incontro appunto tra i due colossi, Washington e Pechino, di cui parleremo nei prossimi giorni. Intanto io ringrazio e saluto Filippo Fasulo dell'ISPI, grazie per essere stato con noi, grazie al compagno di viaggio appunto Francesco Radicioni, oggi collegato da Pechino. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, alla prossima.
4: E grazie dunque a Valeria Manieri e Francesco Radicioni. Il prossimo appuntamento di questa sera di Radio Radicale è la rubrica Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, a cura di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nierenstein.
8: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, siamo in collegamento con Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno. Questa settimana ci sono tanti temi, c'è quello del film, del caso del documentario, film che è stato premiato alla Mostra del Cinema di Venezia con il premio speciale della giuria, mi pare che uscirà in 300 sale in Italia, diretto da due registi che facevano parte del collettivo che ha vinto l'Oscar per No Other Land nel 2025, e poi ci sono le notizie geopolitiche e le notizie anche dalle elezioni israeliane con diciamo grande incertezza sull'esito del voto per il prossimo 27 ottobre, e dunque le elezioni parlamentari. Iniziamo dall'Europa e da Venezia.
9: Guarda Roberta, allora sì, iniziamo pure da Venezia, farò quindi una piccola premessa che è questa: Israele è spaccata in due, va bene, in tre, in quattro, in dieci, è un paese la cui democrazia è un bene fondamentale ed è ben lungi dall'essere messa in discussione. Tu mi hai chiesto poi lì alla fine di questa tua introduzione sulla campagna elettorale, beh, è una campagna elettorale molto accesa e molto decisa, in cui appunto non a caso di nuovo a sottolineare la democrazia israeliana vede il paese diviso 50-50, quindi non si sa davvero chi vincerà le elezioni questa volta. E poi dedicheremo naturalmente delle puntate quando siamo più vicini, fra poco ormai mancano 40 giorni, quindi dedicheremo delle puntate a questo, ma io l'ho detto questo per dire che lungi da me e lungi da Israele l'idea che esso possa essere un blocco unico, ecco, e che non sia legittimo sollevare tutte le critiche di questo mondo e quell'altro, come si fa qui giorno dopo giorno. Bene, questo filmetto, detto documentario, che documentario non è, perché un documentario dovrebbe documentare, invece qui si vedono tutti i personaggi nell'oscurità, di cui non si sa il nome e il cognome, 24 non testimonianze che testimoniano qualcosa che non si sa come facciano a testimoniare e di dove lo tirino fuori, non si sa nulla, chi sono, chi non sono, potrebbero benissimo essere degli attori, ecco, per quello che e secondo me se non sono degli attori comunque sono delle persone molto confuse. Che cosa dicono loro? Loro dicono che l'esercito israeliano nella sua guerra dolorosissima per Israele ci ha perso tanti soldati, anche nel disperato tentativo di salvare i rapiti che appunto vivevano questa loro dannazione nelle gallerie di Hamas, mentre Hamas usava i propri cittadini come scudi umani, dichiarando mille volte che questa era la sua strategia, che questo era il suo modo di combattere. Bene, questi qua invece dicono che non solo Israele ha ucciso i civili senza pensarci due volte, ma anzi lo ha fatto con dei evidentissimi, da come lo dicono, intenti che poi si si conglomerano tutto nel concetto di ethnic cleansing, di pulizia etnica. Io penso anzi che questa idea di ethnic cleansing sia ritornata molto di moda adesso, proprio perché quella di genocidio è passata di moda, nessuno ci crede più che ci sia stato un genocidio, i numeri ci dicono tutto il contrario, le prove ci dicono tutto il contrario, e anche questa cosa dell'ethnic cleansing è una pura follia, sia se si va a guardare i numeri, sia se si va a guardare i fatti. Adesso io, diciamo così, voglio riferirmi alla mia esperienza di giornalista, e prima di tutto parlo di quelle testimonianze. Quelle testimonianze, ce n'è una che dice addirittura che di fronte, diciamo così, alla scelta, alla necessità, allo scopo militare di far fuori un personaggio tipo, non so, Sinuar, fratello di Sinuar o chi ti pare, molto molto importante, lui ha addirittura sentito dire, ha addirittura sentito parlare della determinazione, anzi della scelta operata, secondo lui, cosa che la storia nega, non è mai successo niente di questo genere, di uccidere fino a 500 civili. In più dice che anzi aspettavano che la notte che tornassero a casa le donne e i bambini, da cui poi questi militanti di Hamas, poverini, dopo che avevano fatto il 7 ottobre, che lì non è mai citato, mai, non si sa perché c'è questa guerra, è una guerra di oppressione, non c'è nella storia, va bene? Ecco, tornavano a casa a riposarsi, allora l'esercito aspettava proprio che loro tornassero a casa per colpire più duramente, in quanto colpendo così questi terroristi finalmente potevano colpire anche i civili. C'era proprio una determinazione israeliana di una strage programmata che avesse come obiettivo quello di far fuori più civili possibili. Ora, è vero il contrario. Io nella base di Tselim e poi anche altrove, va bene, subito dopo, quando giravo dappertutto, sia a vedere purtroppo quello che era rimasto dei kibbutz inondati, dico letteralmente, sono entrate in stanze inondate di sangue. Ecco, lasciamo da parte i kibbutz adesso perché non sono l'elemento nella strage. Ecco, io sono entrata nelle tende in cui questi apparati di intelligenza artificiale di cui parla il film, di cui riferiscono questi, apro virgolette, soldati e chiudo le virgolette, sono in azione. Mi hanno spiegato tutto come funzionavano, funzionano esattamente al contrario, funzionano sulla base delle indicazioni circa la legalità delle operazioni intraprese, e ho incontrato anche delle avvocatesse, tra l'altro, e degli avvocati che seguono sempre l'esercito per dire ciò che si può fare o non si può fare in base alla proporzionalità dell'obiettivo. Capisci? Se è veramente pericoloso e sta per colpire, non so, un kibbutz con dei missili, quindi lo devi abbattere, allora la proporzionalità sale. Se invece si tratta di colpire, come è successo più volte, un capo di Hamas che può essere colpito in quel giorno perché è indispensabile, dato che finalmente lo trovi, però si pensa anche, in quel caso, come è accaduto più volte, si ferma l'operazione e dice c'è un bambino, e si ferma l'operazione. Purtroppo poi questo non significa che la puoi fermare ogni volta, né significa che i bambini non siano stati uccisi. Però questa pazzesca blood libel, questa teoria sanguinosa, tipica appunto di tutta la storia dell'antisemitismo nei millenni, per cui gli ebrei sono alla ricerca del sangue di innocenti, è quella dei nazisti, è quella del paleo cristianesimo dei pogrom, questo è, insomma, ci siamo ritornati, Roberta, siamo ritornati a una descrizione che è l'esatto opposto dell'umanesimo, dell'amore, dell'atteggiamento pacifico del popolo ebraico nel corso dei secoli, per tacciarlo esattamente del contrario di ciò che lui è. Sai, Vassili Grossman diceva: guarda, guarda che cosa dice l'antisemita e troverai i difetti, e troverai le caratteristiche di chi le sostiene, insomma, le accuse. Guarda le accuse e vedrai di che cosa è colpevole. Questo diceva Vassili Grossman. Mi sembra una delle cose più geniali, ne ha dette tante di cose geniali, ma questa è una di quelle, è una delle migliori. E in questo caso mi dispiace dire che tutti quegli italiani in piedi che applaudivano questa grossolana farsa, mi è dispiaciuto veramente moltissimo, anche perché negli stessi giorni sugli schermi di Netflix, io penso in tanti abbiano invece visto Fauda, va bene, sì. Fauda non è tenera con le operazioni che Israele deve compiere quando combatte, non è tenera.
8: No, anche in questa stagione, per niente, anzi.
9: Non è tenera, no. Prima di tutto Fauda ti fa vedere che cos'è veramente l'assalto subito da Israele. Finalmente nella settima e nell'ottava puntata ci sono addirittura dei fotogrammi di quel film di 53 minuti che io invece ho visto per intero. Parecchi giornalisti l'hanno visto, in cui si è visto che cosa, perché Israele ha dovuto fare questa guerra, per quali motivi e anche da quali sentimenti, giusti o sbagliati. Va bene, perché in alcuni sono giusti, in altri sono sbagliati, in altri sono più sfumati, in altri sono più determinati, in altri c'è anche un, scusa se mi permetto, chiamo legittimo desiderio di vendetta, sai, quando ti hanno ammazzato la moglie e due bambini, insomma, ecco, non mi sembra che, certo. Quando dico legittimo mi riferisco all'essere umano, no, in generale, non al, no, al personaggio specifico, e questa è la storia, insomma, e questa è la storia. È una bellissima serie.
8: E non pretende nemmeno di essere un documentario, diciamo, sarebbe fiction. Scusa, però nel caso di Fauda non pretende di essere un documentario, ma pare insomma più aderente almeno a descrivere quello che c'è stato prima, quello che c'è stato dopo, quelli che sono i difetti di una parte, dell'altra, insomma si guardano tutte le facce del quadro.
9: Direi appunto che è più documentario Fauda,
8: esatto.
9: Che di questo, riapro le virgolette e le richiudo di nuovo, documentario. Comunque qui in Israele ha suscitato un putiferio, ci sono state moltissime, prima di tutto c'è stata una risposta del capo di Stato Maggiore che poi anche una proposta di togliere la cittadinanza. Non credo che questo potrà capitare, certamente, insomma, una cosa è certa, che questi due personaggi non soprattutto, capisci, guarda, a me la cosa che mi ha fatto più impressione è la risposta di Eliyahu Cohen, che è uno dei rapiti, un ragazzo che è stato richiesto di commentare questa cosa. La sua disperazione nel dire, ha detto: se io dovessi incontrarli per la strada, ha detto letteralmente così, io gli sputerei in faccia, ha detto così. Se io penso agli eroi che per salvare la mia vita hanno dovuto combattere perdendo le loro vite, restando amputati nelle braccia, nelle gambe, facendo cose terribili, va bene, per venirmi a salvare dentro la striscia di Gaza, quello che lui osa dire di che loro, insomma, che questi due registi osano dire di questi eroi, io scoppio, non capisco più niente, esplodo, ecco, e questo qui è Eliyahu Cohen, non è né di destra né di sinistra, ecco, questo è il sentimento. Il sentimento non è né di destra né di sinistra, il sentimento qui generalizzato è di sconcerto che due israeliani possano essere arrivati a fare una cosa del genere, non è né la prima né l'ultima volta, intendiamoci, quindi c'è poco da stupirci, questo succede continuamente, che anzi uno, utilizzando lo scudo del fatto di essere ebreo, possa dire le cose più terribili, anche succede anche da noi. Comunque, diciamo così, che ecco, che se c'è qualcuno qui che ha intenzione di difenderli, prima di tutto dovrebbe far vedere chi sono questi 24 che parlano così, tirar fuori i loro nomi, farli testimoniare con la faccia esposta, perché sai, la verità vuol vedere l'uomo in faccia, non è, insomma, non è un modo di dire, le persone bisogna guardarle negli occhi. Qui non si guarda negli occhi nessuno e questa è la storia. E qui mi fermo perché, insomma, c'è tanti commenti da riportare. Netanyahu anche ha fatto naturalmente le sue dichiarazioni, ma le hanno fatte un po' tutti, sì, anche dall'opposizione. Quindi questo è offesa, dispiacere, disgusto. E poi anche un sacco di ragionamenti su da dove venissero i soldi per fare questi film, ma queste però mi sembrano cose secondarie, perché io onestamente non gli voglio neanche dare questa, non gli voglio dare questo spazio, è lo spazio morale quello che manca, e questo, e a questo, e di questo contentiamoci. Ecco, io mi fermo qui su questo e ti racconto un'altra. Abbiamo ancora tempo?
8: Sì, abbiamo altri 10 minuti.
9: 10 minuti. Allora, 10 minuti invece ti dico che Bin Salman di Saudia, da noi si dice Saudia, non si dice Arabia Saudita, ieri è andato in Egitto, visita molto importante da Al-Sisi. Lui non si muove molto, vero? È una specie di divo internazionale, ecco, ma i due leader dei grandi, importanti, di cui uno ricchissimo, quell'altro invece no, è stato sunnita, hanno fatto un incontro solidificando una nuova alleanza. Una nuova alleanza. Da cosa è dettata questa mossa saudita? È dettata dallo stesso senso di pericolo e di sconcerto che caratterizza Bin Salman da quando i Houthi, di nuovo armati e spinti dall'Iran con tutte le loro forze, appunto identificando negli Houthi quelli che possono essere in questo momento di rara utilità, perché sono quelli che di più sono quelli capaci di bloccare Bab el-Mandab e la costa del Mar Rosso, va bene, quindi di dar noia a tutti, e anche di colpire con i loro missili, perché sono lì vicino, i condotti petroliferi, 1200 chilometri hanno colpito, non qualche metro di condotto da quelle parti, sono quelli che più possono fiancheggiarli nella guerra, e a loro volta, come sai bene, insomma, i Houthi hanno in questo l'unica fonte di sopravvivenza. Non mi risulta che si siano mai impegnati per lo sviluppo dello Yemen, che anzi versa in condizioni terribili, e ci sono rapporti dalle organizzazioni umanitarie sulla grandissima difficoltà di arrivarci persino in quelle zone. Ecco, allora abbiamo questa situazione. L'Arabia Saudita si è rivolta al comando centrale americano, CENTCOM, no? Lo sai che si chiama, sì, che si chiama così, chiedendo aiuto perché Riyadh venga difesa da questo tradizionale rapporto, che non chiamiamo l'alleanza, ma insomma da questo tradizionale rapporto che ha con l'Occidente. All'interno di questo risulta da notizie molto effettive, insomma, che ci sia una richiesta specifica nei confronti di Israele, perché la sua capacità di fornire informazioni molto preziose sulle armi, sulle milizie, sui futuri sviluppi quindi della situazione, risultano in questo caso essenziali. Quindi se poi ci si limiti a questo nel chiedere aiuto a Israele, io non lo so, questo è quello che risulta da ciò che si è saputo. Allora, Israele rientra nel gioco del rapporto con l'Arabia Saudita, che gli è infinitamente importante, perché, come sai bene, la questione è stata risollevata tempo fa, quando l'Arabia Saudita ha chiesto di sviluppare un sistema di produzione autonoma atomica civile. E Trump ha legato a suo tempo questa possibilità, l'aiuto per questa possibilità, alla crescita, alla prosecuzione del rapporto con Israele adesso, e quindi diciamo un ampliamento molto importante, molto significativo dei patti di Abramo. I sauditi a loro volta hanno detto che ci stavano soltanto se veniva riproposta la questione dello Stato palestinese. Questo è un loro modo, insomma, per impugnare la bandiera dell'Islam, va bene, che loro tengano forte in mano, dato che sono i padroni dei luoghi sacri, la Mecca, la Medina, eccetera, eccetera. E quindi loro hanno messo la questione in maniera piuttosto con un punto interrogativo, che forse non è letterale, diciamo così, io non credo che riguardi i palestinesi veramente, però riguarda tutto ciò che può interessare a un paese che pensa ai fatti suoi, ma che non sa pensarci tanto bene, come si vede da questa situazione, perché i sauditi sono veramente, veramente in difficoltà. E qui c'è da notare una cosa molto importante, che a niente gli è servito, ecco, il patto che aveva da poco fatto con Turchia e Pakistan. Non sono mica che la Turchia e il Pakistan sono corti in suo aiuto, come se fosse una piccola NATO, diciamo, nel momento in cui l'Arabia Saudita è stata attaccata. Quindi qui si disegna tutta un'altra situazione, nel mentre tuttavia che c'è un altro aspetto da considerare sul terreno, cioè che continuano a crescere i rapporti invece tra Turchia e Siria. Ora sì, c'è stato appunto un incontro fra i due ministri degli esteri molto importante, sono stati firmati addirittura 40 trattati, la Siria conta molto sull'aiuto anche militare della Turchia, e alla Turchia interessa moltissimo la Siria per motivi legati sia alla questione curda, ma anche e soprattutto per il suo confine con Israele, che gli fa molto comodo perseguitare e minacciare Israele. Ci sono state nell'ambito di questo contatto parecchio seguito, però qui c'è da notare che la Siria si sta muovendo a 360 gradi e sta cercando anche un forte rapporto con l'Europa e col Mediterraneo a est, insomma, diciamo così, e ha annunciato un accordo con anche con Cipro e in queste discussioni che ci sono state con un coinvolgimento anche europeo, c'era anche il direttore generale del Ministero degli Esteri italiano. Quindi diciamo che il Mediterraneo è in gran movimento. Ora, nel momento in cui hai a che fare con Cipro e anche con la Grecia, anche la Grecia era coinvolta in questa seconda parte legata a un rinnovato contatto nell'ambito del Mediterraneo e anche l'Egitto, Israele ne è parte, perché Israele, come è noto, ha un forte contatto con la Grecia e con Cipro in questo momento, e quindi c'è da stare a vedere tutto questo sviluppo. Attenzione, Cipro, la Grecia e Israele, al contrario della Siria, non hanno un buon rapporto con la Turchia. Quindi qua si tratta di vedere fra tutte queste forze in gioco quale è disponibile a mettere più peso sulla bilancia e che cosa ne può uscire. La questione naturalmente è aperta, non è mai stata così aperta ed è questo l'aspetto importante. Non...

0: un po' sott'acqua, ma si muove e si muove parecchio. Ecco.
1: Poi ci sarà il 7 ottobre, la ricorrenza del 7 ottobre e poi
0: e di questo parleremo in abbondanza.
1: Ricordiamo che poi diciamo le elezioni precedono di poco anche quelle di metà mandato negli Stati Uniti, quindi sono tutta una serie di appuntamenti che si legano l'uno con l'altro. Va bene, Fiamma. Allora, per
0: tutti quanti cercano di giocare bene le loro carte. Il Mediterraneo è in questo momento un tavolo da gioco fra i più importanti. L'Italia ha un suo ruolo molto significativo e mi sembra che non la stia giocando male, tutto sommato. Ecco.
1: Bene, ci risentiamo la prossima settimana. Grazie a Fiamma Nieressa.
0: Arrivederci.
2: E grazie dunque a Roberta Iannuzzi, a Fiamma Nierenstein. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale, il momento della rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 17 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. I temi che tenteremo di approfondire quest'oggi, innanzitutto la guerra ibrida che la Russia sta conducendo contro l'Europa e che si intensifica, leggeremo un editoriale da El Mundo su questo tema, poi il Medio Oriente con gli Houthi che hanno conquistato una postazione chiave del Mar Rosso, complicando ancora di più l'equazione petrolifera a livello globale. Il Wall Street Journal ieri aveva un editoriale nel quale si interrogava chi fermerà gli Houthi. La milizia proxy alleata dell'Iran minaccia di bloccare le esportazioni di petrolio saudite dal Mar Rosso. E infine parleremo di intelligenza artificiale, del dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane sui modelli frontiera, la necessità di tenerli sotto controllo, i rischi dell'apocalisse. Le Monde oggi pubblica tra l'altro commento di un professore di economia della Berkeley University, Barry Eichengreen, che si chiede cosa succederà se la bolla dell'intelligenza artificiale scoppia. Profitti deludenti in questo settore potrebbero destabilizzare i mercati del debito e creare un rischio di crisi finanziaria sistemica. È uno degli aspetti, diciamo, meno dibattuti in questo momento. Partiamo però dalla Russia e dall'editoriale che ha pubblicato ieri il quotidiano spagnolo El Mundo sulla guerra ibrida che si intensifica in particolare contro l'Europa. Scrive El Mundo: la guerra ibrida che Mosca conduce contro l'Europa sta assumendo una componente sempre più fisica, più cinetica, dunque meno ibrida. Agli attacchi informatici, alle campagne di disinformazione, allo spionaggio, alle operazioni di sabotaggio, ora si aggiungono droni, minacce alle infrastrutture critiche e provocazioni militari. In questo contesto, il drone che è stato abbattuto questa settimana da un caccia italiano della NATO sopra la Lituania rappresenta un nuovo salto nell'escalation con cui Vladimir Putin sta aumentando la pressione sull'Europa. La provenienza esatta di questo drone è ancora sotto indagine, ma è entrato dallo spazio aereo bielorusso e Roma considera molto probabile l'origine russa. Anche il momento, secondo El Mundo, non è casuale. La Russia celebra tra il 18 e il 20 settembre una nuova elezione farsa nella quale il partito di Putin, Russia Unita, parte con la vittoria e l'egemonia assicurate. Il Cremlino ha bisogno di proiettare forza e legittimità in un momento in cui il costo economico e umano della guerra in Ucraina grava su una società russa sottoposta a quasi 5 anni di conflitto. Ma oltre alla congiuntura interna, La provocazione ha senza dubbio anche una componente

0: geopolitica, ci sono segnali preoccupanti che Putin sia disposto ad assumersi rischi maggiori nei confronti dell'Occidente. Valutazioni recenti dell'intelligence americana contemplano addirittura la possibilità che Mosca tenti nei prossimi anni un'aggressione limitata contro un membro della NATO per testare fino a che punto ci sarà la solidarietà prevista dall'articolo 5, la difesa collettiva. Il Baltico, secondo il mondo, è lo scenario ideale per sfruttare questa ambiguità. Droni che attraversano frontiere, interferenze elettroniche, infrastrutture sottomarine minacciate, incidenti navali e azioni la cui paternità è difficile da dimostrare permettono di misurare già ora i tempi di reazione e le divisioni politiche all'interno della NATO. Questo la Russia lo fa a un costo relativamente contenuto. Ogni episodio isolato può spingere la Russia a ammettere la propria responsabilità secondo gradi diversi, a dare spiegazioni diverse. Ma il fatto è questo: presi nell'insieme, nel loro insieme, questi attacchi delineano una strategia di pressione costante sull'Europa. L'Unione Europea, secondo il mondo, ha una capacità economica e tecnologica sufficiente per dissuadere Mosca dall'aumentare l'escalation ibrida, ma per trasformare tutto questo in potere difensivo serve volontà politica e soprattutto un solido investimento nella sicurezza, così tra l'altro il quotidiano spagnolo e il mondo. Torna all'attualità invece il Medio Oriente, non più o non solo l'Iran e lo stretto di Hormuz, ma anche il Mar Rosso, dopo che gli Houthi sono riusciti a conquistare un punto strategico di accesso al Mar Rosso in Yemen e a colpire anche l'Arabia Saudita. Il Wall Street Journal ieri in un editoriale si interrogava con questo titolo: chi fermerà gli Houthi, visto che gli americani e Trump sembrano propensi a disimpegnarsi sempre di più sul piano militare? La milizia alleata dell'Iran minaccia di bloccare le esportazioni di petrolio saudite dal Mar Rosso. Il presidente Trump forse vuole dimenticare la guerra in Medio Oriente prima delle elezioni di midterm, ma la guerra non ha dimenticato Trump, scrive il Journal. L'avanzata degli Houthi alleati dell'Iran in Yemen e nella regione del Mar Rosso sta alzando la posta in gioco nella guerra contro l'Iran, andando ben oltre lo stretto di Hormuz. Questo gruppo estremista, apparentemente mobilitato dai suoi padroni a Teheran, ha agito rapidamente negli ultimi giorni per conquistare territorio lungo la costa del Mar Rosso in Yemen. Martedì gli Houthi hanno catturato alcune isole vicino allo stretto di Bab al-Mandab, un punto critico del Mar Rosso che porta nel Golfo di Aden. E questo segue la conquista, sempre da parte degli Houthi, dell'isola di Perim e del porto di Mocha. Tutto ciò minaccia la strategia dell'Arabia Saudita di evitare lo stretto di Hormuz per i rischi che comporta il passaggio delle petroliere, esportando petrolio tramite l'oleodotto Est-Ovest verso il porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli Houthi hanno dichiarato di voler bloccare le navi legate all'Arabia Saudita. L'oleodotto Est-Ovest è stato chiuso la scorsa settimana per riparazioni dopo un attacco con un drone da parte di una milizia irachena alleata dell'Iran. Questo ha causato una nuova impennata dei prezzi del petrolio, con il Brent che ha superato i 108 dollari al barile. Il punto è che ciò che accade nel Mar Rosso influisce sul resto del mondo. Gli Stati Uniti hanno bloccato i porti dell'Iran e l'Iran non è riuscito a fermare la marina americana, a impedire alla marina americana di scortare alcune petroliere attraverso Hormuz. Conseguenza, l'Iran ha incaricato gli Houthi di estendere la sua guerra. I più minacciati sono i sauditi, che sostengono il governo in Yemen contro gli Houthi. Se non potrà esportare petrolio, l'Arabia Saudita dovrà chiudere i pozzi e questo potrebbe richiedere molto tempo per poi riattivarli. Il dominio degli Houthi nel Mar Rosso rappresenta anche un rischio maggiore per Israele, che ha dovuto difendere le sue città da missili Houthi. Con Hamas a ovest, Hezbollah a nord, l'Iran a est, Israele non vuole trovarsi con una minaccia aggiuntiva a sud. Poi si parla anche dell'Egitto, perché gli Houthi potrebbero compromettere, come dire, il traffico attraverso il Mar Rosso. Tutto ciò suggerisce, secondo il Wall Street Journal, la necessità di una risposta militare regionale agli Houthi. Ma chi li guiderà? Chi guiderà i paesi della regione? L'Arabia Saudita spende 70 miliardi di dollari all'anno in difesa, ha una forza aerea capace, ma non è in grado di sconfiggere gli Houthi da sola o solo con attacchi aerei. Riconquistare le isole e i porti strategici richiederà truppe di terra. Un'operazione congiunta Israele e Arabia Saudita sarebbe formidabile, ma c'è una serie di problemi ben noti nelle relazioni israelo-saudite. La coalizione sarebbe ancora più forte se l'Egitto prestasse la sua manodopera contro gli Houthi. Una coalizione di questo tipo sarebbe più probabile se gli Stati Uniti segnalassero il loro sostegno diplomatico e militare a un intervento. Trump vuole minimizzare l'impatto della guerra in vista delle elezioni di midterm, ma gli americani vivono gli effetti dell'aumento del prezzo della benzina. Un blocco Houthi del petrolio saudita potrebbe causare ulteriori picchi del prezzo del petrolio e ancora più danni elettorali per Trump. Le guerre sono imprevedibili, il nemico non è tenuto a collaborare. Con le concessioni che ha fatto per un cessate il fuoco in aprile all'Iran, Trump pensava di poter ottenere l'acquiescenza del regime islamico. Il vicepresidente G.D. Vance ha detto che i leader iraniani sono un gruppo di persone molto diverso rispetto a quello passato, perché qualcosa è cambiato in modo fondamentale. No, non è così. I falchi dei guardiani della rivoluzione e i loro alleati si sono lanciati in un'escalation e ora ci sono rischi ovunque. Il più grande è che il mondo giunga a una conclusione, che l'Iran e gli Houthi stiano sconfiggendo Trump, gli Stati Uniti e i loro alleati in Medio Oriente. Insomma, qualcuno deve fermare gli Houthi, così tra l'altro il Wall Street Journal. Su Le Monde oggi c'è un altro editoriale: l'Arabia Saudita e l'economia mondiale tra incudine e martello, e la responsabilità è di Trump. Una trappola si chiude di nuovo sulla penisola arabica e sull'economia mondiale. Un'offensiva lampo dei ribelli Houthi in Yemen minaccia il secondo stretto strategico della regione dopo Hormuz. Si tratta di quello di Bab al-Mandab, che lega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, di cui passa il 9% del commercio marittimo mondiale. Le Monde racconta poi un po', ricostruisce questa offensiva, poi torna sulla guerra degli Stati Uniti ed Israele contro il regime iraniano. Doveva essere un'escursione, una passeggiata che doveva portare alla resa incondizionata da parte dell'Iran. Donald Trump si è infilato in un enorme guaio con la doppia chiusura dello stretto di Hormuz per gli Stati Uniti. La situazione è particolarmente grave, perché tutto ciò compromette, tra le altre cose, il loro status internazionale. Il regime iraniano mira chiaramente a una impennata dei prezzi di petrolio a qualche settimana dalle elezioni di midterm per far piegare Trump, ma il resto del mondo, che non ha niente a che vedere con questa guerra, ne pagherà il prezzo, così come gli yemeniti che sopravvivono a guerre incessanti in un paese esangue, così tra l'altro Le Monde nel suo editoriale. Da Le Monde vi segnaliamo anche un articolo sull'intelligenza artificiale, non l'apocalisse tecnologica, mettiamola così, o umana, non i rischi per la cibersicurezza, eccetera, no, ma i rischi finanziari di una bolla che rischia di scoppiare, lo ricorda Barry Aiken Green, professore di economia all'Università Berkeley. Profitti deludenti nell'intelligenza artificiale potrebbero destabilizzare i mercati del debito e creare un rischio di crisi finanziaria sistemica. Cosa succederà se i profitti del settore non si concretizzeranno? Questo scenario non è da escludere. I benefici dell'intelligenza artificiale in termini di produttività potrebbero essere sovrastimati, potrebbero esserci molte entrate in meno per i data center e i loro investitori. Un forte crollo in borsa dei magnifici sette, cioè le sette aziende tech ad altissima capitalizzazione che hanno trainato la borsa di New York verso l'alto, è possibile. Non sempre le correzioni in borsa si traducano in crisi, tuttavia può accadere. Perché? Perché i mercati del debito in questo momento sono sotto forte tensione, sono sempre più minacciati, non solo debito pubblico ma anche debito privato, gli investitori, i fondi pensioni, le assicurazioni che moltiplicano i loro impegni per effetto leva e potenziano i loro rendimenti. La chiusura di questo articolo: per valutare l'imminenza del rischio di crisi dovremmo saperne di più sulla pericolosità di tutta una serie di titoli che sono stati come subprime praticamente suddivisi in tranche di rischio di diverso livello. Veicoli ad hoc, suddivisioni in tranche, opacità, tutto questo ci ricorda gli ingredienti della crisi dei mutui subprime del 2007-2008. Così Le Monde, noi ci fermiamo. Da David Carretta, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata a chi ci ascolta alle 6.55.
1: E buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, apriamo anche per questa giornata la programmazione notturna della nostra emittente. Quattro anni fa veniva uccisa in Iran Mahsa Amini e dedicheremo larga parte della programmazione di Radio Radicale a questa vicenda, a questo fatto tragico, ci dice e ci racconta molto dell'Iran del nostro tempo, tema sul quale il Partito Radicale, quello dell'Iran, quello dei diritti delle donne in quel paese, è stato molto attivo sempre. In particolare vi racconteremo proprio delle iniziative del Partito Radicale da questo punto di vista. Lo faremo partendo da una trasmissione speciale a cura di Nazanin Ekder, proprio a 4 anni dalla uccisione di Mahsa Amini. Questo sarà il primo appuntamento di questa sera. Poi andremo avanti con due documenti tratti dal nostro archivio. Il primo è del 13 giugno del 2023, si tratta della registrazione della presentazione del libro di Irene Testa dal titolo Azadi, libertà in Iran, le strade bianche di stampa alternativa. È la edizione a cura appunto di stampa alternativa, e ascolteremo vari interventi, e il libro è a cura di Irene Testa, che è la tesoriera del Partito Radicale, tra gli altri anche Gaia Tortora, vice direttore del TG della Sette. Poi vi diremo anche degli altri interventi. Al termine poi un altro documento tratto dall'archivio di Radio Radicale, questa volta del 5 marzo del 2025, la presentazione del libro di Mariano Giustino dal titolo Iran, mani nude, storie di donne coraggiose contro Ayatollah e Pasdaran, libro stampato da Rubettino, con gli interventi tra gli altri anche con l'intervento di Emma Bonino. E poi torneremo su Emma Bonino con il documento successivo. Emma Bonino mi ha detto, un'intervista ad Alessandro Tessari di Lanfranco Palazzolo, appunto con questo titolo. Con questa registrazione arriveremo circa alle 5.50 del mattino, quando ascolteremo un'intervista a Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, a cura di Luca De Carolis e Peter Gomez, nell'ambito della festa del Fatto Quotidiano che si è svolta a Marina di Pietrasanta. Poi sarà il momento di passaggio Sud-Est a cura di Roberto Spagnoli, e poi dalle 6.45 Open Police, numeri alla mano. Dalle 6.55 circa la rassegna della stampa internazionale di David Carretta, e poi spazio transnazionale a cura di Francesco De Leo. Alle 7.25 post sovietica a cura di Ada Pagliarulo e Anna Zafesova, e poi arriveremo alle 7.30 al momento del consueto appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questi dunque gli appuntamenti di Radio Radicale per le prossime ore. Come abbiamo detto poco fa, apriamo la programmazione della notte di Radio Radicale, parliamo dell'uccisione di Mahsa Amini 4 anni fa, e il primo documento che vi proponiamo è uno speciale, una trasmissione speciale del Partito Radicale a cura di Nazanin e Gder. Ascoltiamo.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Vorrei esprimere la mia gratitudine a Irene Testa e al Partito Radicale per essere sempre al fianco di noi iraniani. Nei 4 anni da quando conosco il Partito Radicale, io ho visto il suo costante impegno nella difesa dei diritti umani e la sua attenzione verso ciò che accade non soltanto in Italia, ma in tutto il mondo. Per me questo è davvero molto importante. Grazie di cuore al Partito Radicale e anche a Irene. 4 anni fa, il 16 settembre 2022, Mahsa Jina Amini moriva dopo essere stata arrestata dalla Polizia Morale della Repubblica Islamica per un velo considerato non conforme. Lei aveva 22 anni. La sua morte accese una protesta che dalle strade del Kurdistan attraversò tutto l'Iran e arrivò nel resto del mondo. 3 parole ne divennero il simbolo: donna, vita, libertà. 4 anni dopo, quel grido non si è spento, continua nelle donne che sfidano ogni giorno l'obbligo del velo, nelle famiglie che chiedono giustizia per i propri figli uccisi nelle strade, nei prigionieri politici, negli studenti espulsi dalle università e nelle persone che, nonostante arresti, minacce ed esecuzioni, rifiutano di tornare al silenzio. Questa puntata speciale è dedicata a loro, alle donne che continuano a resistere anche quando mostrare proprio volto o pronunciare il proprio nome può significare anni di carcere. Ascolteremo alcune delle loro voci, mantenendole anonime per proteggerle, e racconteremo come la repressione sia entrata nelle università, nei luoghi di lavoro e nella vita quotidiana. Perché ricordare Mahsa Jina Amini non significa soltanto commemorare una giovane donna morta 4 anni fa, significa ascoltare un paese che continua a chiedere libertà e conoscere una rivoluzione culturale che, nonostante la violenza del potere, non è mai finita. Per me parlare oggi di Mahsa Amini non significa soltanto ricordare ciò che è accaduto 4 anni fa, significa parlare di quello che continua ad accadere ogni giorno in Iran. Ogni mattina nel mio lavoro di giornalista leggo e scrivo notizie sulle donne iraniane. Cambiano i nomi e le città, ma il meccanismo della repressione rimane lo stesso. Un giorno racconto di una studentessa convocata dalla commissione disciplinare per il modo in cui era vestita. Il giorno dopo di una donna in cui il negozio è stato chiuso perché non indossava il velo. Poi di un atleta, un artista o una giornalista condannata per aver continuato a lavorare e vivere liberamente. E ancora delle madri delle vittime arrestate perché chiedono giustiziata, mentre persino le loro pagine sui social vengono cancellate o affidate con la forza agli apparati di sicurezza. Come donna iraniana, questo per me non sono semplicemente notizie. Sono frammenti della vita delle donne del mio paese, donne che avrebbero potuto essere mie amiche, mie colleghe, mia sorella o me stessa. Oggi molte di loro non possono parlare apertamente, una testimonianza, un'intervista o persino un messaggio vocale inviato a un media straniero può esporle a una lunga condanna. In questa puntata non voglio parlare al loro posto, voglio lasciare spazio alle loro parole, alla loro paura, alla loro rabbia e soprattutto al loro coraggio, perché 4 anni dopo la morte di Mahsa Amini, donna vita libertà non è soltanto uno slogan, è ancora una realtà quotidiana e una forma di resistenza. Allora lascio la parola alla prima testimonianza e chiedo quale sia la situazione a Saqqez, la città natale di Mahsa Jina Amini.
3: از نظر امنیتی دوباره نیروهای امنیتی توی شهر دیده میشن، یعنی در فضای عمومی هستن، حضور دارن، تعدادشون زیادتر شده. یک پایه‌های دوربینی رو نصب کردن در طول شهر که خب اینا قبلا نبودن. بعضی سالگردها تعداد دوربین‌های شهری افزوده میشد، الان هم در همون تعدادی که بوده و مونده جمع نشده بوده چون تعدادش کم شده، الان دوباره پایه‌های دوربین نصب شده توی بلوارها و سمت همینطور آرامستان. از اون طرف هشدارهایی به خانواده داده شده که اقدامی انجام ندن، اما به هر حال خانواده مصمم هستن که حرکتی رو داشته باشن. سال گذشته روز قبلش به خانواده اجازه داده بودن برن سر مزار و در روزهای خودش حتی ما حصر خانگی چند ساعته یه خانواده و پدرشو داشتیم. هنوز نمیدونیم که در اون روز چه اتفاقی خواهد افتاد، ولی اینکه فضا امنیتی هشدارها داده شده، گوشزدها در بین مردم گوش به گوش شنیده میشه، تهدیدها هم هست و البته همه هم واقعا به اینکه سرکوب داخلی هم بیشتر شده، هم وحشیانه تر شده و بروتالی ترش خیلی بروتال تر شده، خیلی بیرحمانه تر شده. و به راحتی یک مرزهای خشونت در کشور دیما با جنگ و فضای شرایط جنگی که خودشون توصیف میکنن و مسئله نفوذ بیگانه و میخوان تمام راه ها رو ببندن، برای همین قوانین مختلف هم میخوان بذارن. همه واقف هستن به این مسئله، برای همین هشدارهایی هستش، اما حرکت های هم زیر پوست شهر هست، مردمی هم هستن که میان شب چگونه این سالگرد رو برگزار کنن. ولی شهر امنیتی هم.
2: Vorrei raccontarvi gli ultimi sviluppi a Saqqez, la città natale di Mahsa Jina Amini, alla vigilia di 4 anniversario del suo omicidio di Stato che ricorre il 16 settembre 2026. In città è tornata a essere visibile una massiccia presenza delle forze di sicurezza. Gli agenti presidiano gli spazi pubblici e il loro numero è aumentato. Sono stati inoltre installati nuovi supporti per le telecamere di sorveglianza in diversi punti della città, lungo i viali e sulla strada che conduce al cimitero. Anche negli anni precedenti, in prossimità dell'anniversario, il numero delle telecamere era stato aumentato. Molti dispositivi installati allora non erano mai stati rimossi e ora ne sono stati aggiunti altri. Nel frattempo, la famiglia di Jina Amini ha ricevuto l'ordine di non organizzare alcuna iniziativa. Nonostante le pressioni, i familiari sembrano determinati a commemorare comunque l'anniversario. Lo scorso anno alla famiglia era stato consentito di recarsi sulla tomba il giorno precedente alla correnza. Nel giorno dell'anniversario, invece, i familiari erano stati sottoposti per diverse ore agli arresti domiciliari. Non sappiamo ancora cosa accadrà quest'anno. Sappiamo però che il clima a Saqqez è fortemente militarizzato, che le autorità hanno rivolto avvertimenti e minacce e che le voci su possibili iniziative circolano di bocca in bocca. Tutti sono consapevoli che la repressione interna si è intensificata, diventando ancora più brutale e spietata. La soglia della violenza e dell'uccisione viene superata con sempre maggiore facilità, approfittando della guerra e del clima bellico che le stesse autorità evocano. Il governo utilizza anche l'accusa di infiltrazione straniera per chiudere ogni spazio di dissenso e introdurre nuove leggi repressive. Nonostante gli avvertimenti e le minacce, in città si percepiscono segnali di mobilitazione. Molte persone stanno ancora pensando a come commemorare il 4 anniversario di Mahsa Jina Amini. Grazie per questa testimonianza. Ora ascoltiamo quella di un'altra donna, proprietaria di un negozio a Teheran, a cui le autorità hanno imposto la chiusura dell'attività per il mancato rispetto dell'obbligo del velo. Ascoltiamo la sua storia.
4: به تنهایی از 3 تا بچه‌ام نگهداری میکنم و زندگی اینا رو میگردونم همراه به چند تا از دوستا و آشناها که اونا خانوم هستن و به نفع سرپرست خانوار هستن، یعنی از پدر مادرشون نگهداری میکنن یا از خواهر برادراشون حمایت میکنن یا بچه هاشون. یه کافه کوچیک زدیم و مشغول کسب درآمد شدیم. چای و قهوه و کیک و شیرینی و همه اینا رو خودمون تهیه میکردیم، میپختیم و داشتیم زندگی میکردیم. خب توی این کافه همه رقم مشتری میاد. من که نمیتونم وایسم دم کافه و بگم که تو حجابتون رو چیکار کنین، لباستون رو چیکار بکنین، به خاطر اینکه کافه اومدن مثل رفتن به اداره واجب نیست که اگر یک دمه در بگه با این پوشش رات نمیدم، طرف مجبوره بره تو اداره که پوششش درست میکنه. اما کافه رفتن یه چیز واجبی نیست. تا من بگم با این پوشش رات نمیدم، خب میره یه جای دیگه و دیگران هم نمیان. حالا اومدن کافه من رو به خاطر اینکه یکی دوتا مشتری توی کافه من بودن که پوشششون به نحوی بوده که اینا از اون پوشش خوششون نمی آمده، کافه من رو بستن. و اینجا اگر من بشمارم برای شما که چند سر نانخور بدون درآمد باقی مونده، تعجب میکنین شما. آخه الان کشور من کشوری نیست که به خاطر یه روسری اینقدر فشار بیارن به جماعت. الان من چه کنم؟ اجاره خونه رو چی کار بکنم؟ هزینه تحصیل بچه ها رو چی کار بکنم؟ کرایه خونه رو، کرایه مغازم و کافه رو چی کار بکنم؟ بنده ها من رو جریمه میکنن. اصلا از کجا بیارم اون جریمه رو من بدم؟ من باید چجوری زندگی بکنم؟ من هرچی این حرفا رو هر جایی میزنم فقط نگاه میکنن. نگاه کردن که برای مردم زندگی نمیشه. من باید ببینم چجوری باید بتونم زندگی کنم.
2: Sono una donna di più di 50 anni e mi occupo da sola dei miei 3 figli, provvedendo a tutte le loro necessità. Insieme ad alcune amiche e conoscenti, anche loro in qualche modo responsabili del sostenimento delle proprie famiglie, perché si prendono cura dei genitori, aiutano fratelli e sorelle, oppure mantengono i figli, abbiamo aperto un piccolo bar per riuscire a guadagnarci da vivere. Preparavamo tutto noi, tè, caffè, torte e dolci. Era così che riuscivamo ad andare avanti. In un bar entra ogni genere di cliente. Non posso certo stare sulla porta a dire alle persone come devono indossare il velo o come devono vestirsi. Andare al bar non è come recarsi in un ufficio pubblico, dove una persona è costretta a entrare per sbrigare a una pratica e quindi, se le viene impedito l'accesso per suo abbigliamento, magari lo sistema. Frequentare a un bar non è una necessità. Se impedisco a una cliente di entrare a causa di come è vestita, andrà semplicemente da un'altra parte e probabilmente anche gli altri smetteranno di venire. Ora hanno chiuso il mio bar soltanto perché al suo interno c'era uno o due clienti in cui l'abbigliamento non era di loro gradimento. Se vi dicessi quante persone sono rimaste senza un reddito a causa di questa chiusura, rimarreste sorpresi. La situazione del mio paese non è forse già abbastanza grave? Perché esercitare una pressione simile sulla gente per un semplice velo? E adesso io che cosa dovrei fare? Come pago l'affitto di casa? Come sostengo le spese scolastiche dei miei figli? Come pago l'affitto del locale e del bar? E per di più mi imporranno anche una multa. Dove dovrei trovare i soldi per pagarla? Come dovrei vivere? Ringraziamo questa madre coraggiosa per averci raccontato ciò che le è accaduto. Proseguiamo ora con la testimonianza di una studentessa che ci racconta perché è stata espulsa dall'università e che cosa l'ha portato fino a questo punto.
5: در بازداشت گشت ارشاد کشته شد و اعتراضات زن زندگی آزادی شروع شد. من همون موقع تصمیم گرفتم که دیگه حجاب رو بذارم کنار و بدون حجاب اجباری میرفتم دانشگاه. تو شبکه‌های اجتماعی مخصوصا اینستاگرام هم همیشه پست‌ها و استوری‌هایی رو منتشر می‌کردم که در حمایت از اعتراضات و در حمایت از حق انتخاب آزادانه نوع پوشش زنان بود. همه اینها باعث شد که 4 ماه بعد از شروع اعتراضات کمیته انضباطی دانشگاه منو به 2 ترم محرومیت از دانشگاه یعنی تعلیق از تحصیل محکوم بکنه. با این وجود من بازم آزاد نشدم. بعد از اون همه خونی که ریخته شده و اون همه هزینه‌ای که مردم دادن حجاب رو بخوام بپذیرم و رعایت بکنم. حداقل در سطح شهر همیشه بدون حجاب اجباری رفت آمد می‌کردم. بعد از اینکه 2 ترم تعلیقم از تحصیل تموم شد برگشتم دانشگاه، اما اون موقع دانشگاه دائما غیر حضوری و آنلاین بود، حالا به دلایل مختلفی از جنگ تا آلودگی هوا و قطع برق و اینها. تا دیماه سال گذشته که دوباره دانشگاه حضوری شد و به دانشگاه برگشتم و همون موقع اعتراضات دیماه شروع شد و اون سرکوب 18 و 19 دیماه اتفاق. من طبیعتاً دوباره در اعتراضات شرکت کردم و این بار فقط در واقع نه تنها مسئله زن زندگی آزادی و مطالبات اون دور از اعتراضات مطرح بود، بلکه اون سرکوب گسترده و کشتاری که صورت گرفته بودن باعث شده بود که اعتراضات دانشجویی فعال‌تر باشه. خب منم تو اون اعتراضات شرکت کردم، هم اعتراضاتی که در داخل دانشگاه بود و هم بیرون از دانشگاه. این مشارکت در اعتراضات و اعتراضی که به سیاست‌ها، وضعیت اقتصادی، سیاسی و خفقان اجتماعی جمهوری اسلامی داشتم، در نهایت باعث شد که کمیته انضباطی دانشگاه دوباره علیه من جلسه تشکیل بده و این بار منو از دانشگاه اخراج کردن. اخراج از دانشگاه شاید در مقایسه با در واقع آدم‌هایی که کشته شدن، کسایی که هنوز تو زندانن یا احکام های سنگینی مثل احکام اعدام هزینه بزرگی به نظر نرسه، ولی برای من دانشگاه تمام چیزی بود که برای ساختن آیندم بهش تکیه کرده بودم. یعنی قرار بود که درس بخونم، فارغ التحصیل شم، زندگی آیندم رو بسازم و با اخراجم انگار بخشی از اون آیندهی که سالها براش تلاش کرده بودم رو از من گرفتن و این یکی از سنگین ترین هزینه هایی که تو زندگیم دادم. اما هنوزم وقتی به دلیلش فکر میکنم پشیمون نیستم، چون واقعا نمیتونستم بعد از اون همه خونی که ریخته شده و اون همه سرکوب و اون همه رنج وانمود بکنم که هیچ اتفاق نیفتاده و به زندگی عادی برگردم. من انتخاب کردم کنار چیزی بایستم که بهش باور دارم، حتی اگه بهاش از دست دادن تمام سرمایه‌ای باشه که برای آینده هم ساخته بودم. و با همه اینها هنوز امید دارم که ما در واقع برای چیزی ایستادیم که ارزش این مبارزه رو داره و باور دارم یه روزی بهش میرسیم، به دست خودمون و در ایران و در کشور خودمون.
2: Nel 2022 frequentavo il primo semestre dell'università quando Mahsa Jinamini è stata uccisa mentre si trovava sotto la custodia della polizia morale e sono iniziate le proteste del movimento Donna Vita Libertà. In quel momento ho deciso di abbandonare il velo e ho cominciato a frequentare l'università senza indossare hijab obbligatorio. Anche sui social network, soprattutto su Instagram, pubblicavo regolarmente post e storie a sostegno delle proteste e del diritto delle donne di scegliere liberalmente come vestirsi. Tutto questo ha portato 4 mesi dopo l'inizio delle proteste, la commissione disciplinare della mia università a sospendermi dagli studi per 2 semestri. Nonostante ciò, dopo tutto il sangue versato e il prezzo pagato dalla popolazione, non ero disposta ad accettare nuovamente l'obbligo del velo. Almeno quando mi spostavo in città, continuavo a farlo senza indossare hijab obbligatorio. Terminati i 2 semestri di sospensione, sono tornata all'università. In quel periodo però le lezioni si svolgevano quasi sempre a distanza e online per diverse ragioni. dalla guerra all'inquinamento fino alle interruzioni dell'elettricità. Nel gennaio, quando le lezioni sono tornate a svolgersi in presenza, sono rientrata all'università. Proprio in quel periodo sono iniziate le proteste di gennaio e si è verificata la repressione dell'8 e 9 gennaio. Naturalmente ho partecipato nuovamente alle manifestazioni. Questa volta non si trattava soltanto del movimento Donna Vita Libertà e delle rivendicazioni emerse durante quella fase delle proteste. La repressione su vasta scala e il massacro che avevano avuto luogo avevano reso ancora più attive le proteste studentesche. Ho partecipato sia alle proteste all'interno dell'università sia a quelle fuori dall'Ateneo. La mia partecipazione alle manifestazioni e la mia opposizione alle politiche della Repubblica Islamica, alla situazione economica e politica e alla repressione sociale hanno infine portato la commissione disciplinare dell'università a convocare una nuova riunione contro di me. Questa volta sono stata espulsa definitivamente. Essere espulsa dall'università potrebbe non sembrare un prezzo così alto rispetto a quello pagato dalle persone uccise, da chi si trova ancora in carcere o da chi ha ricevuto condanne gravissime come la pena di morte. Ma per me l'università rappresentava tutto ciò su cui avevo fondato la costruzione del mio futuro. Avrei dovuto studiare, laurearmi e costruirmi una vita. Con la mia espulsione è come se mi avessero portato via una parte del futuro per il quale avevo lavorato per anni. È stato uno dei prezzi più pesanti che abbia mai pagato nella mia vita. Eppure quando penso alle ragioni che mi hanno spinto ad agire, non sono pentita. Dopo tutto il sangue versato, tutta quella repressione e tutta quella sofferenza, non avrei davvero potuto fingere che non fosse accaduto nulla e tornare alla mia vita normale. Ho scelto di schierarmi dalla parte di ciò in cui credo, anche se il prezzo da pagare fosse perdere tutto ciò che avevo costruito per il mio futuro. Nonostante tutto, continuo a sperare. Abbiamo lottato per qualcosa per cui vale la pena battersi e credo un giorno riusciremo a conquistarla con le nostre mani in Iran, nel nostro paese. Ringraziamo questa donna per la sua bella e coraggiosa testimonianza. Proseguiamo ora con la storia di una libraia di Rasht, costretta a chiudere la sua attività a causa dell'obbligo del velo.
6: Ovviamente, در سال پیش بود که مغازه کتاب فروشی رو توی رشت باز کردم. من مغازه کتاب فروشی کوچیک دارم نزدیک میدون شهرداری رشت. توی سالهای اخیر شرایط اقتصادی ایران به شکلی بود که مردم درگیر تامین مایحتاج روزانه‌شون بودن. وقتی که مردم برای تامین غذا و کرایه خونه و چیزایی از این دست مشکل دارن، کمتر میان سراغ کالاهای فرهنگی مثل کتاب. جنگ 12 روزه مشکلات کار ما رو بیشتر کرد. سرکوب خونین اعتراضات دیماه و فاجعه‌ای که توی میدون شهرداری رشت ایجاد شد، باعث شد که کسب و کارمون با مشکل بیشتری مواجه بشه. من همیشه سعی می‌کردم که زنان یا زنان سرپرست خانوار، زنانی که برای گذران زندگیشون احتیاج به درآمد دارن و به عنوان فروشنده توی کتاب فروشی مثل اقدام بکنم، یا جوانهای دانشجو، کسانی که یه حقوق اندکی که کتاب فروش من میتونه بهشون بده برای زندگیشون تاثیر گذاره. بچه های دانشجو دانشگاه رشت معمولا برای کار پارتام میومدن اینجا. سعی کرده بودم کنارش یه فضایی درست بکنم برای اینکه جوانا بیان کتاب بخونن، حرف بزنن، حالا حتی اگه نمیتونن کتاب بخرن فرصتی داشته باشن که کتاب بخونن. اما بعد از سرکوب اعتراضات و فضایی که حاکم شد به رشت و به خصوص میدون شهرداری، باز هم به کسب و کار من صدمه بیشتری زد. در جریان جنگ 40 روزه و بعد تجمعات شبانه حامیان جمهوری اسلامی توی میدون شهرداری، کلا رفت و آمد و جریان زندگی عادی توی میدون شهرداری و اطرافش رو مختل کرد. تقریبا کسی برای خرید نمیومد کتاب فروشی من. جوانان دیگه کمتر اومدن برای کتاب خوندن و حرف زدن. منم دیگه انقدر درآمد نداشتم که بتونم فروشنده استخدام بکنم. اما منی که از بعد از جنبش زن زندگی آزادی دیگه حجاب اجباری سرم نکردم، خودم متعهد میدونستم به این که وقتی جوانا توی کشورم دارن به خاطر نپوشیدن اون روسری اجباری کشته میشن، زندان میرن، از دانشگاه اخراج میشن، حداقل من هم ازشون حمایت بکنم، کنارشون باشم. سه هفته پیش مغازه منو کلم کردن به دلیل اینکه من روسری سرم نبود و دو تا زن خریدار بدون روسری اومده بودن توی مغازه. کتاب فروشی بسته شد. من دیگه هیچ درآمدی نداشتم برای اینکه بتونم کرایه مغازه رو بدم. کتابا رو توی صفحه اینستاگرام حراج کردم. اکانت اینستاگرام داشت کتاب فروشی و بستم مغازه رو. بسته شدن اون مغازه فقط بسته شدن یه کتاب فروشی توی شهر کوچیک نیست. توی کشوری مثل ایران با فرهنگ ایران هر کتاب فروشی آخرین آخرین نشونه هایی از تلاش فرهنگیه، آخرین نشونه ها از تلاش برای اینه که ما فقط ما مردم ایران نباید فقط درگیر این باشیم که بتونیم کرای خونه رو بدیم، خرج غذا و درمانمون رو بپردازیم، ما بتونیم بخونیم، یاد بگیریم، رشد بکنیم. همه جمهوری اسلامی نه تنها از بخش های فرهنگی حمایت نمی کنه، به دلایل مختلف باعث بسته شدن و خاموش شدن چراغ‌هاشون میشه. امروز حداقل مغازم رد شدم، مغازه سابقم پشتش زده بودن برای کرایه با یه شماره تلفن. من نمیدونم بعد از این چه مغازه باز میشه اونجا، ولی یادم میاد روزهایی رو که توی اون کتاب فروشی دو تا سه تا جوان دانشجو یا زن سرپرست خانواده به عنوان فروشنده کار میکردن. یه عده دانشجو اونجا اومده بودن کتابایی رو که پولش نداشتن که بخرن و میتونستن بخونن و دور هم در موردشون صحبت بکنن. اما این چراغ خاموش شد به دلیل شرایط اقتصادی و به دلیل حجاب اجباری، به دلیل اینکه ما حاضر نیستیم دوباره برگردیم به قبل از کشته شدن مهسا امینی.
2: Quasi 10 anni fa avevo aperto una piccola libreria vicino a Piazza Shahrdari Arash. La situazione economica in Iran è diventata così difficile che le persone sono assorbite dalla necessità di procurarsi i beni essenziali. Quando si fatica a pagare il cibo, l'affitto e le altre spese quotidiane, si acquistano sempre meno beni culturali come i libri. La guerra dei 12 giorni ha aggravato ulteriormente le difficoltà del nostro lavoro. Anche la sanguinosa repressione delle proteste di gennaio e la tragedia avvenuta in piazza Shahrdari a Rasht hanno avuto conseguenze pesanti sulla nostra attività. Sempre cercavo di assumere come commesse donne, soprattutto donne capofamiglia che avevano bisogno di un reddito per vivere, oppure giovani studenti per quali anche il modesto stipendio che la mia libreria poteva offrire poteva fare la differenza. Gli studenti dell'Università di Rasht venivano spesso a lavorare qui part-time. Accanto alla libreria avevo cercato di creare anche uno spazio in cui i giovani potessero incontrarsi, leggere e parlare. Anche se non potevano permettersi di comprare un libro, volevo che avessero almeno la possibilità di leggerlo. Ma dopo la repressione delle proteste, il clima che si è creato a Rasht, soprattutto intorno a Piazza Shahrdari, ha danneggiato ancora di più la mia attività. Durante la guerra dei 40 giorni e successivamente a causa dei raduni notturni dei sostenitori della Repubblica Islamica nella piazza, la circolazione e la vita quotidiana in tutta la zona sono state completamente sconvolte. Quasi nessuno veniva più ad acquistare libri. Anche i giovani hanno cominciato a frequentare sempre meno la libreria per leggere e parlare. Alla fine non avevo più entrate sufficienti per assumere una commessa. Dopo il movimento Donna Vita Libertà ho smesso di indossare il velo obbligatorio. Sentivo il dovere di sostenere i giovani del mio paese che per essersi rifiutati di indossare quel velo imposto vengono uccisi, incarcerati e espulsi dall'università. Volevo almeno restare al loro fianco. 3 settimane fa hanno chiuso il mio negozio perché non indossavo il velo e perché 2 clienti erano entrate nella libreria senza coprirsi i capelli. Da quel momento non ho più avuto alcun reddito con cui pagare l'affitto del locale. Ho messo i libri in saldo sulla pagina Instagram della libreria, ho svuotato il negozio e l'ho chiuso definitivamente. La chiusura di quel locale non rappresenta soltanto la fine di una piccola libreria. In un paese come l'Iran, con la sua cultura, ogni libreria è una delle ultime testimonianze dell'impegno culturale. È il segno del tentativo di ricordare che noi iraniani non dovremmo essere costretti a pensare soltanto a come pagare l'affitto, il cibo e le cure mediche. Dovremmo anche poter leggere, imparare e crescere. La Repubblica Islamica invece non soltanto non sostiene le attività culturali, ma contribuisce in modi diversi alla loro chiusura, spegnendo le luci. Oggi sono passata davanti a quella che un tempo era la mia libreria. Sulla vetrina avevano affisso un cartello con scritto affittassi e un numero di telefono. Non so quale attività aprirà lì in futuro, ma ricordo i giorni in cui in quella libreria lavoravano 2 o 3 giovani studenti o donne capofamiglia. Ricordo gli studenti che venivano a leggere i libri che non potevano permettersi a comprare e poi riunivano a parlarne. Ora quelle luci sono spente a causa della situazione economica, dell'obbligo del velo e del fatto che noi non siamo disposti a tornare a come erano le cose prima dell'uccisione di Mahsa Amini. Grazie mille per questa bellissima testimonianza. Proseguiamo ora con un'altra giovane donna che vive in Iran e ci racconta come la vita quotidiana nel paese.
7: مثلا چند وقت پیش اسنپ گرفته بودم، وقتی سوار شدم راننده بهم گفت باید شالمو سرم کنم، گفت دست خودش نیست و بهش گفتن مسافر باید حجاب داشته باشه. من گفتم خب تو از اول دیدی من روسری سرم نیست، میتونست منو سوار من کنه. واقعا شاید برای کسی که از بیرون نگاه میکنه این فقط یه بحث ساده با راننده است، ولی مسئله فقط همون چند دقیقه نیست، مسئله اون استرسیه که همیشه باهاته. وقتی میخوای اسنپ بگیری نمیدونی راننده چی میگه، وقتی میخوای بری یه اداره یا یه جای عمومی نمیدونی راحت میدن یا نه، حتی وقتی توی خیابون راه میری گوشه ذهنت همیشه درگیره که نکنه یکی جلوتو بگیره، تذکر بده یا بخواد باهات برخورد کنه. این خیلی خسته کننده است. آدم فقط میخواد زندگی معمولی خودشو بکنه، بره سر کار، خرید کنه، تاکسی بگیره، توی خیابون راه بره. اینا خیلی چیزای ساده و اولیه‌ان، ولی وقتی روسری نداری حتی همین کارهای عادی هم میتونه تبدیل بشه به استرس. با همه اینا من ادامه میدم، نمیگم آسونه چون واقعا نیست. بعضی وقتا میترسم، بعضی وقتا خسته میشم، بعضی وقتا واقعا دلم میخواد بدون این همه فشار فقط زندگی کنم، ولی احساس میکنم یه راه دیگه‌ای برای من نمونده. من نمیخوام دوباره روسری سر کنم فقط برای اینکه بتونم بدون درد سر سوار ماشین بشم یا از خدمات ساده ای استفاده کنم. برای من نپوشیدن روسری بعد از زن زندگی آزادی فقط درباره یه تیکه پارچه نیست، تبدیل شده به تنها سنگری که هنوز توی زندگی روزمره دارم، چیزی که خودم میتونم دربارش تصمیم بگیرم و عقب نشینی نکنم. شاید کار خیلی بزرگی به نظر نیاد، ولی من فکر میکنم همین ادامه دادن و همین عقب نرفتن چیزی که در نهایت ما رو پیروز میکنه.
2: Dopo il movimento di Donna Vita e Libertà non ho più indossato il velo. Ho raccolto tutti i miei foulard e li ho buttato via. Avevo deciso di non sarei più tornata indietro. Ma la verità è che vivere portando avanti questa decisione non è affatto facile. Per esempio, qualche tempo fa avevo chiamato un taxi. Appena sono salita, il tassista mi ha detto che dovevo mettermi il velo. Sosteneva che non dipendesse da lui e che gli fosse stato ordinato di accettare soltanto passeggeri con hijab. Gli ho risposto: hai visto fin dall'inizio che non indossavo il velo e avresti potuto semplicemente non farmi salire. Per chi guarda la situazione dall'esterno potrebbe sembrare soltanto una banale discussione di pochi minuti con un tassista, ma il problema non si limita a quei pochi minuti, è l'ansia che ti accompagna costantemente. Quando chiami un taxi non sai come reagirà l'autista. Quando devi entrare in un ufficio o in luogo pubblico non sai se ti lasceranno accedere senza problemi. Persino quando cammini per strada in un analogo della mente hai sempre il timore che qualcuno possa fermarti, rimproverarti o cercare di aggredirti. È una situazione davvero estenuante. Una persona vorrebbe semplicemente vivere una vita normale, andare al lavoro, fare la spesa, prendere un taxi e camminare per strada. Sono le attività quotidiane più semplici ed essenziali, ma quando non indossi il velo, persino questi gesti ordinari possono trasformarsi in una fonte di ansia. Nonostante tutto io continuo. Non dico che sia facile, perché non lo è affatto. A volte ho paura, a volte sono stanca e altre volte vorrei davvero soltanto vivere senza tutta questa pressione. Ma sento che per me non esiste più un'altra strada. Non voglio tornare a indossare il velo soltanto per poter salire su un'auto senza problemi o usufruire dei servizi più semplici e quotidiani. Donna vita libertà non riguardo soltanto a un pezzo di stoffa. Per me è diventato l'unico baluardo che mi è rimasto nella mia vita quotidiana, qualcosa su cui posso ancora decidere autonomamente e rispetto a quale posso scegliere di non arretrare. Forse non sembrerà un gesto così grande, ma credo che siano proprio questa perseveranza e il rifiuto di fare un passo indietro a condurci alla fine alla vittoria. Con questa testimonianza si conclude la puntata di oggi. Le voci che abbiamo ascoltato ci ricordano che Donna Vita Libertà non è soltanto uno slogan, ma una forma di resistenza che continua ogni giorno nelle scelte più semplici e personali. Ringrazio tutte le donne che hanno avuto il coraggio di condividere le loro esperienze anche in forma anonima e voi per averci ascoltato. Continueremo a raccontare ciò che accade in Iran e a dare voce a chi lotta ogni giorno per la propria libertà. A presto, sempre su Radio Radicale.
1: Grazie a Nazanin Gder, andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale, rimaniamo sull'Iran, lo facciamo facendovi ascoltare la presentazione del libro di Irene Testaz di Libertà in Iran, stampato da Stampa Alternativa, la presentazione del 13 giugno del 2023, ascolteremo l'introduzione di Antonella Alba, giornalista di Rai News 24, poi Irene Testa, tesoriera del Partito Radicale, autrice del libro, poi tra gli interventi Gaia Tortora, vice direttore del TG della 7, Ana Namadari, giornalista di Independent Persian, Shervin Aravadi, avvocato funzionario del Tribunale di Torre Annunziata, Simona Maggiorelli, direttore responsabile del settimanale Left, e poi alcuni interventi, donne iraniane, Nusha Marian, e poi l'intervento di Daniela Binello, giornalista di GL Parlamento Rai, con Anna Zanin Egder, consigliera generale del Partito Radicale, non violento, transnazionale e transpartito, Michael Giffoni, presidente onorario del partito, Pedram Entezar, coordinatore delle iniziative iraniane a Roma in quel momento, e poi altri interventi di persone iraniane, Leila, e poi un intervento di una giovane donna afghana. Ma passiamo all'ascolto della presentazione del libro di Irene Testa.
8: Buon pomeriggio a tutti, benvenuti nella sede del Partito Radicale per questo evento, un libro nuovo, una raccolta in realtà, fatta bene, voci, testimonianze dall'Iran, scritte da Irene Testa, che è qui al mio fianco. Saluto anche Gaia Tortora, vice direttrice di La 7, che è con noi, e poi abbiamo Simona Maggiorelli, scusatemi, di Left, direttrice di Left, e una collega Rai, Daniela Binello, che ci ha raggiunti, e siamo in attesa di Mattia Feltri, che probabilmente è nel traffico e ci sta raggiungendo. Io sono Antonella Alba e scrivo per rainews.it. Allora, che dire? Tra l'altro ho l'occasione oggi qui di salutare anche, si parlerà di Iran, ci sono diversi cittadini iraniani che sono qui in Italia, e tra l'altro anche la senatrice Antonella Zedda, che si è occupata anche lei di Iran e che in commissione esteri al Senato. Dunque è una questione complessa questa dell'Iran. Irene Testa l'ho incontrata diciamo 9 mesi fa, quando è stata la prima tra le rappresentanti di partiti politici in Italia a denunciare quello che appunto 9 mesi fa cominciava a rivelarsi nella Repubblica Islamica dell'Iran. L'ho conosciuta, l'ho trovata lì davanti all'ambasciata della Repubblica Islamica dell'Iran, che già organizzava i primi picchetti. E forse da lì, a Via Nomentana a Roma, e forse da lì che appunto è cominciata la battaglia di Irene per le donne iraniane. E lei, che mi raccontava, da Alghero approdava a Roma 20 anni fa, un po' come tutti noi o qualcuno di noi, per caso, dice, entra nel Partito Radicale, che allora era ancora guidato dal fondatore Marco Pannella. Aveva scritto una tesi di laurea sulla situazione delle carceri iraniane. La prendo un po' da lontano, mi perdonerà Irene, però dice lei, è per caso che io la mia strada è coincisa con quella del Partito Radicale. Con orgoglio lo dice. Lavora, è tesoriere del partito che da sempre, anche in modo transazionale, si fa portavoce dei diritti umani, quei diritti che per alcuni sono marginali, mentre per il Partito Radicale, per Irene invece sono

Zan Zengedi Azadi. Che anima quella che invece per gli iraniani è definita una rivoluzione. Noi l'abbiamo chiamata, noi della stampa protesta spesso, perché facevamo attenzione a definirla rivoluzione. Forse Gaia Tortora mi darà ragione e anche le colleghe giornaliste. Non sapevamo bene che cosa fosse cominciato. Loro sapevano, alcuni di noi lo sapevano, quelli che scrivono di esteri, che la protesta del velo, combattere il velo dell'Iran, non è certo cominciata a settembre del 2022, ma è una battaglia che va avanti già da anni. Lo sa bene l'avvocatessa, oggi in carcere, forse fuori solo per qualche giorno, Nasrin Sotoudeh, grazie alla sua professionalità e grazie a questo anche pagato appunto col carcere, difendeva le donne iraniane. A proposito, dimenticavo, nella nostra platea oggi ci sono anche due donne, due ragazze afghane, quindi il discorso si farà interessante, sono sicura, e parleremo del velo, ma non solo. È una protesta conosciuta col grido nato appunto Donna Vita Libertà anni fa in Kurdistan. Arrivano dei rumori dalla strada, ma è Roma che è così. Ma non dobbiamo dimenticare che insieme a questo grido Donna Vita Libertà c'è la protesta, viene fatta in nome di Mahsa Amini. Questo nome che abbiamo imparato anche a pronunciare in questi mesi, è una studentessa curda iraniana morta mentre era detenuta in un centro della polizia morale per aver indossato male il velo obbligatorio, il velo islamico obbligatorio. Una ciocca di capelli le spuntava fuori dal suo hijab, che ogni donna è obbligata a indossare in Iran, nella Repubblica Islamica, dall'età di 7 anni, sin dalla scuola elementare. Dunque, quella protesta che fino ad allora era stata silenziosa è diventata rumorosa. Lo sappiamo, per le donne iraniane è vietato ballare, cantare, andare allo stadio con o senza uomini. Vietata la droga, l'alcol, per cui si rischia anche la pena di morte e di certo l'arresto. Queste ragazze sono, abbiamo visto ragazze adolescenti, giovanissime, che oggi non si riconoscono più in quelle leggi imposte dalla lettura sciita del Corano tradotta dagli Ayatollah. E si sono riversate nelle strade delle principali città iraniane, quel grande paese del Medio Oriente che si chiamava Persia. Dunque stiamo parlando di 86 milioni di abitanti oggi, non proprio diciamo bruscolini, e che da 44 anni sono governati da la teocrazia di matrice comunista. Ma non dobbiamo dimenticare, anche nel libro di Irene c'è, le voci non sono solo femminili, ma sono anche poi maschili. Se la protesta è cominciata con le donne, è divenuta subito trasversale. Trasversale, dico, non solo riguardante la giovane generazione, la generazione Z, come dice Irene, ma anche anziani, qualche anziano che conosce la storia del proprio paese, la conosce a fondo, ha mostrato dissenso. Dunque, se siamo qui oggi, per me era indispensabile anche fare un riferimento al fatto che una rivoluzione, se così la vogliamo chiamare, una proto-rivoluzione, che comincia con le donne, ci fa pensare al corpo politico di queste donne che è stato il primo a essere preso di mira. Oggetto, come lo è stato, lo è ancora oggi, se guardiamo non solo all'Iran, ma purtroppo a tutte le altre guerre nel mondo, compresa quella in Ucraina. Dunque, questo corpo diventa mirino bellico. Stupri, torture di massa, non solo

0: resti. Confessioni estorte con la forza. Dunque, questi ultimi mesi sono stati, da questo punto di vista, abbastanza, credo Irene, difficili. Contignosa costanza, hai scritto, ho perseguito questa ricerca, no? La ricerca di testimonianze, poter dare voce a quello che noi facciamo, anche noi giornalisti facciamo, ma che Irene ha fatto insieme a noi, per sensibilizzare affinché l'opinione pubblica, e non solo, anche i governi, affinché queste voci venissero ascoltate. Una battaglia che, guardando a quanto stava accadendo in Iran, è divenuta collettiva e ha abbracciato tutti gli altri paesi. Per noi quei valori di democrazia, di libertà, di scelta, sono intoccabili. Quindi, ecco, Irene, ti chiedo, il velo è diventato, o comunque obbligatorio, era obbligatorio, e poi forse qualcuno ha detto, ma noi no, vogliamo solo scegliere se metterlo o no. Poi, mano a mano, da settembre in poi, le donne iraniane hanno cominciato a dire, vedevano che la protesta cresceva, e hanno detto no, noi non lo vogliamo più, che è una cosa ben diversa. È così?
1: Grazie Antonella, grazie anche per questa tua bella introduzione. Ma io credo che in questa raccolta di interviste emerga anche come il problema delle donne iraniane, ma non solo delle donne iraniane, quindi del popolo iraniano che vive sotto questo regime, vada oltre il velo, molto oltre, no? Perché i racconti che io non immaginavo potessero essere così crudi, così dolorosi, così come dire inimmaginabili per certi versi, perché davvero quando raccoglievo queste testimonianze una cosa che mi veniva spesso in mente era ma è vero quello che mi raccontano, perché mi sembra un qualcosa di assurdo, perché io sono arrivata diciamo a fare queste interviste prima su Radio Radicale, poi a raccoglierle nel libro, perché questi ragazzi, molti di quelli che stanno oggi qui in sala, ci siamo frequentati per tanti mesi, come dicevi tu, proprio davanti all'ambasciata iraniana, abbiamo chiesto alle istituzioni di poterci ricevere, e quindi i loro racconti, le loro storie le ho proprio vissute, e sono racconti che davvero ti tolgono il fiato e a volte anche il sonno, perché dici ma di fronte a tutto questo noi che cosa possiamo fare, no? Quindi sicuramente non rimanere con le mani in mano, questa è la reazione che è nata in me, ma nel Partito Radicale, che non è da oggi che si occupa di questi temi appunto, quando ci arrivavano quelle immagini di persone impiccate nella pubblica piazza, quando ci arrivavano le immagini di questi giovani che venivano impiccati semplicemente perché avevano manifestato, e che venivano accusati di guerra contro Dio, e che vengono messi in carcere, che lo stupro diventa una cosa come se fosse una cosa normale, che ragazze per essere punite, forse proprio Linda o Vagi, che oggi non c'è, quindi ci sono racconti che non sono neanche stati messi sul libro, ma che mi sono rimasti impressi, di persone che per essere punite sono state messe dentro dei sacchi neri con degli animali dentro, per farli degli animaletti, degli scarafaggi, per farli impazzire, cioè delle cose che appunto io non credevo, e quindi mi sembrava giusto far sapere anche agli altri, far conoscere che cos'è l'Iran, far conoscere questa realtà, perché ognuno di noi può fare una sua parte, e chiaramente le persone che sono state invitate oggi qui, oltre alle testimonianze delle ragazze iraniane che sentiremo, ma anche la scelta proprio delle giornaliste che sono qui al tavolo con me, non è un caso, è stata fatta proprio perché due cose sono mancate nel nostro paese: la tensione istituzionale c'è stata negli ultimi mesi, ma non sufficiente, è quella mediatica, quella informativa, l'informazione prima di intanto ci ha messo tanto tempo prima di riuscire, come dire, a scardinare questo muro di silenzio. Io non riuscivo a credere, a capire neanche il perché non se ne potesse parlare, che cosa ci fosse dietro. Mi sono interrogata tantissimo su questo. E quindi due erano le cose: le istituzioni, che in qualche modo dovevano intervenire con atti di tipo legislativo, con risoluzioni, interrogazioni, tutto, che non riuscivano neanche a presentare un'interrogazione parlamentare, cioè cosa mai successa, perché solitamente c'è sempre un parlamentare dell'opposizione che è disposto a presentare un'interrogazione, una risoluzione, una mozione. Ecco, per i primi 4 mesi tutto questo non c'è stato. Poi un pochino, devo dire, le cose hanno iniziato a muoversi, si sono prese, come sappiamo, le sanzioni insomma, nei confronti di alcuni membri del regime. Tuttavia non sono sufficienti. Tante volte abbiamo sentito parlare dell'importanza di inserire i Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche, cosa che né l'Italia ma neanche l'Occidente in generale è riuscito a fare. E comunque questi ragazzi sono nuovamente abbandonati a loro stessi, perché se ci fate caso di questa rivoluzione non se ne è parlato, ma mi devo essere persa dicendo che le persone che ho scelto, diciamo, qua in questa conferenza stampa sono proprio quelle che invece a livello giornalistico si sono occupate di questo tema, e quindi mi sembrava un po' importante portarla avanti proprio con voi, perché questa battaglia ha ancora bisogno di essere portata, ha bisogno di energie, ha bisogno di nuove iniziative, di nuove idee, di nuove forze, perché questi ragazzi ce lo chiedono, ci chiedono proprio il nostro aiuto, ed io credo sia giusto dare quello che possiamo dare. Secondo me possiamo dare molto anche come insieme sicuramente, ma anche come paese.
0: Sì, infatti dici bene, Irene, è giusto continuare, anche perché qualcuno pensa che ora è un momento di fermo, sembra un momento di fermo, anche se i social continuano a bollire. I social continuano a bollire, ed è da lì che noi abbiamo preso alcune immagini, foto, video di quello che stava succedendo, oltre che alle agenzie che noi abbiamo. E perché nessuno di noi poteva andare, noi dico giornalisti e anche altri, non poteva portare a termine la procedura di visto, che per ora pare sia di nuovo aperta, ma è stata chiusa per tanti mesi, appunto negli ultimi mesi. C'è questo timore da parte della Repubblica Islamica dell'Iran di soffrire, di sopportare le ingerenze straniere, no? Lo sappiamo. Chi fa politica estera lo sa, nemici storici considerati dalla Repubblica Islamica appartengono appunto all'Occidente, no? Poi quando arriverà Feltri glielo chiederemo ancora meglio. Poi c'è anche l'Europa, però appunto è proprio con i social che noi abbiamo potuto dare voce non solo alla diaspora iraniana, che è abbastanza numerosa e nutrita non solo in Italia ma anche in Nord Europa e negli Stati Uniti. Abbiamo visto anche rappresentanti autorevoli dell'opposizione a Roma, ospitati anche in Senato e alla Camera. Dunque una battaglia che diventa trasversale, che non è più soltanto, poi lo chiederò con calma alle nostre relatrici, ma volevo fermarmi prima sui social. Volevo chiedere a Gaia Tortora, che si è occupata di questa protesta importante anche alla 7, dove è vice direttrice, se ne è occupata per un'intera settimana, come riuscivate a dare tra l'altro attendibilità a queste notizie che arrivavano dai social media, a parte le agenzie?
2: Intanto buongiorno, vice direttrice del TG della 7, perché non vorrei essere, diciamo, di tutto il TG. Allora, io conosco Irene da diverso tempo e sposto questo, non so. Conosco Irene da diverso tempo e a un certo punto anche io non conoscevo la problematica della rivoluzione delle ragazze, non solo ragazze, ma ovviamente in larga maggioranza donne in Iran, e l'ho appresa frequentando Irene. E un giorno mi sono detta, siccome io conduco omnibus a settimane alterne, una settimana sì, una settimana no, ho detto io voglio capirne di più e anche far passare questo messaggio di più, far conoscere di più. Quindi ho detto a Irene, facciamo così, io dedico tutti i 5 giorni, dal lunedì al venerdì, ad una storia. Ogni giorno raccontiamo una storia, tu vieni in studio ovviamente o in collegamento, ma spesso è stata in studio, e porti uno di questi ragazzi, ragazze che, con i quali manifesti nel silenzio, tra l'altro, appunto, di tutti gli organi di informazione, e così cerchiamo un po' di sfondare questo muro. In realtà ovviamente per noi che siamo qui e che non siamo abituati, almeno io non sono un'inviata e quindi non mi occupo di esteri, non posso basarmi appunto sui social, ma mi posso basare sulle persone che Irene mi portava in studio e che raccontava quello che accade in questo paese, che poi è sempre la cosa migliore, perché sappiamo comunque che in tutte le forme di guerre o di regimi avere delle informazioni vere è una cosa molto molto complicata anche da verificare, non sempre, insomma, spesso arrivano anche cose che si vogliono far passare ma magari è solamente propaganda. Il tema secondo me è questo: è vero che la nostra è un'informazione definita commerciale, no? Mordi e fuggi, quindi noi accendiamo i riflettori e ci interessiamo di qualcosa solamente se c'è in quel momento qualcosa che appunto illumina la vicenda, e poi molto facilmente spegniamo i riflettori. E quindi noi abbiamo fatto questa settimana, con i racconti e le storie anche di alcuni ragazzi e ragazze che sono raccontate in questo libro, come diceva giustamente Irene, apprendendo cose che i nostri figli o i nostri ragazzi non immaginano neanche, perché noi abbiamo acquisito il valore della libertà. Per noi certe cose sono normali, ma ci sono dei ragazzi, e questo è l'aspetto più importante secondo me di questa rivoluzione, che stanno lottando per la libertà non solo loro ma di tutti. E io credo che questo sia un elemento sul quale noi sicuramente, ma soprattutto voi ragazzi più giovani di una generazione meno stanca della nostra, deve riuscire a contaminare i propri coetanei che sono qui in Italia, perché la speranza è quella e passa solamente attraverso di voi. Non è un caso che questa rivoluzione punta sui giovani, che sono quelli che poi riescono anche con grande dolore e grande sofferenza a fuggire, a scappare, ad arrivare nel nostro paese, lasciando lì i genitori, quelli più grandi, quelli che non possono, magari appunto non è così semplice per loro tagliare tutti i ponti e venire via, oltre che insomma quando c'è un muro di regime non è così semplice, perché poi insomma magari i ragazzi ce lo racconteranno. Sull'informazione voglio dire un'ultima cosa che forse vi serve da esempio, che poi alla fine gli esempi sono sempre quelli che servono di più. Irene ha fatto manifestazioni sotto il sole e sotto la pioggia per settimane, mesi, appunto nel silenzio, conosce benissimo i luoghi davanti ai quali manifestava. E poche settimane fa, ma davvero poche settimane fa, perché eravamo appena tornate da un tour carceri a Cagliari, un esponente politico è scoppiata una, appunto sui social, una polemica, perché un esponente politico ha twittato un palo con una telecamera a forma di cappio, diciamo così, davanti all'ambasciata, dicendo: ah, scandalo terribile, questa è una minaccia, ritiriamo l'ambasciatore. Cioè tutta gente che non si era mai sentita, e Irene giustamente è intervenuta dicendo: dove eravate? Basta andare su Google, io l'ho vista, quel palo è lì da anni, non è questo il tema. Questo tanto per dire, no, come davvero è commerciale, ma anche sbagliato, perché potevano semplicemente controllare, forse non gli interessa andare oltre, cercare di comprendere che cosa accade adesso. E quindi questo secondo me è un dato anche culturale, anche se appartiene alle forze politiche, che va superato. C'è da dire che oggi, una cosa che volevo aggiungere è che al termine di quella settimana poi un esponente, una ragazza iraniana, ha partecipato all'ultima serata, se non sbaglio, del Festival di Sanremo, che ha avuto ancora di più un richiamo su questo problema e su questa vicenda. E poi però dobbiamo anche dirci che non se ne parla più, oggi non se ne parla più. Quindi io personalmente sono qui anche per cercare di capire dai diretti interessati che cosa sta accadendo, perché non se ne parla più. Ovviamente è complicato, diciamo così, ed era forse anche impensabile che bastasse quel lasso di tempo per buttare giù con quella rivoluzione che però ancora prosegue un regime. Però forse è utile oggi fare qui il punto per cercare di capire come andare avanti, fare un passo ulteriore, cercare di capire tutti insieme cosa fare per riaprire il dibattito su quel tema.
0: Sì, la strada sembra ancora lunga, sicuramente è una strada la conquista dei diritti fondamentali che importa a molti di noi e noi, almeno qualcuno di noi, continuerà a fare questa battaglia che non è solo oramai iraniana, ma è diciamo di tutti o quasi tutti. Ora io, prima di sentire le altre giornaliste, volevo approfittare della presenza di alcuni cittadini iraniani che sono qui, che sono testimonianza della diaspora. Sono appunto centinaia, migliaia in Italia, almeno 10.000, 15.000, poi voi mi direte se dico bene o male, però questi sono i numeri della comunità iraniana in Italia. E ce ne sono alcune, però forse se Ana potesse venire qui e dirci, raccontarci. Ana c'è?
1: Sì.
0: Eccola. Ecco, noi, come diceva anche Gaia Tortora, anche io stessa ho avuto modo di sentire e soprattutto di parlare con le donne iraniane a Roma, da cui ho imparato tantissimo, artisti e non solo, anche professionisti in ogni ambito. E per esempio, che ne so, gli artisti mi dicono o mi hanno detto, mi hanno raccontato: io ora qui in Italia posso fare l'artista, no? Ma quando studiavo per esempio a Tabriz o a Teheran era per me difficile farlo, perché i libri d'arte classica, soprattutto classica, c'erano completamente, le fotografie erano completamente censurate, quindi era, diciamo, un po' difficile comprendere proprio il valore stesso dell'arte, e qui invece si sono, hanno potuto, come dire, realizzarsi. E poi, come dicevo anche prima, se in Iran è vietato ballare, cantare in pubblico, lo è anche nel privato, anche se ho saputo di feste stupende che avvengono nelle case, magari di nascosto dalla polizia, no? dalla polizia morale. E questa dualità, no? Come si vive? Cioè, voi che eravate lì per un periodo e poi siete... come vivevate questa doppia vita, nel senso nascoste all'esterno, al pubblico, e invece libere all'interno, magari anche di non portare quel velo? Ana.
1: Aggiungo che Ana Namdari è una giornalista di Independent Persian, e tra l'altro curda, la sua è stata un'intervista bellissima, perché Ana è davvero una che con i suoi racconti riesce a farti entrare in quella terra, a fartela conoscere e fartela anche amare per certi versi, non soltanto che uno potrebbe pensare mi viene solo da detestare, no? Dei posti dove si vive in questo modo. Invece no, Anna riesce anche a farti apprezzare le cose belle che pure ci sono e il suo popolo. E Massamini era proprio curda e magari ci può anche spiegare che in realtà lì neanche un nome i genitori possono dare a un figlio, tant'è vero che quel nome non è il nome che scelsero i genitori. Tu mi raccontasti qualcosa del genere, ma ti lascio la parola così ci dirai tu.
3: Si sente la voce? Allora innanzitutto ringrazio Irene e tutti voi che siete qui presenti, veramente è un onore per me, perché stavo appunto pensando, ho detto cosa vuol dire, che sensazione ha una persona che vive in un paese e si occupa delle questioni delle persone in un altro paese, no? Io non posso immaginarlo, perché da quando io, essendo iraniana, sono nata, già che se fossi stata brava sarei riuscita solo ad occuparmi delle questioni, problemi che ho avuto io, non ho avuto mai tempo e spazio e possibilità per occuparmi dei problemi degli altri, quindi immagino che dovrebbe essere una bella sensazione, e non da tutti, ovviamente la vostra sensibilità vi porta a sentire le voci che arrivano e occuparsi di quelle persone che magari fanno fatica a far arrivare la loro voce, invece voi diventate la loro voce in un mondo completamente diverso e lontano. Vabbè, io preferisco iniziare veramente con ringraziamenti, tantissimi ringraziamenti ad Irene. Cioè io credo che potrei paragonarlo ai leader delle opposizioni, le persone che veramente, iraniani intendo, nel senso che quanto lei ha dedicato tempo e tante altre cose alla questione dell'Iran, l'avrà fatto un leader dell'opposizione, no? Quindi per questo veramente io ne sono molto grata, e anche tantissimi altri amici. Allora, la cosa, avrei un messaggio che vorrei dirlo alla fine, però... sapete che in questo mondo noi siamo un po' abituati a sentire una notizia che per qualche giorno ci occupiamo, ma ci concentriamo su quella notizia, e poi dopo magari ci annoiamo, perché non so chi l'ha fatto fare questa cosa, che ci annoiamo, non è come una volta che magari si parlava di una questione per un secolo, tutti andavano, perché il mondo è cresciuto e ovviamente sono tante cose che succedono e quindi non puoi occuparti. Vi faccio un esempio, perché sempre sento questa cosa, che ma le questioni in Iran si sono un po' rallentate, è un punto fermo. Immaginate la guerra tra la Russia ed Ucraina, quanto la media si occupava di quella questione. Adesso ogni tanto, se proprio succede qualcosa, non come prima, no? Quindi bisogna dire, allora la guerra non è la stessa che stava accadendo all'inizio, anzi no, i morti si stanno aumentando, quindi quello è una parte, però non voglio dire, non vorrei neanche paragonare con altre notizie. Quindi il fatto che le notizie devono cambiare, o il giornale o le medie non possono dare una notizia tutti i giorni, perché sennò la gente si annoia. Quindi una cosa è questo. Un'altra cosa è che io sempre ripeto questa cosa, che il modo di protestare, manifestare è cambiato. Avete visto come fanno il Pasdaran, quelli del regime islamico, ammazzano le persone semplicemente e poi trovano tantissime scuse per dire che no, quello prima ha ucciso uno di noi, abbiamo dovuto ucciderlo, insomma un sacco di menzogne, no? È ovvio che io, se fossi stato in Iran, mia mamma non mi avrebbe più fatto uscire per andare a manifestare, quindi la forma è cambiata, adesso si stanno manifestando in un altro modo. Quindi questo per dire che io ve lo dico da iraniana e da parte di tantissimi miei amici che ci sentiamo, ci frequentiamo e siamo tutti dispersi in tutto il mondo, il nostro cuore, cioè noi non riusciamo a dormire tranquillamente, credeteci, ormai, ma noi questo ce l'avevamo dentro, però c'è stato questo spazio per accendere questo fuoco, quindi immaginate, noi tutti dentro abbiamo questo fuoco, poi adesso bisogna capire come raggiungere l'obiettivo, no? Sono 44 anni che il regime islamico non ha fatto altro che... non potete immaginare quanti danni ha fatto. Cioè, noi ci metteremo secoli e secoli per poter guarire quelle ferite che loro ci hanno fatto, perché in questi 44 anni, per stabilirsi, loro hanno diviso le persone, hanno messo un iraniano davanti all'altro, anche tra le famiglie, le famiglie non vanno d'accordo, in una famiglia c'è una religiosa, c'è uno che tifa per il principe Pahlavi, c'è l'altro che è di Mojahed, ma non ha, cioè, in una unica famiglia, quindi immaginate in un paese come l'Iran, che uno dei nostri problemi è forse è troppo grande l'Iran, tutte quelle etnie, tutto quel popolo, ci sono i curdi, ci sono i turchi, ci sono i baluci, gli arabi, insomma non è neanche facile governare un paese del genere, quindi mettere tutte quelle persone sotto una sola bandiera. Quindi questi 44 anni il governo islamico ha studiato benissimo per come iniettare una specie di malattia negli iraniani, uno perché non riusciremmo mai a fare il cambiamento del regime, quindi questo ci avevano messo in testa, ormai eravamo rassegnati, vero? Cioè io quando sono partita ho lasciato il mio paese, ho detto basta, io dopo 30 anni, io non è la doppia vita, avrò detto nel libro, credo ce l'avrei, no? Non posso fare la doppia vita, per quale motivo? Mi sentivo proprio a disagio, poi i lavori di noi giornalisti è più difficile ancora, perché io non credo che possiamo andare a letto a dormire sapendo che abbiamo dato una notizia sbagliata, cioè io almeno personalmente non potrei fare, io lavoravo in televisione, mi vergognavo di quello che facevo, perché noi andavamo ad intervistare le persone per strada dicendo devi dire questo, e che mondo era? Io non lo so. Quando sono andata via, io prenderò la cittadinanza di un altro paese, da sempre avevo pensato di venire in Italia, però pensando che non voglio più sapere nulla dell'Iran, ero partita con quest'idea perché mi avevano messo in testa che non si potrebbe mai cambiare quelli lì, e quindi la mia questione è questo. E adesso da settembre questa anima è rinata dentro ognuno di noi, quindi è bellissimo la sensazione che proviamo, la sensazione che magari si potrebbe, allora ci potrebbe essere la possibilità. In questa fase noi che tutti all'inizio alle manifestazioni eravamo migliaia e migliaia, a Berlino ci sono stati, dicono, 150.000 persone, no? Eravamo tutti uniti, come se tutti avessimo avuto lo stesso obiettivo, cambiare il regime, mandare via questo regime almeno, no? E poi dopo che abbiamo capito, sì, si potrebbe fare qualcosa, hanno cominciato a dividersi. Qualche motivo potrebbe esserci. Uno è che il governo islamico ha mandato le sue spie tra tutte quelle manifestanti e ha cercato di dividerli, quindi lo sappiamo questo, no? E poi anche noi stessi, perché ognuno di noi, essendo iraniana, ripeto, è il paese grande, ha una ferita diversa. Io essendo curda ho mio zio che loro l'hanno impiccato e non abbiamo mai visto il cadavere di questo zio, perché all'inizio della rivoluzione voleva creare un Kurdistan indipendente, pensate, quindi quanto è diverso da quello che c'era nel governo centrale. I turchi magari hanno altri problemi, gli arabi, quindi abbiamo le ferite diverse, e adesso ognuno di noi cerca di guarire la sua ferita, no? Per questo siamo anche un po' noi, tra noi, che abbiamo avuto più possibilità per dialogare tra noi, abbiamo tirato fuori le questioni un po' personali, abbiamo dimenticato l'obiettivo principale, che era mandare via questi intanto, di non dormire, di non morire di fame e di sete. Loro ci stanno togliendo il cibo già da tanto tempo, anche l'acqua, per dire che adesso i problemi del popolo è diventato basico, no? Il problema. Cioè la gente sta morendo di fame e di sete, quindi non bisogna parlare del quale forma politica. E poi ve lo dico, io mi sento completamente ignorante davanti alla politica, al mondo politico. Cosa posso pretendere io? Cosa posso dire io della politica se io sono nata sotto un governo islamico, un paese più isolato del mondo? Che esperienze ho? Io non ho nessun tipo di esperienza. Alcuni che sono più grandi di me sono stati all'Occidente, stanno fantatizzando, cioè hanno delle loro fantasie perché hanno visto altre forme della politica, però poi bisogna vedere queste forme della politica che nell'Occidente è praticabile nel nostro paese, per quel popolo lì, per quel posto lì, quindi la questione è molto complicata, io non voglio rubare tempo agli altri, quindi sappiate che c'è una confusione grandissima tra noi, anche noi stessi iraniani, perché Irene un giorno, mi ricordo, mi ha detto: Anna, io non ci capisco più niente, ognuno mi dice perché ha fatto venire quello, perché l'altro ha parlato, perché sta... quindi io mi è dispiaciuto, perché ho cercato anche di spiegare che è vero, perché uno, perché è colpa del governo che ci ha diviso in mille pezzi, e un'altra cosa che veramente non sappiamo cosa fare, quale forma sarebbe la forma perfetta per riunire tutta questa gente, che tutte le ferite si guariscano, no? Il mio messaggio è che, ho dimenticato, però me lo ricorderò, il mio messaggio, ecco, principale è che veramente ve lo chiedo a voi giornalisti, con tutto il cuore, se vedete qualcuno che arriva e vi obbliga di tifare per un'opposizione precisa o per qualcuno, sappiate che non è un iraniano che sta combattendo. Se un iraniano in questo momento sta lottando, deve dire che noi vogliamo prima la libertà del nostro paese. Chi tifa per il principe Pahlavi, chi tifa per Massi, chi tifa per... si sono divise, magari arrivano da Irene e dicono: no, tu devi solo lavorare, ad esempio, faccio un esempio, con Mojahedin, noi siamo di Mojahedin, quindi tu... Per favore non date retta a questa cosa, perché nel mio paese i giovani, i ragazzi, i bambini li uccidono, stanno morendo, noi abbiamo già iniziato questa cosa, non possiamo lasciarli noi discutendo su altre cose, che ancora non è il momento per parlare di queste cose. Quindi chiunque iraniano, voi vedete, che parla un po' di cose che non c'entra con l'obiettivo principale, sappiate che o è una spia, o che è ignorante, o che veramente non so cosa, come posso definire questa persona.
2: Volevo dirti una cosa, perché lei ha toccato un punto molto importante anche nel nostro problema di affrontare la questione. Spesso quando ci si trova appunto magari in riunione a decidere, no, se fare un pezzo o no sulla questione, il punto è proprio questo, che qualcuno poi dice sempre: ma noi che ne sappiamo che è davvero così, no? E allora però in quel momento scatta una cosa che è: vabbè, nel dubbio non lo facciamo. Quindi tu hai detto una cosa importante, che noi non dobbiamo credere, però anche per noi è complicato, perché davanti al credere o non credere la scelta può essere: non lo facciamo.
3: Giustamente, perché non volete crearvi problemi. Ve lo dico,
2: non
3: che
2: sappiamo qual è.
3: Già noi iraniani tra noi abbiamo tanti pagine Instagram, insomma tutte le possibilità, anche noi certe volte siamo ingannati magari avendo una notizia falsa. Io infatti ho mandato una volta al mio giornale un video, Teheran stasera, la gente per strada, e loro mi hanno chiamato: Anna, di 2 anni fa, e io: scusami, era appena arrivato, per fortuna che ancora c'ho il mio lavoro, ho rischiato il mio lavoro, per dirvi che neanche noi, ogni tanto che ci arriva qualche video, qualche notizia, veramente dobbiamo andare, per voi è ancora più complicato, mi raccomando, veramente delicato. Vi dico solo una cosa, io vengo da Verona, abito a Verona, c'è un architetto iraniano che si chiama Abbas Gharib, è molto noto in Italia anche, cioè, come per dire, tu vai in Persia e fai i tappeti persiani da italiano, e diventi una persona brava, quindi i tappeti in Persia, tu dici, cioè, vado in Iran, faccio i tappeti, mentre il mondo è il paese dei tappeti. Questo architetto invece ha studiato a Venezia, è stato insegnante, professore all'Università di Venezia, insomma è molto importante. E adesso purtroppo ha cominciato ad avere dei problemi tipo Alzheimer, purtroppo. Abbiamo conosciuto suo figlio, che hanno avuto una società, un'associazione, Ten Star Community, e ha detto: Anna, vogliamo fare una conferenza, vogliamo invitare un po' di persone, parlare delle questioni dell'Iran. Io ho detto: sì, Sami, io sono al 100% alla tua disposizione. E dammi la lista delle persone che vuoi parlare, no? Mi manda la lista, tra questi nomi c'è il nome di Davood Abbasi. Ho detto: chi è Sami Davood Abbasi? È un giornalista iraniano. Ho detto: ah, ok, vado su internet, cioè andate a vedere il suo articolo. Questo lavora per Pastaran. Ho detto: Sami, stai bene? E lui si è arrabbiato, ovviamente, ha detto: diamo la voce a tutti. Io ho detto: ho capito, a tutti, però non a chi fa parte del governo iraniano. Perché questo ragazzo è nato in Italia, è iraniano, cioè da padre iraniano, però è nato in Italia. Per dirvi che un ragazzo che è il padre iraniano non ha capito cosa deve fare. Infatti io non volevo litigare con lui, ho detto che va bene, fallo venire, ci penso io. Quindi adesso io mi devo preparare entro 3 giugno per chiedergli: come fai a dire che il problema di donne è solo il velo? Come fai a dire questa cosa con tutte le donne che stanno in prigione? Cioè, il nostro problema è solo il velo, togliere o metterle? Ma stai scherzando? In Iran non hanno ucciso nessuno, sai, quelle menzogne che tirano fuori, e gli iraniani lottano per le riforme. Ecco, un'altra questione importante: noi non stiamo lottando, credo che i miei amici iraniani confermano, noi non stiamo lottando per la riforma in Iran, noi vogliamo il cambiamento definitivo e radicale. Questo, quale riforma? Hanno avuto 44 anni per fare tutto quello che volevano. No, non ci hanno dato proprio nessuna spazio per poter pensare. E poi, una volta per sempre, bisogna dividere la religione dalla politica. Almeno questo è il concetto che credo che la maggior parte degli iraniani si sono arrivati. Ovviamente adesso noi abbiamo una parte della popolazione che le chiamiamo la popolazione grigia, non è né bianco né nera, no? E vedete, quando arriverà il momento, venite a sapere quanti sono. Quella parte che ancora non sanno cosa fare, perché lavorano, ovviamente hanno la famiglia, hanno il mutuo, hanno, sapete, tutti i legami che il governo crea per incastrarli, intrappolarli, no? Ecco.
4: Grazie Anna Namdhari. Ecco, questa è la prova di come può essere una testimonianza diretta, perché tu da curda, da iraniana curda, hai dato a noi una toccante testimonianza, e quella che noi abbiamo sentito anche da molte altre, anche non giornaliste come te, a cui ribolle il sangue, mi diceva un'amica, no? Quando le scrivevo all'inizio di quello che succedeva, delle condanne a morte, mi diceva: non mi dire nulla, io non dormo la notte perché mi ribolle il sangue. E questa persona vive negli Stati Uniti da tanti anni, tra l'altro è presente anche qui oggi e ci ha raggiunti. Grazie. Grazie Anna.
3: Grazie a voi, grazie di venire ancora un'altra volta. Un onore per me far parte di questo libro, veramente. E sappiate che noi non dimenticheremo tutto questo. Grazie.
4: Grazie a te, e grazie anche per aver introdotto la questione non solo etnica, che è una questione importante, e anche la questione che riguarda la divisione all'interno della diaspora iraniana, che è diciamo abbastanza appariscente, e che però a noi occidentali, cioè noi che la guardiamo da questa parte, la questione iraniana, io ci penso spesso, no? Allora la guardo da una prospettiva, vivendo ed essendo nata in un paese come l'Italia, che ha fatto alcune conquiste da poco, anche se da poco. Sentivo un programma l'altro giorno alla Radio Rai, non ci dimentichiamo, qualcuno diceva che solo 70 anni fa, 60 anni fa, anche noi in Italia avevamo un patriarcato molto forte. Quando c'era da separarsi, poi c'è stata la legge sul divorzio, poi c'è stata anche quella sull'aborto, no? Però anche noi, quando dovevamo separarci agli inizi, quando dovevamo divorziare, facevamo battaglie enormi perché alle donne venisse riconosciuto quanto di diritto, quanto anche a livello di eredità, no? Cioè battaglie che ancora oggi invece si combattono in Iran. E ora continuiamo con le relatrici, oppure con le testimonianze? Come facciamo ancora una testimonianza, ragione? Ok, Irene. C'è stato da parte mia un errore mio, ho fatto un po' di confusione con i nomi, mi scuserete. Perché Anna Namdhari poi ha parlato da giornalista e ha detto delle cose giuste, però quella domanda che io ho fatto che riguarda appunto come vivere la propria vita, no? Anche Irene scriveva la possibilità di amare negata, no? Perché se uno non può cantare, non può ballare, non può tenersi per mano, non può baciarsi per strada, no? Abbiamo visto anche nei mesi scorsi questa foto, no? Il bacio di Shiraz che ci è arrivata a noi, e anche se Gaia Turtola dice che bisogna stare attenti ai social, però quella foto era vera, no? E ci ha fatto riflettere. Quel bacio di Shiraz sembrava quasi un'opera d'arte. E Shervin, scusami, sono tremenda. Shervin è dunque, passiamo dal giornalismo invece alla legge, è un avvocato, e in questi mesi ho sentito anche che paradossalmente poi la legge iraniana tutelerebbe i diritti allo studio, i diritti a essere all'equo processo, no? Sì. Diritti che vengono in continuazione violati. Allora, abbiamo sentito da questi diritti sono violati, che il percorso della Repubblica Islamica dell'Iran, seppur breve, perché sono 44 anni, sì, è un percorso però doloroso, no? Cioè, la rivoluzione ha dato i suoi frutti, si sono insediati, la teocrazia si è insediata, però di fatto scrivendo una Costituzione che nega se stessa.
3: Sì, perché comunque è l'interpretazione della legge che è erronea. Io nasco in Italia, vorrei fare questa premessa, perché nasco in Italia da genitori iraniani. Quindi sicuramente sono frutto di due culture, da un lato quella iraniana e dall'altra, quindi orientale, e dall'altra quella occidentale. Ora, sicuramente gli studi di legge che ho fatto alla Sapienza a Roma mi hanno aiutato poi ad avvicinarmi sempre di più al tema dei diritti umani e a voler approfondire e conoscere la cultura iraniana e quello che è successo in questi 44 anni in Iran. E in effetti rispecchia completamente ciò che racconta Irene Tessa nel suo libro. C'è questo filo comune che in qualche modo collega tutte queste storie, ed è questa vita parallela, no? Queste, da un lato una vita di privazioni, di repressione, di violenze, di violazioni dei diritti fondamentali che dovrebbero essere garantiti come è scritto in questa Costituzione della Repubblica, tra virgolette, islamica, perché proprio di cosa del popolo non ha nulla. Ma c'è anche da dire che nel 79 questo non era chiaro, cioè nel momento in cui c'è stata questa rivoluzione non era chiaro che questi ayatollah, una volta arrivati al potere, una volta messe le radici, avrebbero cambiato la loro natura. Quindi, se erano in tanti quelli che hanno voluto la fine del regime dello Shah di Persia, d'altra parte sono stati ingannati alla grande, e quando se ne sono accorti era troppo tardi. Quindi è stato, quando sono iniziate le proteste a settembre, inizialmente appunto tutti ritenevano e dicevano che si parlava sempre di questo uso obbligatorio delle hijab e che il motivo scatenante fosse questo, ma in realtà questa è stata soltanto la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Cioè, stiamo parlando di 44 anni di pressioni, di tensione, un tentativo delle donne iraniane comunque che hanno, negli anni hanno cercato di far sentire la loro voce, però erano sole. Nel 2018 quante donne sono scese in piazza per manifestare contro l'uso obbligatorio delle hijab e quelle manifestazioni sono state represse? Torniamo ancora più indietro, nel 2009 sono state uccise in 3 giorni 1500 persone. Ma perché? Perché sono stati i brogli elettorali, le proteste, ma questa notizia a noi qui non è arrivata con la stessa risonanza e con l'effetto che invece c'è stato con queste proteste e con questa veramente nuova rivoluzione.
4: Sì, ricordiamoci che il 2009 è diventato quasi un anno spartiacque, perché io stessa, scusami se ti interrompo, no, questo lo dico anche per chi ci ascolta e magari non ha avuto la possibilità, molti degli iraniani che io ho incontrato incontrato a Roma, sono nati nell'80 e tutti arrivati, guarda caso, nel 2009, dopo la riconferma di Achaemenid, che è comunque stato il presidente col secondo mandato, il presidente conservatore, che poi aveva delle sue idee anche di riforma sul velo, che però insomma non sono, poi non sono andate a buon termine. Ecco, il 2009 è stato l'anno...
3: Sì, infatti, anche perché il regime è riuscito a censurare, è riuscito a bloccare internet, è riuscito a bloccare i social allora comunque in voga e che venivano utilizzati. Adesso non ci è riuscito e la sua difficoltà, cioè il regime è comunque in difficoltà, perché riuscire a far arrivare questi contenuti, e poi ovviamente è vero, Hanau parlava di Namdari, ha parlato del fatto che è difficile spesso riconoscere le fonti, però è anche vero che ci sono attivisti che veramente si impegnano quotidianamente per andare a capire qual è la fonte corretta, cioè prima di arrivare a un giornalista e inviare determinati contenuti occorre fare una ricerca accurata, e lo dico io personalmente che lavoro in tribunale e scrivo sentenze per i magistrati, questo è il mio lavoro, quindi nel momento in cui vado a scegliere la fonte faccio prima una ricerca accurata, non puoi fare riferimento a una sentenza senza andare a fare una ricerca approfondita, quindi questo è fondamentale, è importante che anche gli attivisti ricerchino, studino e non si facciano prendere soltanto dall'impeto e da quel sentimento che anima anche me, perché qualcuno mi può dire io sono nata in Italia, non sei iraniana, invece io mi sento iraniana, cioè io ho due cuori, io ho il cuore persiano e c'ho il cuore italiano e cerco nel mio piccolo di aiutare anche gli iraniani che hanno difficoltà a parlare in italiano, e quindi decodifico un linguaggio e cerco di spiegare le cose in maniera semplice. E vorrei fare un ultimo riferimento a un video che mi ha colpito tanto e che ho visto proprio qualche giorno fa, di una donna iraniana, mia coetanea, ho cercato di tradurlo in italiano, e lei fa una metafora veramente, cioè lei paragona questa rivoluzione e a una madre che sta per far nascere un figlio. E lei dice, nel momento in cui la madre vuole dare alla luce un bambino, cioè quando qualcosa deve prendere nuova vita, in quel momento la spinta e la pressione aumentano. E con spinta e pressione io mi riferisco a quello che il regime sta facendo. In questo mese quante persone sono state impiccate? E mi commuovo soltanto a dirlo. Quanto sta cercando di fare il regime iraniano, però ecco, proprio in quel momento uno deve spingere, cioè non puoi non far nascere questo bambino, quindi noi dobbiamo continuare, e io mi rivolgo sicuramente a chi adesso ha il potere dell'informazione, e sicuramente se c'è bisogno noi ci siamo, cioè noi siamo pronti a studiare e a far arrivare le fonti giuste in modo tale da divulgarle a tutti, perché sicuramente farsi sentire e tenere viva questa attenzione farà sì che il cambiamento ci sarà. Se veniamo messi in sordina e dimenticati, questo non avverrà. Quindi Baroy Ozodi, ricordiamo anche la poesia di Saadi, il grande poeta Saadi persiano, Bani Odam, dice che se tu provi indifferenza di fronte al dolore degli altri, degli uomini, allora non puoi essere chiamato uomo. Questo è quello in cui credo. Mi dispiace se mi sono commossa, ma non è facile.
4: Grazie, Shervin. Grazie. Ora, per rassicurare anche Shervin e chi ci ascolta, chi ci legge, noi che facciamo questo faticoso mestiere, a volte anche il mestiere della politica che fa Irene, che non è certamente facile, per esempio in RAI noi recentemente abbiamo istituito un gruppo fact checking molto importante, dove riusciamo ad arrivare alla fonte di quella immagine, alla fonte di quel video, alla fonte di quella notizia che magari ci arriva dai social. Per esempio, non so se vi ricordate, c'era una foto, tu avevi ricordato questa, Shervin, ma c'è una foto di una ragazza, di una bambina molto piccola, che a un certo punto era stata era stata, si vedeva in questa solo la foto di questa bambina sul ciglio di una strada, ferita gravemente, diciamo, con una donna con l'hijab che la rimproverava, no? E allora quella foto si era attribuita a pochi mesi fa, all'inizio, alle proteste, ma invece era una foto vecchia e tra l'altro riguardava, io stessa mi sono posta il problema se farlo o no quel pezzo, se raccontarlo o no quella storia, invece era una storia che raccontava di una semplice lite tra diciamo ragazzini delle elementari, come dire, quindi non aveva nulla a che vedere con diciamo una un membro della polizia morale che rimprovera una bambina che è andata a scuola senza velo, ecco. Quindi ecco, da lì poi la propaganda, i pericoli appunto delle fake news ci sono, restano non solo in Iran ma per tutti gli altri paesi, per l'Ucraina e quant'altro. Continuiamo, Irene mi dice se continuiamo con le nostre relatrici. Sì, certo. No, io mi coordino in realtà con Irene. Avete visto che già ho fatto confusione con i nomi e me ne scuso, cioè una cosa drammatica. Ma Simona Maggiorelli, quindi, che è direttrice di Left. Allora, Simona, anche prima, quella premessa che avevo fatto, allora sembra che poi appunto. Abbiamo detto c'è Antonella Zedda qui, senatrice di Fratelli d'Italia, siamo qui nella sede del Partito Radicale, che questa protesta, che è una protesta che riguarda i diritti umani fondamentali, anche Amnesty se ne è occupata, inutile a parlarne, ha colpito tutti noi, è diventata collettiva, non solo in Occidente, insomma, soprattutto in Occidente, dove certe battaglie sembra che le abbiamo superate, no? E invece lì stanno ancora lottando e per strada e rischiano la vita. Allora, secondo te queste battaglie possono considerarsi ancora di sinistra? Lo sono ancora? Devono esserlo? Possiamo uscire da questo diciamo tabù oppure no? Perché questi sono tempi in cui bisogna parlare anche di questo.
5: Sicuramente se tu mi chiedi questo, io ovviamente vedo in questa rivoluzione un elemento progressista molto molto forte, molto netto di rinnovamento. È stato detto prima e scusatemi, è difficile intervenire ora perché le due testimonianze precedenti sono state veramente per me toccanti, commoventi a livello... quindi perdonatemi se ecco, non faccio tanto il mio mestiere, ma insomma sono più parte militante in questo momento. Allora, dicevo, ci sono degli elementi in questa rivoluzione che dobbiamo, secondo me, chiamare proprio rivoluzione, dare un nome alle cose, no? Perché che sono estremamente importanti. Allora, uno è stato detto anche prima, cioè la separazione tra Stato e quello che chiameremo noi Chiesa, e anche su questo in Italia abbiamo tanto strada da fare, ai noi, quindi certo è diverso, lì c'è una teocrazia estremamente violenta. Mi viene in mente questo, scusate, richiamo Left, il numero di Left in edicola, 1984 Italia, no? Parlando appunto usando la metafora del Grande Fratello, ecco, in Iran il Grande Fratello è evidentissimo, con la polizia morale, sembra proprio, insomma, Orwell aveva visto lontanissimo la delazione, il linguaggio che deve essere calmierato e tutto quanto, la doppia vita, no? Tutto quello che ci è stato raccontato. Però quello che colpisce come osservatori, qui torno nel ruolo anche di giornalista, e lo diciamo in punta di piedi perché poi la vostra per voi è realtà viva, per noi no, è partecipazione, è capacità a cercare di essere più obiettivi possibili, e quindi non so se l'analisi è giusta o meno, però noi ci siamo sentiti di dire e di cogliere alcuni elementi, cioè il fatto che questa sia una rivoluzione promozione di donne, come racconta benissimo Irene nel suo libro, cioè non solo di donne, ma le donne sono in primo piano. C'è un elemento di estrema e toccante vitalità di queste ragazze che le colpiscono in ogni modo, o magari perdono un occhio e fanno fiorire un fiore, no? Al posto dell'occhio, cioè ci vuole una resistenza, una vitalità anche come dimensione umana interna, no? Fortissima, e quindi è una rivoluzione anche altamente politica, come è stato detto, cioè non si tratta semplicemente di, che non è semplicemente, ma insomma di togliere il velo o di un problema di comportamento, qui si vuole veramente, si vuole una riforma, come è stato detto benissimo prima, radicale, cioè deve andare via questo regime teocratico, deve finire, ci deve essere, no? Finalmente la democrazia. Allora, l'altra cosa che mi colpiva nel nostro anche modo di raccontarlo come giornalisti, e mi autointerrogo su questo, quanto a volte cadiamo anche nei pregiudizi, nel senso che da

0: Tale nazismo, perché ce l'avete avuto il nazismo, il fascismo ce l'avete avuto, no? E quindi invece andare a vedere anche tutta la storia, il nostro compito è anche quello, cioè andare a rileggere la storia persiana, cercare di capire anche i passaggi importanti della democrazia, cioè la stessa Azar Nafisi, che conoscete tutti, autrice di leggere Lolita a Teheran e tanti altri lavori, ha avuto la madre negli anni 60 siedeva in Parlamento, parliamo di donne che portavano, si vestivano con la minigonna, che avanzavano nei diritti, quindi là il regime è stato un passo indietro gigantesco da questo punto di vista, e la società iraniana, per come la vediamo noi, è una società molto variegata ma anche molto colta, in cui le donne hanno studiato, studiano, quindi no? C'è una società civile, soprattutto nelle grandi città, molto viva e vivace. L'altro punto ancora che mi sembrava da sottolineare, che mi sembra importante sottolineare, è proprio questo, e qui mi riallaccio, e questo Irene nel libro, il libro, se non l'avete letto, è veramente un compendio essenziale e fondamentale per capire tutto quello che c'è da capire. È un'inchiesta sociale anche, come si faceva una volta, fatta con grande eleganza, no? E dando molto attenzione alle parole, che ti dà un quadro di quello che sta succedendo. Appunto, allora da questo quadro emerge l'importanza di questa lotta non violenta, cioè forse noi non ci rendiamo conto di quanto sia forte questo aspetto, no? E qui, scusatemi, faccio un'altra piccola parentesi, un altro scrittore con cui ho avuto la fortuna di poter parlare, anche lui della diaspora, purtroppo, cioè, che conoscete, Kader Abdollah, che vive in Olanda. E mi faceva notare, dice, io ho partecipato, mi diceva, alla rivoluzione contro lo Shah. Dice, siamo stati fregati, come avete detto prima, perché credevamo che quella che ci potesse essere davvero una svolta e che il cambiamento arrivasse attraverso la violenza. E lui dice, i ragazzi iraniani hanno imparato la lezione da noi, hanno fatto tesoro di questa memoria perché hanno capito che con la forza non si ottiene un vero cambiamento, poi ciclicamente ritorni, no? nelle stesse. E chiudo, vi volevo solo citare un passaggio perché lui lo dice estremamente meglio di quanto possa fare io, appunto si diceva la non violenza, l'arte, no? L'arte quanto sia importante. Allora dice Kader Abdollah, io gli chiedevo appunto donna, vita, libertà, e si dice tra gli slogan, via gli ayatollah dal paese, siete il nostro ISIS, no? Gridano gli studenti. Allora gli chiedevo, dico, è un fatto nuovo che riguarda il Medio Oriente? E lui mi risponde, questo è un movimento, lui Kader Abdollah, questo è un movimento moderno, creativo, vitale, è un nuovo passo avanti nel femminismo, alla maniera orientale, che anche questo mi sembra interessante, e avrà un grande impatto, ecco quello che diceva Gaia prima, sulle giovani generazioni in tutti i paesi, è un movimento rigenerante, senza sottomissione alla religione e al potere, è la voce naturale e indipendente delle giovani generazioni. Ultima domanda. Il canto, la poesia, la musica, il cinema, che il regime ha sempre censurato, animano le proteste, sono fonte di resistenza, gli chiedevo, e lui risponde, i mullah non capiscono niente di arte, niente di cinema, pittura, canto e canzoni, hanno familiarità solo con il lato materiale della vita umana, vale a dire mangiare, riprodursi, dormire, con il Corano in mano, vedono l'arte, la letteratura, la musica e le belle donne indipendenti come un pericolo. È proprio con questi mezzi espressivi che gli dichiarano guerra i ragazzi, con la danza, il canto, il cinema, la scrittura e la bellezza. E noi vi ringraziamo per questa lotta.
1: Grazie Simona Maggiorelli, grazie. Io devo permettermi di dissentire dal fatto che in Iran, l'Iran, la Repubblica Islamica, anche la Repubblica Islamica dell'Iran, non abbia prodotto una cinematografia importante, perché se penso a Jafar Panahi, a Mohsen Makhmalbaf e a Bazi, Cioè che ho avuto il privilegio di intervistare

0: E penso a quanto invece loro abbiano potuto dire cose nonostante la censura, quindi in maniera sottile ed efficace. Chiaro Stamia anche, vabbè, il padre almeno di questi ultimi anni, la cinematografia iraniana. Makhmal Baf recentemente aveva detto a Roma, aveva inviato un video dicendo: sai, forse noi cineasti iraniani siamo la voce, forse l'unica voce dell'opposizione che il paese può sentire. Quindi sono film bellissimi. Tra l'altro avevo visto Gli ossi non esistono di Panahi, che ha pagato anni di prigione, di carcere, recentemente è stato liberato per l'anniversario della rivoluzione, l'11 febbraio è stato liberato, adesso lui è fuori dal carcere. Tutti lo stiamo aspettando, tutti aspettiamo una sua voce. E mentre Jafar Abbasi invece è rifugiatosi recentemente, con tutto che lui era un po' rimasto nel mezzo, negli Stati Uniti, a Los Angeles. Continuano a lavorare nonostante i problemi della censura che è attiva.
1: Comunque sono dovuti emigrare, ma il Baffo non può più lavorare in, sì, Iran, cioè sono riusciti nonostante la censura.
0: A scappare. Panahi è quello che resiste e che caparbiamente resiste. Non è l'unico a voler restare nel paese, come in tutti i paesi del mondo, no? Non tutti lasciano il proprio paese, altri lo lasciano e altri restano. A fare da cassa di risonanza, lo abbiamo detto, ci sono stati i social e ci sono state, ma sì, Ahlinejad nell'esempio vivente, l'esule, giornalista esule che ha combattuto dall'inizio contro il velo islamico, che ha reputato anche a Roma quando è venuta, lo ha ripetuto, il muro di Berlino dell'Iran, no? Se cade l'hijab cade il regime, cade la Repubblica Islamica dell'Iran. Comunque lei fa parte della diaspora come molti altri, come il principe Reza Pahlavi, che è stato anche lui a Roma, come Ahmed Esmaelion, è stato anche lui a Roma, e qualcun altro, però adesso passiamo la parola. Irene mi scrive per bene il nome, Nyusha.
2: Devono intervenire tutti naturalmente,
0: esatto.
2: Quindi
0: Nyusha, eccola.
2: Allora, Nyusha è il megafono di tutte le manifestazioni che si sono fatte in questi mesi. Non manca mai una manifestazione che non la trovi con il megafono in mano. Lei non parla benissimo l'italiano, ma si farà capire.
3: Buonasera a tutte e tutti. Scusatemi perché non parlo italiano molto bene. Sono ormai passati 10 mesi da quando Mahsa Amini è stata uccisa dalla parte della polizia morale del regime islamico. Tantissime volte il popolo iraniano si è alzato per lottare, ma oggi voglio parlare di una donna in particolare che si chiama Mahmonir, la madre di Novani Kian Pirfelek. Alla morte di sua figlia è stata molto intelligente, che non ha permesso che il suo corpo fosse portato all'obitorio, come sapeva che avrebbe dovuto dare al regime islamico promesse di rimanere in silenzio per recuperare il corpo del suo bambino e metterlo a riposo. Invece tiene il corpo del bambino nel ghiaccio la notte della sua morte fino al mattino. Sapeva che i soldati del dittatore avrebbero rubato il corpo del bambino. Il giorno del funerale parlava con una voce fortissima. Ha detto che sono stati i soldati di Khamenei ad uccidere il mio figlio. Ha messo fino a tutta la propaganda. È una leader della nostra rivoluzione. E adesso la sua vita è in pericolo. Solo pochi giorni fa,